0: Un'operazione non concordata, dunque ostile. Perché vada in porto, però, serve l'assenso dei francesi di Crédit Agricole, azionisti di maggioranza di BPM, e non è scontato che arrivi. La seconda offerta pubblica di scambio sarebbe invece con Banca Generali, controllata da Assicurazioni Generali. Intanto, l'Istituto di Credito del Leone ha convocato a stretto giro un consiglio di amministrazione straordinario. Anche facendo leva su questa operazione, MPS dovrebbe proporre agli azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi, in parte in contanti, secondo fonti finanziarie. Ad approvare questa supercedola e le altre operazioni sarà l'assemblea degli azionisti del 29 ottobre, un piano complesso su cui 4 membri del CDA della Banca Senese si sono astenuti. Se andasse in porto, il valore di Monte dei Paschi di Siena crescerebbe fino a 70 miliardi di euro, una vera sfida a Banca Intesa e alla sua offerta, e di fatto la nascita di un terzo grande polo bancario italiano.
1: Il dossier migranti, dopo Germania e Svizzera, anche Austria, Finlandia e Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, dei cosiddetti dublinanti. La Francia non intende rinviare i migranti nel nostro paese, mentre Madrid ritiene sbagliato porre la questione sul patto di Dublino. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Sarebbero già arrivati in Italia in treno o in pullman i 4 migranti espulsi dall'Austria. Secondo le nuove regole europee, una persona soggetta all'obbligo di espatrio può essere rimandata ora anche con questi mezzi nello stato competente per la procedura di asilo. Vienna si accoda così a Germania e Svizzera, che si appellano alla riforma europea per rispedire i dublinanti nel paese di primo ingresso. Disinnescato almeno in parte il caso tedesco, alla cittadina somala che doveva venire espulsa ieri è stato garantito l'asilo ecclesiastico da una chiesa evangelica in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri italiani fa sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia. Condividiamo la necessità, sostiene, di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee e il contrasto coordinato ai trafficanti. La Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha invece già programmato per fine agosto il trasferimento di alcuni migranti. Avverranno in modo graduale, fa sapere Berna. In totale sarebbero 600 le persone che non hanno ancora presentato domanda d'asilo nella Confederazione. Sono tutti numeri molto incerti, anche quelli di Eurostat, secondo cui l'Italia potrebbe dover riaccogliere complessivamente oltre 24.000 migranti che dopo il loro arrivo in Italia hanno proseguito il viaggio verso altri paesi europei.
1: Il dossier migranti continua ad accendere il dibattito politico. Governo e maggioranza sono fermi su Schengen e nuove regole europee. Le opposizioni parlano di flop e attaccano sul caro carburanti. Eva Giovannini.
3: Resta caldo il tema migranti con le decisioni sui trasferimenti da parte di Finlandia e Austria dopo quelle di Germania e Svizzera per le nuove regole europee. E in attesa della riapertura di Schengen, che però non sembra imminente, il governo starebbe pensando infatti a una proroga della chiusura, il centrodestra si compatta sulla linea della fermezza a partire da Fratelli d'Italia. La difesa nazionale è la nostra priorità.
4: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
3: Mentre in vista della prossima legge di bilancio, Forza Italia torna a parlare di economia e annuncia per noi priorità assoluta il taglio dell'IRPEF. Opposizioni sull'immigrazione parlano di flop, da Italia Viva ad AVS dicono sospendere Schengen un vero autogol. Per Elly Schlein la linea del governo è un boomerang. Meloni ha creato un precedente pericoloso.
5: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo i carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
3: Così anche il Movimento 5 Stelle, con Conte che torna a parlare di caro vita e chiede un consiglio dei ministri straordinario, ma anche di rivedere gli impegni per il riarmo.
1: Ancora la politica. Dopo lo scossone Vannacci, Lega a un passo dallo strappo. Salvini chiede unità e rilancia Pontida, mentre gli esponenti nordisti, in primis i governatori, chiedono un rinnovamento anche della leadership. Martina Cecchi De Rossi.
6: Ad un passo dallo strappo, ad un mese da Pontida, dopo l'appello all'unità di Salvini e il video della Lega che rilancia lo storico raduno, dalla Versiliana il fronte nordista resta in pressing per il rinnovamento in primis sulla leadership.
7: Una leadership collettiva mi sembra che parli chiaro, no? Nessuno ha detto che Salvini non debba far parte della squadra, anzi ci mancherebbe altro, però che squadra sia.
6: e si attende ora Salvini che nel chiedere

0: Unità affida la mediazione, ormai sul filo, per un possibile intervento sullo statuto con le macro regioni per rispondere alla richiesta di attenzione al nord e alla base, lasciando invariati impianto nazionale e leadership. Questa la vera questione per i nordisti, da Romeo ai governatori Fedriga, Fontana, Fugatti, Azzaia, specie dopo lo scossone Vannacci e il calo di consensi del partito in vista di elezioni politiche insidiate dalla corsa dell'ex generale con futuro nazionale e una nuova legge elettorale che favorisce la competizione tra leader. Unità con chi vuole per Salvini, no a correnti associazioni. Con Vannacci non la vollero, la Lega è una, ribatte Tagliente Durigon, mentre fedelissimi fanno quadrato con il segretario. Con Salvini e la maggioranza di militanti, eletti e dirigenti del Consiglio federale dicono alla Lega servono idee, altrimenti è solo una richiesta di posti in lista, chiosa Borghi. Nel video che rilancia il raduno di Pontida, la voce di Salvini dal palco della scorsa edizione, con il richiamo alla terra e alle radici, poco distante dal pratone, uno striscione anonimo. Forse anticipa Lega Rinnovata o Pontida di rivolta.
1: La produttività dell'ex Ilva in primo piano nell'agenda di governo, lo assicura la Premier Meloni in una lettera al prefetto di Taranto. Garantisco che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è obiettivo di rilievo nazionale, scrive annunciando che il tavolo sull'ex Ilva si riunirà a Palazzo Chigi i primi di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse e in parallelo ci sarà un tavolo per la città di Taranto per valutare le possibilità di sviluppo dell'area. La guerra all'Iran diventa economica. Trump annuncia le prossime sanzioni contro Teheran e minaccia una possibile confisca degli asset. Il Pentagono invece fa sapere che sono oltre 750 i soldati statunitensi feriti in Iran. Lo leggete nella nostra ultima ora e ancora Melania si rivede in pubblico. Da New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
2: Donald Trump si presenta nel Giardino delle Rose per accompagnare la moglie Melania, che riappare in pubblico dopo un mese per un'iniziativa benefica. Ma il barometro dell'umore del presidente degli Stati Uniti va verso la tempesta, almeno economica, quella che promette a chi, avversari o alleati, operi in alcun modo che possa agevolare l'economia iraniana. O siete con noi o siete contro di noi in questo, minaccia il segretario al tesoro Bessent. Lunedì dovrebbe diffondere le istruzioni operative del nuovo giro di vite sull'economia iraniana, che a suo dire porterà alla caduta del regime. Una sorta di strangolamento economico che, unito al blocco delle coste iraniane, dovrebbe, secondo i piani della Casa Bianca, isolare l'Iran e costringerlo ad accettare i termini di un accordo dettati dall'amministrazione americana. Già gli Emirati Arabi, primo partner commerciale dell'Iran, hanno dichiarato di voler cessare ogni relazione commerciale con la Repubblica Islamica, ma il maggior acquirente di petrolio iraniano, spesso attraverso paesi terzi, resta comunque la Cina e lì la pressione potrebbe non funzionare. Intanto, in Liberia sono sbarcati i primi migranti irregolari di diverse nazionalità, deportati dagli Stati Uniti sulla base di uno dei diversi accordi con stati africani stipulati dall'amministrazione Trump.
1: E non si fa attendere la risposta di Teheran sul D-Day annunciato da Trump. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi sarà l'ennesimo fallimento e le armi iraniane, dice Teheran, saranno ancora più distruttive. E sull'ipotesi di bombardamenti iraniani sulle basi americane in Europa, la NATO si dice pronta a ogni evenienza. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
3: La guerra economica minacciata da Trump fa paura all'Iran. Le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità, dice il ministro degli esteri Araghchi. Il capo della diplomazia iraniana afferma che il D-Day economico contro la Repubblica Islamica sarà un fallimento e che è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi che punge l'America al suo interno. Ma Teheran teme l'aggravarsi di una situazione economica già compromessa. Nonostante la propaganda di regime, la Repubblica Islamica sta pagando costi altissimi per la guerra e non è un caso che il presidente Pezeshkian abbia rassicurato i Pasdaran che il suo governo continuerà a sostenere le forze armate nonostante le attuali difficoltà che stanno attraversando. Intanto l'Iran ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, che sarà riaperto solo se gli Stati Uniti torneranno all'intesa siglata lo scorso giugno, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran. Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre

0: armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti.
1: In Ucraina è salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bombardamento russo su Kiev con 168 droni e decine di missili russi. È stato colpito l'ospedale pediatrico nella capitale. C'è il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
2: La corsa all'impazzata sotto le schegge, i lampi violenti, la pioggia di missili russi. La notte d'agosto di Kiev si è trasformata all'improvviso in inferno e al risveglio solo polvere, angoscia, macerie. Il piazzale dell'ospedale pediatrico, là dove la guardia si è salvata per miracolo. Gli sfregi alle facciate dei palazzi, i balconcini di legno, gli appartamenti modesti ma accoglienti. Lyudmila fa la coreografa, abita al quinto piano, ci tiene a mostrarci i suoi quadri, i souvenir dei viaggi. Sono innamorata dell'Italia, racconta, e resterò qui. Verranno presto a riparare le finestre.
3: I fori come schegge di proiettili, proprio qui giaceva fino a poco fa il corpo di una delle vittime.
2: Fuori i soccorritori lavorano per ore, i giovani tagliano il trucciolato per le finestre, i pompieri esausti. È stato uno degli attacchi più cinici, ha detto Zelensky, tornando a reclamare aiuti con i Patriot. Il sindaco Klitschko ha proclamato il lutto cittadino.
4: Ora tutti gli sfollati stanno scappando perché si sentono esplosioni, c'è il rischio che degli Shahed tornino a colpire.
2: Si rifugiano tutti qui, incerti e storditi sotto le finestre distrutte di un asilo, dentro le aule vuote, le scale colorate. A settembre a Kiev riaprono le scuole dove sarà possibile.
1: E code alle stazioni di servizio, prezzi della benzina sempre più alti e limiti al rifornimento, una crisi che investe tutte le regioni russe, anche la capitale, mentre il paese viene colpito dai droni. Ci spiega tutto la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
5: Centinaia di droni ucraini abbattuti dalla difesa russa, in particolare nella regione di Mosca. Obiettivo di Kiev colpire ancora gli impianti energetici ed industriali per mettere in ginocchio l'economia russa. Lo stesso Putin ha riconosciuto che questi attacchi stanno causando dei danni all'economia del paese, anche se ha minimizzato le conseguenze, non ritenendole critiche al momento. In una riunione del Consiglio dello Sviluppo Strategico, il vice premier Novak ha ribadito che la Russia sta già importando carburante dall'estero per soddisfare le richieste del mercato interno. Dopo un breve miglioramento, i distributori russi sono di nuovo alle prese con la mancanza di benzina e le lunghe file di auto sono tornate a essere scene di vita quotidiana. Per questo il blocco delle esportazioni di benzina e diesel deciso nei mesi scorsi verrà prorogato almeno fino alla fine del gennaio 2027. Intanto i negoziati di pace sono in fase di stallo da mesi e il portavoce del Cremlino ha detto di non essere ottimista riguardo a una soluzione negoziata del conflitto. Non si sa ancora quando torneranno a Mosca gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Per Peskov i paesi europei sono sempre più coinvolti nella guerra in Ucraina. Ucraina che secondo lui in questo momento sul fronte politico interno naviga in acque agitate.
1: In Romania era esplosivo il drone marino intercettato vicino alla piattaforma di gas offshore nel Mar Nero. Lo rende noto il ministro della difesa di Bucarest, mentre il presidente punta il dito contro la Russia. Non è il primo episodio di sconfinamento in spazio NATO. Emma Farnè.
6: Un caccia si alza in volo, pochi secondi e poi l'esplosione. È un drone marino. Non siamo in Ucraina, ma nelle acque davanti alla Romania. Qui un drone marino russo era vicino all'area di Neptune Deep, un maxi progetto per l'estrazione del gas naturale offshore in Romania. Il ministro della difesa romeno scrive: non proveniva dall'Ucraina questo drone, mentre il presidente romeno punta il dito contro la Russia. Anche Ursula von der Leyen parla di guerra ibrida. Non è la prima volta che un drone russo sconfina nello spazio aereo NATO. Nell'ultimo mese, tra gli episodi, non solo droni, ma anche un missile, per 6 minuti nello spazio polacco e poi abbattuto nella zona di Lublino. Romania, Bulgaria e Turchia, paesi NATO che condividono il Mar Nero con Russia e Ucraina, hanno neutralizzato negli ultimi mesi oltre 150 mine alla deriva lungo le rotte commerciali. A luglio i tre stati hanno ampliato la task force congiunta per la bonifica delle mine galleggianti nel Mar Nero. Obiettivo: proteggere le infrastrutture critiche.
1: Il Medio Oriente. Netanyahu ribadisce che impedirà l'ingresso di una forza internazionale a Gaza, mentre il ministro

0: ministro della sicurezza Ben-Gvir dice pubblica un video shock del patibolo per i palestinesi accusati di terrorismo. Da Gerusalemme l'inviata parla di Poppa.
1: Che è un nuovo macigno sul piano di Trump per Gaza. L'ufficio del premier Netanyahu smentisce che sia mai stato autorizzato l'ingresso nella striscia di una forza di peacekeeping, eppure solo il mese scorso proprio il gabinetto di sicurezza dava il primo via libera a contingenti internazionali. A Gaza City ancora un funerale di massa, sono i resti di 50 persone, intere famiglie cancellate nei bombardamenti dei primi giorni di guerra. Solo ora, dopo quasi 3 anni, si cominciano a spostare le macerie, scoprire nuovo dolore. E shock invece per l'ultimo video del ministro di ultradestra Ben-Gvir sul cantiere del patibolo, dove verranno eseguite le impiccagioni dei condannati per terrorismo, una legge approvata a marzo. Potranno assistere anche i parenti delle vittime, assicura il ministro, come fanno in America.
0: La cronaca, la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per difterite. Il caso è stato segnalato dall'ospedale civico di Palermo, dove la piccola è deceduta. Gianluca Mavaro.
2: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
3: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie, abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
2: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta oggi, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
3: Ahimè, questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60, 70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori evidentemente, è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
2: Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
0: Si è concluso, dopo oltre 6 ore, nella questura di Campobasso, un nuovo confronto con Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina Pietracatella nello scorso dicembre. Sentiamo Nicola Tupputi.
4: È durato 6 ore il confronto in questura a Campobasso tra Gianni Di Vita e una donna, sua amica, già sentita nei mesi scorsi dagli inquirenti. Un lungo faccia a faccia nel quale sarebbero emerse incongruenze e contraddizioni. Tutto sotto gli occhi del capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, e della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che all'uscita si è coperta il viso e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Non ha parlato nemmeno Gianni quando è uscito, con il volto teso e provato. Non ha risposto alle tante domande dei giornalisti sul motivo di questo confronto, né ha chiarito la natura delle discordanze. Lunghi silenzi, qualche smorfia e poche parole quando gli è stato chiesto perché su di lui si concentrano sospetti e insinuazioni.
5: Scusate, ma secondo voi chi devono sentire?
4: Non ha commentato nemmeno la notizia sulla presunta negatività sua e della figlia Alice alla ricina, un veleno che si degrada con il passare del tempo. Eppure lui aveva lamentato malori proprio nei giorni di festa, lo scorso dicembre, in cui la moglie Antonella Di Elsi e la figlia Sara Di Vita sono morte avvelenate. L'audizione di Gianni segue di 48 ore quella di Alice. Entrambi sono parti offese in una inchiesta ancora senza indagati per duplice omicidio premeditato.
0: Un importante passo avanti nella lotta contro i tumori. Negli Stati Uniti l'Agenzia federale per la sicurezza di alimenti e farmaci approva un nuovo trattamento per il melanoma in stato avanzato. Servirà ai pazienti per cui l'immunoterapia non funziona più. Ci aggiorna l'inviato a New York, Nico Piro.
6: Ridurre drasticamente il rischio di recidive, cioè del ripresentarsi del tumore e quindi di metastasi, cioè il coinvolgimento di altri organi nella malattia? Sarà possibile per il melanoma, il tumore della pelle? Pare proprio di sì, stando alle tre fasi di sperimentazione condotte su oltre 1100 pazienti ad alto rischio recidiva in diversi centri clinici in tutto il mondo, in Italia il Pascale di Napoli. Di un nuovo vaccino sviluppato sulla piattaforma mRNA o RNA messaggero, quella diventata popolare anche al di fuori della comunità scientifica durante la pandemia di Covid, con relative polemiche e teorie del complotto. Dopo la sperimentazione, il vaccino potrà essere messo in commercio solo con l'approvazione della FDA, l'autorità sanitaria statunitense. Nell'attesa dell'approvazione, i mercati scommettono sul successo di questo nuovo vaccino. Le azioni di Moderna in borsa sono arrivate a triplicare il loro valore nel punto massimo della seduta di ieri a Wall Street. Bene anche Merck, altra azienda coinvolta nello sviluppo. Il melanoma è una delle forme più letali di cancro della pelle, con oltre 330.000 nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo nel 2022.
0: Il maltempo, tempesta di fulmini in Liguria, a 20 miglia treni in tilt, centrato anche un treno nel Tiguglio. Sentiamo Marta Buonadonna.
7: Quasi 40.000 fulmini si sono abbattuti solo stamattina sulla Liguria in questa giornata di allerta gialla, 20.000 nella zona di Genova. Le ripercussioni peggiori sul traffico ferroviario, sospeso in prossimità di Ventimiglia a partire dall'una del pomeriggio proprio a causa di un fulmine che ha provocato un'improvvisa scarica all'interno della stazione, mandando in tilt la sala comando. Fulmini anche sul Frecciabianca Genova-Roma di questa mattina, con un guasto al locomotore che ha costretto il treno a fermarsi a Riva Trigoso con trasbordo di passeggeri verso altri convogli. A Genova-Brignole infine un fulmine ha fatto saltare uno scambio, interrompendo per più di un'ora il collegamento tra Brignole e Sturla. La circolazione è lentamente ripresa dopo le 15 in seguito agli interventi tecnici di RFI a Ventimiglia, ma nel tardo pomeriggio a Brignole si registravano ancora ritardi sui treni in partenza e in arrivo da Levante e Ponente e verso Torino e Milano, compresi tra 35 minuti e oltre due ore. Diversi i treni cancellati.
8: Per ora 60 minuti.
9: Io per dove?
8: Tortona.
9: Milano Centrale.
10: E ritardo di?
9: Un'ora.
10: Al tempo?
9: Sì.
10: Niente, aspetta.
9: Aspetta, cosa devo fare?
7: Segnalato qualche allagamento sulle strade genovesi, ma senza grosse conseguenze e rallentamenti sulle autostrade. Con l'allerta che da gialla diventerà arancione sul centro levante della regione a partire dalle 3 di questa notte, ANAS ha annunciato la chiusura precauzionale della galleria Pizzo sulla statale Aurelia ad Arenzano in entrambe le direzioni fino alle 15 di domani per il pericolo frane. Il traffico sarà deviato sulla A10 tra Arenzano e Pra.
0: Bisogna impegnarsi perché il Mediterraneo, oggi attraversato da conflitti, violenze e crisi migratorie, torni luogo di dialogo e cooperazione per un futuro di pace, sviluppo e tolleranza. Lo scrive il presidente Mattarella in una lettera al quotidiano di Puglia alla vigilia dell'apertura a Taranto dei Giochi del Mediterraneo. Dal capo dello Stato un pensiero di particolare vicinanza agli abitanti della città pugliese che hanno dovuto fronteggiare, sottolinea ancora Mattarella, drammatici aspetti di occupazione e salute, aspetti che costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. L'abbiamo detto, Taranto e la Puglia sono pronte ad abbracciare i Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia di apertura, oltre al presidente Mattarella, ci sarà anche la premier Meloni. Sentiamo la nostra inviata, Novella Caligaris.
11: Taranto si prepara ad accendere i riflettori sul Mediterraneo con la 20ª edizione dei Giochi del Mare Nostrum. Dal 21 agosto al 3 settembre tutta la Puglia diventa il cuore pulsante dello sport. Una vigilia non facile, ma poi una scommessa vinta con una costruzione e ristrutturazione di impianti a tempi di record.
12: 41 opere in 21 comuni, soprattutto le opere più grandi a Taranto, dallo stadio alle piscine, al Pala Ricciardi, centro nautico, centro Magna Grecia per il tennis, tante opere da 20, 30, anche 60 milioni di euro.
11: La grande novità è il villaggio degli atleti, collocato su due grandi navi da crociera, posizionate al presidio della Marina Militare sul Mar Grande. Sono 26 paesi paesi partecipanti, più una piccola delegazione di atletica vaticana, 33 le discipline, con in gara 3.854 atleti. L'Italia, pronta a giocare in casa, 497 gli azzurri, con 4 campioni olimpici, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Diana Biancosi e Gabriele Rossetti. Portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. Ma Taranto non sarà solo una grande festa dello sport, sarà un incontro tra culture, lingue, storie diverse, unite dalla stessa passione, quella è per la competizione, per il rispetto dell'avversario. Un evento che lascerà poi un'eredità importante, non solo materiale, a questo territorio.
12: I giochi non sono quelli che si realizzano soltanto per 15 giorni. Poi inizia il vero gioco, quello del mantenimento di queste opere. Taranto, una città che merita tanto.
0: US Open, Carlo Alcaraz giocherà, lo ha annunciato lui stesso sui canali social utilizzando lo slogan Here we go, reso celebre da Fabrizio Romano che ha firmato il post in partnership con il tennista spagnolo. Fermo da aprile scorso dopo l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona, il tennista spagnolo torna così nel circuito. Si aspetta ora una comunicazione ufficiale da parte di Jannik Sinner. Ora il calcio, la Conference League, il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta non va oltre lo 0-0 a Bergamo contro il Tel Aviv. Qualificazione rimandata al ritorno di giovedì prossimo. Il servizio è di Andrea Riscassi.
13: In una partita preceduta da polemiche e proteste, l'Atalanta si fa fermare sullo 0-0 da un volenteroso Hapoel Tel Aviv. A Bergamo, davanti a 21.000 spettatori, il primo tiro al 19° con Zaleski che ci prova di controbalzo senza trovare la porta. Ma la prima grande occasione degli israeliani al 23°, Leidner sfugge due difensori e crossa verso l'area, clamorosa liscio di Kosunou, con la palla che arriva a Boateng che tira a botta sicura ma trova una grande risposta di Carnesecchi. Al 26° Scalvini non ce la fa, al suo posto ne acquisto Christensen. Al 35° dea offensiva con il bel tiro di Scamacca servito da Zaleski, Zur la manda in corner. Al 44° lo stesso Scamacca serve in Raspadori che tira debolmente verso il portiere. Si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa al 21° il neontrato Kristovic tira non inquadrando lo specchio. Al 35° Apoel ancora pericoloso ma il tiro a giro di Silva non spaventa Carnesecchi. Altra occasione della Dea al 43° con Kristovic che da due passi non riesce a insaccare. E nel recupero clamorosa doppia chance dei bergamaschi, prima con Kristovic e poi con Raspadori, ma il portiere dell'Apoel compie due miracoli, salva la porta, finisce senza reti. In Ungheria in campo neutro tra una settimana l'Atalanta servirà un altro approccio per arrivare alla fase a gironi della Conference League.
14: Stasera abbiamo preso poche iniziative per vie esterne, lì dobbiamo fare sicuramente di più, però io vedo anche tanti aspetti positivi. La squadra cerca di fare anche quello che gli viene chiesto, è che lo fa in maniera pensante, quindi viene fuori un ritmo non giusto e viene fuori una fluidità di manovra più prevedibile di quello che dovrebbe essere.
0: Mi ha raggiunto in studio Massimiliano Melilli, seguiamo la rassegna stampa.

La rassegna stampa di Rai News 24, andiamo a vedere subito fatti e opinioni dei quotidiani di oggi in edicola di venerdì 21 agosto. Partiamo da Repubblica, tema e titolo che troveremo pressoché su quasi tutte le testate, anche se con diversa collocazione. Dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. Salgono a 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui, scrive Repubblica. Slide, un boomerang dello stop a Schengen. E poi l'altra notizia del giorno riguarda il mondo bancario. MPS sta per Monte dei Paschi di Siena, c'è il via libera al piano Lovaglio, lega in ansia per BPM, CDA diviso sul progetto di terzo polo bancario, il rischio di smembramento del banco. Poi la cronaca con la notizia che arriva da Palermo, bambina muore per la difterite dai genitori no al vaccino, aveva 4 anni. La politica interna col dissenso sempre più forte all'interno della Lega, vedete l'affondo dei ribelli contro Salvini, Zaia prende più voti. Parliamo dell'ex governatore del Veneto che alle ultime consultazioni regionali ha sfondato il tetto dei 200.000 voti di preferenza. L'avrete riconosciuta in questa foto, la bellezza e la professionalità di Laura Morante, l'attrice compie 70 anni, l'intervista lei racconta: ci ho messo tanto ad amare il mio mestiere. Andiamo a vedere il Messaggero ancora sul tema migranti. Migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti, così vengono definiti, dopo Germania, Austria e Svizzera anche gli scandinavi applicano l'accordo dell'Unione Europea di giugno, Palazzo Chigi saranno solo pochi casi, l'opposizione all'attacco, un autogol della Premier.

nell'area centrale della prima del quotidiano diretto da Roberto Napoletano. Vedete il tema delle banche, MPS sfida Intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM Tajani, la politica resti fuori. Scontro nel CDA di Siena, servirà il via libera dell'assemblea dei soci a maggioranza qualificata, il mercato attende le contromosse di K de Sas. La prima della Stampa, ancora sul tema dell'immigrazione, migranti in Italia, Unione Europea divisa, Roma, Parigi, Berlino e Londra vanno in pressing su Israele, stop agli insediamenti in Cisgiordania, questa è un'altra notizia, e poi vedete nell'area centrale della prima pagina MPS pronta a sfidare Intesa, doppia offerta per elevare BPM e Banca Generali, timore dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. Siamo al Sole 24 Ore, MPS ok, doppio OPS, ma CDA spaccato, viene definito risico bancario. Vedete, passano le offerte in azione su BPM Banca Generale, maxi cedola da 4 miliardi. La fotonotizia a centropagina, Walmart lancia l'allarme consumi e tornano le vendite sui treasury, economia americana sotto pressione, il tema del focus con richiamo in prima del Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera in grafica, MPS sì al piano antiscalata, Milano Finanza diretto da Roberto Sommella, tutti salgono sul monte, il CDA di MPS approva le due OPS per sfilarsi all'assedio di Intesa San Paolo e Unipol, Lovaglio mette sul piatto il 4% di Generali, sì da maggioranza e opposizione, basterà, si chiede Milano Finanza. Domani, titolo d'apertura, dublinanti da Finlandia e Svezia, il grande fallimento di Meloni, e poi l'altro tema del giorno, MPS via libera al piano di Lovaglio, la destra approva la mossa contro Intesa. La prima del giorno, due temi in primo piano, MPS Lovaglio sfida Intesa, nuovo polo da 70 miliardi e poi vedete benzina oltre i 2 euro al litro, Trump, guerra economica all'Iran. Avvenire, quotidiano cattolico, terremoti senza fine, a 10 anni al sisma di Amatrice, più dei ritardi sui lavori, pesano le ferite sociali, ai Campi Flegrei è ancora allarme, solo 9 famiglie rientrate a casa, 3.500 gli sfollati. Il Fatto Quotidiano, tema portante, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi, riarmo, la difesa paga la prima tranche su 23 miliardi in tutto. E poi vedete l'altro titoletto, asse Roma-Berlino, il giornale, lo scarica migranti dell'Europa, poi a centropagina il palio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a Intesa, sotto la testata ancora la vicenda La Vitola Ranucci, il titolo, gli strani messaggi in codice fra Ranucci e l'amico La Vitola. Andiamo a vedere la prima del manifesto, gente di Dublino, migranti come pacchi da rispedire al mittente, con Finlandia e Svezia sono 5 paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole, il secolo d'Italia, l'Europa ha bisogno di noi, dalle politiche dell'Unione Europea ai record dell'agroalimentare, Lollobrigida fa il punto sul governo Meloni e poi vediamo anche un quotidiano sportivo che è arrivato, Tutto Sport, vedrete Lucumi, la nuova Juve che si sta ridisegnando alla vigilia l'apertura del campionato, nostro sondaggio di Tutto Sport con i grandi ex bianconeri, il difensore colombiano convince tutti. E andiamo a vedere la prima del Foglio, il Foglio che sotto la testata ha un titolo sul meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, vedete il Papa torna al meeting di Rimini, stavolta non in incognito, tante ipotesi su quel che dirà, ma la previsione non sembra troppo difficile. Sul tema di giornata che arriva dal mondo bancario, ecco il titolo color rosso, banche in gioco e politica in tribunale. E poi il Foglio scrive il paradosso del risico bancario, più la politica disegna gli assetti più deve affidarsi al mercato, la mossa di MPS su BPM Banca Generali, le divisioni a Chigi, cortocircuiti sul terzo polo, le partite ancora da giocare. Sulle vicende ancora della giornata, il tema immigrazione, trappola dublinanti, pure Svezia e Finlandia, dice il Foglio, rimandano i migranti
migranti in Italia, un boomerang di Cesline, il patto dell'Unione Europea è già rotto. E ancora sulla vicenda La Vitola Ranucci, il pittoresco italiano, 1500 pezzi su Ranucci, uno sul gasolio, la commedia è la nostra industria, scrive Salvatore Merlo. Ancora andiamo a vedere Libero, tutte le balle della sinistra sui migranti, Conte e Schlein mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta, e quando governavano loro, vedete, tre puntini di sospensione. Gli altri temi di giornata, la politica interna con i malumori all'interno della Lega, la questione Lega, vedete il titolo, Salvini apre ai governatori, li coinvolgerò nella squadra. E poi la vicenda La Vitola Ranucci, La Vitola cambia ancora versione, nuovi dettagli sulla bomba, il faccendiere vuole i domiciliari, così Libero. Andiamo a vedere Il Riformista, ancora su questa vicenda, report ombre e silenzi, inquieta l'uso di sms criptati fra Ranucci e La Vitola, scrive Il Riformista, così come il mutismo degli organismi professionali. Interviene Fratelli d'Italia, mentre a sinistra si rivedono le prime crepe, ora anche la coincidenza fra le avance e il Libro. Andiamo a vedere Il Tempo, sempre su questa notizia, la giravolta di report, da programma di inchiesta squadrismo rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci, dice Il Tempo, ha scelto la propaganda a senso unico dalla nascita del governo Meloni. E poi La Vongola non dà tregua, gli interni del ristorante di La Vitola con i suoi clienti. Ancora andiamo a vedere Il Mattino, a proposito di politica, l'intervista al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dice il campo largo adotti il modello Napoli, a settembre concentrarsi sul programma, poi la cosa migliore sarebbe trovare un nome condiviso. Per quanto riguarda Napoli, dice, la città attraversa una trasformazione, il mio futuro è qui, sulla nuova Bagnoli peserà il faro della Coppa America. Anche Il Mattino al titolo, vedete, sulla vicenda La Vitola Ranucci, le trame di La Vitola, i dubbi della procura su silenzi e depistaggi, così Il Mattino. Andiamo a vedere La Verità, gli americani hanno creato il Covid, inchiesta shock sulle origini del virus, e poi a centro pagina tutta la gioia di Lautaro Martinez, atteso una nuova stagione, il fuoriclasse dell'Inter campione in carica, focus della Verità sul campionato, dice, sberle da 700 euro l'anno per vedere i gol, ormai il calcio in TV è diventato un lusso. Ancora andiamo a vedere Italia Oggi con una notizia di servizio molto interessante, riguarda gli automobilisti, bollo anche per l'auto ferma, lo stop del veicolo, scrive Italia Oggi, non esime dal pagamento della tassa, imposta dimezzata per il noleggio con conducente, versamenti semplificati in caso di successiva rivendita, con notizie di servizio. La cronaca adesso dai quotidiani regionali, partiamo da Palermo col Giornale Sicilia, la tragedia della morte per difterite di una bimba di 4 anni, vedete, difterite, tragedia e allarme, figlia di Novax muore a 4 anni, Sicilia fanalino di coda per vaccinazione. Poi l'intervista ad Antonio Cascio, primario al Policlinico di Palermo, dice, così si trasmette il contagio, malattia ormai rara, ecco come riconoscerla, i portatori asintomatici. Ricorderete la vicenda del furto delle opere di Antonello da Messina nel museo dell'omonima città, sempre in Sicilia, vedete Antonello, trasferiti i 4 custodi nella bufera, e l'avvio del provvedimento disciplinare, sopralluogo del procuratore al museo. Restiamo sull'isola con la Sicilia, Palermo uccisa dalla difterite a 4
4 anni e la bambina non era stata vaccinata, un cuginetto contagiato ma era protetto dalla profilassi. Ancora Alto Adige, il maltempo di queste ore, frana in Valbadia, 150 evacuati, prima stima di 10.000 metri cubi di materiale scesi a valle, 50 automobili bloccate nel parcheggio, vedete una colata di detriti ha ostruito la strada fra Armentarola e Capanna Alpina, così l'apertura di Alto Adige. Siamo al secolo XIX, sempre sul maltempo, vedete in Liguria allagamenti e treni bloccati, sulla Liguria pensate 37.000 fulmini. Ancora dalle testate regionali, la Gazzetta del Mezzogiorno, luci su Taranto, il via ai giochi del Mediterraneo tra sogno e riscatto, al nuovo stadio Iacovone è capo di Stato e di Governo. L'altra notizia molto interessante di spalle, Meloni a settembre un tavolo per l'ex Silva, la Premier scrive al prefetto e impegna tutto l'esecutivo. Vediamo la copertina del venerdì di Repubblica in edicola dedicata all'estro di Miyazaki, vedete nella mente di Miyazaki, da Lupin III a Totoro, il genio giapponese dell'animazione si racconta in un libro autobiografico in cui si scopre che tre puntini di sospensione, l'appuntamento naturalmente è con il lettore, con la lettura del Focus all'interno del nuovo numero del venerdì di Repubblica. E adesso l'appuntamento con Sapori e Colori, la nostra rubrica di enogastronomia. Seguiamola insieme.

0: 2019 sono diventate patrimonio dell'umanità UNESCO e dal 2023 vantano anche un cammino da percorrere a piedi in quattro tappe nel Trevigiano, da Vidora a Vittorio Veneto. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono un luogo speciale dove l'interazione tra uomo e ambiente ha creato un paesaggio culturale unico. È tra queste rive scoscese, intervallate da piccoli appezzamenti coltivati a vite, che si produce il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, un territorio dalla vocazione prevalentemente agricola, in cui la valorizzazione di percorsi enogastronomici ad hoc passa attraverso il binomio turismo e storia. Ne è un esempio l'antica abbazia cistercense Santa Maria Follina, nota soprattutto per il suo meraviglioso chiostro, risalente alla metà del 1200. Come un tempo questo monastero era crocevia di traffici commerciali su antiche strade che scendevano dai monti, oggi ad ammirare questi luoghi arrivano visitatori per il 60% stranieri, che apprezzano soprattutto un turismo lento e a contatto con la natura.
1: In questi ultimi due anni abbiamo avuto tantissime richieste dei turisti nord europei che vengono nelle zone del Prosecco per essere accompagnati nelle colline UNESCO a cavallo, quindi è assolutamente un binomio perfetto.
0: Nell'ultimo anno le presenze sulle colline del Prosecco hanno registrato un incremento degli arrivi dell'8,5%, dati mai registrati prima, e il comparto extraalberghiero è quello più apprezzato. Per questo Coldiretti ha avviato proprio in questi luoghi un progetto pilota che prevede una certificazione per la sostenibilità dell'accoglienza agrituristica. Si diffondono i cosiddetti agri-chef o cuochi contadini, in grado di coniugare prodotti del territorio e impatto scenografico, come nel caso della preparazione del gelato al Prosecco.
2: Abbiamo utilizzato soltanto tre semplici ingredienti: acqua, zucchero e prosecco. Abbiamo iniziato con l'acqua, poi abbiamo versato lo zucchero, abbiamo portato all'incirca la temperatura a meno un grado con l'azoto e poi abbiamo aggiunto il prosecco. L'abbiamo aggiunto in due step perché aggiungere immediatamente il prosecco all'inizio avrebbe fatto un gelato un po' più freddo e ghiacciato. Mentre aggiungendolo quando la temperatura della miscela era già sotto i 0 gradi, permette di inglobare più aria. In questo modo il gelato risulta più morbido e caldo in bocca.
0: Effetto scenografico garantito dall'azoto?
2: Assolutamente sì, quello è la ciliegina che sulla torta che sorprende sempre tutti gli ospiti.
3: La Mattanza, tonni intrappolati in una rete che si stringe, in un mare di sangue dove i pesci, nel panico, vengono tutti arpionati e uccisi. La tonnara di Porto Scuso ha fatto un passo avanti. I tonni catturati rimangono per giorni nella rete e i sub si immergono e uccidono con un colpo in testa gli animali selezionati.

0: Ma anche dalla Commissione internazionale per la conservazione del tonno.
1: Il mio compito è duplice. Il primo è di verificare che tutta l'attività di pesca venga svolta secondo le raccomandazioni dell'ICAT. Il secondo compito è la raccolta dei dati biometrici, quindi lunghezza, peso, sesso, da comunicare al comitato scientifico dell'ICAT.
0: Una pesca in pratica artigianale.
2: Si impara questo lavoro lavorando da ragazzetto, come è capitato a me. Ho avuto la fortuna di lavorare con Tre Rise.
0: E oggi a chi insegna lei?
2: È un po' a tutti, un po' di giovani che hanno voglia di apprendere.
0: E sono bravi?
2: Sì, ne ho bravi.
0: E se nella pesca la tradizione si rinnova, in cucina si conserva.
3: Abbiamo preparato il tonno alla portoscusese, un piatto tipico della cittadina di Portoscuso. 400-450 anni, utilizziamo la cipolla bianca che affettiamo a julienne, dopodiché la facciamo appassire nell'olio caldo accompagnato con 2-3 foglie d'alloro per dare il suo sapore, dopodiché facciamo sfumare la cipolla con il carignano del Sulcis. Una volta che è evaporato il suo alcol, aggiungiamo il concentrato di pomodoro, saliamo, facciamo andare, dopodiché quando si amalgama tutto la nostra salsa, il nostro sugo tra virgolette, lo mettiamo da parte. Nel frattempo prepariamo il tonno. In questo caso abbiamo utilizzato la parte della ventresca. Si fa leggermente dorare nell'olio caldo extravergine d'oliva con qualche foglia d'alloro. Lo togliamo e lo aggiungiamo a questa nostra salsa che abbiamo preparato precedentemente. Dopodiché lo facciamo andare qualche minutino e poi si serve a tavola e si accompagna con un carignano del Sulcis.

0: Estate, tempo di cocktail. La bella stagione esalta i professionisti della mixology ispirati per nuove creazioni da realizzare.
1: Sicuramente deve avere una gradazione non molto elevata. E noi poi, diciamo, nella creazione di un drink per l'estate prediligiamo sempre l'utilizzo di frutta fresca.
2: Abbiamo pensato alla rivisitazione di un famoso gelato composto da tre tipologie di limone. Abbiamo utilizzato succo di limone, limoncello, andiamo a versare un goccio di soda, aggiungiamo un po' di ghiaccio e andiamo a completare il drink con una spuma al limone e, come il famosissimo gelato, andiamo ad aggiungere una stecca di liquirizia.
0: Quando il caldo si fa sentire, ancora meglio rinfrescarsi con un mocktail, un cocktail analcolico, sempre più richiesto.
1: Possono essere bevuti, diciamo, in una quantità maggiore, nonostante il caldo, nonostante, diciamo, le temperature elevate.
0: Ingredienti particolari, nomi che colpiscono, preparazioni elaborate, ma non solo. I bartender oggi vogliono stupire anche con metodi di somministrazione originali e divertenti, come il frigo barman o il teledrink.
2: Che freschezza! Allora, abbiamo preparato un cocktail succo d'arancia, un cordial ai frutti esotici e una soda agli agrumi.
1: Il frigo barman è un frigorifero a tutti gli effetti. La differenza rispetto a un frigorifero normale è che all'interno c'è un bartender e una volta aperto il frigo ti viene servito un drink freschissimo. Avevamo bisogno di creare qualcosa per portare in giro i nostri drink. Volevamo creare qualcosa di sorprendente, qualcosa di originale.
2: Il teledrink evoca un po' la nostalgia degli anni 70, quando si andava in vacanza al mare, che bisognava chiamare i parenti dalla cabina o chiamavi la fidanzata. Per questo dalla telefonata potevano nascere tante cose e noi abbiamo deciso che, mettendo il gettone, il resto sarà un drink.
0: È l'estate dei cocktail, divertimento, freschezza, voglia di far festa con drink che spuntano da un frigo o da una cabina, da bere responsabilmente, con tanto gusto e poco alcol.

0: il nuovo allestimento della commedia di Edoardo, sabato, domenica e lunedì, in questo periodo acquista un valore affettivo e simbolico, perché c'è una ricorrenza che tocca la famiglia De Filippo, ma anche tutto il nostro paese. Il 27 novembre di 10 anni fa moriva Luca De Filippo.
1: Una aspettata domenica, passare una giornata in famiglia, non signore. Ci vogliono i signori Aniello a tavola.
0: Il ruolo di Peppino, il marito geloso della moglie Rosa, che scatenerà per questa gelosia un dramma familiare, turbando il sacro rito domenicale della pasta al ragù, è stata tra le migliori, più belle interpretazioni di Luca De Filippo, accanto a Sophia Loren, nel film che Lina Wertmüller nel 1990 dedicò proprio al testo di suo padre, Edoardo.
1: Ecco, Maria Carolina cucina benissimo.
2: Ah, cucina benissimo. E allora abbiamo sbagliato tutto.
0: Rispetto al film di Lina Wertmüller, quali sono le differenze?
3: Il film manipolava liberamente il testo di Edoardo, tentava in qualche modo una modernizzazione della storia. Noi invece lo manteniamo rigorosamente negli anni in cui è stato scritto, cioè
0: 1959,
3: diciamo i primi anni 60.
4: Caspita, che profumo! Il ragù di domani sta già in cottura, eh! Uè, guarda che ho invitato Federico a pranzo, vedi come ti devi mettere!
0: Che tipo di famiglia è la famiglia Episcopo?
3: Ah, è una famiglia come non ce ne sono più, perché convivono in quella famiglia tre generazioni. Il vecchio nonno capostipite, Brontolone, e la figlia, il marito della figlia. Al lato c'è zia Memè, sorella del padrone di casa, che anche lei mette a dura prova la pazienza del prossimo, e poi c'è la generazione dei più giovani. La caratteristica di questa famiglia è che appunto in questa grande casa vivono tutti insieme.
5: Buonasera! Buonasera!
6: Don Peppino, vi saluto!
7: Buonasera a voi! Buonasera.
6: Voi avete la taglia perfetta della prima attrice! Ma già come stiamo combinati! Noi potremmo formare la più grande compagnia di prosa napoletana!
8: Tutti i personaggi di quest'opera, noi napoletani, li abbiamo conosciuti, li abbiamo salutati, gli abbiamo stretto la mano, li abbiamo abbracciati, ci abbiamo parlato. Esistono per davvero, e di qui la grandezza. Una delle valenze fondamentali di questo testo è che tutti gli equivoci nascono per delle sciocchezze. Cioè, volendo usare degli linguaggi ortopedici, è una frattura da stress quello che si genera nell'ambito di questa famiglia, cioè quelle piccolissime lesioni invisibili che però sulle quali insiste uno stesso movimento fino a che quelle lesioni diventano delle fratture quasi insanabili.
6: Mi spiace solamente che il cavaliere non sta del solito umore.
5: Ma lo dovete perdonare, perché il negozio, no? Gli affari.
6: Sì, adesso noi ce ne andiamo,
0: Figura centrale della commedia è Rosa. Cosa pensi, Teresa, di lei? È un personaggio del nostro ieri oppure anche dell'oggi? In che cosa in particolare?
9: È una, diciamo, donna tradizionalista, è una donna che cerca di mantenere le fila, disperatamente le fila di questa famiglia, di tenerla compatta, unita, con grande fatica.
6: Sono 4 mesi che donna Rosa si è cambiata nei miei confronti, Non mi parla più, se io la interrogo appena mi rispondo, tutto quello che faccio pare che è sbagliato.
9: Però è anche una donna contemporanea nel sentimento, perché chiede, pretende violentemente di essere guardata
0: dal marito,
9: cioè come donna e non come moglie o come madre.
5: Ah, Giuliane, vieni pure tu. Mamma Toia se l'intende con ragioniere. Così ha detto papà. Che non dice niente.
9: La coppia resiste dove c'è cura, dove c'è attenzione e non strafottenza e indifferenza di cui lei poi parla nella scena clou, no? Dove gli lancia addosso i gioielli, ogni gioiello, un gioiello per figlio, diciamo.
5: Io non ho bisogno di oggetti per ricordarmi che ho fatto i figli con te. Tu ti devi ricordare che li hai fatti con me. E questo è l'anello di fidanzamento.
8: Lui ha, devo dire, il coraggio a un certo punto di confessarsi apertamente a sua moglie.
6: Camminavo per la strada io solo pensando, ma con me? Ma perché? Perché questo ridicolo si deve permettere di fare tante gentilezze a Rosina?
8: E dunque Edoardo ci dice, e questo non sappiamo bene se sia per davvero una pista, diciamo, seguibile, che la parola è ancora sufficiente per poter innestare nell'essere umano il sentore di una speranza. Cioè che le parole servono ancora.

0: Ok, dal CDA di MPS al piano dell'amministratore delegato Lovaglio, due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta di Intesa San Paolo. Anche Svezia e Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, rimandano in Italia i migranti transitati nel nostro paese ed è scontro tra opposizione e maggioranza. Trump ipotizza la confisca degli asset iraniani, isolare Teheran, gli alleati si schierino con gli USA, il ministro degli esteri iraniano e terrorismo economico sarà un altro flop. Ancora raid russi sull'Ucraina, a Kiev colpito un ospedale pediatrico e quartieri residenziali saliti a 17 morti. In Russia si aggrava la crisi dei carburanti, code distributori e prezzi alle stelle. A 4 anni una bimba è morta a Palermo di difterite contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura siciliana apre un'inchiesta e dispone l'autopsia. L'Italia con Taranto si prepara a ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, già venduti 100.000 biglietti. Mattarella dice Taranto torni ad abbracciare il futuro. Le 3 in punto, ben trovati da Renews 24. MPS proporrà ai suoi azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi, è quanto emerge da fonti finanziarie dopo il consiglio di amministrazione della banca che ha approvato il piano della D. Lovaglio e che si prepara così a rispondere al tentativo di scalata di Intesa San Paolo creando un terzo polo bancario. Ce ne parla Riccardo Cavaliere.
1: È durato ore il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, ma alla fine ha approvato la strategia messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, un piano con l'obiettivo di ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo per acquisire la banca senese. Due le operazioni fondamentali: la prima, un'offerta pubblica di scambio sulla banca milanese Banco BPM, un'operazione non concordata, dunque ostile, perché vada in porto però serve l'assenso dei francesi di Crédit Agricole, azionisti di maggioranza di BPM, e non è scontato che arrivi. La seconda offerta pubblica di scambio sarebbe invece con Banca Generali, controllata da Assicurazioni Generali. Intanto l'Istituto di Credito del Leone ha convocato a stretto giro un consiglio di amministrazione straordinario. Anche facendo leva su questa operazione, MPS dovrebbe proporre agli azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi, in parte in contanti, secondo fonti finanziarie. Ad approvare questa supercedola e le altre operazioni sarà l'Assemblea degli azionisti del 29 ottobre, un piano complesso su cui 4 membri del CDA della Banca Senese si sono astenuti. Se andasse in porto, il valore di Monte dei Paschi di Siena crescerebbe fino a 70 miliardi di euro, una vera sfida a Banca Intesa e alla sua offerta e, di fatto, la nascita di un terzo grande polo bancario italiano.
0: Il dossier migranti, dopo Germania e Svizzera, anche Austria, Finlandia e Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, dei cosiddetti dublinanti. La Francia non intende rinviare i migranti nel nostro paese, mentre Madrid ritiene sbagliato porre la questione sul patto di Dublino. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Sarebbero già arrivati in Italia in treno o in pullman i 4 migranti espulsi dall'Austria. Secondo le nuove regole europee, una persona soggetta all'obbligo di espatrio può essere rimandata ora anche con questi mezzi nello stato competente per la procedura di asilo. Vienna si accoda così a Germania e Svizzera, che si appellano alla riforma europea per rispedire i dublinanti nel paese di primo ingresso. Disinnescato almeno in parte il caso tedesco, alla cittadina somala che doveva venire espulsa ieri è stato garantito l'asilo ecclesiastico da una chiesa evangelica in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri italiani fa sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia. Condividiamo la necessità, sostiene, di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee e il contrasto coordinato ai trafficanti. La Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha invece già programmato per fine agosto il trasferimento di alcuni migranti. Avverranno in modo graduale, fa sapere Berna. In totale sarebbero 600 le persone che non hanno ancora presentato domanda d'asilo nella Confederazione. Sono tutti numeri molto incerti, anche quelli di Eurostat, secondo cui l'Italia potrebbe dover riaccogliere complessivamente oltre 24.000 migranti che dopo il loro arrivo in Italia hanno proseguito il viaggio verso altri paesi europei.
0: Il dossier migranti continua ad accendere il dibattito politico. Governo e maggioranza sono impegnati su Schengen e nuove regole europee, mentre le opposizioni parlano di flop e attaccano sul caro carburanti. Eva Giovannini.
3: Resta caldo il tema migranti con le decisioni sui trasferimenti da parte di Finlandia e Austria dopo quelle di Germania e Svizzera per le nuove regole europee. E in attesa della riapertura di Schengen, che però non sembra imminente, il governo starebbe pensando infatti a una proroga della chiusura, il centrodestra si compatta sulla linea della fermezza a partire da Fratelli d'Italia. La difesa nazionale è la nostra priorità.
4: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
3: Mentre in vista della prossima legge di bilancio, Forza Italia torna a parlare di economia e annuncia per noi priorità assoluta il taglio dell'IRPEF. Opposizioni sull'immigrazione parlano di flop, da Italia Viva ad AVS dicono sospendere Schengen un vero autogol. Per Elly Schlein la linea del governo è un boomerang. Meloni ha creato un precedente pericoloso.
5: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo è carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
3: Così anche il Movimento 5 Stelle, con Conte che torna a parlare di caro vita e chiede un consiglio dei ministri straordinario, ma anche di rivedere gli impegni per il riarmo.
0: La guerra all'Iran diventa economica. Trump annuncia le prossime sanzioni contro Teheran e minaccia una possibile confisca degli asset. Il Pentagono invece fa sapere che sono oltre 750 i soldati statunitensi feriti in Iran. Lo leggete nella nostra ultima ora e Melania si rivede in pubblico. Da New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
6: Donald Trump si presenta nel Giardino delle Rose per accompagnare la moglie Melania, che riappare in pubblico dopo un mese per un'iniziativa benefica. Ma il barometro dell'umore del presidente degli Stati Uniti va verso la tempesta, almeno economica, quella che promette a chi, avversari o alleati, operi in alcun modo che possa agevolare l'economia iraniana. O siete con noi o siete contro di noi in questo, minaccia il segretario del Tesoro Bessent. Lunedì dovrebbe diffondere le istruzioni operative del nuovo giro di vite sull'economia iraniana, che a suo dire porterà alla caduta del regime. Una sorta di strangolamento economico che, unito al blocco delle coste iraniane, dovrebbe, secondo i piani della Casa Bianca, isolare l'Iran e costringerlo ad accettare i termini di un accordo dettati dall'amministrazione americana. Già gli Emirati Arabi, primo partner commerciale dell'Iran, hanno dichiarato di voler cessare ogni relazione commerciale con la Repubblica Islamica, ma il maggior acquirente di petrolio iraniano, spesso attraverso paesi terzi, resta comunque la Cina e lì la pressione potrebbe non funzionare. Intanto, in Liberia sono sbarcati i primi migranti irregolari di diverse nazionalità, deportati dagli Stati Uniti sulla base di uno dei diversi accordi con stati africani stipulati dall'amministrazione Trump.
0: E non si fa attendere la risposta di Teheran sul D-Day annunciato da Trump per il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, sarà l'ennesimo fallimento. E le armi iraniane, dice Teheran, saranno ancora più distruttive. E sull'ipotesi di bombardamenti iraniani sulle basi americane in Europa, la NATO si dice pronta a ogni evenienza. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
7: La guerra economica minacciata da Trump fa paura all'Iran. Le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità, dice il ministro degli esteri Araghchi. Il capo della diplomazia iraniana afferma che il D-Day economico contro la Repubblica Islamica sarà un fallimento e che è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi che punge l'America al suo interno. Ma Teheran teme l'aggravarsi di una situazione economica già compromessa. Nonostante la propaganda di regime, la Repubblica Islamica sta pagando costi altissimi per la guerra e non è un caso che il presidente Pezeshkian abbia rassicurato i Pasdaran che il suo governo continuerà a sostenere le forze armate nonostante le attuali difficoltà che stanno attraversando. Intanto l'Iran ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, che sarà riaperto solo se gli Stati Uniti torneranno all'intesa siglata lo scorso giugno, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti.
0: L'Ucraina è salito a 17 morti e una quarantina di feriti il bombardamento russo su Kiev, avvenuto con 160 droni e decine di missili. È stato colpito l'ospedale pediatrico. Nella capitale c'è il nostro inviato, Daniele Lorenzetti.
8: La corsa all'impazzata sotto le schegge, i lampi violenti, la pioggia di missili russi. La notte d'agosto di Kiev si è trasformata all'improvviso in inferno. E a risveglio solo polvere, angoscia, macerie. Il piazzale dell'ospedale pediatrico, là dove la guardia si è salvata per miracolo. Gli sfregi alle facciate dei palazzi, i balconcini di legno, gli appartamenti modesti ma accoglienti. Ludmila fa la coreografa, abita al quinto piano, ci tiene a mostrarci i suoi quadri, i souvenir dei viaggi. Sono innamorata dell'Italia, racconta, e resterò qui, verranno presto a riparare le finestre.
9: I fori come schegge di proiettili, proprio qui giaceva fino a poco fa il corpo di una delle vittime.
8: Fuori i soccorritori lavorano per ore, i giovani tagliano il truciolato per le finestre, i pompieri esausti. È stato uno degli attacchi più cinici, ha detto Zelensky, tornando a reclamare aiuti con i Patriot. Il sindaco Klitschko ha proclamato il lutto cittadino.
10: Ora tutti gli sfollati stanno scappando perché si sentono esplosioni, c'è il rischio che degli Shahed tornino a colpire.
8: Si rifugiano tutti qui, incerti e storditi, sotto le finestre distrutte di un asilo, dentro le aule vuote, le scale colorate. A settembre a Kiev riaprono le scuole dove sarà possibile.
0: Medio Oriente, Netanyahu ribadisce che impedirà l'ingresso di una forza internazionale a Gaza, mentre il ministro della sicurezza, Ben-Gvir, pubblica un video shock del patibolo per i palestinesi accusati di terrorismo. Da Gerusalemme l'inviata Perla di Poppa.
11: Una nota scritta che è un nuovo macigno sul piano di Trump per Gaza. L'ufficio del premier Netanyahu smentisce che sia mai stato autorizzato l'ingresso nella striscia di una forza di peacekeeping, eppure solo il mese scorso proprio il gabinetto di sicurezza dava il primo via libera a contingenti internazionali. A Gaza City ancora un funerale di massa, sono i resti di 50 persone, intere famiglie cancellate nei bombardamenti dei primi giorni di guerra. Solo ora, dopo quasi 3 anni, si cominciano a spostare le macerie, scoprire nuovo dolore. E shock invece per l'ultimo video del ministro di ultradestra Ben-Gvir sul cantiere del patibolo, dove verranno eseguite le impiccagioni dei condannati per terrorismo, una legge approvata a marzo. Potranno assistere anche i parenti delle vittime, assicura il ministro, come fanno in America.
0: La cronaca, la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per difterite. Il caso è stato segnalato dall'ospedale civico di Palermo, dove la piccola è deceduta. Gianluca Mavaro.
12: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
13: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie, abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
12: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi, aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta oggi, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
13: Ahimè, questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60, 70, poi con l'appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori, evidentemente è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
12: Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
0: Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella lo scorso dicembre, è stato ascoltato oltre 6 ore nella questura di Campobasso. Sentiamo Nicola Tupputi.
14: È durato 6 ore il confronto in questura a Campobasso tra Gianni Di Vita e una donna, sua amica, già sentita nei mesi scorsi dagli inquirenti. Un lungo faccia a faccia nel quale sarebbero emerse incongruenze e contraddizioni. Tutto sotto gli occhi del capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, e della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che all'uscita si è coperta il viso e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Non ha parlato nemmeno Gianni quando è uscito, con il volto teso e provato. Non ha risposto alle tante domande dei giornalisti sul motivo di questo confronto, né ha chiarito la natura delle discordanze. Lunghi silenzi, qualche smorfia e poche parole quando gli è stato chiesto perché su di lui si concentrano sospetti e insinuazioni.
15: Scusate, ma secondo voi chi devono sentire?
14: Non ha commentato nemmeno la notizia sulla presunta negatività sua e della figlia Alice alla ricina, un veleno che si degrada con il passare del tempo. Eppure lui aveva lamentato malori proprio nei giorni di festa, lo scorso dicembre, in cui la moglie Antonella Di Elsi e la figlia Sara Di Vita sono morte avvelenate. L'audizione di Gianni segue di 48 ore quella di Alice. Entrambi sono parti offese in una inchiesta ancora senza indagati per duplice omicidio premeditato.
0: Taranto accende i riflettori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Oltre 3.800 atleti da tutto il mondo, c'è anche la stella di casa, la campionessa di nuoto Benedetta Pilato. Seguiamo Donatella Cupertino a seguire la rassegna stampa di Giuseppina Testoni. Prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Restate con noi.
16: Taranto alza il sipario sulla vigilia dei 20esimi Giochi del Mediterraneo.
17: Siamo emozionatissimi.
18: Siamo turisti, siamo qui e insomma, ci piace vedere questo fermento.
19: Un evento bellissimo.
16: Piazza Garibaldi, tutta dedicata a cittadini e tifosi. Il Fan Village, pronto ad animare le serate fino al 3 settembre tra musica, talk ed enogastronomia. Ed è qui che oltre 50 società sportive locali accoglieranno le delegazioni dei 26 paesi partecipanti.
20: Da questa sera sarà il momento appunto del ritrovo dei fan, dei tifosi, musica, divertimento, aggregazione, che è l'aspetto fondamentale e primario di tutta l'area del Fan Village.
16: E c'è grande attesa per la squadra azzurra, spinta da un fortissimo orgoglio locale. Saranno ben 25 campioni pugliesi in gara. Stella di casa, la tarantina Benedetta Pilato. Per chi farete il tifo?
21: Beh, per il Delfino di Taranto, per la Pilato.
16: Benny è pronta a tuffarsi davanti al proprio pubblico, affiancata da un gruppo compatto che spazia dal nuoto con i fratelli baresi Marco e Luca De Tullio, all'atletica fino alle discipline di combattimento e ai tornei a squadre di calcio e volley, proprio nella squadra maschile di pallavolo in campo, padre e figlio Vincenzo e Alessandro Fanizza, il primo in panchina come coach, il secondo come palleggiatore.
22: Faremo il tifo per tutti.
16: Un evento che entrerà nelle case di tutti gli italiani. La diretta della cerimonia d'apertura su Rai 2 sarà affidata al direttore del Daytime, Angelo Mellone, e alla vice direttrice di Rai Sport, Arianna Secondini.
23: Eccoci, buonasera e ben ritrovati. Questo è l'appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24 e dunque con la lettura dei titoli dei principali quotidiani che tra poco troverete in edicola. Sono tanti gli spunti, sono tanti gli argomenti e noi naturalmente cercheremo anche di approfondirli in questi 45 minuti che abbiamo a disposizione. Lo facciamo come sempre con i nostri ospiti. Marco Madoni, il condirettore del Venerdì, è tornato a trovarci in studio. Buonasera Marco, ben ritrovato.
24: Buonasera a voi, ben trovati.
23: Mentre collegata con noi Sara Monaci, firma del Sole 24 Ore. Buonasera anche a te Sara.
25: Buonasera, ben ritrovati.
23: E allora io direi di iniziare proprio dal Sole 24 Ore, perché una delle notizie del giorno è proprio una notizia di taglio economico finanziaria. Eccola qui in prima pagina sul Sole. MPS ok, la doppia OPS, ma CDA spaccato, risico bancario, passano le offerte in azioni su BPM e Banca Generali, maxi cedola da 4 miliardi, 4 astenuti e scontro sul comunicato finale oggi CDA di Banca Generali. Gli investitori, il mercato scommette ancora su Intesa, l'offerta resta a premio, visti da dal Leone Generali, la carta del maxipolo distributivo con il Monte. Poi naturalmente con Sara entreremo nel dettaglio e ci sono anche altre notizie del giorno sul Sole 24 Ore, per esempio Francia, Germania, Italia e UK che dicono a Israele stop alle colonie in Cisgiordania, gli insediamenti contestati e poi Trump contro l'Iran, un D-Day economico ma è scontro con la Cina. Ancora Walmart lancia l'allarme consumi e tornano le vendite sui treasury e poi umanoidi, la Cina senza rivali, il 97% dell'export mondiale del settore è appannaggio di aziende di Pechino. Questa è la prima pagina completa del Sole. Andiamo a scoprire anche le altre prime, ad esempio quella di domani, dublinanti da Finlandia e Svezia, il grande fallimento di Meloni, altri due paesi si uniscono alla lista di quelli che vogliono rimandare in Italia richiedenti asilo, Spagna e Francia per ora restano a guardare, reportage dalla Bulgaria, il patto UE non funziona e poi Putin bombarda Kiev, colpito un ospedale pediatrico, tutti i dubbi su Fedorov. Per quanto riguarda invece la politica interna, Salvini è solo l'ultima vittima della politica dei leader, ascese e cadute, questa è firmata dal, una riflessione firmata da Piero Ignazzi. Le MPS anche su domani, via libera al piano di Lovaglio, la destra approva la mossa contro Intesa. E allora da domani spostiamoci a scoprire anche l'apertura del Fatto Quotidiano, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi, riarmo, la difesa paga la prima tranche sui 23 miliardi in tutto, asse Roma-Berlino, il governo comincia a pagare per i carri armati di Leonardo, Rheinmetall, forse già vecchi, la joint venture è in alto mare, scrive il Fatto Quotidiano. E poi il taglio alto, la vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la Banca di Stato, Forrest Gump, l'inchiesta sui fedelissimi del numero uno di Kiev, lo scandalo coinvolge nuovi esponenti del cerchio magico del presidente che caccia pure il consigliere di Sensbank, il giurista Zermakov dica che non si ricandiderà mai più. Questa appunto gli spunti che troviamo sul Fatto Quotidiano di domani. Andiamo anche a scoprire la prima del Resto del Carlino, MPS, Lovaglio sfida Intesa, nuovo polo da 70 miliardi, via libera del CDA di Siena, la doppia offerta per rilevare Banco BPM e Banca Generali, dividendo straordinario da 4 miliardi, Meloni e Schlein aprono, no, di centristi e sinistra. Benzina oltre 2 euro al litro, Trump, guerra economica all'Iran, anche questa un'altra delle notizie del giorno che troviamo in primo piano sul Resto del Carlino. Allora, prima di fare un primo giro di commenti, andiamo sul Giornale, lo scarica migranti dell'Europa, i furbetti dei confini, anche Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento UE e la sinistra anti-italiana esulta, il governo non replica, numeri modesti, nessun rimpatrio da Parigi e Madrid. Anche qui il palio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a Intesa. E allora io quello che sta accadendo su questo fronte con questi movimenti bancari lo andrei a chiedere direttamente a Marco, se sei d'accordo, a Sara Monaci che questa sera è qui collegata con noi e chi meglio di lei può raccontarci che cosa sta accadendo.
1: Ne approfitterei volentieri.
23: Su questo fronte, Sara, allora raccontaci un po', voi avete titolato MPS, ok, doppia OPS, ma CDA spaccato.
25: Sì, avevamo già anticipato il giorno prima quello che stava accadendo, ovvero che il CDA, l'amministratore delegato Lovaglio, ha presentato una doppia offerta, un'offerta che ha lasciato spiazzati tutti quanti. Si tratta cioè di un tentativo di OPS, in qualche modo un acquisto, uno scambio di azioni per semplificare nei confronti di BPM e al contempo anche di Banca Generali, ovvero quella parte dell'istituto assicurativo che si occupa di promozione finanziaria e che in parte è già controllata attraverso Mediobanca, che sappiamo è stata da poco acquisita. A cosa serve questa operazione? Di fatto a bloccare il tentativo di Intesa di acquisire il Monte dei Paschi attraverso un'operazione particolarmente onerosa, 30 miliardi per lo scambio e l'acquisizione delle azioni. Si tratta chiaramente di un risico che vede contrapposti due poli, appunto, da una parte questo OPS, BPM generale, dall'altra Intesa. Due fronti che si stanno scontrando fortemente e che all'interno del CDA vedono anche posizioni differenti all'interno del Monte dei Paschi. Ci sono stati infatti 4 astenuti, poi vedremo cosa accadrà nel CDA straordinario. Chiaramente è un tema scottante perché vede coinvolto in qualche modo anche lo stesso governo. Non esplicita la posizione, ma evidentemente molti attenti osservatori non fanno fatica a vedere che il governo ha una sua predilezione per questa operazione, perché è un'operazione che in qualche modo vede coinvolto lo stesso governo, che attraverso il MEF è azionista di BPM e dello stesso Monte dei Paschi, scusate, e dall'altra parte evita, diciamo, la nascita di un polo che non ha una coloritura politica, ha un senso industriale, ma dove il governo nei fatti non ci sta mettendo bocca, avrebbe un senso puramente industriale, mentre sappiamo che le banche in qualche modo, almeno in questo paese, amano, diciamo, come dire, la politica ama in qualche modo impossessarsene, anche perché può controllare questa, diciamo, la venatura positiva, anche modalità di sostegno delle imprese e dell'economia. Certo è una scalata molto complessa quella che l'amministratore delegato Lovaglio sta predisponendo, perché essendo in questo momento MPS in una posizione, si chiama appunto passiva, passive rule, deve comunque sottostare all'approvazione dei propri soci, perché in questo momento è oggetto di interesse da parte di Intesa. Come lo fa? Come vuole rafforzare questo interesse Lovaglio per questa ardito piano? Proponendo una maxi cedola in prospettiva da 4 miliardi, di cui 1 miliardo cash e un altro in azioni generali. La questione che rimane sullo sfondo è sempre il ruolo di Generali, perché è chiaro che per MPS e per i suoi azionisti principali, ricordiamo Caltagirone e Delfin, il piatto veramente ricco è questa banca Generali che vorrebbe acquisire non da ora. Vorrei intanto però ricordare che sullo sfondo esiste anche una fastidiosa per gli azionisti inchiesta che non è stata certamente archiviata, non sappiamo a che punto è, ma comunque è ancora lì, da parte della Procura di Milano, perché sta accusando due soci, appunto Caltagirone e Delfin, di aver avuto un concerto e di aver organizzato delle scalate senza dichiararlo al mercato. E in tutto questo anche il MEF avrebbe avuto un ruolo. Quindi diciamo che sullo sfondo non c'è una partita soltanto puramente finanziaria, ma si insidia sempre questo spettro dell'inchiesta.
23: Chiarissimo, insomma, il tuo racconto di quello che è accaduto, però se ho capito bene siamo ancora all'inizio, in una fase iniziale, diciamo, di tutto il processo, no?
25: Siamo in una fase iniziale, ma dobbiamo dire siamo in una fase che sicuramente non è conclusa, ma io non la chiamerei esattamente una fase iniziale, ma già una fase avanzata, perché la fase iniziale erano gli scontri, le anticipazioni, i posizionamenti. Okay. Adesso siamo ad una proposta oggettiva, concreta, che è stata fatta, concreta, che ha anche dei valori economici, perché qui si sta parlando anche di una prospettiva, di una supercedola per invogliare gli azionisti a sbilanciarsi verso questa acquisizione. Di certo Intesa non sta arretrando, questo è il tema principale, e sta proponendo un piatto anch'esso piuttosto ricco agli azionisti, 16 azioni Intesa in cambio di 10 di MPS più 1 euro ad azione. Questa è un'operazione a cui Intesa guarda con molto interesse, perché appunto dal punto di vista industriale ha assolutamente un senso. Poi ricordiamo ancora, se vogliamo ampliare un po' lo sguardo, che esiste anche una partita internazionale, una partita un po' strana, perché BPM è anche una banca controllata da Crédit Agricole, dai francesi, che non sono certo contenti di venire acquisiti nuovamente da una banca italiana, vorrebbero crescere, mantenerne il controllo. Per questo molto spesso si parla di un'attenzione all'italianità delle banche. A mio avviso, ne approfitto visto che ho introdotto io da sola questo argomento,
23: sì, certo.
25: A mio avviso regge un po' il giusto questa considerazione, perché nel frattempo, ricordiamolo, Unicredit qualche tempo fa, molto, molto recentemente, ha preso il controllo di una banca tedesca che è Commerzbank, e contro di questo sicuramente Berlino non è stato felice, ma gli italiani tutto sommato sì.
23: E tra l'altro, Marco, Sara appunto ci diceva che anche un'operazione comunque vista di buon occhio dal governo, no? Questa...
2: Sì, non scopriamo certo un segreto se il Ministero del Tesoro, Giorgetti appunto, e la Presidente del Consiglio in qualche modo caldeggiano questo terzo polo bancario, insomma, ecco, già da tempo l'hanno fatto capire. Per cui il paradosso, se vuoi, che c'è anche una sintonia con il PD per certi versi, che è molto attento, insomma, a un mantenimento in quell'area politica, sappiamo, elettorale, che è la Toscana, di una forte banca con una tradizione, appunto la tradizione della più antica banca italiana. E per cui, come diceva giustamente Sara Monaci, insomma, c'è un interesse nello specifico bipartisan, e poi insomma la politica mostra sempre come dire, grande attenzione a quello che è il rischio bancario, per i motivi che sono stati appena spiegati dalla collega.
23: Allora, spostiamoci sugli altri argomenti, perché ce ne sono parecchi in primo piano quest'oggi. Sul resto del Carlino, come abbiamo detto, appunto c'è sempre in primo piano MPS, anche qui con l'ovaglio e la sfida a Intesa, che Sara ci ha ben spiegato. Però c'è anche il tema migranti nuovamente, Marco, no? In primo piano, perché adesso anche Svezia e Finlandia sono pronte ai rimpatri verso l'Italia. Quest'estate è stata caratterizzata su questo fronte dal caso Ceuta, dal braccio di ferro, anzi dal guanto di sfida vero e proprio con dell'Italia alla Spagna su questo fronte, e poi tutta una serie di reazioni che stiamo vedendo in questi ultimi giorni. Domani, senza mezzi termini, parla del grande fallimento di Meloni, altri due paesi che si uniscono alla lista di quelli che vogliono rimandare in Italia richiedenti asilo, Spagna e Francia per ora restano a guardare. Qual è in questo momento, diciamo, la situazione, il fronte secondo te più preoccupante?
2: Ma rischia di essere un bel pasticcio per il governo italiano, perché come tu giustamente dicevi, dopo che si è aperta la vicenda di Ceuta e con la Meloni che immediatamente, insomma, si è schierata contro il governo spagnolo, e adesso insomma si è aperto un altro versante che è molto più tangibile, molto più concreto, e che potrebbe avere delle ripercussioni decisamente più pesanti per il nostro paese. Si pensa addirittura, facendo alcune previsioni, che se si dovessero applicare, questa è la nuova normativa europea che prevede, apre e chiudo parentesi, che i migranti vengano rispediti, i rifugiati vengano rispediti innanzitutto nei paesi dove loro approdano, il che sappiamo che è una politica polemica antica, perché mette chiaramente i paesi di frontiera, l'Italia in particolare, in una posizione difficilissima.
23: Certo,
2: sono previsti peraltro dei rimborsi per l'Italia nei eventuali paesi che non li vogliano accogliere, via dicendo, c'è tutto su questa un'altra partita. Però diciamo che tecnicamente se si fa una valutazione del tipo che sono almeno 10.000 i rifugiati che potrebbero ritornare in Italia, e questo sarebbe, insomma, dire, un effetto boomerang pazzesco, se vogliamo un vero caso di remigrazione al contrario rispetto a quella di cui invece si sente tanto parlare nel nostro paese. Ora, tu dicevi Francia e Spagna. Con Francia e Spagna al momento c'è un accordo diverso, insomma, ecco, i governi si parlano, si sentono, sebbene con la Spagna la situazione è di ben altro tipo, però insomma esiste un accordo per quanto riguarda i cosiddetti dublinanti, che sono coloro appunto che rientrano in questo tipo di accordo, che prevede che al momento non venga attuato questa restituzione, però con Austria e Svizzera in precedenza, con la Finlandia e la Svezia, come tu giustamente dicevi, adesso la situazione cominciano insomma a essere rispediti in Italia.
23: Su questo infatti il manifesto titola Gente di Dublino, sottolineando il fatto che i migranti vengono trattati come pacchi da rispedire al mittente. Con Finlandia e Svezia sono 5 paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole di Dublino. Il nuovo patto immigrazione e asilo, accettato con entusiasmo dal governo italiano, le ha rese stringenti. La guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol, questo scrive Sara Monaci il Manifesto sulla sua prima. Insomma, tutto questo, tutto quello che sta avvenendo in queste ultime settimane e anche in questi ultimi giorni è frutto di quella che appunto il Manifesto definisce una guerra dei confini scatenata dal governo italiano dopo Ceuta?
25: Io credo di sì, non so, probabilmente si tratta di un pretesto, perché se si è già pronti a restituire, evidentemente ci sono
23: esatto, infatti
25: anche...
23: è quello che...
25: Si aspettava un pretesto, ma quello che secondo me il Manifesto fa bene a sottolineare è il fatto che in qualche modo il sovranismo e l'attenzione ai confini può essere bello o brutto a seconda dei punti di vista, può piacere o non piacere, ma la vera questione è che non funziona, e non funziona perché il sovranismo del proprio paese si scontra con il sovranismo degli altri paesi. Io posso anche decidere di avere a cuore i confini e di non amare l'immigrazione selvaggia, ma così fatta non funziona questa protezione. Io ritengo personalmente che sia anacronistico chiudere le frontiere, anche perché nei fatti parlare di invasione molto spesso è una coloritura che non risponde alla realtà. In Italia c'è il 7-8% di immigrati e molto spesso abbiamo visto cercano di andare altrove. In più al nord sempre la solita questione, molti lavorano nelle fabbriche di giorno cerchiamo di contrastare quelli che poi di notte lavorano spesso abusivamente, clandestinamente in molte filiere produttive, quindi dovremmo essere anche un po' più realisti, anzi cercare di approfittare dell'immigrazione, cercare di formarla, cercare anche di avere degli accordi con i paesi. Nessuno ha la ricetta magica, nessuno ha la chiave per risolvere completamente questo fenomeno, sicuramente non è questo, perché laddove noi decidiamo di chiudere c'è qualcuno che chiude prima, meglio di noi, e rispedisce indietro questi poveri disgraziati. Poi diamogli un nome, non è che si tratta di pacchi che vengono portati da una parte all'altra del mondo, qui si tratta di vite che hanno già subito delle tragedie enormi, perché anche quando il paese, l'Italia, si vanta con i dati anche che escono dal Ministero degli Interni di aver ridotto drasticamente gli arrivi, è vero, ma a quale prezzo? Poi raccontiamocelo tutto, cioè, si fermano in Libia dove invece di morire spesso nel mare magari muoiono dei deserti o vengono bloccati e non sappiamo in quale modalità. Cioè, non passiamo comunque a disinteressarci completamente a questa umanità ferita. E poi ripeto, si tratta anche di in gran parte di un'ipocrisia, perché basta andare in una grande città, io vivo a Milano, so benissimo che senza immigrati ci sarebbero interi settori che non lavorerebbero più. Cerchiamo di gestirli in modo più intelligente. Quanto a Ceuta, io devo dire, e chiudo qua, è un'attività anche quella del blocco di Schengen e tutto quello che si è detto in Italia molto propagandistico, perché basta guardare insomma un po' la cartina per capire che si tratta di un luogo abbastanza lontano dall'Italia e nessuno stava minacciando i confini italiani, tant'è l'Italia ha avuto questa scelta e la risposta è stata quella di Sanchez di farlo a sua volta con gli italiani, e adesso c'è tutto un innescare evidentemente anche di posizioni che internamente nei paesi già esistevano, esatto. Perché ricordiamoci queste problematiche, le stanze, anche posizioni di destra esistono comunque in tutti i paesi, ma se uno parte gli altri sicuramente rispondono anche più ferocemente.
23: Come stiamo vedendo. Allora è arrivata anche la prima del Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, ve la voglio mostrare, anche qui naturalmente il tema è l'apertura ruota attorno al Monte dei Paschi, tutti salgono sul monte, doppia offerta di Siena su BPM e Banca Generali, consenso bipartisan, il CDA diventa MPS approva le due OPS per sfilarsi dall'assedio di Intesa San Paolo e Unipol. Lovaglio mette sul piatto il 4% di Generali, si dà maggioranza, sì, da maggioranza e opposizione basterà, si chiede appunto Milano Finanza nella sua prima pagina. È arrivata anche, come sempre a quest'ora, in via provvisoria il Corriere della Sera, MPS sì al piano antiscalata. Questa è davvero considerata la notizia del giorno. C'è anche Libero, adesso nella nostra edicola, tutte le balle della sinistra sui migranti, ecco, stavamo appunto parlando di migranti, Conte Schlein mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta e quando governavano loro. E poi qui si riprende anche la questione Ranucci, la Vitola cambia ancora versione, nuovi dettagli sulla bomba, il faccendiere vuole i domiciliari. Per quanto riguarda invece i temi politici, Salvini apre ai governatori, li coinvolgerò nella squadra, la questione Lega. Se non sbaglio, anche sul manifesto di cui prima abbiamo visto soltanto il titolo di apertura, c'era un richiamo appunto alla Lega, la fronda Salvini, nella Lega non c'è dissenso ma trasformismo, scrive Gad Lerner. L'estate di 30 anni fa i dirigenti della Lega celebravano matrimoni celtici, santificavano il fiume Po e convocavano un referendum per la secessione della Padania. A dire il vero erano già stati al governo di Roma e ne avrebbero rifatto parte sino ad oggi. Che cosa sta accadendo oggi nella Lega, Marco? Siamo alla resa dei conti, secondo te?
2: Beh, probabilmente sì, la parabola di un leader stiamo assistendo, insomma, a questo percorso che sembra essere già per certi versi già tracciato. La politica italiana ne ha viste tante di queste traiettorie, Salvini non è che l'ultimo caso, insomma, ecco, di questo leaderismo, come in qualche titolo veniva accennato. Ora c'è la rivolta del Nord, che già da tempo sopiva eventualmente rispetto a delle disattenzioni, rispetto a dei risultati che hanno poco soddisfatto. E poi è inequivocabile, insomma, si è detto più volte, ma che l'elemento Vannacci, il fattore, insomma, di questa destra, ancora più destra, non ha fatto che destabilizzare, insomma, un personaggio che era stato candidato in Europa, poi nominato vice segretario della Lega, con la promessa e con l'annuncio suo fatto proprio dal palco di Pontida che non se ne sarebbe mai andato. Poi invece la scissione, poi questo exploit che nei sondaggi, insomma, viene dato quasi raddoppiando addirittura i voti della Lega, in prospettiva in particolare, è evidente.
23: Era,
2: insomma,
23: un po' la serpe in seno, Vannacci.
2: Sì, è evidente che poi c'è in particolare all'interno della nomenclatura leghista, c'è molta preoccupazione anche in vista delle prossime candidature per le elezioni politiche, perché quelli, una serie di seggi che in precedenza potevano essere dati per assodati, per certi, adesso non lo sono più, almeno due terzi non sono più sicure di essere eletti, per cui appunto tutti i peones, ma insomma la parte dirigente, insomma, del Carroccio adesso per ricandidarsi cerca dei posti sicuri e quindi si schiera, come inevitabile, anche con le forze che tentano di rinnovare. E Zaia in particolare viene visto da Fontana, dal governatore della Lombardia, da un esponente importante come Romeo, ormai come la figura che potrebbe sostituire e rimpiazzare, lo abbiamo detto, l'attuale leader Salvini.
23: La leadership di Salvini, staremo a vedere anche su questo. Allora, Avvenire, terremoti senza fine, a 10 anni dal sisma di Amatrice, più dei ritardi sui lavori pesano le ferite sociali, ai Campi Flegrei ancora allarme, solo 9 famiglie rientrate a casa, sono ben 3.500 gli sfollati. Il meeting, perché si apre domani a Rimini la scossa dell'amore, il meeting appunto di Comunione e Liberazione, e scrive Avvenire, si apre sui versi di Dante, l'edizione numero 47, e domani ci sarà il Papa. Dalla distruzione alla vita, richiamo di Leone XIV, destinare alla cura dei poveri le energie impiegate per la guerra. Questo dunque la prima pagina di Avvenire, che troverete tra poco in edicola. Vi mostro ancora altri spunti sempre dalle prime. Andiamo un attimo alla Gazzetta del Mezzogiorno, perché domani ci sarà il via ai Giochi del Mediterraneo tra sogno e riscatto, al nuovo stadio Iacovone, capi di Stato e di Governo, luci su Taranto. E poi Meloni, a settembre un tavolo per l'Ilva, la Premier scrive al prefetto, impegna tutto l'esecutivo, perché Sara, sì, le luci su Taranto per questa grande manifestazione, no, internazionale, però luci su Taranto anche perché insomma, in questi giorni si è tornati a parlare anche del futuro dell'ex Ilva, e se ne fa sempre con tante incertezze che appunto riguardano questo polo economico, no?
25: Sì, è una vicenda senza fine, perché ormai sono circa 15 anni che contiamo più le inchieste, gli stop da parte della Corte Europea, del TAR. Appunto recentemente la Corte d'Appello di Milano ha intimato di chiudere gli impianti in quanto nocivi, lo sappiamo già. Il punto è se poter proseguire in Italia ad avere un polo produttivo, se dovremmo trasformarlo in qualche altra cosa, ma comunque sia, per trasformarlo in qualsiasi altra cosa deve esserci una cordata e certo, una disponibilità finanziaria, e a questo mi sembra si stia lavorando con grande incertezza, perché al momento gli acquirenti internazionali poi non si sono fatti vedere, che se ne dica anche quando si parla del fatto che è stata la sentenza a allontanare, ma io credo che poi chiunque fosse poi l'acquirente avrebbe dovuto comunque mettere mano ad una struttura che nei fatti non sta più in piedi. Quindi il grande dilemma è come tutelare l'occupazione e salvaguardare la salute. La raffineria fatta così non funziona più, e quindi si dovranno investire dei soldi, perché ricordiamo è una grande occasione per l'Italia, non c'è dubbio, ma al momento è una grande perdita economica, sono miliardi i soldi spesi dall'Italia e di riduzione del PIL a causa di questo impianto.
23: Allora, il Mattino di Puglia e Basilicata naturalmente anche parla di Taranto, sì, con i giochi pugliesi lucani in campo, i campioni che a Taranto si contendono 1853 medaglie con 3803 atleti, ma anche per l'appunto quello di cui parlavamo con Sara, la vertenza a Taranto che si gioca anche l'ex Ilva, le Olimpiadi accendono i riflettori di Mattarella e Meloni sul siderurgico, appunto i giochi del Mediterraneo. MPS con il lucano Lovaglio, chi non risica non rosica, la sfida titanica al 71enne manager di Potenza al mondo bancario, e poi c'è spazio anche per l'Iran con Trump che non sa più che cosa inventarsi, la guerra economica dichiarata dal tycoon, il disperato presidente americano minaccia il mondo che gira intorno a Teheran, chi fa affari con loro dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende, ennesima follia di un uomo allo sbando, visto che dalla Cina alla Turchia gli affari iraniani sono grossi. Insomma, un Trump alla disperazione che adesso tenta anche appunto di mettere alle strette l'Iran dal punto di vista economico, con minacce di questo tipo.
2: Beh, la guerra militare non ha dato buoni risultati evidentemente, insomma, sebbene ci siano diverse vittime come sempre sul terreno e in particolare anche da parte iraniana, ma di fatto insomma Teheran ha retto e non, insomma, ha superato questo momento di aggressione da parte degli Stati Uniti. Quindi Trump, sono quasi sei mesi insomma da quando ha sferrato il primo attacco insieme a Netanyahu, non ha risolto un granché da questo pantano iraniano, e quindi di fatto adesso prova a giocare la carta della stretta economica, insomma di un embargo su embargo, perché già sappiamo che l'Iran si trova in una situazione insomma di un embargo internazionale abbastanza serrato. E è una mossa disperata, ma è questo andamento insomma rapsodico insomma che ha il presidente americano, per cui ogni giorno assistiamo a qualche sparata che il giorno dopo poi viene smentita, viene poi dirottata su un altro piano, viene individuata un'altra traiettoria. Insomma, ormai la Casa Bianca, l'inquilino della Casa Bianca in questo periodo ci ha abituato a questo tipo di scelte. Però certo, in politica estera la situazione continua a essere particolarmente drammatica su altri terreni. Mi preme ricordare quello che è successo a Kiev la notte scorsa, dove c'è stato un bombardamento feroce, insomma, ecco, da parte delle forze del Cremlino. Voi lo ricordavate in uno dei titoli, insomma, è stato scolpito probabilmente un ospedale pediatrico. Sono una ventina le vittime, e poi anche quello che succede a Mosca, in Russia, dove ci sono delle foto oggi drammatiche e abbastanza emblematiche, in cui, stranissimo per un gigante petrolifero, si vedono per la prima volta le automobili in fila ai benzinai. Perché? Perché i droni di Kiev hanno ripetutamente colpito, come sappiamo, nell'ultimo periodo le raffinerie russe, mettendo appunto un paese come questo, che è una grande potenza petrolifera, in ginocchio e di fatto abituando mondo per la prima volta, facendo vedere per la prima volta al paese, sappiamo che Putin ha sempre calato una cortina per non far capire che esisteva di fatto una guerra con l'Ucraina, no? Mantenendo una sorta di clima ovattato all'interno del paese, facendo vedere che tutto andava meravigliosamente bene. E poi ci sono le file, insomma, delle macchine ai benzinai che insomma danno idea di una guerra che per la prima volta, forse come non mai, entra anche dentro il territorio russo.
23: E dentro l'economia russa, no, Sara Monaci? Tra l'altro siamo a pochi giorni dall'anniversario del tappeto rosso steso da Trump a Putin ad Anchorage in Alaska, insomma quella che doveva essere l'inizio della fine della guerra in Ucraina. Invece è una situazione quanto più drammatica si possa immaginare, sia su un fronte sia sull'altro.
25: Sì, Marco Madonna ha ricordato bene quello che sta avvenendo. Forse per la prima volta ora c'è veramente la presa di coscienza di un'economia di guerra anche in Russia, che passa proprio dalla ricchezza principale. Il primo produttore di petrolio non riesce più a gestirlo, e stiamo parlando di questo petrolio di ritorno.

0: perfezionati e rafforzati, è un po' la conclusione, la conseguenza tecnologica di questa guerra che ha rafforzato l'industria militare ucraina, ha ridotto del 40% la capacità di raffinazione della Russia, che per la prima volta non riesce a rispondere alle esigenze sia militari che civili. Questo significa che anche la popolazione adesso entra in una fase che forse è meno disposta ad accettare, un'economia di guerra che riguarda la vita quotidiana, quindi con le file, con il rischio anche di avere minori approvvigionamenti domestici.
1: Tra l'altro, questo per quanto appunto riguarda la Russia, ma tra l'altro, Marco, stiamo vedendo in questi giorni una Ucraina in profonda difficoltà anche sul piano interno, no? Forse appunto il momento di maggiore difficoltà da quando è iniziata la guerra per quanto riguarda proprio Zelensky e il
2: Sì.
1: suo entourage.
2: Sì, c'è una difficoltà, diciamo, strettamente militare, nonostante l'Ucraina abbia reagito benissimo, insomma, in questa quasi ci appropinquiamo al quinto inverno che rischia di essere poi probabilmente il più drammatico, insomma, fra tutti quelli che sono stati passati. Però ha un'emergenza, diciamo, è stata manifestata ieri palesemente per quanto riguarda le infrastrutture militari che servono per intercettare i missili, insomma, sostanzialmente le batterie antimissili mancano e quello che è successo su Kiev, la pioggia di missili che periodicamente, insomma, la capitale ucraina riceve, sono un problema, sono una tragedia ormai quotidiana. Sull'altro piano c'è quello che tu ricordavi, c'è una destabilizzazione, insomma, dell'apparato, dei vertici della presidenza di Zelensky e compagni, come sappiamo, che viene periodicamente, insomma, colpito da inchieste che riguardano la corruzione. E questo è un problema non da poco per un paese che si trova ad affrontare una guerra e per un paese nel quale da più parti viene ricordato che non si è mai nella condizione di essere in grado di svolgere le elezioni, cioè c'è sempre in quello stato, in latino si diceva di periphrastica attiva, cioè in procinto di queste elezioni, ma non possono mai avvenire perché è un paese in guerra ed è difficile in questo momento anche semplicemente svolgerle o anche c'è il rischio di indebolire fortemente un apparato che in questo ha bisogno di essere concentrato sul fronte e su altre attività. Però sappiamo che ormai c'è una figura, l'abbiamo nominato in precedenza, in questo momento che fa da antagonista, che addirittura sta organizzando un viaggio a Washington e bisogna vedere quali saranno gli incontri che nell'eventuale viaggio che ci potrà essere l'ex ministro degli esteri ucraino svolgerà ecco, nella capitale americana per vedere che tipo di accredito potrà poi vantare perché potrebbe essere forse effettivamente una figura che può mettere in discussione come non mai prima la leadership di
1: Di
2: Zelensky.
1: Zelensky, chiaro. Allora, altro giro di giornali, la verità. Eccola qui, gli americani hanno creato il Covid. Dopo l'11 settembre Bush diede il via libera alle sperimentazioni in laboratori anche militari sotto la direzione di Fauci. Per decenni ricerche oltre la legalità hanno fatto esplodere i rischi. Studio, alterazioni cardiache anomale per i militari ciechi a seguito del vaccino. Inchiesta shock sulle origini del virus. Questa è l'apertura della verità. Sberle da 700 euro l'anno per vedere i gol. Ormai il calcio in TV è diventato un lusso. E poi i migranti stuprano, li vogliono educare. Pure ieri in Italia due violenze su minore. A Londra arriva il rimedio, un codice. Intanto le ONG continuano a portarci clandestini, ma sinistra e stampa si stracciano le vesti per poche decine di dublinanti. Questa è la prima della verità, che poi parla anche di MPS, che lancia un'OPA doppia su Banco BPM e Generali, con il CDA che ribolle, ma l'ovaglio comunque accelera. Allora, dalla prima pagina invece della verità, che appunto vi abbiamo appena mostrato, spostiamoci anche sulla identità. Lui le spara, noi paghiamo. Finiti i missili, Trump sgancia le sanzioni sull'Iran e colpisce pure noi. Benzina ai massimi da 3 anni. E poi la triplice impresa impossibile di MPS, il CDA dall'ok all'offensiva su Banco BPM e Banca Generali, mentre spunta un dividendo straordinario. Sempre dall'identità, altro che D-Day, il doppio fallimento di Donald Trump. Vediamo anche il dubbio, eccolo qui che ancora non vi avevamo mostrato. Tania strangolata dall'ex, neanche le leggi speciali riescono a salvare le donne. Ancora polemiche dopo la morte della 39enne uccisa a Ferragosto. Nordio pronto ad inviare gli ispettori. E poi i raid russi su Kiev, che ricordavamo, 16 morti, Europa nel mirino, allarme o psicosi, le minacce a parole di Teheran.

0: Le incursioni sempre più reali di Mosca, questa è la prima pagina appunto del Dubbio. Vi mostro anche il Tempo, eccolo qui. La giravolta di Report, da programma d'inchiesta squadrismo rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci ha scelto la propaganda a senso unico dalla nascita del governo Meloni. La Vongola non dà tregua, Valterino e Guido Ruotolo, gemello di Sandro, responsabile dell'informazione PD, attovagliati al Cefalù Bistrò, è lui che presentò la vitola a Ranucci. Dunque il Tempo appunto continua a puntare su questa vicenda con il direttore Cappezzone che scrive: Sigfrido viene giù tutto, presto i compagni ti tratteranno come su Mauro fingendo di non conoscerti. Voglio tornare, visto che siamo quasi in chiusura, però sul Sole 24 Ore, perché con Sara, perché ci sono altri spunti secondo me interessanti nella vostra prima, come questo che riguarda gli umanoidi e la Cina senza rivali. Ci racconti un po' meglio, Sara?
1: Sì, questo è un po' un racconto, una storia che facciamo emergere.
0: Ci dobbiamo
1: preoccupare? Ci sono questi robot. Non lo so, io ancora non mi sono fatta un'idea, però diciamo che rimango molto impressionata da questi robot che hanno forme appunto di umanoidi e che danno quasi l'idea di una sostituzione, no? del genere umano. Ricordano film distopici. Comunque al momento siamo al rafforzamento di una tecnologia di cui da una parte l'America è ancora leader per quanto riguarda la qualità dei chip e la qualità dei software, ma per quanto riguarda il mercato, Pechino sta dimostrando di avere una capacità esponenziale. Vediamo questo dato, il 97% dell'export. Chiaramente si tratta ancora di numeri contenuti, insomma si tratta di qualche decina di migliaia di esemplari, chiamiamolo così. Ci sono, come abbiamo ricordato, 295.000 robot e una parte viene esportata. Il rischio addirittura è che ci si tratti di una bolla, c'è già chi parla di un'overproduzione rispetto alle esigenze naturali che avverranno poi realmente nel mercato. Fa riflettere comunque il fatto, e potremmo, se vuoi, fare anche un paragone azzardato con quello che è accaduto anche con le auto elettriche, che evidentemente anche un paese come la Cina, in cui ancora molte libertà e molte parti del welfare che noi abbiamo non esistono, in realtà fa passi da gigante quando si tratta di industria, di industrializzare, sì, di occupare comunque fette di mercato che poi gli altri fanno fatica a rincorrere. L'Europa ha questa difficoltà nel settore dell'automotive. I robot, gli umanoidi sono ancora un futuro, sembrerebbe lontano, ma si intravede un po' questa tendenza.
0: E vedremo insieme se prenderà piede anche nel resto del mondo. Il venerdì intanto, Marco Madoni, che cosa ci raccontate?
2: Ma per rifarmi a quello che diceva Sara Monaci, è una storia completamente diversa. Un po' perché viene dal Giappone, che è un paese insomma antagonista e totalmente diverso rispetto alla Cina, e un po' perché qui gli umanoidi non c'entrano, ma c'entra la matita, perché il protagonista di questa vicenda è Miyazaki, che sappiamo essere forse insomma, uno dei più grandi fumettisti del mondo, premio Oscar tra l'altro per alcuni suoi cartoni che sono delle vere e proprie opere d'arte, dei film animati, chiamiamoli così. E racconta in un libro autobiografico quello che è la sua poetica, perché di questo dobbiamo parlare, del suo rapporto con il fumetto, con la vita, con i temi che lui vuole trattare, ma anche con la modernizzazione del tuo paese, con i manga che in Giappone lui vede leggere fin dagli adulti, insomma, sulle metropolitane, e questo lo deve in parte, lo giustifica e lo spiega per un eccesso di modernizzazione. Qui invece il discorso torna con quello che abbiamo detto prima, per cui con la necessità di, come dire, di curarsi dallo stress attraverso il fumetto, ma insomma di fatto è un grande genio della cultura e dello spettacolo mondiale, della poetica, insomma del fumetto, che ci racconta in anteprima quello che è insomma il suo modo di vedere il mondo.
0: E lo leggeremo domani allora sul venerdì di Repubblica. Grazie, grazie ai nostri ospiti che sono stati con noi questa sera alla rassegna stampa, Sara Monaci e Marco Madoni.
2: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, la segna stampa che per questa sera termina qui.
3: Ok, dal CDA di MPS al piano dell'amministratore delegato Lovaglio, due offerte di scambio separate su Banco BPM Generali per costruire un'alternativa all'offerta di Intesa San Paolo. Anche Svezia e Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, rimandano in Italia i migranti transitati nel nostro paese ed è scontro tra opposizione e maggioranza. Trump ipotizza la confisca degli asset iraniani, isolare Teheran, gli alleati si schierino con gli USA, il ministro degli esteri iraniano. È terrorismo economico, sarà un altro flop. Ancora raid russi sull'Ucraina, a Kiev colpito un ospedale pediatrico, saliti a 17 morti, in Russia si aggrava la crisi dei carburanti, code ai distributori e prezzi alle stelle. A 4 anni una bimba è morta a Palermo di difterite contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura siciliana apre un'inchiesta e dispone l'autopsia. L'Italia con Taranto si prepara a ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Già venduti 100.000 biglietti, Mattarella dice Taranto torni ad abbracciare il futuro. Le 4.01, ben trovati da Rai News 24. Monte dei Paschi di Siena proporrà ai suoi azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi. È quanto emerge da fonti finanziarie dopo il consiglio di amministrazione della banca che ha approvato il piano dell'AD Lovaglio e che si prepara a rispondere al tentativo di scalata di Intesa San Paolo creando un terzo polo bancario. Riccardo Cavaliere.
4: È durato ore il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, ma alla fine ha approvato la strategia messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, un piano con l'obiettivo di ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo per acquisire la banca senese. Due le operazioni fondamentali: la prima, un'offerta pubblica di scambio sulla banca milanese Banco BPM, un'operazione non concordata, dunque ostile, perché vada in porto però serve l'assenso dei francesi di Crédit Agricole, azionisti di maggioranza di BPM, e non è scontato che arrivi. La seconda offerta pubblica di scambio sarebbe invece con Banca Generali, controllata da Assicurazioni Generali. Intanto l'Istituto di Credito del Leone ha convocato a stretto giro un consiglio di amministrazione straordinario. Anche facendo leva su questa operazione, MPS dovrebbe proporre agli azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi, in parte in contanti, secondo fonti finanziarie. Ad approvare questa supercedola e le altre operazioni sarà l'Assemblea degli azionisti del 29 ottobre, un piano complesso su cui quattro membri del CDA della Banca Senese si sono astenuti. Se andasse in porto, il valore di Monte dei Paschi di Siena crescerebbe fino a 70 miliardi di euro, una vera sfida a Banca Intesa e alla sua offerta e, di fatto, la nascita di un terzo grande polo bancario italiano.
3: Il dossier migranti. Dopo Germania e Svizzera, anche Austria, Finlandia e Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, dei cosiddetti dublinanti. La Francia non intende rinviare i migranti nel nostro paese, mentre Madrid ritiene sbagliato porre la questione sul patto di Dublino. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
5: Sarebbero già arrivati in Italia in treno o in pullman i quattro migranti espulsi dall'Austria. Secondo le nuove regole europee, una persona soggetta all'obbligo di espatrio può essere rimandata ora anche con questi mezzi nello stato competente per la procedura di asilo. Vienna si accoda così a Germania e Svizzera, che si appellano alla riforma europea per rispedire i dublinanti nel paese di primo ingresso. Disinnescato almeno in parte il caso tedesco, alla cittadina somala che doveva venire espulsa ieri è stato garantito l'asilo ecclesiastico da una chiesa evangelica in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri italiani fa sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia. Condividiamo la necessità, sostiene, di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee e il contrasto coordinato ai trafficanti. La Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha invece già programmato per fine agosto il trasferimento di alcuni migranti. Avverranno in modo graduale, fa sapere Berna. In totale sarebbero 600 le persone che non hanno ancora presentato domanda d'asilo nella Confederazione. Sono tutti numeri molto incerti, anche quelli di Eurostat, secondo cui l'Italia potrebbe dover riaccogliere complessivamente oltre 24.000 migranti che dopo il loro arrivo in Italia hanno proseguito il viaggio verso altri paesi europei.
3: La questione migranti dunque continua ad accendere il dibattito politico. Governo e maggioranza sono impegnati su Schengen e nuove regole europee, mentre le opposizioni parlano di flop e attaccano sul caro carburanti. Eva Giovannini.
6: Resta caldo il tema migranti con le decisioni sui trasferimenti da parte di Finlandia e Austria dopo quelle di Germania e Svizzera per le nuove regole europee. E in attesa della riapertura di Schengen, che però non sembra imminente, il governo starebbe pensando infatti a una proroga della chiusura, il centrodestra si compatta sulla linea della fermezza a partire da Fratelli d'Italia. La difesa nazionale è la nostra priorità.
7: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
6: Mentre in vista della prossima legge di bilancio, Forza Italia torna a parlare di economia e annuncia per noi priorità assoluta il taglio dell'IRPEF. Opposizioni sull'immigrazione parlano di flop, da Italia Viva ad AVS dicono sospendere Schengen un vero autogol. Per Elly Schlein la linea del governo è un boomerang, Meloni ha creato un precedente pericoloso.
8: Meloni prometteva di tagliare le accise, ora che il prezzo i carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
6: Così anche il Movimento 5 Stelle con Conte che torna a parlare di caro vita e chiede un consiglio dei ministri straordinario, ma anche di rivedere gli impegni per il riarmo.
3: Dopo lo scossone Vannacci, Lega un passo dallo strappo. Salvini chiede unità e rilancia Pontida, mentre gli esponenti nordisti, in primis i governatori, chiedono un rinnovamento anche della leadership. Martina Cecchi De Rossi.
9: Ad un passo dallo strappo ad un mese da Pontida, dopo l'appello all'unità di Salvini e il video della Lega che rilancia lo storico raduno, dalla Versiliana il fronte nordista resta in pressing per il rinnovamento in primis sulla leadership.
10: Una leadership collettiva mi sembra che parli chiaro, no? Nessuno ha detto che Salvini non debba far parte della squadra, anzi ci mancherebbe altro, però che squadra sia.
9: E si attende ora Salvini che nel chiedere unità affida la mediazione, ormai sul filo, per un possibile intervento sullo statuto con le macro regioni per rispondere alla richiesta di attenzione al nord e alla base, lasciando invariati impianto nazionale e leadership. Questa la vera questione per i nordisti, da Romeo ai governatori Fedriga, Fontana, Fugatti, Azzaia, specie dopo lo scossone Vannacci e il calo di consensi del partito in vista di elezioni politiche insidiate dalla corsa dell'ex generale con futuro nazionale e una nuova legge elettorale che favorisce la competizione tra leader. Unità con chi vuole per Salvini, no a correnti e associazioni. Con Vannacci non la vollero, la Lega è una, ribatte Tagliente Durigon, mentre fedelissimi fanno quadrato con il segretario. Con Salvini e la maggioranza di militanti, eletti e dirigenti del Consiglio federale dicono alla Lega servono idee, altrimenti è solo una richiesta di posti in lista, chiosa Borghi. Nel video che rilancia il raduno di Pontida, la voce di Salvini dal palco della scorsa edizione, con il richiamo alla terra e alle radici, poco distante dal pratone, uno striscione anonimo forse anticipa Lega rinnovata o Pontida di rivolta.
3: La produttività dell'ex Ilva è in primo piano nell'agenda di governo, lo assicura la Premier Meloni in una lettera al prefetto di Taranto. Garantisco che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è obiettivo di rilievo nazionale, scrive annunciando che il tavolo sull'ex Ilva si riunirà a Palazzo Chigi i primi di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse e in parallelo ci sarà un tavolo per la città di Taranto per valutare le possibilità di sviluppo dell'area. La guerra all'Iran diventa economica. Trump annuncia le prossime sanzioni contro Teheran e minaccia una possibile confisca degli asset. Il Pentagono invece fa sapere che sono oltre 750 i soldati statunitensi feriti in Iran. Lo leggete nella nostra ultima ora. E ancora Melania si rivede in pubblico. Da New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
11: Donald Trump si presenta nel Giardino delle Rose per accompagnare la moglie Melania, che riappare in pubblico dopo un mese per un'iniziativa benefica. Ma il barometro dell'umore del presidente degli Stati Uniti va verso la tempesta, almeno economica, quella che promette a chi, avversari o alleati, operi in alcun modo che possa agevolare l'economia iraniana. O siete con noi o siete contro di noi in questo, minaccia il segretario al tesoro Bessent. Lunedì dovrebbe diffondere le istruzioni operative del nuovo giro di vite sull'economia iraniana. americana che, a suo dire, porterà alla caduta del regime. Una sorta di strangolamento economico che, unito al blocco delle coste iraniane, dovrebbe, secondo i piani della Casa Bianca, isolare l'Iran e costringerlo ad accettare i termini di un accordo dettati dall'amministrazione americana. Già gli Emirati Arabi, primo partner commerciale dell'Iran, hanno dichiarato di voler cessare ogni relazione commerciale con la Repubblica Islamica, ma il maggior acquirente di petrolio iraniano, spesso attraverso paesi terzi, resta comunque la Cina e lì la pressione potrebbe non funzionare. Intanto in Liberia sono sbarcati i primi migranti irregolari di diverse nazionalità, deportati dagli Stati Uniti sulla base di uno dei diversi accordi con stati africani stipulati dall'amministrazione Trump.
3: Non si fa attendere la risposta di Teheran sul D-Day annunciato da Trump. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi sarà l'ennesimo fallimento e le armi iraniane, dice Teheran, saranno ancora più distruttive. E sull'ipotesi di bombardamenti iraniani sulle basi americane in Europa, la NATO si dice pronta a ogni evenienza. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
0: La guerra economica minacciata da Trump fa paura all'Iran. Le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità, dice il ministro degli esteri Araghchi. Il capo della diplomazia iraniana afferma che il D-Day economico contro la Repubblica Islamica sarà un fallimento e che è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi che punge l'America al suo interno. Ma Teheran teme l'aggravarsi di una situazione economica già compromessa. Nonostante la propaganda di regime, la Repubblica Islamica sta pagando costi altissimi per la guerra e non è un caso che il presidente Pezeshkian abbia rassicurato i Pasdaran che il suo governo continuerà a sostenere le forze armate nonostante le attuali difficoltà che stanno attraversando. Intanto l'Iran ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, che sarà riaperto solo se gli Stati Uniti torneranno all'intesa siglata lo scorso giugno, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti.
3: In Ucraina è salito a 17 morti e una quarantina di feriti il bombardamento russo su Kiev con 168 droni e decine di missili. È stato colpito anche l'ospedale pediatrico. Nella capitale c'è il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
12: La corsa all'impazzata sotto le schegge, i lampi violenti, la pioggia di missili russi. La notte d'agosto di Kiev si è trasformata all'improvviso in inferno e al risveglio solo polvere, angoscia, macerie. Il piazzale dell'ospedale pediatrico, là dove la guardia si è salvata per miracolo. Gli sfregi alle facciate dei palazzi, i balconcini di legno, gli appartamenti modesti ma accoglienti. Lyudmila fa la coreografa, abita al quinto piano, ci tiene a mostrarci i suoi quadri, i souvenir dei viaggi. Sono innamorata dell'Italia, racconta, e resterò qui. Verranno presto a riparare le finestre.
13: I fori come schegge di proiettili, proprio qui giaceva fino a poco fa il corpo di una delle vittime.
12: Fuori i soccorritori lavorano per ore, i giovani tagliano il trucciolato per le finestre, i pompieri esausti. È stato uno degli attacchi più cinici, ha detto Zelensky, tornando a reclamare aiuti con i Patriot. Il sindaco Klitschko ha proclamato il lutto cittadino.
14: Ora tutti gli sfollati stanno scappando perché si sentono esplosioni, c'è il rischio che degli Shahed tornino a colpire.
12: Si rifugiano tutti qui, incerti e storditi sotto le finestre distrutte di un asilo, dentro le aule vuote, le scale colorate. A settembre a Kiev riaprono le scuole dove sarà possibile.
3: Code alle stazioni di servizio, prezzi della benzina sempre più alti e limiti al rifornimento, una crisi che investe tutte le regioni russe, anche la capitale, mentre il paese viene colpito dai droni ucraini. Ci spiega tutto la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
15: Centinaia di droni ucraini abbattuti dalla difesa russa, in particolare nella regione di Mosca. Obiettivo di Kiev, colpire ancora gli impianti energetici ed industriali per mettere in ginocchio l'economia russa. Lo stesso Putin ha riconosciuto che questi attacchi stanno causando dei danni all'economia del paese, anche se ha minimizzato le conseguenze, non ritenendole critiche al momento. In una riunione del Consiglio dello Sviluppo Strategico, il vice premier Novak ha ribadito che la Russia sta già importando carburante dall'estero, per soddisfare le richieste del mercato interno. Dopo un breve miglioramento, i distributori russi sono di nuovo alle prese con la mancanza di benzina e le lunghe file di auto sono tornate a essere scene di vita quotidiana. Per questo il blocco delle esportazioni di benzina e diesel deciso nei mesi scorsi verrà prorogato almeno fino alla fine del gennaio 2027. Intanto i negoziati di pace sono in fase di stallo da mesi e il portavoce del Cremlino ha detto di non essere ottimista riguardo a una soluzione negoziata del conflitto. Non si sa ancora quando torneranno a Mosca gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Per Peskov i paesi europei sono sempre più coinvolti nella guerra in Ucraina. Ucraina che secondo lui in questo momento sul fronte politico interno naviga in acque agitate.
3: In Romania era esplosivo il drone marino intercettato vicino alla piattaforma di gas offshore nel Mar Nero. Lo rende noto il Ministero della Difesa di Bucarest, mentre il presidente punta il dito contro la Russia. Non è il primo episodio di sconfinamento in spazio NATO. Emma Farnè.
16: Un caccia si alza in volo. Pochi secondi e poi l'esplosione. È un drone marino. Non siamo in Ucraina, ma nelle acque davanti alla Romania. Qui un drone marino russo era vicino all'area di Neptune Deep, un maxi progetto per l'estrazione del gas naturale offshore in Romania. Il ministro della difesa romeno scrive: non proveniva dall'Ucraina questo drone, mentre il presidente romeno punta il dito contro la Russia. Anche Ursula von der Leyen parla di guerra ibrida. Non è la prima volta che un drone russo sconfina nello spazio aereo NATO. Nell'ultimo mese, tra gli episodi, non solo droni, ma anche un missile, per 6 minuti nello spazio polacco e poi abbattuto nella zona di Lublino. Romania, Bulgaria e Turchia, paesi NATO che condividono il Mar Nero con Russia e Ucraina, hanno neutralizzato negli ultimi mesi oltre 150 mine alla deriva lungo le rotte commerciali. A luglio i tre stati hanno ampliato la task force congiunta per la bonifica delle mine galleggianti nel Mar Nero. Obiettivo: proteggere le infrastrutture critiche.
3: Medio Oriente, Netanyahu ribadisce che impedirà l'ingresso di una forza internazionale a Gaza, mentre il ministro della sicurezza Ben-Gvir pubblica un video shock del patibolo per i palestinesi accusati di terrorismo. Da Gerusalemme l'inviata Perla di Poppa.
17: Una nota scritta che è un nuovo macigno sul piano di Trump per Gaza. L'ufficio del premier Netanyahu smentisce che sia mai stato autorizzato l'ingresso nella striscia di una forza di peacekeeping, eppure solo il mese scorso proprio il gabinetto di sicurezza dava il primo via libera a contingenti internazionali. A Gaza City ancora un funerale di massa, sono i resti di 50 persone, intere famiglie cancellate nei bombardamenti dei primi giorni di guerra. Solo ora, dopo quasi 3 anni, si cominciano a spostare le macerie, scoprire nuovo dolore. E shock invece per l'ultimo video del ministro di ultradestra Ben-Gvir sul cantiere del patibolo, dove verranno eseguite le impiccagioni dei condannati per terrorismo, una legge approvata a marzo. Potranno assistere anche i parenti delle vittime, assicura il ministro, come fanno in America.
3: La cronaca: la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per difterite. Il caso è stato segnalato dall'ospedale civico di Palermo, dove la piccola è deceduta. Gianluca Mavero.
18: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
19: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie, abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
18: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta oggi, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
19: Ahimè, questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60-70, poi con l'appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori evidentemente, è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
18: Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
3: Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella lo scorso dicembre, è stato ascoltato oltre 6 ore nella questura di Campobasso. Sentiamo Nicola Tupputi.
20: È durato 6 ore il confronto in questura a Campobasso tra Gianni Di Vita e una donna, sua amica, già sentita nei mesi scorsi dagli inquirenti. Un lungo faccia a faccia nel quale sarebbero emerse incongruenze e contraddizioni. Tutto sotto gli occhi del capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, e della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che all'uscita si è coperta il viso e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Non ha parlato nemmeno Gianni quando è uscito, con il volto teso e provato. Non ha risposto alle tante domande dei giornalisti sul motivo di questo confronto, né ha chiarito la natura delle discordanze. Lunghi silenzi, qualche smorfia e poche parole quando gli è stato chiesto perché su di lui si concentrano sospetti e insinuazioni.
21: Scusate, ma secondo voi chi devono sentire?
20: Non ha commentato nemmeno la notizia sulla presunta negatività sua e della figlia Alice alla ricina, un veleno che si degrada con il passare del tempo. Eppure lui aveva lamentato malori proprio nei giorni di festa, lo scorso dicembre, in cui la moglie Antonella Di Elsi e la figlia Sara Di Vita sono morte avvelenate. L'audizione di Gianni segue di 48 ore quella di Alice. Entrambi sono parti offese in una inchiesta ancora senza indagati per duplice omicidio premeditato.
3: Un importante passo avanti nella lotta contro i tumori. Negli Stati Uniti l'Agenzia Federale per la Sicurezza di Alimenti e Farmaci approva un nuovo trattamento per il melanoma in stato avanzato. Servirà ai pazienti per cui l'immunoterapia non funziona più. Ci aggiorna l'inviato a New York, Nico Piro.
22: Ridurre drasticamente il rischio di recidive, cioè del ripresentarsi del tumore e quindi di metastasi, cioè il coinvolgimento di altri organi nella malattia, sarà possibile per il melanoma, il tumore della pelle? Pare proprio di sì, stando alle 3 fasi di sperimentazione condotte su oltre 1100 pazienti ad alto rischio recidiva in diversi centri clinici in tutto il mondo, in Italia il Pascale di Napoli. Di un nuovo vaccino sviluppato sulla piattaforma mRNA o RNA messaggero, quella diventata popolare anche al di fuori della comunità scientifica durante la pandemia di Covid, con relative polemiche e teorie del complotto. Dopo la sperimentazione, il vaccino potrà essere messo in commercio solo con l'approvazione della FDA, l'autorità sanitaria statunitense. Nell'attesa dell'approvazione, i mercati scommettono sul successo di questo nuovo vaccino. Le azioni di Moderna in borsa sono arrivate a triplicare il loro valore nel punto massimo della seduta di ieri a Wall Street. Bene anche Merck, altra azienda coinvolta nello sviluppo. Il melanoma è una delle forme più letali di cancro della pelle, con oltre 330.000 nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo nel 2022.
3: Il maltempo, tempesta di fulmini in Liguria, a 20 miglia treni in tilt, centrato anche un treno nel Tiguglio. Sentiamo Marta Buonadonna.
1: Quasi 40.000 fulmini si sono abbattuti solo stamattina sulla Liguria in questa giornata di allerta gialla, 20.000 nella zona di Genova. Le ripercussioni peggiori sul traffico ferroviario, sospeso in prossimità di Ventimiglia a partire dall'una del pomeriggio proprio a causa di un fulmine che ha provocato un'improvvisa scarica all'interno della stazione, mandando in tilt la sala comando. Fulmini anche sul Frecciabianca Genova-Roma di questa mattina, con un guasto al locomotore che ha costretto il treno a fermarsi a Riva Trigoso con trasbordo di passeggeri verso altri convogli. A Genova-Brignole infine un fulmine ha fatto saltare uno scambio, interrompendo per più di un'ora il collegamento tra Brignole e Sturla. La circolazione è lentamente ripresa dopo le 15 in seguito agli interventi tecnici di RFI a Ventimiglia, ma nel tardo pomeriggio a Brignole si registravano ancora ritardi sui treni in partenza e in arrivo da Levante e Ponente e verso Torino e Milano, compresi tra 35 minuti e oltre due ore. Diversi i treni cancellati.
2: Per ora 60 minuti.
4: Io per dove?
2: Tortona.
23: Milano Centrale.
4: E ritardo di?
23: Un'ora.
4: Al tempo?
23: Sì.
4: Niente, aspetta.
23: Aspetta, cosa devo fare?
1: Segnalato qualche allagamento sulle strade genovesi, ma senza grosse conseguenze e rallentamenti sulle autostrade. Con l'allerta che da gialla diventerà arancione sul centro levante della regione a partire dalle 3 di questa notte, ANAS ha annunciato la chiusura precauzionale della galleria Pizzo sulla statale Aurelia ad Arenzano in entrambe le direzioni fino alle 15 di domani per il pericolo frane. Il traffico sarà deviato sulla A10 tra Arenzano e Pra.
3: Bisogna impegnarsi perché il Mediterraneo, oggi attraversato da conflitti, violenze e crisi migratorie, torni in luogo di dialogo e cooperazione per un futuro di pace, sviluppo e tolleranza. Lo scrive il presidente Mattarella in una lettera al Quotidiano di Puglia alla vigilia dell'apertura a Taranto dei Giochi del Mediterraneo. Dal capo dello Stato un pensiero di particolare vicinanza agli abitanti della città pugliese che hanno dovuto fronteggiare, sottolinea Mattarella, drammatici aspetti di occupazione e salute, aspetti che costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Restiamo sempre a Taranto e la Puglia, che sono pronte ad abbracciare i Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia, oltre al presidente Mattarella, ci sarà anche la premier Meloni. Sentiamo la nostra inviata, Novella Caligaris.
24: Taranto si prepara ad accendere i riflettori sul Mediterraneo con la 20ª edizione dei Giochi del Mare Nostrum. Dal 21 agosto al 3 settembre tutta la Puglia diventa il cuore pulsante dello sport. Una vigilia non facile, ma poi una scommessa vinta con una costruzione e ristrutturazione di impianti a tempi di record.
25: 41 opere in 21 comuni, soprattutto le opere più grandi a Taranto, dallo stadio alle piscine, al Pala Ricciardi, centro nautico, centro Magna Grecia per il tennis, tante opere da 20, 30, anche 60 milioni di euro.
24: La grande novità è il villaggio degli atleti, collocato su due grandi navi da crociera, posizionati al presidio della Marina Militare sul Mar Grande. Sono 26 paesi partecipanti più una piccola delegazione di atletica vaticana, 33 le discipline con in gara 3.854 atleti. L'Italia pronta a giocare in casa, 497 gli azzurri con 4 campioni olimpici: Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Diana Biancosi e Gabriele Rossetti. Portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. Ma Taranto non sarà solo una grande festa dello sport, sarà un incontro tra culture, lingue, storie diverse unite dalla stessa passione. Quella è per la competizione, per il rispetto dell'avversario. Un evento che lascerà poi un'eredità importante, non solo materiale, a questo territorio.
25: I giochi non sono quelli che si realizzano soltanto per 15 giorni. Poi inizia il vero gioco, quello del mantenimento di queste opere. Taranto è una città che merita tanto.
3: Il calcio con la Conference League, il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta non va oltre lo 0-0 a Bergamo contro la PAL Tel Aviv. Qualificazione rimandata al ritorno di giovedì prossimo. Il servizio di Andrea Riscassi.
26: In una partita preceduta da polemiche e proteste, l'Atalanta si fa fermare sullo 0-0 da un volenteroso Hapoel Tel Aviv. A Bergamo, davanti a 21.000 spettatori, il primo tiro al 19° con Zaleski, che ci prova di controbalzo senza trovare la porta. Ma la prima grande occasione degli israeliani al 23°, Leidner sfugge due difensori e crossa verso l'area, clamorosa liscio di Kosunou, con la palla che arriva a Boateng, che tira a botta sicura, ma trova una grande risposta di Carnesecchi. Al 26° Scalvini non ce la fa, al suo posto ne acquisto Christensen. Al 35° de offensiva con il bel tiro di Scamacca, servito da Zaleski. Zur la manda in corner. corner. Al 44esimo lo stesso Scamacca serve in Raspadori che tira debolmente verso il portiere. Si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa al 21esimo il neoentrato Kristovic tira non inquadrando lo specchio. Al 35esimo Apoel ancora pericoloso ma il tiro a giro di Silva non spaventa Carnesecchi. Altra occasione della Dea al 43esimo con Kristovic che da due passi non riesce a insaccare. E nel recupero clamorosa doppia chance dei bergamaschi prima con Kristovic e poi con Raspadori, ma il portiere dell'Apoel compie due miracoli, salva la porta, finisce senza reti. In Ungheria in campo neutro tra una settimana l'Atalanta servirà un altro approccio per arrivare alla fase a gironi della Conference League.
5: Stasera abbiamo preso poche iniziative per vie esterne, lì dobbiamo fare sicuramente di più, però io vedo anche tanti aspetti positivi. La squadra cerca di fare anche quello che gli viene chiesto, è che lo fa in maniera pensante, quindi viene fuori un ritmo non giusto e viene fuori una fluidità di manovra più prevedibile di quello che dovrebbe essere.
6: Il tennis, Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, lo ha annunciato lui stesso sui canali social utilizzando lo slogan Here we go, reso celebre da Fabrizio Romano che ha firmato il post in partnership con il tennista spagnolo. Fermo da aprile scorso dopo l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona, il tennista spagnolo torna così nel circuito e ora si aspetta una comunicazione ufficiale da parte di Jannik Sinner. E ora seguiamo la rassegna stampa con Massimiliano Melilli. Restate con noi.
7: La rassegna stampa di Rai News 24, andiamo a vedere subito fatti e opinioni dei quotidiani di oggi in edicola di venerdì 21 agosto. Partiamo da Repubblica, tema e titolo che troveremo pressoché su quasi tutte le testate, anche se con diversa collocazione. Dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. Salgono a 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui, scrive Repubblica. Slide, un boomerang dello stop a Schengen. E poi l'altra notizia del giorno riguarda il mondo bancario. MPS sta per Monte dei Paschi di Siena, c'è il via libera al piano Lovaglio, Lega in ansia per BPM, CDA diviso sul progetto di terzo polo bancario, il rischio di smembramento del banco. Poi la cronaca con la notizia che arriva da Palermo, bambina muore per la difterite dai genitori no al vaccino, aveva 4 anni. La politica interna col dissenso sempre più forte all'interno della Lega, vedete l'affondo dei ribelli contro Salvini, Zaia prende più voti. Parliamo dell'ex governatore del Veneto che alle ultime consultazioni regionali ha sfondato il tetto dei 200.000 voti di preferenza. L'avrete riconosciuta in questa foto, la bellezza e la professionalità di Laura Morante, l'attrice compie 70 anni, l'intervista lei racconta: ci ho messo tanto ad amare il mio mestiere. Andiamo a vedere il Messaggero ancora sul tema migranti. Migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti, così vengono definiti, dopo Germania, Austria e Svizzera anche gli scandinavi applicano l'accordo dell'Unione Europea di giugno, Palazzo Chigi saranno solo pochi casi, l'opposizione all'attacco, un autogol della Premier. Nell'area centrale della prima del quotidiano diretto da Roberto Napoletano vedete il tema delle banche, MPS sfida intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM, Tajani la politica resti fuori, scontro nel CDA di Siena, servirà il via libera dell'assemblea dei soci a maggioranza qualificata, il mercato attende le contromosse di Ca de Sas. La prima della stampa ancora sul tema dell'immigrazione, migranti in Italia, Unione Europea divisa, Roma, Parigi, Berlino e Londra vanno in pressing su Israele, stop agli insediamenti in Cisgiordania, questa è un'altra notizia. E poi vedete nell'area centrale della prima pagina MPS pronta a sfidare Intesa, doppia offerta per elevare BPM e Banca Generali, timore dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. Siamo al Sole 24 Ore, MPS, ok, doppio PS, ma CDA spaccato, viene definito risico bancario. Vedete, passano le offerte in azione su BPM Banca Generale, maxi cedola da 4 miliardi. La fotonotizia a centropagina, Walmart lancia l'allarme consumi, attorno alle vendite sui treasury, economia americana sotto pressione, il tema del focus con richiamo in prima del Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera in grafica, MPS sì al piano antiscalata, Milano Finanza diretto da Roberto Sommella, tutti salgono sul monte, il CDA di MPS approva le due OPS per sfilarsi all'assedio di Intesa San Paolo e Unipol, Lovaglio mette sul piatto il 4% di generali, sì da maggioranza e opposizione, basterà, si chiede Milano Finanza. Domani, titolo d'apertura, dublinanti da Finlandia e Svezia, il grande fallimento di Meloni, e poi l'altro tema del giorno, MPS via libera al piano di Lovaglio, la destra approva la mossa contro Intesa. La prima del giorno, due temi in primo piano, MPS Lovaglio sfida Intesa, nuovo polo da 70 miliardi e poi vedete benzina oltre i 2 euro al litro, Trump, guerra economica all'Iran. Avvenire, quotidiano cattolico, terremoti senza fine, a 10 anni al sisma di Amatrice, più dei ritardi sui lavori, pesano le ferite sociali, ai Campi Flegrei è ancora allarme, solo 9 famiglie rientrate a casa, 3.500 gli sfollati. Il Fatto Quotidiano, tema portante, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi, riarmo, la difesa paga la prima tranche su 23 miliardi in tutto. E poi vedete l'altro titoletto, asse Roma-Berlino, il giornale, lo scarica migranti dell'Europa, poi a centropagina il palio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a Intesa, sotto la testata ancora la vicenda La Vitola-Ranucci, il titolo, gli strani messaggi in codice fra Ranucci e l'amico La Vitola. Andiamo a vedere la prima del manifesto, gente di Dublino, migranti come pacchi da rispedire al mittente, con Finlandia e Svezia sono 5 paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole, il secolo d'Italia, l'Europa ha bisogno di noi, dalle politiche dell'Unione Europea ai record dell'agroalimentare, Lollobrigida fa il punto sul governo Meloni. E poi vediamo anche un quotidiano sportivo che è arrivato, Tutto Sport, vedrete Lucumi, la nuova Juve che si sta ridisegnando alla vigilia, l'apertura del campionato, nostro sondaggio di Tutto Sport con i grandi ex bianconeri, il difensore colombiano convince tutti. E andiamo a vedere la prima del Foglio, il Foglio che sotto la testata ha un titolo sul meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, vedete il Papa torna al meeting di Rimini, stavolta non in incognito, tante ipotesi su quel che dirà, ma la previsione non sembra troppo difficile. Sul tema di giornata che arriva dal mondo bancario, ecco il titolo color rosso, banche in gioco e politica in tribune. Poi il Foglio scrive il paradosso del risico bancario, più la politica disegna gli assetti più deve affidarsi al mercato, la mossa di MPS su BPM Banca Generale, le divisioni a Chigi, cortocircuiti sul terzo polo, le partite ancora da giocare. Sulle vicende ancora della giornata, il tema immigrazione, trappola dublinanti, pure Svezia e Finlandia, dice il Foglio, rimandano i migranti in Italia, un boomerang, dice Schlein, il patto dell'Unione Europea è già rotto. E ancora sulla vicenda La Vitola-Ranucci, il pittoresco italiano, 1500 pezzi su Ranucci, uno sul gasolio, la commedia è la nostra industria, scrive Salvatore Merlo. Ancora andiamo a vedere Libero, tutte le balle della sinistra sui migranti, Conte e Schlein, mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta e quando governavano loro, vedete, tre puntini di sospensione. Gli altri temi di giornata, la politica interna con i malumori all'interno della Lega, la questione Lega, vedete il titolo, Salvini apre ai governatori, li coinvolgerò nella squadra. E poi la vicenda La Vitola Ranucci, La Vitola cambia ancora versione, nuovi dettagli sulla bomba, il faccendiere vuole i domiciliari, così Libero. Andiamo a vedere il Riformista ancora su questa vicenda, report ombre e silenzi, inquieta l'uso di sms criptati fra Ranucci e La Vitola, scrive il Riformista, così come il mutismo degli organismi professionali. Interviene Fratelli d'Italia, mentre a sinistra si rivedono le prime crepe e ora anche la coincidenza fra le avance e il Libro. Andiamo a vedere il Tempo, sempre su questa notizia, la giravolta di report, da programma di inchiesta squadrismo rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci, dice il Tempo, ha scelto la propaganda a senso unico dalla nascita del governo Meloni. E poi La Vongola non dà tregua agli interni del ristorante di La Vitola con i suoi clienti. Ancora andiamo a vedere il Mattino, a proposito di politica, l'intervista al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dice il campo largo adotti il modello Napoli, a settembre concentrarsi sul programma, poi la cosa migliore sarebbe trovare un nome condiviso. Per quanto riguarda Napoli, dice, la città attraversa una trasformazione, il mio futuro è qui, sulla nuova Bagnoli peserà il faro della Coppa America. Anche il Mattino al titolo, vedete, sulla vicenda La Vitola Ranucci, le trame di La Vitola, i dubbi della procura su silenzi e depistaggi, così il Mattino. Andiamo a vedere La Verità, gli americani hanno creato il Covid, inchiesta shock sulle origini del virus. E poi a centropagina tutta la gioia di Lautaro Martinez, atteso una nuova stagione, il fuoriclasse dell'Inter campione in carica, focus della Verità sul campionato, dice, sberle da 700 euro l'anno per vedere i gol, ormai il calcio in TV è diventato un lusso. Ancora andiamo a vedere Italia Oggi con una notizia di servizio molto interessante, riguarda gli automobilisti, bollo anche per l'autoferma, lo stop del veicolo, scrive Italia Oggi, non esime dal pagamento della tassa imposta di mezz'ata per il noleggio con conducente, versamenti semplificati in caso di successiva rivendita, con notizie di servizio. La cronaca adesso dai quotidiani regionali, partiamo da Palermo col Giornale Sicilia, la tragedia della morte per difterite di una bimba di 4 anni, vedete, difterite, tragedia e allarme, figlia di Novax muore a 4 anni, Sicilia fanalino di coda per vaccinazione. Poi l'intervista ad Antonio Cascio, primario al Policlinico di Palermo, dice, così si trasmette il contagio, malattia ormai rara, ecco come riconoscerla i portatori asintomatici. Ricorderete la vicenda del furto delle opere di Antonello da Messina nel museo dell'omonima città, sempre in Sicilia, vedete Antonello, trasferiti i 4 custodi nella bufera, l'avvio del provvedimento disciplinare, sopralluogo del procuratore al museo. Restiamo sull'isola con la Sicilia, Palermo uccisa dalla difterite a 4 anni, la bambina non era stata vaccinata, un cuginetto contagiato ma era protetto dalla profilassi. Ancora Alto Adige, il maltempo di queste ore, frane in Valbadia, 150 evacuati, prima stima di 10.000 metri cubi di materiale scesi a valle, 50 automobili bloccate nel parcheggio, vedete, una colata di detriti ha ostruito la strada fra Armentarò Paola e Capanna Alpina, così l'apertura di Alto Adige. Siamo al secolo XIX, sempre sul maltempo, vedete in Liguria allagamenti e treni bloccati sulla Liguria, pensate 37.000 fulmini. Ancora dalle testate regionali, la Gazzetta del Mezzogiorno, luci su Taranto, il via ai giochi del Mediterraneo tra sogno e riscatto, al nuovo stadio Iacovone, capo di Stato e di Governo. L'altra notizia molto interessante di spalle, Meloni a settembre un tavolo per l'ex Silva, la Premier scrive al prefetto e impegna tutto l'esecutivo. Vediamo la copertina del venerdì di Repubblica in edicola dedicata all'estro di Miyazaki, vedete nella mente di Miyazaki, da Lupin III a Totoro, il genio giapponese dell'animazione si racconta in un libro autobiografico in cui si scopre che tre puntini di sospensione, l'appuntamento naturalmente è con il lettore, con la lettura del Focus all'interno del nuovo numero del venerdì di Repubblica.

0: È durato ore il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, ma alla fine ha approvato la strategia messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, un piano con l'obiettivo di ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo per acquisire la Banca Senese. Due le operazioni fondamentali: la prima, un'offerta pubblica di scambio sulla Banca Milanese e Banco BPM, un'operazione non concordata, dunque ostile. Perché vada in porto però serve l'assenso dei francesi di Crédit Agricole, azionisti di maggioranza di BPM, e non è scontato che arrivi. La seconda offerta pubblica di scambio sarebbe invece con Banca Generali, controllata da Assicurazioni Generali. Intanto l'Istituto di Credito del Leone ha convocato a stretto giro un consiglio di amministrazione straordinario. Anche facendo leva su questa operazione, MPS dovrebbe proporre agli azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi, in parte in contanti, secondo fonti finanziarie. Ad approvare questa supercedola e le altre operazioni sarà l'Assemblea degli azionisti del 29 ottobre, un piano complesso su cui 4 membri del CDA della Banca Senese si sono astenuti. Se andasse in porto, il valore di Monte dei Paschi di Siena crescerebbe fino a 70 miliardi di euro, una vera sfida a Banca Intesa e alla sua offerta, e di fatto la nascita di un terzo grande polo bancario italiano.
1: Restiamo a parlare di quanto ci stava illustrando proprio Riccardo Cavaliere poco fa, e salutiamo Mario Latorre, economista, docente di economia degli intermediari finanziari alla Sapienza. Buonasera professore, ben trovato. Allora, buonasera. Prima domanda, era prevedibile la contromossa di Lovaglio dopo l'OPAS di Intesa?
2: Era prevedibile, diciamo, una reazione sicuramente, poi le modalità e le opzioni magari meno, ecco. Però adesso sono chiare, anche con quest'ultimo CDA, queste due opzioni che viaggiano su un diciamo convergenze parallele, potremmo definirle così, sono due OPS classiche, però certamente hanno valenze differenti. Avete sottolineato giustamente nel servizio l'operazione di BPM, è un'operazione, diciamo, di merger tra banche, quindi un'operazione che ha una logica sua tradizionale, con il punto interrogativo dell'azionista di BPM, la maggiore azionista di BPM, appunto Crédit Agricole, e l'altra è sempre tra banche, però c'è sullo sfondo Generali, quindi ha anche una valenza strategica di altra natura.
1: Senta, quali sono gli obiettivi, insomma, lo possiamo spiegare in qualche modo?
2: Gli obiettivi, allora, principalmente, diciamo, queste due operazioni sono una difesa aggressiva, diciamo, no? Quindi c'è questa offerta pubblica di sottoscrizione di acquisto da parte di Intesa, e quindi Monte dei Paschi prova a reagire per mantenere, come dire, un'autonomia identitaria, un'autonomia gestionale ed operativa. Lo fa attraverso, appunto, queste due operazioni, che però hanno una valenza importante, perché, come avevate accennato anche nel servizio, non va solo a proporre un'integrazione tra banche, ma con l'idea di Generali, dietro Banca Generali, consolida la presenza di Generali all'interno del gruppo MPS, e quindi questo pone il gruppo, il possibile nuovo gruppo MPS, in un'ottica, come dire, molto interessante rispetto a quello che è la frontiera della banca insurance, che è una linea strategica che molte banche stanno provando a seguire. E nella logica della diversificazione dei servizi, che si concentra molto in questa fase su wealth management e sul tema del mercato assicurativo, e d'altronde anche una logica che, se volete, indirettamente ispira, tra le altre ragioni, anche l'interesse di Intesa su MPS, in una via più indiretta, più verso il lato medio banca, ma insomma, come dire, la logica dell'interesse verso un modello di bank assurance è sicuramente anche all'interno.
1: Certo. Senta, professore, perché ogni volta che si parla di risico bancario torna sempre alla fine Generali?
2: Appunto, proprio per questo che stavo anticipando, perché in questo momento la necessità delle banche di andare a ripensare i modelli di business in una logica di differenziazione, di diversificazione, per consolidare alcuni risultati che hanno avuto delle contingenze economiche molto favorevoli, che sappiamo bene e conosciamo bene in relazione all'andamento dei tassi degli ultimi anni, ma che adesso, diciamo, non ci sono più, e quindi devono come dire, consolidarsi su altre sfide. E all'interno di questo contesto il mercato assicurativo e la logica della banca assicurazione è uno snodo molto importante, e quindi Generali sta un po' dietro, diciamo, le logiche di entrambe le operazioni, sia di quella di intesa in maniera più indiretta, che ovviamente ha anche motivazioni differenti, e soprattutto nella logica di questa azione combinata e dell'OPS che sta proponendo Montepaschi su Banca Generali. Però in quel caso, laddove dovesse riuscire questa operazione, che ha poi, se volete ci torniamo, un tema di tempistica importante, però se dovesse riuscire veramente, Montepaschi poi potrebbe proporsi come un interessante modello di banca assicurazione veramente fortemente consolidato, perché la quota di Generali, che oggi è attualmente intorno al 12-13%, il Montepaschi aumenterebbe significativamente.
1: Senta, intanto va avanti l'operazione di UniCredit per il controllo di Commerzbank, no? Il governo tedesco ha aperto alla vendita della sua quota della banca, la strada adesso sembrerebbe spianata.

0: sottolineato comunque la complessità dell'operazione, però lì lo snodo è sostanzialmente in questo momento politico-istituzionale, perché dopo le ultime mosse di Unicredit, che è riuscita a rastrellare più o meno il 50% del capitale di Commerzbank, e a questo punto il governo di Berlino ha dovuto in qualche modo aprire un negoziato, cercando di appunto di negoziare condizioni più possibile favorevoli, in una doppia logica a questo punto, sia nella possibilità e capacità di riuscire a conservare qualche autonomia gestionale operativa di Commerzbank all'interno del nuovo gruppo, e sia nella logica molto preoccupante nell'ottica di Berlino, che è quella della razionalizzazione dei costi e soprattutto dei licenziamenti. Consideriamo che anche lo stesso piano della stessa Commerzbank, è proprio stato soprannominato Lacrime e Sangue, prevede addirittura 3.000 esuberi. Quello di Unicredit sembra prevederne almeno più del doppio. Quindi questo è un nodo che preoccupa molto Berlino, è anche scontato che
1: professore,
0: che lo
1: senta,
0: sia.
1: Le faccio un'ultima domanda prima di salutarla, un minuto in chiusura. Tutte queste operazioni, no? Poi ci dimentichiamo che ricordiamoci sempre che ci sono i correntisti, ecco, che cosa cambia o se cambia qualcosa per i risparmiatori?
0: No, è giusto. Allora, guarda, siamo abituati adesso a ragionare sia sulle strategie delle banche, nella prospettiva delle banche, sostanzialmente strategie, costi, sostenibilità, modelli di business, però alla fine è importante fare anche qualche riflessione su quello che è l'impatto sui clienti delle banche, no? E io vedo che quello che è necessario fare è soprattutto una valutazione importante dell'effettiva sostenibilità di queste operazioni, perché se per raggiungere la sostenibilità il razionamento dei costi diventa un razionamento drastico e veloce, e questo razionamento è, come mi sembra di poter leggere nello sfondo, supportato molto dal ricorso all'intelligenza artificiale, certamente qualche rischio di deterioramento nei rapporti tra banche e clienti noi lo possiamo immaginare, e che è esattamente poi l'effetto ultimo che le banche vorrebbero avere rispetto appunto ai risultati di queste integrazioni. Considerate che noi anche in Sapienza stiamo portando avanti alcune ricerche di tipo di behavioral finance, e anche nelle fasce più giovanili non c'è nessuno che preferisca un consulente intelligenza artificiale, certo, ad un consulente persona fisica, piuttosto che a una combinazione delle due. Quindi a mio avviso i manager che in questo momento hanno la leva di queste operazioni dovrebbero attentamente valutare quali possono essere gli effetti nel breve e nel medio periodo di queste integrazioni anche nell'interfaccia con i clienti.
1: Grazie professor Latore.

L'essere umano si rinnova di continuo se è disposto ad accettare le sfide. La principale è quella della comprensione. Così l'atleta dell'anima, Platone, secondo Matteo Nucci, il nostro ospite in questa puntata, ne parleremo. Vediamo ora la classifica generale dei libri più venduti. L'ultimo segreto di Dan Brown, Praga, le sue ombre, la lotta per mettere in salvo l'umanità già dai pericolosi labirinti della mente. Al secondo posto Limitless, senza pietà, di Karin B., dark romance, scritto dalla ventenne napoletana fenomeno su BookTok. Un terzo capitolo di una saga da 1000 pagine. Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo, dalle fonti medievali, la prima biografia condannata al rogo, a recenti studi fino a Giotto e Papa Francesco. Il cerchio dei giorni di Ken Follett, un romanzo epico su Stone Age e sul silenzio che ruota attorno a uno dei misteri più affascinanti di sempre. Quinto posto a Scandalo a Hollywood di Felicia Kingsley, l'autrice di Due cuori in affitto, un altro caso editoriale in questi anni, la storia qui romanza un'indagine al limite della legalità, naturalmente fra gossip e passioni rosa. Verrà l'alba, starai bene, di Gianluca Gotto, chiude la classifica, tema il dolore e le reazioni umane, chi ci cade dentro, chi si arrende, chi trova la cura in altre culture, qui in queste pagine, quella indiana. Dicevamo dunque Platone, una storia d'amore e di Eros, l'autore di questo romanzo lo abbiamo incontrato a Villa Mirafiori, dove il libro è nato. Matteo Nucci.

0: per Platone l'amore è tutto, l'amore è questo motore che passa dentro l'anima degli esseri umani e che li spinge a cercare ciò che gli manca, quindi sì, l'altro, la metà di ciascuno di noi, ma anche ciò che amiamo, perché Eros è la passione totalizzante, quindi è la passione che ci spinge a cercare anche l'oggetto di amore più grande, che è la giustizia, no? Per esempio.
1: Una delle parole più presenti, no? Non c'è vita senza giustizia, come non c'è vita senza sole, lei dice.
0: Perché Platone, diversamente da quello che noi generalmente pensiamo, questo filosofo che guarda al cielo, è un uomo che tutta la vita cerca di realizzare la giustizia in terra, che cerca di darsi alla politica costantemente fino alla fine dei suoi giorni. Vive tanto, vive 80 anni pieni, insomma è un uomo d'azione, è un uomo pratico, è un uomo che crea un sistema filosofico, ma perché vuole vivere, vuole creare le condizioni di una vita felice.
1: E da taciturno diventa invece un professionista della parola, scrive molto e scrive anche delle parole degli altri, Socrate.
0: Beh, taciturno perché era un quartogenito bambinetto gracilino all'inizio e quindi si doveva difendere da questi fratelli ingombranti, però era già, c'era già il caratterino, era iracondo, si sapeva con le unghie tenere i suoi, difendere i suoi spazi, e ogni tanto diventa anche quasi chiacchierone.
1: Non nasce Platone però.
0: No, infatti si chiamava Aristocle, è come il nonno. Poi prende questo nome perché il maestro di ginnastica, quando Platone è un grande amante della ginnastica, dice sempre che bisogna curare l'anima, ma l'anima si cura non solo leggendo, ma anche facendo ginnastica, che se leggi e basta diventi un mollaccione, invece devi fare ginnastica. E lui la fece e curò, oltre che l'anima, il corpo, gli si aprirono le spalle, per questa ampiezza di spalle il maestro Aristone lo chiamò, lo soprannominò Platone, nome.
1: Il suo nomignolo. C'è il senso dell'inutilità della guerra. In che modo lo affronta?
0: Beh, Platone nasce, Aristocle nasce in un mondo, una città in guerra, Atene contro Sparta, e cresce in una famiglia dove si mastica politica dalla mattina alla sera. Quindi, insomma, questi temi li affronta, li vive fin dall'inizio. Sa quanto possa essere nefasta la guerra per le famiglie, per gli individui, per la città in sé. Platone è uno che ti mostra come l'anima umana può svilupparsi sia da una parte che dall'altra, diciamo, ecco. E questo motore che è Eros la può compattare verso il divino o verso, non il bestiale appunto, quello che
1: qualcosa
0: è oltre il bestiale.
1: Qualcosa di ancora più basso.
0: Ecco.
1: Lei dice che questo libro, l'idea di questo libro le è nata 30 anni fa, qui, esattamente qui, a Villa Mirafiori, alla Facoltà di Filosofia. Come andò?
0: Questo è un luogo unico nel mondo, perché insomma una villa che il re fece costruire per l'amante, poi divenne un convento, poi è stato qui Visconti ha girato il suo ultimo film, un posto unico con un giardino dove la filosofia, ecco, la fai, perché
1: si
0: poi
1: respira.
0: Essere filosofi significa amare la sapienza, no? Quindi cercare la saggezza, qualcosa di molto
1: anche
0: umano.
1: Il confronto molto,
0: esatto,
1: socratico,
0: esatto,
1: diciamo.
0: E lì vengono fuori le idee quando chiacchieri con le persone. Perché di Platone nessuno ha scritto, su Platone, sulla vita di questo pensatore unico, nessuno ha scritto un romanzo? Questo io dicevo, ma perché? Bisogna farlo.
1: E dopo 30 anni l'ha fatto.
0: Ce l'ho fatto.
1: Con una immensa, colossale ricerca dalle fonti. Alla fine di questo grande lavoro che lei ha fatto di documentazione per arrivare al libro, da quale parte sta rispetto alla domanda che c'è nel romanzo, se conoscere il bene basta per sceglierlo e farlo?
0: Questa resta sempre aperta, questa domanda. Platone in fondo ci dice che la ricerca è infinita e bisogna tendere verso questo bene, questa giustizia, che appunto è un'idea perfetta ma non è raggiungibile pienamente. E del resto questo è la filosofia. Philein vuol dire aver caro, tendere verso, amare, la Sofia, la sapienza, perché noi amiamo sempre quello che non raggiungiamo mai. Ma bisogna amarlo sempre, tendere incessantemente verso questa giustizia, e almeno un po' di giustizia forse riusciamo a realizzarla.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Ok, dal CDA di MPS al piano dell'amministratore delegato Lovaglio, due offerte di scambio separate su Banco BPM Generali per costruire un'alternativa all'offerta di Intesa San Paolo. Anche Svezia e Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, rimandano in Italia i migranti transitati nel nostro paese ed è scontro tra opposizione e maggioranza. Trump ipotizza la confisca degli asset iraniani, isolare Teheran, gli alleati si schierino con gli USA, il ministro degli esteri iraniano, e terrorismo economico sarà un altro flop. Ancora raid russi sull'Ucraina, Kiev colpito un ospedale pediatrico, saliti a 17 i morti, in Russia si aggrava la crisi dei carburanti, code ai distributori e prezzi alle stelle. A 4 anni una bimba è morta a Palermo di difterite contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura siciliana apre un'inchiesta e dispone l'autopsia. L'Italia con Taranto si prepara a ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, già venduti 100.000 biglietti. Mattarella dice Taranto torni ad abbracciare il futuro. Le 5.02, buongiorno, ben trovati da Rai News 24. Apriamo subito con una notizia economica. MPS proporrà ai suoi azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi. È quanto emerge da fonti finanziarie dopo il consiglio di amministrazione della banca che ha approvato il piano della D. Lovaglio e che si prepara a rispondere al tentativo di scalata di Intesa San Paolo, creando un terzo polo bancario. Ce ne parla Riccardo Cavaliere.
1: È durato ore il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, ma alla fine ha approvato la strategia messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, un piano con l'obiettivo di ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo per acquisire la banca senese. Due le operazioni fondamentali: la prima, un'offerta pubblica di scambio sulla banca milanese Banco BPM, un'operazione non concordata, dunque ostile. Perché vada in porto però serve l'assenso dei francesi di Crédit Agricole, azionisti di maggioranza di BPM, e non è scontato che arrivi. La seconda offerta pubblica di scambio sarebbe invece con Banca Generali, controllata da Assicurazioni Generali. Intanto l'Istituto di Credito del Leone ha convocato a stretto giro un consiglio di amministrazione straordinario. Anche facendo leva su questa operazione, MPS dovrebbe proporre agli azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi, in parte in contanti, secondo fonti finanziarie. Ad approvare questa supercedola e le altre operazioni sarà l'Assemblea degli azionisti del 29 ottobre, un piano complesso su cui 4 membri del CDA della Banca Senese si sono astenuti. Se andasse in porto, il valore di Monte dei Paschi di Siena crescerebbe fino a 70 miliardi di euro, una vera sfida a Banca Intesa e alla sua offerta e, di fatto, la nascita di un terzo grande polo bancario italiano.
0: Il dossier migranti. Dopo Germania e Svizzera, anche Austria, Finlandia e Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, dei cosiddetti dublinanti. La Francia non intende rinviare i migranti nel nostro paese, mentre Madrid ritiene sbagliato porre la questione sul patto di Dublino. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Sarebbero già arrivati in Italia in treno o in pullman i 4 migranti espulsi dall'Austria. Secondo le nuove regole europee, una persona soggetta all'obbligo di espatrio può essere rimandata ora anche con questi mezzi nello stato competente per la procedura di asilo. Vienna si accoda così a Germania e Svizzera, che si appellano alla riforma europea per rispedire i dublinanti nel paese di primo ingresso. Disinnescato almeno in parte il caso tedesco, alla cittadina somala che doveva venire espulsa ieri è stato garantito l'asilo ecclesiastico da una chiesa evangelica in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani fa sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia. Condividiamo la necessità, sostiene, di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee e il contrasto coordinato ai trafficanti. La Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha invece già programmato per fine agosto il trasferimento di alcuni migranti. Avverranno in modo graduale, fa sapere Berna. In totale sarebbero 600 le persone che non hanno ancora presentato domanda d'asilo nella Confederazione. Sono tutti numeri molto incerti, anche quelli di Eurostat, secondo cui l'Italia potrebbe dover riaccogliere complessivamente oltre 24.000 migranti che dopo il loro arrivo in Italia hanno proseguito il viaggio verso altri paesi europei.
0: La questione migranti continua ad accendere il dibattito politico. Governo e maggioranza sono impegnati su Schengen e nuove regole europee, mentre le opposizioni parlano di flop e attaccano sul caro carburanti. Ce ne parla Eva Giovannini.
3: Resta caldo il tema migranti con le decisioni sui trasferimenti da parte di Finlandia e Austria dopo quelle di Germania e Svizzera per le nuove regole europee. E in attesa della riapertura di Schengen, che però non sembra imminente, il governo starebbe pensando infatti a una proroga della chiusura. Il centrodestra si compatta sulla linea della fermezza a partire da Fratelli d'Italia. La difesa nazionale è la nostra priorità.
4: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
3: Mentre in vista della prossima legge di bilancio, Forza Italia torna a parlare di economia e annuncia per noi priorità assoluta il taglio dell'IRPEF. Opposizioni sull'immigrazione parlano di flop, da Italia Viva ad AVS dicono sospendere Schengen un vero autogol. Per Elly Schlein la linea del governo è un boomerang. Meloni ha creato un precedente pericoloso.
5: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo dei carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
3: Così anche il Movimento 5 Stelle, con Conte che torna a parlare di caro vita e chiede un consiglio dei ministri straordinario, ma anche di rivedere gli impegni per il riarmo.
0: Dopo lo scossone Vannacci, Lega a un passo dallo strappo. Salvini chiede unità e rilancia Pontida, mentre gli esponenti nordisti, in primis i governatori, chiedono un rinnovamento anche della leadership. Martina Cecchi De Rossi.
6: Ad un passo dallo strappo, ad un mese da Pontida, dopo l'appello all'unità di Salvini e il video della Lega che rilancia lo storico raduno, dalla Versiliana il fronte nordista resta in pressing per il rinnovamento in primis sulla leadership.
7: Una leadership collettiva mi sembra che parli chiaro, no? Nessuno ha detto che Salvini non debba far parte della squadra, anzi ci mancherebbe altro, però che squadra sia.
6: E si attende ora Salvini che nel chiedere unità affida la mediazione, ormai sul filo, per un possibile intervento sullo statuto con le macro regioni per rispondere alla richiesta di attenzione al nord e alla base, lasciando invariati impianto nazionale e leadership. Questa la vera questione per i nordisti, da Romeo ai governatori Fedriga, Fontana, Fugatti, Azzaia, specie dopo lo scossone Vannacci e il calo di consensi del partito in vista di elezioni politiche insidiate dalla corsa dell'ex generale con futuro nazionale e una nuova legge elettorale che favorisce la competizione tra leader. Unità con chi vuole per Salvini, no a correnti e associazioni. Con Vannacci non la vollero, la Lega è una, ribatte Tagliente Durigon, mentre fedelissimi fanno quadrato con il segretario. Con Salvini e la maggioranza di militanti, eletti e dirigenti del Consiglio federale dicono alla Lega servono idee, altrimenti è solo una richiesta di posti in lista, chiosa Borghi. Nel video che rilancia il raduno di Pontida, la voce di Salvini dal palco della scorsa edizione, con il richiamo alla terra e alle radici, poco distante dal pratone, uno striscione anonimo forse anticipa Lega rinnovata o Pontida di rivolta.
0: Ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli.
8: La rassegna stampa di Rai News 24, andiamo a vedere subito fatti e opinioni dei quotidiani di oggi in edicola di venerdì 21 agosto. Partiamo da Repubblica, tema e titolo che troveremo pressoché su quasi tutte le testate, anche se con diversa collocazione. Dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. Salgono a 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui, scrive Repubblica. Schlein, un boomerang dello stop a Schengen. E poi l'altra notizia del giorno riguarda il mondo bancario. MPS sta per Monte dei Paschi di Siena, c'è il via libera al piano Lovaglio, Lega in ansia per BPM, CDA diviso sul progetto di terzo polo bancario, il rischio di smembramento del banco. Poi la cronaca con la notizia che arriva da Palermo, bambina muore per la difterite dai genitori no al vaccino, aveva 4 anni. La politica interna col dissenso sempre più forte all'interno della Lega, vedete l'affondo dei ribelli contro Salvini, Zaia prende più voti. Parliamo dell'ex governatore del Veneto che alle ultime consultazioni regionali ha sfondato il tetto dei 200.000 voti di preferenza.

0: differenza. L'avrete riconosciuta in questa foto, la bellezza e la professionalità di Laura Morante, l'attrice compie 70 anni, l'intervista lei racconta: ci ho messo tanto ad amare il mio mestiere. Andiamo a vedere il Messaggero ancora sul tema migranti. Migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti, così vengono definiti. Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo dell'Unione Europea di giugno. Palazzo Chigi, saranno solo pochi casi. L'opposizione all'attacco, un autogol della Premier. Nell'area centrale della prima del quotidiano diretto da Roberto Napoletano vedete il tema delle banche, MPS sfida Intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM. Tajani, la politica resti fuori, scontro nel CDA di Siena, servirà il via libera dell'assemblea dei soci a maggioranza qualificata, il mercato attende le contromosse di Ca de Sas. La prima della Stampa ancora sul tema dell'immigrazione, migranti in Italia, Unione Europea divisa, Roma, Parigi, Berlino e Londra vanno in pressing su Israele, stop agli insediamenti in Cisgiordania, questa è un'altra notizia. E poi vedete nell'area centrale della prima pagina MPS pronta a sfidare Intesa, doppia offerta per elevare BPM e Banca Generali, timore dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. Siamo al Sole 24 Ore, MPS, ok, doppio PS, ma CDA spaccato, viene definito risico bancario. Vedete, passano le offerte in azione su BPM e Banca Generale, maxi cedola da 4 miliardi. La fotonotizia a centropagina, Walmart lancia l'allarme consumi, attorno alle vendite sui treasury, economia americana sotto pressione, il tema del focus con richiamo in prima del Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera in grafica, MPS sì al piano antiscalata, Milano Finanza diretto da Roberto Sommella, tutti salgono sul monte, il CDA di MPS approva le due OPS per sfilarsi all'assedio di Intesa San Paolo e Unipol, Lovaglio mette sul piatto il 4% di Generali, sì da maggioranza e opposizione, basterà, si chiede Milano Finanza. Domani, titolo d'apertura, dublinanti da Finlandia e Svezia, il grande fallimento di Meloni. E poi l'altro tema del giorno, MPS via libera al piano di Lovaglio, la destra approva la mossa contro Intesa. La prima del giorno, due temi in primo piano, MPS Lovaglio sfida Intesa, nuovo polo da 70 miliardi e poi vedete benzina oltre i 2 euro al litro, Trump, guerra economica all'Iran. Avvenire, quotidiano cattolico, terremoti senza fine, a 10 anni al sisma di Amatrice, più dei ritardi sui lavori, pesano le ferite sociali, ai Campi Flegrei è ancora allarme, solo 9 famiglie rientrate a casa, 3.500 gli sfollati. Il Fatto Quotidiano, tema portante, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi, riarmo, la difesa paga la prima tranche su 23 miliardi in tutto. E poi vedete l'altro titoletto, asse Roma-Berlino, il Giornale, lo scarica migranti dell'Europa, poi a centropagina il palio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a Intesa, sotto la testata ancora la vicenda La Vitola Ranucci, il titolo, gli strani messaggi in codice fra Ranucci e l'amico La Vitola. Andiamo a vedere la prima del Manifesto, gente di Dublino, migranti come pacchi da rispedire al mittente, con Finlandia e Svezia sono 5 paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole, il Secolo d'Italia, l'Europa ha bisogno di noi, dalle politiche dell'Unione Europea ai record dell'agroalimentare, Lollobrigida fa il punto sul governo Meloni. E poi vediamo anche un quotidiano sportivo che è arrivato, Tutto Sport, vedrete Lucumi, la nuova Juve che si sta ridisegnando alla vigilia l'apertura del campionato, nostro sondaggio di Tutto Sport con i grandi ex bianconeri, il difensore colombiano convince tutti.
1: La guerra all'Iran diventa economica. Trump annuncia le prossime sanzioni contro Teheran e minaccia una possibile confisca degli asset. Il Pentagono invece fa sapere che sono oltre 750 i soldati statunitensi feriti in Iran. E ancora Melania si rivede in pubblico.

0: Francesco da New York e l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
1: Donald Trump si presenta nel Giardino delle Rose per accompagnare la moglie Melania, che riappare in pubblico dopo un mese per un'iniziativa benefica. Ma il barometro dell'umore del presidente degli Stati Uniti va verso la tempesta, almeno economica, quella che promette a chi, avversari o alleati, operi in alcun modo che possa agevolare l'economia iraniana. O siete con noi o siete contro di noi in questo, minaccia il segretario del Tesoro Bessent. Lunedì dovrebbe diffondere le istruzioni operative del nuovo giro di vite sull'economia iraniana, che a suo dire porterà alla caduta del regime. Una sorta di strangolamento economico che, unito al blocco delle coste iraniane, dovrebbe, secondo i piani della Casa Bianca, isolare l'Iran e costringerlo ad accettare i termini di un accordo dettati dall'amministrazione americana. Già gli Emirati Arabi, primo partner commerciale dell'Iran, hanno dichiarato di voler cessare ogni relazione commerciale con la Repubblica Islamica, ma il maggior acquirente di petrolio iraniano, spesso attraverso paesi terzi, resta comunque la Cina, e lì la pressione potrebbe non funzionare. Intanto, in Liberia sono sbarcati i primi migranti irregolari di diverse nazionalità, deportati dagli Stati Uniti sulla base di uno dei diversi accordi con stati africani stipulati dall'amministrazione Trump.
0: E non si fa attendere la risposta di Teheran sul D-Day annunciato da Trump. Per il ministro degli esteri iraniano Arancci sarà l'ennesimo fallimento e le armi iraniane, dice Teheran, saranno ancora più distruttive. Bombardamenti iraniani sulle basi americane in Europa, la NATO si dice pronta a ogni evenienza. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
2: La guerra economica minacciata da Trump fa paura all'Iran. Le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità, dice il ministro degli esteri Araghchi. Il capo della diplomazia iraniana afferma che il D-Day economico contro la Repubblica Islamica sarà un fallimento e che è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi che punge l'America al suo interno. Ma Teheran teme l'aggravarsi di una situazione economica già compromessa. Nonostante la propaganda di regime, la Repubblica Islamica sta pagando costi altissimi per la guerra e non è un caso che il presidente Pezeshkian abbia rassicurato i Pasdaran che il suo governo continuerà a sostenere le forze armate nonostante le attuali difficoltà che stanno attraversando. Intanto l'Iran ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, che sarà riaperto solo se gli Stati Uniti torneranno all'intesa siglata lo scorso giugno, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti.
0: L'Ucraina è salito a 17 morti e una quarantina di feriti il bombardamento russo su Kiev, avvenuto con 168 droni e decine di missili. È stato colpito l'ospedale pediatrico. Nella capitale c'è il nostro inviato, Daniele Lorenzetti.
3: La corsa all'impazzata sotto le schegge, i lampi violenti, la pioggia di missili russi. La notte d'agosto di Kiev si è trasformata all'improvviso in inferno e al risveglio solo polvere, angoscia, macerie. Il piazzale dell'ospedale pediatrico, là dove la guardia si è salvata per miracolo. Gli sfregi alle facciate dei palazzi, i balconcini di legno, gli appartamenti modesti ma accoglienti. Ludmila fa la coreografa, abita al quinto piano, ci tiene a mostrarci i suoi quadri, i souvenir dei viaggi. Sono innamorata dell'Italia, racconta, e resterò qui. Verranno presto a riparare le finestre.
4: I fori come schegge di proiettili, proprio qui giaceva fino a poco fa il corpo di una delle vittime.
3: Fuori i soccorritori lavorano per ore, i giovani tagliano il trucciolato per le finestre, i pompieri esausti. È stato uno degli attacchi più cinici, ha detto Zelensky, tornando a reclamare aiuti con i Patriot. Il sindaco Klitschko ha proclamato il lutto cittadino.
5: Ora tutti gli sfollati stanno scappando perché si sentono esplosioni, c'è il rischio che degli Shahed tornino a colpire.
3: Si rifugiano tutti qui, incerti e storditi, sotto le finestre distrutte di un asilo, dentro le aule vuote, le scale colorate. A settembre a Kiev riaprono le scuole dove sarà possibile.
0: In Romania era esplosivo il drone marino intercettato vicino alla piattaforma di gas offshore nel Mar Nero. Lo rende noto il ministro della difesa di Bucarest, mentre il presidente punta il dito contro la Russia. Non è il primo episodio di sconfinamento in spazio NATO. Emma Farnè.
6: Un caccia si alza in volo, pochi secondi e poi l'esplosione. è un drone marino. Non siamo in Ucraina, ma nelle acque davanti alla Romania. Qui un drone marino russo era vicino all'area di Neptune Deep, un maxi progetto per l'estrazione del gas naturale offshore in Romania. Il ministro della difesa romeno scrive: non proveniva dall'Ucraina questo drone, mentre il presidente romeno punta il dito contro la Russia. Anche Ursula von der Leyen parla di guerra ibrida. Non è la prima volta che un drone russo sconfina nello spazio aereo NATO. Nell'ultimo mese, tra gli episodi, non solo droni, ma anche un missile, per 6 minuti nello spazio polacco e poi abbattuto nella zona di Lublino. Romania, Bulgaria e Turchia, paesi NATO che condividono il Mar Nero con Russia e Ucraina, hanno neutralizzato negli ultimi mesi oltre 150 mine alla deriva lungo le rotte commerciali. A luglio i tre stati hanno ampliato la task force congiunta per la bonifica delle mine galleggianti nel Mar Nero. Obiettivo: proteggere le infrastrutture critiche.
0: Medio Oriente, Netanyahu ribadisce che impedirà l'ingresso di una forza internazionale a Gaza, mentre il ministro della sicurezza, Ben-Gvir, pubblica un video shock del patibolo per i palestinesi accusati di terrorismo. Da Gerusalemme, l'inviata per la Dipop.
7: Una nota scritta che è un nuovo macigno sul piano di Trump per Gaza. L'ufficio del premier Netanyahu smentisce che sia mai stato autorizzato l'ingresso nella striscia di una forza di peacekeeping, eppure solo il mese scorso proprio il gabinetto di sicurezza dava il primo via libera a contingenti internazionali. A Gaza City, ancora un funerale di massa, sono i resti di 50 persone, intere famiglie cancellate nei bombardamenti dei primi giorni di guerra. Solo ora, dopo quasi 3 anni, si cominciano a spostare le macerie, scoprire nuovo dolore. E shock invece per l'ultimo video del ministro di ultradestra Ben-Gvir sul cantiere del patibolo, dove verranno eseguite le impiccagioni dei condannati per terrorismo, una legge approvata a marzo. Potranno assistere anche i parenti delle vittime, assicura il ministro, come fanno in America.
0: La cronaca: la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per difterite. Il caso è stato segnalato dall'ospedale civico di Palermo, dove la piccola è deceduta. Gianluca Mavaro.
8: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
9: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie, abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
8: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta oggi, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
9: Ahimè, questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60, 70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori, evidentemente è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
8: Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
0: È durata circa 6 ore la deposizione in questura a Campobasso di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Jelzi e padre di Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina dopo Natale a Pietracatella. È la 5ª volta che il commercialista, sentito come persona informata sui fatti, viene ascoltato dall'inizio dell'inchiesta. Contemporaneamente, ma in un'altra stanza, è stata sentita un'amica di Di Vita. Per la donna si tratta della 3ª audizione. Nessuno dei due risulta indagato. Bisogna impegnarsi perché il Mediterraneo, oggi attraversato da conflitti, violenze e crisi migratorie, torni luogo di dialogo e cooperazione per un futuro di pace, sviluppo e tolleranza, lo scrive il presidente Mattarella in una lettera al Quotidiano di Puglia alla vigilia dell'apertura a Taranto dei Giochi del Mediterraneo. Dal capo dello Stato un pensiero di particolare vicinanza agli abitanti della città pugliese che hanno dovuto fronteggiare, sottolinea Mattarella, drammatici aspetti di occupazione e salute, aspetti che costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Lo dicevamo, Taranto e la Puglia sono pronte ad abbracciare i giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia, oltre al presidente Mattarella, ci sarà anche la premier Meloni. Sentiamo la nostra inviata, Novella Calligaris.
10: Taranto si prepara ad accendere i riflettori sul Mediterraneo con la 20ª edizione dei Giochi del Mare Nostrum. Dal 21 agosto al 3 settembre tutta la Puglia diventa il cuore pulsante dello sport. Una vigilia non facile, ma poi una scommessa vinta con una costruzione e ristrutturazione di impianti a tempi di record.
11: 41 opere in 21 comuni, soprattutto le opere più grandi a Taranto, dallo stadio alle piscine, al Pala Ricciardi, centro nautico, centro Magna Grecia per il tennis, tante opere da 20, 30, anche 60 milioni di euro.
10: La grande novità è il villaggio degli atleti, collocato su due grandi navi da crociera, posizionate al presidio della Marina Militare sul Mar Grande. Sono 26 paesi partecipanti, più una piccola delegazione di atletica vaticana, 33 le discipline, con in gara 3.854 atleti. L'Italia pronta a giocare in casa, 497 gli azzurri, con 4 campioni olimpici, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Diana Biancosi e Gabriele Rossetti. Portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. Ma Taranto non sarà solo una grande festa dello sport, sarà un incontro tra culture, lingue, storie diverse, unite dalla stessa passione. Quella è per la competizione, per il rispetto dell'avversario. Un evento che lascerà poi un'eredità importante, non solo materiale, a questo territorio.
11: I giochi non sono quelli che si realizzano soltanto per 15 giorni. Poi inizia il vero gioco, quello del mantenimento di queste opere. Taranto, una città che merita tanto.
0: Chiudiamo con il calcio, con la Conference League. Il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta non va oltre lo 0-0 a Bergamo contro l'EPA Tel Aviv. Qualificazione rimandata al ritorno di giovedì prossimo. Il servizio è di Andrea Riscassi, a seguire i nostri titoli. Restate con noi.
12: In una partita preceduta da polemiche e proteste, l'Atalanta si fa fermare sullo 0-0 da un volenteroso Hapoel Tel Aviv. A Bergamo, davanti a 21.000 spettatori, il primo tiro al 19esimo con Zaleski, che ci prova di controbalzo senza trovare la porta. Ma la prima grande occasione degli israeliani al 23esimo, Leidner sfugge a due difensori, crossa verso l'area, clamorosa liscio di Kossounou, con la palla che arriva a Boateng, che tira a botta sicura, ma trova una grande risposta di Carnesecchi. Al 26esimo Scaldini non ce la fa, al suo posto ne acquisto Christensen. Al 35esimo de-offensiva con il bel tiro di Scamacca servito da Zaleski. Zur la manda in corner. Al 44esimo lo stesso Scamacca serve in Raspadori, che tira debolmente verso il portiere. Si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa al 21esimo il neoentrato Kristovic tira non inquadrando lo specchio. Al 35esimo Hapoel ancora pericoloso, ma il tiro a giro di Silva non spaventa Carnesecchi. Altra occasione della Dea al 43esimo con Kristovic, che da due passi non riesce a insaccare, e nel recupero clamorosa doppia chance dei bergamaschi, prima con Kristovic e poi con Raspadori, ma il portiere dell'Hapoel compie due miracoli e salva la porta. Finisce senza reti. In Ungheria, in campo neutro, tra una settimana l'Atalanta seguirà un altro approccio per arrivare alla fase a gironi della Conference League.
13: Stasera abbiamo preso poche iniziative per vie esterne, lì dobbiamo fare sicuramente di più, però io vedo anche tanti aspetti positivi. La squadra cerca di fare anche quello che gli viene chiesto, è che lo fa in maniera pensante, quindi viene fuori un ritmo non giusto e viene fuori una fluidità di manovra più prevedibile di quello che dovrebbe essere.
0: Ok, dal CDA di MPS al piano dell'amministratore delegato Lovaglio, due offerte di scambio separate su Banco BPM e Generali per costruire un'alternativa all'offerta di Intesa San Paolo. Anche Svezia e Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, rimandano in Italia migranti transitati nel nostro paese ed è scontro tra opposizione e maggioranza. Trump ipotizza la confisca degli asset iraniani, isolare Teheran, gli alleati si schierino con gli USA, il ministro degli esteri iraniano e terrorismo economico sarà un altro flop. Ancora raid russi sull'Ucraina, Kiev colpito un ospedale pediatrico, saliti a 17 i morti, in Russia si aggrava la crisi dei carburanti, coda ai distributori e prezzi alle stelle. A 4 anni una bimba è morta a Palermo di difterite contro le quali i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura siciliana apre un'inchiesta e dispone l'autopsia. L'Italia con Taranto si prepara a ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, già venduti 100.000 biglietti. Mattarella dice Taranto torni ad abbracciare il futuro. Ben ritrovati da RaiNews 24, avete ascoltato i nostri titoli, ora c'è un nostro approfondimento. Tra pochi giorni ricorrerà il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto del 2016. Il 31 agosto, a poche ore dalla scossa del 24, le telecamere di RaiNews entrarono per prime in diretta nella zona rossa di Amatrice. 10 anni dopo, gli stessi inviati dell'epoca hanno ripercorso gli stessi passi. Lungo Corso Umberto, cuore della devastazione. Buona visione, prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Restate con noi.

0: polizia?
1: Ma pronto, aiutateci!
0: Dove
1: sei? Ma il terremoto!
0: Sì!
1: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio la mano, la prego! Sono tutti sotto, ci sto parlando, mi sta mancando l'aria, nessuno viene! Te prego! Allora. Aiutami tu!
0: Okay.
1: Un disastro, proprio un disastro, ecco mamma, arrivo!
0: Lei adesso deve tranquillizzare le persone che stanno sotto, è importante questo.
2: Carabinieri,
3: c'è una persona sotto qui a San Giovanni, una persona di Accumuli.
2: San Giovanni di Accumuli, va bene, sì, va bene, sì, va bene.
3: C'è una persona sotto la cella, è crollato tutto qua, fanno tutte cose.
2: Stiamo arrivando.
0: Polizia?
4: C'è stato il terremoto! Corri! Corri!
5: 10 anni fa, la mattina del 31 agosto 2016, a pochi giorni dalla scossa del 24, ad Amatrice si scavava ancora e si pregava. Pregavano tutti, anche quelli che non ci credevano, perché la preghiera a un Dio o a un vigile del fuoco era l'unico modo per non percepire il dolore, per calmare la paura, per non sentire la fatica, per levarsi dalla bocca e dalle narici il sapore della polvere e l'odore della morte. Anche solo per attutire il suono delle ruspe, un ronzio prepotente, angosciante, necessario. La mattina del 31 agosto del 2016, le telecamere di Rai News 24 entrarono per la prima volta dalla scossa delle 3.36 nel cimitero di Amatrice, quello che era diventato il cimitero. Percorremmo passo dopo passo Corso Umberto I, la via principale del paese, dalla chiesa di Sant'Agostino, la torre campanaria, il palazzo del comune, fino all'hotel Roma, dove i morti erano ancora lì da tirare fuori. Camminammo lungo una strada che non c'era più, le case macerie, i negozi sepolti, le vite schiacciate.
6: Stiamo per andare in diretta noi, eh?
5: Ci tremavano le gambe, le mani e la voce. Perché una cosa è stare ai margini della distruzione, una cosa è sfiorarla, toccarla, attraversarla, camminarci sopra. 10 anni dopo siamo tornati sugli stessi passi, esattamente gli stessi, in una città che non c'è più. Questo è il nostro ricordo di ieri, questo è il nostro racconto di oggi.

solo da qui e per la prima volta da qui riusciamo a comprendere la devastazione. Questa è la strada principale di Amatrice, questo è il cuore della devastazione. Qui è il luogo dove più di 240 persone quella notte sono rimaste senza vita.

0: Eccolo qui, Corso Umberto I, la Torre Civica. E solo da qui, solo da questo punto, si percepisce il tempo sospeso, una città che non c'è più. Corso Umberto, 10 anni dopo il sisma del 24 agosto, fondamentalmente è una striscia di asfalto, un asfalto che proprio in questi giorni stanno posando, e nulla ai lati, se non qualche segno del passato, come la torre civica. Sergio Pirozzi, 24 agosto del 2016, era sindaco di Amatrice.
1: Sì.
0: Entriamo e mi racconti di quella notte.
1: Alle 3:36 stavo a casa. L'immediata percezione che era qualcosa di grande, troppo grande.
0: Perché la scossa durò 15-20 secondi.
1: Sì, ma perché questa comunque era una zona sismica e noi ci avevamo attraversato il terremoto del 1979, quello dell'Aquila del 2009. L'immediata percezione, luna piena, e la prima immagine che io ho è Porta Carbonara, che è una delle porte d'ingresso di questo borgo, dove qui c'è la chiesa di Sant'Agostino, ma non c'era più, c'era solo polvere. Allora, se una porta del 1400 ha resistito a tanti sismi, non c'è più, lo capisci che è successo qualche cosa di grande. Ho risentito dopo anni una telefonata che mi fu fatta, non so da chi, dove io dissi: Amatrice non c'è più.
2: È un dramma. Guardate, qui è un paese che non c'è più.
1: Alle 4:15 arriva dei vigili del fuoco, penso che erano di posta, che illuminarono il corso distrutto già in parte, strilli di persone. C'era una signora in una casa che stava qui insanguinata in finestra, e alle 4:30 poi c'è stata una seconda scossa, non violenta come la prima, e che da questa seconda scossa non si è sentito più niente. Questo è un decennale, ognuno di noi poi ha l'elaborazione del proprio lutto, questa comunità ha avuto un lutto collettivo e ognuno poi l'ha interpretato in maniera diversa. Io qui venni il 25, mi sembra, col ministro Pinotti, con l'esercito, feci metà corso, e non mi vergogno a dire che fatto metà corso ho dato di stomaco e io non ci sono tornato più, ma non era una forma di presunzione nei confronti di tutte le persone che sono venute dopo. Io ricordo il Papa, il Principe Carlo, Trudeau, il mondo. Ma io cercavo di esorcizzare il dolore non venendo qui, perché io sapevo che qui c'era Francesco, lì c'era Giacomo, lì c'era Giuseppe, per cui un dolore dentro. E tornando a quello che dicevamo prima, il contrasto che ancora ho tra vita e morte. Ecco, chi ha avuto una tragedia del genere, se tu avrai poi maniera pure di parlare con altre persone, sentirai che ti diranno prima e dopo il terremoto. Per cui è uno spartiacque della nostra esistenza.
0: Sergio Pirozzi, grazie. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Io proseguo in questa camminata sui passi di 10 anni fa. Grazie.
1: Grazie.
0: Fabrizio Curcio, ingegnere.
3: Buongiorno.
0: Ben rivisto.
3: Ben rivisto.
0: 24 agosto del 2016, lei è a capo dipartimento della Protezione Civile.
3: Ci sono delle date nella nostra storia che condizionano molto la nostra professione, la nostra persona, e le 3:36 del 24 di agosto è una di quelle date, come le 3:32 del 6 aprile 2009, così come altre. In realtà in quella notte non ci fu una vera telefonata, perché io percepii, svegliandomi come molti romani, l'evento, e quindi...
0: Lei in quei giorni con i suoi collaboratori, con Titti Postiglione, che era il direttore dell'emergenza, eravate qua e vivevate anche la paura delle persone, l'angoscia delle persone, la necessità delle persone di avere delle risposte a delle domande a volte poco chiare o avere delle risposte che forse voi non avreste voluto dare. E dal punto di vista umano, una persona come lei, proveniente dai Vigili del Fuoco, capo di una struttura importante come la Protezione Civile, che risposte si dava la sera, la notte, quelle poche ore in cui riusciva a dormire, o quando incontrava le vittime, o quando non aveva una soluzione a un problema?
3: Beh, la cosa più importante da fare è essere, mettersi dalla parte di chi è colpito, sapendo che bisogna trovare delle soluzioni, che qualche volta queste soluzioni non sono facili da trovare, alcune volte sono addirittura impossibili. Io credo che la cosa migliore nel rapporto con i nostri cittadini è dire le cose come stanno nella maniera migliore possibile, cioè mai creare un'aspettativa oltre quello che noi siamo in grado di fare, quindi dire in maniera molto serena, molto chiara, talvolta anche con molta pazienza, perché ci si deve mettere in chi ha subito un dramma, quello che realmente si può fare nei tempi in cui si può fare. Insomma, creare quello che è un rapporto di fiducia, perché poi alla fine credo che il rapporto di fiducia sia importante. E poi chiaramente fare un po' i conti anche con se stessi, questo non c'è dubbio, ma questo avviene nel tempo, vale per me, vale per chi fa la cronaca, vale per chiunque, chi ha un ruolo nelle esperienze così importanti poi deve fare i conti con se stesso, e questo può avvenire anche in mesi, se non addirittura in anni dopo. Tra le altre cose, anche qui io vorrei evidenziare il fatto che questi eventi che noi immaginiamo puntuali in realtà si sono sviluppati in un arco di tempo importante, cioè l'evento del 24 di agosto, a quell'evento sono succedute 92.000 scosse, 9 delle quali con valori superiori al 5, abbiamo avuto il dramma poi del 30 ottobre, quindi noi fissiamo nei nostri passaggi delle date, in realtà c'è un continuum, c'è un'azione che continua, che parte da quel 24 agosto e che si sviluppa fino ad arrivare qui.
0: 26 ottobre, Visso, Ustica, Castel Sant'Angelo sul Nera, poi il 30 ottobre 6.5,
3: un valore
0: addirittura superiore
3: altissimo
0: a quella del 24
3: un valore altissimo
0: agosto, che colpì invece, che colpì più, diciamo, il versante,
3: sì,
0: umbro, no?
3: È lì che si apre, diciamo, l'evento del danno, che in qualche modo era stato forte e importante, ma che si era concentrato, no? Tra Amatrice, Accumuli, Arquata, in queste aree qui. Nel momento del 30 ottobre si apre nella parte, chiamiamola marchigiana, umbra e abruzzese, e diventa, no, i 140 quasi comuni che sono stati colpiti, tant'è che anche lì il numero degli sfollati aumenta notevolmente.
0: Grazie ingegner Curcio, noi
3: grazie,
0: ci fermiamo in questo cammino con lei proprio sotto la torre civica. L'orologio non segna più le 3.36 come è stato per lungo tempo, la torre è stata restaurata in questo deserto, in questa desolazione in cui, insomma, si vedono i primi cantieri. Il fatto che questa torre, che rappresenta il comune, che rappresenta la storia e la cultura, vediamo anche la targa che ricorda i morti delle guerre, ecco, questa sta ancora qui a guardare, a vigilare, a proteggere, ed è un po' il simbolo di questo paese che ha tante difficoltà, che vive tante fragilità, però poi riesce con l'aiuto di tutti, no, a rimanere con la schiena dritta e a guardare verso il futuro. Grazie ancora Angelo.
3: Grazie di nuovo, grazie.
4: Amarella!
5: Grazie!
6: Piano possibile, non deve fare
5: dai.
7: La torre civica di Corso Umberto I, uno dei simboli di Amatrice. siamo veloci senza fermarci, perché qui il rischio è più elevato, soprattutto in caso di altre scosse. Quindi tiriamo dritti e ritorniamo, scendiamo da questa montagna di macerie e riscendiamo a livello della sede stradale. Veloci.
0: Giorgio Cortellesi, sindaco.
8: Buongiorno.
0: Di Amatrice. Da quando è sindaco lei?
8: 5 anni adesso sono. 5 anni. E abbiamo il monumento ai caduti, che poi l'Aquila era caduta, è stata restaurata, si era spezzata.
0: Tanti ragazzi morti.
8: Così, nelle due guerre. Sì, purtroppo poi abbiamo avuto l'aggravio del terremoto, che qui sono morte 239 persone.
0: Nella camminata che facemmo 10 anni fa, notammo tantissimi tetti intatti che si sarebbero potuti prendere e montare
8: e riposizionare
0: su un'altra casa.
8: Sì, c'è stato un periodo negli anni 70 in cui c'è stato un incentivo dei tecnici a rifare i tetti in cemento armato, con travi di cemento molto pesanti su strutture fragilissime, anche perché noi qui a Amatrice non abbiamo calcare, quindi la malta che iniettava le murature era argilla, che non è coerente, quindi mettere un peso enorme sopra una struttura del genere ha fatto sì che il terremoto con la scossa l'ha schiacciata completamente. 3 piani di abitazioni stavano a un'altezza del 1,5 metri.
7: Guardate questo tetto di cemento armato, guardate quanto è pesante, forse riuscite anche dalle immagini a comprendere quanto è pesante e quanto ha causato il collasso dell'intera struttura.
0: Quella notte lei aveva due dei suoi figli qui.
8: Sì, avevo i miei figli
0: così.
8: E i miei suoceri che dormivano all'interno della Amatrice. Io ho una casa fuori Amatrice perché venivo l'estate, e quella notte sono il primo ad essere entrato da Amatrice subito dopo la scossa. Ancora tremava, ho percorso velocemente il corso, ho lasciato la macchina in alto perché non era percorribile, perché erano crollate le abitazioni. Sono arrivato non so come, e lì mi sono reso conto che noi abbiamo delle potenzialità incredibili quando dobbiamo fare un intervento e abbiamo la paura.
0: L'adrenalina.
8: Mi cadevano sopra le pietre, non sentivo niente, cadevo, poi non si vedeva niente perché era pieno di polvere, il gas, con la luce del telefonino poi sentivo forse chi stava sotto le macerie che mi chiamava, perché vedeva sta lucina, aiutaci. Poi dico, guarda, io devo andare ai miei figli, che credevo, una volta arrivato vicino a Amatrice, quando ho visto le prime case crollate, ho pensato, ho perso i figli. E ho camminato con un'inerzia stranissima, come se avessi finito la mia vita. Quando sono arrivato all'altezza di quell'edificio, ho sentito mio figlio che diceva, aiuto, aiuto.
0: Dove sta la casa dei suoi figli?
8: Di fronte a questo fabbricato. Qui di fronte.
0: Dall'altra parte.
8: Sì, è arrivato più o meno all'altezza di quell'albero, prima della casa ho sentito mio figlio e lì è come se avessi ricominciato a vivere, mi si è scaricato tutto, dico un figlio ce l'ho io. Poi ho detto Giulio come state? Lui mi ha detto stiamo bene, stiamo cercando di uscire. E lì mi sono risollevato completamente, perché mentre correvo pregavo, non so, dico guarda, se me li fai trovare vivi dedico la vita a questo paese, cosa che poi successivamente ho fatto.
0: Quando pensa che si potrà inaugurare il corso di Amatrice? Quando pensa che potranno giocare dei bambini su questa nuova piazza che voi volete illustrare?
8: Immaginare i tempi ormai ho capito che è difficilissimo, perché è stato un terremoto difficilissimo, ci ha rallentato tantissime cose, tra il Covid ma soprattutto il 110, ha ritardato di 2 anni. Adesso ci sono tutti i segnali positivi perché possa essere ricostruita. Spero e mi auguro che se non ci siano rallentamenti nel giro di 5-6 anni potremmo rivedere veramente qualcosa.
0: Ad Amatrice il tempo è sospeso o il passare del tempo ha un senso?
8: Ma sicuramente il passare del tempo ha un senso, perché è un senso strano, perché se noi pensiamo all'inizio forse c'era più speranza, perché appena successa la disgrazia c'era la confusione, c'era l'accoglienza, c'era quella speranza che nel giro di breve tempo sarebbe potuto ritornare tutto come prima, cosa che non è. In questo momento il tempo è la cosa peggiore, perché a distanza di 10 anni subentra la consapevolezza di una realtà ordinaria che non sta tornando ordinaria. È quello

0: 2016.
1: Qual è lo stato dell'arte?
0: Lo stato dell'arte, dopo le prime incertezze iniziali che dobbiamo riconoscere, che hanno rappresentato un problema, la macchinosità delle procedure per anni ha quasi inertizzato una ricostruzione che tuttavia si doveva annunciare già da subito come un'impresa veramente monumentale. 28 miliardi è la quantità del danno complessivo che è stato inflitto al centro Italia non da uno, non da due, da quattro terremoti distruttivi. Io lo ricordo sempre perché è stata una sequenza sismica che via via ha ampliato a dismisura. Un cratere che pensi fra Fabriano e L'Aquila, fra Spoleto, Rieti e le Marche è di 8.000 km quadrati, un'enormità. Devo dire che poi, definendo, sistemando, affrontando anche con un grande gioco di squadra le esigenze di una ricostruzione che doveva essere snellita, finalmente abbiamo registrato un cambio di passo che fino adesso noi abbiamo liquidato alle imprese che lavorano in questi cantieri circa 8 miliardi di euro.
1: Ritorniamo verso la Torre Civica, che è un po' il simbolo, no, di questa resilienza. E non so quanto rientri nelle sue competenze, però ricostruiamo, rifacciamo le case, rifacciamo gli edifici pubblici, rifacciamo gli ospedali, però poi dobbiamo convincere le persone a tornare.
0: Guardi, lei ha correttamente individuato il tema dei temi, che poi è la ragione per la quale la mia qualifica è così ampia, no? Alla ricostruzione e alla riparazione. Il sostantivo riparazione evoca proprio la necessità di mettere insieme strategie che, dopo aver ricostruito, possano consentire, dico io, almeno di mitigare il rischio demografico. Il tema centrale anche ad Amatrice, dove c'è stato un lutto collettivo che è devastante, è quello di non favorire, come dire, la sfiducia, la rassegnazione, che sono più che legittime. Pensi che ci sono casi di persone che hanno ricostruito la casa ma che rimangono delle sale nella casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione. Ecco, questo elemento va risolto come? Io uso una metafora, quella dell'albero storto. Ecco, stiamo raddrizzando l'albero storto, però è un albero che tornerà a fiorire.
1: Che fa innaffiata?
0: Veramente, giorno per giorno.
1: Grazie.

0: sopra è rimasta l'altra sopra, tutta spaccata ancora. Non è rimasta ancora lì. Salta così il muro, gli hanno lavorato forte, quindi è rimasta ancora puntellata.
1: Mauro D'Angeli, Daniele Pandiscia.
0: Buongiorno.
1: Due capi squadra dei Vigili del Fuoco, uno in servizio, uno da poco è andato in pensione, se così si può dire.
0: Per i Vigili del Fuoco è un po' difficile andare in pensione, diciamo così.
1: Allora, la notte del 24 agosto 2016 voi siete il primo mezzo dei Vigili del Fuoco che arriva, la prima squadra che arriva, e alzate la Torre Fari, che è sopra il camion, e illuminate Corso Umberto, e da lì si capisce quello che era accaduto.
0: Abbiamo all'inizio iniziato a lavorare tutti insieme, poi ho visto lo scenario, le urla delle persone sotto le macerie, ci siamo divisi.
1: Quella è una notte di morte e di miracoli. Ci sono purtroppo tante vittime, ma ci sono anche tante persone che rinascono dalle macerie, e ce n'è una in particolare, proprio in questo punto, più o meno, perché è difficile oggi che tutto è stato abbattuto ricostruire il punto esatto, ma siamo più o meno qua. Che cosa succede qua? No?
0: Niente, in quel momento io mi trovavo nella parte opposta, stavo effettuando il recupero, il salvataggio, insomma, del fornaio che era rimasto all'interno dei suoi locali, e a quanto ho sentito poi delle grida di ragazzi che erano qui sul posto, che chiedevano aiuto perché sentivano le voci di una bambina.
1: Voi cercavate una famiglia, mamma, papà, ed erano due bambini, giusto? Giulia e Pietro. Questo è il video originale, è il momento in cui lei, Mauro, lei è questo qui, vero? Questo vigile del fuoco che riesce a tirare fuori Giulia, questa bambina, e se la prende in braccio. Lei ha figli?
0: Due figli.
1: Lei era concentrato, immagino, sull'intervento tecnico, però?
0: Sì, beh, il pensiero ti viene sempre da padre. Salvare la vita, specialmente di un bambino, è

0: qualcosa di indescrivibile.
1: Giulia abbracciata a lei. Purtroppo il fratello di Giulia, Pietro, più piccolo, invece...
0: Purtroppo sì, ci sta molto.
1: Così come la mamma, invece il papà poi si è salvato.
2: E quando lei si è abbracciato Giulia...
0: Beh, mi sono rivenuti in mente un po' come se fosse il primo abbraccio che ho dato ai miei figli quando sono nati, un po' quella sensazione lì, la nascita che lo prendo in braccio e ho avuto un po' quella sensazione, ecco.
3: Traiamola!
4: Io mi sono concentrato sulla prima abitazione dove sentivamo delle urla. Era una coppia di persone, marito e moglie, che titolari di un negozio di caramelle all'inizio del corso. Il marito ci dà delle indicazioni sulla sua posizione sotto le macerie e da lì ci siamo concentrati a scavare e poi da quel momento purtroppo ci siamo dovuti dividere la squadra, quindi io sono rimasto lì sul posto per non lasciarlo solo, ovviamente la persona, lui e la moglie. La cosa brutta è che dopo un'ora, due ore, Mauro, non so se ti ricordi, sì, non sentivamo più la voce della moglie, che non ce l'ha fatta.
0: Siamo riusciti a tirare quasi abbracciati.
4: Solo col marito, che lui ancora aveva le forze per parlare, ci dà indicazioni con la moglie dicendoci non la sento più, non la sento più. È stato un brutto momento.
1: Ed è quello che è successo in tanti luoghi di questo cratere del terremoto, no? Quella notte, nonostante il lavoro, la negazione dei Vigili del Fuoco, anche di tanta gente comune, di volontari che ovviamente quella notte hanno fatto di tutto per far rinascere tante persone, ma anche per dare, come dire, sepoltura o comunque per portare fuori dalle macerie i corpi di chi non ce l'aveva fatta. Mauro, grazie, grazie Mauro.
0: Grazie,
1: grazie Daniele. In bocca al lupo, e poi come dice un Vigile del Fuoco non smette mai di essere.
0: No, ci riesce.
1: Grazie, grazie. Prego. Al vostro ricordo. Guardate, guardate questo particolare. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, piegata dalla forza del terremoto, piegata da quello che è accaduto, la serratura di una porta con la chiave infilata dentro, nemmeno il tempo di uscire, nemmeno il tempo di provare a salvarsi. Sono passati 10 anni da quando il terremoto decise di passare da qui, sono passati 10 anni in cui il dolore ha lasciato spazio alla rabbia, la rabbia per la mancata ricostruzione. 10 anni in cui la burocrazia è stata spesso più forte della scossa. 10 anni dopo, il centro di Amatrice rimane una striscia di asfalto costellata da gru. 10 anni dopo, nonostante alcune case siano state ricostruite, nonostante tanti cantieri, ad Amatrice il tempo è ancora sospeso.

0: Dichiarazione di Italia, Francia, Germania, Regno Unito contro il progetto israeliano di ulteriore espansione in Cisgiordania, pietra tombale per la soluzione a due stati, si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Anche Svezia e Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, annunciano che rimanderanno in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Schlein, il blocco di Schengen è stato un boomerang. Taranto, stasera l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Nel suo messaggio il capo dello Stato ricorda salute e lavoro a Taranto sia un impegno nazionale. Meloni, obiettivo mantenere un'importante capacità produttiva. Ok, del CDA di MPS al piano dell'amministrazione del legato Lovaglio, due offerte di scambio separano su Banco BPM e Banca Generali e dividendo da 4 miliardi per costruire il terzo polo bancario. Palermo morta a 4 anni, quasi certamente di difterite, disposta all'autopsia della Procura di Palermo. I genitori non l'avevano vaccinata, in Sicilia i tassi più bassi di copertura di malattie infettive. Compie 70 anni Laura Morante, signora del cinema italiana, regista e scrittrice, moltissimi grandi film in cui ha incarnato grandi personaggi, da Alda Merini a Grazia Dell'Edda. Buongiorno, buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. In apertura il Medio Oriente con la dichiarazione congiunta di Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il progetto israeliano di nuovi insediamenti in Cisgiordania, il cosiddetto piano E1. I quattro paesi europei, di cui si sono aggiunti Canada, Olanda e Norvegia, chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri britannico Miland aveva definito il progetto inaccettabile, distruttivo, pericoloso per la soluzione dei due stati. Da parte sua Netanyahu continua a ribadire che impedirà l'ingresso di una forza internazionale a Gaza, dove nella notte un palestinese è stato ucciso. Da Gerusalemme l'inviata Perla di Poppa.
1: Una nota scritta che è un nuovo macigno sul piano di Trump per Gaza. L'ufficio del premier Netanyahu smentisce che sia mai stato autorizzato l'ingresso nella striscia di una forza di peacekeeping, eppure solo il mese scorso proprio il gabinetto di sicurezza dava il primo via libera a contingenti internazionali. A Gaza City ancora un funerale di massa, sono i resti di 50 persone, intere famiglie cancellate nei bombardamenti dei primi giorni di guerra. Solo ora, dopo quasi 3 anni, si comincia a spostare le macerie, scoprire nuovo dolore. E shock invece per l'ultimo video del ministro di ultradestra Ben-Gvir sul cantiere del patibolo, dove verranno eseguite le impiccagioni dei condannati per terrorismo, una legge approvata a marzo. Potranno assistere anche i parenti delle vittime, assicura il ministro, come fanno in America.
0: Il dossier migranti, Germania, Svizzera e anche Austria e Finlandia. Svezia annunciano la ripresa del trasferimento verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. La Francia non intende rinviare i migranti nel nostro paese, mentre Madrid ritiene sbagliato porre la questione sul patto di Dublino. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Sarebbero già arrivati in Italia in treno o in pullman i 4 migranti espulsi dall'Austria. Secondo le nuove regole europee, una persona soggetta all'obbligo di espatrio può essere rimandata ora anche con questi mezzi nello stato competente per la procedura di asilo. Vienna si accoda così a Germania e Svizzera, che si appellano alla riforma europea per rispedire i dublinanti nel paese di primo ingresso. Disinnescato almeno in parte il caso tedesco, alla cittadina somala che doveva venire espulsa ieri è stato garantito l'asilo ecclesiastico da una chiesa evangelica in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri italiani fa sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia. Condividiamo la necessità, sostiene, di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee e il contrasto coordinato ai trafficanti. La Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha invece già programmato per fine agosto il trasferimento di alcuni migranti. Avverranno in modo graduale, fa sapere Berna. In totale sarebbero 600 le persone che non hanno ancora presentato domanda d'asilo nella Confederazione. Sono tutti numeri molto incerti, anche quelli di Eurostat, secondo cui l'Italia potrebbe dover riaccogliere complessivamente oltre 24.000 migranti che dopo il loro arrivo in Italia hanno proseguito il viaggio verso altri paesi europei.
0: La questione migranti continua ad accendere il dibattito politico. Governo e maggioranza sono impegnati su Schengen e nuove regole europee, mentre le opposizioni parlano di flop e attaccano sul caro carburanti. Eva Giovannini.
3: Resta caldo il tema migranti con le decisioni sui trasferimenti da parte di Finlandia e Austria dopo quelle di Germania e Svizzera per le nuove regole europee. E in attesa della riapertura di Schengen, che però non sembra imminente, il governo starebbe pensando infatti a una proroga della chiusura, il centrodestra si compatta sulla linea della fermezza a partire da Fratelli d'Italia. La difesa nazionale è la nostra priorità.
4: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
3: Mentre in vista della prossima legge di bilancio, Forza Italia torna a parlare di economia e annuncia per noi priorità assoluta il taglio dell'IRPEF. Opposizioni sull'immigrazione parlano di flop, da Italia Viva ad AVS dicono sospendere Schengen un vero autogol. Per Elly Schlein la linea del governo è un boomerang. Meloni ha creato un precedente pericoloso.
5: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo i carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
3: Così anche il Movimento 5 Stelle, con Conte che torna a parlare di caro vita e chiede un consiglio dei ministri straordinario, ma anche di rivedere gli impegni per il riarmo.
0: Dopo lo scossone Vannacci, Lega a un passo dallo strappo, Salvini chiede unità e rilancia Pontida, mentre gli esponenti nordisti, in primis i governatori, chiedono un rinnovamento anche della leadership. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
6: Ad un passo dallo strappo ad un mese da Pontida, dopo l'appello all'unità di Salvini e il video della Lega che rilancia lo storico raduno, dalla Versiliana il fronte nordista resta in pressing per il rinnovamento in primis sulla leadership.
7: Una leadership collettiva mi sembra che parli chiaro, no? Nessuno ha detto che Salvini non debba far parte della squadra, anzi ci mancherebbe altro, però che squadra sia.
6: E si attende ora Salvini che nel chiedere unità affida la mediazione, ormai sul filo, per un possibile intervento sullo statuto con le macro regioni per rispondere alla richiesta di attenzione al nord e alla base, lasciando invariati impianto nazionale e leadership. Questa la vera questione per i nordisti, da Romeo ai governatori Fedriga, Fontana, Fugatti, Azzaia, specie dopo lo scossone Vannacci e il calo di consensi del partito in vista di elezioni politiche insidiate dalla corsa dell'ex generale con futuro nazionale e una nuova legge elettorale che favorisce la competizione tra leader. Unità con chi vuole per Salvini, no a correnti e associazioni. Con Vannacci non la vollero, la Lega è una, ribatte Tagliente Durigon, mentre fedelissimi fanno quadrato con il segretario. Con Salvini e la maggioranza di militanti, eletti e dirigenti del Consiglio federale dicono alla Lega servono idee, altrimenti è solo una richiesta di posti in lista, chiosa Borghi. Nel video che rilancia il raduno di Pontida, la voce di Salvini dal palco della scorsa edizione, con il richiamo alla terra e alle radici, poco distante dal pratone, uno striscione anonimo forse anticipa Lega rinnovata o Pontida di rivolta.
0: Bisogna impegnarsi perché il Mediterraneo, oggi attraversato da conflitti, violenze e crisi migratorie, torni un luogo di dialogo e cooperazione per un futuro di pace, sviluppo e tolleranza. Lo scrive il presidente Mattarella in occasione dei Giochi del Mediterraneo che si aprono oggi a Taranto. Dal capo dello Stato un pensiero di particolare vicinanza agli abitanti della città pugliese che hanno dovuto fronteggiare, sottolinea Mattarella, drammatici aspetti di occupazione e salute, aspetti che costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. E intanto la Premier Meloni, in una lettera al prefetto di Taranto, assicura l'impegno del governo sul tema della produttività dell'ex Ilva. Garantisco che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è l'obiettivo di rilievo nazionale, scrive, annunciando che il tavolo sull'ex Ilva si riunirà a Palazzo Chigi i primi di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse e in parallelo ci sarà un tavolo per la città di Taranto per valutare le possibilità di sviluppo dell'area. Intanto la città di Taranto e la Puglia sono diventate ormai pronte ad ospitare i Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti il capo dello Stato e la Premier Meloni. Sentiamo la nostra inviata Novella Caligaris.
8: Taranto si prepara ad accendere i riflettori sul Mediterraneo con la 20ª edizione dei Giochi del Mare Nostrum. Dal 21 agosto al 3 settembre tutta la Puglia diventa il cuore pulsante dello sport. Una vigilia non facile, Ma poi una scommessa vinta con una costruzione e ristrutturazione di impianti a tempi di record.
9: 41 opere in 21 comuni, soprattutto le opere più grandi a Taranto, dallo stadio alle piscine, al Pala Ricciardi, centro nautico, centro Magna Grecia per il tennis, tante opere da 20, 30, anche 60 milioni di euro.
8: La grande novità è il villaggio degli atleti, collocato su due grandi navi da crociera, posizionate al presidio della Marina Militare sul Mar Grande. Sono 26 paesi partecipanti, più una piccola delegazione di atletica vaticana, 33 le discipline, con in gara 3.854 atleti. L'Italia, pronta a giocare in casa, 497 gli azzurri, con 4 campioni olimpici, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Diana Biancosi e Gabriele Rossetti. Portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. Ma Taranto non sarà solo una grande festa dello sport, sarà un incontro tra culture, lingue, storie diverse, unite dalla stessa passione, quella è per la competizione, per il rispetto dell'avversario. Un evento che lascerà poi un'eredità importante, non solo materiale, a questo territorio.
9: I giochi non sono quelli che si realizzano soltanto per 15 giorni. Poi inizia il vero gioco, quello del mantenimento di queste opere. Taranto è una città che merita tanto.
0: Monte dei Paschi di Siena proporrà ai suoi azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi, e quanto emerge dai fonti finanziarie dopo il consiglio di amministrazione della banca che ha approvato il piano della Di Lovaglio e che si prepara a rispondere al tentativo di scalata d'Intesa creando un terzo polo bancario. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
10: È durato ore il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, ma alla fine ha approvato la strategia messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, un piano con l'obiettivo di ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo per acquisire la banca senese. Due le operazioni fondamentali: la prima, un'offerta pubblica di scambio sulla banca milanese Banco BPM, un'operazione non concordata, dunque ostile. Perché vada in porto però serve l'assenso dei francesi di Crédit Agricole, azionisti di maggioranza di BPM, e non è scontato che arrivi. La seconda offerta pubblica di scambio sarebbe invece con Banca Generali, controllata da Assicurazioni Generali. Intanto l'Istituto di Credito del Leone ha convocato a stretto giro un consiglio di amministrazione straordinario. Anche facendo leva su questa operazione, MPS dovrebbe proporre agli azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi, in parte in contanti, secondo fonti finanziarie. Ad approvare questa supercedola e le altre operazioni sarà l'Assemblea degli azionisti del 29 ottobre, un piano complesso su cui 4 membri del CDA della Banca Senese si sono astenuti. Se andasse in porto, il valore di Monte dei Paschi di Siena crescerebbe fino a 70 miliardi di euro, una vera sfida a Banca Intesa e alla sua offerta, e di fatto la nascita di un terzo grande polo bancario italiano.
0: Andiamo in Iran, dove la guerra diventa economica. Trump annuncia le prossime sanzioni contro Teheran e minaccia una possibile confisca degli asset. Il Pentagono invece fa sapere che sono oltre 750 soldati statunitensi feriti in Iran. E ancora Melania si rivede in pubblico. Da New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
11: Donald Trump si presenta nel Giardino delle Rose per accompagnare la moglie Melania, che riappare in pubblico dopo un mese per un'iniziativa benefica. Ma il barometro dell'umore del presidente degli Stati Uniti va verso la tempesta, almeno economica, quella che promette a chi, avversari o alleati, operi in alcun modo che possa agevolare l'economia iraniana. O siete con noi o siete contro di noi in questo, minaccia il segretario del Tesoro Bessent. Lunedì dovrebbe diffondere le istruzioni operative del nuovo giro di vite sull'economia iraniana, che a suo dire porterà alla caduta del regime. Una sorta di strangolamento economico che, unito al blocco delle coste iraniane, dovrebbe, secondo i piani della Casa Bianca, isolare l'Iran e costringerlo ad accettare i termini di un accordo dettati dall'amministrazione americana. Già gli Emirati Arabi, primo partner commerciale dell'Iran, hanno dichiarato di voler cessare ogni relazione commerciale con la Repubblica Islamica, ma il maggior acquirente di petrolio iraniano, spesso attraverso paesi terzi, resta comunque la Cina, e lì la pressione potrebbe non funzionare. Intanto in Liberia sono sbarcati i primi migranti irregolari di diverse nazionalità, deportati dagli Stati Uniti sulla base di uno dei diversi accordi con stati africani stipulati dall'amministrazione Trump.
0: Non si fa attendere la risposta di Teheran sul D-Day annunciato da Trump. Per il ministro degli esteri iraniano Araghi sarà l'ennesimo fallimento e le armi iraniane, dice Teheran, saranno ancora più distruttive. E l'ipotesi di bombardamenti iraniani sulle basi americane in Europa, la NATO si dice pronta a ogni evenienza. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
12: La guerra economica minacciata da Trump fa paura all'Iran. Le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità, dice il ministro degli esteri Araghchi. Il capo della diplomazia iraniana afferma che il D-Day economico contro la Repubblica Islamica sarà un fallimento e che è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi che punge l'America al suo interno. Ma Teheran teme l'aggravarsi di una situazione economica già compromessa. Nonostante la propaganda di regime, la Repubblica Islamica sta pagando costi altissimi per la guerra e non è un caso che il presidente Pezeshkian abbia rassicurato i Pasdaran che il suo governo continuerà a sostenere le forze armate nonostante le attuali difficoltà che stanno attraversando. Intanto l'Iran ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, che sarà riaperto solo se gli Stati Uniti torneranno all'intesa siglata lo scorso giugno, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti.
0: Ucraina è salito a 17 morti e una quarantina di feriti il bilancio del bombardamento russo su Kiev con 168 droni e decine di missili. È stato colpito l'ospedale pediatrico. Nella capitale c'è il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
13: La corsa all'impazzata sotto le schegge, i lampi violenti, la pioggia di missili russi. La notte d'agosto di Kiev si è trasformata all'improvviso in inferno e al risveglio solo polvere, angoscia, macerie. Il piazzale dell'ospedale pediatrico, là dove la guardia si è salvata per miracolo. Gli sfregi alle facciate dei palazzi, i balconcini di legno, gli appartamenti modesti ma accoglienti. Ludmila fa la coreografa, abita al quinto piano, ci tiene a mostrarci i suoi quadri, i souvenir dei viaggi. Sono innamorata dell'Italia, racconta, e resterò qui, verranno presto a riparare le finestre.
14: I fori come schegge di proiettili, proprio qui giaceva fino a poco fa il corpo di una delle vittime.
13: Fuori i soccorritori lavorano per ore, i giovani tagliano il trucciolato per le finestre, i pompieri esausti. È stato uno degli attacchi più cinici, ha detto Zelensky, tornando a reclamare aiuti con i Patriot. Il sindaco Klitschko ha proclamato il lutto cittadino.
15: Ora tutti gli sfollati stanno scappando perché si sentono esplosioni, c'è il rischio che degli Shahed tornino a colpire.
13: Si rifugiano tutti qui, incerti e storditi sotto le finestre distrutte di un asilo, dentro le aule vuote, le scale colorate. A settembre a Kiev riaprono le scuole dove sarà possibile.
0: Torniamo in Italia, dove la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per difterite. Il caso è stato segnalato dall'ospedale civico di Palermo, dove la piccola è deceduta. Sentiamo Gianluca Navarro.
16: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
17: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie, abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
16: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta oggi, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
17: Ahimè, questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60, 70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori, evidentemente è arrivata quindi avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
16: Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
0: Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella lo scorso dicembre, è stato ascoltato oltre 6 ore nella questura di Campobasso. Sentiamo Nicola Tuputi.
18: È durato 6 ore il confronto in questura a Campobasso tra Gianni Di Vita e una donna, sua amica, già sentita nei mesi scorsi dagli inquirenti. Un lungo faccia a faccia nel quale sarebbero emerse incongruenze e contraddizioni. Tutto sotto gli occhi del capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, e della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che all'uscita si è coperta il viso e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Non ha parlato nemmeno Gianni quando è uscito, con il volto teso e provato. Non ha risposto alle tante domande dei giornalisti sul motivo di questo confronto, né ha chiarito la natura delle discordanze. Lunghi silenzi, qualche smorfia e poche parole quando gli è stato chiesto perché su di lui si concentrano sospetti e insinuazioni.
19: Scusate, ma secondo voi chi devono sentire?
18: Non ha commentato nemmeno la notizia sulla presunta negatività sua e della figlia Alice alla ricina, un veleno che si degrada.

0: grada con il passare del tempo. Eppure lui aveva lamentato malori proprio nei giorni di festa, lo scorso dicembre, in cui la moglie Antonella Di Jelzi e la figlia Sara Di Vita sono morte avvelenate. L'audizione di Gianni segue di 48 ore quella di Alice. Entrambi sono parti offese in un'inchiesta ancora senza indagati per duplice omicidio premeditato.
1: Il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno la sera di Ferragosto in provincia di Venezia. Ad aprile la giovane aveva contattato una ex fidanzata dell'uomo, anche lei aggredita in più occasioni. Intanto il ministro della giustizia ha reso noto che invierà gli ispettori in procura a Venezia. Davide Calimani.
2: Ciao, ti scrivo perché Dino sabato mi ha quasi uccisa e ora sta cercando di dare la colpa a me. Voglio capire con chi ho a che fare. Così scriveva lo scorso aprile Tania Terrin dopo essere finita in ospedale picchiata dal compagno, quel Dino Keber che a Ferragosto le ha tolto la vita. Il messaggio di aprile era rivolto ad un'ex fidanzata dell'uomo, donna che ha confermato di aver più volte subito violenza e di essersi recata una volta dai carabinieri. Tania dunque sapeva del passato violento dell'uomo, precedenti messi nero su bianco nell'ammonimento del questore nel quale emergono le altre denunce, alcune ritirate, a carico di Keber.
3: I carabinieri sono stati di una gentilezza unica, però gli avevano detto non aprire, non avvicinarti, ma sapevano la fragilità. Quindi tutte cadono nel tranello, perché pensano
4: che non arriveranno mai a Folli del Nono. Ed è per questo che tante donne, tutte, continuano a morire, compreso mia figlia.
2: Per far ulteriore luce sulla vicenda, il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato l'invio di ispettori a Venezia. Obiettivo: scoprire se qualcosa nella gestione della vicenda non ha funzionato correttamente. Venerdì, intanto, l'autopsia fornirà ulteriori dettagli sulla morte di questa giovane donna.
1: Dopo settimane di afa e il maltempo è arrivato nel nord Italia e per oggi è prevista una nuova allerta meteo arancione in 4 regioni, gialle in 13. In Liguria previste piogge, grandinate, forti temporali nel Tiguglio. Frane e allagamenti stanno interessando anche il nord della Lombardia, allerta arancione emessa fino alle 18 oggi in Toscana, mentre 150 persone sono state evacuate in Alto Adige per una frana che ha colpito la zona di San Cassiano. Al sud invece prosegue l'ondata di caldo. Per la prossima settimana cresce la possibilità di una nuova intensa rimonta dell'anticiclone africano. A Ginergen in Norvegia anche il giardino di Monet deve fare i conti con i cambiamenti climatici sempre più drastici. Per la prima volta una delle specie più amate e dipinte dal pittore, i nasturzi, non ha resistito all'estate. Sentiamo la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
5: Archiviate 5 ondate di canicule con temperature estreme, nella scia di questa estate francese i conti si fanno ora con i danni causati dalla siccità che ha messo in ginocchio agricoltori e allevatori. Per il caldo trasformato anche il giardino di Giverny, luogo del cuore di Claude Monet, che attrae ogni anno centinaia di migliaia di persone che da ogni parte del mondo visitano la sua casa, immersa in uno spazio verde dalle geometrie perfette, puntellato di fiori dalle sfumature accese, che ora appaiono sofferenti, come spiega Rémy Le Coutre, da 40 anni capo dei giardinieri.
6: Grazie alla mini irrigazione a pioggia e a quella sotterranea siamo riusciti a combattere lo stress idrico. In futuro opteremo per le piantagioni di essenze più resistenti ai cambiamenti climatici, di cui le nostre ninfee fortunatamente non soffrono perché adorano il clima molto secco.
5: Giverny non è un giardino museo, ma uno spazio vivo che si evolve nel tempo. Monet trascorreva ore intere a curarlo e smise solo quando la vista iniziò ad abbandonarlo e le forme delle sue ninfee si sciolsero nel colore in un'immersione totale nella luce e nei riflessi dell'acqua che rendono questo luogo unico al mondo da preservare per sempre.
1: Compleanno tondo per Laura Morante, una delle interpreti italiane più apprezzate in Europa, che per questi suoi 70 anni torna per la seconda volta anche alla scrittura. Un ritratto in suo omaggio con Loretta Cavaricci.
7: Vivo nella contraddizione ed è come una specie di vizio. Laura Morante si disegna con la carica intensa di chi è fieramente consapevole di sé, tendo ad essere polifonica, dice, ed è l'eleganza del tratto, innato e protetto negli anni, che l'ha resa capace di aderire a ciò che fa con pienezza e assieme con un pizzico di distacco. Il mestiere non è mai stata una vocazione, ma certo mi sono divertita.
8: Non mi piacciono
7: niente. Toscana, nata a Santa Fiora, Grosseto, arriva a Roma a 17 anni per studiare danza e alterna fame e prove. Studierà con Carmelo Bene, caratteri a confronto. Il cinema la chiama inaspettatamente, in casa l'impresa erano i libri. Il padre è Marcello, giornalista e scrittore fratello della grande Elsa Morante.
9: Non sono mai personaggi così...
7: L'Italia, la Francia, tutti i registi con cui lavora ne esaltano timbro e figura. I primi titoli con Giuseppe Bernardo Bertolucci, quindi con Nanni Moretti, Amelio, Salvatore, Savati, Verdone. Scelgo la sceneggiatura, non il ruolo, spiega. Ironica sempre, fate seriamente il cinema ma non prendetevi troppo sul serio, consiglia, e due figlie la seguono nel lavoro. Sullo schermo, da grande, interpreta le grandi, anche gli aspetti meno felici e meno amabili. In Folle d'amore è Alda Merini, poesia che supera poesia. In Quasi Grazia è Grazia Deledda, negli anni della media vita. Due prove da regista per Laura Morante, Ciliegine, A Solo e il teatro più presente di recente, come i libri. 10 storie pop, fra pochi giorni in libreria, dopo i brividi immorali. È il suo regalo per i 70 anni, rinnovare quel vizio di affidare alle storie vite tortuose in cerca di equilibrio.
1: Calcio Conference League, il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta non va oltre lo 0-0 a Bergamo contro l'Hapoel Tel Aviv. Qualificazione rimandata al ritorno di giovedì prossimo. Sentiamo Andrea Riscassi, poi una breve pausa e la seconda pagina del giornale.
10: In una partita preceduta da polemiche e proteste, l'Atalanta si fa fermare sullo 0-0 da un volenteroso Hapoel Tel Aviv. A Bergamo, davanti a 21.000 spettatori, il primo tiro al 19° con Zaleski, che ci prova di controbalzo senza trovare la porta. Ma la prima grande occasione degli israeliani al 23°, Leidner sfugge due difensori e crossa verso l'area, clamorosa liscio di Kosunou, con la palla che arriva a Boateng, che tira a botta sicura, ma trova una grande risposta di Carnesecchi. Al 26° Scalvini non ce la fa, al suo posto ne acquisto Christensen. Al 35° dea offensiva con il bel tiro di Scamacca, servito da Zaleski. Zur la manda in corner. Al 44° lo stesso Scamacca serve in Raspadori, che tira debolmente verso il portiere. Si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa al 21° il neontrato Kristovic tira, non inquadrando lo specchio. Al 35° Hapoel ancora pericoloso, ma il tiro a giro di Silva non spaventa Carnesecchi. Altra occasione della dea al 43° con Kristovic, che da due passi non riesce a insaccare. E nel recupero clamorosa doppia chance dei bergamaschi, prima con Kristovic e poi con Raspadori, ma il portiere dell'Hapoel compie due miracoli, salva la porta, finisce senza reti. In Ungheria, in campo neutro, tra una settimana l'Atalanta servirà un altro approccio per arrivare alla fase a gironi della Conference League.
11: Stasera abbiamo preso poche iniziative per vie esterne, lì dobbiamo fare sicuramente di più, però io vedo anche tanti aspetti positivi. La squadra cerca di fare anche quello che gli viene chiesto, è che lo fa in maniera pensante, quindi viene fuori un ritmo non giusto e viene fuori una fluidità di manovra più prevedibile di quello che dovrebbe essere.

0: Giornata che inizierà all'insegna del mattempo con piogge e temporali localmente intensi, soprattutto sulla Lombardia, sul Triveneto e ancora sull'Alta Toscana e la Liguria. Anche sulle regioni centrali ritroveremo piogge che arriveranno nella tarda mattinata praticamente su tutte le regioni. Arriverà nel pomeriggio qualche pioggia anche sulla Campania, il Molise e la parte alta della Puglia, una nuvolosità invece di velature sul resto del meridione. Cielo sereno, poco nuvoloso sulle due isole maggiori, velature di passaggio sulla Sicilia, qualche nube in più con pioggia sulla Sardegna settentrionale. Le temperature in questa giornata diminuiranno di 5-6 gradi sulle regioni centrali e settentrionali, aumenteranno di pochi gradi al sud.
1: Ripartiamo con le principali notizie. Dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, anche i governi finlandesi e svedesi si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima del nostro paese. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte, però dei protrasferimenti. Saranno pochi migranti, assicurano dalla maggioranza. Le opposizioni attaccano un flop del governo. Dichiarazione congiunta di Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il nuovo progetto per oltre 1200 abitazioni israeliane in Cisgiordania. Il piano E1 spezzerebbe definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Alla dichiarazione si sono unite poi anche Canada, Norvegia e Olanda. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costituire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Spaccato il CDA, servirà il via libera dell'assemblea dei soci a maggioranza qualificata. Il Mediterraneo torni luogo di dialogo e cooperazione per un futuro di pace, lo scrive il presidente Mattarella alla vigilia dell'apertura a Taranto dei Giochi del Mediterraneo, dal capo dello Stato vicinanza agli abitanti della città pugliese che hanno dovuto fronteggiare con la crisi dell'ex Ilva drammatici aspetti di occupazione e salute, impegno nazionale ribadito anche dalla presidente del Consiglio. Il presidente libanese è in Italia alla ricerca di sostegno internazionale in un contesto di difficili negoziati tra Israele e il Libano. Ieri anche l'udienza privata con Papa Leone XIV in Vaticano, che torna a ribadire la guerra è un fallimento politico e morale. Intanto grande attesa per il Papa Rimini alla meeting di Comunione e Liberazione 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Sentiamo Valentina Dello Russo.
2: Non si fermano gli attacchi israeliani nel sud del paese dei Cedri, mentre Leone XIV riceve il presidente libanese Joseph Aoun, appena giunto in Italia per una due giorni istituzionale. Ora più che mai è urgente il sostegno internazionale per un paese chiave nella drammatica situazione geopolitica del Medio Oriente. L'arrivo in Vaticano di prima mattina agli onori della Guardia Svizzera. Il grazie del presidente al pontefice che apre l'udienza privata, la seconda dopo quella di giugno dello scorso anno. I due si erano poi rivisti in Libano durante il primo viaggio apostolico del Papa. Aoun ha ringraziato il pontefice per tutti gli sforzi profusi a sostegno del paese. Al centro dei colloqui in segreteria di Stato, si legge nel comunicato della Santa Sede, l'accordo trilaterale fra Stati Uniti, Israele e Libano, teso a stabilizzare i confini meridionali del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. La Santa Sede, compiaciuta per la sottoscrizione del documento, si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nell'attuarlo e assicura il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. La diplomazia vaticana dunque continua a tessere la tela della pace e il Papa rilancia il monito nel messaggio per la giornata della cura del creato. La guerra è un fallimento politico e morale, la pace non si fa con le armi.
1: Andiamo in Romania. Era esplosivo il drone marino intercettato vicino alla piattaforma di gas offshore nel Mar Nero. Lo rende noto il ministro della difesa di Bucarest, mentre il presidente punta il dito contro la Russia. Non è il primo episodio di sconfinamento in spazio NATO.
3: Un caccia si alza in volo. Pochi secondi e poi l'esplosione. È un drone marino. Non siamo in Ucraina, ma nelle acque davanti alla Romania. Qui un drone marino russo era vicino all'area di Neptune Deep, un maxi progetto per l'estrazione del gas naturale offshore in Romania. Il ministro della difesa romeno scrive: non proveniva dall'Ucraina questo drone, mentre il presidente romeno punta il dito contro la Russia. Anche Ursula von der Leyen parla di guerra ibrida. Non è la prima volta che un drone russo sconfina nello spazio aereo NATO. Nell'ultimo mese, tra gli episodi, non solo droni, ma anche un missile, per 6 minuti nello spazio polacco e poi abbattuto nella zona di Lublino. Romania, Bulgaria e Turchia, paesi NATO che condividono il Mar Nero con Russia e Ucraina, hanno neutralizzato negli ultimi mesi oltre 150 mine alla deriva lungo le rotte commerciali. A luglio i 3 stati hanno ampliato la task force congiunta per la bonifica delle mine galleggianti nel Mar Nero. Obiettivo: proteggere le infrastrutture critiche.
1: 70.000 dosi di vaccino contro l'Ebola in arrivo in Congo, dove sono oltre 5.000 i contagi, quasi la metà i morti. Epidemia più grave della storia del paese. Per l'OMS la malattia è ancora lontana dall'essere sotto controllo. Da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
4: È stato davvero stressante perché mi trovavo in una clinica vicino al centro di cura per l'Ebola. Avevamo anche assistito a molte morti. Pensavo tra me e me, signore, non voglio rischiare di contrarre questa malattia.
5: È la paura che ormai accompagna la vita quotidiana nell'est del Congo, la paura di ammalarsi, ma anche quella di entrare proprio nei luoghi.

0: dove si dovrebbe essere curati. Intanto Ebola continua a correre. I contagi accertati hanno superato per la prima volta quota 5.000, 5.021 casi e 2.378 morti. È già l'epidemia più grave mai registrata nella storia del Congo. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, lo ha detto senza mezzi termini. Ebola è ancora lontana dall'essere sotto controllo.
1: La situazione è peggiorata nelle ultime settimane. C'è un aumento dei casi e dei decessi in zone non sicure in cui le nostre squadre hanno difficoltà ad accedere. La portata della malattia è decisamente preoccupante.
0: Rimanere a casa per paura significa arrivare tardi alle cure, significa rendere più difficile individuare i malati e ricostruire le catene del contagio, e significa anche rinunciare alle cure per altre malattie o alla semplice assistenza durante una gravidanza.
2: Quando le donne restano a casa per paura del contagio, assistiamo a un aumento delle complicazioni, tra cui nati morti e parti prematuri.
3: Un importante passo avanti nella lotta contro i tumori. Negli Stati Uniti l'Agenzia Federale per la Sicurezza di Alimenti e Farmaci approva un nuovo trattamento per il melanoma in stato avanzato. Servirà ai pazienti per cui l'immunoterapia non funziona più. Ci aggiorna l'inviato da New York, Nico Piro.
4: Ridurre drasticamente il presentarsi del tumore e quindi di metastasi, cioè il coinvolgimento di altri organi nella malattia, sarà possibile per il melanoma, il tumore della pelle? Pare proprio di sì, stando alle tre fasi di sperimentazione condotte su oltre 1.100 pazienti ad alto rischio recidiva in diversi centri clinici in tutto il mondo, in Italia il Pascale di Napoli. Di un nuovo vaccino sviluppato sulla piattaforma mRNA o RNA messaggero, quella diventata popolare anche al di fuori della comunità scientifica durante la pandemia di Covid, con relative polemiche e teorie del complotto. Dopo la sperimentazione, il vaccino potrà essere messo in commercio solo con l'approvazione della FDA, l'autorità sanitaria statunitense. Nell'attesa dell'approvazione, i mercati scommettono sul successo di questo nuovo vaccino. Le azioni di Moderna in borsa sono arrivate a triplicare il loro valore nel punto massimo della seduta di ieri a Wall Street. Bene anche Merck, altra azienda coinvolta nello sviluppo. Il melanoma è una delle forme più letali di cancro della pelle, con oltre 330.000 nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo nel 2022.
3: Lo dicevamo, dal Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi arriva il via libera al piano della D. Lovaglio per contrastare l'offerta di Intesa San Paolo. Ci potrebbe esserci un dividendo da 4 miliardi il 29 ottobre, l'assemblea straordinaria. Sentiamo Laura Passetti.
5: Dopo una lunga assemblea straordinaria convocata alle 9 di mattina, nel tardo pomeriggio il Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena approva con 9 voti su 13, si sono astenuti 4 consiglieri di minoranza, il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. La contromossa difensiva rispetto all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo prevede due offerte di scambio, una per Banco BPM e una per Banca Generali, da pagare con azioni MPS e, secondo quanto riferisce Bloomberg, anche con un dividendo straordinario utilizzando parte della quota delle generali per liquidare la cedola. Ma il piano di Lovaglio non è soltanto una difesa dell'integrità identitaria della banca senese, si presenta come una strategia industriale, la creazione di un terzo polo con una capitalizzazione di 70 miliardi e con le oltre 1.400 filiali del Banco BPM che si sommerebbero ai 1.252 sportelli di MPS. Mentre con Banca Generali e con Mediobanca nascerebbe un leader nell'attività di raccolta del risparmio. Banca Generali ancora non commenta l'offerta di scambio, prima deve essere formalizzata e poi verrà portata all'attenzione del Consiglio d'amministrazione.
3: Il sisma della notte del 24 agosto di 10 anni fa non fu che il primo evento di uno sciame che si abbatté sul centro Italia e che durò fino al gennaio dell'anno successivo. Lasciò dietro di sé, oltre alle vittime e ai feriti, circa 41.000 sfollati e una microeconomia in ginocchio. Guido Maurino ci racconta le storie di chi è ripartito tra mille difficoltà e la paura di un altro sciame.
6: Una volta creato il pellet, viene trasferito tramite nastri da trasportatori a queste macchine che sono gli essiccatori.
7: Il direttore dello stabilimento Unimer, Luigi Rossi, racconta come dall'impianto di Arquata del Tronto ogni anno escano 45.000 tonnellate di fertilizzanti. L'azienda è qui dal 1989, ma le scosse del 2016 e 2017 l'avevano completamente distrutta.

0: Nel 2020 è ripartita con una ventina di dipendenti.
1: Questo qui è un lavoro che si impara nell'arco degli anni, non c'è una scuola e quindi i titolari, trovandosi insomma un bivio a dover fare una scelta, hanno scelto insomma di rimanere qui.
0: Ad Arquata del Tronto, nell'area del cratere,
2: oltre la Unimer, poi è venuto la Tozze qui, che, ma dopo il terremoto, altrimenti non c'era più niente.
0: Il paradosso è che, guardando i numeri, negli ultimi comuni marchigiani del cratere ristretto sono calate meno della media della regione, ma si tratta di valori influenzati dall'edilizia, spinti dalla ricostruzione. Il rifugio di Gino Quattrociocchi all'interno di uno dei villaggi SAE di Arquata è un termometro per capire quello che i dati faticano a raccontare.
3: C'avevamo un mulino, c'avevamo altre due aziende che facevano prodotti tipici e queste qui sono sparite, sono andate molto distanti.
0: Una delle attività di trasformazione che ha delocalizzato fuori dal cratere è quella di Nando Filotei.
4: Prima di essere ad Ascoli eravamo a Peschiera del Tronto, lì c'è una foto. Mi ricorda com'era prima e com'era dopo.
0: E dopo 10 anni il suo futuro è lontano da Arquata.
4: Abbiamo comprato un terreno ad Ascoli, speriamo che entro un paio d'anni riusciamo a poter ricominciare la nostra attività.
0: Quando è che ha capito che non sarebbe tornato ad Arquata?
4: Dopo il terzo e il quarto anno ho cominciato a dubitare che sarei tornato, e c'ho i brividi quando ne parlo perché ce l'ho nel cuore, quei posti là.
5: Sono stati trasferiti in altre strutture i custodi in turno la sera del 15 agosto durante il furto delle opere di Antonello da Messina. I 4, 2 donne e 2 uomini, erano stati messi in ferie forzate in attesa della relazione della direttrice del museo. Ci dice di più Eleonora Mastromarino.
6: L'allarme, secondo le procedure di sicurezza del museo, i custodi, senza lasciare il corpo di guardia, dovrebbero controllare se c'è qualcosa che non va attraverso le telecamere distribuite nella struttura. In caso di un falso allarme, staccano il sistema, altrimenti chiamano le forze dell'ordine, considerato che non c'è un collegamento diretto. La sera di Ferragosto, però, al museo a Cascina, i 4 dipendenti in turno potrebbero non aver seguito la procedura. Di certo, quando l'allarme è scattato alle 20:47, non si sarebbero accorti dei ladri che stavano portando via le opere di Antonello da Messina. Ora rischiano un provvedimento disciplinare e, dopo le ferie forzate, la regione di cui sono dipendenti ha deciso di trasferirli in altri siti culturali in provincia di Messina. La polizia è stata allertata solo alle 21:02 da dei passanti che hanno notato 2 pezzi del polittico di San Gregorio abbandonati in strada. Questo avrebbe dato un importante vantaggio ai malviventi in fuga. È quindi possibile che i ladri sapessero di poter contare su questo tempo in più. Qualcuno dall'interno potrebbe averli informati dei controlli poco scrupolosi, legati magari ai frequenti falsi allarmi. Per questo i magistrati hanno interrogato ancora una volta i 4 dipendenti in qualità di persone informate sui fatti. E se è chiaro quanto successo all'interno del museo, perché tutto ripreso dalla videosorveglianza, la fuga resta al centro delle indagini. La polizia è infatti impegnata a ricostruire, attraverso immagini e testimonianze, con che mezzo siano andati via i ladri, in che direzione e se abbiano già lasciato la Sicilia, ma anche se c'è qualcuno che li ha visti, spingendoli quindi ad abbandonare parte del bottino.
5: La crisi climatica ci sta mettendo di fronte a eventi estremi, forti temporali e lunghi momenti di siccità. A soffrire in questi giorni anche il maggiore fiume italiano. A vedere qual è lo stato di salute del Po è andata Giulia Delle Piane. Vediamo.
7: Gli isolotti di sassi emergono, le alghe soffocano le sponde, l'odore di acqua ristagnante permea l'aria. Siamo a San Sebastiano da Po, provincia di Torino, a 110 km dalle sorgenti del più lungo fiume d'Italia, che è diventato irriconoscibile. Qui c'è uno degli idrometri dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Lo strumento oggi segna una profondità minima del Po di 0,86 metri. 2 anni fa era 1,10 metri. È l'effetto della lunga siccità e non saranno le piogge di questi giorni a spegnere la sete del fiume. Secondo la stima di Rai Meteo, in Piemonte tra metà aprile e metà agosto di quest'anno il deficit di pioggia rispetto alla media del periodo è -75%. Toccherà alla regione valutare quando porre fine allo stato di emergenza idrica dichiarato a inizio luglio. Emergenza che è sempre più frequente a causa del cambiamento climatico e che pone nuove sfide alla pubblica amministrazione, Po, enti locali e i circa 20 consorzi di irrigazione del Piemonte. Ad esempio c'è la questione dei prelievi di acqua per l'agricoltura e altro. L'AIPO fa sapere che si occupa solo delle piene del fiume e non delle secche. La città metropolitana di Torino, in accordo con i consorzi, sta

0: tentando una prima risposta. A inizio luglio ha istituito una nuova figura tecnica, quella del regolatore dei prelievi, per ora solo per il torrente Orco. Se la sperimentazione avrà successo, potrà essere estesa anche ad altri corsi d'acqua.
1: È il momento dei nostri approfondimenti con 24 mm. Vi portiamo nei villaggi per crescere, spazi gratuiti che offrono un supporto alle neofamiglie e possono essere una risposta alla crisi di natalità. Poi una breve pausa e una nuova edizione del nostro TG.

0: perché Dio, la mia nonna si risvegliò.
1: La piccolina ha 9 mesi, ne fa 10 il 4 giugno, quindi proprio nuova, insomma la gioia della casa.
2: Ludovica Folcolini ha 42 anni e è diventata mamma da pochi mesi. Quando è nata sua figlia Chloe, insieme alla gioia si è trovata a affrontare dubbi, paure e nuove responsabilità, perché quando nasce un bambino, nasce anche un neogenitore.
1: Quando uno diventa genitore non è che ti danno un manuale di istruzioni per niente, quindi arrivi lì e dici: oddio, mamma mia, e mo come facciamo con questa piccoletta? E piano piano abbiamo iniziato ad interpretare quello che è il pianto, capire quali erano i bisogni, però non è stato per niente facile.
2: Sentirsi impreparati è un'esperienza comune a molti neogenitori e è anche una delle ragioni che oggi spingono molte coppie italiane a rimandare la nascita del primo figlio.
1: Prima dei 40 anni gli obiettivi erano una sistemazione dal punto di vista lavorativo, poi anche una sistemazione dal punto di vista emotivo, relazionale, sentimentale, una casa, e quindi ecco anche trovare quello che in primis sicuramente era il trovare un posto nel mondo, il mio posto nel mondo.
2: Si fanno sempre meno figli e sempre più tardi. Secondo l'ultima ricerca dell'Eurostat, siamo il paese con la fecondità più bassa d'Europa e le nostre grandi città segnano il record di culle vuote. Su queste scelte pesano lavoro precario, costo della vita e difficoltà abitative, ma c'è anche un altro fattore, meno visibile.
3: C'è meno voglia di mettere al mondo dei figli perché non si sa dove li metteremo, dove li faremo crescere, no? In che mondo li faremo crescere.
4: C'è un grande senso di incertezza.
3: Incertezza che poi si combina a un'altra incertezza, che è quella di dire: ce la farò, perché oggi un genitore ha 5 volte meno probabilità di conoscere altri genitori che fanno parte o della sua famiglia o della comunità allargata.
2: Meno figli si fanno e più diventa difficile condividere l'esperienza genitoriale con parenti, amici o anche altre famiglie. Secondo l'ultimo rapporto UNICEF Youth, infatti, un terzo dei genitori italiani soffre di una condizione nuova: la solitudine. Le nostre città del resto non sono a misura di famiglie, hanno pochi spazi dedicati al gioco e solo un bambino su 3 ha accesso all'asilo nido. Oltre ai servizi per l'infanzia, ciò che conta sono anche le politiche di sostegno per la genitorialità.
3: In Italia il congedo di paternità è il minimo che esiste in Europa, cioè 10 giorni, però in Spagna sono 16 settimane. E sai cosa succede in Spagna? Da 2-3 anni a questa parte non solo si è arrestato il declino della natalità, ma addirittura ci sono alcuni indizi di un'inversione del trend.
2: Il paradosso è che chiediamo alle famiglie di fare figli, ma poi le lasciamo sole, soprattutto nei primi anni di vita, che sono quelli più decisivi. Spiega il pediatra di famiglia Federico Marolla, le neuroscienze ci dicono infatti che nei primi 1000 giorni di vita il cervello di un neonato si sviluppa a una velocità straordinaria.
5: Noi dobbiamo considerare che alla nascita un bambino ha circa 100 miliardi di neuroni, una vera e propria galassia, e questi neuroni

0: carenze, le relazioni coi genitori a fare la differenza. Per questo creare in famiglia attività e routine positive non è un dettaglio educativo, ma un investimento sul futuro.
1: Per esempio, nell'area del linguaggio, il massimo di sinapsi e quindi di connessioni neuronali, pensate che avviene intorno agli 8-9 mesi. Quando un bambino appena fa la lallazione, ba ba da da ma ma, stare con i bambini, parlare con loro, interagire verbalmente, ma non solo, parlando, chiacchierando, cantando o cantando ninna nanne, leggendo dei libri. Noi andiamo ad attivare proprio sinapsi in quest'area del linguaggio.
0: Per Federico Marolla, i genitori devono essere accompagnati a fare tutto questo, perché per crescere un bambino non basta un adulto, serve un vero e proprio villaggio.
1: Agire sui genitori, agire sulle loro competenze, renderli consapevoli di questo periodo, che è un periodo meraviglioso, un periodo spettacolare, ma molto difficile. Dobbiamo dire ai genitori che questa fatica vale la pena di viverla. Ma non siete da soli, siete insieme a noi, siete insieme ad una comunità, siete insieme ad una società che accetta i bambini, che li sa capire, che li sa rispettare e sa rispettare anche quello che dicono i genitori.
0: Quello che hanno capito al Villaggio per Crescere di Roma, uno spazio gratuito dove genitori e bambini possono incontrarsi 3 volte a settimana nel pomeriggio con educatori specializzati.
2: Il Villaggio per Crescere è un servizio gratuito di compresenza per genitori, bambini e bambini da 0 a 6 anni, ma è soprattutto un luogo in cui stare, dove vengono proposte delle esperienze molto semplici, dove i genitori con i loro bambini e le loro bambine possono trascorrere un tempo di qualità.
0: Per prima cosa ci si siede in cerchio e si canta insieme. Poi si passa alla lettura e infine al gioco. Attività che si ispirano al metodo Touch Points del pediatra americano Brazelton, che valorizza la relazione.
3: Il Villaggio per Crescere è un'esperienza per sentirsi parte integrante di una comunità che cresce sana, cresce bene. Cresce unita. Siamo felicissimi di aver trovato questo posto e che ci siano queste attività.
4: Che cosa avete imparato qua?
5: Di avere più pazienza, di ascoltarlo molto di più, di non mettergli fretta, perché noi genitori andiamo sempre troppo di fretta, guardiamo sempre troppo in avanti, invece loro ogni volta mi dicono aspetta.
0: Una volta al mese poi si organizzano incontri con specialisti dell'infanzia, come psicologi, pediatri e ostetriche.
6: Cercare di dare delle informazioni, di dare degli strumenti, delle strategie che possano supportarli appunto nel promuovere quello che è un corretto sviluppo del neonato e del bambino. Anche se poi appunto il messaggio che cerchiamo di passare è non aspirate alla perfezione, perché la perfezione non esiste, ma aspirate semplicemente a quello che pensate vada bene per voi, per il vostro bambino e per la vostra famiglia.
0: Fare rete è la vera forza del Villaggio per Crescere, una rete che coinvolge i servizi del territorio, ma soprattutto le famiglie, che qui possono confrontarsi senza giudizio, condividere ansie e paure, scoprire di non essere sole nella crescita dei loro figli.
7: Vengo qui perché ho trovato proprio un villaggio accogliente dove siamo sempre state, dico al plurale perché appunto l'ho avverto come un gruppo, libere di poterci esprimere senza giudizi, senza nessun parere inopportuno, e importante per noi mamme soprattutto di prime bambine.
8: Come si diceva una volta, il villaggio che aiuta, no, le mamme a crescere i bambini, anche solo incontrarsi, confrontarsi, secondo noi è fondamentale, perché la maternità è da sola è difficile.
0: In questi anni il Villaggio per Crescere di Roma ha raggiunto 380 famiglie. Come mi spiega il responsabile, Luca Migliaccio, non si tratta di un servizio riservato a chi è già in difficoltà, ma un luogo di sostegno e relazione aperto a tutti i genitori.
9: Non è un servizio di intervento clinico, è come un nido, è un servizio educativo, una scuola dell'infanzia, è aperta a tutti. L'idea è stare insieme, passare del tempo di qualità, con le esigenze poi individuali di tutti, esattamente come per tutti i servizi educativi.
0: Il Villaggio per Crescere di Roma fa parte di una rete nazionale con 16 sedi in tutta Italia. È coordinata dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini e finanziata da una fondazione del Gruppo Generali e dall'impresa sociale.

0: con i bambini.
1: Adesso sta iniziando una parte nuova di questa avventura, perché il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro ha recepito questo modello e ha deciso di portarlo sul 20% del territorio italiano.
0: L'idea alla base del programma Primi Passi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è investire nella prevenzione, e le valutazioni scientifiche realizzate in questi anni sui villaggi per crescere confermano che questa strada funziona.
2: C'è un significativo aumento di quella che viene chiamata autoefficacia, cioè il senso del genitore di essere capace in quanto genitore, che è esattamente quello di cui i genitori hanno bisogno, perché hanno paura di non essere adeguati al bisogno, no? Come diceva la psicoterapeuta francese Françoise Dolteau, questi spazi sono informalmente terapeutici, nel senso che fanno stare il genitore meglio con se stesso, e li calano l'ansia se è ansioso, e li riducono la depressione se è depresso. Quindi il fatto che si possa avere questi spazi di condivisione costituisce appunto quel villaggio che noi vogliamo costruire sempre più attorno alle famiglie.

Cerco, si sposta.

Dichiarazione di Italia, Francia, Germania, Regno Unito contro il progetto israeliano di ulteriore espansione in Cisgiordania. Pietra tombale per la soluzione a due stati. Si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Anche Svezia e Finlandia dopo Germania, Austria e Svizzera annuncio che rimanderanno in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Schlein, il blocco di Schengen è stato un boomerang. Taranto, stasera l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Nel suo messaggio il capo dello Stato ricorda come salute e lavoro a Taranto sia un impegno nazionale. Meloni, obiettivo mantenere un'importante capacità produttiva. L'ok della CDA di MPS al piano dell'amministrazione delegato Lovaglio, due offerte di scambio separate su Banco BPM, Banca Generali e dividendo da 4 miliardi per costruire il terzo polo bancario. Palermo morta a 4 anni, quasi certamente di difterite, posta l'autopsia della Procura di Palermo, i genitori non l'avevano vaccinata, in Sicilia i tassi più bassi di copertura da malattie infettive. Compie 70 anni, Laura Morante, signora del cinema italiana, regista e scrittrice, moltissimi grandi film in cui ha incarnato grandi personaggi da Merini a Grazia Deledda.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. 5. Dopo Austria, Germania, Svizzera, anche Finlandia e Svezia annunciano l'intenzione di rimandare nel nostro paese i migranti cosiddetti dublinanti, e cioè coloro i quali hanno raggiunto l'Europa e hanno trovato nel nostro paese il primo terreno europeo di approdo e poi da lì sono andati nel resto del vecchio continente. Allora, questo tema apre i quotidiani, allora noi come il Manifesto, citando James Joyce, partiamo così, con gente di Dublino. Era quasi inevitabile, prima o poi sarebbe arrivato questo titolo, i Dubliners, migranti come pacchi da rispedire al mittente. Con Finlandia e Svezia sono 5 i paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle nuove regole di Dublino. Il nuovo patto immigrazione e asilo, accettato con entusiasmo dal governo italiano, di più potremmo aggiungere, rilanciato come un grande successo da parte del governo italiano, le ha rese stringenti. La guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol, e questo è il titolo del Manifesto. Su questo tema apre anche, eccolo qua, il Messaggero: migranti in Italia dal nord Europa. Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo di giugno. Palazzo Chigi dice saranno soltanto pochi casi. Opposizione all'attacco, è un autogol della Premier. Ciò detto, va aggiunto che Ceuta effettivamente, poi lo vedremo nel dettaglio, nello sfoglio dei quotidiani, ci azzecca nulla con questa vicenda, che è tutta legata al regolamento di Dublino, al nuovo patto di immigrazione e asilo. La Stampa in apertura: migranti in Italia, Europa divisa. Perché? Perché ci sono Svezia e Finlandia che si aggiungono a Austria, Germania e Svizzera, come dicevamo, ma Francia e Spagna, a sorpresa, dicono no ai dublinanti nel vostro paese. Sono gli stessi due paesi che avevano contestato la posizione ultra rigorosa di Italia e Danimarca, tanto per citare due paesi, sulla gestione dei flussi migratori e sugli hub nei paesi terzi. Ecco, quegli stessi due paesi che vedevamo in una sponda diversa dalla nostra, dal governo italiano, sulla gestione, sulle politiche di gestione dei flussi migratori, in questa circostanza fanno sentire la loro voce in modo difforme da quelli che invece hanno appoggiato quelle scelte. Finlandia e Svezia dicono noi li rimandiamo, il governo Meloni nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi, cioè andrà valutato caso per caso, e questo è il titolo del quotidiano La Stampa. Aggiungiamo a questa carrellata di prime pagine anche La Repubblica: dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, insomma usa un termine caro alla destra radicale italiana e non solo, quella di Roberto Vannacci, Repubblica per titolare quest'oggi. Salgono a 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. Schlein parla di un boomerang dello stop a Schengen, ma come dicevamo non c'entra con Schengen questa vicenda. Aggiungiamo a questa carrellata di prime pagine anche quella di Libero, che la vede evidentemente in un modo diverso, e titola tutte le balle della sinistra sui migranti. Conte e Schlein mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta, quando governavano loro accadeva lo stesso o peggio, dice ancora Libero. Come sottolineavamo, è vero, c'entra nulla con Ceuta la vicenda che vede questi 5 paesi pronti a rimandarci i dublinanti, e però c'entra, come si sottolineava, col nuovo patto di migrazione e asilo. Pagine interne dei quotidiani e Avvenire per iniziare la lettura. Migranti, pure Svezia e Finlandia annunciano spostamenti in Italia. Il vaso di Pandora sembra essersi rotto e ora anche Finlandia e Svezia preparano i trasferimenti dei richiedenti asilo in Italia, tutto in base agli accordi del patto europeo entrato in vigore il 12 giugno è fortemente voluto dal governo Meloni. Chi si dovrebbe sfilare dalla catena degli alleati pronti a rispedire i dublinanti proprio in nome della ritrovata collaborazione e del riavvicinamento tra governi sarebbe la Francia, e con la Francia, come dicevamo, anche la Spagna. Ma se la concomitanza con la sospensione di Schengen con la Spagna continua a far parlare le opposizioni di effetto boomerang della politica della destra italiana, è proprio Madrid ad assicurare l'intenzione da parte spagnola di voler gestire la questione dei dublinanti in base ai meccanismi europei
di solidarietà e dunque nemmeno la Spagna ricorrerà alle espulsioni nei confronti del nostro paese. Di certo Finlandia e Svezia, tra gli stati meno ospitali con i migranti, non hanno atteso troppo ad accodarsi a Svezia, Germania e Austria. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sulle migrazioni e l'asilo, ha detto ieri Victoria Holquist, portavoce del ministro svedese per le migrazioni. È importante che la nostra collaborazione funzioni bene affinché le migrazioni verso l'Europa siano ben gestite e controllate. Dopo giorni di silenzio, come si diceva, i leader delle opposizioni tornano a farsi sentire. È clamoroso il boomerang della trovata propagandistica di Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna, e così appena dopo la Germania, l'Austria, la Svizzera, anche la Finlandia e la Svezia dichiarano che ricominciano a rimandare in Italia i migranti entrati in Europa dal nostro paese. Questa è la posizione della segretaria del Partito Democratico. Dal quotidiano Avvenire a Repubblica, anche Svezia e Finlandia rimandano i migranti. Schlein, flop del governo. Ufficialmente la propaganda meloniana, scrive Tommaso Ciriaco, continua a mostrarsi inflessibile. Le richieste di prendere in carico i dublinanti avanzate dopo il 12 giugno del 26 saranno gestite da Roma con spirito costruttivo, valutando i singoli casi, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dal nuovo patto europeo, a partire dai meccanismi di compensazione. Perché vanno valutati i singoli casi? Perché bisogna vedere se effettivamente quel richiedente asilo è arrivato in Europa attraverso l'Italia. Per tutto ciò che riguarda invece il periodo precedente, nulla si precisa, è il nodo che imbarazza Palazzo Chigi. In realtà fonti dell'esecutivo raccontano un'altra cosa: la moratoria, che esclude chi è arrivato prima del 12 giugno, si applica solo a Francia e Germania, grazie agli accordi bilaterali con Parigi e Berlino. Tutti gli altri paesi intenzionati a trasferire migranti verso la penisola, ad oggi sono, eccezione fatta per Berlino, 4, non terranno conto di questa restrizione e l'esecutivo non potrà fare altro che accoglierli. Certo, proverà a rallentare l'iter, prevedendo tra l'altro che molti di quelli spostati in Italia tenteranno di tornare indietro negli altri stati continentali. Oltre però, Roma non potrà andare, pena la sconfessione del nuovo patto fortemente voluto da Meloni, di più rivendicato e rilanciato come un successo proprio dalla Presidente del Consiglio, e questo tema ovviamente diventa centrale nel racconto. Vi facciamo vedere altri quotidiani su questo. Lo scarica migranti, così il giornale, siamo nelle pagine interne del quotidiano diretto da Tommaso Cerno. Finlandia e Svezia allargano il fronte, l'Italia non replica perché i numeri sarebbero modesti. Questa la posizione fatta filtrare e da Palazzo Chigi e dal Viminale. E 5, scrive Alberto Signore, dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di essere pronte ad avviare le pratiche che per rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che, dopo essere stati identificati e aver presentato domanda di protezione in un paese dell'Unione, si spostano, quello di primo approdo l'Italia, in un secondo Stato membro dove fanno una nuova richiesta. Dopo l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, sottoscritto da Roma anche perché apriva agli hub nei paesi terzi, no? Il grande successo, o almeno così era stato raccontato dal governo Meloni, la questione infatti è diventata terreno di confronto e scontro tra diversi governi europei. Il nuovo accordo mantiene infatti invariato il principio che l'esame dell'asilo resta a carico del paese di primo approdo e accelera la procedura per il trasferimento dei dublinanti, ampliando però le eccezioni che possono spostare la responsabilità verso un altro Stato. E allora, se è vero, come leggevamo ieri proprio dal giornale nel fondo di Tommaso Cerno, che sta il regolamento di Dublino alla realtà di oggi, un po' come Andy Warhol e la pop art stanno all'arte classica o al sarcofago di Tutankhamon, e però è anche vero, e lo scrive Adalberto Signore sullo stesso quotidiano diretto da Cerno, cioè il giornale, che il nuovo patto di migrazione e asilo ribadisce e conferma, anzi accelera quel processo. Daniele Dell'Orco: rimandarci migranti? Parigi e Madrid dicono no, quindi sceglie Libero nel suo racconto a pagina 2 di puntare sulle due capitali che si sono smarcate rispetto agli altri paesi
paesi che abbiamo citato, no? Finlandia e Svezia pronte a spedirci dublinanti, ma sottolineano il dialogo con Roma e Schlein se la prende con il governo. Ciò che la sinistra, questo è interessante, il passaggio da leggere dal punto di vista di Libero, finge di non comprendere per mero calcolo politico è che la fermezza dimostrata da Roma con il blocco temporaneo di Schengen nei confronti della Spagna non è stato un dispetto ideologico, ma un atto di responsabilità a tutela della sicurezza europea. Di più, aggiunge Libero, la narrazione dell'isolamento italiano, questo viene sottolineato, crolla impietosamente di fronte ai fatti. Parigi ha dichiarato che non ci sarà alcun annuncio sul tipo di quelli giunti da Finlandia e Svezia, e la stessa Madrid ha dichiarato che ieri non procederà alle espulsioni, ha dichiarato ieri che non procederà alle espulsioni bilaterali. Sono quei due paesi che però sono contrari alla posizione italiana sulle migrazioni. Inoltre, aggiunge Libero, i governi finlandesi e svedesi guidati da premier conservatori non stanno muovendo guerra all'Italia, ma condividono al millimetro la linea strategica di Palazzo Chigi. Non è un caso che sia Helsinki sia Stoccolma abbiano sottoscritto il manifesto d'azione coordinato da Meloni contro i factors of attraction e le sanatorie indiscriminate. La stessa ministro dell'interno svedese e finlandese aveva difeso a spada tratta la decisione Roma. Insomma, quello che la sinistra spaccia per un fallimento è dunque il faticoso ma necessario ripristino della legalità internazionale. Però, condividendo la linea italiana, potremmo aggiungere, si muovono in una direzione che non fa piacere al nostro paese, perché se è linea dura e chiusura nei confronti dei migranti, allora i paesi di primo approdo rischiano di restare isolati. Su questo si concentra Francesca Paci, La Stampa, dunque, per un commento sul tema. La buona notizia, partiamo dalla buona notizia per il governo Meloni, è l'interruzione della sequenza di paesi che da giorni a cadenza quotidiana annunciano di prepararsi a rispedire i cosiddetti dublinanti in Italia. Quella, se non cattiva, quantomeno problematica, che a dire no siano Parigi e Madrid. Tanto la Spagna quanto la Francia hanno, al pari della Germania del cancelliere Merz, un'estrema destra rampante che punta a espugnare le elezioni nazionali, cavalcando la paura dell'immigrazione di massa, lo spettro che si aggira per l'Europa e che produce alleanze OGM come quella tra Meloni e la premier socialista danese. Tanto la Spagna quanto la Francia si sono opposte agli hub nei paesi terzi proposti dall'Italia attraverso il modello albanese, eppure stavolta con un approccio più razionale, le cui ragioni appartenenti sono, nel caso di Madrid, la condivisione della medesima sorte di sponda nord del Mediterraneo, mettono nero su bianco quanto necessario sia affrontare i problemi che comuni sono in modo comune. Il patto europeo sulle migrazioni e l'asilo non funziona nella forma e neppure nella sostanza. Il governo di Roma ha sbandierato a lungo l'aver imposto il tema a Bruxelles, l'aver incassato, oltre all'ammissione di una paura condivisa a destra come a sinistra, la fantomatica redistribuzione di chi, affamato di futuro, bussa in primis ai confini più esterni. Il braccio di ferro, durato anni, è parso infine premiare il governo Meloni. Gli ultimi giorni suggeriscono che non è così. Tanto per cominciare, il limbo che precede la ridistribuzione durava un anno prima e dura 20 mesi adesso, e poi ci sono i dublinanti, quelli che i paesi del nord, frugali o più lontani dagli sbarchi che dir si voglia, quegli stessi paesi che avevano sottoscritto l'alert di Meloni per l'esodo di Ceuta, si sono affrettati a censire per rispedirli alla casella del via l'Italia, come la Spagna di Sanchez, rivali sul piano ideologico ma alleati loro malgrado su quello geografico, perché la geografia per certi versi non conosce politica. La postura del governo italiano nel retroscena di Lombardo, rientri esigui, no ad automatismi e aiuti da paesi in Nord Africa. Questa è la sottolineatura che fa La Stampa, questa è la sottolineatura rispetto al tema che fa Il Messaggero, che sottolinea anche l'aspetto politico delle opposizioni, PD e 5 Stelle, autogol della Premier, Chigi assicura solo pochi casi, rimpatria al contrario, punge Conte, Schlein dice un boomerang clamoroso. Su questo vi mostriamo anche il Corriere della Sera, nelle pagine interne, la linea di Meloni, Ceuta non c'entra, e come abbiamo detto non c'entra tecnicamente Ceuta con tutta questa vicenda. Sui dublinanti si valuta caso per caso, perché bisognerà valutare caso per caso i richiedenti asilo, se realmente hanno toccato l'Italia come paese di primo approdo e se realmente hanno poi le caratteristiche per richiedere un asilo. Certo è che c'è un aspetto mediatico, un
tema che diventa di racconto politico, di scontro politico, inevitabilmente si intreccia con le tensioni di una campagna elettorale lunghissima che ci porterà al voto l'anno prossimo, di una competizione a destra, dove c'è Roberto Vannacci che parla per l'appunto di emigrazione, no? La sottolineatura nel titolo che faceva Repubblica e che torniamo a vedere diventa significativa da questo punto di vista, oltre altrettanto evidentemente alla questione delle opposizioni che vanno all'attacco. Eccolo, no? Il termine remigrazione che Repubblica pone in primo piano quest'oggi, già nella sua prima pagina. E questo inevitabilmente si lega con quello che accade dentro i partiti della maggioranza, uno su tutti. Siamo su Repubblica, ci restiamo. Beh, se parliamo dei partiti della maggioranza dobbiamo partire inevitabilmente dalla Lega, perché è quello che sta, mettiamola così, meno bene. Ieri hanno parlato insieme alla Versiliana e Attilio Fontana e Massimiliano Romeo, e dunque il presidente della Regione Lombardia e il capogruppo al Senato del partito guidato da Matteo Salvini. Ancora contro Salvini, Zaia piace di più. Adesso la missione è salvare e rilanciare la Lega. Non abbiamo fatto altro che dare voce alle difficoltà che arrivano dal territorio, giura il presidente Fontana, seduto accanto a Massimiliano Romeo, capogruppo leghista al Senato, segretario della Lega Lombarda, e alla Versiliana c'è una sala piena ad ascoltarli. I leghisti del nord contestati dai militanti del Carroccio di Firenze e Napoli, in platea c'è anche Verdini Junior, cioè il fratello della compagna di Matteo Salvini. La crisi del Carroccio è in chiaro: dopo 13 anni di guida senza contendenti o quasi di Matteo Salvini, per la prima volta la sua leadership è realmente in discussione. In giro mi dicono: guarda che così la Lega non va, così non vi votiamo più. Io cerco di rappresentare il problema al segretario, ma se si vuole fare politica si danno soluzioni. La proposta è: Matteo, lavoriamo affinché ci sia la squadra a guidare il movimento, dice Romeo. Insomma, nessuna volontà di far fuori il segretario, anche se in un'intervista al Corriere della Sera, quotidiano sul quale torniamo, proprio Attilio Fontana aveva detto che non si poteva escludere nulla, nemmeno un passo indietro di Matteo Salvini, che risponde come? Attraverso questo retroscena, firma Marco Cremonesi, coinvolgere i governatori? Intendo farlo da mesi, l'insofferenza del leader che però apre a un incontro. Il tema è come coinvolgerli e per fare cosa. Soltanto un posto nel direttivo, nella segreteria nazionale, non pare sufficiente. Serve un cambio di linea forte, tornare a essere anche e soprattutto il sindacato del nord, si sarebbe detto una volta e forse si dice ancora, e anche strutturalmente organizzare quasi due leghe, una orientata al nord sul modello CDU-CSU bavarese, una che è capace di guardare invece all'intero territorio nazionale. La sfida nordista di Romeo e Fontana, questo è il giornale. Così non va, serve una nuova squadra. Il capogruppo, il presidente della Lombardia, chiedono una soluzione prima di Pontida. Bisogna coinvolgere Zaia e i governatori del nord. La leadership va condivisa e Matteo deve farne parte. C'è malumore, dicono, nella nostra gente. Finiamo così ai minimi termini. Ad oggi ai sondaggi la Lega è a cavallo del 6%, appena sotto Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che citavamo in precedenza, lontanissima da quel 32% delle elezioni europee alle quali Matteo Salvini l'aveva portata, e però ancora sopra la soglia della percentuale che aveva il partito quando 13 anni fa Matteo Salvini diventava segretario, perché è vero che è quello che dal 32 l'ha portata al 6, ma è anche vero che Matteo Salvini che è quello che dal 4 l'ha portata al 32%. I fedelissimi di Salvini al lavoro per unire i militanti sono con lui e la conta sarà a Pontida. Ancora sul giornale, l'entourage del segretario, mai messo in discussione il coinvolgimento dei governatori, l'attacco di Claudio Borghi, lo fanno soltanto per i posti in lista, eh sì, perché se cali nei sondaggi avrai meno posti sicuri in Parlamento e dunque tutti provano a sgomitare, dice Claudio Borghi. C'è anche un altro dettaglio che ovviamente si intreccia con il racconto soprattutto delle prossime giornate che dovremmo fare nelle prossime giornate politiche, quando riprenderà l'attività del Parlamento, come questo peserà, questa tensione dentro la Lega peserà all'interno della discussione e delle votazioni sulla nuova legge elettorale, perché pare, se qualcosa di più di una sensazione, che i leghisti del nord, quelli nordisti, mettiamola in questo senso, il melonellum piaccia decisamente poco. Salvini apre ai governatori, Fabio Rubini, siamo sul Libero, avranno un posto in squadra, Fontana e Romeo, serve una svolta prima di Pontida, questa è la sottolineatura che viene fatta per l'appunto dai quotidiani. Così la Lega non va, i fedelissimi di Matteo li contestano e il segretario assicura ai big dei territori un ruolo nel partito. Io lavoro
lavoro per l'unità. Tutto qua, c'è solo questo tema dentro il centrodestra, solo la Lega. Beh, non proprio. Lega, spiragli nel caos, Fontana e Romeo dicono cosa vogliono e Salvini diceranno spazi. Poi però c'è un altro argomento delicato che è Forza Italia, Alessandro D'Arolda. Forza Italia ribolle di protagonisti, lite sulle candidature, guarda un po', sempre lì si finisce, le prime senza Silvio e non è un dettaglio. A circa un anno dalle elezioni politiche in vista della preparazione delle liste con i candidati, dentro Forza Italia non si è mai sentita come ora e come questa estate la mancanza di Berlusconi, perché tra gli azzurri ci si ricorda bene come un tempo ad Arcore quelle liste non erano mai veramente chiuse, dai territori arrivavano nomi, passavano attraverso i coordinatori regionali, il vertice nazionale, poi finivano davanti al cavaliere e fino all'ultimo momento poteva arrivare un suo ritocchino. Una cosa di sicuro non cambiava mai, alla fine decideva lui, è quello che manca oggi a Forza Italia e che in tanti fuori dai microfoni raccontano con un pizzico di nostalgia. Del resto la macchina è rimasta per molti versi la stessa, molti segretari regionali sono i dirigenti di prima e Antonio Tajani ha voluto fortemente il nuovo statuto e la stagione dei congressi, ma senza Berlusconi tutti pensano di poter contare qualcosa in più ed è qui che i giudizi sul segretario si dividono. Per alcuni Tajani, vice premier e ministro degli esteri, è probabilmente il miglior segretario che gli azzurri potessero avere, moderato e mediatore. Per altri sono proprio queste caratteristiche a mostrarne il limite, sa conciliare, molto meno comandare, non riuscendo nemmeno a controllare gli stessi coordinatori regionali. Aggiungiamo a questa lettura dei quotidiani, alla nostra lettura dei quotidiani, anche il Corriere della Sera su questo tema, le critiche di Zangrillo a Tajani, l'irritazione del segretario, la tensione sui ruoli e la legge elettorale che resta sullo sfondo ma tornerà assolutamente in primo piano e lo vedremo a breve decisamente rispetto alle tensioni dentro i partiti, che effetti potranno provocare su quelle votazioni. Le mosse del ministro Zangrillo, la leader e la spinta per un'intesa sulle preferenze. Abbiamo detto di Forza Italia, abbiamo detto della Lega e Fratelli d'Italia. Beh, sicuramente lì c'è una guida che non ha rivali all'interno del partito, la leadership di Giorgia Meloni, i segreti di Meloni nel bipolarismo de no altri. Mentre tutti i partiti hanno le loro gatte da pelare, la Premier è una squadra coesa, senza correnti né fazioni. Allora partiamo proprio dalla fine del pezzo, eccolo, i segreti di Meloni, che sono come quelli di Pulcinella. Per cominciare, è una leader carismatica che ha cominciato dalla gavetta a un partito coeso, del centrodestra è un leader riconosciuto da tutte le sue componenti. Ora il nostro bipolarismo sarà pure brutto, sporco e cattivo come certi personaggi del western di Sergio Leone, ma viva Dio ci permette di scegliere tra centrodestra e centrosinistra senza deleghe in bianco a partiti che dopo il voto se la giocherebbero a loro piacimento. Orbene, se il bipolarismo è ancora in piedi lo si deve per l'appunto a Meloni. Difatti il centrodestra, per parafrasare Benedetto Croce, non può più non dirsi meloniano per ragioni di sopravvivenza e di governo. Una sinistra senza un programma e senza un leader indiscusso sta assieme per il suo antimelonismo. E poi dice meno male, scrive Paolo Armaroli, che Giorgia c'è. Poi parla di Forza Italia, della Lega ovviamente, ma ne abbiamo già parlato, e poi i partiti dell'opposizione. Si può dire senza tema di smentite che Conte è un leader senza partito per il semplice motivo che, come Luigi XIV, il Re Sole, potrebbe dire le parti c'est moi. Difatti, senza di lui la formazione politica che guida sarebbe morta e sepolta da un pezzo, visto e considerato che non è popolata di Cavour. Ora Conte sarà quello che sarà, un canguro gigante, un demagogo all'ennesima potenza, pirandellianamente uno, nessuno e centomila. La sua forza è proprio questa, non avere un'identità precisa. Al confronto la segretaria del PD sta molto peggio, un partito diviso, tanto per cambiare, tra riformisti e scelleriani di stretta osservanza, gli uni sono una corrente dalle cartesiane idee chiare e distinte, gli altri una fazione che, dice Armaroli, guarda solo al potere. Rispetto a quello che accade nel campo delle opposizioni, allora aggiungiamo, attenzione, questo tema che riguarda il mondo centrista riformista, il piano di Silvia Salis, viene così raccontato da Elisa Calessi, scendere in campo dopo i gazebo dem, anche per mantenere quanto aveva detto, cioè non ho intenzione di fare le primarie. La sindaca di Genova potrebbe proporsi come federatrice del centro dopo le primarie, così
potrebbe evitare di contarsi, ma rimanere sulla scena nazionale a cui poi lei realisticamente ambisce. Questo è il pezzo di Libero. Diceva il Tempo: Conte, uno, nessuno e 100.000, no? Scomodava Pirandello, d'altra parte siamo partiti scomodando James Joyce, ci sta di come dire, concludere o avviarci alla conclusione toccando un altro grande della letteratura europea. Conte che consegna a Repubblica una lunga lettera, una lettera molto interessante su un tema che è nel mondo progressista, non diciamo di sinistra, Conte tende a non definirsi di sinistra, sta riscuotendo tanto successo. Il WOC, va continuato quel tipo di percorso, tutto puntato sui diritti individuali, o bisogna tornare un po' a un'idea, negli Stati Uniti oggi dicono socialista, e cioè più attenta alle diseguaglianze sociali? Alla sinistra non serve il WOC, dice Giuseppe Conte, il nemico da combattere è questa società di diseguali. Un approccio, quello WOC, diffuso soprattutto dai ceti urbani più istruiti, più solerti a interiorizzare la grammatica dell'inclusione. I cittadini appartenenti al ceto medio, sempre meno protetti dal piano sociale, per non parlare di quelli appartenenti ai ceti più vulnerabili, hanno assistito attoniti a certe discussioni. Ora, ovviamente la cultura WOC non è stata solo questo, solo distruzione, ha promesso una più vigile attenzione sui dispositivi culturali che marginalizzano specifiche identità, ha contribuito a contrastare le varie forme di razzismo, sessismo e discriminazione, e però una forza progressista deve avere altri argomenti, e cioè non può costruire il WOC, l'ossatura ideologica di una forza progressista, che invece deve essere necessariamente capace di intervenire sulle radici materiali delle diseguaglianze, deve offrire risposte specifiche alle diffuse inquietudini dei sottopagati, degli operai e dei piccoli imprenditori. E poi continua con altri passaggi significativi Giuseppe Conte in questo intervento su Repubblica, che è anche l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa. È tutto, linea alla regia.

Giornata che inizierà all'insegna del mattempo con piogge e temporali localmente intensi, soprattutto sulla Lombardia, sul Triveneto e ancora sull'Alta Toscana e la Liguria. Anche sulle regioni centrali ritroveremo piogge che arriveranno nella tarda mattinata praticamente su tutte le regioni. Arriverà nel pomeriggio qualche pioggia anche sulla Campania, il Molise e la parte alta della Puglia, una nuvolosità invece di velature sul resto del meridione. Cielo sereno, poco nuvoloso sulle due isole maggiori, velature di passaggio sulla Sicilia, qualche nube in più con pioggia sulla Sardegna settentrionale. Le temperature in questa giornata diminuiranno di 5-6 gradi sulle regioni centrali e settentrionali, aumenteranno di pochi gradi al sud.

adesso si sposta.

0: Ben ritrovati, ripartiamo con le principali notizie della giornata. Dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, anche i governi finlandesi e svedesi si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima del nostro paese. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Saranno pochi i migranti, assicurano dalla maggioranza, le opposizioni attaccano un flop del governo. Dichiarazione congiunta di Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il nuovo progetto per altre 1200 abitazioni israeliane in Cisgiordania. Il piano E1 spezzerebbe definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Alla dichiarazione si sono poi uniti Canada, Norvegia e Olanda. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministrazione delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costituire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Spaccato il CDA, servirà il via libera dell'assemblea dei soci a maggioranza qualificata. Il Mediterraneo torni il luogo di dialogo e cooperazione per un futuro di pace. Lo scrive il presidente Mattarella in occasione dei giochi del Mediterraneo che si aprono oggi a Taranto. Dal capo dello Stato vicinanza agli abitanti della città pugliese che hanno dovuto fronteggiare con la crisi dell'ex Ilva drammatici aspetti di occupazione e salute. Impegno nazionale ribadito anche dal presidente del Consiglio Meloni. Una condanna unanime, l'abbiamo appena sentito, che arriva da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, primi paesi firmatari di una dichiarazione congiunta per esortare Israele a ritirare E1, il piano di insediamenti in Cisgiordania. Alla dichiarazione si sono uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. Ci dice di più Camilla Nata.
1: La richiesta di bloccare l'espansione dei coloni in Cisgiordania è arrivata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I quattro paesi hanno dichiarato che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del progetto di insediamento E1 è inaccettabile e creerebbe una vera e propria frattura in terra palestinese, pregiudicando la nascita di uno Stato autonomo. Alla dichiarazione congiunta si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. I firmatari della dichiarazione sottolineano il grave momento di instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per tutta l'economia palestinese. Un progetto di 1200 nuove abitazioni che, si legge nella dichiarazione, danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri britannico Miliband aveva definito inaccettabile il progetto, distruttivo e pericoloso per la soluzione a due stati. I media israeliani riportano anche la notizia di un possibile pacchetto di sanzioni in preparazione contro Tel Aviv.
0: Il dossier migranti, dopo Germania e Svizzera, anche Austria, Finlandia e Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, dei cosiddetti dublinanti. La Francia non intende rinviare i migranti nel nostro paese, mentre Madrid ritiene sbagliato porre la questione sul patto di Dublino. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Sarebbero già arrivati in Italia in treno o in pullman i quattro migranti espulsi dall'Austria. Secondo le nuove regole europee, una persona soggetta all'obbligo di espatrio può essere rimandata ora anche con questi mezzi nello Stato competente per la procedura di asilo. Vienna si accoda così a Germania e Svizzera che si appellano alla riforma europea per rispedire i dublinanti nel paese di primo ingresso. Disinnescato almeno in parte il caso tedesco alla cittadina somala che doveva venire espulsa ieri, è stato garantito l'asilo ecclesiastico da una chiesa evangelica in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani fa sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia. Condividiamo la necessità, sostiene, di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee e il contrasto coordinato ai trafficanti. La Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha invece già programmato per fine agosto il trasferimento di alcuni migranti. Avverranno in modo graduale, fa sapere Berna. In totale sarebbero 600 le persone che non hanno ancora presentato domanda d'asilo nella Confederazione. Sono tutti numeri molto incerti, anche quelli di Eurostat, secondo cui l'Italia potrebbe dover riaccogliere complessivamente oltre 24.000 migranti che dopo il loro arrivo in Italia hanno proseguito il viaggio verso altri paesi europei.
0: La questione migranti continua ad accendere il dibattito politico. Governo e maggioranza sono impegnati su Schengen e nuove regole europee, mentre le opposizioni parlano di flop e attaccano sul caro carburanti. Eva Giovannini.
3: Resta caldo il tema migranti con le decisioni sui trasferimenti da parte di Finlandia e Austria dopo quelle di Germania e Svizzera per le nuove regole europee. E in attesa della riapertura di Schengen, che però non sembra imminente, il governo starebbe pensando infatti a una proroga della chiusura. Il centrodestra si compatta sulla linea della fermezza a partire da Fratelli d'Italia. La difesa nazionale è la nostra priorità.
4: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
3: Mentre in vista della prossima legge di bilancio, Forza Italia torna a parlare di economia e annuncia per noi priorità assoluta il taglio dell'IRPEF. Opposizioni sull'immigrazione parlano di flop, da Italia Viva ad AVS dicono sospendere Schengen un vero autogol. Per Elly Schlein la linea del governo è un boomerang. Meloni ha creato un precedente pericoloso.
5: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
3: Così anche il Movimento 5 Stelle, con Conte che torna a parlare di caro vita e chiede un consiglio dei ministri straordinario, ma anche di rivedere gli impegni per il riarmo.
0: Monte dei Paschi di Siena proporrà ai suoi azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi. È quanto emerge da fonti finanziarie dopo il consiglio di amministrazione della banca che ha approvato il piano della D. Lovaglio e che si prepara a rispondere al tentativo di scalata di Intesa creando un terzo polo bancario. Riccardo Cavaliere.
6: È durato ore il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, ma alla fine ha approvato la strategia messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, un piano con l'obiettivo di ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo per acquisire la banca senese. Due le operazioni fondamentali: la prima, un'offerta pubblica di scambio sulla banca milanese Banco BPM, un'operazione non concordata, dunque ostile. Perché vada in porto però serve l'assenso dei francesi di Crédit Agricole, azionisti di maggioranza di BPM, e non è scontato che arrivi. La seconda offerta pubblica di scambio sarebbe invece con Banca Generali, controllata da Assicurazioni Generali. Intanto l'Istituto di Credito del Leone ha convocato a stretto giro un consiglio di amministrazione straordinario. Anche facendo leva su questa operazione, MPS dovrebbe proporre agli azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi, in parte in contanti, secondo fonti finanziarie. Ad approvare questa supercedola e le altre operazioni sarà l'Assemblea degli azionisti del 29 ottobre, un piano complesso su cui 4 membri del CDA della Banca Senese si sono astenuti. Se andasse in porto, il valore di Monte dei Paschi di Siena crescerebbe fino a 70 miliardi di euro, una vera sfida a Banca Intesa e alla sua offerta e, di fatto, la nascita di un terzo grande polo bancario italiano.
0: A Palermo, ora, dove la procura ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per difterite. Il caso è stato segnalato dall'ospedale civico di Palermo, dove la piccola è deceduta. Ci dice di più Gianluca Mavaro.
7: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
8: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie e abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
7: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite, ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
8: Questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60-70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni
9: dei genitori evidentemente, è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
7: Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
0: Lo dicevamo, il capo dello Stato esprime vicinanza a Taranto per la crisi dell'ex Ilva. La città intanto si prepara ad ospitare i giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia di apertura saranno presenti appunto il Presidente della Repubblica e la Premier Meloni. Sentiamo la nostra inviata Novella Caligaris.
10: Taranto si prepara ad accendere i riflettori sul Mediterraneo con la 20ª edizione dei Giochi del Mare Nostrum. Dal 21 agosto al 3 settembre tutta la Puglia diventa il cuore pulsante dello sport. Una vigilia non facile, ma poi una scommessa vinta con una costruzione e ristrutturazione di impianti a tempi di record.
11: 41 opere in 21 comuni, soprattutto le opere più grandi a Taranto, dallo stadio alle piscine, al Pala Ricciardi, centro nautico, centro Magna Grecia per il tennis, tante opere da 20, 30, anche 60 milioni di euro.
10: La grande novità è il villaggio degli atleti, collocato su due grandi navi da crociera, posizionate al presidio della Marina Militare sul Mar Grande. Sono 26 paesi partecipanti, più una piccola delegazione di Atletica Vaticana, 33 le discipline, con in gara 3.854 atleti. L'Italia, pronta a giocare in casa, 497 gli azzurri, con 4 campioni olimpici, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Diana Biancosi e Gabriele Rossetti. Portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. Ma Taranto non sarà solo una grande festa dello sport, sarà un incontro tra culture, lingue, storie diverse, unite dalla stessa passione. Quella è per la competizione, per il rispetto dell'avversario. Un evento che lascerà poi un'eredità importante, non solo materiale, a questo territorio.
11: I giochi non sono quelli che si realizzano soltanto per 15 giorni. Poi inizia il vero gioco, quello del mantenimento di queste opere. Taranto, una città che merita tanto.
0: È il momento delle nostre rubriche. A tutti i frutti Antonio Banderas nel film dedicato allo chef Anthony Bourdain, il balletto Romeo e Giulietta al Circo Massimo di Roma, un viaggio dietro le quinte del teatro nella Scala. Poi una piccola pausa e torniamo con una nostra nuova edizione del TG.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco, Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.
5: Andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.

0: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera. Gli artisti del dietro le quinte.
1: Per fare il cambio generalmente sono due turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono una ventina, e una ventina di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
0: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
2: Che è successo?
1: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
0: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
1: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleume, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
0: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie, quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
1: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
0: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
1: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
0: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it. Oh, mama, little mama, like bamboo.

Una buona giornata a tutti voi, una situazione meteorologica in questo inizio di weekend abbastanza diversa rispetto al recente passato, con i primi temporali anche intensi, anche diffusi, che sono già arrivati nel pomeriggio, nella sera di ieri, e con una perturbazione, la vediamo qui a occidente del nostro territorio, che si sta appunto avvicinando alle nostre regioni. Per la verità anche la parte iniziale di questa perturbazione ha già iniziato a dare dei temporali anche intensi, specie sulla Riviera Ligure, sull'Alta Toscana. Se passiamo dalla osservazione delle immagini da satellite alla simulazione del comportamento delle nubi e delle piogge, vediamo proprio l'incedere del sistema

sistema nuvoloso, la parte colorata di blu e di rosso è la perturbazione, la parte centrale, quella con la piovosità più diffusa, che scorrerà poi verso est, verso i Balcani. Andiamo quindi a tradurre in una previsione con il quadro normale della nostra grafica, che ci mostra appunto la piovosità diffusa anche nella forma di temporale intenso attesa per questa giornata, in una giornata in cui abbiamo anche un'allerta di protezione civile che va sulle regioni settentrionali, quasi tutte, su gran parte del centro, allerta ordinaria con l'eccezione della Liguria, della Toscana, dell'Alta Lombardia, del Friuli Venezia Giulia, che sono invece in allerta arancione. Non arrivano al sud le nubi, non arrivano al sud le piogge, dove continua quindi a far caldo, solo la Sardegna vedrà l'ingresso di aria più fresca e anche di temporali. Il tutto appunto in un contesto di temperature che però per le regioni del settentrione e del centro sono attese in diminuzione. Andiamo soprattutto sulle zone dove arriveranno i temporali, in una diminuzione abbastanza marcata per le regioni settentrionali e quelle centrali. Rileviamo però ancora i valori piuttosto elevati attesi per il nostro meridione. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di Rai News. Arrivederci.

0: Dichiarazione d'Italia, Francia, Germania, Regno Unito contro il progetto israeliano di ulteriore espansione in Cisgiordania. Pietra tombale per la soluzione a due stati. Si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Anche Svezia e Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, annunciano che rimanderanno in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Schlein, il blocco di Schengen è stato un boomerang. Taranto stasera l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Nel suo messaggio il Capo dello Stato ricorda come salute e lavoro a Taranto sia un impegno nazionale. Meloni, obiettivo mantenere un'importante capacità produttiva. L'ok del CDA di MPS al piano dell'amministrazione delegato. Lovaglio, due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, dividendo da 4 miliardi per costruire il terzo polo bancario. Maltempo, piogge intense al nord in Toscana, danni e strade allagati, forti temporali accompagnati da locali grandinate, la perturbazione si attenuerà in serata. Compie 70 anni Laura Morante, signora del cinema italiana, regista e scrittrice, moltissimi grandi film di cui ha incarnato grandi personaggi, da Alda Merini a Grazia Deledda. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a questa edizione del TG di Rai News. Abbiamo sentito fra le questioni in primo piano anche il Medio Oriente, come la tensione che resta alta in Cisgiordania, il pressing internazionale sul governo Netanyahu contro i nuovi insediamenti dei coloni, ma ci torneremo a breve. Intanto andiamo sul conflitto in Ucraina. All'indomani del pesante bombardamento sulla capitale, stanotte gli attacchi si sono concentrati sulla regione di Kharkiv, dove sono rimaste uccise due persone, ma è ancora caldissimo anche il fronte politico interno, con l'inchiesta dell'anticorruzione che si allarga a macchia d'olio. Andiamo in diretta da Kiev dal nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Si è appena terminato il tradizionale momento di raccoglimento delle nove, ma oggi è un'intera giornata di lutto a Kiev dopo gli attacchi russi di una notte fa che avevano causato 15 morti qui e uno a Brovary. Ormai, pensate, un terzo degli edifici della capitale, secondo le stime, ha qualche forma di danno, 4.000 su 12.000. Intanto nella notte, come dicevate, gli attacchi russi, in particolare con i droni, si sono concentrati più a est di Kharkiv, la seconda città ucraina. È stato colpito un villaggio, due le vittime, due anziani, un uomo e una donna. A molti edifici incendiati. Risponderemo in modo proporzionato e incisivo, ha detto il presidente ucraino agli ultimi attacchi balistici russi. Zelensky però, che come dicevate deve fronteggiare anche la tempesta per l'inchiesta dell'anticorruzione che lo ha costretto a cacciare la sua numero due, e che ora si allarga, l'ipotesi è quella di uno schema per acquisizioni di società in modo aggressivo, anche attraverso l'uso del riciclaggio. Intanto ci sono però divisioni anche nel movimento Profedero. Alcuni non condividono la richiesta di elezioni presto in Ucraina. Infine, gli sconfinamenti nei territori, negli spazi aerei vicini. La Finlandia sospetta che un velivolo russo abbia sconfinato nel suo spazio aereo. Ieri anche l'episodio di un drone marino che è stato abbattuto da un caccia al largo della Romania, era diretto verso una piattaforma di gas. Il presidente rumeno accusa Mosca, Ursula von der Leyen parla di guerra ibrida. È tutto, a te.
0: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Si tratta dei richiedenti asilo che, dopo aver presentato domanda di protezione nello Stato di primo approdo, si spostano in altro Stato dove fanno una nuova richiesta di asilo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. Sarebbero oltre 24.000 le persone che, sbarcate in Italia, hanno poi fatto rotta verso il nord Europa. Al contrario, nei paesi nordici al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia. E intanto c'è un SOS dal Mediterraneo centrale, in pericolo 37 migranti a bordo di un gommone partito dalla Libia. Siamo in contatto con il gruppo, afferma l'AMFON, sono alla deriva, impossibilitati a proseguire. Le persone ci hanno detto che l'acqua sta entrando e la loro imbarcazione sta affondando. E la questione migranti continua ad accendere il dibattito politico. Governo e maggioranza sono impegnati su Schengen e nuove regole europee, mentre le opposizioni parlano di flop e attaccano sul caro carburanti. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Resta caldo il tema migranti con le decisioni sui trasferimenti da parte di Finlandia e Austria dopo quelle di Germania e Svizzera per le nuove regole europee. E in attesa della riapertura di Schengen, che però non sembra imminente, il governo starebbe pensando infatti a una proroga della chiusura, il centrodestra si compatta sulla linea della fermezza a partire da Fratelli d'Italia. La difesa nazionale è la nostra priorità.
3: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
2: Mentre in vista della prossima legge di bilancio, Forza Italia torna a parlare di economia e annuncia per noi priorità assoluta il taglio dell'IRPEF. Opposizioni sull'immigrazione parlano di flop, da Italia Viva ad AVS dicono sospendere Schengen un vero autogol. Per Elly Schlein la linea del governo è un boomerang. Meloni ha creato un precedente pericoloso.
4: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo i carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
2: Così anche il Movimento 5 Stelle, con Conte che torna a parlare di caro vita e chiede un consiglio dei ministri straordinario, ma anche di rivedere gli impegni per il riarmo.
0: Dopo lo scossone Vannacci, Lega a un passo dallo strappo, Salvini chiede unità e rilancia Pontida, mentre gli esponenti nordisti, in primis i governatori, chiedono un rinnovamento anche della leadership. Martina Cecchi De Rossi.
5: Ad un passo dallo strappo, ad un mese da Pontida, dopo l'appello all'unità di Salvini e il video della Lega che rilancia lo storico raduno, dalla Versiliana il fronte nordista resta in pressing per il rinnovamento in primis sulla leadership.
6: Una leadership collettiva mi sembra che parli chiaro, no? Nessuno ha detto che Salvini non debba far parte della squadra, anzi ci mancherebbe altro, però che squadra sia.
5: E si attende ora Salvini che nel chiedere unità affida la mediazione, ormai sul filo, per un possibile intervento sullo statuto con le macro regioni per rispondere alla richiesta di attenzione al nord e alla base, lasciando invariati impianto nazionale e leadership. Questa la vera questione per i nordisti, da Romeo ai governatori Fedriga, Fontana, Fugatti, Azzaia, specie dopo lo scossone Vannacci e il calo di consensi del partito in vista di elezioni politiche insidiate dalla corsa dell'ex generale con futuro nazionale e una nuova legge elettorale che favorisce la competizione tra leader. Unità con chi vuole per Salvini, no a correnti e associazioni. Con Vannacci non la vollero, la Lega è una, ribatte Tagliente Durigon, mentre fedelissimi fanno quadrato con il segretario. Con Salvini e la maggioranza di militanti, eletti e dirigenti del Consiglio federale dicono alla Lega servono idee, altrimenti è solo una richiesta di posti in lista, chiosa Borghi. Nel video che rilancia il raduno di Pontida, la voce di Salvini dal palco della scorsa edizione, con il richiamo alla terra e alle radici, poco distante dal pratone, uno striscione anonimo forse anticipa Lega rinnovata o Pontida di rivolta.
0: Bisogna impegnarsi perché il Mediterraneo, oggi attraversato da conflitti, violenze e crisi migratorie, torni luogo di dialogo e cooperazione per un futuro di pace, sviluppo e tolleranza. Lo scrive il presidente Mattarella in occasione dei Giochi del Mediterraneo che si aprono oggi a Taranto. Dal capo dello Stato un pensiero in particolare vicinanza agli abitanti della città pugliese che hanno dovuto fronteggiare, sottolinea Mattarella, drammatici aspetti di occupazione e salute, aspetti che costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. E intanto la Premier Meloni, in una lettera al prefetto di Taranto, assicura l'impegno del governo sul tema della produttività dell'ex Ilva. Garantisco che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è l'obiettivo di rilievo nazionale, scrive, annunciando che il tavolo sull'ex Ilva si riunirà a Palazzo Chigi i primi di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse e in parallelo ci sarà un tavolo per la città di Taranto per valutare le possibilità di sviluppo dell'area. Ora Monte dei Paschi di Siena, dove proporrà ai suoi azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi e quando emerge da fonti finanziarie dopo il consiglio di amministrazione della banca che ha approvato il piano della D. Lovaglio e che si prepara a rispondere al tentativo di scalata di Intesa creando un terzo polo bancario. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
7: È durato ore il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, ma alla fine ha approvato la strategia messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, un piano con l'obiettivo di ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo per acquisire la banca senese. Due le operazioni fondamentali: la prima, un'offerta pubblica di scambio sulla banca milanese Banco BPM, un'operazione non concordata, dunque ostile. Perché vada in porto però serve l'assenso dei francesi di Crédit Agricole, azionisti di maggioranza di BPM, e non è scontato che arrivi. La seconda offerta pubblica di scambio sarebbe invece con Banca Generali, controllata da Assicurazioni Generali. Intanto l'Istituto di Credito del Leone ha convocato a stretto giro un consiglio di amministrazione straordinario. Anche facendo leva su questa operazione, MPS dovrebbe proporre agli azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi, in parte in contanti, secondo fonti finanziarie. Ad approvare questa supercedola e le altre operazioni sarà l'Assemblea degli azionisti del 29 ottobre, un piano complesso su cui 4 membri del CDA della Banca Senese si sono astenuti. Se andasse in porto, il valore di Monte dei Paschi di Siena crescerebbe fino a 70 miliardi di euro, una vera sfida a Banca Intesa e alla sua offerta, e di fatto la nascita di un terzo grande polo bancario italiano.
0: Andiamo in Iran, dove la guerra diventa economica. Trump annuncia le possibili sanzioni contro Teheran e minaccia una possibile confisca degli asset. Il Pentagono invece fa sapere che sono oltre 750 soldati statunitensi feriti in Iran. Intanto la First Lady Melania ricompare in pubblico. Da New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
8: Donald Trump si presenta nel Giardino delle Rose per accompagnare la moglie Melania, che riappare in pubblico dopo un mese per un'iniziativa benefica. Ma il barometro dell'umore del presidente degli Stati Uniti va verso la tempesta, almeno economica, quella che promette a chi, avversari o alleati, operi in alcun modo che possa agevolare l'economia iraniana. O siete con noi o siete contro di noi in questo, minaccia il segretario al tesoro Bessent. Lunedì dovrebbe diffondere le istruzioni operative del nuovo giro di vite sull'economia iraniana, che a suo dire porterà alla caduta del regime. Una sorta di strangolamento economico che, unito al blocco delle coste iraniane, dovrebbe, secondo i piani della Casa Bianca, isolare l'Iran e costringerlo ad accettare i termini di un accordo dettati dall'amministrazione americana. Già gli Emirati Arabi, primo partner commerciale dell'Iran, hanno dichiarato di voler cessare ogni relazione commerciale con la Repubblica Islamica, ma il maggior acquirente di petrolio iraniano, spesso attraverso paesi terzi, resta comunque la Cina, e lì la pressione potrebbe non funzionare. Intanto in Liberia sono sbarcati i primi migranti irregolari di diverse nazionalità, deportati dagli Stati Uniti sulla base di uno dei diversi accordi con stati africani stipulati dall'amministrazione Trump.
0: Non si lascia intimorire Teheran dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana, Araki, prevede un nuovo fallimento americano, e i Pasdaran rilanciano con la minaccia di nuove armi sempre più distruttive. In diretta da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
9: Sì, l'Iran respinge le minacce di ripercussioni economiche e di isolamento da parte del presidente Trump. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure economiche devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità. Ma la guerra economica, in realtà minacciata dalla Casa Bianca, fa paura a Teheran. Il capo della diplomazia iraniana dice che le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità. Teheran crede che il D-Day economico sarà un fallimento e che è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana che punge all'interno. Intanto l'Iran ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, che sarà riaperto solo, dice Teheran, se gli Stati Uniti torneranno all'intesa siglata lo scorso giugno, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti.
0: Una condanna unanime che arriva da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, primi paesi firmatari di una dichiarazione congiunta per esortare Israele a ritirare E1 il piano di insediamento in Cisgiordania. Alla dichiarazione si sono poi unite anche Canada, Norvegia, Paesi Bassi. Sentiamo Camilla Nata.
10: La richiesta di bloccare l'espansione dei coloni in Cisgiordania è arrivata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I quattro paesi hanno dichiarato che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del progetto di insediamento E1 è inaccettabile e creerebbe una vera e propria frattura in terra palestinese, pregiudicando la nascita di uno Stato autonomo. Alla dichiarazione congiunta si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. I firmatari della dichiarazione sottolineano il grave momento di instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per tutta l'economia palestinese. Un progetto di 1.200 nuove abitazioni che, si legge nella dichiarazione, danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri britannico Miliband aveva definito inaccettabile il progetto, distruttivo e pericoloso per la soluzione a due Stati. I media israeliani riportano anche la notizia di un possibile pacchetto di sanzioni in preparazione contro Tel Aviv.
0: Allora andiamo a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti per capire cos'è questo insediamento e perché mette a rischio la prospettiva della soluzione a due Stati. Maria, a te.
11: Sì, allora queste unità abitative, 1.200 su 3.000, perché il progetto originario prevede ben 3.000 abitazioni, di fatto andrebbe, come abbiamo sentito, a interrompere quella continuità territoriale tra il nord e il sud della Cisgiordania, perché si tratterebbe di allargare verso Gerusalemme Est, che Israele considera proprio territorio, la grande colonia di Maale Adumim, e lo si vede chiaramente quando si percorre la strada che porta verso il Mar Morto, verso appunto poi anche la Valle del Giordano. Insomma, è tutto un territorio che è territorio della Cisgiordania, ma se si andranno a costruire queste abitazioni, appunto questa continuità non ci sarà più. E da qui appunto abbiamo sentito la protesta dei paesi europei. Ora il fatto è che è la prima volta che, dopo tanti annunci che ci sono stati, che si è arrivati addirittura all'annuncio del bando, e l'attribuzione di questo bando alle società che dovrebbero cominciare a costruire queste unità abitative dovrebbe essere reso noto una settimana prima delle elezioni. Ecco perché tutta questa manovra viene letta molto in chiave elettorale, sempre in chiave elettorale anche le dichiarazioni di Netanyahu ieri rispetto a Gaza, quando ha detto la leadership politica israeliana non ha ancora autorizzato l'ingresso di una forza di stabilizzazione internazionale nella striscia, come non si potrà parlare di ricostruzione fino a quando non ci sarà il disarmo di Hamas. E l'altra cosa che ancora fa molto discutere, quelle immagini che abbiamo visto ormai da due giorni del ministro di estrema destra Ben-Gvir, che si è fatto riprendere in quel cantiere dove dovrebbe sorgere il luogo dove si terranno le esecuzioni capitali per impiccagione per tutti quei palestinesi condannati per atti di terrorismo contro lo Stato di Israele. Tutto questo fa capire che Israele, appunto, come dicevo, è in piena campagna elettorale e quindi sta spingendo ulteriormente l'acceleratore sulle questioni più controverse. A te.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per difterite. Il caso è stato segnalato dall'ospedale civico di Palermo, dove la piccola è deceduta. Sentiamo Gianluca Mavaro.
12: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
13: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie, abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
12: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
13: Questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60, 70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori, evidentemente è arrivata, quindi avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
12: Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
0: Un'ultima ora appena arrivata in redazione: una donna di 57 anni è morta nella tarda serata a Tito, nel Potentino, secondo una prima ricostruzione, probabilmente dopo un'aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti poco prima della mezzanotte i sanitari del 118, che hanno trovato la donna in condizioni gravissime con un grave trauma facciale. I tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Ed ora il maltempo è arrivato ieri pomeriggio e nella notte nel nord Italia. Allerta arancione emesse fino alle 18 di oggi sulla Toscana centro-settentrionale, con blackout in diverse zone, fra cui la provincia di Pistoia. Pioggia di fulmini nel Bresciano, colpita la Valle Canonica, dove un ponte è crollato in seguito alle forti precipitazioni e una colata di detriti che ha invaso la strada. Chiusa la statale 42. 81 persone hanno invece dovuto lasciare le proprie abitazioni. Evacuate circa 150 abitanti anche in Alto Adige per una frana che ha colpito la zona di San Cassiano. Frane e allagamenti stanno interessando anche il nord della Lombardia, danni anche in Liguria, in provincia di Monza e della Brianza. Oggi allerta meteo arancione in 4 regioni, gialla in 13, previste piogge e grandinate, forti temporali. Invece al sud prosegue ancora l'ondata di grande caldo. Lo dicevamo anche nei nostri titoli: Taranto e Puglia si preparano ad ospitare i giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia di apertura saranno presenti il Presidente della Repubblica e la Premier Meloni. Sentiamo la nostra inviata Novella Calligaris.
14: Taranto si prepara ad accendere i riflettori sul Mediterraneo con la 20ª edizione dei Giochi del Mare Nostrum. Dal 21 agosto al 3 settembre tutta la Puglia diventa il cuore pulsante dello sport. Una vigilia non facile, ma poi una scommessa vinta con una costruzione e ristrutturazione di impianti a tempi di record.
15: 41 opere in 21 comuni, soprattutto le opere più grandi a Taranto, dallo stadio alle piscine, al Pala Ricciardi, centro nautico, centro Magna Grecia per il tennis, tante opere da 20, 30, anche 60 milioni di euro.
14: La grande novità è il villaggio degli atleti, collocato su due grandi navi da crociera posizionati al presidio della Marina Militare sul Mar Grande. Sono 26 paesi partecipanti, più una piccola delegazione di Atletica Vaticana, 33 le discipline, con in gara 3.854 atleti. L'Italia pronta a giocare in casa, 497 gli azzurri, con 4 campioni olimpici: Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Diana Biancosi e Gabriele Rossetti. Portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. Ma Taranto non sarà solo una grande festa dello sport, sarà un incontro tra culture, lingue, storie diverse, unite dalla stessa passione. Quella è per la competizione, per il rispetto dell'avversario, un evento che lascerà poi un'eredità importante, non solo materiale, a questo territorio.
15: I giochi non sono quelli che si realizzano soltanto per 15 giorni, poi inizia il vero gioco, quello del mantenimento di queste opere. Taranto, una città che merita tanto.
0: Compleanno tondo per Laura Morante, una delle interpreti italiane più apprezzate in Europa, che per questi suoi 70 anni torna per la seconda volta anche alla scrittura. Un ritratto in suo omaggio con Loretta Cavaricci, poi una breve pausa alla nostra rassegna e il TG torna al 9.
16: Non sarà facile. Vivo nella contraddizione ed è come una specie di vizio. Laura Morante si disegna con la carica intensa di chi è fieramente consapevole di sé, tendo ad essere polifonica, dice. Ed è l'eleganza del tratto, innato e protetto negli anni, che l'ha resa capace di aderire a ciò che fa con pienezza e assieme con un pizzico di distacco. Il mestiere non è mai stata una vocazione, ma certo mi son divertita.
17: Non mi piacciono niente.
16: Toscana, nata a Santa Fiora, Grosseto, arriva a Roma a 17 anni per studiare danza e alterna fame e prove. studierà con Carmelo Bene, caratteri a confronto. Il cinema la chiama inaspettatamente, in casa l'impresa erano i libri. Il padre è Marcello, giornalista e scrittore, fratello della grande Elsa Morante.
17: Non sono mai personaggi così...
16: L'Italia, la Francia, tutti i registi con cui lavora ne esaltano timbro e figura. I primi titoli con Giuseppe Bernardo Bertolucci, quindi con Nanni Moretti, Amelio, Salvatore, Savati, Verdone. Scelgo la sceneggiatura, non il ruolo, spiega. Ironica sempre, fate seriamente il cinema ma non prendetevi troppo sul serio, consiglia, e due figlie la seguono nel lavoro. Sullo schermo, da grande, interpreta le grandi, anche gli aspetti meno felici e meno amabili. In Folle d'amore è Alda Merini, poesia che supera poesia, in Quasi Grazia è Grazia Deledda, negli anni della media vita. Due prove da regista per Laura Morante, Ciliegine, A Solo e Il teatro, più presente di recente, come i libri. 10 storie pop, fra pochi giorni in libreria, dopo I brividi immorali. È il suo regalo per i 70 anni, rinnovare quel vizio di affidare alle storie vite tortuose in cerca di equilibrio.
0: Noi ci rivediamo alle 8.

0: Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi venerdì 21 agosto, caratterizzato da flussi veicolari vivaci condizionati dalla pioggia. Gravi disagi in area Ligure, dove al momento ci sono diversi tratti dell'Aurelia chiusi per straripamenti e anche per allagamento. Ci sono anche dei rallentamenti per allagamento sulla statale del Lago di Como e dello Spluga. Ma vediamo come si presenta in questo momento la viabilità in area milanese. Alla barriera di Milano Est, vedete, condizionata dal maltempo. Andiamo a Roma e questa è la situazione sul tratto capitolino dell'A24. Abbiamo, dicevo, grossi disagi in area Ligure, sulla A26, la Genova Gravellona Toce. Al momento abbiamo un incidente che sta generando delle code tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce, anche sulla A7, la Milano Genova. Poco fa è avvenuto un tamponamento tra due camion proprio allo svincolo di Genova. Andiamo poi alla diramazione di Roma Nord, perché alla barriera di Roma Nord è avvenuto un incidente in direzione del raccordo anulare. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata e arrivederci.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550.
6: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
7: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF e tutte le specie del nostro pianeta. Chiama ora l'800.
6: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. 5. Dopo Austria, Germania, Svizzera, anche Finlandia e Svezia annunciano l'intenzione di rimandare nel nostro paese i migranti cosiddetti dublinanti, e cioè coloro i quali hanno raggiunto l'Europa e hanno trovato nel nostro paese il primo terreno europeo di approdo e poi da lì sono andati nel resto del vecchio continente. Allora, questo tema apre i quotidiani, allora noi come il Manifesto, citando James Joyce, partiamo così, con gente di Dublino, era quasi inevitabile, prima o poi sarebbe arrivato questo titolo, i Dubliners, migranti come pacchi da rispedire al mittente, con Finlandia e Svezia sono 5 i paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle nuove regole di Dublino, il nuovo patto immigrazione e asilo accettato con entusiasmo dal governo italiano, di più potremmo aggiungere rilanciato come un grande successo da parte del governo italiano, le ha rese stringenti. La guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol, e questo è il titolo del Manifesto. Su questo tema apre anche, eccolo qua, il Messaggero, migranti in Italia dal nord Europa. Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo di giugno. Palazzo Chigi dice saranno soltanto pochi casi, opposizione all'attacco, è un autogol della Premier. Ciò detto, va aggiunto che Ceuta effettivamente, poi lo vedremo nel dettaglio, nello sfoglio dei quotidiani, ci azzecca nulla con questa vicenda che è tutta legata al regolamento di Dublino, al nuovo patto di immigrazione e asilo. La Stampa in apertura, migranti in Italia, Europa divisa. Perché? Perché ci sono Svezia e Finlandia che si aggiungono a Austria, Germania e Svizzera, come dicevamo, ma Francia e Spagna a sorpresa dicono no ai dublinanti nel vostro paese. Sono gli stessi due paesi che avevano contestato la posizione ultra rigorosa di Italia e Danimarca, tanto per citare due paesi, sulla gestione dei flussi migratori e sugli hub nei paesi terzi. Ecco, quegli stessi due paesi che vedevamo in una sponda diversa dalla nostra, dal governo italiano, sulla gestione, sulle politiche di gestione dei flussi migratori, in questa circostanza fanno sentire la loro voce in modo difforme da quelli che invece hanno appoggiato quelle scelte. Finlandia e Svezia dicono noi li rimandiamo, il governo Meloni nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi, cioè andrà valutato caso per caso, e questo è il titolo del quotidiano La Stampa. Aggiungiamo a questa carrellata di prime pagine anche La Repubblica, dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, insomma usa un termine caro alla destra radicale italiana e non solo, quella di Roberto Vannacci, Repubblica per titolare quest'oggi. Salgono a 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. Schlein parla di un boomerang dello stop a Schengen, ma come dicevamo non c'entra con Schengen questa vicenda. Aggiungiamo a questa carrellata di prime pagine anche quella di Libero, che la vede evidentemente in un modo diverso, e titola tutte le balle della sinistra sui migranti, Conte e Schlein mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non

c'entra nulla con Ceuta. Quando governavano loro accadeva lo stesso, o peggio, dice ancora Libero, come sottolineavamo, è vero, c'entra nulla con Ceuta la vicenda che vede questi cinque paesi pronti a rimandarci i dublinanti, e però c'entra, come si sottolineava, col nuovo patto di migrazione e asilo. Pagine interne dei quotidiani e Avvenire per iniziare la lettura. Migranti, pure Svezia e Finlandia annunciano spostamenti in Italia. Il vaso di Pandora sembra essersi rotto e ora anche Finlandia e Svezia preparano i trasferimenti dei richiedenti asilo in Italia, tutto in base agli accordi del patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. È fortemente voluto dal governo Meloni. Chi si dovrebbe sfilare dalla catena degli alleati pronti a rispedire i dublinanti, proprio in nome della ritrovata collaborazione e del riavvicinamento tra governi, sarebbe la Francia, e con la Francia, come dicevamo, anche la Spagna. Ma se la concomitanza con la sospensione di Schengen con la Spagna continua a far parlare le opposizioni di effetto boomerang della politica della destra italiana, è proprio Madrid ad assicurare l'intenzione da parte spagnola di voler gestire la questione dei dublinanti in base ai meccanismi europei di solidarietà, e dunque nemmeno la Spagna ricorrerà alle espulsioni nei confronti del nostro paese. Di certo Finlandia e Svezia, tra gli stati meno ospitali con i migranti, non hanno atteso troppo ad accodarsi a Svezia, Germania e Austria. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia, intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sulle migrazioni e l'asilo, ha detto ieri Victoria Holquist, portavoce del ministro svedese per le migrazioni. È importante che la nostra collaborazione funzioni bene affinché le migrazioni verso l'Europa siano ben gestite e controllate. Dopo giorni di silenzio, come si diceva, i leader delle opposizioni tornano a farsi sentire. È clamoroso il boomerang della trovata propagandistica di Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna, e così appena dopo la Germania, l'Austria, la Svizzera, anche la Finlandia e la Svezia dichiarano che ricominciano a rimandare in Italia i migranti entrati in Europa dal nostro paese. Questa è la posizione della segretaria del Partito Democratico. Dal quotidiano Avvenire a Repubblica, anche Svezia e Finlandia rimandano i migranti, Schlein, flop del governo. Ufficialmente la propaganda meloniana, scrive Tommaso Ciriaco, continua a mostrarsi inflessibile. Le richieste di prendere in carico i dublinanti avanzate dopo il 12 giugno del 26 saranno gestite da Roma con spirito costruttivo, valutando i singoli casi, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dal nuovo patto europeo, a partire dai meccanismi di compensazione. Perché vanno valutati i singoli casi? Perché bisogna vedere se effettivamente quel richiedente asilo è arrivato in Europa attraverso l'Italia. Per tutto ciò che riguarda invece il periodo precedente, nulla si precisa, è il nodo che imbarazza Palazzo Chigi. In realtà fonti dell'esecutivo raccontano un'altra cosa: la moratoria, che esclude chi è arrivato prima del 12 giugno, si applica solo a Francia e Germania, grazie agli accordi bilaterali con Parigi e Berlino. Tutti gli altri paesi intenzionati a trasferire migranti verso la penisola, ad oggi sono, eccezione fatta per Berlino, 4, non terranno conto di questa restrizione e l'esecutivo non potrà fare altro che accoglierli. Certo, proverà a rallentare l'iter, prevedendo tra l'altro che molti di quelli spostati in Italia tenteranno di tornare indietro negli altri stati continentali. Oltre però, Roma non potrà andare, pena la sconfessione del nuovo patto, fortemente voluto da Meloni, di più rivendicato e rilanciato come un successo proprio dalla Presidente del Consiglio. E questo tema ovviamente diventa centrale nel racconto. Vi facciamo vedere altri quotidiani su questo. Lo scarica migranti, così il Giornale, siamo nelle pagine interne del quotidiano diretto da Tommaso Cerno. Finlandia e Svezia allargano il fronte, l'Italia non replica perché i numeri sarebbero modesti. Questa la posizione fatta filtrare e da Palazzo Chigi e dal Viminale. E 5, scrive Alberto Signore, dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di essere pronte ad avviare le pratiche che per rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che, dopo essere stati identificati e aver presentato domanda di protezione in un paese dell'Unione, si spostano, quello di primo approdo l'Italia, in un secondo Stato membro dove fanno una nuova richiesta. Dopo l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo su migrazione e asilo,
sottoscritto da Roma, anche perché apriva agli hub nei paesi terzi, no? Il grande successo, o almeno così era stato raccontato dal governo Meloni. La questione infatti è diventata terreno di confronto e scontro tra diversi governi europei. Il nuovo accordo mantiene infatti invariato il principio che l'esame dell'asilo resta a carico del paese di primo approdo e accelera la procedura per il trasferimento dei dublinanti, ampliando però le eccezioni che possono spostare la responsabilità verso un altro Stato. E allora, se è vero, come leggevamo ieri proprio dal giornale nel fondo di Tommaso Cerno, che sta il regolamento di Dublino alla realtà di oggi, un po' come Andy Warhol e la pop art stanno all'arte classica o sarcofago di Tutankhamon, e però è anche vero, e lo scrive Adalberto Signore sullo stesso quotidiano diretto da Cerno, cioè il giornale, che il nuovo patto di migrazione e asilo ribadisce, conferma, anzi accelera quel processo. Daniele Dell'Orco: rimandarci migranti? Parigi e Madrid dicono no, quindi sceglie Libero nel suo racconto a pagina 2 di puntare sulle due capitali che si sono smarcate rispetto agli altri paesi che abbiamo citato, no? Finlandia e Svezia pronte a spedirci dublinanti, ma sottolineano il dialogo con Roma, e Schlein se la prende con il governo. Ciò che la sinistra, questo è interessante di passaggio da leggere dal punto di vista di Libero, finge di non comprendere per mero calcolo politico è che la fermezza dimostrata da Roma con il blocco temporaneo di Schengen nei confronti della Spagna non è stato un dispetto ideologico, ma un atto di responsabilità a tutela della sicurezza europea. Di più, aggiunge Libero, la narrazione dell'isolamento italiano, questo viene sottolineato, crolla impietosamente di fronte ai fatti. Parigi ha dichiarato che non ci sarà alcun annuncio sul tipo di quelli giunti da Finlandia e Svezia, e la stessa Madrid ha dichiarato che ieri non procederà alle espulsioni, ha dichiarato ieri che non procederà alle espulsioni bilaterali. Sono quei due paesi che però sono contrari alla posizione italiana sulle migrazioni. Inoltre, aggiunge Libero, i governi finlandesi e svedesi, guidati da premier conservatori, non stanno muovendo guerra all'Italia, ma condividono al millimetro la linea strategica di Palazzo Chigi. Non è un caso che sia Helsinki sia Stoccolma abbiano sottoscritto il manifesto d'azione coordinato da Meloni contro i factors of attraction e le sanatorie indiscriminate. La stessa ministro dell'interno svedese e finlandese aveva difeso a spada tratta la decisione di Roma. Insomma, quello che la sinistra spaccia per un fallimento è dunque il faticoso ma necessario ripristino della legalità internazionale. Però, condividendo la linea italiana, potremmo aggiungere, si muovono in una direzione che non fa piacere al nostro paese, perché se è linea dura e chiusura nei confronti dei migranti, allora i paesi di primo approdo rischiano di restare isolati. Su questo si concentra Francesca Paci, La Stampa, dunque, per un commento sul tema. La buona notizia, partiamo dalla buona notizia per il governo Meloni, è l'interruzione della sequenza di paesi che da giorni a cadenza quotidiana annunciano di prepararsi a rispedire i cosiddetti dublinanti in Italia. Quella, se non cattiva, quantomeno problematica, è che a dire no siano Parigi e Madrid. Tanto la Spagna quanto la Francia hanno, al pari della Germania del cancelliere Merz, un'estrema destra rampante che punta a espugnare le elezioni nazionali, cavalcando la paura dell'immigrazione di massa, lo spettro che si aggira per l'Europa e che produce alleanze OGM come quella tra Meloni e la premier socialista danese. Tanto la Spagna quanto la Francia si sono opposte agli hub nei paesi terzi proposti dall'Italia attraverso il modello albanese, eppure stavolta con un approccio più razionale, le cui ragioni appartenenti sono, nel caso di Madrid, la condivisione della medesima sorte di sponda nord del Mediterraneo, mettono nero su bianco quanto necessario sia affrontare i problemi che comuni sono in modo comune. Il patto europeo sulle migrazioni e l'asilo non funziona nella forma e neppure nella sostanza. Il governo di Roma ha sbandierato a lungo l'aver imposto il tema a Bruxelles, l'aver incassato, oltre all'ammissione di una paura condivisa a destra come a sinistra, la fantomatica redistribuzione di chi, affamato di futuro, bussa in primis ai confini più esterni. Il braccio di ferro, durato anni, è parso infine premiare il governo Meloni. Gli ultimi giorni suggeriscono che non è così. Tanto per cominciare, il limbo che precede la ridistribuzione durava un anno prima e dura 20 mesi adesso, e poi ci sono i dublinanti, quelli che i paesi del nord, frugali o più lontani dagli sbarchi che dir si voglia, quegli stessi paesi che avevano sottoscritto l'alert di Meloni per l'esodo di Ceuta, si sono affrettati a censire per rispedirli alla casella del via l'Italia.
come la Spagna di Sanchez, rivali sul piano ideologico ma alleati loro malgrado su quello geografico, perché la geografia per certi versi non conosce politica. La postura del governo italiano nel retroscena di Lombardo, rientri esigui, no ad automatismi e aiuti da paesi in Nord Africa, questa è la sottolineatura che fa la stampa, questa è la sottolineatura rispetto al tema che fa il messaggero, che sottolinea anche l'aspetto politico delle opposizioni, PD e 5 Stelle, autogol della Premier, Chigi assicura solo pochi casi, rimpatri al contrario, punge Conte, Schlein dice, su questo vi mostriamo anche il Corriere della Sera, nelle pagine interne la linea di Meloni, Ceuta non c'entra, e come abbiamo detto non c'entra tecnicamente Ceuta con tutta questa vicenda, sui dublinanti si valuta caso per caso, perché bisognerà valutare caso per caso i richiedenti asilo, se realmente hanno toccato l'Italia come paese di primo approdo e se realmente hanno poi le caratteristiche per richiedere un asilo. Certo è che c'è un aspetto mediatico, un tema che diventa di racconto politico, di scontro politico, inevitabilmente si intreccia con le tensioni di una campagna elettorale lunghissima che ci porterà al voto l'anno prossimo, di una competizione a destra dove c'è Roberto Vannacci che parla per l'appunto di emigrazione, no? La sottolineatura nel titolo che faceva Repubblica e che torniamo a vedere diventa significativa da questo punto di vista, oltre altrettanto evidentemente alla questione delle opposizioni che vanno all'attacco, eccolo, no? Il termine remigrazione che Repubblica pone in primo piano quest'oggi già nella sua prima pagina, e questo inevitabilmente si lega con quello che accade dentro i partiti della maggioranza, uno su tutti. Siamo su Repubblica, ci restiamo. Beh, se parliamo dei partiti della maggioranza dobbiamo partire inevitabilmente dalla Lega, perché è quello che sta, mettiamola così, meno bene. Ieri hanno parlato insieme alla Versiliana e Attilio Fontana e Massimiliano Romeo, e dunque il presidente della Regione Lombardia e il capogruppo al Senato del partito guidato da Matteo Salvini. Ancora contro Salvini, Zaia piace di più. Adesso la missione è salvare e rilanciare la Lega, non abbiamo fatto altro che dare voce alle difficoltà che arrivano dal territorio, giura il presidente Fontana, seduto accanto a Massimiliano Romeo, capogruppo leghista al Senato, segretario della Lega Lombarda, e alla Versiliana c'è una sala piena ad ascoltarli. I leghisti del nord contestati dai militanti del Carroccio di Firenze e Napoli, in platea c'è anche Verdini Junior, cioè il fratello della compagna di Matteo Salvini. La crisi del Carroccio è in chiaro, dopo 13 anni di guida senza contendenti o quasi di Matteo Salvini, per la prima volta la sua leadership è realmente in discussione. In giro mi dicono, guarda che così la Lega non va, così non vi votiamo più. Io cerco di rappresentare il problema al segretario, ma se si vuole fare politica si danno soluzioni. La proposta è, Matteo, lavoriamo affinché ci sia la squadra a guidare il movimento, dice Romeo. Insomma, nessuna volontà di far fuori il segretario, anche se in un'intervista al Corriere della Sera, quotidiano sul quale torniamo, proprio Attilio Fontana aveva detto che non si poteva escludere nulla, nemmeno un passo indietro di Matteo Salvini, che risponde come? Attraverso questo retroscena, firma Marco Cremonesi, coinvolgere i governatori? Intendo farlo da mesi, l'insofferenza del leader che però apre a un incontro. Il tema è come coinvolgerli e per fare cosa. Soltanto un posto nel direttivo, nella segreteria nazionale, non pare sufficiente. Serve un cambio di linea forte, tornare a essere anche e soprattutto il sindacato del nord, si sarebbe detto una volta e forse si dice ancora, e anche strutturalmente organizzare quasi due leghe, una orientata al nord sul modello CDU-CSU bavarese, una che è capace di guardare invece all'intero territorio nazionale. La sfida nordista di Romeo e Fontana, questo è il giornale. Così non va, serve una nuova squadra. Il capogruppo e il presidente della Lombardia chiedono una soluzione prima di Pontida. Bisogna coinvolgere Zaia e i governatori del nord. La leadership va condivisa e Matteo deve farne parte. C'è malumore, dicono, nella nostra gente. Finiamo così ai minimi termini. Ad oggi ai sondaggi la Lega è a cavallo del 6%, appena sotto Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che citavamo in precedenza, lontanissima da quel 32% delle elezioni europee alle quali Matteo Salvini l'aveva portata, e però ancora sopra la soglia della percentuale che aveva il partito quando 13 anni fa Matteo Salvini diventava segretario, perché è vero che è quello che dal 32 l'ha portata al 6, ma è anche vero che Matteo Salvini che è quello che dal 4 l'ha portata al 32%. I fedelissimi di Salvini al lavoro per unire i militanti sono con lui,
e la conta sarà appuntita. Ancora sul giornale, l'entourage del segretario, mai messo in discussione il coinvolgimento dei governatori, l'attacco di Claudio Borghi, lo fanno soltanto per i posti in lista. Eh sì, perché se cali nei sondaggi avrai meno posti sicuri

in Parlamento e dunque tutti provano a sgomitare, dice Claudio Borghi. C'è anche un altro dettaglio che ovviamente si intreccia con il racconto soprattutto delle prossime giornate che dovremmo fare nelle prossime giornate politiche, quando riprenderà l'attività del Parlamento. Come questo peserà, questa tensione dentro la Lega peserà all'interno della discussione e delle votazioni sulla nuova legge elettorale, perché pare, anzi è qualcosa di più di una sensazione, che i leghisti del nord, quelli nordisti, mettiamola in questo senso, il Melonellum piaccia decisamente poco. Salvini apre ai governatori, Fabio Rubini, siamo sul Libero, avranno un posto in squadra, Fontana e Romeo, serve una svolta prima di Pontida, questa è la sottolineatura che viene fatta per l'appunto dai quotidiani. Così la Lega non va, i fedelissimi di Matteo li contestano e il segretario assicura ai big dei territori un ruolo nel partito. Io lavoro per l'unità. Tutto qua, c'è solo questo tema dentro il centrodestra, solo la Lega? Beh, non proprio. Lega, spiragli nel caos, Fontana e Romeo dicono cosa vogliono e Salvini diceranno spazi. Poi però c'è un altro argomento delicato che è Forza Italia, Alessandro Darold. Forza Italia ribolle di protagonisti, lite sulle candidature, guarda un po', sempre lì si finisce, le prime senza Silvio, e non è un dettaglio. A circa un anno dalle elezioni politiche, in vista della preparazione delle liste con i candidati, dentro Forza Italia non si è mai sentita come ora e come questa estate la mancanza di Berlusconi, perché tra gli azzurri ci si ricorda bene come un tempo ad Arcore quelle liste non erano mai veramente chiuse, dai territori arrivavano nomi, passavano attraverso i coordinatori regionali, il vertice nazionale, poi finivano davanti al cavaliere e fino all'ultimo momento poteva arrivare un suo ritocchino. Una cosa di sicuro non cambiava mai, alla fine decideva lui, è quello che manca oggi a Forza Italia e che in tanti fuori dai microfoni raccontano con un pizzico di nostalgia. Del resto la macchina è rimasta per molti versi la stessa, molti segretari regionali sono i dirigenti di prima e Antonio Tajani ha voluto fortemente il nuovo statuto e la stagione dei congressi, ma senza Berlusconi tutti pensano di poter contare qualcosa in più ed è qui che i giudizi sul segretario si dividono. Per alcuni Tajani, vice premier e ministro degli esteri, è probabilmente il miglior segretario che gli azzurri potessero avere, moderato e mediatore. Per altri sono proprio queste caratteristiche a mostrarne il limite, sa conciliare, molto meno comandare, non riuscendo nemmeno a controllare gli stessi coordinatori regionali. Aggiungiamo a questa lettura dei quotidiani, alla nostra lettura dei quotidiani, anche il Corriere della Sera su questo tema, le critiche di Zangrillo a Tajani, l'irritazione del segretario, la tensione sui ruoli e la legge elettorale che resta sullo sfondo ma tornerà assolutamente in primo piano e lo vedremo a breve decisamente rispetto alle tensioni dentro i partiti, che effetti potranno provocare su quelle votazioni. Le mosse del ministro Zangrillo, la leader e la spinta per un'intesa sulle preferenze. Abbiamo detto di Forza Italia, abbiamo detto della Lega e Fratelli d'Italia, beh, sicuramente lì c'è una guida che non ha rivali all'interno del partito, la leadership di Giorgia Meloni, i segreti di Meloni nel bipolarismo de no altri. Mentre tutti i partiti hanno le loro gatte da pelare, la Premier è una squadra coesa, senza correnti né fazioni. Allora partiamo proprio dalla fine del pezzo, eccolo, i segreti di Meloni, che sono come quelli di Pulcinella. Per cominciare, è una leader carismatica che ha cominciato dalla gavetta a un partito coeso, del centrodestra è un leader riconosciuto da tutte le sue componenti. Ora il nostro bipolarismo sarà pure brutto, sporco e cattivo come certi personaggi del western di Sergio Leone, ma viva Dio ci permette di scegliere tra centrodestra e centrosinistra senza deleghe in bianco a partiti che dopo il voto se la giocherebbero a loro piacimento. Orbene, se il bipolarismo è ancora in piedi lo si deve per l'appunto a Meloni. Difatti il centrodestra, per parafrasare Benedetto Croce, non può più non dirsi meloniano per ragioni di sopravvivenza e di governo. Una sinistra senza un programma e senza un leader indiscusso sta assieme per il suo antimelonismo. E poi dice meno male, scrive Paolo Armaroli, che Giorgia c'è. Poi parla di Forza Italia, della Lega ovviamente, ma ne abbiamo già parlato, e poi i partiti dell'opposizione. Si può dire senza tema di smentite che Conte è un leader senza partito per il semplice motivo che, come Luigi XIV, il Re Sole, potrebbe dire le partite c'est moi. Difatti, senza di lui la formazione politica che guida sarebbe morta e sepolta da un pezzo, visto e considerato che non è popolata di Cavour. Ora Conte sarà quello che sarà, un canguro gigante, un demagogo all'ennesima potenza,
pirandellianamente uno, nessuno e centomila, la sua forza è proprio questa, non avere un'identità precisa. Al confronto la segretaria del PD sta molto peggio, un

esporsi come federatrice del centro dopo le primarie, così potrebbe evitare di contarsi ma rimanere sulla scena nazionale a cui poi lei realisticamente ambisce. Questo è il pezzo di Libero. Diceva il Tempo: Conte 1, nessuno e 100.000, no? Scomodava Pirandello, d'altra parte siamo partiti scomodando James Joyce, ci sta di come dire, concludere o avviarci alla conclusione toccando un altro grande della letteratura europea. Conte che consegna a Repubblica una lunga lettera, una lettera molto interessante su un tema che è nel mondo progressista, non diciamo di sinistra, Conte tende a non definirsi di sinistra, sta riscuotendo tanto successo. Il WOC va continuato, quel tipo di percorso, tutto puntato sui diritti individuali, o bisogna tornare un po' a un'idea, negli Stati Uniti oggi dicono socialista, e cioè più attenta alle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il WOC, dice Giuseppe Conte, il nemico da combattere è questa società di diseguali. Un approccio, quello WOC, diffuso soprattutto tra ceti urbani più istruiti, più solerti a interiorizzare la grammatica dell'inclusione. I cittadini appartenenti al ceto medio, sempre meno protetti dal piano sociale, per non parlare di quelli appartenenti ai ceti più vulnerabili, hanno assistito attoniti a certe discussioni. Ora, ovviamente la cultura WOC non è stata solo questo, solo distruzione, ha promesso una più vigile attenzione sui dispositivi culturali che marginalizzano specifiche identità, ha contribuito a contrastare le varie forme di razzismo, sessismo e discriminazione, e però una forza progressista deve avere altri argomenti, e cioè non può costruire il WOC, l'ossatura ideologica di una forza progressista, che invece deve essere necessariamente capace di intervenire sulle radici materiali delle diseguaglianze, deve offrire risposte specifiche alle diffuse inquietudini dei sottopagati, degli operai e dei piccoli imprenditori. E poi continua con altri passaggi significativi Giuseppe Conte in questo intervento su Repubblica, che è anche l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa. È tutto, linea alla regia.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
3: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
6: Quand notre cœur fait boum.
7: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente

finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.

Giornata che inizierà all'insegna del mattempo con piogge e temporali localmente intensi, soprattutto sulla Lombardia, sul Triveneto e ancora sull'Alta Toscana e la Liguria. Anche sulle regioni centrali ritroveremo piogge che arriveranno nella tarda mattinata praticamente su tutte le regioni. Arriverà nel pomeriggio qualche pioggia anche sulla Campania, il Molise e la parte alta della Puglia, una nuvolosità invece di velature sul resto del meridione. Cielo sereno, poco nuvoloso sulle due isole maggiori, velature di passaggio sulla Sicilia, qualche nube in più con pioggia sulla Sardegna settentrionale. Le temperature in questa giornata diminuiranno di 5-6 gradi sulle regioni centrali e settentrionali, aumenteranno di pochi gradi al sud.

0: Dichiarazione d'Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il progetto israeliano di ulteriore espansione in Cisgiordania. Pietra tombale per la soluzione a due stati. Si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Anche Svezia e Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, annunciano che rimanderanno in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Il Viminale, Schengen non c'entra. Schlein, il blocco è stato un boomerang. Taranto stasera l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Nel suo messaggio il capo dello Stato ricorda come salute e lavoro a Taranto sia un impegno nazionale. Meloni, obiettivo mantenere un'importante capacità produttiva. L'ok dal CDA di MPS al piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali e dividendo da 4 miliardi per costruire il terzo polo bancario. Maltempo, piogge intense al nord in Toscana, danni e strade allagati, forti temporali accompagnati da locali grandinate. La perturbazione si attuerà stasera. Compie 70 anni Laura Morante, signora del cinema italiano, regista e scrittrice, moltissimi grandi film in cui ha incarnato grandi personaggi da Alda Merini a Grazia Deledda. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a questa edizione del TG di Rai News che si apre con una condanna unanime che arriva da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, primi paesi firmatari di una dichiarazione congiunta per esortare Israele a ritirare E1, il piano di insediamenti in Cisgiordania. Alla dichiarazione si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. Ci dici di più Camilla Nata.
1: La richiesta di bloccare l'espansione dei coloni in Cisgiordania è arrivata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I quattro paesi hanno dichiarato che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del progetto di insediamento E1 è inaccettabile e creerebbe una vera e propria frattura in terra palestinese, pregiudicando la nascita di uno Stato autonomo. Alla dichiarazione congiunta si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. I firmatari della dichiarazione sottolineano il grave momento di instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per tutta l'economia palestinese. Un progetto di 1.200 nuove abitazioni che, si legge nella dichiarazione, danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri britannico Miliband aveva definito inaccettabile il progetto, distruttivo e pericoloso per la soluzione a due stati. I media israeliani riportano anche la notizia di un possibile pacchetto di sanzioni in preparazione contro Tel Aviv.
0: Allora andiamo a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti per capire cos'è questo insediamento e perché mette a rischio la prospettiva della soluzione a due stati.
2: Sì, allora queste unità abitative, 1.200 su 3.000, perché il progetto originario prevede ben 3.000 abitazioni, di fatto andrebbe, come abbiamo sentito, a interrompere quella continuità territoriale tra il nord e il sud della Cisgiordania, perché si tratterebbe di allargare verso Gerusalemme Est, che Israele considera proprio territorio, la grande colonia di Maale Adumim, e lo si vede chiaramente quando si percorre la strada che porta verso il Mar Morto, verso appunto poi anche la Valle del Giordano, insomma è tutto un territorio che è territorio della Cisgiordania.

0: ma se si vanno a costruire, se si andranno a costruire queste abitazioni, appunto questa continuità non ci sarà più. E da qui appunto abbiamo sentito la protesta dei paesi europei. Ora il fatto è che è la prima volta che dopo tanti annunci che ci sono stati, che si è arrivati addirittura all'annuncio del bando e l'attribuzione di questo bando alle società che dovrebbero cominciare a costruire queste unità abitative dovrebbe essere reso noto una settimana prima delle elezioni. Ecco perché tutta questa manovra viene letta molto in chiave elettorale, sempre in chiave elettorale anche le dichiarazioni di Netanyahu ieri rispetto a Gaza, quando ha detto la leadership politica israeliana non ha ancora autorizzato l'ingresso di una forza di stabilizzazione internazionale nella striscia, come non si potrà parlare di ricostruzione fino a quando non ci sarà il disarmo di Hamas. E l'altra cosa che ancora fa molto discutere, quelle immagini che abbiamo visto ormai da due giorni del ministro di estrema destra Ben-Gvir, che si è fatto riprendere in quel cantiere dove dovrebbe sorgere il luogo dove si terranno le esecuzioni capitali per impiccagione per tutti quei palestinesi condannati per atti di terrorismo contro lo Stato di Israele. Tutto questo fa capire che Israele, appunto, come dicevo, è in piena campagna elettorale e quindi sta spingendo ulteriormente l'acceleratore sulle questioni più controverse. A te.
1: Si allarga la partita di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Si tratta dei richiedenti asilo che, dopo aver presentato domanda di protezione nello stato di primo approdo, si spostano in un altro stato dove fanno una nuova richiesta di asilo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. Sarebbero oltre 24.000 le persone che sbarcate in Italia hanno poi fatto rotta verso il nord Europa. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia. E a tal proposito, lo state leggendo nella nostra ultima ora in sovrimpressione, c'è un SOS dal Mediterraneo centrale, in pericolo 37 migranti a bordo di un gommone partito dalla Libia. Siamo in contatto con il gruppo, afferma Alarm Form, sono alla deriva, impossibilitati a proseguire. Le persone ci hanno detto che l'acqua sta entrando e la loro imbarcazione sta affondando. E la questione migranti continua ad accendere il dibattito politico. Governo e maggioranza sono impegnati su Schengen e nuove regole europee, mentre le opposizioni parlano di flop e attaccano sul caro carburanti. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Resta caldo il tema migranti con le decisioni sui trasferimenti da parte di Finlandia e Austria dopo quelle di Germania e Svizzera per le nuove regole europee. E in attesa della riapertura di Schengen, che però non sembra imminente, il governo starebbe pensando infatti a una proroga della chiusura. Il centrodestra si compatta sulla linea della fermezza a partire da Fratelli d'Italia. La difesa nazionale è la nostra priorità.
3: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
2: Mentre in vista della prossima legge di bilancio, Forza Italia torna a parlare di economia e annuncia per noi priorità assoluta il taglio dell'IRPEF. Opposizioni sull'immigrazione parlano di flop, da Italia Viva ad AVS dicono sospendere Schengen un vero autogol. Per Elly Schlein la linea del governo è un boomerang. Meloni ha creato un precedente pericoloso.
4: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo è carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
2: Così anche il Movimento 5 Stelle, con Conte che torna a parlare di caro vita e chiede un consiglio dei ministri straordinario, ma anche di rivedere gli impegni per il riarmo.
1: Dopo lo scossone Vannacci, Lega a un passo dallo strappo. Salvini chiede unità e rilancia il raduno di Pontida, mentre gli esponenti nordisti reclamano il rinnovamento della leadership con una segreteria allargata a Zaia e Fedriga. Martina Cecchi De Rossi.
5: Ad un passo dallo strappo, ad un mese da Pontida, dopo l'appello all'unità di Salvini e il video della Lega che rilancia lo storico raduno, dalla Versiliana il fronte nordista resta in pressing per il rinnovamento in primis sulla leadership.
6: Una leadership collettiva mi sembra che parli chiaro, no? Nessuno ha detto che Salvini non debba far parte della squadra, anzi ci mancherebbe altro, però che squadra sia.
5: E si attende ora Salvini, che nel chiedere unità affida la mediazione, ormai sul filo, per un possibile intervento sullo statuto con le macro regioni per rispondere alla richiesta di attenzione al nord e alla base, lasciando invariati impianto nazionale e leadership. Questa la vera questione per i nordisti, da Romeo ai governatori federali.

0: Pedriga, Fontana, Fugatti, Azzaia, specie dopo lo scossone Vannacci e il calo di consensi del partito in vista di elezioni politiche insidiate dalla corsa dell'ex generale con futuro nazionale e una nuova legge elettorale che favorisce la competizione tra leader. Unità con chi vuole per Salvini, no a correnti associazioni, con Vannacci non la vollero, la Lega è una, ribatte Tagliente Durigon, mentre fedelissimi fanno quadrato con il segretario, con Salvini e la maggioranza di militanti, eletti e dirigenti del Consiglio federale. Dicono alla Lega servono idee, altrimenti è solo una richiesta di posti in lista, chiosa Borghi. Nel video che rilancia il raduno di Pontida, la voce di Salvini dal palco della scorsa edizione, con il richiamo alla terra e alle radici, poco distante dal pratone, uno striscione anonimo forse anticipa Lega rinnovata o Pontida di rivolta.
1: Gli esteri, dopo sei mesi di guerra sul campo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra in un'altra fase, quella della guerra economica. Questa è la nuova strategia del presidente Trump per isolare il regime di Teheran e i suoi alleati. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Lo rifarei altre 100 volte perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una guerra che è ormai quasi al sesto mese e che però sembra ora entrare in una nuova fase. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944 che aprì un nuovo e decisivo fronte in Europa contro i nazisti. Il segretario del Tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati, state con noi o contro di noi. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti di Teheran.
1: Non si lascia intimorire Teheran dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana, Araki, prevede un nuovo fallimento americano e il Pasdaram rilancia con la minaccia di nuove armi e sempre più distruttive. Gli aggiornamenti da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, l'Iran respinge le minacce di ripercussioni economiche e di isolamento da parte del presidente Trump. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure economiche devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità. Ma la guerra economica, in realtà minacciata dalla Casa Bianca, fa paura. A Teheran il capo della diplomazia iraniana dice che le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità. Teheran crede che il D-Day economico sarà un fallimento e che è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana che punge all'interno. Intanto l'Iran ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, che sarà riaperto solo, dice Teheran, se gli Stati Uniti torneranno all'intesa siglata lo scorso giugno, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti.
1: Ora in Ucraina, all'indomani del pesante bombardamento sulla capitale, stanotte gli attacchi si sono concentrati sulla regione di Kharkiv, dove sono rimaste uccise due persone. Ma è ancora caldissimo anche il fronte politico interno, con l'inchiesta dell'anticorruzione che si allarga a macchia d'olio. Ci aggiorna da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
4: E sì, una giornata di lutto oggi a Kiev dopo la strage causata dagli assalti balistici russi. Si stima che un terzo degli edifici della città, 4.000 su 12.000, abbia subito qualche forma di danno durante la guerra. Nella notte, come dicevate, l'attacco con i droni si è concentrato in particolare sull'area est di Kharkiv. È stato colpito pesantemente un villaggio, due le vittime, un uomo e una donna anziani. L'Ucraina risponderà in modo proporzionato, aveva detto Volodymyr Zelensky, che intanto però resta sotto pressione per quell'inchiesta dell'anticorruzione che ha toccato la società cerchia più stretta. Si parla di uno schema di assalti societari grazie al riciclaggio, proprio per acquisire beni e proprietà. Ci sono però divisioni anche nel movimento pro Fedorov. Alcuni leader dicono è andato troppo in là con la richiesta di elezioni subito. E mentre il Cremlino taglia corto, dice non ci sono le

0: condizioni per una tregua, ancora casi di sconfinamenti, la Finlandia parla di un velivolo russo che ieri pomeriggio avrebbe violato il suo spazio aereo, ieri un jet invece ha abbattuto un drone marino in Romania diretto verso una piattaforma di gas sul Mar Nero, il presidente romeno accusa direttamente Mosca, Ursula von der Leyen parla di guerra ibrida, è tutto da Kiev, a te.
1: Bisogna impegnarsi perché il Mediterraneo, oggi attraverso da conflitti, violenze e crisi migratorie, torni luogo di dialogo e cooperazione per un futuro di pace, sviluppo e tolleranza. Lo scrive il presidente Mattarella in occasione dei Giochi del Mediterraneo che si aprono oggi a Taranto. Dal capo dello Stato un pensiero particolare, vicinanza agli abitanti della città pugliese che hanno dovuto fronteggiare, sottolinea Mattarella, drammatici aspetti di occupazione e salute, aspetti che costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Intanto la Premier Meloni, in una lettera dal prefetto di Taranto, assicura l'impegno del governo sul tema della produzione dell'ex Ilva. Garantisco che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è l'obiettivo di rilievo nazionale, scrive, annunciando anche che il tavolo sull'ex Ilva si riunirà a Palazzo Chigi i primi di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse e in parallelo ci sarà un tavolo per la città di Taranto per valutare le possibilità di sviluppo dell'area. La doppia offerta di scambio di azioni lanciato da MPS su Banca BPM e su Banca Generali porterà all'uscita da Piazza Affari dei titoli delle due banche ed il primo passo per nuove collaborazioni di Rocca Salimbeni con l'Assicurazione Generali, il più importante gruppo assicurativo italiano. E quanto si legge nella nota dell'Istituto Senese diffusa all'indomani del CDA che ha dato il via all'operazione voluta dall'amministratore delegato di MPS Antonio Lovaglio per contrastare la scalata di Intesa San Paolo 2,6 miliardi le sinergie generate. La doppia operazione dovrà essere sottoposta all'assemblea degli azionisti di MPS convocata per il 29 ottobre, mentre già oggi si riunisce il consiglio di amministrazione di Banca Generali per una prima valutazione. Ma andiamo in borsa a vedere come hanno aperto appunto le borse europee e come gli investitori stanno reagendo oggi a mente fredda. Sul piano Lavoglio che la nota di MPS si arricchisce stamattina di nuovi dettagli. Ci aggiorna da Milano Federico Simonelli.
2: Eh sì, oggi a Piazza Affari attenzione a tutto il settore bancario, naturalmente dopo la formalizzazione della doppia offerta in azioni ricevate da 34 miliardi di Montepaschi verso Banca Generali e Banco BPM. Ieri c'era stata ancora cautela sui titoli coinvolti, che sono molti. Oggi reazione cauta per Intesa e Montepaschi, sopra la parità, i generali, le due banche obiettivo, Banca Generali e Banco BPM invece sono in perdita e lo è nettamente ancora Unipol che ieri aveva perso l'1,5%. In questi minuti è in corso la conference call con gli analisti dell'amministratore del Montepaschi Luigi Lovaglio. L'apertura delle piazze europee è stata piatta sostanzialmente quest'oggi. Milano adesso ha accelerato leggermente, fa comunque solo più 0,3%. Sui mercati tornano le tensioni legate alle materie prime da una parte, al debito americano dall'altra, la guerra economica promessa da Trump all'Iran ha riportato il greggio a $93,5 al barile. Linea a voi.
1: Grazie Federico Simonelli. La cronaca, una donna di 57 anni è morta nella tarda serata a Tito nel Potentino. La vittima presentava una grave trauma al volto e tutto lasciava pensare che si trattasse di un omicidio. Sul posto sono intervenuti poco prima della mezzanotte i sanitari del 118 che hanno trovato la donna in condizioni gravissime. Ogni tentativo di salvarla è stato inutile. In queste ore vengono interrogati il marito e il figlio della vittima per cercare di ricostruire i contorni dell'accaduto. Ci spostiamo a Palermo dove la procura ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per difterite. Il caso è stato segnalato dall'ospedale civico di Palermo dove la piccola è deceduta. Sentiamo Gianluca Mavaro.
3: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
4: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie, abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
3: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
4: Questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60, 70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori, evidentemente è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
3: Sul caso indaga la Procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
1: Il maltempo è arrivato ieri pomeriggio e nella notte nel nord Italia. Allerta arancione messa fino alle 18 di oggi sulla Toscana centro-settentrionale, con blackout in diverse zone, tra cui la provincia di Pistoia. Pioggia di fulmini. Nel Bresciano, colpita la Val Canonica, un ponte è crollato in seguito alle forti precipitazioni e una colata di detriti che ha invaso la strada. Chiusa la statale 42. 81 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Evacuazione di circa 150 abitanti anche in Alto Adige per una frana che ha colpito la zona di San Cassiano. Frane e allagamenti stanno interessando anche il nord della Lombardia, danni in Liguria, in provincia di Monza e nella Brianza. Oggi allerta meteo arancione in 4 regioni gialle in 13. Previste piogge, grandine e forti temporali. Al sud invece proseguono ancora l'ondata di calore. Lo dicevamo, Taranto e la Puglia si preparano ad ospitare i giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia di apertura saranno presenti il Presidente della Repubblica e la Premier Meloni. Sentiamo la nostra inviata Novella Caligaris.
5: Taranto si prepara ad accendere i riflettori sul Mediterraneo con la 20ª edizione dei Giochi del Mare Nostrum. Dal 21 agosto al 3 settembre tutta la Puglia diventa il cuore pulsante dello sport. Una vigilia non facile, ma poi una scommessa vinta con una costruzione e ristrutturazione di impianti a tempi di record.
6: 41 opere in 21 comuni, soprattutto le opere più grandi a Taranto, dallo stadio alle piscine, al Pala Ricciardi, centro nautico, centro Magna Grecia per il tennis, tante opere da 20, 30, anche 60 milioni di euro.
5: La grande novità è il villaggio degli atleti, collocato su 2 grandi navi da crociera, posizionate al presidio della Marina Militare sul Mar Grande. Sono 26 paesi partecipanti, più una piccola delegazione di atletica vaticana, 33 le discipline, con in gara 3.854 atleti. L'Italia, pronta a giocare in casa, 497 gli azzurri, con 4 campioni olimpici, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Diana Biancosi e Gabriele Rossetti. Portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. Ma Taranto non sarà solo una grande festa dello sport, sarà un incontro tra culture, lingue, storie diverse, unite dalla stessa passione. Quella è per la competizione, per il rispetto dell'avversario, un evento che lascerà poi un'eredità importante, Torio.
6: I giochi non sono quelli che si realizzano soltanto per 15 giorni, poi inizia il vero gioco, quello del mantenimento di queste opere. Taranto è una città che merita tanto.
1: Compleanno tondo per Laura Morante, una delle interpreti italiane più apprezzate in Europa, che per questi suoi 70 anni torna per la seconda volta anche alla scrittura. Un ritratto in suo omaggio con Loretta Cavaricci, poi una breve pausa alla seconda pagina del giornale.
7: Vivo nella contraddizione ed è come una specie di vizio. Laura Morante si disegna con la carica intensa di chi è fieramente consapevole di sé, tendo ad essere polifonica, dice. Ed è l'eleganza del tratto, innato e protetto negli anni, che l'ha resa capace di aderire a ciò che fa con pienezza e assieme con un pizzico di distacco. Il mestiere non è mai stata una vocazione, ma certo mi sono divertita.
8: Non mi piacciono neanche.
7: Toscana, nata a Santa Fiora, Grosseto, arriva a Roma a 17 anni per studiare danza e alterna fame e prove. Studierà con Carmelo Bene, caratteri a confronto. Il cinema la chiama inaspettatamente, in casa l'impresa erano i libri. Il padre è Marcello, giornalista e scrittore, fratello della grande Elsa Morante.
8: Non sono mai personaggi così.
7: L'Italia, la Francia, tutti i registi con cui lavora ne esaltano timbro e figura. I primi titoli con Giuseppe Bernardo Bertolucci, quindi con Nanni Moretti, Amelio, Salvatore, Savati, Verdone. Scelgo la sceneggiatura, non il ruolo, spiega. Ironica sempre, fate seriamente il cinema ma non prendetevi troppo sul serio, consiglia, e due figlie la seguono nel lavoro. Sullo schermo, da grande, interpreta le grandi, anche gli aspetti meno felici e meno amabili. In Folle d'amore è Alda Merini, poesia che supera poesia. In Quasi Grazia è Grazia Deledda, negli anni della media vita. Due prove da regista per Laura Morante, Ciliegine, A Solo e il teatro più presente di recente, come i libri. 10 storie pop fra pochi giorni in libreria dopo I brividi immorali. È il suo regalo per i 70 anni, rinnovare quel vizio di affidare alle storie vite tortuose in cerca di equilibrio.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
4: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
6: Che bello hotel.
7: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
6: Non hai usato Trivago.
8: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
9: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%.
6: Non ha usato Trivago.
7: Non ho usato Trivago.
9: Hotel Trivago.

0: Una buona giornata a tutti voi, una situazione meteorologica in questo inizio di weekend abbastanza diversa rispetto al recente passato, con i primi temporali anche intensi, anche diffusi, che sono già arrivati nel pomeriggio, nella sera di ieri, e con una perturbazione, la vediamo qui a occidente del nostro territorio, che si sta appunto avvicinando alle nostre regioni. Per la verità anche la parte iniziale di questa perturbazione ha già iniziato a dare dei temporali anche intensi, specie sulla Riviera Ligure, sull'Alta Toscana. Se passiamo dalla osservazione delle immagini da satellite alla simulazione del comportamento delle nubi e delle piogge, vediamo proprio l'incedere del sistema nuvoloso. La parte colorata di blu e di rosso è la perturbazione, la parte centrale, quella con la piovosità più diffusa, che scorrerà poi verso est, verso i Balcani. Andiamo quindi a tradurre in una previsione con il quadro normale della nostra grafica, che ci mostra appunto la piovosità diffusa anche nella forma di temporale intenso attesa per questa giornata, in una giornata in cui abbiamo anche un'allerta di protezione civile che va sulle regioni settentrionali, quasi tutte, su gran parte del centro, allerta ordinaria con l'eccezione della Liguria, della Toscana, dell'Alta Lombardia, del Friuli Venezia Giulia, che sono invece in allerta arancione. Non arrivano al sud le nubi, non arrivano al sud le piogge, dove continua quindi a far caldo. Solo la Sardegna vedrà l'ingresso di aria più fresca e anche di temporali. Il tutto appunto in un contesto di temperature che però per le regioni del settentrione e del centro sono attese in diminuzione. Andiamo soprattutto sulle zone dove arriveranno i temporali, in una diminuzione abbastanza marcata per le regioni settentrionali e quelle centrali. Rileviamo però ancora i valori piuttosto elevati attesi per il nostro meridione. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di Rai News. Arrivederci.
1: Ritrovati alla seconda parte del giornale, ripartiamo dalle principali notizie della giornata. Dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, anche i governi finlandesi e svedesi si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti, saranno pochi migranti, assicurano dalla maggioranza. Le opposizioni attaccano un flop del governo. Dichiarazione congiunta di Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il nuovo progetto per altre 1200 abitazioni israeliane in Cisgiordania. Il piano E1 spezzerebbe definitivamente la rinascita di uno Stato palestinese. Alla dichiarazione si sono poi uniti Canada, Norvegia e Olanda. Il CDA di Montepaschi di Siena ha approvato il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costituire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Spaccato il CDA, servirà il via libera dell'assemblea dei soci a maggioranza qualificata. Il Mediterraneo torni luogo di dialogo e cooperazione per un futuro di pace, lo scrive il presidente Mattarella in occasione dei giochi del Mediterraneo che si aprono oggi a Taranto, dal capo dello Stato vicinanza agli abitanti della città pugliese che hanno dovuto fronteggiare con la crisi dell'ex Ilva drammatici aspetti di occupazione e salute. Impegno nazionale ribadito anche dalla presidente del Consiglio. Ed ora la cronaca. Il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno la sera di Ferragosto in provincia di Venezia. Ad aprire la giovane aveva contattato una ex fidanzata dell'uomo, anche lei aggredita in più occasioni. Intanto il ministro della giustizia ha reso noto che invierà gli ispettori in procura a Venezia. Sentiamo Davide Calimani.
2: Ciao, ti scrivo perché Dino sabato mi ha quasi uccisa e ora sta cercando di dare la colpa a me. Voglio capire con chi ho a che fare. Così scriveva lo scorso aprile Tania Terrin dopo essere finita in ospedale picchiata dal compagno, quel Dino Keber che a Ferragosto le ha tolto la vita. Il messaggio di aprile era rivolto ad un'ex fidanzata dell'uomo, donna che ha confermato di aver più volte subito violenza e di essersi recata una volta dai carabinieri. Tania dunque sapeva del passato violento dell'uomo, precedenti messi nero su bianco nell'ammonimento del questore nel quale emergono le altre denunce, alcune ritirate, a carico di Keber.
3: I carabinieri sono stati di una gentilezza unica, però gli avevano detto non aprire, non avvicinarti, ma sapevano la fragilità. Quindi tutte cadono nel tranello, perché pensano che che non arriveranno mai a Folli Bernano. Ed è per questo che tante donne tutte continuano a morire, compreso mia figlia.
2: Per far ulteriore luce sulla vicenda, il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato l'invio di ispettori a Venezia, obiettivo scoprire se qualcosa nella gestione della vicenda non ha funzionato correttamente. Venerdì, intanto, l'autopsia fornirà ulteriori dettagli sulla morte di questa giovane donna.
1: Il sisma della notte del 24 agosto di 10 anni fa non fu che il primo evento di uno sciame che si abbatté sul centro Italia e che durò fino a gennaio dell'anno successivo. Lasciò dietro di sé, oltre alle vittime e ai feriti, circa 41.000 sfollati e una microeconomia in ginocchio. Guido Maurino ci racconta le storie di chi è ripartito tra mille difficoltà e la paura di un altro sciame.
4: Una volta creato il pellet, viene trasferito tramite nastri trasportatori a queste macchine che sono gli essiccatori.
5: Il direttore dello stabilimento Unimer, Luigi Rossi, racconta come dall'impianto di Arquata del Tronto ogni anno escano 45.000 tonnellate di fertilizzanti. L'azienda è qui dal 1989, ma le scosse del 2016 e 2017 l'avevano completamente distrutta. Nel 2020 è ripartita con una ventina di dipendenti.
4: Questo qui è un lavoro che si impara nell'arco degli anni, non c'è una scuola e quindi i titolari, trovandosi insomma un bivio a dover fare una scelta, hanno scelto insomma di rimanere qui.
5: Ad Arquata del Tronto, nell'area del cratere, di aziende ne sono rimaste poche.
6: Oltre la Unimer poi è venuto la Tozze qui, ma dopo il terremoto, altrimenti non c'era più niente.
5: Il paradosso è che guardando i numeri, negli ultimi 10 anni, le imprese nei 29 comuni marchigiani del cratere ristretto sono calate meno della media della regione, ma si tratta di valori influenzati dall'edilizia, spinti dalla ricostruzione. Il rifugio di Gino Quattrociocchi all'interno di uno dei villaggi SAE di Arquata è un termometro per capire quello che i dati faticano a raccontare.
7: C'avevamo un mulino, c'avevamo altre due aziende che facevano prodotti tipici e questi qui sono spariti, sono andati molto distanti.
5: Una delle attività di trasformazione che ha delocalizzato fuori dal cratere è quella di Nando Filotei.
8: Prima di essere ad Ascoli eravamo a Pescara del Tronto, lì c'è una foto. Mi ricorda com'era prima e com'era dopo.
5: E dopo 10 anni il suo futuro è lontano da Arquata.
8: Abbiamo comprato un terreno ad Ascoli, speriamo che entro un paio d'anni riusciamo a poter ricominciare la nostra attività.
5: Quando è che ha capito che non sarebbe tornato ad Arquata?
8: Dopo il terzo e il quarto anno ho cominciato a dubitare che sarei tornato, e c'ho i brividi quando ne parlo perché ce l'ho nel cuore, quei posti là.
1: 70.000 dosi di vaccino contro l'Ebola in arrivo in Congo, dove sono oltre 5.000 i contagi, quasi la metà i morti. L'epidemia più grave della storia del paese. Per l'OMS la malattia è ancora lontana dall'essere sotto controllo. Da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
9: È stato davvero stressante perché mi trovavo in una clinica vicino al centro di cura per l'Ebola. Avevamo anche assistito a molte morti. Pensavo tra me e me, signore, non voglio rischiare di contrarre questa malattia.
10: È la paura che ormai accompagna la vita quotidiana nell'est del Congo, la paura di ammalarsi, ma anche quella di entrare proprio nei luoghi dove si dovrebbe essere curati. Intanto Ebola continua a correre. I contagi accertati hanno superato per la prima volta quota 5.000, 5.021 casi e 2.378 morti. È già l'epidemia più grave mai registrata nella storia del Congo. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, lo ha detto senza mezzi termini. Ebola è ancora lontana dall'essere sotto controllo.
11: La situazione è peggiorata nelle ultime settimane. C'è un aumento dei casi e dei decessi in zone non sicure in cui le nostre squadre hanno difficoltà ad accedere. La portata della malattia è decisamente preoccupante.
10: Rimanere a casa per paura significa arrivare tardi alle cure, significa rendere più difficile individuare i malati e ricostruire le catene del contagio, e significa anche rinunciare alle cure per altre malattie o alla semplice assistenza durante una gravidanza.
12: Quando le donne restano a casa per paura del contagio, assistiamo a un aumento delle complicazioni, tra cui nati morti e parti prematuri.
1: Un importante passo avanti nella lotta contro i tumori. Negli Stati Uniti l'Agenzia Federale per la Sicurezza di Alimenti e Farmaci approva un nuovo trattamento per il melanoma in stato avanzato. Servirà ai pazienti per cui l'immunoterapia non funziona più. Ci aggiorna l'inviato da New York, Nico Piro.
13: Ridurre drasticamente il rischio di recidive, cioè del ripresentarsi del tumore e quindi di metastasi, cioè il coinvolgimento di altri organi nella malattia? Sarà possibile per il melanoma, il tumore della pelle? Pare proprio di sì, stando alle tre fasi di sperimentazione condotte su oltre 1100 pazienti ad alto rischio recidiva in diversi centri clinici in tutto il mondo, in Italia il Pascale di Napoli. Di un nuovo vaccino sviluppato sulla piattaforma mRNA o RNA messaggero, quella diventata popolare anche al di fuori della comunità scientifica durante la pandemia di Covid, con relative polemiche e teorie del complotto. Dopo la sperimentazione, il vaccino potrà essere messo in commercio solo con l'approvazione della FDA, l'autorità sanitaria statunitense. Nell'attesa dell'approvazione, i mercati scommettono sul successo di questo nuovo vaccino. Le azioni di Moderna in borsa sono arrivate a triplicare il loro valore nel punto massimo della seduta di ieri a Wall Street. Bene anche Merck, altra azienda coinvolta nello sviluppo. Il melanoma è una delle forme più letali di cancro della pelle, con oltre 330.000 nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo nel 2022.
1: Ora la crisi climatica che ci sta mettendo di fronte a eventi estremi, forti temporali e lunghi momenti di siccità. A soffrire in questi giorni anche il maggiore fiume italiano. A vedere qual è lo stato di salute del Po è andata Giulia Delle Piane. Vediamo.
14: Gli isolotti di sassi emergono, le alghe soffocano le sponde, l'odore di acqua ristagnante permea l'aria. Siamo a San Sebastiano da Po, provincia di Torino, a 110 km dalle sorgenti del più lungo fiume d'Italia, che è diventato irriconoscibile. Qui c'è uno degli idrometri dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Lo strumento oggi segna una profondità minima del Po di 0,86 metri. Due anni fa era 1,10 metri. È l'effetto della lunga siccità e non saranno le piogge di questi giorni a spegnere la sete del fiume. Secondo la stima di Rai Meteo, in Piemonte tra metà aprile e metà agosto di quest'anno il deficit di pioggia rispetto alla media del periodo è meno 75%. Toccherà alla regione valutare quando porre fine allo stato di emergenza idrica dichiarato a inizio luglio. Emergenza che è sempre più frequente a causa del cambiamento climatico e che pone nuove sfide alla pubblica amministrazione tra AIPO, l'autorità di bacino del Po, enti locali e i circa 20 consorzi di irrigazione del Piemonte. Ad esempio c'è la questione dei prelievi di acqua per l'agricoltura e altro. L'AIPO fa sapere che si occupa solo delle piene del fiume e non delle secche. La città metropolitana di Torino, in accordo con i consorzi, sta tentando una prima risposta. A inizio luglio ha istituito una nuova figura tecnica, quella del regolatore dei prelievi, per ora solo per il torrente Orco. Se la sperimentazione avrà successo, potrà essere estesa anche ad altri corsi d'acqua.
1: In Normandia anche il giardino di Monet deve fare i conti con i cambiamenti climatici sempre più drastici. Per la prima volta una delle specie più amate e dipinte dal pittore, i nasturzi, non ha resistito all'estate. Sentiamo la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
15: Archiviate 5 ondate di canicule con temperature estreme, nella scia di questa estate francese i conti si fanno ora con i danni causati dalla siccità che ha messo in ginocchio agricoltori e allevatori. Per il caldo trasformato anche il giardino di Giverny, luogo del cuore di Claude Monet, che attrae ogni anno centinaia di migliaia di persone che da ogni parte del mondo visitano la sua casa, immersa in uno spazio verde dalle geometrie perfette, puntellato di fiori dalle sfumature accese, che ora appaiono sofferenti, come spiega Rémy Le Coutre, da 40 anni capo dei giardinieri.
16: Grazie alla mini irrigazione a pioggia e a quella sotterranea siamo riusciti a combattere lo stress idrico. In futuro opteremo per le piantagioni di essenze più resistenti ai cambiamenti climatici, di cui le nostre linfee fortunatamente non soffrono perché adorano il clima molto secco.
15: Giverny non è un giardino museo, ma uno spazio vivo che si evolve nel tempo. Monet trascorreva ore intere a curarlo e smise solo quando la vista iniziò ad abbandonarlo e le forme delle sue ninfee si sciolsero nel colore in un'immersione totale nella luce e nei riflessi dell'acqua che rendono questo luogo unico al mondo, da preservare per sempre.
1: Un'orchestra giovanile nata a Bari che ha ormai una proiezione internazionale, recentemente ha avuto successo anche a Berlino. I particolari da Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni. Poi a seguire la nostra rubrica Tutti i frutti. Le notizie poi tornano alla prossima edizione del TG alle 10.
17: La Concert House, in una delle piazze più belle di Berlino, è una prestigiosa sala da concerto. Ad agosto ospita il festival Young Euro Classics con alcune delle migliori orchestre giovanili. Unica invitata italiana, l'AISO, con sede a Bari. Ha già avuto vari riconoscimenti internazionali, ma resta il problema dei fondi.
18: Abbiamo spesso mecenati e sponsor privati che ci sostengono, in alcuni casi, come in questo caso, anche il Ministero degli Esteri e il MIC è con noi, ma devo dire che investire in un'orchestra giovanile vuol dire non tanto sostenere il progetto, quanto sostenere un'idea di futuro.
17: Un concerto accolto con entusiasmo dal pubblico, eseguito anche il brano Ritual, composto per la tournée.
19: È un'orchestra che suona in maniera straordinaria, quindi non sfigura con le vere orchestre grandi.
17: La formazione è una componente essenziale dell'AISO, con le prime parti di grandi orchestre che vengono a insegnare in Puglia. Chiara, flautista, ha studiato a Padova e in Germania.
20: Suonare in orchestra non ti insegna solo come suonare meglio, come migliorarti da un punto di vista artistico e professionale, ma ti aiuta anche proprio a imparare a vivere con le altre persone.
17: Finale travolgente con i Pini di Roma di Respighi. Yeah.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie, le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del

0: 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono una ventina, e una ventina di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
2: Che è successo?
0: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
0: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 m, tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
0: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
0: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Entrate mortali.
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
7: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
8: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11

0: Inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
1: Prima che sia troppo tardi.
2: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

0: Dichiarazione di Italia, Francia, Germania, Regno Unito contro il progetto israeliano di un'ulteriore espansione in Cisgiordania, pietra tombale per la soluzione ai due stati, si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Anche Svezia e Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, annunciano che rimanderemo in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Il Viminale, Schengen non c'entra, Schlein il blocco, è stato un boomerang. Taranto stasera l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Nel suo messaggio il capo dello Stato ricorda come coniugare salute e lavoro a Taranto sia un impegno nazionale. Meloni, obiettivo, mantenere importante capacità produttiva. Ok dalla CDA di MPS al piano dell'amministratore delegato Lovaglio, due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Maltempo, piogge intense al nord e in Toscana, 1000 interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte, centinaia le persone evacuate o senza corrente, la perturbazione si attenuerà in serata. Compie 70 anni Laura Morante, signora del cinema italiano, regista e scrittrice, moltissimi grandi film in cui ha incarnato grandi personaggi, da Alda Merini a Grazia Deledda. Buongiorno dalla redazione di Renews 24, benvenuti al telegiornale delle 10. Una condanna unanime che arriva da Italia, Francia, Germania, Regno Unito, i primi paesi firmatari di una dichiarazione congiunta per esortare Israele a ritirare E1, il piano di insediamento in Cisgiordania. Alla dichiarazione si sono poi anche uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi. Camilla Nata.
1: La richiesta di bloccare l'espansione dei coloni in Cisgiordania è arrivata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I quattro paesi hanno dichiarato che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del progetto di insediamento E1 è inaccettabile e creerebbe una vera e propria frattura in terra palestinese, pregiudicando la nascita di uno Stato autonomo. Alla dichiarazione congiunta si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. I firmatari della dichiarazione sottolineano il grave momento di instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per tutta l'economia palestinese. Un progetto di 1200 nuove abitazioni che, si legge nella dichiarazione, danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri britannico Miliband aveva definito inaccettabile il progetto, distruttivo e pericoloso per la soluzione a due stati. I media israeliani riportano anche la notizia di un possibile pacchetto di sanzioni in preparazione contro Tel Aviv.
0: Allora andiamo a Gerusalemme, andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti per capire cos'è questo insediamento, questo progetto e perché mette a rischio la prospettiva della soluzione a due stati.
2: Sì, allora queste unità abitative, 1200 su 3000, perché il progetto originario prevede ben 3000 abitazioni, di fatto andrebbe, come abbiamo sentito, a interrompere quella continuità territoriale tra il nord e il sud della Cisgiordania, perché si tratterebbe di allargare verso Gerusalemme Est, che Israele considera proprio territorio, la grande colonia di Maale Adumim, e lo si vede chiaramente quando si percorre la strada che porta verso il Mar Morto, verso appunto poi anche la Valle del Giordano. Insomma è tutto un territorio che è territorio della Cisgiordania, ma se si andranno a costruire queste abitazioni, appunto questa continuità non ci sarà più, e da qui appunto abbiamo sentito la protesta dei paesi europei. Ora il fatto è che è la prima volta che dopo tanti annunci che ci sono stati, che si è arrivati addirittura all'annuncio del bando, e l'attribuzione di questo bando alle società che dovrebbero cominciare a costruire queste unità abitative dovrebbe essere reso noto una settimana prima delle elezioni. Ecco perché tutta questa manovra viene letta molto in chiave elettorale. Sempre in chiave elettorale anche le dichiarazioni di Netanyahu ieri rispetto a Gaza, quando ha detto la leadership politica israeliana non ha ancora autorizzato l'ingresso di una forza di stabilizzazione internazionale nella striscia, come non si potrà parlare di ricostruzione fino a quando non ci sarà il disarmo di Hamas. E l'altra cosa che ancora fa molto discutere, quelle immagini che abbiamo visto ormai da due giorni del ministro di estrema destra Ben-Gvir, che si è fatto riprendere in quel cantiere dove dovrebbe sorgere il luogo dove si terranno le esecuzioni capitali per impiccagione per tutti quei palestinesi condannati per atti di terrorismo contro lo Stato di Israele. Tutto questo fa capire che Israele, appunto, come dicevo, è in piena campagna elettorale e quindi sta spingendo ulteriormente l'acceleratore sulle questioni più controverse. A te.
0: Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono le diseguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Sono le parole scelte dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio per la giornata inaugurale del meeting di Rimini. È dall'umanità delle donne e degli uomini, aggiunge il capo dello Stato, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Il tema migranti domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione Europea si divide, allora in diretta lo facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles, Filippo Goia, buongiorno.
3: Buongiorno, l'Europa alla fine si è divisa sui dublinanti, sono i richiedenti asilo che devono fare rientro nei paesi di primo approdo secondo il nuovo patto sulle migrazioni che è stato varato il 12 giugno. In questo il nuovo patto recepisce il vecchio regolamento di Dublino, pur con delle compensazioni e dei correttivi, soprattutto semplificando le procedure di trasferimento. Adesso Germania, Svizzera, Finlandia hanno annunciato che intendono rinviare i migranti verso l'Italia. Austria e Svezia si sono portate invece più avanti e hanno dichiarato di aver già iniziato i trasferimenti e proprio utilizzando le procedure semplificate, quindi dove il soggetto collabora anche utilizzando il trasporto pubblico. In controtendenza la Francia e la Spagna. La Francia ha dichiarato che in questo momento di buone intese e di riavvicinamento con l'Italia non intende rimandare migranti, più che altro bisognerebbe agire sul meccanismo delle partenze, mentre la Spagna dichiara che le migrazioni vanno gestite non attraverso le espulsioni, ma con meccanismi di solidarietà. L'Italia sta trattando da alcuni giorni con la Germania. Il suo punto è che bisogna prendere in considerazione solo i casi successivi al 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto, perché la nuova normativa avrebbe annullato tutti i casi precedenti. Inoltre l'Italia valuta come mettere in atto i meccanismi di compensazione e di solidarietà che pure sono previsti nel nuovo patto. Naturalmente quella della data è un punto fondamentale. È evidente che negli ultimi mesi, a partire da giugno, sono pochi i migranti che hanno potuto spostare, ed effettivamente di pochi casi si sta trattando attualmente con la Germania o con l'Austria o con la Svizzera. Se invece si va in date precedenti al 12 giugno, i casi potrebbero tornare ad essere migliaia. La Commissione europea non ha ancora preso una posizione ufficiale su questo punto e attende ottobre per una valutazione complessiva del funzionamento del nuovo patto. A voi.
0: Grazie a Filippo Goia. Ovviamente questo tema è anche al centro del dibattito politico interno. La maggioranza a sostegno della linea del governo sulla sospensione temporanea di Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano invece di flop dell'esecutivo e attaccano sulle politiche economiche. Eva Giovannini.
4: Resta caldo il tema migranti con le decisioni sui trasferimenti da parte di Finlandia e Austria dopo quelle di Germania e Svizzera per le nuove regole europee. E in attesa della riapertura di Schengen, che però non sembra imminente, il governo starebbe pensando infatti a una proroga della chiusura, il centrodestra si compatta sulla linea della fermezza a partire da Fratelli d'Italia. La difesa nazionale è la nostra priorità.
5: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
4: Mentre in vista della prossima legge di bilancio, Forza Italia torna a parlare di economia e annuncia per noi priorità assoluta il taglio dell'IRPEF. Opposizioni sull'immigrazione parlano di flop, da Italia Viva ad AVS dicono sospendere Schengen un vero autogol. Per Elly Schlein la linea del governo è un boomerang. Meloni ha creato un precedente pericoloso.
6: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo è carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
4: Così anche il Movimento 5 Stelle, con Conte che torna a parlare di caro vita e chiede un consiglio dei ministri straordinario, ma anche di rivedere gli impegni per il riarmo.
0: Dopo lo scossone Vannacci, la Lega è un passo dallo strappo. Matteo Salvini chiede unità, rilancia il raduno di Pontida in programma per il prossimo 20 di settembre, mentre gli esponenti nordisti reclamano il rinnovamento della leadership con una segreteria allargata a Zaia e Fedriga. Martina Cecchi De Rossi per il servizio.
7: Ad un passo dallo strappo ad un mese da Pontida, dopo l'appello all'unità di Salvini e il video della Lega che rilancia lo storico raduno, dalla Versiliana il fronte nordista resta in pressing per il rinnovamento in primis sulla leadership.
8: Una leadership collettiva mi sembra che parli chiaro, no? Nessuno ha detto che Salvini non debba far parte della squadra, anzi ci mancherebbe altro, però che squadra sia.
7: E si attende ora Salvini che nel chiedere unità affida la mediazione, ormai sul filo, per un possibile intervento sullo statuto con le macro regioni per rispondere alla richiesta di attenzione al nord e alla base, lasciando invariati impianto nazionale e leadership. Questa la vera questione per i nordisti, da Romeo ai governatori Fedriga, Fontana, Fugatti, Azzaia, specie dopo lo scossone Vannacci e il calo di consensi del partito in vista di elezioni politiche insidiate dalla corsa dell'ex generale con futuro nazionale e una nuova legge elettorale che favorisce la competizione tra leader. Unità con chi vuole per Salvini, no a correnti e associazioni. Con Vannacci non la vollero, la Lega è una, ribatte Tagliente e Durigon, mentre fedelissimi fanno quadrato con il segretario. Con Salvini la maggioranza di militanti, eletti e dirigenti del Consiglio federale dicono alla Lega servono idee, altrimenti è solo una richiesta di posti in lista, chiosa Borghi. Nel video che rilancia il raduno di Pontida, la voce di Salvini dal palco della scorsa edizione, con il richiamo alla terra e alle radici, poco distante dal pratone, uno striscione anonimo forse anticipa Lega rinnovata o Pontida di rivolta.
0: Il piano di Monte dei Paschi di Siena, acquisire Banco BPM e Banca Generali per evitare l'acquisizione da parte di Intesa. Stamattina una nota chiarisce i dettagli della strategia dell'amministratore delegato Lovaglio che dice creiamo un gruppo da 80 miliardi, oggi l'assemblea dei soci di Banca Generali. In studio c'è Riccardo Cavaliere per fare il punto.
9: Monte dei Paschi di Siena punta ad acquisire Banco BPM e Banca Generali per evitare l'acquisizione da parte di Intesa. È il cuore della contromossa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Oggi sono arrivati anche i dettagli di questo piano che porterebbe alla creazione del terzo polo bancario italiano per un valore, ha detto lo stesso Lovaglio, stimato intorno a 80 miliardi di euro. Sarebbe tra le prime 10 banche europee. Nella nota di stamattina ci sono i dettagli, a partire da una doppia operazione del valore di 34 miliardi di euro. La prima mossa è un OPS, un'offerta pubblica di scambio per l'acquisizione di Banco BPM. In sostanza MPS offre le proprie azioni in cambio di quelle di Banco BPM. Per ogni azione ceduta da BPM gli azionisti ne ricevono 1,5 di Banca Monte dei Paschi di Siena, una proposta che vale oltre 25 miliardi di euro. E poi c'è la seconda mossa, un'altra offerta pubblica di scambio, stavolta per Banca Generali. Stavolta MPS offre 6,9 azioni in cambio di una azione della Banca del Leone, un valore di circa 8,7 miliardi di euro. A questo si aggiunge anche quella che è stata definita una super cedola, ovvero un premio in sostanza per gli azionisti da 4 miliardi di euro, di questi un miliardo circa in contanti, altri 3 miliardi proprio in azioni di Banca Generali. Di fatto nascerebbe dunque un nuovo gruppo bancario, gli azionisti di MPS ne avrebbero il 50,1%, poi ci sarebbero quelli di Banco BPM con il 37%, e poi quelli di Generali con il 12,7%. Il gruppo allargato, si legge nella nota che è stata diramata questa mattina, diventerebbe il terzo gruppo bancario italiano con la gestione di asset finanziari, pensate, per 800 miliardi di euro. Un'operazione che si dovrebbe concludere entro febbraio, ma la prima mossa, la successiva a quelle di cui vi abbiamo parlato, è l'assemblea degli azionisti che dovrà decidere se effettivamente andare avanti con questo piano. A te.
0: Dopo 6 mesi di guerra sul campo, il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran entra in un'altra fase, quella della guerra economica. Questa è la nuova strategia del presidente Trump per provare a isolare Teheran e i suoi alleati. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
10: Lo rifarei altre 100 volte perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una guerra che è ormai quasi al sesto mese e che però sembra ora entrare in una nuova fase. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944 che aprì un nuovo e decisivo fronte in Europa contro i nazisti. Il segretario al tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati, state con noi o contro di noi. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti di Teheran.
0: E le minacce di una guerra economica non intimoriscono Teheran. Il capo della diplomazia iraniana, Rashni, prevede un nuovo fallimento americano. I Pasdaran rilanciano con minacce di nuove armi sempre più distruttive. Gli aggiornamenti da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
11: Sì, l'Iran respinge le minacce di ripercussioni economiche e di isolamento da parte del presidente Trump. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure economiche devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità. Ma la guerra economica, in realtà minacciata dalla Casa Bianca, fa paura a Teheran. Il capo della diplomazia iraniana dice che le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità. Teheran crede che il D-Day economico sarà un fallimento e che è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana che punge all'interno. Intanto l'Iran ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, che sarà riaperto solo, dice Teheran, se gli Stati Uniti torneranno all'intesa siglata lo scorso giugno, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti.
0: Ora il conflitto in Ucraina, all'indomani del pesante bombardamento sulla capitale. Stanotte gli attacchi russi si sono concentrati in particolare sulla regione di Kharkiv, dove sono rimaste uccise due persone, ma è ancora caldissimo anche il fronte politico interno in Ucraina, con l'inchiesta sulla corruzione che si allarga a macchia d'olio. Gli aggiornamenti ce li dà il nostro inviato a Kiev, Daniele Lorenzetti.
12: E sì, una giornata di lutto oggi a Kiev dopo la strage causata dagli assalti balistici russi. Si stima che un terzo degli edifici della città, 4.000 su 12.000, abbia subito qualche forma di danno durante la guerra. Nella notte, come dicevate, l'attacco con i droni si è concentrato in particolare sull'area est di Kharkiv. È stato colpito pesantemente un villaggio, due le vittime, un uomo e una donna anziani. L'Ucraina risponderà in modo proporzionato, aveva detto Volodymyr Zelensky, che intanto però resta sotto pressione per quell'inchiesta dell'anticorruzione che ha toccato la società più stretta. Si parla di uno schema di assalti societari grazie al riciclaggio, proprio per acquisire beni e proprietà. Ci sono però divisioni anche nel movimento pro Fedorov. Alcuni leader dicono è andato troppo in là con la richiesta di elezioni subito. E mentre il Cremlino taglia corto, dice non ci sono le condizioni per una tregua, ancora casi di sconfinamenti. La Finlandia parla di un velivolo russo che ieri pomeriggio avrebbe violato il suo spazio aereo. Ieri un jet invece ha abbattuto un drone marino in Romania, diretto verso una piattaforma di gas sul Mar Nero. Il presidente romeno accusa direttamente Mosca. Ursula von der Leyen parla di guerra ibrida. È tutto da Kiev, a te.
0: Una donna di 57 anni è morta nella tarda serata a Tito, nel Potentino. La vittima presenta un grave trauma al volto e tutto lascia pensare che si tratti di un omicidio. Sul posto sono intervenuti poco prima della mezzanotte i sanitari del 118, che hanno trovato la donna in condizioni gravissime. Ogni tentativo di salvarla è stato inutile. In queste ore vengono interrogati il marito e il figlio della vittima per cercare di ricostruire i contorni dell'accaduto. Il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia. Ad aprile la giovane aveva contattato un'ex fidanzata dell'uomo, anche lei aggredita in più occasioni. Intanto il Ministero della Giustizia ha reso noto che invierà gli ispettori in procura a Venezia. Davide Calimani.
13: Ciao, ti scrivo perché Dino sabato mi ha quasi uccisa e ora sta cercando di dare la colpa a me. Voglio capire con chi ho a che fare. Così scriveva lo scorso aprile Tania Terrin dopo essere finita in ospedale picchiata dal compagno, quel Dino Keber che a Ferragosto le ha tolto la vita. Il messaggio di aprile era rivolto ad un'ex fidanzata dell'uomo, donna che ha confermato di aver più volte subito violenza e di essersi recata una volta dai carabinieri. Tania, dunque, sapeva del passato violento dell'uomo, precedenti messi nero su bianco nell'ammonimento del questore, nel quale emergono le altre denunce, alcune ritirate, a carico di Keber.
14: I carabinieri sono stati di una gentilezza unica, però gli avevano detto non aprire, non avvicinarti, ma sapevano la fragilità. Quindi tutte cadono nel tranello, perché pensano che non arriveranno mai a Folli Bernano. Ed è per questo che tante donne, tutte, continuano a morire, compreso mie figlie.
13: Per far ulteriore luce sulla vicenda, il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato l'invio di ispettori a Venezia, obiettivo scoprire se qualcosa nella gestione della vicenda non ha funzionato correttamente. Venerdì, intanto, l'autopsia fornirà ulteriori dettagli sulla morte di questa giovane donna.
0: Orella, maltempo che ha colpito nella notte il nord del centro Italia, allerta arancione in Liguria e Toscana, qui con blackout in diverse zone, fra cui la provincia di Pistoia, pioggia di fulmini e mille gli interventi dei vigili del fuoco. Nel Bresciano colpita la Val Camonica, a Rino di Sonico un ponte è crollato in seguito alle forti precipitazioni, una colata di detriti ha invaso la strada. Chiusa la statale 42, sono circa 200 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case. Danni in provincia di Monza e Brianza, evacuazione di circa 150 abitanti anche in Alto Adige per una frana che ha colpito la zona di San Cassiano. Oggi allerta meteo, arancione in 4 regioni, gialla in 13, previste piogge e grandinate, forti temporali. Al sud invece prosegue l'ondata di caldo. È durata circa 6 ore la deposizione in questura a Campobasso di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina dopo Natale a Pietracatella. È la quinta volta che il commercialista, sentito come persona informata sui fatti, viene ascoltato dall'inizio dell'inchiesta. In diretta Nicola Tupputi.
15: C'è una notizia dell'ultima ora. Oggi in questura a Campobasso nuove audizioni. Sono attesi testimoni ritenuti da fonti molto autorevoli come rilevanti ai fini investigativi. Abbiamo cercato di avere qualche informazione in più da Marco Graziano, capo della squadra mobile, che è passato di qui pochi minuti fa, ma come sempre bocche cucite. Le audizioni di oggi seguono il faccia a faccia di ieri tra Gianni Di Vita e una sua amica, un confronto reso necessario per chiarire le tante contraddizioni emerse nei racconti precedenti. Entrambi infatti erano già stati ascoltati dagli investigatori. Dopo le 6 ore di confronto Gianni Di Vita è uscito dalla questura provato, ma il suo avvocato Vittorino Facciolla ha assicurato che è sereno e collaborativo. Gianni Di Vita non ha risposto alle tante domande dei cronisti, non ha spiegato la natura di queste discrepanze e non ha raccontato nemmeno perché il suo stato d'animo, lui che adesso è al centro dei sospetti, dunque accelerata, forse decisiva nelle indagini, cominciata 3 giorni fa quando è stata sentita Alice Di Vita, rispettivamente figlia e sorella delle due vittime. Linea allo studio.
0: Compleanno tondo per Laura Morante, una delle interpreti italiane più apprezzate in Europa, che per questi suoi 70 anni torna per la seconda volta anche alla scrittura. Un ritratto in suo omaggio con Loretta Cavaricci.
16: Vivo nella contraddizione ed è come una specie di vizio. Laura Morante si disegna con la carica intensa di chi è fieramente consapevole di sé, tendo ad essere polifonica, dice. Ed è l'eleganza del tratto, innato e protetto negli anni, che l'ha resa capace di aderire a ciò che fa con pienezza e assieme con un pizzico di distacco. Il mestiere non è mai stata una vocazione, ma certo mi sono divertita.
17: Non mi piacciono niente.
16: Toscana, nata a Santa Fiora, Grosseto, arriva a Roma a 17 anni per studiare danza e alterna fame e prove. Studierà con Carmelo Bene, caratteri a confronto. Il cinema la chiama inaspettatamente, in casa l'impresa erano i libri. Il padre è Marcello, giornalista e scrittore, fratello della grande Elsa Morante.
18: Non sono mai personaggi così.
16: L'Italia, la Francia, tutti i registi con cui lavora ne esaltano timbro e figura. I primi titoli con Giuseppe Bernardo.

0: Bertolucci, quindi con Nanni Moretti, Amelio, Salvatore, Savati, Verdone, scelgo la sceneggiatura, non il ruolo, spiega. Ironica sempre, fate seriamente il cinema, ma non prendetevi troppo sul serio, consiglia, e due figlie la seguono nel lavoro. Sullo schermo, da grande, interpreta le grandi, anche gli aspetti meno felici e meno amabili. In Folle d'amore è Alda Merini, poesia che supera poesia, in Quasi grazia è Grazia Deledda, negli anni della media vita. Due prove da regista per Laura Morante, Ciliegine, Assolo e il teatro più presente di recente, come i libri. 10 storie pop fra pochi giorni in libreria dopo i brividi immorali. È il suo regalo per i 70 anni, rinnovare quel vizio di affidare alle storie vite tortuose in cerca di equilibrio.
1: E lo avete sentito nei nostri titoli, Taranto e la Puglia si preparano ad ospitare i Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia di apertura saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La nostra inviata è Noella Calligaris.
2: Taranto si prepara ad accendere i riflettori sul Mediterraneo con la 20ª edizione dei Giochi del Mare Nostrum. Dal 21 agosto al 3 settembre tutta la Puglia diventa il cuore pulsante dello sport. Una vigilia non facile, ma poi una scommessa vinta con una costruzione e ristrutturazione di impianti a tempi di record.
3: 41 opere in 21 comuni, soprattutto le opere più grandi a Taranto, dallo stadio alle piscine, al Pala Ricciardi, centro nautico, centro Magna Grecia per il tennis, tante opere da 20, 30, anche 60 milioni di euro.
2: La grande novità è il villaggio degli atleti, collocato su due grandi navi da crociera, posizionati al presidio della Marina Militare sul Mar Grande. Sono 26 paesi partecipanti, più una piccola delegazione di atletica vaticana, 33 le discipline, con in gara 3.854 atleti. L'Italia pronta a giocare in casa, 497 gli azzurri, con 4 campioni olimpici, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Diana Biancosi e Gabriele Rossetti. Portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. Ma Taranto non sarà solo una grande festa dello sport, sarà un incontro tra culture, lingue, storie diverse, unite dalla stessa passione. Quella è per la competizione, per il rispetto dell'avversario, un evento che lascerà poi un'eredità importante, non solo materiale, a questo territorio.
3: I giochi non sono quelli che si realizzano soltanto per 15 giorni, poi inizia il vero gioco, quello del mantenimento di queste opere. Taranto è una città che merita tanto.
1: È tutto, breve pausa per noi, poi torniamo in diretta.
4: Giornata che inizierà all'insegna del maltempo, con piogge e temporali localmente intensi, soprattutto sulla Lombardia, sul Triveneto e ancora sull'Alta Toscana e la Liguria. Anche sulle regioni centrali ritroveremo piogge che arriveranno nella tarda mattinata praticamente su tutte le regioni. Arriverà nel pomeriggio qualche pioggia anche sulla Campania, il Molise e la parte alta della Puglia, una nuvolosità invece di velature sul resto del meridione. Cielo sereno, poco nuvoloso sulle due isole maggiori, velature di passaggio sulla Sicilia, qualche nube in più con pioggia sulla Sardegna settentrionale. Le temperature in questa giornata diminuiranno di 5-6 gradi sulle regioni centrali e settentrionali, aumenteranno di pochi gradi al sud.
1: Le principali notizie della giornata: viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono le diseguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio per la giornata inaugurale del meeting di Rimini. Il Capo dello Stato ha invitato poi a rifiutare odio e avversione per lo straniero. Una donna di 57 anni è morta nella tarda serata a Tito, siamo nel Potentino. La vittima presenta un grave trauma al volto e tutto lascia pensare che si tratti di un omicidio. A dare l'allarme padre e figlio, interrogati in queste ore dagli inquirenti per cercare di ricostruire i contorni dell'accaduto. Danni e disagi per il maltempo che sta colpendo in queste ore il nord del centro Italia. Nella notte 18.000 fulmini caduti in Toscana, molti blackout, alcune strade risultano bloccate per la caduta di alberi, mentre a Pesce è crollata parte del muro dello stadio. Oggi allerta arancione per alcune zone di Toscana, Lombardia, Friuli, Venezia, Giulia e Liguria, allerta gialla in altre regioni, più le restanti aree di quelle già citate. Monte dei Paschi, Banco BPM e Banca Generali potrebbero creare un gruppo da 80 miliardi. A dirlo è l'amministratore delegato del Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, aggiungendo che l'eventuale nuova banca sarebbe tra le prime 10 in Europa per dimensioni e la seconda in Italia per crediti alla clientela e sportelli. Ieri il CDA dell'Istituto di Siena ha approvato il piano messo in campo dall'AD per fermare l'offerta di Banca Intesa. Per il via libera definitivo servirà la maggioranza qualificata dell'Assemblea dei Soci. Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza, lo avete sentito, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. Allora andiamo in diretta da Alessandro Salvetti.
5: Eccoci, siamo nel centro storico di Tito, qui l'allarme intorno a mezzanotte quando i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro appunto che constatare la morte della donna di 57 anni italiana che si trovava appunto in questa abitazione dove viveva insieme al figlio. Il figlio pare che avesse delle disabilità psichiche abbastanza evidenti, i vicini lo ricordano come una persona tranquilla, ricordano che ascoltava la musica ad alto volume, però insomma non aveva mai creato problemi alla vicinanza, però è questa la pista su cui al momento stanno lavorando gli inquirenti che lo stanno interrogando all'interno della caserma di Tito. Le indagini sono per omicidio, vediamo ancora i carabinieri sul posto appunto per i rilievi del caso. La salma della donna invece è stata trasferita appunto prima dal 118 e poi appunto nell'obitorio dell'ospedale di Potenza. Siamo appena arrivati sul posto, le indagini comunque sono ancora in corso, torneremo a darvi aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni.
1: Grazie Alessandro Salvetti. Allora, nelle prossime edizioni del telegiornale altri dettagli su questo fatto di cronaca. Torniamo al 24 agosto di 10 anni fa, al devastante terremoto che colpì il centro Italia. Oltre 1000 vigili del fuoco da tutto il paese, con centinaia di mezzi, squadre specializzate, elicotteri, operatori delle telecomunicazioni, si mobilitarono per raggiungere il cratere sismico e ovviamente assistere la popolazione. In studio con noi c'è Luca Cari, portavoce nazionale dei vigili del fuoco. Buongiorno. Buongiorno. Ben tornato a RaiNews 24. Insomma, si avvicina una data che ha sconvolto l'Italia, ha provocato, lo ricordavamo, centinaia di vittime, oltre alle devastazioni strutturali. Come vigili del fuoco vi siete immediatamente mobilitati già in quella notte ad Amatrice, in tutte le zone colpite. Quando avete capito l'enormità, la dimensione di quella tragedia?
6: Beh, immediatamente, perché la scossa è stata fortissima, avvertita anche fuori dalla zona dell'epicentro. E le notizie che ci sono arrivate anche al centro operativo nazionale, sono state immediatamente indicative di quella che era stata la situazione. La prima immagine che abbiamo ricevuto da Amatrice, dal nostro primo elicottero che è arrivato sopra al paese, la foto che ci ha restituito era una foto di completa distruzione. Lì abbiamo capito esattamente quella che era la portata del terremoto.
1: Lei ha scritto anche un libro, il cui titolo è Salvare vite, e i protagonisti sono in divisa, evidentemente, a raccontare gli interventi di soccorso eseguiti nelle primissime ore del terremoto, interventi che hanno rappresentato anche per voi dei rischi.
6: Sì, assolutamente. Sono 10 storie, idealmente una per ogni anno che è passato da allora, e sono le storie di 10 interventi di 10 vigili del fuoco che rappresentano però tutti i vigili del fuoco, perché quello che hanno fatto loro è quello che hanno fatto tutti, e questo è il motivo per cui nelle storie restano anonimi questi protagonisti e raccontano appunto i primi momenti, quello che i vigili del fuoco hanno affrontato, i primi momenti nella notte del 24 agosto di 10 anni fa, una notte di grande dolore, di lavoro, ma anche di grande intensità, perché l'obiettivo, come dice lo stesso il titolo del libro, di ogni vigile del fuoco è quello di salvare vite. Quindi quella notte l'obiettivo era quello di salvare vite, e devo dire che furono i salvataggi, molte volte i nostri vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere quel loro obiettivo, che è quello che li spinge, come diceva, anche a rischiare personalmente per poter portare aiuto.
1: E nel libro c'è anche il racconto di chi stava sotto le macerie, no? E chi attendeva il vostro arrivo, sì, in quel misto di paura, terrore, ansia, preoccupazione per i propri cari.
6: Sì, questo mi sono interrogato, cioè scrivendo il libro, conosco bene quelle che sono le paure, le gioie e purtroppo anche i dolori dei miei colleghi, dei vigili del fuoco. Mi sono interrogato invece su quello che prova chi è sotto le macerie e aspetta, spera, prega di essere salvato. Dico sempre la mano del Vigile del Fuoco è l'ultima mano che si può allungare verso quella persona per poterla salvare. Fallito quell'aggancio non ci sarebbe più nulla da fare. E ho scoperto appunto quello che prova chi attende, quindi l'allungarsi, l'avvicinarsi di quella mano, e sono storie incredibili, terribili. C'è questa la storia di questo uomo che riesce a muovere solo a malapena una mano, e in questo movimento intercetta un pezzo di polistirolo della coibentazione del tetto, e lui il suo obiettivo è quello di poterlo ingoiare per togliersi la vita, perché il dolore che sta provando in quel momento, chiuso, piegato in due come se fosse stato un portafoglio, come era talmente insopportabile. È stato il tocco della moglie che gli sta vicino, il tocco della mano della moglie che lo accarezza sulla nuca a farlo desistere da quell'intento. Quindi questi sono i sentimenti, questo è il racconto che c'è in Salvare Vite, quindi una storia di sentimenti, di emozioni.
1: Ecco, no? Le emozioni, i sentimenti, questo è uno dei salvataggi che avete operato ad Amatrice, una ragazzina, Giulia, si chiama, è stato uno dei momenti più intensi per noi nel raccontarlo, immagino anche per voi nel viverlo. Non c'è nulla di romanzato nel libro, sono tutte storie vere. Una ce l'ha già raccontata e richiamata Luca Cari. È quella che le sta più a cuore o ce n'è qualcuna che proprio ce l'ha impressa dentro?
6: Ma sono tutte storie forti, tutte impresse dentro. Questa, adesso continuiamo a vedere le immagini del salvataggio di Giulia, questa sicuramente... E anche a distanza di 10 anni, tornare a vedere queste immagini, sono comunque immagini emozionanti. Ricordo perfettamente quel momento quando Mauro D'Angelo, il collega ora in pensione del comando di Rieti, dopo ore e ore di lavoro, riuscì finalmente a raggiungere la bambina. Come scrivo nel libro, era nella polvere, tra le macerie, non riuscivo neanche a essere sicuro, cioè, che quello che stava vedendo, quella coda di cavallo bionda, potesse essere effettivamente, cioè, i capelli, la testa della bambina. E da quel momento, cioè, i due cuori che si battono all'unisono, e Mauro che riesce a estrarla dalle macerie, la abbraccia e la porta al papà, quindi una seconda rinascita dalle macerie. Un lavoro però, peraltro, cioè, sempre doloroso, e dico è un lavoro, cioè, che non è casuale, si pensa, si mitizza molto, cioè, il ruolo del Vigile del Fuoco, sembra quasi, cioè, che indossi appunto una tuta da supereroe, vada, salvi le persone. Dietro quel gesto ci sono anni e anni di lavoro, anni di fatica, di sudore, passate ad addestrarsi, a imparare tecniche per essere pronto in quel momento ad allungare quella mano e poter salvare appunto le persone. Ecco.
1: La dico, cari, in modo molto pop: non siete Avengers, non avete superpoteri, c'è tanta fatica e tanta passione dietro il lavoro che fate. E però non è solo un lavoro, perché quell'abbraccio, questo racconto, non è solo un lavoro, non è solo un'occupazione.
6: No, assolutamente. Cioè, non so, ognuno di noi, insomma, ha avuto una spinta, una motivazione diversa per entrare nel corpo. Di sicuro, una volta entrati, c'è un ambiente che uniforma questo tipo di sentimenti, questa propensione, questa spinta del Vigile del Fuoco verso l'altro. Ogni volta che ho visto i miei colleghi lavorare, l'ho visto fare con grandissima passione, con grandissima attenzione ed empatia nei confronti delle persone che stanno soccorrendo. La prima cosa, lo dico anche nel libro, che fa un Vigile del Fuoco appena raggiunge una persona che ha bisogno, è chiedergli il proprio nome, per potersi rivolgere chiamandola per nome, stabilendo quindi un contatto che è immediato, che è forte, cioè che non è, quindi non è l'altro, cioè, che viene salvato, non è oggetto di un lavoro, ma è una persona da salvare.
1: Ci ha detto, no, ognuno di noi ha una motivazione che lo spinge a scegliere, la sua qual è, se la ricorda? Sì,
6: ma io non ricordo, cioè, esattamente, la passione è nata dopo, man mano io sono da 20 anni sono al Viminale, a Roma, seguo la comunicazione emergenza, Vigili del Fuoco, ho seguito tutti gli interventi dal 2006 a oggi, tutte le situazioni che sono capitate in Italia e spesso anche all'estero. È un lavoro poi che ti entra dentro, una passione, avere quell'obiettivo, far parte di quella squadra che è quella che salva le persone, come disse peraltro lo stesso Papa Francesco quando venne in visita tra le macerie e mi trovai ad accompagnarlo e mi chiese appunto qual era il lavoro del Vigile del Fuoco e lui poi disse appunto voglio pregare per i Vigili del Fuoco perché sono quelli che salvano le persone. Ecco, avere quell'obiettivo ti dà una motivazione, qualsiasi sia il ruolo all'interno del Corpo Nazionale, siamo comunque una squadra coesa tutta proiettata verso quell'obiettivo.
1: Che c'è da fare ancora da Amatrice nel centro Italia più in generale?
6: Ma questo adesso il lavoro da fare sicuramente è notevole però era la distruzione, ripeto, paesi sia sul versante di Amatrice, quindi versante Lazio, e anche l'altra parte, quella delle Marche, di Ascoli Piceno, ricordo Arquata del Tronto, Pescara del Tronto, erano paesi completamente rasi al suolo, quindi un lavoro sicuramente immane. Personalmente non sono più tornato, non torno mai nei luoghi dove ho vissuto questo tipo di esperienze.
1: Perché non ce la fa, non se la sente?
6: È doloroso, cioè, ricordare, rientrare in quei momenti. Anche il libro, cioè, ho ringraziato i miei colleghi che mi hanno aiutato a ricostruire quei momenti, raccontando le storie, perché so che ricordare, appunto ricordare, riportare al cuore, quindi rivivere con emozione quello che si è vissuto, e a volte è un'azione faticosa e dolorosa, quindi preferisco spesso non ritornare dove ho fatto interventi di questo tipo.
1: Luca Cari, grazie per essere stato qui a Rai News 24. Salvare le vite, ecco lì trovate tutto questo racconto, Salvare vite, il racconto di 10 storie vere, reali, che ha incrociato ad Amatrice. Luca Cari, grazie per essere stato con noi. Ecco, poi ovviamente quella è anche una storia di chi con fatica è ripartito, ha provato a rimettere insieme il proprio lavoro, la propria storia di vita, la propria abitazione. Allora Guido Maurino ci racconta le storie di chi è ripartito tra le mille difficoltà che possiamo solo immaginare.
7: Una volta creato il pellet, viene trasferito tramite nastri da trasportatori a queste macchine che sono gli essiccatori.
8: Il direttore dello stabilimento Unimer, Luigi Rossi, racconta come dall'impianto di Arquata del Tronto ogni anno escano 45.000 tonnellate di fertilizzanti. L'azienda è qui dal 1989, ma le scosse del 2016 e 2017 l'avevano completamente distrutta. Nel 2020 è ripartita con una ventina di dipendenti.
7: Questo qui è un lavoro che si impara nell'arco degli anni, non c'è una scuola, e quindi i titolari, trovandosi insomma un bivio a dover fare una scelta, hanno scelto insomma di rimanere qui.
8: Ad Arquata del Tronto, nell'area del cratere, di aziende ne sono rimaste poche.
9: Oltre la Unimer, poi è venuto la Tozze qui, ma dopo il terremoto, altrimenti non c'era più niente.
8: Il paradosso è che, guardando i numeri, negli ultimi 10 anni le imprese nei 29 comuni marchigiani del cratere ristretto sono calate meno della media della regione, ma si tratta di valori influenzati dall'edilizia, spinti dalla ricostruzione. Il rifugio di Gino Quattrociocchi all'interno di uno dei villaggi SAE di Arquata è un termometro per capire quello che i dati faticano a raccontare.
10: C'avevamo un mulino, c'avevamo altre due aziende che facevano prodotti tipici, e questi qui sono spariti, sono andati molto distanti.
8: Una delle attività di trasformazione che ha delocalizzato fuori dal cratere è quella di Nando Filotei.
11: Prima di essere ad Ascoli eravamo a Pescara del Tronto, lì c'è una foto. Mi ricorda com'era prima e com'era dopo.
8: E dopo 10 anni il suo futuro è lontano da Arquata.
11: Abbiamo comprato un terreno ad Ascoli, speriamo che entro un paio d'anni riusciamo a poter ricominciare la nostra attività.
8: Quando è che ha capito che non sarebbe tornato ad Arquata?
11: Dopo il terzo e il quarto anno ho cominciato a dubitare che sarei tornato, e c'ho i brividi quando ne parlo, perché ce l'ho nel cuore quei posti là.
1: La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per difterite. Il caso è stato segnalato dall'ospedale civico di Palermo, dove la piccola è deceduta. Gianluca Mavaro.
12: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
13: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie, abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
12: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
13: Questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60, 70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori evidentemente, è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
12: Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
1: Gli Stati Uniti attaccheranno Cuba a breve. Il segretario di Stato Marco Rubio, di origine cubana, convincerà Trump a dirlo. Oggi è Victor Drake, uno dei pochi comandanti della rivoluzione ancora vivi, il secondo di Ernesto Che Guevara durante la prima missione internazionalista in Africa. L'intervista è della nostra inviata Veronica Fernandez.
14: Bisogna prepararsi. Io penso che gli Stati Uniti possano attaccarci. Trump è folle e Marco Rubio lo spinge a farlo. Il nostro comandante in jefe, Fidel Castro, mi ha conferito nel 65 la missione e l'onore di essere secondo del CE in Congo, dove addestravamo i ribelli e supportavamo la rivoluzione. L'internazionalismo, la sanità, l'istruzione sono i nostri pilastri e servono ancora nel mondo di oggi, come alla mia epoca.
15: È seriamente rivoluzionario perché era giovane, nero e povero.
14: Io ero sinceramente rivoluzionario perché ero giovane, nero e povero.
15: E da essere rivoluzionari, Cuba, quello che rappresenta Cuba. E sai che Cuba non è una potenza armata.
14: Cuba è un simbolo che dà fastidio agli Stati Uniti. Non siamo una potenza armata. Non attaccheremo mai gli Stati Uniti né nessun altro. Siamo un modello, però. Siamo a 90 miglia da loro. E anche se ci hanno provato, non sono mai riusciti a cancellare la rivoluzione o a rovesciare Fidel Castro. A loro dà ancora più fastidio che, mentre ci vogliono soffocare con il blocco del carburante, ci siano paesi che ci aiutano. Loro pensano che, siccome è morto Fidel e che tanti giovani se ne vanno, allora ci arrenderemo. Ma non è vero. Patria o muerte. Per sempre, per i cubani e le cubane.
15: Che non so che los más jóvenes se van a rendir. Esta es una juventud de patria o muerte. Aquí no hay rendición para nosotros los cubanos ni las cubanas.
1: 70.000 dosi di vaccino contro Ebola in arrivo in Congo, dove sono oltre 5.000 i contagi, quasi la metà i morti. L'epidemia più grave della storia del paese. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la malattia è ancora lontana dall'essere sotto controllo. Da Nairobi, il corrispondente Valerio Cataldi.
16: È stato davvero stressante perché mi trovavo in una clinica vicino al centro di cura per l'Ebola. Avevamo anche assistito a molte morti. Pensavo tra me e me, signore, non voglio rischiare di contrarre questa malattia.
17: È la paura che ormai accompagna la vita quotidiana nell'est del Congo, la paura di ammalarsi, ma anche quella di entrare proprio nei luoghi dove si dovrebbe essere curati. Intanto Ebola continua a correre. I contagi accertati hanno superato per la prima volta quota 5.000, 5.021 casi e 2.378 morti. È già l'epidemia più grave mai registrata nella storia del Congo. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, lo ha detto senza mezzi termini. Ebola è ancora lontana dall'essere sotto controllo.
18: La situazione è peggiorata nelle ultime settimane. C'è un aumento dei casi e dei decessi in zone non sicure in cui le nostre squadre hanno difficoltà ad accedere. La portata della malattia è decisamente preoccupante.
17: Rimanere a casa per paura significa arrivare tardi alle cure, significa rendere più difficile individuare i malati e ricostruire le catene del contagio, e significa anche rinunciare alle cure per altre malattie o alla semplice assistenza durante una gravidanza.
19: Quando le donne restano a casa per paura del contagio, assistiamo a un aumento delle complicazioni, tra cui nati morti e parti prematuri.
1: Un importante passo avanti nella lotta contro i tumori negli Stati Uniti, la FDA, l'Agenzia Federale per la Sicurezza di Alimenti e Farmaci, approva un nuovo trattamento per il melanoma in stato avanzato. Servirà ai pazienti per cui l'immunoterapia non funziona più. Allora l'inviato a New York è Nico Piero, questo è il suo racconto.
20: Ridurre drasticamente il rischio di recidive, cioè del ripresentarsi del tumore e quindi di metastasi, cioè il coinvolgimento di altri organi nella malattia, sarà possibile per il melanoma, il tumore della pelle? Pare proprio di sì, stando alle tre fasi di sperimentazione condotte su oltre 1100 pazienti ad alto rischio recidiva in diversi centri clinici in tutto il mondo, in Italia il Pascale di Napoli. Di un nuovo vaccino sviluppato sulla piattaforma mRNA o RNA messaggero, quella diventata popolare anche al di fuori della comunità scientifica durante la pandemia di Covid, con relative polemiche e teorie del complotto. Dopo la sperimentazione, il vaccino potrà essere messo in commercio solo con l'approvazione della FDA, l'autorità sanitaria statunitense. Nell'attesa dell'approvazione, i mercati scommettono sul successo di questo nuovo vaccino. Le azioni di Moderna in borsa sono arrivate a triplicare il loro valore nel punto massimo della seduta di ieri a Wall Street. Bene anche Merck, altra azienda coinvolta nello sviluppo. Il melanoma è una delle forme più letali di cancro della pelle, con oltre 330.000 nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo nel 2022.
1: A Giverny, Normandia, anche il giardino di Claude Monet deve fare i conti con i cambiamenti climatici sempre più drastici. Per la prima volta una delle specie più amate e più dipinte dal pittore, i nasturzi, non hanno resistito all'estate. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
21: Archiviate 5 ondate di canicule con temperature estreme, nella scia di questa estate francese i conti si fanno ora con i danni causati dalla siccità che ha messo in ginocchio agricoltori e allevatori. Per il caldo trasformato anche il giardino di Giverny, luogo del cuore di Claude Monet, che attrae ogni anno centinaia di migliaia di persone che da ogni parte del mondo visitano la sua casa, immersa in uno spazio verde dalle geometrie perfette, puntellato di fiori dalle sfumature accese, che ora appaiono sofferenti, come spiega Rémy Le Coutre, da 40 anni capo dei giardinieri.
22: Grazie alla mini irrigazione a pioggia e a quella sotterranea siamo riusciti a combattere lo stress idrico. In futuro opteremo per le piantagioni di essenze più resistenti ai cambiamenti climatici, di cui le nostre ninfee fortunatamente non soffrono perché adorano il clima molto secco.
21: Giverny non è un giardino museo, ma uno spazio vivo che si evolve nel tempo. Monet trascorreva ore intere a curarlo e smise solo quando la vista iniziò ad abbandonarlo e le forme delle sue ninfee si sciolsero nel colore in un'immersione totale nella luce e nei riflessi dell'acqua che rendono questo luogo unico al mondo, da preservare per sempre.
1: E ora andiamo in Sicilia, sull'isola di Capopassero, provincia di Siracusa. Vi mostriamo per la prima volta le immagini della grotta Lilla di Portopalo. Il nome è legato al colore del muschio che ricopre l'inesplorata cavità che si affaccia sul mare. Lucia Basso.
23: L'ingresso si apre sul mare aperto lungo il versante più aspro di Capopassero, davanti a Portopalo, nell'estremo lembo della Sicilia orientale. Si accede soltanto con una piccola barca con del mare in bonaccia. Dentro la cavità carsica, ribattezzata Grotta Lilla, svela pareti dalle sfumature sorprendenti.
24: Grotta Lilla perché il muschio qui alle mie spalle, che si vede che avvolge tutta la parete, soprattutto a fior d'acqua, è come il foulard di una bella donna di color lilla.
23: Per anni sono soprattutto i pescatori a conoscere questo angolo nascosto della costa. Emilio Gregori e Nino Catrini lo scoprono da bambini.
25: Noi siamo figli di pescatori, conoscevamo bene perché da bambini giocavamo qua. Una grotta che non si vede bene, si deve entrare e fa spavento ad entrarci, certoni.
23: Un piccolo mondo rimasto quasi intatto, custodito dal mare e dalle correnti.
24: Solo pochi pescatori, soprattutto quelli di Scalomandria, quelli della vera storia del pesce, del pescato e della pesca di Portopalo, Scalomandria, conoscevano. Per altri passano dinanzi ma non si rendono conto nemmeno.
23: Ora la sfida è proteggerne l'equilibrio fragile perché la sua bellezza non lo trasformi in una nuova meta del turismo di massa.
24: Questa grotta è una grotta libera per tutti, però adesso, visto che sicuramente avremo un afflusso maggiore, dobbiamo noi essere vigili per tutelarla.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Conference League, il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, 0-0 a Bergamo contro l'Hapoel Tel Aviv, qualificazione dunque rimandata al ritorno giovedì prossimo. Ci salutiamo allora col servizio di Andrea Riscassi.
0: In una partita preceduta da polemiche e proteste, l'Atalanta si fa fermare sullo 0-0 da un volenteroso Hapoel Tel Aviv. A Bergamo, davanti a 21.000 spettatori, il primo tiro al 19° con Zaleski, che ci prova di controbalzo senza trovare la porta. Ma la prima grande occasione degli israeliani al 23°, Leidner sfugge a due difensori e crossa verso l'area, clamorosa liscio di Cossonou, con la palla che arriva a Boateng, che tira a botta sicura, ma trova una grande risposta di Carnesecchi. Al 26°,

0: League.
1: Stasera abbiamo preso poche iniziative per vie esterne, lì dobbiamo fare sicuramente di più, però io vedo anche tanti aspetti positivi. La squadra cerca di fare anche quello che gli viene chiesto, è che lo fa in maniera pensante, quindi viene fuori un ritmo non giusto e viene fuori una fluidità di manovra più prevedibile di quello che dovrebbe essere.
2: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
3: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
4: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
5: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: O ti senti ACT?
8: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
9: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
11: Un fantastico viaggio nel tempo.
10: Antonella Clerici, padrona di casa.
12: Ti fidi di me?
11: No!
10: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
13: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
8: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo.
7: Provalo!
8: Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
7: O ti senti così?
8: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
14: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

Una buona giornata a tutti voi, una situazione meteorologica in questo inizio di weekend abbastanza diversa rispetto al recente passato, con i primi temporali anche intensi, anche diffusi, che sono già arrivati nel pomeriggio, nella sera di ieri, e con una perturbazione, la vediamo qui a occidente del nostro territorio, che si sta appunto avvicinando alle nostre regioni. Per la verità anche la parte iniziale di questa perturbazione ha già iniziato a dare dei temporali anche intensi, specie sulla Riviera Ligure, sull'Alta Toscana. Se passiamo dalla osservazione delle immagini da satellite alla simulazione del comportamento delle nubi e delle piogge, vediamo proprio l'incedere del sistema nuvoloso. La parte colorata di blu e di rosso è la perturbazione, la parte centrale, quella con la piovosità più diffusa, che scorrerà poi verso est, verso i Balcani. Andiamolo quindi a tradurre in una previsione con il quadro normale della nostra grafica, che ci mostra appunto la piovosità diffusa anche nella forma di temporale intenso attesa per questa giornata, in una giornata in cui abbiamo anche un'allerta di protezione civile che va sulle regioni settentrionali, quasi tutte, su gran parte del centro, allerta ordinaria con l'eccezione della Liguria, della Toscana, dell'Alta Lombardia, del Friuli Venezia Giulia, che sono invece in allerta arancione. Non arrivano al sud le nubi, non arrivano al sud le piogge, dove continua quindi a far caldo, solo la Sardegna vedrà l'ingresso di aria più fresca e anche di temporali. Il tutto appunto in un contesto di temperature che però per le regioni del settentrione e del centro sono attese.

in diminuzione, andiamo soprattutto sulle zone dove arriveranno i temporali in una diminuzione abbastanza marcata per le regioni settentrionali e quelle centrali. Rileviamo però ancora i valori piuttosto elevati attesi per il nostro meridione. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di Rai News. Arrivederci.

0: Dichiarazione d'Italia, Francia, Germania, Regno Unito contro il progetto israeliano e ulteriore espansione in Cisgiordania, pietra tombale per la soluzione a due stati, si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese, il Viminale, Schengen non c'entra, Schlein, il blocco è stato un boomerang. Tempi di guerra scellerati in cui crescono diseguaglianze con ristrettissime oligarchie che accumulano poteri superiori a quelli degli stati, così Mattarella nel suo messaggio al meeting di Rimini al Via Oggi. MPS lancia due offerte di scambio per acquisire Banco BPM e Banca Generali offrendo un'extra cedola da 4 miliardi, obiettivo costruire il terzo polo bancario. Maltempo, teste di fulmini e pioggia fortissime al nord e in Toscana, 1000 interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte e centinaia le persone evacuate o senza corrente. Compie 70 anni Laura Morante, signora del cinema italiano, regista e scrittrice, moltissimi i grandi film in cui ha incarnato grandi personaggi, da Alda Merini a Grazia Deledda. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a una nuova edizione del TG di Rai News 24. Apriamo con la condanna unanime che arriva da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, primi passi firmati di una dichiarazione congiunta per esortare Israele a ritirare E1 il piano in considerazione di Cisgiordania. Alla dichiarazione si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. Ci dice di più Camilla Nata.
1: La richiesta di bloccare l'espansione dei coloni in Cisgiordania è arrivata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I quattro paesi hanno dichiarato che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del progetto di insediamento E1 è inaccettabile e creerebbe una vera e propria frattura in terra palestinese, pregiudicando la nascita di uno Stato autonomo. Alla dichiarazione congiunta si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. I firmatari della dichiarazione sottolineano il grave momento di instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per tutta l'economia palestinese. Un progetto di 1200 nuove abitazioni che, si legge nella dichiarazione, danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri britannico Miliband aveva definito inaccettabile il progetto, distruttivo e pericoloso per la soluzione a due stati. I media israeliani riportano anche la notizia di un possibile pacchetto di sanzioni in preparazione contro Tel Aviv.
0: Allora andiamo a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti per capire cos'è questo insediamento e perché mette a rischio la prospettiva della soluzione a due stati.
2: Sì, allora queste unità abitative, 1200 su 3000, perché il progetto originario prevede ben 3000 abitazioni, di fatto andrebbe, come abbiamo sentito, a interrompere quella continuità territoriale tra il nord e il sud della Cisgiordania, perché si tratterebbe di allargare verso Gerusalemme Est, che Israele considera proprio territorio, la grande colonia di Maale Adumim, e lo si vede chiaramente quando si percorre la strada che porta verso il Mar Morto, verso appunto poi anche la Valle del Giordano. Insomma, è tutto un territorio che è territorio della Cisgiordania, ma se si andranno a costruire queste abitazioni, appunto questa continuità non ci sarà più. E da qui appunto abbiamo sentito la protesta dei paesi europei. Ora il fatto è che è la prima volta dopo tanti annunci che ci sono stati, che si è arrivati addirittura all'annuncio del bando, e l'attribuzione di questo bando alle società che dovrebbero cominciare a costruire queste unità abitative dovrebbe essere reso noto una settimana prima delle elezioni. Ecco perché tutta questa manovra viene letta molto in chiave elettorale, sempre in chiave elettorale anche le dichiarazioni di Netanyahu ieri rispetto a Gaza, quando ha detto la leadership politica israeliana non ha ancora autorizzato l'ingresso di una forza di stabilizzazione internazionale nella striscia, come non si potrà parlare di ricostruzione fino a quando non ci sarà il disarmo di Hamas. E l'altra cosa che ancora fa molto discutere, quelle immagini che abbiamo visto ormai da due giorni del ministro di estrema destra Ben-Gvir, che si è fatto riprendere in quel cantiere dove dovrebbe sorgere il luogo dove si terranno le esecuzioni capitali per impiccagione per tutti quei palestinesi condannati per atti di terrorismo contro lo Stato di Israele. Tutto questo fa capire che Israele, appunto, come dicevo, è in piena campagna elettorale e quindi sta spingendo ulteriormente l'acceleratore sulle questioni più controverse. A te.
0: Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate e crescono diseguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli dei molti stati sovrani. Lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio per la giornata inaugurale del meeting di Rimini. E dall'umanità delle donne e degli uomini, aggiunge il capo dello Stato, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Il tema migranti domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. Facciamo il punto in diretta da Bruxelles con l'inviato Filippo Golia.
3: Buongiorno. L'Europa alla fine si è divisa sui dublinanti. Sono i richiedenti asilo che devono fare rientro nei paesi di primo approdo secondo il nuovo patto sulle migrazioni che è stato varato il 12 giugno. In questo il nuovo patto recepisce il vecchio regolamento di Dublino, pur con delle compensazioni e dei correttivi, soprattutto semplificando le procedure di trasferimento. Adesso Germania, Svizzera, Finlandia hanno annunciato che intendono rinviare i migranti verso l'Italia. Austria e Svezia si sono portate invece più avanti e hanno dichiarato di aver già iniziato i trasferimenti e proprio utilizzando le procedure semplificate, quindi dove il soggetto collabora anche utilizzando il trasporto pubblico. In controtendenza la Francia e la Spagna. La Francia ha dichiarato che in questo momento di buone intese e di riavvicinamento con l'Italia non intende rimandare migranti, più che altro bisognerebbe agire sul meccanismo delle partenze, mentre la Spagna dichiara che le migrazioni vanno gestite non attraverso le espulsioni, ma con meccanismi di solidarietà. L'Italia sta trattando da alcuni giorni con la Germania. Il suo punto è che bisogna prendere in considerazione solo i casi successivi al 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto, perché la nuova normativa avrebbe annullato tutti i casi precedenti. Inoltre l'Italia valuta come mettere in atto i meccanismi di compensazione e di solidarietà che pure sono previsti nel nuovo patto. Naturalmente quella della data è un punto fondamentale. È evidente che negli ultimi mesi, a partire da giugno, sono pochi i migranti che hanno potuto spostare, ed effettivamente di pochi casi si sta trattando attualmente con la Germania o con l'Austria o con la Svizzera. Se invece si va in date precedenti al 12 giugno, i casi potrebbero tornare ad essere migliaia. La Commissione europea non ha ancora preso una posizione ufficiale su questo punto e attende ottobre per una valutazione complessiva del funzionamento del nuovo patto. A voi.
0: Il dossier migranti anima il dibattito interno, la maggioranza a sostegno del governo sulla sospensione di Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano di flop e attaccano sulle politiche economiche. E nel confronto entra il risico bancario. Il punto in studio con Martina Cecchi De Rossi.
4: Sì, buongiorno, bentrovati. Appunto, la gestione dei flussi migratori che accende ancora il dibattito politico. Iniziamo dalla posizione del governo. Sappiamo che c'è la questione dell'eventuale proroga della chiusura di Schengen verso la Spagna e in parallelo la questione dei trasferimenti che sono in atto da parte dei paesi europei per le nuove regole del patto d'asilo, con la linea del governo che sembra puntare sul funzionamento complessivo di questo patto e di gestire caso per caso i trasferimenti. Un negoziato che sappiamo è aperto con la Germania, c'è l'attesa per il bilaterale del ministro Piantedosi con l'omologo tedesco. Una linea di cautela su cui anche la maggioranza va a sostegno del governo, sia per quanto riguarda la questione di Ceuta e della chiusura di Schengen, sia per quanto riguarda il funzionamento del nuovo patto d'asilo e il tema dei trasferimenti. Non c'è nessun nesso tra queste due questioni, rimarca ad esempio Fratelli d'Italia, e su questa linea anche Forza Italia, la Lega e Noi Moderati, con le opposizioni che vanno all'attacco. Parlano di effetto boomerang, effetto indiretto per la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, così dal PD Elish Line, che dice il patto europeo di fatto è già rotto. Attacca anche Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle e dice c'è stato un inutile e dannoso show su Ceuta con la conseguente chiusura di Schengen e adesso i rimpatri e i trasferimenti funzionano ma contro di noi. Una linea che unisce tutte le forze di opposizione che guardano, lo dicevi, sul fronte economico anche al risico bancario. necessario a partire dalla offerta appunto di intesa su MPS, guarda su questo ad esempio il Partito Democratico con Misiani, che però dice nessuna intenzione di andare a braccetto su questo con Meloni. Noi guardiamo al territorio, la Premier invece appunto al risico bancario, e sulla mossa di Lovaglio ci sarebbero le preoccupazioni della Lega per quanto riguarda BPM. Lega che intanto è alle prese con una complessa partita interna, il fronte cosiddetto nordista con i governatori Fontana, Fedriga e con il capogruppo al Senato Romeo e con l'ex governatore Zaia, che chiedono apertamente di rivedere la leadership, chiedono maggiore collegialità. Ieri lo hanno detto chiaramente sia Romeo che il governatore Fontana, e Salvini che guarda Pontida, il tradizionale raduno laghista che è stato rilanciato ieri dallo stesso segretario e dalla Lega, e che in un colloquio alla Corriere della Sera, lo possiamo vedere insieme, apre sostanzialmente ai governatori, dice coinvolgerli certamente, intendo farlo da mesi, però c'è un'insofferenza appunto del leader leghista che apre ad un incontro che a questo punto dovrà avvenire prima di Pontida, che si terrà, lo ricordiamo, tra un mese, ed è tutto, più tardi.
0: Grazie a Martina Cecchi De Rossi. Apre i battenti nei padiglioni della Fiera di Rimini la 47esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli. 7 giorni di appuntamenti, domani la visita di Papa Leone. Ci colleghiamo con l'inviato Alessandro Marchetti.
5: Eh sì, in tempi di guerre scellerate, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo augurio al meeting di Rimini, l'umanità degli uomini e le donne può educare alla pace e all'avversione, all'odio, alle disuguaglianze, ma anche contrastare l'omologazione. Questo è il messaggio che è arrivato dal Capo dello Stato, come dicevi, nella prima giornata di questa edizione numero 47 del meeting di Comunione e Liberazione, che cresce nei numeri, un evento che raduna 150 incontri, ci saranno 500 relatori da tutto il mondo, ed è soprattutto animato, organizzato dai volontari. Quest'anno sono 3.300, più della scorsa edizione, così come crescono le superfici della Fiera di Rimini, che sono allestite per gli incontri, dibattiti, ma anche concerti e mostre. Una di queste su Sant'Agostino, che è uno dei fili conduttori con l'ospite d'eccezione di quest'anno, che ovviamente sarà Papa Leone XIV, lo dicevi tu da studio. È atteso domani il suo intervento, 44 anni dopo la ultima visita di un pontefice qui al meeting. Comunione e Liberazione aveva accolto nell'82 Papa Wojtyła. Papa Prevost è atteso già in giornata, nella mattinata a Rimini, farà una visita prima tra gli stand, poi nel pomeriggio appunto farà il suo discorso in un auditorium creato appositamente. Sono tantissime le richieste di presenza e di posti, pensate che ci sono 15.000 almeno richieste di posti non evase, si sta cercando di rispondere a tutte le richieste di presenza. Dicevamo, tante le presenze già questa mattina, i cancelli sono aperti alle 10, ma vediamo affollare i corridoi della fiera. Vi daremo conto dei dibattiti, ce ne sono almeno 20 già oggi, 2 ministri del governo Meloni presenti, il ministro Lollobrigida e il ministro Bernini. Seguiremo ovviamente gli incontri qui dalla postazione di Renzo 24. Tutto per ora, voi.
0: Ora il piano di Monte dei Paschi di Siena, acquisire Banco BPM e Banca Generali per evitare l'acquisizione da parte di Intesa. Stamattina una nota chiarisce i dettagli della strategia dell'amministratore delegato Lovaglio, che dice: creiamo un gruppo da 80 miliardi. Oggi l'assemblea dei soci di Banca Generali. Ci dice di più Riccardo Cavalieri in studio.
6: Monte dei Paschi di Siena punta ad acquisire Banco BPM e Banca Generali per evitare di essere acquisita da Banca Intesa. Cerchiamo di capire meglio anche con la grafica. Questo è il cuore della contromossa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Un piano che, se andasse in porto, aiuterebbe a far nascere il terzo grande polo bancario italiano con un valore da 80 miliardi. Sarebbe tra le prime 10 banche europee. Nella nota che è stata pubblicata dalla banca ci sono tutti i dettagli di questa operazione da 34 miliardi di euro. Allora, vediamo, perché il primo punto è l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso una OPS, offerta pubblica di scambio. MPS offre le proprie azioni in cambio di quelle di Banco BPM. Per la precisione, per ogni azione ceduta di BPM gli azionisti ne ricevono 1,5 di MPS, una proposta che vale oltre 25 miliardi di euro. E poi c'è la seconda operazione, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 azioni MPS per ogni azione di Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Solo un primo passo, ha detto Lovaglio, verso una maggiore collaborazione con il gruppo assicurativo. E poi infine una supercedola che MPS proporrà ai suoi azionisti, in parte in contanti, in parte proprio in azioni di Assicurazioni Generali, per un totale di 4 miliardi di euro. Di fatto così nascerebbe un nuovo gruppo bancario. Il gruppo allargato, è quello che si legge nella nota di MPS, diventerebbe il terzo gruppo bancario italiano, con la gestione di asset finanziari per oltre, vedete, 800 miliardi di euro. Un'operazione che si dovrebbe concludere entro febbraio dell'anno prossimo, ma prima c'è una tappa fondamentale, l'assemblea degli azionisti di MPS, perché saranno loro a decidere se approvare o meno la proposta. A te.
0: E dopo sei mesi di guerra sul campo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra in un'altra fase, quella della guerra economica. Questa è la nuova strategia del presidente Trump per isolare il regime di Teheran e i suoi alleati. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
7: Lo rifarei altre 100 volte, perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una guerra che è ormai quasi al sesto mese e che però sembra ora entrare in una nuova fase. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944 che aprì un nuovo e decisivo fronte in Europa contro i nazisti. Il segretario al tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati, state con noi o contro di noi. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione, o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti di Teheran.
0: Non si lascia intimorire Teheran dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana, Araki, prevede un nuovo fallimento americano e i Pasdaram rilanciano con la minaccia di nuove armi e sempre più distruttive. Gli aggiornamenti da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
8: Sì, l'Iran respinge le minacce di ripercussioni economiche e di isolamento da parte del presidente Trump. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure economiche devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità. Ma la guerra economica, in realtà minacciata dalla Casa Bianca, fa paura a Teheran. Il capo della diplomazia iraniana dice che le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità. Teheran crede che il D-Day economico sarà un fallimento e che è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana che punge all'interno. Intanto l'Iran ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, che sarà riaperto solo, dice Teheran, se gli Stati Uniti torneranno all'intesa siglata lo scorso giugno, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti.
0: Ora in Ucraina, all'indomani del pesante bombardamento sulla capitale, stanotte gli attacchi si sono concentrati sulla regione di Kharkiv, dove sono rimaste uccise 2 persone. Ma è ancora caldissimo anche il fronte politico interno, con l'inchiesta dell'anticorruzione che si allarga a macchia d'olio. Ci aggiorna da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
9: E sì, una giornata di lutto oggi a Kiev dopo la strage causata dagli assalti balistici russi. Si stima che un terzo degli edifici della città, 4.000 su 12.000, abbia subito qualche forma di danno durante la guerra. Nella notte, come dicevate, l'attacco con i droni si è concentrato in particolare sull'area est di Kharkiv. È stato colpito pesantemente un villaggio, due le vittime, un uomo e una donna anziani. L'Ucraina risponderà in modo proporzionato, aveva detto Volodymyr Zelensky, che intanto però resta sotto pressione per quell'inchiesta dell'anticorruzione che ha toccato la società più stretta. Si parla di uno schema di assalti societari grazie al riciclaggio proprio per acquisire beni e proprietà. Ci sono però divisioni anche nel movimento pro Fedorov. Alcuni leader dicono è andato troppo in là con la richiesta di elezioni subito. E mentre il Cremlino taglia corto, dice non ci sono le condizioni per una tregua, ancora casi di sconfinamenti. La Finlandia parla di un velivolo russo che ieri pomeriggio avrebbe violato il suo spazio aereo. Ieri un jet invece ha abbattuto un drone marino in Romania diretto verso una piattaforma di gas sul Mar Nero. Il presidente romeno accusa direttamente Mosca. Ursula von der Leyen parla di guerra ibrida. È tutto da Kiev, a te.
0: Torniamo in Italia per la cronaca. Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. In diretta Alessandro Salvetti.
10: Sì, buongiorno da Tito. Il gravissimo trauma facciale con cui l'hanno trovata i soccorritori del 118 e quasi subito la constatazione del decesso. La donna è stata poi trasferita all'obitorio dell'ospedale di Potenza e sono stati sentiti dagli inquirenti abbastanza subito. I rilievi sono andati avanti per tutta la notte. L'ex marito della donna e il figlio di 30 anni. Sulle loro posizioni sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, che appunto stanno verificando come siano andate le cose e la situazione familiare. Una situazione comunque, è sembrato di capire, abbastanza complessa, in quanto appunto la donna viveva, era residente in un altro paese della regione, Baglio Basilicata, e era venuta a Tito soltanto per trovare il figlio. L'ex marito appunto si era creato un'altra famiglia, aveva un'altra compagna e un'altra figlia. Sulla situazione del figlio in particolare, che pare avesse una disabilità psichica, sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti. Grande lo sconcerto della comunità per quanto riguarda Tito, dove appunto la famiglia era molto conosciuta e ancora molto conosciuta per quanto riguarda il ruolo del padre, molto noto nella comunità. Sono in corso appunto gli accertamenti e si saprà di più nel corso delle prossime edizioni. Per il momento linea allo studio.
0: Il maltempo sta investendo in queste ore il nord e il centro Italia, danni in Liguria e Toscana. Qui ci sono stati blackout in diverse zone, alberi caduti. Nel Bresciano, colpita la Valle Camonica, a Rino di Sonico un ponte è crollato in seguito alle forti precipitazioni. Una colata di detriti ha invaso la strada 81, le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa. Evacuazioni di circa 150 abitanti anche in Alto Adige per una frana che ha colpito la zona di San Cassiano. Abbiamo visto già i danni del maltempo che sta colpendo il nord e il centro-nord, ma vediamo meglio quali sono le previsioni per le prossime ore. Ne parliamo con Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno. Allora, allerta arancione su 4 regioni del centro-nord. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore?
11: Beh, lo abbiamo sentito anche da quello che arriva nella forma di notizie sul territorio. Gli eventi associati a questa perturbazione sono intensi, sono principalmente nella forma di temporale, il che significa quantità abbondanti di pioggia in un tempo limitato, e spesso accadono anche nella forma di grandine. Questo perché la perturbazione porta dell'aria più fresca, quest'aria più fresca interagisce e si scontra con l'aria molto calda preesistente che ha accompagnato il territorio per diverse settimane. E inevitabilmente da questo contrasto nascono eventi intensi. Ce li aspettiamo ancora sulle regioni settentrionali e centrali nel corso delle prossime ore, quindi anche la fine della mattina e le ore pomeridiane, con una tendenza ad attenuazione di questi eventi e a divenire via via più isolati dopo il tardo pomeriggio e la sera. Quindi con una conclusione del passaggio della perturbazione che avverrà entro la giornata di oggi.
0: Lo ha anticipato, perturbazioni sempre più violente, assistiamo a queste tempeste di fulmini sempre più presenti, anche riprese sui social da molti nostri telespettatori. È un fenomeno legato al cambiamento del clima?
11: No, guardi, allora, il fatto che siano sempre più presenti sui social i fulmini non ne fa un evento che necessariamente aumenta, nel senso che sono più frequenti le opportunità di riprenderli, ma con le manifestazioni temporalesche, specialmente quelle di fine estate, è abbastanza, non voglio dire normale, perché poi sono comunque eventi intensi, ma è abbastanza frequente che ci siano anche tempeste di fulmini.
0: Italia divisa in due, al nord piove, mentre al sud ancora abbiamo grandi ondate di calore.
11: Diciamo che siamo passati da una situazione statica e generalizzata con l'alta pressione che riguardava praticamente tutto il territorio ad una più dinamica che però interessa solo il centro nord. Anzi, i venti meridionali che anticipano e accompagnano la perturbazione finiscono per portare aria ancora calda e soprattutto più umida sulle nostre regioni meridionali. Quindi certamente sì, le condizioni di onda di calore per le zone interne del nostro meridione sono ancora in essere.
0: Grazie per essere stato con noi, colonnello.
11: A voi.
0: Compleanno tondo per Laura Morante, una delle interpreti italiane più apprezzate in Europa, che per questi suoi 70 anni torna per la seconda volta anche alla scrittura. Un ritratto in suo omaggio con Loretta Cavaricci.
12: Vivo nella contraddizione ed è come una specie di vizio. Laura Morante si disegna con la carica intensa di chi è fieramente consapevole di sé, tendo ad essere polifonica, dice. Ed è l'eleganza del tratto, innato e protetto negli anni, che l'ha resa capace di aderire a ciò che fa con pienezza e assieme con un pizzico di distacco. Il mestiere non è mai stata una vocazione, ma certo mi son divertita.
13: Non mi piacciono niente.
12: Toscana, nata a Santa Fiora, Grosseto, arriva a Roma a 17 anni per studiare danza e alterna fame e prove. Studierà con Carmelo Bene, caratteri a confronto. Il cinema la chiama inaspettatamente, in casa l'impresa erano i libri. Il padre è Marcello, giornalista e scrittore, fratello della grande Elsa Morante.
14: Non sono mai personaggi così.
12: L'Italia, la Francia, tutti i registi con cui lavora ne esaltano timbro e figura. I primi titoli con Giuseppe Bernardo Bertolucci, quindi con Nanni Moretti, Amelio, Salvatore, Savati, Verdone. Scelgo la sceneggiatura, non il ruolo, spiega. Ironica sempre, fate seriamente il cinema ma non prendetevi troppo sul serio, consiglia, e due figlie la seguono nel lavoro. Sullo schermo, da grande, interpreta le grandi, anche gli aspetti meno felici e meno amabili. In Folle d'amore è Alda Merini, poesia che supera poesia. In Quasi Grazia è Grazia Deledda, negli anni della media vita. Due prove da regista per Laura Morante, Ciliegine, Assolo e Il teatro, più presente di recente, come i libri. 10 storie pop, fra pochi giorni in libreria, dopo I brividi immorali. È il suo regalo per i 70 anni, rinnovare quel vizio di affidare alle storie vite tortuose in cerca di equilibrio.
0: Calcio Conference League, il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta non va oltre lo 0-0 a Bergamo contro l'Hapoel Tel Aviv, qualificazione rimandata al ritorno di giovedì prossimo. Sentiamo Andrea Riscassi, poi una breve pausa e la seconda pagina del giornale.
15: In una partita preceduta da polemiche e proteste, l'Atalanta si fa fermare sullo 0-0 da un volenteroso Hapoel Tel Aviv. A Bergamo, davanti a 21.000 spettatori, il primo tiro al 19° con Zaleski, che ci prova di controbalzo senza trovare la porta. Ma la prima grande occasione degli israeliani al 23°, Leidner sfugge due difensori e crossa verso l'area, clamorosa liscio di Kosunou, con la palla che arriva a Boateng, che tira a botta sicura, ma trova una grande risposta di Carnesecchi. Al 26° Scalvini non ce la fa, al suo posto ne acquisto Christensen. Al 35° dea offensiva con il bel tiro di Scamacca, servito da Zaleski. Zur la manda in corner. Al 44° lo stesso Scamacca serve in Raspadori, che tira debolmente verso il portiere. Si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa al 21° il neontrato Kristovic tira, non inquadrando lo specchio. Al 35° Hapoel ancora pericoloso, ma il tiro a giro di Silva non spaventa Carnesecchi. Altra occasione della Dea al 43° con Kristovic, che da due passi non riesce a insaccare. E nel recupero clamorosa doppia chance dei bergamaschi, prima con Kristovic e poi con Raspadori, ma il portiere dell'Hapoel compie due miracoli, salva la porta, finisce senza reti. In Ungheria, in campo neutro, tra una settimana l'Atalanta servirà un altro approccio per arrivare alla fase a gironi della Conference League.
16: Stasera abbiamo preso poche iniziative per vie esterne,
13: lì dobbiamo fare sicuramente di più, però io vedo anche tanti aspetti positivi. La squadra cerca di fare anche quello che gli viene chiesto, è che lo fa in maniera pensante, quindi viene fuori un ritmo non giusto e viene fuori una fluidità di manovra più prevedibile di quello che dovrebbe essere.

0: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
3: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
2: Prima che sia troppo tardi.
4: Entrate mortali!
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Ritrovati, ripartiamo in questa seconda parte del giornale con il notiziario della lingua dei segni italiana. Buongiorno all'interprete Marianna Castrataro. Alla pagina 777 del Televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottointitolate. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono disuguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio per la giornata inaugurale del meeting di Rimini. E dall'umanità delle donne e degli uomini, aggiunge il capo dello Stato, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Si allunga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Si tratta dei richiedenti asilo che, dopo aver presentato domanda di protezione nello stato di primo approdo, si spostano in un altro stato dove fanno una nuova richiesta di asilo. Dopo Germania, Svizzera, Austria e anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme del nuovo patto UE su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Una donna di 57 anni è morta nella tarda serata a Tito nel Potentino. La vittima presenta un grave trauma al volto e tutto lascia pensare che si tratti di un omicidio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trovato la donna in condizioni gravissime. Ogni tentativo di salvarla è stato inutile. In queste ore vengono interrogati il marito e il figlio della vittima per cercare di ricostruire i contorni dell'accaduto. Il maltempo sta investendo in queste ore il nord e il centro Italia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo. Allerta arancione in quattro regioni per piogge e temporali: Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana. Qui si è abbattuto una pioggia di fulmini, blackout in diverse zone. Nel Bresciano colpita la Valle Canonica. A Rino di Sonico un ponte è crollato in seguito delle forti precipitazioni. Una colata di detriti ha invaso la strada. 81 persone hanno dovuto lasciare la propria casa. Evacuazione di circa 150 abitanti anche in Alto Adige per una frana che ha colpito la zona di San Cassiano. La doppia offerta di scambio di azioni lasciata da MPS su Banco BPM e su Banca Generali porterà all'uscita da Piazza Affari dei titoli delle due banche ed è il primo passo per una nuova collaborazione industriale di Rocca Salimbeni con Assicurazioni Generali. È quanto si legge nella nota dell'Istituto Senese diffusa all'indomani del CDA che ha dato il via all'operazione voluta dall'amministratore delegato di MPS Antonio Lovaglio per contrastare la scalata di Intesa San Paolo. Nascerà, spiega Lovaglio, un gruppo da 80 miliardi, la terza banca d'Italia, 2,6 miliardi le sinergie generate. Oggi riunione del Consiglio di amministrazione di Banca Generali per la prima valutazione. Ucraina, stanotte gli attacchi si sono concentrati sulla regione di Kharkiv dove sono rimaste uccise due persone. Ieri il pesante bombardamento sulla capitale con 17 morti, ma è ancora caldissimo anche il fronte politico interno con l'inchiesta dell'anticorruzione che si allunga a macchia d'olio. Calcio, Conference League, il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta non va oltre lo 0-0 a Bergamo contro l'Hapoel Tel Aviv. Qualificazione rimandata al ritorno di giovedì prossimo. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringrazio l'interprete Mariana Castrataro. E ora ci spostiamo a Rimini per la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. 7 giorni di dibattiti, a breve il primo panel, domani la visita di Papa Leone. Ci aggiorniamo con l'inviato collegato in diretta Alessandro Marchetti.
1: Buongiorno dalla Fiera di Rimini, io saluto subito e introduco il nostro ospite, Giorgio Vittadini, docente di statistica all'Università di Milano, ma soprattutto presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, che è uno dei due fondatori del meeting, una kermesse che ormai è arrivata all'edizione numero 47, decisamente non è più soltanto un raduno del Movimento Cattolico Comunione e Liberazione, ma è appunto un grande appuntamento per parlare dei temi del nostro tempo. È una kermesse, Vittadini, che cresce con questa edizione perché i numeri sono più grandi di quella precedente, sono di più i volontari, da circa 3.300, più gli spazi allestiti qui alla Fiera di Rimini. Sono aperti gli ingressi dalle 10, vediamo arrivare tantissime persone e soprattutto c'è attesa per la giornata di domani, perché l'edizione di quest'anno è storica per la presenza di Papa Leone XIV, 44 anni dopo la presenza di Papa Wojtyła qui appunto al meeting. Dicevamo, tante iniziative, sono circa 150 gli incontri previsti in questi 6 giorni, oggi in particolare si parlerà anche di crisi degli organismi internazionali, di come il bene comune può essere ancora tutelato da questi organismi. Vittadini, non possiamo non parlare con lei di questa iniziativa, bisogna dire rilevante, da parte di 4 paesi europei, tra cui l'Italia, la Francia, la Germania e il Regno Unito, per chiedere a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania, un piano che solleva perplessità sul piano del diritto internazionale.
2: Questa iniziativa va nell'idea complessiva dell'arte del compromesso come la politica internazionale, l'idea che gli stati devono fermare la loro sovranità di fronte a un interesse di bene comune, è un'idea di sussidiarietà internazionale che mette al centro gli organismi multilaterali, cosa che negli ultimi anni purtroppo è venuta meno, dal WTO al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, agli accordi internazionali, si è nella competizione tra stati subordinato all'interesse nazionale, l'interesse collettivo, complessivo e globale.
1: E questo si incrocia, lo ha detto nel suo messaggio il Capo dello Stato questa mattina, anche con delle guerre scellerate, ha detto Mattarella. C'è ancora nel Golfo un conflitto di cui non si vede la fine tra Stati Uniti e Israele da un lato e Iran dall'altro. Che ruolo può giocare anche un movimento cattolico come quello che si raduna qui a Rimini e anche con il supporto storico quest'anno di Papa Leone?
2: Senza una posizione ideale, pur nelle diversità di religione e di culture, non si arriva alla pace. La pace non è qualcosa che viene fatta semplicemente perché ci si ferma di fronte al nemico più forte, ma perché si crede, come l'Unione Europea che è nata per questo, che la pace sia il modo in cui si costruisce lo sviluppo e il rapporto fra popoli. Noi crediamo in questo e lo costruiamo ogni giorno con gente di tutti i paesi e anche con politici di livello internazionale.
1: E tra l'altro l'assist ce lo dava lei. Oggi 2 sono i ministri del governo Meloni presenti, il ministro Lollobrigida e il ministro Bernini, ma ci saranno tanti altri ospiti, tra cui il sindaco di Roma Gualtieri, il presidente dell'ANCI Manfredi, e tutti questi dibattiti, sono almeno 20 quelli previsti oggi, li seguiremo noi da qui per Rai News 24. Intanto ringrazio Giorgio Vittadini, grazie, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Dalla Fiera di Rimini è tutto a voi.
0: Perfetto. Grazie Alessandro Marchetti. Corre l'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, oltre 5.000 casi di contagi, quasi la metà i morti. L'epidemia più grave della storia nel paese. Per l'OMS la malattia è ancora lontana dall'essere sotto controllo. Da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
3: È stato davvero stressante perché mi trovavo in una clinica vicino al centro di cura per l'Ebola. Avevamo anche assistito a molte morti. Pensavo tra me e me, signore, non voglio rischiare di contrarre questa malattia.
4: È la paura che ormai accompagna la vita quotidiana nell'est del Congo, la paura di ammalarsi, ma anche quella di entrare proprio nei luoghi dove si dovrebbe essere curati. Intanto Ebola continua a correre. I contagi accertati hanno superato per la prima volta quota 5.000, 5.021 casi e 2.378 morti. è già l'epidemia più grave mai registrata nella storia del Congo. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, lo ha detto senza mezzi termini. Ebola è ancora lontana dall'essere sotto controllo.
5: La situazione è peggiorata nelle ultime settimane. C'è un aumento dei casi e dei decessi in zone non sicure in cui le nostre squadre hanno difficoltà ad accedere. La portata della malattia è decisamente preoccupante.
4: Rimanere a casa per paura significa arrivare tardi alle cure, significa rendere più difficile individuare i malati e ricostruire le catene del contagio, e significa anche rinunciare alle cure per altre malattie o alla semplice assistenza durante una gravidanza.
6: Quando le donne restano a casa per paura del contagio, assistiamo a un aumento delle complicazioni, tra cui nati morti e parti prematuri.
0: Un importante passo avanti nella lotta contro i tumori negli Stati Uniti. L'Agenzia federale per la sicurezza di alimenti e farmaci approva un nuovo trattamento per il melanoma in stato avanzato. Servirà ai pazienti per cui l'immunoterapia non funziona più. Ci aggiorna l'inviato da New York, Nico Piero.
7: Ridurre drasticamente il rischio di recidive, cioè del ripresentarsi del tumore, e quindi di metastasi, cioè il coinvolgimento di altri organi nella malattia? Sarà possibile per il melanoma, il tumore della pelle? Pare proprio di sì, stando alle tre fasi di sperimentazione condotte su oltre 1100 pazienti ad alto rischio recidiva in diversi centri clinici in tutto il mondo, in Italia il Pascale di Napoli. Di un nuovo vaccino sviluppato sulla piattaforma mRNA o RNA messaggero, quella diventata popolare anche al di fuori della comunità scientifica durante la pandemia di Covid, con relative polemiche e teorie del complotto. Dopo la sperimentazione, il vaccino potrà essere messo in commercio solo con l'approvazione della FDA, l'autorità sanitaria statunitense. Nell'attesa dell'approvazione, i mercati scommettono sul successo di questo nuovo vaccino. Le azioni di Moderna in borsa sono arrivate a triplicare il loro valore nel punto massimo della seduta di ieri a Wall Street. Bene anche Merck, altra azienda coinvolta nello sviluppo. Il melanoma è una delle forme più letali di cancro della pelle, con oltre 330.000 nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo nel 2022.
0: Notizia di questi minuti, anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, quando è entrato in vigore il nuovo patto sulla UE, sulla migrazione e l'asilo. Lo riportano i media olandesi citando un portavoce del ministro per l'asilo. Stiamo ripartendo da zero, ha affermato il ministro secondo la testata AD. Van der Drink in settimana ha visto il ministro Matteo Piantedosi. E ora andiamo in Sicilia, sull'isola di Capopassera, provincia di Siracusa. Vi mostriamo per la prima volta le immagini della grotta Lilla di Porto Palo. Il nome è legato al colore del muschio che ricopre l'inaspettata cavità che vi affascina si affaccia sul mare. L'inviata è Lucia Basso.
8: L'ingresso si apre sul mare aperto lungo il versante più aspro di Capopassero, davanti a Porto Palo, nell'estremo lembo della Sicilia orientale. Si accede soltanto con una piccola barca con del mare in bonaccia. Dentro la cavità carsica, ribattezzata Grotta Lilla, svela pareti dalle sfumature sorprendenti.
9: Grotta Lilla perché il muschio qui alle mie spalle, che si vede che avvolge tutta la parete, soprattutto a fior d'acqua, è come il foulard di una bella donna di color lilla.
8: Per anni sono soprattutto i pescatori a conoscere questo angolo nascosto della costa. Emilio Gregori e Nino Catrini lo scoprono da bambini.
10: Noi siamo figli di pescatori, conoscevamo bene perché da bambini giocavamo qua. Una grotta che non si vede bene, si deve entrare e fa spavento ad entrarci, certuni.
8: Un piccolo mondo rimasto quasi intatto, custodito dal mare e dalle correnti.
9: Solo pochi pescatori, soprattutto quelli di Scalomandria, quelli della vera storia del pesce, del pescato e della pesca di Porto Palo, Scalomandria, conoscevano. Per altri passano dinanzi ma non si rendono conto nemmeno.
8: Ora la sfida è proteggerne l'equilibrio fragile, perché la sua bellezza non lo trasformi in una nuova meta del turismo di massa.
9: Questa grotta è una grotta libera per tutti, però adesso, visto che sicuramente avremo un afflusso maggiore, dobbiamo noi essere vigili per tutelarla.
0: Ora i giochi del Mediterraneo a Taranto. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti il Presidente della Repubblica e la Premier Meloni. Sentiamo la nostra inviata, Novella Caligaris.
11: Taranto si prepara ad accendere i riflettori sul Mediterraneo con la 20ª edizione dei Giochi del Mare Nostrum. Dal 21 agosto al 3 settembre tutta la Puglia diventa il cuore pulsante dello sport. Una vigilia non facile, ma poi una scommessa vinta con una costruzione e ristrutturazione di impianti a tempi di record.
12: 41 opere in 21 comuni, soprattutto le opere più grandi a Taranto, dallo stadio alle piscine, al Pala Ricciardi, centro nautico, centro Magna Grecia per il tennis, tante opere da 20, 30, anche 60 milioni di euro.
11: La grande novità è il villaggio degli atleti, collocato su due grandi navi da crociera, posizionate al presidio della Marina Militare sul Mar Grande. Sono 26 paesi partecipanti, più una piccola delegazione di atletica vaticana, 33 le discipline, con in gara 3.854 atleti. L'Italia pronta a giocare in casa, 497 gli azzurri, con 4 campioni olimpici, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Diana Biancosi e Gabriele Rossetti. Portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. Ma Taranto non sarà solo una grande festa dello sport, sarà un incontro tra culture, lingue, storie diverse, unite dalla stessa passione. Quella è per la competizione, per il rispetto dell'avversario, un evento che lascerà poi un'eredità importante, non solo materiale, a questo territorio.
12: I giochi non sono quelli che si realizzano soltanto per 15 giorni, poi inizia il vero gioco, quello del mantenimento di queste opere. Taranto è una città che merita tanto.
0: In chiusura torniamo ad occuparci dell'anniversario che si sta avvicinando. Il 24 agosto saranno 10 anni dal devastante terremoto che colpì il centro Italia. Oltre 1.000 vigili del fuoco da tutta Italia, con centinaia di mezzi, squadre specializzate, elicotteri e operatori delle telecomunicazioni si mobilitarono per

0: raggiungere il cratere sismico e assistere la popolazione. Ne parliamo con Luca Cari, portavoce nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Vediamo insieme a seguire una nuova edizione del telegiornale.
1: Immediatamente, perché la scossa è stata fortissima, avvertita anche fuori dalla zona dell'epicentro, e le notizie che ci sono arrivate anche al centro operativo nazionale sono state immediatamente indicative di quella che era stata la situazione. La prima immagine che abbiamo ricevuto da Amatrice, dal nostro primo elicottero che è arrivato sopra al paese, la foto che ci ha restituiti era una foto di completa distruzione. Lì abbiamo capito esattamente quella che era la portata del terremoto.
2: Lei ha scritto anche un libro, il cui titolo è Salvare vite, e i protagonisti sono in divisa, evidentemente, a raccontare gli interventi di soccorso eseguiti nelle primissime ore del terremoto, interventi che hanno rappresentato anche per voi dei rischi.
1: Sì, assolutamente. Sono 10 storie, idealmente una per ogni anno che è passato da allora, e sono le storie di 10 interventi di 10 vigili del fuoco che rappresentano però tutti i vigili del fuoco, perché quello che hanno fatto loro è quello che hanno fatto tutti, e questo è il motivo per cui nelle storie restano anonimi questi protagonisti e raccontano appunto i primi momenti, quello che i vigili del fuoco hanno affrontato, i primi momenti nella notte del 24 agosto di 10 anni fa, una notte di grande dolore, di lavoro, ma anche di grande intensità, perché l'obiettivo, come dice lo stesso il titolo del libro, di ogni vigile del fuoco è quello di salvare vite. Quindi quella notte l'obiettivo era quello di salvare vite, e devo dire che molti sono stati, furono i salvataggi, molti, quindi molte volte i nostri vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere quel loro obiettivo, che è quello che li spinge, come diceva, anche a rischiare personalmente per poter portare aiuto.
2: E nel libro c'è anche il racconto di chi stava sotto le macerie, no? E chi attendeva il vostro arrivo in quel misto di paura, terrore, ansia, preoccupazione per i propri cari.
1: Sì, questo mi sono interrogato, cioè scrivendo il libro, conosco bene quelle che sono le paure, le gioie e purtroppo anche i dolori dei miei colleghi, dei vigili del fuoco. Mi sono interrogato invece su quello che prova chi è sotto le macerie e aspetta, spera, prega di essere salvato. Dico sempre la mano del vigile del fuoco è l'ultima mano che si può allungare verso quella persona per poterla salvare, fallito quell'aggancio, non ci sarebbe più nulla da fare. E ho scoperto appunto quello che prova chi attende, quindi l'allungarsi, l'avvicinarsi di quella mano, e sono storie incredibili, terribili. C'è questa la storia di questo uomo che riesce a muovere solo a malapena una mano, e in questo movimento intercetta un pezzo di polistirolo della coibentazione del tetto, e lui il suo obiettivo è quello di poterlo ingoiare per togliersi la vita, perché il dolore che sta provando in quel momento, chiuso, piegato in due come se fosse stato un portafoglio, era talmente insopportabile. È stato il tocco, fu il tocco della moglie che gli sta vicino, il tocco della mano della moglie che lo accarezza da quell'intento. Quindi questi sono i sentimenti, questo è il racconto che c'è in Salvare Vite, quindi una storia di sentimenti, di emozioni.
2: Ecco, no? Le emozioni, i sentimenti, questo è uno dei salvataggi che avete operato ad Amatrice. Una ragazzina, Giulia, si chiama, è stato uno dei momenti, come dire, più intensi per noi nel raccontarlo, immagino anche per voi nel viverlo. Non c'è nulla di romanzato nel libro, sono tutte storie vere. Una ce l'ha già raccontata e richiamata Luca Cari. È quella che le sta più a cuore o ce n'è qualcuna che proprio ce l'ha impressa dentro?
1: Ma sono tutte storie forti, tutte impresse dentro. Questa, adesso continuiamo a vedere le immagini del salvataggio di Giulia. Questa sicuramente, anche a distanza di 10 anni, tornare a vedere queste immagini sono comunque immagini emozionanti. Ricordo perfettamente quel momento quando Mauro D'Angelo, il collega ora in pensione del comando di Rieti, dopo ore e ore di lavoro, riuscì finalmente a raggiungere la bambina. Come scrivo nel libro, era nella polvere, tra le macerie, non riuscivo neanche a essere sicuro, cioè, che quello che stavo vedendo, quella coda di cavallo bionda, potesse essere effettivamente, cioè, i capelli, la testa della bambina. E da quel momento, cioè, i due cuori che si battono all'unisono, e Mauro che riesce a estrarla dalle macerie, l'abbraccia.

0: Cioè non so, ognuno di noi insomma, ha avuto una spinta, una motivazione diversa per entrare nel corpo, e di sicuro una volta entrati c'è un ambiente che uniforma questo tipo di sentimenti, questa propensione, questa spinta del vigile del fuoco verso l'altro. Ogni volta che ho visto i miei colleghi lavorare, l'ho visto fare con grandissima passione, con grandissima attenzione ed empatia nei confronti delle persone che stanno soccorrendo. La prima cosa, lo dico anche nel libro, che fa un vigile del fuoco appena raggiunge una persona che ha bisogno, e chiedergli il proprio nome per potersi rivolgere chiamandola per nome, stabilendo quindi un contatto che è immediato, che è forte, cioè che non è, quindi non è l'altro, cioè che viene salvato non è oggetto di un lavoro, ma è una persona da salvare.
1: Ci ha detto, no, ognuno di noi ha una motivazione che lo spinge a scegliere, la sua qual è, se la ricorda?
0: Sì, ma io non ricordo esattamente, la passione è nata dopo, man mano sono da 20 anni sono al Viminale, a Roma, seguo la comunicazione emergenza e vigile del fuoco, ho fatto tutti gli interventi, ho seguito tutti gli interventi dal 2006 a oggi, tutte le situazioni che sono capitate in Italia, spesso anche all'estero. È un lavoro poi che ti entra dentro, una passione, avere quell'obiettivo, far parte di quella squadra che è quella che salva le persone, come disse peraltro lo stesso Papa Francesco quando venne in visita tra le macerie e mi trovai ad accompagnarlo e mi chiese appunto qual era il lavoro del Vigile del Fuoco, e lui poi disse appunto voglio pregare per i Vigili del Fuoco perché sono quelli che salvano le persone. Ecco, avere quell'obiettivo ti dà una motivazione, qualsiasi sia il ruolo all'interno del Corpo Nazionale, siamo comunque una squadra coesa, tutta proiettata verso quell'obiettivo.
1: Che c'è da fare ancora da Amatrice nel centro Italia più in generale?
0: Ma questo adesso il lavoro da fare sicuramente è notevole, però era la distruzione, ripeto, paesi sia sul versante di Amatrice, quindi versante Lazio, e anche l'altra parte, quella delle Marche, di Ascoli Piceno, ricordo Arquata del Tronto, Pescara del Tronto, erano paesi completamente rasi al suolo, quindi un lavoro sicuramente immane. Personalmente non sono più tornato, non torno mai nei luoghi dove ho vissuto questo tipo di
1: perché,
0: esperienze.
1: Perché non ce la fa, non se la sente?
0: È doloroso, cioè, ricordare, rientrare in quei momenti. Anche il libro, cioè, ho ringraziato i miei colleghi che mi hanno aiutato a ricostruire quei momenti, raccontando le storie, perché so che ricordare, appunto ricordare, riportare al cuore, quindi rivivere con emozione quello che si è vissuto, e a volte è un'azione faticosa e dolorosa, quindi preferisco spesso non ritornare dove ho fatto interventi di questo tipo.

alla velocità della luce. Non aspetta. Verificate. Veloce. Rai News. Sempre sui fatti. Prima di tutti. App RaiNews.it. Disponibile su Google Play e App Store.

Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Il Viminale, Schengen non c'entra, Schlein, il blocco è stato un boomerang. Dichiarazione d'Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il progetto israeliano di un'ulteriore espansione in Cisgiordania. Pietra tombale per la soluzione a due stati, si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Tempi di guerre scellerate in cui crescono diseguaglianze con ristrettissime oligarchie che accumulano poteri superiori a quelli degli stati, così Mattarella nel suo messaggio al meeting di Rimini al Via Oggi. MPS lancia due offerte di scambio per acquisire Banco BPM e Banca Generali, offrendo una costruire il terzo polo bancario. Maltempo, tempeste di fulmini e piogge fortissime al nord in Toscana.

0: A mille interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte, centinaia le persone evacuate o senza corrente. Compie 70 anni Laura Morante, signora del cinema italiano, regista e scrittrice, moltissimi grandi film in cui ha incarnato grandi personaggi, da Alda Merini a Grazia Deledda. Buongiorno, bentrovati. Il tema migranti domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. Facciamo il punto con l'inviato Filippo Golia da Bruxelles.
1: No, l'Europa alla fine si è divisa sui dublinanti, sono i richiedenti asilo che devono fare rientro nei paesi di primo approdo secondo il nuovo patto sulle migrazioni che è stato varato il 12 giugno. In questo il nuovo patto recepisce il vecchio regolamento di Dublino, pur con delle compensazioni e dei correttivi, soprattutto semplificando le procedure di trasferimento. Adesso Germania, Svizzera, Finlandia hanno annunciato che intendono rinviare i migranti verso l'Italia. Austria e Svezia si sono portate invece più avanti e hanno dichiarato di aver già iniziato i trasferimenti
2: Milano,
1: e proprio utilizzando le procedure semplificate, quindi dove il soggetto collabora anche
2: sono
1: utilizzando il trasporto pubblico. In controtendenza la Francia e la Spagna. La Francia ha dichiarato che in questo momento di buone intese e di riavvicinamento con l'Italia non intende rimandare migranti, più che altro bisognerebbe agire sul meccanismo delle partenze, mentre la Spagna dichiara che le migrazioni vanno gestite non attraverso le espulsioni, ma con meccanismi di solidarietà. L'Italia sta trattando da alcuni giorni con la Germania. Il suo punto è che bisogna prendere in considerazione solo i casi successivi al 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto, perché la nuova normativa avrebbe annullato tutti i casi precedenti. Inoltre l'Italia valuta come mettere in atto i meccanismi di compensazione e di solidarietà che pure sono previsti nel nuovo patto. Naturalmente quella della data è un punto fondamentale. È evidente che negli ultimi mesi, a partire da giugno, sono pochi i migranti che hanno potuto spostare, ed effettivamente di pochi casi si sta trattando attualmente con la Germania o con l'Austria o con la Svizzera. Se invece si va in date precedenti al 12 giugno, i casi potrebbero tornare ad essere migliaia. La Commissione europea non ha ancora preso una posizione ufficiale su questo punto e attende ottobre per una valutazione complessiva del funzionamento del nuovo patto. A voi.
0: Grazie a Filippo Golia. Allora, il dossier migranti chiaramente caratterizza anche il dibattito politico italiano. La maggioranza ha sostegno del governo sulla sospensione di Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche. Nel confronto entra anche il risico bancario. Allora, facciamo il punto in studio con Martina Cecchi De Rossi.
3: E sì, bentrovati. Dunque, la gestione dei migranti rimane in primo piano. La posizione del governo, che tiene separata la questione di Ceuta e la conseguente chiusura di Schengen nei confronti della Spagna, e la gestione dell'entrata in vigore delle nuove regole sul patto per l'asilo, con i trasferimenti che aumentano da parte di diversi paesi europei, su questo si valuterà caso per caso. La linea questa appunto del governo, e che viene anche sostenuta dalla maggioranza, un tema prioritario questo per Meloni, che tra l'altro ha fatto un'intervista al New York Times su cui parla anche del tema dei migranti, come tema su cui c'è stata una convergenza con Donald Trump. Oltre alla questione della cultura woke, Meloni, che interpellata su un possibile nuovo contatto col presidente degli Stati Uniti, dice vedremo, certo mi aspettavo che le cose fossero più facili, rilancia poi sull'unità dell'Occidente. Ma dicevamo del tema dei migranti e della maggioranza che sostiene la linea del governo sia sulla cautela per quanto riguarda Schengen verso la Spagna, sia sulla gestione delle nuove regole del patto per l'asilo. E le opposizioni che vanno all'attacco parlano di boomerang, di cortocircuito, così Schlein e Conte, e dice Renzi da Italia Viva, per rincorrere Bannacci, Meloni ha fatto un autogol infrangendo le regole europei. In primo piano poi, lo dicevamo, anche il risico bancario. Qui la posizione del governo era stata espressa da Meloni giorni fa: a tutela dell'integrità di MPS ci sarebbe dunque attenzione sulle contromosse di Lovaglio dopo l'offerta di Intesa, una posizione che viene espressa anche da Matteo Salvini, che però ha cautela per quanto riguarda il futuro di Popolare di Milano. E le opposizioni, il Partito Democratico, che dice non c'è un vero e proprio asse con il governo sulla questione di MPS, l'importanza importante lavorare a tutela del territorio e non cercare di indirizzare le dinamiche di mercato. Infine, sul fronte interno ai partiti, la tribolazione in questo momento.

0: posizionamento della Lega, con il pressing del fronte nordista, con i governatori Fontana, Fedriga, l'ex governatore Zaia, il capogruppo al Senato Romeo, che chiedono maggiore collegialità nella leadership, e Salvini che dice disposto a coinvolgere i governatori. Ci sarà con ogni probabilità un incontro prima del tradizionale raduno a Pontida tra un mese, ed è tutto.
1: Grazie a Martina Cecchi di Rossi. Allora, restiamo sul piano di Montepaschi di Siena, acquisire Banco BPM e Banca Generali per evitare l'acquisizione da parte di Intesa. Stamattina una nota chiarisce dettagli della strategia dell'amministratore delegato Lovaglio, che dice: creiamo un gruppo da 80 miliardi. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
2: Monte dei Paschi di Siena punta ad acquisire Banco BPM e Banca Generali per evitare di essere acquisita da Banca Intesa. Cerchiamo di capire meglio anche con la grafica. Questo è il cuore della contromossa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Un piano che, se andasse in porto, aiuterebbe a far nascere il terzo grande polo bancario italiano con un valore da 80 miliardi. Sarebbe tra le prime 10 banche europee. Nella nota che è stata pubblicata dalla banca ci sono tutti i dettagli di questa operazione da 34 miliardi di euro. Allora, vediamo, perché il primo punto è l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso una OPS, offerta pubblica di scambio. MPS offre le proprie azioni in cambio di quelle di Banco BPM. Per la precisione, per ogni azione ceduta di BPM gli azionisti ne ricevono una e mezzo di MPS, una proposta che vale oltre 25 miliardi di euro. E poi c'è la seconda operazione, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 azioni MPS per ogni azione di Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Solo un primo passo, ha detto Lovaglio, verso una maggiore collaborazione con il gruppo assicurativo. E poi infine una supercedola che MPS proporrà ai suoi azionisti, in parte in contanti, in parte proprio in azioni di Assicurazioni Generali, per un totale di 4 miliardi di euro. Di fatto così nascerebbe un nuovo gruppo bancario. Il gruppo allargato, è quello che si legge nella nota di MPS, diventerebbe il terzo gruppo bancario italiano con la gestione di asset finanziari per oltre, vedete, 800 miliardi di euro. Un'operazione che si dovrebbe concludere entro febbraio dell'anno prossimo, ma prima c'è una tappa fondamentale, l'assemblea degli azionisti di MPS, perché saranno loro a decidere se approvare o meno la proposta. A te.
1: Allora, andiamo in borsa a vedere come stanno procedendo i mercati nell'ultimo giorno di contrattazione della settimana e come gli investitori stanno reagendo al piano di MPS. Linea a Federico Simonelli a Milano.
3: Le borse europee quest'oggi procedono contrastate per via delle incertezze geopolitiche, anche per i timori sul debito americano. Milano galleggia più 0,3%, poco sotto la parità. Londra in linea, Francoforte e Parigi un po' meglio delle altre. Madrid, Piazza Affari, ricevate, tutte le attenzioni sono sul risico bancario dopo la doppia offerta di MPS. Gli investitori al momento sembrano piuttosto freddi per quanto riguarda il piano. MPS è poco sotto la parità, così come Intesa. Più decisamente lo sono invece i due obiettivi del Monte, di Montepaschi, ovvero Banco BPM e Banca Generali, che cede anche oggi molto, il 2,6%. Ha cambiato repentinamente invece segno Unipol, che ora guadagna più di un punto dopo due giorni di perdite. Unipol, lo ricordiamo, è partner di Intesa nell'Opas da 30 miliardi su MPS. Fronte materie prime, infine la guerra economica promessa da Trump all'Iran ha riportato al rialzo il prezzo del greggio, che scambia sopra i 93 dollari e mezzo, e anche quello del gas, che ha superato i 66 euro megawattora. Linea voi.
1: Grazie a Federico Simonelli, a più tardi. Veniamo alla situazione in Cisgiordania, arrivata una condanna unanime da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, primi paesi che firmano una dichiarazione congiunta per esortare Israele a ritirare il piano di insediamento in Cisgiordania, per l'appunto. Alla dichiarazione poi si sono anche uniti altri paesi. Camilla Nata.
4: La richiesta di bloccare l'espansione dei coloni in Cisgiordania è arrivata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I quattro paesi hanno dichiarato che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del progetto di insediamento E1 è inaccettabile e creerebbe una vera e propria frattura in terra palestinese, pregiudicando la nascita di uno Stato autonomo. Alla dichiarazione congiunta si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. I firmatari della dichiarazione sottolineano il grave momento di instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per tutta l'economia palestinese. Un progetto di 1.200 nuove abitazioni che, si legge nella dichiarazione, danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri britannico Miliband aveva definito inaccettabile il progetto, distruttivo e pericoloso per la soluzione a due stati. I media israeliani riportano anche la notizia di un possibile pacchetto di sanzioni in preparazione contro Tel Aviv.
1: E allora andiamo a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti per capire cos'è questo insediamento e perché mette a rischio la prospettiva della soluzione a due stati.
5: Sì, allora queste unità abitative, 1.200 su 3.000, perché il progetto originario prevede ben 3.000 abitazioni, di fatto andrebbe, come abbiamo sentito, a interrompere quella continuità territoriale tra il nord e il sud della Cisgiordania, perché si tratterebbe di allargare verso Gerusalemme Est, che Israele considera proprio territorio, la grande colonia di Maale Adumim, e lo si vede chiaramente quando si percorre la strada che porta verso il Mar Morto, verso appunto poi anche la Valle del Giordano. Insomma, è tutto un territorio che è territorio della Cisgiordania, ma se si andranno a costruire queste abitazioni, appunto questa continuità non ci sarà più. E da qui appunto abbiamo sentito la protesta dei paesi europei. Ora, il fatto è che è la prima volta che, dopo tanti annunci che ci sono stati, che si è arrivati addirittura all'annuncio del bando, e l'attribuzione di questo bando alle società che dovrebbero cominciare a costruire queste unità abitative dovrebbe essere reso noto una settimana prima delle elezioni. Ecco perché tutta questa manovra viene letta molto in chiave elettorale, sempre in chiave elettorale anche le dichiarazioni di Netanyahu ieri rispetto a Gaza, quando ha detto la leadership politica israeliana non ha ancora autorizzato l'ingresso di una forza di stabilizzazione internazionale nella striscia, come non si potrà parlare di ricostruzione fino a quando non ci sarà il disarmo di Hamas. E l'altra cosa che ancora fa molto discutere, quelle immagini che abbiamo visto ormai da due giorni del ministro di estrema destra Ben-Gvir, che si è fatto riprendere in quel cantiere dove dovrebbe sorgere il luogo dove si terranno le esecuzioni capitali per impiccagione per tutti quei palestinesi condannati per atti di terrorismo contro lo Stato di Israele. Tutto questo fa capire che Israele, appunto, come dicevo, è in piena campagna elettorale e quindi sta spingendo ulteriormente l'acceleratore sulle questioni più controverse. A te.
1: E all'indomani del pesante bombardamento sulla capitale, stanotte gli attacchi si sono concentrati sulla regione di Kharkiv. Ovviamente stiamo parlando dell'Ucraina, dove sono rimaste uccise due persone. È ancora caldissimo anche il fronte politico interno, con l'inchiesta dell'anticorruzione che si allarga a macchia d'olio. Andiamo a Kiev da Daniele Lorenzetti.
6: Sì, buon pomeriggio. Una giornata intera di lutto qui a Kiev dopo l'attacco con i missili balistici in città. Un terzo degli edifici è stato stimato e ormai lesionato. Anche la notte scorsa gli assalti russi sono proseguiti, 145 droni in gran parte abbattuti, ma ci sono state vittime e feriti in un villaggio nella campagna a est di Kharkiv. Zelensky annuncia: intanto ieri sera abbiamo colpito una raffineria a Perma, oltre 1600 km dal confine, e anche una base aerea nella regione di Volgograd. Vogliamo che le conseguenze della guerra tornino da dove sono venute, ma intanto la guerra incombe, la morsa si stringe in particolare nella regione del Donetsk su Kramatorsk. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di un volontario italiano appena tornato da lì. Ascoltate.
7: Questi cavi vengono collegati a questi droni, che ovviamente non c'è nessun disturbatore di frequenza che può fermarli. Oggi tendono anche agguati all'interno di Kramatorsk, ma non solo di Kramatorsk, in tutta la linea per arrivare a Kostantinovka, si posano nel terreno, aspettano che arriva o il mezzo di soccorso o i vigili del fuoco o i militari, si alza e lì non hai più tempo. Manca l'acqua, manca la corrente, sono razionati gli alimenti perché ovviamente più nessuno, molti hanno paura ad arrivare per causa di questi attacchi vili fatti con questi droni, e gli anziani a volte, non solo a Kramatorsk, ma per esempio a Druzhkivka, ci sono 4.000 persone che sono bloccate, non entra più neanche la polizia. Hanno cambiato adesso strategia, sembra che vogliono sfondare anche con mezzi pesanti e quindi stanno cercando di portare terrore alla gente affinché nell'autunno manca gas, manca luce, non ci sono più le condizioni minime con l'acqua, non riesci a vivere, vai via e poi noi sfondiamo.
1: Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio per la giornata inaugurale del meeting di Rimini. È dall'umanità delle donne e degli uomini, aggiunge il capo dello Stato, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Dopo 6 mesi di guerra sul campo, il conflitto fra Stati Uniti e Iran entra in un'altra fase, quella della guerra economica. Questa è la nuova strategia del presidente Trump per isolare il regime di Teheran e i suoi alleati. Da New York, il corrispondente Marco Valerio Loprete.
8: Lo rifarei altre 100 volte, perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una guerra che è ormai quasi al 6° mese e che però sembra ora entrare in una nuova fase. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944 che aprì un nuovo e decisivo fronte in Europa contro i nazisti. Il segretario al tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati, state con noi o contro di noi. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti di Teheran.
1: E non si lascia intimorire però Teheran dalle minacce della guerra economica di Trump. Il capo della diplomazia iraniana Araghchi prevede un nuovo fallimento americano e i Pasdaran rilanciano con la minaccia di nuove armi sempre più distruttive. Andiamo dalla corrispondente Anna Mazzone.
9: Sì, l'Iran respinge le minacce di ripercussioni economiche e di isolamento da parte del presidente Trump. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure economiche devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità. Ma la guerra economica, in realtà minacciata dalla Casa Bianca, fa paura a Teheran. Il capo della diplomazia iraniana dice che le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità. Teheran crede che il D-Day economico sarà un fallimento e che è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana che punge all'interno. Intanto l'Iran ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, che sarà riaperto solo, dice Teheran, se gli Stati Uniti torneranno all'intesa siglata lo scorso giugno, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti.
1: Allora, adesso vi portiamo al meeting di Rimini che è già iniziato. C'è un panel sul palco dove stanno parlando due donne. Quella che vedete è Roslina Mell, l'altra che non è ancora inquadrata è Nassera Kermish. Chi sono? Roslina Mell è la sorella del parroco che venne ucciso, sgozzato all'interno della sua chiesa a Rouen in Normandia in Francia 10 anni fa. Nassera Kermish è la mamma di uno dei due attentatori jihadisti che poi venne freddato dalle teste di cuoio mentre tentava la fuga dalla chiesa. Sono diventate amiche nel corso degli anni, hanno scritto un libro, lanciano un messaggio ovviamente che vada oltre l'odio religioso, l'odio etnico, l'odio di ogni tipo. Sentiamo che cosa dice Roslin proprio in diretta da Rimini.
10: La passammo insieme. E ricordo che al nostro arrivo mio fratello ci disse: beh, io ho sistemato la casa per il vostro arrivo, ma sono troppo stanco per preparare la cena. Ma poi quella sera successe anche una cosa strana. Proprio all'inizio della cena ci disse: devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella ma un po' strana per come era lui, per come era il suo carattere, perché non era abituato a esprimere la sua gioia. Di solito poteva dire frasi del genere solo dopo qualche giorno che eravamo lì da lui. Inoltre, non era la prima volta appunto che ci riunivamo da lui come famiglia intorno alla tavola per cenare insieme. E disse anche un'altra cosa. Rispetto appunto al tema che avevamo discusso prima, disse che era giunto il momento che i politici si rimettessero davvero al lavoro. E purtroppo lui non sapeva quale sarebbe stato il suo destino l'indomani. E quindi arriviamo al 26 luglio. E sentiamo che mio fratello, padre Amel, si alza molto presto perché appunto doveva andare a celebrare la messa. Ma lui si dimentica che noi tutti stavamo ancora dormendo, perché era talmente abituato a vivere da solo che non era abituato ad avere altri in casa. E quindi sentiamo che lui fa i suoi gesti abituali, quindi con tutti i rumori del caso. E poi a un certo punto sentiamo che apre la porta, che cigola. E nel frattempo noi sentiamo l'odore del caffè che pervade la casa. E noi siamo ancora tutti sotto le coperte. E magari se fossimo scesi avremmo potuto bere il caffè insieme a lui. Ma decidiamo di non farlo e magari di bere un caffè insieme quando rientrerà dopo aver celebrato la messa. E quindi Jacques, mio fratello, riapre la porta, la risentiamo cigolare e si avvia verso la chiesa. Dopo un po' scendiamo, ci alziamo con i nipotini di 5, 2 e 17 anni per fare colazione insieme. Lui, fra l'altro, ci aveva lasciato la colazione pronta, il pane, la marmellata, il burro. E siamo tutti lì quando suona il telefono. Io di solito non rispondevo al telefono perché io non appartenevo a quella parrocchia e quindi non avrei potuto dare informazioni sugli orari della messa.
1: Stiamo ascoltando una parte della ricostruzione di quei giorni drammatici del 2016 da parte di Roslina Mell. Ci torneremo, magari vi faremo sentire anche la parte delle parole dell'altra protagonista di questa vicenda. Andiamo sulla cronaca allora. Una donna di 57 anni è morta nella tarda serata a Tito, siamo in provincia di Potenza. La vittima presenta un grave trauma al volto e tutto lascia pensare che si tratti di un omicidio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trovato la donna in condizioni gravissime. Ogni tentativo di salvarla è stato inutile. In queste ore vengono interrogati il marito e il figlio della vittima per cercare di ricostruire i contorni dell'accaduto. Il maltempo che ha colpito nella notte il nord Italia, allerta arancione in Liguria e Toscana nella parte centro-settentrionale, con blackout in diverse zone, fra cui la provincia di Pistoia, pioggia di fulmini. Nel Bresciano colpita la Val Camonica, un ponte crollato in seguito alle forti precipitazioni e una colata di detriti ha invaso la strada. Chiusa tra l'altro la statale 42, sono circa 200 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case, danni in provincia di Monza e della Brianza, evacuazione di circa 150 abitanti anche in Alto Adige per una frana che ha colpito la zona di San Cassiano, oggi allerta meteo arancione in 4 regioni, gialla in 13, previste piogge, grandinate, forti temporali, al sud invece prosegue l'ondata di caldo. Compleanno tondo per Laura Morante, una delle interpreti italiane più apprezzate in Europa, che per questi suoi 70 anni torna per la seconda volta anche alla scrittura. Un ritratto in suo omaggio con Loretta Cavaricci.
11: Vivo nella contraddizione ed è come una specie di vizio. Laura Morante si disegna con la carica intensa di chi è fieramente consapevole di sé, tendo ad essere polifonica, dice. Ed è l'eleganza del tratto, innato e protetto negli anni, che l'ha resa capace di aderire a ciò che fa con pienezza e assieme con un pizzico di distacco. Il mestiere non è mai stata una vocazione, ma certo mi son divertita.
12: Non mi piacciono niente.
11: Toscana, nata a Santa Fiora, Grosseto, arriva a Roma a 17 anni per studiare danza e alterna fame e prove. Studierà con Carmelo Bene, caratteri a confronto. Il cinema la chiama inaspettatamente, in casa l'impresa erano i libri. Il padre è Marcello, giornalista e scrittore fratello della grande Elsa Morante.
13: Non sono mai personaggi così...
11: L'Italia, la Francia, tutti i registi con cui lavora ne esaltano timbro e figura. I primi titoli con Giuseppe Bernardo Bertolucci, quindi con Nanni Moretti, Amelio, Salvatore, Savati, Verdone. Scelgo la sceneggiatura, non il ruolo, spiega. Ironica sempre, fate seriamente il cinema ma non prendetevi troppo sul serio, consiglia, e due figlie la seguono nel lavoro. Sullo schermo, da grande, interpreta le grandi, anche gli aspetti meno felici e meno amabili. In Folle d'amore è Alda Merini, poesia che supera poesia, in Quasi Grazia è Grazia Deledda, negli anni della media vita. Due prove da regista per Laura Morante, Ciliegine, A Solo e il teatro più presente di recente, come i libri. 10 storie pop, fra pochi giorni in libreria, dopo i brividi immorali. È il suo regalo per i 70 anni, rinnovare quel vizio di affidare alle storie vite tortuose in cerca di equilibrio.
1: Allora, una breve pausa, torniamo con Sport 24.
14: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto, retta da 1.550 euro.
15: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
16: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
17: Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo.
16: Provalo!
17: Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
16: O ti senti così?
17: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
18: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800 900 299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: Buongiorno, bentornati a Sport 24. In apertura subito a Taranto, perché stasera si accende la fiamma della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo alle 20, diretta su Rai 2, la cerimonia inaugurale con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni. Allora andiamo a Taranto, dove c'è per noi Novella Caligaris in diretta. Novella.
1: Eh sì, Taranto praticamente tutta blindata proprio per la cerimonia di apertura. Come ha detto Giancarlo, ci saranno appunto non solo il Presidente Mattarella e il Primo Ministro Meloni, ma anche sono attesi i presidenti di Senato e della Camera, e poi c'è il ministro ovviamente per lo sport e i giovani, e sono attesi altri 4 capi di Stato. Questo lo diamo naturalmente come dubitativo, perché il programma sta cambiando in continuazione qui. Tutto è pronto, c'è una grande attesa. Io mi trovo in quella che è la fan zone, il fan village, dove naturalmente la sera è strapieno di persone, tutti coloro che non hanno potuto comprare un biglietto per la cerimonia di apertura potranno vedere qui. Come vedete, è stato allestito un grande schermo per vederlo. Sono tantissime le richieste, infatti molti sono rimasti fuori, ma la città ha voluto comunque dare la possibilità di seguire questa cerimonia, cerimonia che assume un significato che va ben oltre lo sport. Ovviamente il Mediterraneo in questo momento ha una situazione molto molto complessa dal punto di vista geopolitico, e quindi questi giochi del Mediterraneo cercano di lanciare un messaggio. Infatti è abbracciamo il futuro, questo è il motto di questa manifestazione. Un Taranto che vuole ritornare ad essere la protagonista del Mediterraneo come era millenni fa, essere un punto di incontro tra culture, religioni, tradizioni, e ce la sta mettendo tutto. Ovviamente sono tanti altri problemi da risolvere oltre a quelli degli impianti sportivi, che sono stati fatti a tempi di record, ma anche di questo sarà sul tavolo, e questa è l'occasione per affrontare anche i tanti problemi di Taranto, a cominciare dall'Ilva. Per il momento da Taranto è tutto, naturalmente aspettiamo le gare, dove ci sono 3.800 atleti di 26 nazioni di 3 continenti che si cimenteranno in 33 discipline diverse, tra cui padel e pattinaggio a rotelle come new entry in questa manifestazione. A te Giancarlo.
0: Grazie Novella, ci sentiamo ovviamente nel corso della giornata con te da Taranto. Le altre notizie sportive: oggi è anche il giorno del debutto dell'Ital Volley di Velasco agli Europei di Svezia. La Croazia sarà la prima avversaria degli Azzurri alle 18. Allora andiamo dal nostro inviato a Göteborg, Eddie Dembischi, in compagnia di un volto noto agli appassionati.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Göteborg. È il giorno dell'esordio delle Azzurre. Allora, chi meglio di Antonella Del Core, nostra commentatrice tecnica con 17 anni di esperienza in azzurro, ex capitana, che ha vinto gli europei, per capire cosa significa esordire un europeo. Antonella, ci tocca la Croazia in un girone che sappiamo già di per sé essere abbordabile. La Croazia non è la nostra più grande avversaria, però come dice Velasco, bisogna partire bene con un occhio e un'attenzione fin dal primo appuntamento.
3: Esatto, e sicuramente nonostante la squadra sia ben navigata, comunque l'emozione di giocare una prima partita di una competizione importante c'è sempre, quindi trovare la quadra e il ritmo giusto, questo è sicuramente il primo punto, e dovranno secondo me avere una buona tranquillità nel fare le cose che sanno fare meglio. Sicuramente il nostro muro difesa su tutto, e abbiamo anche delle novità, ma questo poi lo vedremo in campo.
2: Ieri l'abbiamo sentito, il maestro Julio Velasco, che punta tantissimo ormai sulla solidità di questo gruppo, sulla maturità di un gruppo che gli dà grande affidabilità. E poi, come dicevi, la vera grande novità è che Kate Antropova giocherà con Paola Egonu nel ruolo di schiacciatrice. Vuoi un po' per l'infortunio di Morui dell'ultimo minuto qualche giorno fa prima di arrivare qui, però è quello che attrae più di tutto, no? Vedere le due grandi attaccanti giocare insieme.
3: Sì, credo che avremo un terminale offensivo molto molto forte, di alto livello. Abbiamo, come dicevi, un girone che ci permetterà di prendere una buona continuità, una buona sicurezza, e partita dopo partita sicuramente vedremo una squadra crescere. Le ho viste tranquille, allenarsi bene, con un buon ritmo, quindi mi aspetto grandi cose.
2: Noi aspettiamo solo che si vada in campo, allora l'appuntamento è alle 15.35 su Rai 2 per il primo servizio di questo esordio azzurro degli europei contro la Croazia. Linea a voi.
0: Grazie. Parliamo anche di tennis, di Flavio Cobolli che vola in semifinale a Cincinnati dopo la vittoria in rimonta contro Tommy Paul al secondo e terzo set dopo aver perso il primo. L'azzurro se la vedrà con Arthur Phil che si è imposto sull'argentino Tirante. E il mondo del tennis è in fermento dopo l'annuncio di Carlos Alcaraz, che è pronto a tornare in campo agli US Open. Lo ha detto lui stesso attraverso i social, usando lo slogan Here we go, reso celebre da Fabrizio Romano. Ormai addirittura le star dello sport internazionale copiano Romano col suo modo di dire, e ha firmato il post in partnership appunto con il tennista spagnolo. Fermo da aprile scorso dopo l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona, Alcaraz torna così nel circuito. Si aspetta adesso la comunicazione ufficiale da parte di Jannik Sinner. E siamo al calcio, Conference League, il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta in via ufficiale non va, oltre lo 0-0 a Bergamo contro l'Apoel di Tel Aviv, qualificazione rimandata al ritorno di giovedì prossimo. Andrea Riscassi.
4: In una partita preceduta da polemiche e proteste, l'Atalanta si fa fermare sullo 0-0 da un volenteroso Apoel Tel Aviv. A Bergamo, davanti a 21.000 spettatori, il primo tiro al 19esimo con Zaleski, che ci prova di controbalzo senza trovare la porta. Ma la prima grande occasione degli israeliani al 23esimo, Leidner sfugge due difensori, crossa verso l'area, clamorosa liscio di Cossonou, con la palla che arriva a Boateng, che tira a botta sicura, ma trova una grande risposta di Carnesecchi. Al 26esimo Scalvini non ce la fa, al suo posto ne acquisto Christensen. Al 35esimo De offensiva con il bel tiro di Scamacca servito da Zaleski, Zur la manda in corner. Al 44esimo lo stesso Scamacca serve in Raspadori, che tira debolmente verso il portiere. Si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa al 21esimo il neoentrato Kristovic tira non inquadrando lo specchio. Al 35esimo Apoel ancora pericoloso, ma il tiro a giro di Silva non spaventa Carnesecchi. Altra occasione della Dea al 43esimo con Kristovic, che da due passi non riesce a insaccare, e nel recupero clamorosa doppia chance dei bergamaschi, prima con Kristovic e poi con Raspadori, ma il portiere dell'Apoel compie due miracoli e salva la porta. Finisce senza reti. In Ungheria, in campo neutro, tra una settimana l'Atalanta seguirà un altro approccio per arrivare alla fase a gironi della Conference League.
5: Stasera abbiamo preso poche iniziative per vie esterne, lì dobbiamo fare sicuramente di più, però io vedo anche tanti aspetti positivi. La squadra cerca di fare anche quello che gli viene chiesto, è che lo fa in maniera pensante, quindi viene fuori un ritmo non giusto e viene fuori una fluidità di manovra più prevedibile di quello che dovrebbe essere.
0: La vera attesa ora è per il ritorno del campionato di Serie A e per le risposte che darà il campo rispetto alle scelte delle squadre, anche di mercato. Luca De Capitani.
6: Sulla Serie A, che riparte domani, campeggia ancora in bella vista la scritta lavori in corso. Il mondiale, ma soprattutto una situazione economica sempre più complicata, hanno fatto scivolare in avanti di un mese il mercato, con il risultato che la maggior parte delle squadre è ancora alla ricerca di una propria identità. Si riparte dall'Inter, campione d'Italia, che alle 18.30 sfiderà San Siro e la Monza neopromosso. I nerazzurri di Chivu sono i grandi favoriti, e non solo per lo scudetto cucito sul petto. Gli arrivi di Stones, Spence e Curtis Jones, insieme alla conferma di quasi tutti i top player, a partire da Capitan Lautaro, hanno alzato e di molto il livello della squadra. In contemporanea andrà in scena anche la sfida tra Como e Udinese, con la squadra di Fabregas che non molla Ken e punta a confermarsi come la grande rivelazione della stagione.
7: Niente di pressione, niente di pensare per esempio solo in Champions, no, Champions è un regalo, la Serie A è molto molto importante e la Coppa Italia è importante, allora piano piano si scopre tutto di più durante la stagione dove siamo.
6: In serata invece spazio al nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, che debutterà a Marassi contro il Genoa di De Rossi.
8: Guardare il Napoli mi fa pensare che stiano cercando di fare qualcosa di tanto che mi è piaciuto, simile a quello che proviamo a fare noi, ovviamente con con caratteristiche e livelli diversi.
6: Allegri continua a sognare Gabriel Jesus, prima però bisognerà sfoltire la rosa, un problema comune anche a Juventus e Milan, impegnate domenica contro Frosinone e Torino. Sia Spalletti che Amorim aspettano nuovi arrivi, leggi che sì, Zirkzee e Ruben Dias, ma per comprare bisogna prima vendere, a partire da Leao.
0: Allora, prima di proseguire, tra poco apriamo anche una finestra di calciomercato, torniamo a Rimini perché completiamo il nostro racconto molto emozionante di quello che sta succedendo sul palco. Prima Roslina Mel, la sorella del parroco ucciso 10 anni fa a Rouen in un attentato jihadista, ora Nassera Kermiche, che è la mamma di uno dei due attentatori che poi ha perso anche lui la vita in quella giornata drammatica.
9: Si parlava di un attentato, ma non venivano dati i dettagli. E ricordo di aver chiesto a mia figlia di andare verso la chiesa per vedere cosa stava succedendo. Magari avrebbe visto suo fratello. Qualche minuto dopo mi chiama e mi dice: mamma, guarda, c'è tantissima gente, c'è la polizia, non vedo nulla. E è tutto bloccato, è tutto sbarrato. Non riesco ad andare oltre il municipio, che è a circa 500 metri dalla chiesa. E quindi non riusciva a vedere nulla, nessuno riusciva a vedere nulla, e quindi le ho detto: beh, non ti preoccupare, allora torna a casa. Lei torna a casa e nel frattempo richiamo la commissario per chiederle se ci sono aggiornamenti, per chiedere se ha altre notizie, e lei mi risponde: no, per il momento appunto non abbiamo altri aggiornamenti. E quindi io rimango piuttosto fiduciosa e speranzosa, perché mi dicevo: non è possibile che mio figlio abbia compiuto un attentato simile. Inoltre la commissaria mi aveva parlato di una presa di ostaggi, quindi non potevo credere che mio figlio fosse coinvolto in una cosa del genere, addirittura una presa di ostaggi. Poi il tempo passa, passano i minuti, passano le ore e penso che mio figlio tornerà da un momento all'altro, anche perché lui doveva per forza essere in casa entro le 12:30 per una restrizione che aveva, ma invece non avviene, non torna, mio figlio non torna. Verso le 11:30 un giornalista viene a casa nostra, suona il campanello e subito siamo esitanti, poiché non volevamo aprire. Ma poi mia figlia mi dice: no, no, mamma, devi aprire. Devi sapere perché è venuto qui. Qual è il motivo della sua visita?
0: Tra l'altro è un passaggio particolarmente drammatico questo di Nassera Kermiche, perché racconta proprio come scoprono in casa che suo figlio è uno dei due attentatori che ha preso in ostaggio 5 persone nella chiesa di Rouen. Poi appunto si scoprirà che non solo hanno preso in ostaggio 5 persone, ma 2 sono state brutalmente uccise al suo interno. Allora, su questo poi faremo una serie di racconti chiaramente sul meeting di Rimini nel corso della giornata e ci torneremo, però riprendiamo il nostro racconto dello sport con Ciro Venerato, che è già pronto collegato con noi dagli studi di Pescara. Ciro, perché insomma ci sono una serie di aggiornamenti sulla finestra di calciomercato che vale la pena dare anche ai nostri telespettatori, no? A te la linea.
10: Sì, ciao Giancarlo, buongiorno ovviamente agli amici in ascolto. Sì, ci sono varie trattative importanti, partiamo proprio dalla Juventus. La Juventus deve ancora reperire elementi importanti, tasselli che Spalletti ha chiesto. Mi riferisco ad un secondo portiere che faccia così da compagnia a vicario, un centrocampista importante, soprattutto una prima punta e forse chissà anche un terzino sinistro, perché ci risulta che Cambiasso non convinca del tutto Luciano Spalletti. A centrocampo il nome è lo stesso da qualche giorno, diamo ultimi aggiornamenti su che sì. Il calciatore ha chiesto 6 milioni netti per 3 anni e commissioni e bonus alla firma per i suoi agenti. La Juve per ora è ferma a 4 milioni e mezzo e si discute sulle commissioni. L'alternativa è Fofana del Milan. Situazione portiere. Abbiamo smentito ieri l'interesse per Audeiro, confermiamo quello per Musso dell'Atletico Madrid, calciatore seguito anche dal Napoli di Allegri. Vanno però dismessi 2 portieri. Sembra riaprirsi la pista per il Palermo, che ieri sembrava tramontato. Va trovata poi una squadra per Di Gregorio. c'è il Marsiglia, c'è il Valencia. La Lazio invece ci ha smentito un possibile scambio con Mandas. Per quanto riguarda invece l'esterno sinistro, laddove si riuscisse a dismettere Cambiasso, oltre Emerson Palmieri, che è il preferito di Spalletti, l'ho avuto a Roma, spunta anche il nome di Shaw del Manchester United. Dalla Juve passerei al Milan, al caso Leao. Mendes ha avuto praticamente grande missiva da cardinale. Devi assolutamente portare 50 milioni a casa Milan per il Lusitano. Questi soldi poi saranno investiti su altri giocatori della scuderia Mendes. Mi riferisco a Thiago Gabriel o Ruben Dias in difesa, ma anche a Pedro Gonzalez dello Sporting Lisbona a centrocampo. Chiudo con la Roma. C'è un problema tra Roma e Lyon sulla formula, sulla valutazione per quanto riguarda Fofana, che invece verrebbe volentieri nella capitale. È davvero tutto dal calciomercato. A te la linea, Giancarlo.
0: Grazie Ciro, grazie, buon lavoro. Ci risentiamo ovviamente per gli altri aggiornamenti sempre di calciomercato. Allora, chiudiamo Sport 24 qui. Subito dopo la sigla vi lascio una puntata di 24 mm dedicata ai villaggi per crescere, un aiuto gratuito per i neogenitori. Vediamo allora questo approfondimento dopo la sigla.

0: 9 mesi, ne fa 10 il 4 giugno, quindi proprio nuova, insomma la gioia della casa.
1: Ludovica Folcolini ha 42 anni e è diventata mamma da pochi mesi. Quando è nata sua figlia Chloe, insieme alla gioia si è trovata a affrontare dubbi, paure e nuove responsabilità, perché quando nasce un bambino, nasce anche un neogenitore.
0: Quando uno diventa genitore non è che ti danno un manuale di istruzioni per niente, quindi arrivi lì e dici: oddio, mamma mia, e boh, come facciamo con questa piccoletta? E piano piano abbiamo iniziato ad interpretare quello che è il pianto, capire quali erano i bisogni, però non è stato per niente facile.
1: Sentirsi impreparati è un'esperienza comune a molti neogenitori e è anche una delle ragioni che oggi spingono molte coppie italiane a rimandare la nascita del primo figlio.
0: Prima dei 40 anni gli obiettivi erano una sistemazione dal punto di vista lavorativo, poi anche una sistemazione dal punto di vista emotivo, relazionale, sentimentale, una casa. E quindi ecco, anche trovare quello che in primis sicuramente era il trovare un posto nel mondo, il mio posto nel mondo.
1: In Italia si fanno sempre meno figli e sempre più tardi. Secondo l'ultima ricerca dell'Eurostat, siamo il paese con la fecondità più bassa d'Europa. E le nostre grandi città segnano il record di culle vuote. Su queste scelte pesano lavoro precario, costo della vita e difficoltà abitative. Ma c'è anche un altro fattore, meno visibile.
2: C'è meno voglia di mettere al mondo dei figli perché non si sa dove li metteremo, dove li faremo crescere, no? In che mondo li faremo crescere.
3: C'è un grande senso di incertezza.
2: Incertezza che poi si combina a un'altra incertezza, che è quella di dire: ce la farò. Perché oggi un genitore ha 5 volte meno probabilità di conoscere altri genitori che fanno parte o della sua famiglia o della comunità allargata.
1: Meno figli si fanno e più diventa difficile condividere l'esperienza genitoriale con parenti, amici o anche altre famiglie. Secondo l'ultimo rapporto UNICEF YouTrend, infatti, un terzo dei genitori italiani soffre di una condizione nuova: la solitudine. Le nostre città del resto non sono a misura di famiglie, hanno pochi spazi dedicati al gioco e solo un bambino su 3 ha accesso all'asilo nido. Oltre ai servizi per l'infanzia, ciò che conta sono anche le politiche di sostegno per la genitorialità.
2: In Italia il congedo di paternità è il minimo che esiste in Europa, cioè 10 giorni, però in Spagna sono 16 settimane. E sai cosa succede in Spagna? Da 2-3 anni a questa parte non solo si è arrestato il declino della natalità, ma addirittura ci sono alcuni indizi di un'inversione del trend.
1: Il paradosso è che chiediamo alle famiglie di fare figli, ma poi le lasciamo sole, soprattutto nei primi anni di vita, che sono quelli più decisivi. Come mi spiega il pediatra di famiglia Federico Marolla, le neuroscienze ci dicono infatti che, nei primi 1000 giorni di vita, il cervello di un neonato si sviluppa a una velocità straordinaria.
4: Noi dobbiamo considerare che alla nascita un bambino ha circa 100 miliardi di neuroni, una vera e propria galassia. E questi neuroni devono entrare tutti in connessione. Ma la cosa estremamente interessante è che questo sviluppo poi dopo si ferma. Quindi è il cervello che decide questo sì, questo no, questo sì, questo no.
3: C'è una selezione.
4: Esattamente, che si chiama pruning. Questo pruning avviene proprio in base all'esperienza, cioè tutto quello che è stato arricchito, che è stato nutrito all'inizio, nei primi 2 anni, poi dopo viene o mantenuto dal cervello oppure tagliato.
1: Sono le le esperienze, le relazioni coi genitori a fare la differenza. Per questo creare in famiglia attività e routine positive non è un dettaglio educativo, ma un investimento sul futuro.
4: Per esempio, nell'area del linguaggio, il massimo di sinapsi e quindi di connessioni neuronali, pensate che avviene intorno agli 8-9 mesi. Quando un bambino appena fa la lallazione, ba ba da da ma ma, stare con i bambini, parlare con loro, interagire verbalmente, ma non solo, parlando, chiacchierando, cantando, o cantando ninna nanne, leggendo dei libri. Noi andiamo ad attivare proprio sinapsi in quest'area del linguaggio.
1: Per Federico Marolla, i genitori devono essere accompagnati a fare tutto questo, perché per crescere un bambino non basta un adulto, serve un vero e proprio villaggio.
4: Agire sui genitori, agire sulle loro competenze, renderli consapevoli di questo periodo, che è un periodo meraviglioso, un periodo spettacolare, ma molto difficile. Dobbiamo dire ai genitori che questa fatica vale la pena di viverla. Ma non siete da soli, siete insieme a noi, siete insieme ad una comunità, siete insieme ad una società che accetta i bambini, che li sa capire, che li sa rispettare e sa rispettare anche quello che dicono i genitori.
1: Quello che hanno capito al Villaggio per Crescere di Roma, uno spazio gratuito dove genitori e bambini possono incontrarsi 3 volte a settimana nel pomeriggio con educatori specializzati.
5: Il Villaggio per Crescere è un servizio gratuito di compresenza per genitori, bambini e bambini da 0 a 6 anni, ma è soprattutto un luogo in cui stare, dove vengono proposte delle esperienze molto semplici, dove i genitori con i loro bambini e le loro bambine possono trascorrere un tempo di qualità.
1: Per prima cosa ci si siede in cerchio e si canta insieme. Poi si passa alla lettura e infine al gioco. Attività che si ispirano al metodo Touch Points del pediatra americano Brazelton, che valorizza la relazione.
6: Il Villaggio per Crescere è un'esperienza per sentirsi parte integrante di una comunità che cresce sana, cresce bene. Cresce unita. Siamo felicissimi di aver trovato questo posto e che ci siano queste attività.
7: Giochi, cosa avete imparato qua?
8: Di avere più pazienza, di ascoltarlo molto di più, di non mettergli fretta, perché noi genitori andiamo sempre troppo di fretta, guardiamo sempre troppo in avanti, invece loro ogni volta mi dicono aspetta.
1: Una volta al mese poi si organizzano incontri con specialisti dell'infanzia, come psicologi, pediatri e ostetriche.
9: Cercare di dare delle informazioni, di dare degli strumenti, delle strategie che possano supportarli appunto nel promuovere quello che è un corretto sviluppo del neonato e del bambino. Anche se poi appunto il messaggio che cerchiamo di passare è non aspirate alla perfezione, perché la perfezione non esiste, ma aspirate semplicemente a quello che pensate vada bene per voi, per il vostro bambino e per la vostra famiglia.
1: Fare rete è la vera forza del Villaggio per Crescere, una rete che coinvolge i servizi del territorio, ma soprattutto le famiglie, che qui possono confrontarsi senza giudizio, condividere ansie e paure, scoprire di non essere sole nella crescita dei loro figli.
10: Vengo qui perché ho trovato proprio un villaggio accogliente dove siamo sempre state, dico al plurale perché appunto l'ho avverto come un gruppo, libere di poterci esprimere senza giudizi, senza nessun parere inopportuno, e importante per noi mamme, soprattutto di prime bambine.
11: Come si diceva una volta, il villaggio che aiuta, no, le mamme a crescere i bambini, anche solo incontrarsi, confrontarsi, secondo noi è fondamentale, perché la maternità è da sola è difficile.
1: In questi anni il Villaggio per Crescere di Roma ha raggiunto 380 famiglie. Come mi spiega il responsabile, Luca Migliaccio, non si tratta di un servizio riservato a chi

0: il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro ha recepito questo modello e ha deciso di portarlo sul 20% del territorio italiano.
1: L'idea alla base del programma Primi Passi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è investire nella prevenzione e le valutazioni scientifiche realizzate in questi anni sui villaggi per crescere confermano che questa strada funziona.
2: C'è un significativo aumento di quella che viene chiamata autoefficacia, cioè il senso del genitore di essere capace in quanto genitore, che è esattamente quello di cui i genitori hanno bisogno perché hanno paura di non essere adeguati al bisogno, no? Come diceva la psicoterapeuta francese Françoise Dolto, questi spazi sono informalmente terapeutici, nel senso che fanno stare il genitore meglio con se stesso. E li calano l'ansia se è ansioso e li riducono la depressione se è depresso. Quindi il fatto che si possa avere questi spazi di condivisione costituisce appunto quel villaggio che noi vogliamo costruire sempre più attorno alle famiglie.

0: lo amo.
1: Ah.
0: È bellissimo.
2: E poi è in offerta.
3: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
2: Ora o mai più.
3: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
4: Iperceramica.
5: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
7: Un fantastico viaggio nel tempo.
6: Antonella Clerici, padrona di casa.
8: Ti fidi di me?
7: No.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
9: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
11: Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Meloni, le nuove regole tutelano gli stati di primo ingresso. Schlein, il blocco di Schengen, un boomerang. Dichiarazione di Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il progetto israeliano di ulteriore espansione in Cisgiordania. Pietra tombale per la soluzione a due stati. Si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Tempi di guerre scellerate in cui crescono diseguaglianze con ristrettissime oligarchie che accumulano poteri superiori a quelli degli stati, così Mattarella nel suo messaggio al meeting di Rimini al via oggi. MPS lancia due offerte di scambio per acquisire Banco BPM e Banca Generali, offrendo un'extra cedola da 4 miliardi. Obiettivo, costruire il terzo polo bancario. Maltempo, tempeste di fulmini e piogge fortissime al nord e in Toscana. 1000 interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte, centinaia le persone evacuate o senza corrente. Compie 70 anni Laura Morante, signora del cinema italiano, regista e scrittrice. Moltissimi i grandi film in cui ha incarnato grandi personaggi come Alda Merini e Grazia Deledda.

0: Buongiorno, benvenuti in questa nuova edizione del telegiornale di Renews 24. In apertura c'è il tema migranti che domina la politica europea. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. Allora facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
1: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
0: E sul dossier migranti la Premier Meloni replica alle critiche di Schlein. Il tema anima il dibattito interno con la maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche e nel confronto entra anche il risico bancario. Facciamo il punto in studio con Martina Cecchi De Rossi.
2: Sì, in un lungo post su Facebook la Premier Meloni interviene sulla questione della gestione dei migranti replicando alle critiche delle opposizioni, in primis della segretaria del PD Elly Schlein, che parlava di effetto boomerang dopo la decisione di chiudere Schengen nei confronti della Spagna e quello che sta avvenendo nell'applicare da parte di diversi paesi europei le nuove regole sul patto per l'asilo. Bisogna distinguere le due questioni, non c'entrano nulla l'una con l'altra, scrive Meloni, che accusa Schlein di fare propaganda e dice il nuovo patto per l'asilo tutela maggiormente i paesi di primo ingresso. Abbiamo respinto molte richieste di asilo negli ultimi 3 anni e le opposizioni le avrebbero raccolte. La tutela dunque di contrastare l'immigrazione illegale. Andiamo avanti su questa strada, chiarisce Meloni, che dà anche una lunga intervista al New York Times, dove parla anche di migranti come uno dei temi su cui c'era forte convergenza con Trump. Per questo dice: mi aspettavo che le cose andassero diversamente, vedremo se ci sentiremo più avanti. Difende comunque Meloni ancora l'unità dell'Occidente. Sul fronte della gestione dei migranti la maggioranza fa quadrato con il governo, dice su Schengen nei confronti della Spagna serve cautela per il rischio terrorismo, il patto per i migranti funzionerà e serve comunque una risposta europea. Le opposizioni appunto che avevano attaccato parlando di effetto boomerang, di cortocircuito, così Giuseppe Conte, di Renzi che accusa Meloni di inseguire vannacci. Poi in primo piano, lo dicevi, il risico bancario dopo la proposta di Banca Intesa su MPS e la contrazione di MPS su Banca Popolare di Milano, l'attenzione del governo, la tutela dell'integrità di MPS come priorità, così per la maggioranza, con la Lega che adesso guarda alle mosse di Lovaglia e dice i grandi gruppi non sempre tutelano i correntisti, siamo attenti invece a creare più poli che possano però tutelare il nostro territorio. E le opposizioni, in particolare il Partito Democratico, che guarda alla questione del territorio per MPS, dice non c'è un vero e proprio asse con la maggioranza, bisogna trovare insieme una soluzione, non cercare di dirigere, di guidare le dinamiche di mercato. Ed è tutto a te.
0: Grazie Martina. E allora il piano di Monte dei Paschi di Siena è acquisire Banco BPM e Banca Generali per evitare l'acquisizione appunto da parte di Intesa. Stamattina una nota chiarisce i dettagli della strategia dell'amministratore delegato Lovaglio, che dice creiamo un gruppo da 80 miliardi e oggi c'è l'assemblea dei soci di Banca Generali. Sentiamo Riccardo Cavaliere in studio.
3: Monte dei Paschi di Siena punta ad acquisire Banco BPM e Banca Generali per evitare di essere acquisita da Banca Intesa. Cerchiamo di capire meglio anche con la grafica. Questo è il cuore della contromossa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Un piano che, se andasse in porto, aiuterebbe a far nascere il terzo grande polo bancario italiano con un valore da 80 miliardi. Sarebbe tra le prime 10 banche europee. Nella nota che è stata pubblicata dalla banca ci sono tutti i dettagli di questa operazione da 34 miliardi di euro. Allora, vediamo, perché il primo punto è l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso una OPS, offerta pubblica di scambio. MPS offre le proprie azioni in cambio di quelle di Banco BPM. Per la precisione, per ogni azione ceduta di BPM gli azionisti ne ricevono una e mezzo di MPS, una proposta che vale oltre 25 miliardi di euro. E poi c'è la seconda operazione, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 azioni MPS per ogni azione di Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Solo un primo passo, ha detto Lovaglio, verso una maggiore collaborazione con il gruppo assicurativo. E poi infine una supercedola che MPS proporrà ai suoi azionisti, in parte in contanti, in parte proprio in azioni di Assicurazioni Generali, per un totale di 4 miliardi di euro. Di fatto così nascerebbe un nuovo gruppo bancario. Il gruppo allargato, è quello che si legge nella nota di MPS, diventerebbe il terzo gruppo bancario italiano con la gestione di asset finanziari per oltre, vedete, 800 miliardi di euro. Un'operazione che si dovrebbe concludere entro febbraio dell'anno prossimo, ma prima c'è una tappa fondamentale, l'assemblea degli azionisti di MPS, perché saranno loro a decidere se approvare o meno la proposta. A te.
0: E ora il piano di espansione israeliano. È arrivata una condanna unanime da parte di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, primi paesi firmatari di una dichiarazione congiunta appunto per esortare Israele a ritirare questo piano di insediamento in Cisgiordania. Alla dichiarazione si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. Sentiamo Camilla Nata.
4: La richiesta di bloccare l'espansione dei coloni in Cisgiordania è arrivata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I quattro paesi hanno dichiarato che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del progetto di insediamento E1 è inaccettabile e creerebbe una vera e propria frattura in terra palestinese, pregiudicando la nascita di uno Stato autonomo. Alla dichiarazione congiunta si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. I firmatari della dichiarazione sottolineano il grave momento di instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per tutta l'economia palestinese. Un progetto di 1.200 nuove abitazioni che, si legge nella dichiarazione, danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri britannico Miliband aveva definito inaccettabile il progetto, distruttivo e pericoloso per la soluzione a due stati. I media israeliani riportano anche la notizia di un possibile pacchetto di sanzioni in preparazione contro Tel Aviv.
0: E allora andiamo a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti per capire cos'è nel dettaglio questo piano di insediamento e perché mette a rischio la prospettiva della soluzione a due stati. Sentiamo.
5: Sì, allora queste unità abitative, 1.200 su 3.000, perché il progetto originario prevede ben 3.000 abitazioni, di fatto andrebbe, come abbiamo sentito, a interrompere quella continuità territoriale tra il nord e il sud della Cisgiordania, perché si tratterebbe di allargare verso Gerusalemme Est, che Israele considera proprio territorio, la grande colonia di Maale Adumim, e lo si vede chiaramente quando si percorre la strada che porta verso il Mar Morto, verso appunto poi anche la Valle del Giordano. Insomma, è tutto un territorio che è territorio della Cisgiordania, ma se si andranno a costruire queste abitazioni, appunto questa continuità non ci sarà più. E da qui appunto abbiamo sentito la protesta dei paesi europei. Ora, il fatto è che è la prima volta che, dopo tanti annunci che ci sono stati, che si è arrivati addirittura all'annuncio del bando, e l'attribuzione di questo bando alle società che dovrebbero cominciare a costruire queste unità abitative dovrebbe essere, dovrebbe essere noto, reso noto una settimana prima delle elezioni. Ecco perché tutta questa manovra viene letta molto in chiave elettorale, sempre in chiave elettorale anche le dichiarazioni di Netanyahu ieri rispetto a Gaza, quando ha detto la leadership politica israeliana non ha ancora autorizzato l'ingresso di una forza di stabilizzazione internazionale nella striscia, come non si potrà parlare di ricostruzione fino a quando non ci sarà il disarmo di Hamas. E l'altra cosa che ancora fa molto discutere, quelle immagini che abbiamo visto ormai da due giorni del ministro di estrema destra Ben-Gvir, che si è fatto riprendere in quel cantiere dove dovrebbe sorgere il luogo dove si terranno le esecuzioni capitali per impiccagione per tutti quei palestinesi condannati per atti di terrorismo contro lo Stato di Israele. Tutto questo fa capire che Israele, appunto, come dicevo, è in piena campagna elettorale e quindi sta spingendo ulteriormente l'acceleratore sulle questioni più controverse. A te.
0: In Ucraina adesso, all'indomani del pesante bombardamento sulla capitale, stanotte gli attacchi si sono concentrati sulla regione di Kharkiv, dove sono rimaste uccise due persone, ma è ancora caldissimo anche il fronte politico interno con l'inchiesta dell'anticorruzione che si allarga a macchia d'olio. Ci aggiorna da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
6: Sì, buon pomeriggio, una giornata intera di lutto qui a Kiev dopo l'attacco con i missili balistici in città. Un terzo degli edifici è stato stimato e ormai lesionato. Anche la notte scorsa gli assalti russi sono proseguiti, 145 droni in gran parte abbattuti, ma ci sono state vittime e feriti in un villaggio nella campagna a est di Kharkiv. Zelensky annuncia: intanto ieri sera abbiamo colpito una raffineria a Perma, oltre 1600 km dal confine, e anche una base aerea nella regione di Volgograd. Vogliamo che le conseguenze della guerra tornino da dove sono venute, ma intanto la guerra incombe, la morsa si stringe in particolare nella regione del Donetsk su Kramatorsk. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di un volontario italiano appena tornato da lì. Ascoltate.
7: Questi cavi vengono collegati a questi droni, che ovviamente non c'è nessun disturbatore di frequenza che può fermarli. Oggi tendono anche agguati all'interno di Kramatorsk, ma non solo di Kramatorsk, in tutta la linea per arrivare a Kostantinovka, si posano nel terreno, aspettano che arriva o il mezzo di soccorso o i vigili del fuoco o i militari, si alza e lì non hai più tempo. Manca l'acqua, manca la corrente, sono razionati gli alimenti perché ovviamente più nessuno, molti hanno paura ad arrivare per causa di questi attacchi vili fatti con questi droni, e gli anziani, a volte non solo a Kramatorsk ma per esempio a Druzhkivka, ci sono 4.000 persone che sono bloccate, non entra più neanche la polizia. Hanno cambiato adesso strategia, sembra che vogliono sfondare anche con mezzi pesanti e quindi stanno cercando di portare terrore alla gente affinché nell'autunno manca gas, manca luce, non ci sono più le condizioni minime con l'acqua, non riesci a vivere, vai via e poi noi sfondiamo.
0: Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio per la giornata inaugurale del meeting di Rimini. È dall'umanità delle donne e degli uomini, aggiunge il capo dello Stato, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Negli Stati Uniti adesso, dopo sei mesi di guerra sul campo, il conflitto appunto fra Stati Uniti e Iran entra in un'altra fase, quella della guerra economica. Questa è la nuova strategia del presidente Trump per isolare il regime di Teheran e i suoi alleati. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
8: Lo rifarei altre 100 volte, perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una guerra che è ormai quasi al sesto mese e che però sembra ora entrare in una nuova fase. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944 che aprì un nuovo e decisivo fronte in Europa contro i nazisti. Il segretario al tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati: state con noi o contro di noi. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti di Teheran.
0: E Teheran non si lascia intimorire dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana, Araghchi, prevede un nuovo fallimento americano e i Pasdaran rilanciano con la minaccia di nuove armi e sempre più distruttive. Gli aggiornamenti da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
9: Sì, buongiorno. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il cosiddetto D-Day economico contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare per gli Stati Uniti e che è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica americana. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale e sarà sconfitto, lo scrive su X il capo della diplomazia iraniana. Teheran ribadisce inoltre che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo, mentre i Pasdaran dichiarano che in caso di una nuova guerra, la Repubblica Islamica metterebbe in campo armi più distruttive di quelle utilizzate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre testate che superano di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti. Intanto, fonti del regime iraniano hanno dichiarato al Financial Times che Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari a sud dell'Europa, nell'Europa sud-orientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro, mentre l'Iraq ha chiesto all'Iran condizioni speciali per l'esportazione di greggio attraverso Hormuz, riconoscendo di fatto il controllo iraniano sullo stretto.
0: La cronaca adesso: una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimarla e è stato notato che presentava un gravissimo trauma facciale. Allora, in diretta per noi c'è Alessandro Salvati, andiamo da lui. Alessandro.
10: E così si avvicini a una svolta, così in questi minuti una fonte investigativa che sta seguendo il caso della donna trovata morta nella notte nel centro storico di Tito, Maria Vittoria Carbone. L'indagine è per omicidio e al vaglio degli inquirenti c'è proprio la situazione familiare che evidenziavate da studio. Nella casa, che non era la residenza abituale della vittima, si trovavano infatti anche l'ex marito Vito Santamaria e il figlio Giampiero, 30 anni, in particolare nei confronti di quest'ultimo, con una disabilità psichica nota in paese. Si concentrerebbero le attenzioni degli inquirenti con il caso che è affidato al sostituto procuratore Francesco Russo. Interrogatori sono in corso a Potenza, siamo davanti al comando dei carabinieri. L'allarme è arrivato intorno alla mezzanotte, all'arrivo dei sanitari del 118. Le condizioni della donna erano già gravissime, inutili i tentativi di rianimarla, dato che presentava un importante trauma facciale. 57 anni dopo la separazione del marito, un operatore scolastico molto noto a Tito, si era trasferita in un altro paese, per la precisione a Vaglio Basilicata, dove a sua volta era seguita dai servizi sociali. L'abitazione è stata posta sotto sequestro, i rilievi sono andati avanti fino a poco fa, scossa la comunità. A Tito era prevista per questa sera una manifestazione sulle questioni di genere che, ha detto il primo cittadino Fabio Laurino, sarà rinviata. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Alessandro. Il maltempo nel nord Italia, adesso in particolare nel Bresciano, colpita la Val Camonica. Un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una colata di detriti ha invaso la strada. È stata chiusa la statale 42. 6 comuni bergamaschi sono ancora isolati, 350 sono le persone che sono state evacuate. Allora andiamo in diretta da Pierluigi Ferrari.
11: Sì, eccoci, avete visto? Ha ripreso a piovere in modo molto insistente, purtroppo in Valle Camonica ci troviamo a Malonno, dove la statale 42 è interrotta dopo la frana che ieri ha scaricato milioni di metri cubi di materiale dalla Val Rabbia al paese di Rino di Sonico, dove è stato travolto un ponte, 150 persone sono state evacuate, poi il materiale ha ostruito l'alveo del fiume Oglio ed è finito sulla strada, appunto interrompendo la statale 42 proprio nel momento di massimo afflusso turistico. È stata prevista una via secondaria, ma è molto lunga e disagevole purtroppo. Problemi anche a Vione, in Alta Valle Camonica, anche lì sfollati, e problemi in Valle Brembana, nel Bergamasco. 6 comuni sono isolati, ci sono 150 persone sfollate e sfollati anche gli ospiti di un camping a Isola di Fondra. Tornando alla Val Camonica, dobbiamo dire che purtroppo era già successo nel 2012, la stessa frana, era stato anche allestito un sistema di allerta che ieri ha funzionato benissimo, le sirene hanno fatto uscire di casa immediatamente i residenti, poi purtroppo però il materiale ha travolto il ponte, ha ostruito il fiume, ha invaso la carreggiata della strada esattamente come 10 anni fa, nonostante milioni di euro di lavori nel frattempo. Sconsolato il sindaco di Sonico, Giambattista Pasquini, sentiamo l'intervista e poi la linea lo studio.
12: Il problema degli sfollati per oggi restano ancora a disposizione nelle sedi che abbiamo ubicato per loro, perché ancora adesso sta piovendo. Ho appena finito un sopralluogo, dall'alte quote abbiamo capito che c'è su ancora materiale che potrebbe muoversi.

0: se vi fosse una forte pioggia, e quindi fino a stasera sicuramente risposte positive di apertura della strada statale, a parte che bisogna anzitutto aggiustarla, perché senza quello non riusciamo a fare niente.
1: Ma il tempo che non interessa solo il nord Italia, fenomeni intensi ci sono stati anche in Toscana, dove i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando blackout e la caduta di alberi. Allora colleghiamoci in diretta con Massimo Mignanelli. Dove sei, Massimo?
2: Sì, io mi trovo a Tirrenia, praticamente in provincia di Pisa. Proprio Pisa e Lucca sono state le due province che hanno subito maggior danni e che hanno patito di più questa furia vera e propria della natura che c'è stata ieri sera e soprattutto stanotte. Oggi qui hanno rimesso tutto a posto molto velocemente, ma qui continua a tirare vento e continuano ancora a muoversi. Come possiamo vedere, abbiamo lassù delle tende sradicate, e lì c'era, sotto le tende c'era addirittura una casupola che è stata praticamente abbattuta da quelli che sono stati fulmini e pioggia. Dovrebbe continuare a piovere anche nelle prossime ore, quindi la situazione è abbastanza preoccupante. Il vento è tanto e soprattutto la pioggia rischia di provocare altri ulteriori guai in tutta questa zona della Toscana, che ricordo va dalla Versilia, quindi da Viareggio, fino a queste parti più su verso il nord. Per ora è tutto, a voi la linea.
1: Grazie a Massimo Mignanelli. Temporali e incendi che sono diventate le due facce di un'Europa ancora travolta da un clima sempre più estremo. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Dopo il caldo estremo, ecco i tornado. La Germania assiste già da alcuni giorni a fenomeni come questo. Supercelle temporalesche si sono scaricate su gran parte del sud e del centro del paese, portando venti estremi e grandine con chicchi grandi oltre 5 centimetri. Due persone sono morte per la caduta di alberi. Diverse abitazioni sono state scoperchiate o gravemente danneggiate, come in questo caso un albero ha perforato il tetto. E se nel nord Europa le correnti di aria calda e umida hanno già innescato questi fenomeni scontrandosi con le correnti fredde, nel sud del continente si continua a boccheggiare per il caldo, con conseguenze estreme a causa della siccità. Il 99% dell'Ungheria è pesantissimo, soprattutto per la produzione di energia. Gli esperti puntano il dito contro i cambiamenti climatici e la pratica consolidata di prosciugare le zone umide naturali. Inoltre la desertificazione minaccia gran parte della grande pianura ungherese. La siccità trasforma poi i boschi in combustibile altamente infiammabile, come a Kruševac, Macedonia del Nord. Terreni impervi e mancanze di elicotteri a Canadair rendono difficilissimi i soccorsi, tanto che gli abitanti devono accontentarsi di arginare le fiamme con le pale.
1: Lo sport adesso col calcio e la vera attesa che ora è per il ritorno del campionato e per le risposte che darà il campo rispetto alle scelte fatte dalle squadre, che sono scelte anche di mercato. Sentiamo Luca De Capitani.
4: Sulla Serie A, che riparte domani, campeggia ancora in bella vista la scritta lavori in corso. Il mondiale, ma soprattutto una situazione economica sempre più complicata, hanno fatto scivolare in avanti di un mese il mercato, con il risultato che la maggior parte delle squadre è ancora alla ricerca di una propria identità. Si riparte dall'Inter, campione d'Italia, che alle 18.30 sfiderà San Siro e la Monza neopromosso. I nerazzurri di Chivu sono i grandi favoriti, e non solo per lo scudetto cucito sul petto. Gli arrivi di Stones, Spence e Curtis Jones, insieme alla conferma di quasi tutti i top player, a partire da Capitan Lautaro, hanno alzato e di molto il livello della squadra. In contemporanea andrà in scena anche la sfida tra Como e Udinese, con la squadra di Fabregas che non molla Ken e punta a confermarsi come la grande rivelazione della stagione.
5: Niente di pressione, niente di pensare per esempio solo in Champions, no. Champions è un regalo, la Serie A è molto molto importante e la Coppa Italia è importante. Allora piano piano si scopre tutto di più durante la stagione dove siamo.
4: In serata invece spazio al nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, che debutterà a Marassi contro il Genoa di De Rossi.
6: Guardare il Napoli mi fa pensare che stiano cercando di fare qualcosa di tanto che mi è piaciuto, con caratteristiche e livelli diversi.
4: Allegri continua a sognare Gabriel Jesus, prima però bisognerà sfoltire la rosa, un problema comune anche a Juventus e Milan, impegnate domenica contro Frosinone e Torino. Sia Spalletti che Amorim aspettano nuovi arrivi, leggi che sì,

0: Zirkzee e Rubén Dias, ma per comprare bisogna prima vendere a partire da Leao.
1: Compleanno tondo per Laura Morante, una delle interpreti italiane più apprezzate in Europa e nel mondo, che per questi suoi 70 anni torna per la seconda volta anche alla scrittura. Vediamo allora un ritratto in suo omaggio con Loretta Cavaricci.
2: Vivo nella contraddizione ed è come una specie di vizio. Laura Morante si disegna con la carica intensa di chi è fieramente consapevole di sé, tendo ad essere polifonica, dice, ed è l'eleganza del tratto, innato e protetto negli anni, che l'ha resa capace di aderire a ciò che fa con pienezza e assieme con un pizzico di distacco. Il mestiere non è mai stata una vocazione, ma certo mi sono divertita.
3: Non mi piacciono
2: niente. Toscana, nata a Santa Fiora, Grosseto, arriva a Roma a 17 anni per studiare danza e alterna fame e prove. Studierà con Carmelo Bene, caratteri a confronto. Il cinema la chiama inaspettatamente, in casa l'impresa erano i libri. Il padre è Marcello, giornalista e scrittore, fratello della grande Elsa Morante.
4: Non sono mai personaggi così.
2: L'Italia, la Francia, tutti i registi con cui lavora ne esaltano timbro e figura. I primi titoli con Giuseppe Bernardo Bertolucci, quindi con Nanni Moretti, Amelio, Salvatore, Savati, Verdone. Scelgo la sceneggiatura, non il ruolo, spiega. Ironica sempre, fate seriamente il cinema ma non prendetevi troppo sul serio, consiglia, e due figlie la seguono nel lavoro. Sullo schermo, da grande, interpreta le grandi, anche gli aspetti meno felici e meno amabili. In Folle d'amore è Alda Merini, poesia che supera poesia. In Quasi Grazia è Grazia Deledda, negli anni della media vita. Due prove da regista per Laura Morante, Ciliegine, Assolo e Il teatro, più presente di recente, come i libri. 10 storie pop, fra pochi giorni in libreria, dopo I brividi immorali. È il suo regalo per i 70 anni, rinnovare quel vizio di affidare alle storie vite tortuose in cerca di equilibrio.
1: Una breve pausa adesso e torniamo con la seconda parte del telegiornale.
5: Ci riconosci subito, siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Wurst è l'unico e inconfondibile.
6: Che gioia! Aia.
7: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
8: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
10: Boom, quand notre cœur fait boom.
11: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
12: Buongiorno, situazione meteorologica di forte maltempo atteso oggi per le regioni settentrionali, con una nuvolosità diffusa, compatta e con dei temporali anche intensi, specie per la Liguria, per la fascia alpina e prealpina centrale e orientale e poi anche per l'Emilia-Romagna. Temporali attesi tra la tarda mattina e le prime ore del pomeriggio anche sulle regioni centrali, che arrivano soprattutto nella forma più intensa sulla Toscana, sull'Umbria, sull'Alto Lazio, meglio a tratti sul versante adriatico. Per le regioni meridionali invece una giornata ancora con nuvolosità scarsa o comunque poco consistente, ma con una ventilazione da sud che porta ancora dell'aria piuttosto calda. Discorso diverso per le due isole maggiori, laddove per la Sicilia avremo tempo sostanzialmente stabile, per la Sardegna, parte nord dell'isola e anche settore occidentale sono attesi dei temporali a tratti anche intensi. Aumenta la ventilazione, aumenta il moto ondoso del mare. In un contesto di tempo per la giornata di domani sabato che vedrà un generale miglioramento sul paese, pur con dei temporali che nella prima mattina e poi nelle ore più calde del giorno potranno tornare a interessare le zone più interne, senza però interessare le coste. Chiudiamo con le temperature, attese in diminuzione oggi al nord e al centro, ancora elevate invece sul nostro meridione.
1: Bentornati e riapriamo questa seconda parte del telegiornale partendo dalla cronaca, in particolare dal caso della bambina di 4 anni morta a Palermo di difterite. La piccola non era stata vaccinata, la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia, in città è corsa alla vaccinazione esavalente, da ieri sono aumentate del 10% le somministrazioni. Sentiamo Gianluca Mavaro.
3: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
13: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie, abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi colturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
3: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
13: Questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60, 70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori, evidentemente è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
3: Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
1: E c'è un importante passo avanti nella lotta contro i tumori negli Stati Uniti. L'Agenzia federale per la sicurezza di alimenti e farmaci approva un nuovo trattamento per il melanoma in stato avanzato. Servirà a quei pazienti per cui l'immunoterapia non funziona più. Ci dice di più l'inviato a New York, Nico Piro.
14: Ridurre drasticamente il rischio di recidive, cioè del ripresentarsi del tumore e quindi di metastasi, cioè il coinvolgimento di altri organi nella malattia, sarà possibile per il melanoma, il tumore della pelle? Pare proprio di sì, stando alle 3 fasi di sperimentazione condotte su oltre 1100 pazienti ad alto rischio recidiva in diversi centri clinici in tutto il mondo, in Italia il Pascale di Napoli. Di un nuovo vaccino sviluppato sulla piattaforma mRNA o RNA messaggero, quella diventata popolare anche al di fuori della comunità scientifica durante la pandemia di Covid, con relative polemiche e teorie del complotto. Dopo la sperimentazione, il vaccino potrà essere messo in commercio solo con l'approvazione della FDA, l'autorità sanitaria statunitense. Nell'attesa dell'approvazione, i mercati scommettono sul successo di questo nuovo vaccino. Le azioni di Moderna in borsa sono arrivate a triplicare il loro valore nel punto massimo della seduta di ieri a Wall Street. Bene anche Merck, altra azienda coinvolta nello sviluppo. Il melanoma è una delle forme più letali di cancro della pelle, con oltre 330.000 nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo nel 2022.
1: Allora, adesso torniamo sulle sanzioni imposte alla Presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane e al magistrato Abdoulaye Seye, il magistrato che indaga sui crimini internazionali, l'uomo che ha emesso il mandato di arresto contro Netanyahu, per parlare degli attacchi che la Corte Penale Internazionale sta subendo da parte degli Stati Uniti, ma anche di Israele. Siamo in collegamento con la professoressa Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano. Grazie per essere con noi, professoressa.
15: Buongiorno, grazie a voi.
1: E allora cominciamo, professoressa, proprio da queste sanzioni, perché insomma sappiamo che colpiscono molti degli aspetti, no, della vita quotidiana dei due magistrati. Che cos'è, in che cosa in particolare arrivano queste sanzioni, che cos'è che non potranno più fare?
15: Ma innanzitutto va ricordato che queste sono solo l'ultima tornata di sanzioni, si aggiungono a altre tre misure che erano state dal gennaio 2025 imposte dall'amministrazione Trump, e quindi erano già 11 magistrati, il procuratore capo e vice procuratori sanzionati, e anche la relatrice speciale dell'ONU per le Nazioni Unite, Francesca Albanese, e le più importanti organizzazioni palestinesi indipendenti per i diritti umani. Tutti questi individui sostanzialmente non possono entrare negli Stati Uniti qualora abbiano dei beni negli Stati Uniti. Questi beni sono sostanzialmente confiscati e incorrono in sanzioni che sono proprio di natura penale e possono portare anche a pene pecuniarie ingentissime qualora appunto dovessero trovarsi sotto la giurisdizione americana. E poi tutta una serie di corollari che possono sembrare, se vogliamo, secondari, ma che sono alquanto impattanti nella vita quotidiana, come non poter utilizzare tutti i servizi, i service provider statunitensi, dalle carte di credito ai mezzi per prenotarsi una vacanza, per dire. Alcuni giudici hanno rilasciato interviste dicendo che si tratta praticamente di una morte civile, e perché la loro vita è profondamente, profondamente disagiata dal momento in cui sono state imposte,
1: ecco,
15: le sanzioni.
1: Ecco, professoressa, veniamo alle accuse, perché le accuse contro questi due magistrati le ha spiegate il segretario di Stato Marco Rubio, ha detto sono quelle di perseguire funzionari di governi che non hanno acconsentito alla giurisdizione della CPI. Allora ci chiediamo, è un'azione legittima da parte della Corte indagare per esempio sui crimini dei soldati americani in Afghanistan e dell'IDF in Palestina?
15: Questa è la domanda fondamentale giusta da porre. La Corte Penale Internazionale sta legittimamente indagando su alcune situazioni dove sono stati commessi gravissimi crimini, anche da parte di attori, di persone che fanno parte di paesi come gli Stati Uniti, Israele, la Russia, che non fanno parte della Corte Penale Internazionale. Questo è assolutamente legittimo in quanto è basato sul meccanismo che è stato deciso a Roma nel 1998 in sede di istituzione della Corte Penale Internazionale, per cui la maggioranza degli stati al mondo ha deciso che la giurisdizione della Corte possa essere basata su un criterio che si chiama di territorialità, ossia è sufficiente che i crimini, i presunti crimini, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio, aggressione, siano commessi sul territorio di uno Stato che ha accettato la giurisdizione della Corte, e in questo senso quindi le indagini che citavo prima sono basate proprio sul meccanismo giurisdizionale che è fondativo della Corte Penale Internazionale. Aggiungo del resto, questo non è un'eccezione, è un meccanismo assolutamente normale in diritto penale. Se parliamo di diritto penale interno, praticamente tutti i paesi al mondo, se c'è un crimine commesso sul territorio dello Stato, quel paese ha giurisdizione, anche se il crimine è stato commesso da cittadini di uno Stato terzo. Quindi, facendo un parallelo a livello internazionale, questa è la regola che è stata adottata ai tempi. Alcuni Stati non sono contenti e vorrebbero, diciamo, proteggere i propri cittadini dal poter essere sotto indagine per la commissione di questi gravi crimini. Però dire che l'intervento della Corte è illegittimo è assolutamente falso.
1: Quindi insomma basta essere parte, no, di quello Statuto di Roma, come appunto abbiamo detto, Palestina, Afghanistan effettivamente lo sono. Ma su quali crimini di guerra sta indagando la Corte?
15: Allora, la Corte ha varie situazioni di indagine aperte che sono in diversi paesi, molti all'inizio erano stati africani, poi però abbiamo visto negli ultimi 10 anni aprire indagini importanti anche per esempio nelle Filippine, in Venezuela, ovviamente in Ucraina, come sappiamo, per i crimini commessi dall'esercito russo, e in Palestina rispetto sia ai crimini commessi da Hamas che i crimini commessi dall'esercito israeliano, dal governo israeliano. Tutte queste situazioni di indagine hanno dato alcuni frutti e in alcuni casi l'emissione di mandati d'arresto molto importanti, come nei confronti del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, e ovviamente i mandati d'arresto che sono il motivo sostanzialmente delle sanzioni statunitensi nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Gallant. Ricordiamo che alla base di questi mandati d'arresto c'è la commissione di crimini di guerra, come il crimine di affamamento della popolazione civile o di attacco intenzionale nei confronti dei civili, che sono crimini ovviamente molto gravi, crimini di guerra, e anche alcune ipotesi di crimini contro l'umanità, come il crimine di persecuzione, ad esempio, nei confronti della popolazione civile. Ripeto, se i leader di Hamas, i fautori, diciamo, dell'attentato del 7 ottobre, non fossero stati uccisi, anche loro sarebbero oggetto di mandati d'arresto emessi dalla comunità internazionale.
1: Senta, professoressa, lei stava parlando di alcuni paesi, diciamo, che insomma non sono contenti di questo tipo di azione da parte della CPI. Ecco, alcuni sono già fuori, poi ci sono diversi stati, fra cui il Venezuela di Delcy Rodriguez, poi c'è il Chad, insomma ci sono anche paesi del Sahel che stanno, diciamo, avviando la procedura per uscire dalla CPI. Che ruolo hanno gli Stati Uniti e Israele in queste decisioni, professoressa?
15: Hanno un ruolo molto importante. Ovviamente Israele sta agendo grazie agli Stati Uniti, è una campagna lunghissima quella di Israele per lo smantellamento della Corte Penale Internazionale, ma da soli non avrebbero avuto la forza anche solamente di pressioni economiche per poter effettivamente passare all'attacco. Mentre gli Stati Uniti di Donald Trump, come vediamo, hanno moltissimi mezzi di pressione, addirittura minacce in alcuni casi, e questi stanno effettivamente adesso costringendo di fatto alcuni paesi a seguire quella che è la linea imposta da Washington, che si unisce anche talvolta degli interessi personali di questi paesi, perché se prendiamo il caso del Mali o del Niger, erano paesi che comunque erano oggetto di indagine da parte della Corte Penale Internazionale, e quindi, diciamo, i leader di governo non avevano più un interesse a essere parte di questo meccanismo. Lo stesso è successo ai tempi con le Filippine, quando il presidente Duterte è finito sotto indagine, hanno deciso di lasciare la Corte Penale Internazionale. Ciò peraltro non ha protetto Duterte, che oggi si trova a processo, perché comunque c'è un tempo che è di circa un anno fra la decisione che viene notificata di uscire dalla corte e quando questa decisione diviene effettiva.
1: L'uscita effettiva. Senta, lo abbiamo citato poco fa, forse il primo mattoncino lo ha messo per l'appunto, no, parlando di queste accuse, di queste sanzioni, il segretario di Stato Marco Rubio, che ha proprio annunciato di volerla demolire e smantellare brick by brick, ha detto, no, pezzo per pezzo, la Corte Penale Internazionale. Rischia di sparire questo organismo?
15: Ma io credo che il rischio oggi che la Corte sia gravemente ostacolata nel suo operato è altissimo, è molto reale, lo vediamo. Eppure le persone che lavorano alla Corte, a partire dalla Presidente, che abbiamo visto appunto essere oggetto l'altro ieri di quest'ultima tornata di sanzioni, sono più determinati che mai ad andare avanti nel loro lavoro, nelle loro indagini. In qualche senso c'è più persino motivazione in questo momento all'interno della Corte a portare avanti il proprio lavoro, proprio perché tutti sono convinti che sia un lavoro rilevante, essenziale, importantissimo. Il discorso è che gli stati terzi, cioè gli stati parte, che sono coloro che dovrebbero proteggere l'istituzione da loro creati, non stanno reagendo con la sufficiente forza per contrastare le conseguenze di queste sanzioni. Quindi molto è nelle mani degli stati. Io credo che la Corte Penale Internazionale non possa scomparire, è una conquista di civiltà che abbiamo appunto fortemente voluto, in particolare qua in Europa, ma non solo, e non posso neanche immaginare di tornare a un sistema internazionale dove i crimini internazionali più gravi rimangano impuniti. Quindi credo che sia davvero impensabile, però credo anche che stiamo passando attraverso delle acque molto molto tumultuose e bisognerà equipaggiarsi per bene per poter resistere a questi attacchi.
1: Appunto, infatti la mia ultima domanda, professoressa, era proprio su questo, no? Sulla difesa, sulla protezione da parte, come diceva lei, degli stati terzi. Ecco, l'Unione Europea esprime sdegno e, insomma, condanna queste sanzioni, però, insomma, è una voce troppo debole ancora. In concreto fa tutto quello che è in suo potere fare?
15: Sì, si potrebbe fare di più. Questo è sicuramente al momento. Ho visto alcune dichiarazioni di oggi o di ieri, per esempio della Francia, dell'Olanda, che fanno presagire delle risposte concrete, per esempio in termini di attivazione di quello che si chiama blocking statute, quindi una legislazione che di fatto neutralizzerebbe l'effetto delle sanzioni sui cittadini, sugli organismi che hanno base in Europa. Questo sarebbe un passo assolutamente fondamentale, ma poi c'è un discorso che è un discorso di coraggio. Gli stati, e uso le parole della segretaria di Amnesty International, si sono mostrati molto codardi, alcuni stati, di fronte all'atteggiamento da bulli di fatto degli Stati Uniti, e questo è quello che va sostanzialmente superato come atteggiamento per difendere, ripeto, un'istituzione che è patrimonio dell'umanità.
1: E allora grazie alla professoressa Chantal Meloni per essere stata con noi. Noi riprendiamo con le nostre notizie, in particolare riprendiamo con uno speciale sui 10 anni di Amatrice, perché il 24 agosto saranno appunto passati 10 anni dal devastante terremoto che colpì il centro Italia, oltre 1000 vigili del fuoco da tutta Italia con centinaia di mezzi, squadre specializzate, elicotteri, operatori delle telecomunicazioni si mobilitarono per raggiungere il cratere sismico e assistere la popolazione. Allora, ne parliamo con Luca Cari, portavoce nazionale dei Vigili del Fuoco. Poi facciamo una breve pausa e il telegiornale torna alle 14 con Giancarlo Usai.
16: Immediatamente, perché la scossa è stata fortissima, avvertita anche fuori dalla zona dell'epicentro, e le notizie che ci sono arrivate anche al centro operativo nazionale sono state immediatamente indicative di quella che era stata la situazione. La prima immagine che abbiamo ricevuto da Amatrice, dal nostro primo elicottero che è arrivato sopra al paese, la foto che ci ha restituito era una foto di completa distruzione. Lì abbiamo capito esattamente quella che era la portata del terremoto.
17: Lei ha scritto anche un libro, il cui titolo è Salvare vite, e i protagonisti sono in divisa, evidentemente, a raccontare gli interventi di soccorso eseguiti nelle primissime ore del terremoto, interventi che hanno rappresentato anche per voi dei rischi.
16: Sì, assolutamente. Sono il libro, sono 10 storie, idealmente una per ogni anno che è passato da allora, e sono le storie di 10 interventi di 10 vigili del fuoco che rappresentano però tutti i vigili del fuoco, perché quello che hanno fatto loro è quello che hanno fatto tutti, e questo è il motivo per cui nelle storie restano anonimi questi protagonisti e raccontano appunto i primi momenti, quello che i vigili del fuoco hanno affrontato, i primi momenti nella notte del 24 agosto di 10 anni fa, una notte di grande dolore, di lavoro, ma anche di grande intensità, perché l'obiettivo, come dice lo stesso il titolo del libro, di ogni vigile del fuoco è quello di salvare vite. Quindi quella notte l'obiettivo era quello di salvare vite, e devo dire che molti furono i salvataggi, molte volte i nostri vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere quel loro obiettivo, che è quello che li spinge, come diceva, anche a rischiare personalmente per poter portare aiuto.
17: E nel libro c'è anche il racconto di chi stava sotto le macerie, no? E chi attendeva il vostro arrivo, sì, in quel misto di paura, terrore, ansia, preoccupazione per i propri cari.
16: Sì, questo mi sono interrogato, cioè scrivendo il libro, conosco bene quelle che sono le paure, le gioie e purtroppo anche i dolori dei miei colleghi, dei vigili del fuoco. Mi sono interrogato invece su quello che prova chi è sotto le macerie e aspetta, spera, prega di essere salvato. Dico sempre la mano del vigile del fuoco è l'ultima mano che si può allungare verso quella persona per poterla salvare. Fallito quell'aggancio, non ci sarebbe più nulla da fare. E ho scoperto appunto quello che prova chi attende, quindi l'allungarsi, l'avvicinarsi di quella mano, e sono storie incredibili, terribili. C'è questa la storia di questo uomo che riesce a muovere solo a malapena una mano, e in questo movimento intercetta un pezzo di polistirolo della coibentazione del tetto, e lui il suo obiettivo è quello di poterlo ingoiare per togliersi la vita, perché il dolore che sta provando in quel momento, chiuso, piegato in due come se fosse stato un portafoglio, come era talmente insopportabile. È stato il tocco della moglie che gli sta vicino, il tocco della mano della moglie che lo accarezza sulla nuca a farlo desistere da quell'intento. Quindi questi sono i sentimenti, questo è il racconto che c'è in Salvare vite, quindi una storia di sentimenti, di emozione.
17: Ecco, no? Le emozioni, i sentimenti, questo è uno dei salvataggi che avete operato alla Matrice, una ragazzina, Giulia, si chiama, è stato uno dei momenti più intensi per noi nel raccontarlo, immagino anche per voi nel viverlo. Non c'è nulla di romanzato nel libro, sono tutte storie vere. Una ce l'ha già raccontata e richiamata Luca Cari, è quella che le sta più a cuore o ce n'è qualcuna che proprio ce l'ha impressa dentro?
16: Ma sono tutte storie forti, tutte impresse dentro. Questa, adesso continuiamo a vedere le immagini del salvataggio di Giulia, questa sicuramente, anche a distanza di 10 anni, tornare a vedere queste immagini, sono comunque immagini emozionanti. Ricordo perfettamente quel momento quando Mauro D'Angelo, il collega ora in pensione del comando di Rieti, dopo ore e ore di lavoro, riuscì finalmente a raggiungere la bambina. Come scrivo nel libro, era nella polvere, tra le macerie, non riuscivo neanche a essere sicuro, cioè, che quello che stava vedendo, quella coda di cavallo bionda, potesse essere effettivamente, cioè, i capelli, la testa della bambina. E da quel momento, cioè, i due cuori che si battono all'unisono, e Mauro che riesce a estrarla dalle macerie, la abbraccia e la porta al papà, quindi una seconda rinascita dalle macerie. Un lavoro però, peraltro, cioè, sempre doloroso, e dico è un lavoro, cioè, che non è casuale, si pensa, si mitizza molto, cioè, il ruolo del vigile del fuoco. Sembra quasi, cioè, che indossi appunto una tuta da supereroe, vada, salvi le persone. Dietro quel gesto ci sono anni e anni di lavoro, anni di fatica, di sudore passati ad addestrarsi, a imparare tecniche per essere pronto in quel momento ad allungare quella mano e poter salvare appunto le persone. Ecco.
17: La dico, cari, in modo molto pop: non siete Avengers, non avete superpoteri, c'è tanta fatica e tanta passione dietro il lavoro che fate. Però non è solo un lavoro, perché quell'abbraccio, questo racconto, non è solo un lavoro, non è solo un'occupazione.
16: No, assolutamente. Cioè, non so, ognuno di noi, insomma, ha avuto una spinta, una motivazione diversa per entrare nel corpo. Di sicuro, una volta entrati, c'è un ambiente che uniforma questo tipo di sentimenti, questa propensione, questa spinta del vigile del fuoco verso l'altro. Ogni volta che ho visto i miei colleghi lavorare, l'ho visto fare con grandissima passione, con grandissima attenzione ed empatia nei confronti delle persone che stanno soccorrendo. La prima cosa, lo dico anche nel libro, che fa un vigile del fuoco appena raggiunge una persona che ha bisogno è chiedergli il proprio nome, per potersi rivolgere chiamandola per nome, stabilendo quindi un contatto che è immediato, che è forte, cioè che non è, quindi non è l'altro, cioè, che viene salvato, non è oggetto di un lavoro, ma è una persona da salvare.
17: Ci ha detto, no, ognuno di noi ha una motivazione che lo spinge a scegliere, la sua qual è, se la ricorda? Sì,
16: ma io non ricordo, cioè, esattamente, la passione è nata dopo, man mano io sono da 20 anni sono al Viminale, a Roma, seguo la comunicazione emergenza, Vigili del Fuoco, ho fatto tutti gli interventi, ho seguito tutti gli interventi dal 2006 a oggi, tutte le situazioni che sono capitate in Italia, spesso anche all'estero. È un lavoro poi che ti entra dentro, una passione, avere quell'obiettivo, far parte di quella squadra che è quella che salva le persone, come disse peraltro lo stesso Papa Francesco quando venne in visita tra le macerie e mi trovai ad accompagnarlo e mi chiese appunto qual era il lavoro del Vigile del Fuoco, e lui poi disse appunto voglio pregare per i Vigili del Fuoco perché sono quelli che salvano le persone. Ecco, avere quell'obiettivo ti dà una motivazione, qualsiasi sia il ruolo all'interno del Corpo Nazionale, siamo comunque una squadra coesa, tutta proiettata verso quell'obiettivo.
17: Che c'è da fare ancora da Matrice nel centro Italia più in generale?
16: Ma questo adesso il lavoro da fare sicuramente è notevole però era la distruzione, ripeto, paesi sia sul versante di Amatrice, quindi versante Lazio, e anche l'altra parte, quella delle Marche, di Ascoli Piceno, ricordo Arquata del Tronto, Pescara del Tronto, erano paesi completamente rasi al suolo, quindi un lavoro sicuramente immane. Personalmente non sono più tornato, non torno mai nei luoghi dove ho vissuto questo tipo di esperienze.
17: Perché non ce la fa, non se la sente?
16: È doloroso, cioè, ricordare, rientrare in quei momenti. Anche il libro, cioè, ho ringraziato i miei colleghi che mi hanno aiutato a ricostruire quei momenti, raccontando le storie, perché so che ricordare, appunto, ricordare, riportare al cuore, quindi rivivere con emozione quello che si è vissuto, e a volte è un'azione faticosa e dolorosa, quindi preferisco spesso non ritornare dove ho fatto interventi di questo tipo.

Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi.

0: e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Diciamo le donne, una donna, la gente, un sorriso. Ma il tempo si sposta.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Giorgia Meloni al New York Times con Trump. Pensavo che le cose fossero più facili. Non è andata così. Sulle relazioni con il presidente americano, la premier non si pente di nulla. Continua a credere nell'unità dell'Occidente. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Per Meloni le nuove regole tutelano stati di primo ingresso. Per la Schlein il blocco di Schengen è un boomerang. Dichiarazione di Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il progetto israeliano di ulteriore espansione in Cisgiordania. Pietra tombale per la soluzione a due stati. Si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. MPS lancia due offerte di scambio per acquisire Banco BPM e Banca Generali, offrendo un'extra cedola di 4 miliardi. Obiettivo: costruire il terzo polo bancario. Maltempo, tempeste di fulmini e piogge fortissime al nord e in Toscana. 1000 interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte, centinaia le persone evacuate o senza corrente. Compie 70 anni Laura Morante, signora del cinema italiano, regista e scrittrice, moltissimi grandi film in cui ha incarnato grandi personaggi, da Alda Merini a Grazia Deledda. Buon pomeriggio, bentrovati. La Presidente del Consiglio Meloni torna sul dossier immigrazione e replica le critiche delle opposizioni in un'intervista al New York Times sulla politica estera dopo il gelo con Trump. Non esclude nuovi contatti con il Presidente americano dopo la pausa estiva. Ripartiamo da qui con Luigi Massi.
1: Giorgia Meloni interrompe il silenzio delle ferie estive sul tema che più le sta a cuore politicamente, la gestione dei migranti, e sui social replica alle critiche di Elly Schlein. Nessun boomerang, dice, prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra Schengen e il nuovo patto di asilo, che, ne è convinta la premier, segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono tornare nel paese di primo ingresso. I rimpatri saranno più veloci, assicura Meloni, quanto al pregresso. Dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste, un governo di sinistra attacca le avrebbe accolte creando ulteriori problemi al paese.

0: Puntualizzazioni non casuali, vista l'incandescenza del tema anche a fini elettorali e in vista dell'annunciato agognato traguardo del 4 settembre, quando l'esecutivo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana. E dopo la pausa, ma in realtà mai veramente andata in sonno, tornerà d'attualità anche la politica estera, con il rapporto con Trump dopo il cambio di linea sull'Iran. In un'intervista al New York Times che tocca anche aspetti privati oltre all'impegno politico, Meloni non esclude di riparlare presto con il presidente americano. È evidente, dice, che con lui pensavo le cose sarebbero state più facili, ma credo nell'unità dell'Occidente, sottolinea la Premier, e non leggo la strategia italiana ai miei rapporti personali.
1: Allora, il tema dei migranti ovviamente domina la politica europea, si allarga l'elenco dei paesi che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, il paese di primo ingresso. L'Unione però si divide su questo. Facciamo il punto con l'inviato Filippo Golia.
2: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di qui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
1: Allora, questo era il dibattito europeo. Vediamo però anche come si muove la politica italiana sul tema dei richiedenti asilo, su il rispetto degli accordi di Schengen. Le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche. C'è anche spazio per il risico bancario oggi. Facciamo il punto con Martina Cecchi De Rossi in studio.
3: Eh sì, la gestione dei migranti anima il dibattito politico. La maggioranza sostiene la linea esplicitata, come abbiamo sentito, dalla Premier Meloni per Fratelli d'Italia. Le opposizioni confondono volutamente la questione della chiusura di Schengen verso la Spagna per i fatti di Ceuta con l'applicazione delle nuove regole sul patto per l'asilo. Patto che funzionerà, sottolineano, da Forza Italia. Saranno pochi i trasferimenti dagli altri paesi europei. Ci sarà un maggiore controllo alle frontiere. Chiede comunque una risposta unitaria a livello europeo da noi moderati, Maurizio Lupi. Opposizioni che avevano parlato appunto di fallimento, un boomerang secondo Elie Schlein. Dopo la chiusura di Schengen verso la Spagna c'è stata un malfunzionamento sostanzialmente delle nuove regole del patto per l'asilo, che è stato di fatto rotto. Uno show su Ceuta, dice Conte, dal Movimento 5 Stelle, che ha provocato un cortocircuito secondo Renzi, Italia Viva, Meloni. Per rincorrere Vannacci ha fatto un autogol e ha infranto le regole europee. Opposizioni che guardano anche, lo dicevi, al tema del risico bancario dopo l'opas di Intesa su MPS e la contromossa di Lovaglio su Banca Popolare di Milano. Centrale l'integrità di MPS, e dal PD si respinge, si frena su una intesa di cui si è parlato con Fratelli d'Italia, dice Misiani, sedersi al tavolo per una soluzione che tuteli il territorio, non cercare di indirizzare le dinamiche di mercato. Un fronte su cui naturalmente attenta l'attenzione anche della maggioranza, integrità di MPS. Dalla Lega Salvini guarda la contromossa di Lovaglio e dice: i grandi gruppi, riferendosi ad Intesa, non sono sempre vicini all'interesse dei cittadini, siamo favorevoli a più poli che possano tutelare il territorio e l'occupazione. Lega che intanto anche al suo interno la questione del rinnovamento chiesto a forza dal fronte nordista, dai governatori e dall'ex governatore Zaia, dal capogruppo al Senato Romeo. Salvini apre ad un loro coinvolgimento possibile, un incontro prima del tradizionale raduno di Pontida tra un mese. A te.
1: Grazie, grazie a Martina Cecchi De Rossi. Apriamo l'altro fronte internazionale, quello legato alla crisi in Medio Oriente. Una condanna unanime arrivata da Italia, Francia, Germania e Regno Unito primi paesi firmatari di una dichiarazione congiunta per esortare Israele a ritirare il piano di insediamento in Cisgiordania. Camilla Nata.
4: La richiesta di bloccare l'espansione dei coloni in Cisgiordania è arrivata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I quattro paesi hanno dichiarato che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del progetto di insediamento E1 è inaccettabile e creerebbe una vera e propria frattura in terra palestinese, pregiudicando la nascita di uno Stato autonomo. Alla dichiarazione congiunta si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. I firmatari della dichiarazione sottolineano il grave momento di instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per tutta l'economia palestinese. Un progetto di 1.200 nuove abitazioni che, si legge nella dichiarazione, danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri britannico Miliband aveva definito inaccettabile il progetto, distruttivo e pericoloso per la soluzione a due stati. I media israeliani riportano anche la notizia di un possibile pacchetto di sanzioni in preparazione contro Tel Aviv.
1: Dopo sei mesi di guerra sul campo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra in un'altra fase, quella della guerra economica e la strategia del presidente Trump per provare a isolare il regime di Teheran. Il corrispondente da New York è Marco Valerio Loprete.
5: Lo rifarei altre 100 volte perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una guerra che è ormai quasi al sesto mese e che però sembra ora entrare in una nuova fase. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944 che aprì un nuovo e decisivo fronte in Europa contro i nazisti. Il segretario al tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati, state con noi o contro di noi. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti di Teheran.
1: Non si lascia intimorire Teheran dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana Araghchi prevede un nuovo fallimento americano. I Pasdaran rilanciano con la minaccia di nuove armi e sempre più distruttive. Gli aggiornamenti con Anna Mazzone.
6: Sì, buongiorno. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il cosiddetto D-Day economico contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare per gli Stati Uniti e che è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica americana. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale e sarà sconfitto, lo scrive su X il capo della diplomazia iraniana. Teheran ribadisce inoltre che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo, mentre i Pasdaran dichiarano che in caso di una nuova guerra, la Repubblica Islamica metterebbe in campo armi più distruttive di quelle utilizzate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre testate che superano di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti. Intanto, fonti del regime iraniano hanno dichiarato al Financial Times che Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari a sud dell'Europa, nell'Europa sud-orientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro, mentre l'Iraq ha chiesto all'Iran condizioni speciali per l'esportazione di greggio attraverso Hormuz, riconoscendo di fatto il controllo iraniano sullo stretto.
1: All'indomani del pesante bombardamento sulla capitale Kiev, stanotte gli attacchi si sono concentrati sulla regione di Kharkiv in Ucraina, dove sono rimaste uccise due persone, ma c'è ancora un fronte politico interno molto caldo con l'inchiesta dell'anticorruzione che si allarga all'interno dell'amministrazione vicina al presidente Zelensky. Andiamo da Daniele Lorenzetti, il nostro inviato che è tornato a collegarsi in diretta con noi. Daniele.
7: Eh sì, dunque il lutto di Kiev dopo la strage dei missili russi, ma anche i nuovi attacchi nella notte con i droni, due anziane donne morte in un villaggio a est di Kharkiv e ancora la chiusura, la sospensione temporanea di uno dei valichi con la Moldavia proprio colpito da un drone. Di converso gli ucraini hanno colpito in profondità in territorio russo una raffineria nell'area di Perm, una base aerea vicino a Volgograd. Zelensky intanto ha a che fare ovviamente con i postumi delle nuove inchieste sulla corruzione che toccano persone a lui vicine, ma soprattutto starebbe cercando di negoziare con Elon Musk dei droni equipaggiati con Starlink per poter poi lanciare degli attacchi contro i lanciamissili russi, e avrebbe chiesto anche in qualche modo l'aiuto di Trump su questo, ma secondo il Financial Times Trump avrebbe respinto queste richieste, mentre la Reuters scrive che l'ex ministro della difesa Fedorov andrà negli USA per raccogliere proprio dei finanziamenti per progetti nella difesa. In tutto questo, il prossimo lunedì 24 l'Ucraina festeggerà i 35 anni della sua indipendenza ed è previsto nell'occasione un nuovo vertice, un nuovo meeting della coalizione dei volenterosi. Alcuni leader dovrebbero essere presenti qui a Kiev, tra cui il presidente del Consiglio UE, Antonio Costa. È tutto per ora, a te.
1: Grazie Daniele, grazie, buon lavoro al nostro inviato in Ucraina Daniele Lorenzetti. Oggi è iniziato il meeting di Rimini, 6 giorni di incontri. Il primo è quello tra Roslina Melle, che ha perso il fratello, padre Jacques, ucciso in Normandia nel 2016, e Nassera Kermish, madre di uno degli attentatori. Due donne che si sono incontrate, sono sorelle di dolore, come racconta il libro che porta questo titolo e che hanno scritto a quattro mani insieme alla giornalista che ha raccolto la loro testimonianza. Allora, di testimonianze vi facciamo sentire proprio quella di Roslin sul ricordo del giorno dell'attentato.
8: Proprio all'inizio della cena ci disse: devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella ma un po' strana per come era lui, per come era il suo carattere. Ci eravamo interrogati insieme su come degli esseri umani possono commettere atti di violenza estrema verso altri esseri umani. E mio fratello, padre Amel, ci disse, lo ricordo bene, questi giovani si lasciano convincere che quella sia la religione. E quindi probabilmente cercano un modo per ricevere attenzione, ma in realtà vengono manovrati come delle marionette e non sono più in grado di pensare con la propria testa, nemmeno di amare, di piangere e nemmeno di riconoscere i loro genitori.
1: Il piano di Monte dei Paschi di Siena, acquisire Banco BPM e Banca Generali per evitare l'acquisizione da parte di Intesa stamattina. Una nota chiarisce i dettagli della strategia dell'amministratore delegato Lovaglio, che dice: creiamo un gruppo da 80 miliardi. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
9: Monte dei Paschi di Siena punta ad acquisire Banco BPM e Banca Generali per evitare di essere acquisita da Banca Intesa. Cerchiamo di capire meglio anche con la grafica. Questo è il cuore della contromossa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Un piano che, se andasse in porto, aiuterebbe a far nascere il terzo grande polo bancario italiano con un valore da 80 miliardi. Sarebbe tra le prime 10 banche europee. Nella nota che è stata pubblicata dalla banca ci sono tutti i dettagli di questa operazione da 34 miliardi di euro. Allora, vediamo, perché il primo punto è l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso una OPS, offerta pubblica di scambio. MPS offre le proprie azioni in cambio di quelle di Banco BPM. Per la precisione, per ogni azione ceduta di BPM gli azionisti ne ricevono 1,5 di MPS, una proposta che vale oltre 25 miliardi di euro. E poi c'è la seconda operazione, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 azioni MPS per ogni azione di Generali. nazionali con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Solo un primo passo, ha detto Lovaglio, verso una maggiore collaborazione con il gruppo assicurativo. E poi infine una supercedola che MPS proporrà ai suoi azionisti, in parte in contanti, in parte proprio in azioni di Assicurazioni Generali, per un totale di 4 miliardi di euro. Di fatto così nascerebbe un nuovo gruppo bancario. Il gruppo allargato, è quello che si legge nella nota di MPS, diventerebbe il terzo gruppo bancario italiano con la gestione di asset finanziari per oltre, vedete, 800 miliardi di euro. Un'operazione che si dovrebbe concludere entro febbraio dell'anno prossimo, ma prima c'è una tappa fondamentale, l'assemblea degli azionisti di MPS, perché saranno loro a decidere se approvare o meno la proposta. A te.
1: Il maltempo nel nord Italia, nella provincia di Brescia ha colpito la Val Camonica, a Rino di Sonico un ponte crollato per le forti precipitazioni, una colata di detriti ha invaso la strada. Sentiamo Pierluigi Ferrari.
10: Ha ripreso a piovere in Valle Camonica dopo la disastrosa frana che ieri ha causato il crollo di un ponte a Sonico, l'interruzione della statale 42 e danni nella zona industriale di Malonno, oltre che a Vioni in alta valle. Rimosso nella notte il materiale che il torrente Rabbia ha trascinato sulla strada e nell'alveo del fiume Oglio. Era già successo nel 2012 e per gli abitanti sembra di rivivere un incubo.
11: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dell'acqua.
10: Dal sopralluogo in quota con l'elicottero è emerso che rimane materiale instabile. Da una riunione con la prefettura le prime valutazioni sul da farsi anche per gli sfollati della frazione Rino che hanno passato la prima notte fuori casa.
12: Ieri eravamo su a mangiare, madonna, la casa tremava tutto. Messo giù le brandine, ci ha dato da mangiare, da bere.
10: Intanto è stata riaperta una strada secondaria per bypassare il tratto chiuso, ma il percorso è lungo e disagevole e si sono create lunghe code.
13: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti. Ogni mezz'ora si sale, ogni mezz'ora si scende.
10: Impossibile fare previsioni per la riapertura della strada, rimossi i detriti, si vedono i danni al manto stradale, inoltre l'alveo del fiume Oglio ingombro di massi e nel caso di piogge e di una nuova colata il materiale finirebbe direttamente sulla strada.
1: E questo è ancora, ci concentriamo su quello che sta succedendo in Lombardia, che è la regione che è stata più colpita nelle ultime ore. Come ci diceva Ferrari, ingenti danni provocati gli allagamenti e la caduta di alberi anche in altre zone della regione, come la provincia di Bergamo, dove è stato sgomberato un campeggio minacciato dalla piena di un torrente. Sentiamo anche Francesco Perugini.
14: Minacciati in alto da una frana e soprattutto dal basso, dalle acque del Brembo, gonfiate dalla pioggia all'improvviso a metà pomeriggio. Per questo gli oltre 150 ospiti di un camping sono stati sfollati nella tarda serata di ieri a Isola di Fonda, in Val Brembana. Una parte degli ospiti ha trovato riparo in un condominio in paese, gli altri trasferiti nelle palestre dei comuni vicini di Piazza Brembana e Lenna. Gli ultimi arrivi alle 2 del mattino.
15: Il fiume era molto impetuoso, l'acqua era abbondante, devo dire che la protezione civile è stata bravissima.
16: Hai avuto paura?
15: Dai, diciamo di no, ci siamo dati conforto l'un l'altro, assolutamente.
17: Sì, un po' di agitazione, più che altro per i bambini, ecco.
18: Fino alle 3, il Brembo era grosso così, c'era, era un rigagnolo.
16: All'improvviso si è gonfiato?
18: Tutto. Ci hanno prima portato in un condominio davanti per prudenza, dicendoci 2 o 3 ore tornate, invece 2 o 3 ore sono portato via con le campagnole dei pompieri.
14: Tutto il comune di Isola di Fonda rimane isolato, chiusa la strada di accesso per i detriti. La percorriamo con l'autorizzazione delle forze dell'ordine per raggiungere il centro.
19: È difficile da un po' di anni qui, perché sono fenomeni che si ripetono. Questo qui praticamente c'era già avvenuto un mese fa, il 10 di luglio.
14: Ma in tutta la Bergamasca la pioggia non ha mai smesso di scendere nella notte e per tutta la mattinata di oggi. Altri 150 sfollati nei 6 comuni più colpiti. In Alta Val Brembana, Carona, Foppolo, Branzi e Valleve, dove 3 persone, tra cui 2 bambini, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. E poi Valbondione e Gandellino in Alta Val Seriana. Una ventina le richieste di soccorso in tutto il territorio, tra frane, allagamenti e caduta di alberi.
1: Andiamo in Liguria, dove è scattata l'allerta arancione nelle zone del centro e del Levante. A Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. E allora ci colleghiamo da Cogoleto, dove c'è Luca Forlani. Luca.
7: Sì, ora è spuntato il sole a Cogoleto, ma questa mattina la città è stata svegliata da un violentissimo nubifragio, una tromba marina che è partita proprio da qui e ha scoperchiato il tetto di questo stabilimento balneare, ha poi proseguito la sua corsa lungo la costa, i danni anche a un altro stabilimento balneare che si trova a qualche centinaia di metri da qui ha danneggiato le cabine e ora naturalmente si lavora per cercare di ricontenere il più possibile i danni, perché la stagione è ancora in corso, manca più di un mese, è stata danneggiata tutta l'attrezzatura perché questo era un chiosco coperto, come si vede appunto il tetto è stato scoperchiato e ora si lavora ed è una lotta contro il tempo per cercare di riaprire il prima possibile. Noi abbiamo parlato con la titolare dello stabilimento balneare, con altre persone qui di Cogoleto che hanno assistito al nubifragio, sentiamole, poi la linea può tornare allo studio.
20: La tromba d'aria è partita da qui, ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto. Il tetto praticamente inizia qui e va fino in fondo all'ultimo parte di struttura, non oltre il montante che vedete voi. Questa parte qua in blocco si è alzata ed è stata scarenata di là. Ha iniziato a piovere, quindi tutta la parte, diciamo, delle attrezzature, degli impianti che erano dentro sono andate, abbiamo perso tutto quello che c'era. È inutilizzabile, però noi non crediamo neanche di riuscire a riaprire, perché comunque nel momento in cui gli impianti e le attrezzature sono finite a bagno, probabilmente la corrente era accesa ovviamente. Adesso dobbiamo aspettare che smetta, abbiamo comunque coperto sperando di recuperare qualcosa. Siamo i primi che non vorrebbero interrompere la stagione.
21: C'è ancora un mesetto.
20: I danni preferisco stamattina non prendere coscienza di quello che potrebbero essere.
22: È caduto un palo della luce, una palma, alcuni danni alle autovetture parcheggiate e poi ha proseguito la corsa verso un'altra punta dove ha chiuso la corsa sul palco dedicato alle attività spettacoli del nostro comune.
23: E sono danni molto importanti. È stato un evento nell'evento che era assolutamente imprevedibile perché, come si sa, purtroppo poi dal mare può arrivare insomma qualsiasi cosa. Era prevista l'allerta arancione, ma quest'ulteriore evento insomma, marino, no.
1: Compleanno per Laura Morante, una delle interpreti italiane più apprezzate in Europa. Per questi suoi 70 anni torna per la seconda volta anche alla scrittura. Sentiamo Loretta Cavaricci.
24: Vivo nella contraddizione ed è come una specie di vizio. Laura Morante si disegna con la carica intensa di chi è fieramente consapevole di sé, tendo ad essere polifonica, dice. Ed è l'eleganza del tratto, innato e protetto negli anni, che l'ha resa capace di aderire a ciò che fa con pienezza e assieme con un pizzico di distacco. Il mestiere non è mai stata una vocazione, ma certo mi sono divertita.
25: Non mi piacciono niente.
24: Toscana, nata a Santa Fiora, Grosseto, arriva a Roma a 17 anni per studiare danza e alterna fame e prove. Studierà con Carmelo Bene, caratteri a confronto. Il cinema la chiama inaspettatamente, in casa l'impresa erano i libri. Il padre è Marcello, giornalista e scrittore fratello della grande Elsa Morante.
26: Non sono mai personaggi così.
24: L'Italia, la Francia, tutti i registi con cui lavora ne esaltano timbro e figura. I primi titoli con Giuseppe Bernardo Bertolucci, quindi con Nanni Moretti, Amelio, Salvatore, Savati, Verdone. Scelgo la sceneggiatura, non il ruolo, spiega. Ironica sempre, fate seriamente il cinema ma non prendetevi troppo sul serio, consiglia, e due figlie la seguono nel lavoro. Sullo schermo, da grande, interpreta le grandi, anche gli aspetti meno felici e meno amabili. In Folle d'amore è Alda Merini, poesia che supera poesia, in Quasi Grazia è Grazia Deledda, negli anni della media vita. Due prove da regista per Laura Morante, Ciliegine, A Solo e Il Teatro, più presente di recente, come i libri. 10 storie pop fra pochi giorni in libreria dopo I brividi immorali. È il suo regalo per i 70 anni, rinnovare quel vizio di affidare alle storie vite tortuose in cerca di equilibrio.
1: Tra pochi giorni il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto del 2016, il 31 agosto, a poche ore dalla scossa del 24, le telecamere di Rai News entrarono per prime in diretta nella zona rossa di Amatrice. 10 anni dopo, gli stessi inviati dell'epoca hanno ripercorso gli stessi passi lungo Corso Umberto, cuore della devastazione. Un racconto con testimonianze e immagini di ieri e di oggi in una Amatrice che vive ancora in un tempo sospeso. Vediamo insieme.

0: polizia?
1: Avanti, aiutateci!
0: Dove
1: sei? Il terremoto!
0: Sì!
1: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio la mano, la prego! Sono tutti sotto, ci sto parlando, mi sta mancando l'aria, nessuno viene! Te prego!

0: Aiutami tu.
1: Ok.
0: Un disastro proprio, ecco mamma, arrivo.
1: Lei adesso deve tranquillizzare le persone che stanno sotto, è importante questo.
2: Carabinieri, c'è una persona sotto qui a San Giovanni, una persona di accumuli.
3: San Giovanni di accumuli, va bene, va bene, va bene.
2: C'è una persona sotto la cella, che trova tutto qua, fare tante cose.
3: Stiamo arrivando.
1: Polizia?
4: Se c'è stato un terremoto, corri!
5: 10 anni fa, la mattina del 31 agosto 2016, a pochi giorni dalla scossa del 24, ad Amatrice si scavava ancora e si pregava. Pregavano tutti, anche quelli che non ci credevano, perché la preghiera a un Dio o a un vigile del fuoco era l'unico modo per non percepire il dolore, per calmare la paura, per non sentire la fatica, per levarsi dalla bocca e dalle narici il sapore della polvere e l'odore della morte. Anche solo per attutire il suono delle ruspe, un ronzio prepotente, angosciante, necessario. La mattina del 31 agosto del 2016, le telecamere di RaiNews 24 entrarono per la prima volta dalla scossa delle 3.36 nel cimitero di Amatrice, quello che era diventato il cimitero. Percorremmo passo dopo passo Corso Umberto I, la via principale del paese, dalla chiesa di Sant'Agostino, la torre campanaria, il palazzo del comune, fino all'hotel Roma, dove i morti erano ancora lì da tirare fuori. Camminammo lungo una strada che non c'era più, le case macerie, i negozi sepolti, le vite schiacciate.
6: Stiamo per andare in diretta noi, eh?
5: Ci tremavano le gambe, le mani e la voce, perché una cosa è stare ai margini della distruzione, una cosa è sfiorarla, toccarla, attraversarla, camminarci sopra. 10 anni dopo siamo tornati sugli stessi passi, esattamente gli stessi, in una città che non c'è più. Questo è il nostro ricordo di ieri, questo è il nostro racconto di oggi.

solo da qui e per la prima volta da qui riusciamo a comprendere la devastazione. Questa è la strada principale di Amatrice, questo è il cuore della devastazione. Qui è il luogo dove più di 240 persone quella notte sono rimaste senza vita.

0: Eccolo qui, Corso Umberto I, la Torre Civica. E solo da qui, solo da questo punto, si percepisce il tempo sospeso, una città che non c'è più. Corso Umberto, 10 anni dopo il sisma del 24 agosto, fondamentalmente è una striscia di asfalto, un asfalto che proprio in questi giorni stanno posando, e nulla ai lati, se non qualche segno del passato, come la torre civica. Sergio Pirozzi, 24 agosto del 2016, era sindaco di Amatrice. Entriamo e mi racconti di quella notte.
1: Alle 3:36 stavo a casa. L'immediata percezione che era qualcosa di grande, troppo grande.
0: Perché la scossa durò 15-20 secondi.
1: Sì, ma perché questa comunque era una zona sismica. Noi ci avevamo attraversato il terremoto del 1979, quello dell'Aquila del 2009. L'immediata percezione, luna piena, e la prima immagine che io ho è Porta Carbonara, che è una delle porte d'ingresso di questo borgo, dove qui c'è la chiesa di Sant'Agostino, ma non c'era più, c'era solo polvere. Allora, se una porta del 1400 ha resistito a tanti sismi, non c'è più, lo capisci, perché è successo qualche cosa di grande. Ho risentito dopo anni una telefonata che mi fu fatta, non so da chi, dove io dissi: Amatrice non c'è più.
2: Un dramma. Guardate, qui è un paese che non c'è più.
1: Alle 4:15 arriva dei vigili del fuoco, penso che erano di posta, che illuminarono il corso distrutto già in parte, strilli di persone. C'era una signora in una casa che stava qui insanguinata in finestra, e alle 4:30 poi c'è stata una seconda scossa, non violenta come la prima, e che da questa seconda scossa non si è sentito più niente. Questo è un decennale, ognuno di noi poi ha l'elaborazione del proprio lutto, questa comunità ha avuto un lutto collettivo e ognuno poi l'ha interpretato in maniera diversa. Io qui venni il 25, mi sembra, col ministro Pinotti, con l'esercito, feci metà corso, e non mi vergogno a dire che, fatto metà corso, ho dato di stomaco e io non ci sono tornato più. Ma non era una forma di presunzione nei confronti di tutte le persone che sono venute dopo. Io ricordo il Papa, il Principe Carlo, Trudeau, il mondo. Ma io cercavo di esorcizzare il dolore non venendo qui, perché io sapevo che qui c'era Francesco, lì c'era Giacomo, lì c'era Giuseppe, per cui un dolore dentro. E tornando a quello che dicevamo prima, il contrasto che ancora ho tra vita e morte. Ecco, chi ha avuto una tragedia del genere, se tu avrai poi maniera pure di parlare con altre persone, sentirai che ti diranno prima e dopo il terremoto. Per cui è uno spartiacque della nostra esistenza.
0: Sergio Pirozzi, grazie. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Io proseguo in questa camminata sui passi di 10 anni fa. Grazie.
1: Grazie.
0: Fabrizio Cuccio, ingegnere.
3: Buongiorno.
0: Ben rivisto.
3: Ben rivisto.
0: 24 agosto del 2016, lei è a capo dipartimento della Protezione Civile.
3: Ci sono delle date nella nostra storia che condizionano molto la nostra professione, la nostra persona, e le 3:36 del 24 di agosto è una di quelle date, come le 3:32 del 6 aprile 2009, così come altre. In realtà in quella notte non ci fu una vera telefonata, perché io percepii, svegliandomi come molti romani, l'evento, e quindi...
0: Lei in quei giorni con i suoi collaboratori, con Titti Postiglione, che era il direttore dell'emergenza, eravate qua e vivevate anche la paura delle persone, l'angoscia delle persone, la necessità delle persone di avere delle risposte a delle domande a volte poco chiare o avere delle risposte che forse voi non avreste voluto dare. E dal punto di vista umano, una persona come lei, proveniente dai Vigili del Fuoco, capo di una struttura importante come la Protezione Civile, che risposte si dava la sera, la notte, quelle poche ore in cui riusciva a dormire, o quando incontrava le vittime, o quando non aveva una soluzione a un problema?
3: Beh, la cosa più importante da fare è essere, mettersi dalla parte di chi è colpito, sapendo che bisogna trovare delle soluzioni, che qualche volta queste soluzioni non sono facili da trovare, alcune volte sono addirittura impossibili. Io credo che la cosa migliore nel rapporto con i nostri cittadini è dire le cose come stanno nella maniera migliore possibile, cioè mai creare un'aspettativa oltre quello che noi siamo in grado di fare, quindi dire in maniera molto serena, molto chiara, talvolta anche con molta pazienza, perché ci si deve mettere in chi ha subito un dramma, quello che realmente si può fare nei tempi in cui si può fare. Insomma, creare quello che è un rapporto di fiducia, perché poi alla fine credo che il rapporto di fiducia sia importante. E poi chiaramente fare un po' i conti anche con se stessi, questo non c'è dubbio, ma questo avviene nel tempo, vale per me, vale per chi fa la cronaca, vale per chiunque. Chi ha un ruolo nelle esperienze così importanti poi deve fare i conti con se stesso, e questo può avvenire anche in mesi, se non addirittura in anni dopo. Tra le altre cose, anche qui io vorrei evidenziare il fatto che questi eventi che noi immaginiamo puntuali in realtà si sono sviluppati in un arco di tempo importante, cioè l'evento del 24 di agosto, a quell'evento sono succedute 92.000 scosse, 9 delle quali con valori superiori al 5, abbiamo avuto il dramma poi del 30 ottobre, quindi noi fissiamo nei nostri passaggi delle date, in realtà c'è un continuum, c'è un'azione che continua, che parte da quel 24 agosto e che si sviluppa fino ad arrivare qui.
0: 26 ottobre, Visso, Ustica, Castel Sant'Angelo sul Nera, poi il 30 ottobre 6.5,
3: un valore
0: addirittura superiore
3: altissimo
0: a quella del 24 agosto, che colpì invece, che colpì più diciamo il versante,
3: sì,
0: umbro, no? Con
3: è lì che si apre diciamo l'evento del danno, che in qualche modo era stato forte e importante, ma che si era concentrato, no? Tra Amatrice, Accumuli, Arquata, in queste aree qui. Nel momento del 30 ottobre si apre nella parte, chiamiamola marchigiana, umbra e abruzzese, e diventa, no, i 140 quasi comuni che sono stati colpiti, tant'è che anche lì il numero degli sfollati aumenta notevolmente.
0: Grazie ingegner Curcio, noi
3: grazie.
0: Ci fermiamo in questo cammino con lei proprio sotto la torre civica, l'orologio non segna più le 3.36 come è stato per lungo tempo, la torre è stata restaurata in questo deserto, in questa desolazione in cui insomma si vedono i primi cantieri. Il fatto che questa torre, che rappresenta il comune, che rappresenta la storia e la cultura, vediamo anche la targa che ricorda i morti delle guerre, ecco, questa sta ancora qui a guardare, a vigilare, a proteggere, ed è un po' il simbolo di questo paese che ha tante difficoltà, che vive tante fragilità, però poi riesce con l'aiuto di tutti, no, a rimanere con la schiena dritta e a guardare verso il futuro. Grazie ancora Angelo.
3: Grazie di nuovo, grazie.
4: Amarella!
5: Grazie!
6: La torre civica di Corso Umberto I, uno dei simboli di Amatrice. siamo veloci senza fermarci, perché qui il rischio è più elevato, soprattutto in caso di altre scosse. Quindi tiriamo dritti e ritorniamo, scendiamo da questa montagna di macerie e riscendiamo a livello della sede stradale. Veloci.
0: Giorgio Cortellesi, sindaco.
5: Buongiorno.
0: Da quando è sindaco lei?
5: 5 anni adesso sono. 5 anni. Qui abbiamo il monumento ai caduti, che poi l'Aquila era caduta, è stata restaurata, si era spezzata.
0: Tanti ragazzi morti.
5: Così, nelle due guerre. Sì, purtroppo poi abbiamo avuto l'aggravio del terremoto, che qui sono morte 239 persone.
0: Nella camminata che facemmo 10 anni fa, notammo tantissimi tetti intatti che si sarebbero potuti prendere e montare su un'altra casa.
5: Sì, c'è stato un periodo negli anni 70 in cui c'è stato un incentivo dei tecnici a rifare i tetti in cemento armato, con travi di cemento molto pesanti su strutture fragilissime, anche perché noi qui a Matrice non abbiamo calcare, quindi la malta che iniettava le murature era argilla, che non è coerente, quindi mettere un peso enorme sopra una struttura del genere ha fatto sì che il terremoto con la scossa la schiacciate completamente. 3 piani di abitazioni stavano a un'altezza del 1,5 metri.
6: Guardate questo tetto di cemento armato, guardate quanto è pesante, forse riuscite anche dalle immagini a comprendere quanto è pesante e quanto ha causato il collasso dell'intera struttura.
0: Quella notte lei aveva
5: Sì, avevo i miei figli
0: così.
5: E i miei suoceri che dormivano all'interno della Matrice. Io ho una casa fuori a Matrice perché venivo l'estate, e quella notte sono il primo ad essere entrato da Matrice subito dopo la scossa. Ancora tremava, ho percorso velocemente il corso, ho lasciato la macchina in alto perché non era percorribile, perché erano crollate le abitazioni. Sono arrivato non so come, lì mi sono reso conto che noi abbiamo delle potenzialità incredibili quando dobbiamo fare un intervento e abbiamo la paura.
0: L'adrenalina.
5: Mi cadevano sopra le pietre, non sentivo niente, cadevo, poi non si vedeva niente perché era pieno di polvere, il gas, con la luce del telefonino poi sentivo forse chi stava sotto le macerie che mi chiamava, perché vedeva sta lucina, aiutateci. Poi dico, guarda, io devo andare dai miei figli, che credevo, una volta arrivato vicino a Matrice, quando ho visto le prime case crollate, ho pensato, ho perso i figli. E ho camminato con un'inerzia stranissima, come se avessi finito la mia vita. Quando sono arrivato all'altezza di quell'edificio, ho sentito mio figlio che diceva, aiuto, aiuto.
0: Dove sta la casa dei suoi figli?
5: Di fronte a questo fabbricato. Qui di fronte.
0: Dall'altra parte.
5: Sì, è arrivato più o meno all'altezza di quell'albero, prima della casa ho sentito mio figlio e lì è come se avessi ricominciato a vivere, mi si è scaricato tutto, dico un figlio ce l'ho io. Poi ho detto Giulio come state? Lui mi ha detto stiamo bene, stiamo cercando di uscire. E lì mi sono risollevato completamente, perché mentre correvo pregavo, non so, dico guarda, se me li fai trovare vivi dedico la vita a questo paese, cosa che poi successivamente ho fatto.
0: Quando pensa che si potrà inaugurare il corso di Amatrice? Quando pensa che potranno giocare dei bambini su questa nuova piazza che voi volete illustrare?
5: Immaginare i tempi ormai ho capito che è difficilissimo, perché è stato un terremoto difficilissimo, ci ha rallentato tantissime cose, tra il Covid ma soprattutto il 110, ci ha ritardato di 2 anni. Adesso ci sono tutti i segnali positivi perché possa essere ricostruita. Spero e mi auguro che se non ci siano rallentamenti nel giro di 5-6 anni potremmo rivedere veramente qualcosa.
0: Ad Amatrice il tempo è sospeso o il passare del tempo ha un senso?
5: Ma sicuramente il passare del tempo ha un senso, perché è un senso strano, perché se noi pensiamo all'inizio forse c'era più speranza, perché appena successa la disgrazia c'era la confusione, c'era l'accoglienza, c'era quella speranza che nel giro di breve tempo sarebbe potuto ritornare tutto come prima, cosa che non è. In questo momento il tempo è la cosa peggiore, perché a distanza di 10 anni subentra la consapevolezza di una realtà ordinaria che non sta tornando ordinaria, e quello provoca grosse difficoltà nelle persone, perché poi realizzare un futuro in un posto in cui è così lento non è facile.
7: Grazie sindaco, in bocca al lupo. Grazie.
5: Via al lupo.
8: Senatore Castelli.
7: Senatore Castelli, commissario, è molto lunga la definizione.
9: Molto lunga, alla ricostruzione e alla riparazione dei territori distrutti dal sisma del 2016.
8: Qual è lo stato dell'arte?
9: Lo stato dell'arte, dopo le prime incertezze iniziali che dobbiamo riconoscere, che hanno rappresentato un problema, la macchinosità delle procedure per anni ha quasi inertizzato la ricostruzione, che tuttavia si doveva annunciare già da subito come un'impresa veramente monumentale. 28 miliardi è la quantità del danno complessivo che è stato inflitto al centro Italia non da uno, non da due, da 4 terremoti distruttivi. Io lo ricordo sempre perché è stata una sequenza sismica che via via ha ampliato a dismisura. Un cratere che pensi fra Fabriano e L'Aquila, fra Spoleto, Rieti e le Marche, è di 8.000 km quadrati, un'enormità. Devo dire che poi, definendo, sistemando, affrontando anche con un grande gioco di squadra le esigenze di una ricostruzione che doveva essere snellita, finalmente abbiamo registrato un cambio di passo che fino adesso noi abbiamo liquidato alle imprese che lavorano in questi cantieri circa 8 miliardi di euro.
8: Ritorniamo verso la Torre Civica, che è un po' il simbolo, no, di questa resilienza. E non so quanto rientri nelle sue competenze, però ricostruiamo, rifacciamo le case, rifacciamo gli edifici pubblici, rifacciamo gli ospedali, però poi dobbiamo convincere le persone a tornare.
9: Guardi, lei ha correttamente individuato il tema dei temi, che poi è la ragione per la quale la mia qualifica

0: così ampia, no? Alla ricostruzione e alla riparazione. Il sostantivo riparazione evoca proprio la necessità di mettere insieme strategie che, dopo aver ricostruito, possano consentire, dico io, almeno di grafico. Il tema centrale anche ad Amatrice, dove c'è stato un lutto collettivo che è devastante, è la sfiducia, la rassegnazione, che sono più che legittime. Pensi che ci sono casi di persone che hanno ricostruito la casa ma che rimangono delle sale nella casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione. Ecco, questo elemento va risolto come? Io uso una metafora, quella dell'albero storto. Ecco, stiamo raddrizzando l'albero storto, però è un albero che tornerà a fiorire.
1: Che va innaffiato.
0: Veramente, giorno per giorno.
1: Grazie.

0: sopra è rimasta l'altra, insomma, tutta spaccata ancora. Non è rimasta così. Sapeva così pure che hanno lavorato forte, quindi è rimasta ancora puntellata.
1: Mauro D'Angeli, Daniele Pandiscia.
0: Buongiorno.
1: Due capisquadra dei Vigili del Fuoco, uno in servizio, uno da poco andato in pensione, se così si può dire.
0: Per i Vigili del Fuoco è un po' difficile andare in pensione, diciamo così.
1: Allora, la notte del 24 agosto 2016 voi siete il primo mezzo dei Vigili del Fuoco che arriva, la prima squadra che arriva, e alzate la Torre Fari, che è sopra il camion, e illuminate Corso Umberto, e da lì si capisce quello che era accaduto.
0: Abbiamo all'inizio iniziato a lavorare tutti insieme, poi ho visto lo scenario, le urla delle persone sotto le macerie, ci siamo divisi.
1: Quella è una notte di morte e di miracoli. Ci sono purtroppo tante vittime, ma ci sono anche tante persone che rinascono dalle macerie, e ce n'è una in particolare, proprio in questo punto. Più o meno, perché è difficile oggi che tutto è stato abbattuto ricostruire il punto esatto, ma siamo più o meno qua. Che cosa succede qua? No?
0: Niente, in quel momento io mi trovavo in una parte opposta, stavo effettuando il recupero, il salvataggio, insomma, del fornaio che era rimasto all'interno dei suoi locali, e a quanto ho sentito poi delle grida di ragazzi che erano qui sul posto, che chiedevano aiuto perché sentivano le voci di una bambina.
1: Voi cercavate una famiglia, mamma, papà, ed erano due bambini, giusto? Giulia e Pietro. Questo è il video originale, è il momento in cui lei, Mauro, lei è questo qui, vero? Questo vigile del fuoco che riesce a tirare fuori Giulia, questa bambina, e se la prende in braccio. Lei ha figli?
0: Due figli.
1: Una sensazione. Lei era concentrato, immagino, sull'intervento tecnico, però?
0: Sì, beh, il pensiero ti viene sempre da padre. Salvare la vita, specialmente di un bambino, è qualcosa di... è descrivibile.
1: Giulia abbracciata a lei. Purtroppo il fratello di Giulia, Pietro, più piccolo, invece...
0: Purtroppo sì, c'è stato molto.
1: Così come la mamma, invece il papà poi si è salvato.
2: E quando lei si è abbracciato Giulia...
0: Beh, mi sono rivenuti in mente un po' come se fosse il primo abbraccio che ho dato ai miei figli quando sono nati, un po' quella sensazione lì. La nascita, che lo prendo in braccio, e ho avuto un po' quella sensazione, ecco.
3: Traiamola! Dai.
0: Io mi sono concentrato sulla prima abitazione dove sentivamo delle urla. Era una coppia di persone, marito e moglie, che titolari di un negozio di caramelle all'inizio del corso. E il marito ci dava delle indicazioni sulla sua posizione sotto le macerie. E da lì ci siamo concentrati a scavare, e poi da quel momento purtroppo ci siamo dovuti dividere la squadra, quindi io sono rimasto lì sul posto per non lasciarlo solo, ovviamente la persona, lui e la moglie. La cosa brutta è che dopo un'ora, due ore, Mauro, non so se ti ricordi, sì, non sentivamo più la voce della moglie, che non ce l'ha fatta.
2: La moglie non ce l'ha fatta.
0: Siamo
2: erano quasi abbracciati.
0: Solo col marito che lui...

0: notizie sulla moglie dicendoci non la sento più, non la sento più. È stato un brutto momento.
1: Ed è quello che è successo in tanti luoghi di questo cratere del terremoto, no? Quella notte, nonostante il lavoro, la negazione dei vigili del fuoco, anche di tanta gente comune, di volontari che ovviamente quella notte hanno fatto di tutto per far rinascere tante persone, ma anche per dare, come dire, sepoltura o comunque per portare fuori dalle macerie i corpi di chi non ce l'aveva fatta. Mauro, grazie, grazie Mauro,
0: grazie,
1: grazie Daniele, e in bocca al lupo. Poi, come dice il vigile del fuoco, non smette mai di essere.
0: No, non ci riesce.
1: Grazie, grazie. Prego. Al vostro ricordo. Ciao.
2: Guardate, guardate questo particolare. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, piegata dalla forza del terremoto, piegata da quello che è accaduto. La serratura di una porta con la chiave, nemmeno il tempo di uscire, nemmeno il tempo di provare a salvarsi.
3: Sono passati 10 anni da quando il terremoto decise di passare da qui. Sono passati 10 anni in cui il dolore ha lasciato spazio alla rabbia per la mancata ricostruzione. 10 anni in cui la burocrazia è stata spesso più forte della scossa. 10 anni dopo, il centro di Amatrice rimane una striscia di asfalto costellata da gru. 10 anni dopo, nonostante alcune case siano state ricostruite, nonostante tanti cantieri, ad Amatrice il tempo è ancora sospeso.

0: Stracchino Nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene, solo con ingredienti naturali e l'amore di 3 generazioni per Nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
1: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loki soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loki ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loki e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo.

orientale e poi anche per l'Emilia-Romagna. Temporali attesi tra la tarda mattina e le prime ore del pomeriggio anche sulle regioni centrali, che arrivano soprattutto nella forma più intensa sulla Toscana, sull'Umbria, sull'Alto Lazio, meglio a tratti sul versante adriatico. Per le regioni meridionali, invece, una giornata ancora con nuvolosità scarsa o comunque poco consistente, ma con una ventilazione da sud che porta ancora dell'aria piuttosto calda. Discorso diverso per le due isole maggiori, laddove per la Sicilia avremo tempo sostanzialmente stabile. Per la Sardegna, parte nord dell'isola e anche settore occidentale, sono attesi dei temporali a tratti anche intensi. Aumenta la ventilazione, aumenta il moto ondoso del mare. In un contesto di tempo per la giornata di domani sabato che vedrà un generale miglioramento sul paese, pur con dei temporali che nella prima mattina e poi nelle ore più calde del giorno potranno tornare a interessare le zone più interne, senza però interessare le coste. Chiudiamo con le temperature, attese in diminuzione oggi al nord e al centro, ancora elevate invece sul nostro meridione.

fermo, si sposta.

0: Giorgia Meloni al New York Times con Trump. Pensavo che le cose fossero più facili, non è andata così. La Premier non si pente di nulla, continuo a credere nell'unità dell'Occidente. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Per Meloni le nuove regole tutelano gli stati di primo ingresso. Per Schlein il blocco di Schengen è un boomerang. Dichiarazione di Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il progetto israeliano di ulteriore espansione in Cisgiordania. Pietra tombale per la soluzione a due stati. Si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. MPS lancia due offerte di scambio per acquisire Banco BPM e Banca Generali, offrendo un'extra cedola da 4 miliardi. Obiettivo: costruire il terzo polo bancario. Corsa alla vaccinazione esavalente a Palermo dopo la morte per difterite di una bambina di 4 anni non vaccinata. Da ieri aumentate del 10% le somministrazioni. Maltempo, tempeste di fulmini e piogge fortissime al nord e in Toscana. Centinaia le persone senza corrente, 250 evacuati in un camping. Una RSA isolata per una tromba d'aria. Buon pomeriggio, in apertura c'è il dossier migranti con la Premier Giorgia Meloni che replica alle critiche delle opposizioni e in un'intervista al New York Times sulla politica estera dopo il gelo con Trump non esclude nuovi contatti con il presidente americano dopo la pausa estiva. Sentiamo Luigi Massi.
1: Giorgia Meloni interrompe il silenzio delle ferie estive sul tema che più le sta a cuore politicamente, la gestione dei migranti, e sui social replica alle critiche di Elly Schlein. Nessun boomerang, dice, prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra Schengen e il nuovo patto di asilo, che, ne è convinta la Premier, segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono tornare nel paese di primo ingresso. I rimpatri saranno più veloci, assicura Meloni, quanto al pregresso dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste. Un governo di sinistra, attacca, le avrebbe accolte creando ulteriori problemi al paese. Puntualizzazioni non casuali, vista l'incandescenza del tema anche a fini elettorali e in vista dell'annunciato agognato traguardo del 4 settembre, quando l'esecutivo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana. E dopo la pausa, ma in realtà mai veramente andata in sonno, tornerà d'attualità anche la politica estera, con il rapporto con Trump dopo il cambio di linea sull'Iran. In un'intervista al New York Times che tocca anche aspetti privati oltre all'impegno politico, Meloni non esclude di riparlare presto con il presidente americano. È evidente, dice, che con lui pensavo le cose sarebbero state più facili, ma credo nell'unità dell'Occidente, sottolinea la Premier, e non lego la strategia italiana ai miei rapporti personali.

0: Tema migranti che domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. Allora facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
1: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
0: Sul dossier migranti resta acceso anche il dibattito interno, con la maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo, mentre le opposizioni parlano di flop delle politiche sociali ed economiche. E nel confronto entra anche il risico bancario. Facciamo il punto con Martina Cecchi De Rossi.
2: La maggioranza sostiene la linea esplicitata, come abbiamo sentito, dalla Premier Meloni. Per Fratelli d'Italia le opposizioni confondono volutamente la questione della chiusura di Schengen verso la Spagna per i fatti di Ceuta con l'applicazione delle nuove regole sul patto per l'asilo, patto che funzionerà, sottolineano, da Forza Italia. Saranno pochi i trasferimenti dagli altri paesi europei, ci sarà un maggiore controllo alle frontiere. Chiede comunque una risposta unitaria a livello europeo da noi moderati, Maurizio Lupi. Opposizioni che avevano parlato appunto di fallimento, un boomerang secondo Elie Schlein. Dopo la chiusura di Schengen verso la Spagna c'è stata un malfunzionamento sostanzialmente delle nuove regole del patto per l'asilo, che è stato di fatto rotto, uno show su Ceuta, dice Conte, dal Movimento 5 Stelle, che ha provocato un cortocircuito. Secondo Renzi, Italia Viva, Meloni, per rincorrere Vannacci ha fatto un autogol e ha infranto le regole europee. Opposizioni che guardano anche, lo dicevi, al tema del risico bancario dopo l'opas di Intesa su MPS e la contromossa di Lovaglio su Banca Popolare di Milano. Centrale l'integrità di MPS, e dal PD si respinge, si frena su una intesa di cui si è parlato con Fratelli d'Italia, dice Misiani, sedersi al tavolo per una soluzione che tuteli il territorio, non cercare di indirizzare le dinamiche di mercato. Un fronte su cui naturalmente attenta la attenzione anche della maggioranza, integrità di MPS. Dalla Lega, Salvini guarda la contromossa di Lovaglio e dice: i grandi gruppi, riferendosi ad Intesa, non sono sempre vicini all'interesse dei cittadini, siamo favorevoli a più poli che possano tutelare il territorio e l'occupazione. Lega che intanto anche al suo interno la questione del rinnovamento, chiesto a forza dal fronte nordista, dai governatori e dall'ex governatore Zaia e dal capogruppo al Senato Romeo. Salvini apre ad un loro coinvolgimento, possibile un incontro prima del tradizionale raduno di Pontida tra un mese. A te.
0: E a proposito del risico bancario, arriva una reazione, una notizia. Intesa San Paolo valuta l'esposto alla Consob su MPS, fonti dicono a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione agli azionisti. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Lo vedevate poco fa il presidente Mattarella, che appunto scrive questo messaggio per la giornata inaugurale del meeting di Rimini. È dall'umanità delle donne e degli uomini, aggiunge il capo dello Stato, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'intercettazione violenta in acque internazionali della sua flottiglia. Ankara aveva già fatto una mossa simile a luglio, in quel caso per genocidio. Il Ministero della Giustizia ha fatto richiesta all'Interpol di eseguire il mandato. La mossa aggrava la crisi degli ultimi giorni fra i due paesi dopo i raid israeliani contro un'area in Siria proprio vicino al confine turco. Una condanna unanime che arriva da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, che sono i primi paesi firmatari di una dichiarazione appunto congiunta per esortare Israele a ritirare il piano di insediamento in Cisgiordania. Alla dichiarazione si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. Sentiamo Camilla Nata.
3: La richiesta di bloccare l'espansione dei coloni in Cisgiordania è arrivata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I quattro paesi hanno dichiarato che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del progetto di insediamento E1 è inaccettabile e creerebbe una vera e propria frattura in terra palestinese, pregiudicando la nascita di uno Stato autonomo. Alla dichiarazione congiunta si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. I firmatari della dichiarazione sottolineano il grave momento di instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per tutta l'economia palestinese. Un progetto di 1.200 nuove abitazioni che, si legge nella dichiarazione, danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri britannico Miliband aveva definito inaccettabile il progetto, distruttivo e pericoloso per la soluzione a due stati. I media israeliani riportano anche la notizia di un possibile pacchetto di sanzioni in preparazione contro Tel Aviv.
0: E dopo sei mesi di guerra sul campo, il conflitto fra Stati Uniti e Iran entra in un'altra fase, quella della guerra economica. Questa è la nuova strategia del presidente Trump per isolare il regime di Teheran e i suoi alleati. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
4: Lo rifarei altre 100 volte, perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una guerra che è ormai quasi al sesto mese, che però sembra ora entrare in una nuova fase. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944 che aprì un nuovo e decisivo fronte in Europa contro i nazisti. Il segretario al tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati, state con noi o contro di noi. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti di Teheran.
0: E l'Iran non si lascia intimorire dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana, il ministro degli esteri Araghchi, prevede un nuovo fallimento americano. E intanto i Pasdaran rilanciano con la minaccia di nuove armi e sempre più distruttive. Gli aggiornamenti arrivano da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
5: Sì, buongiorno. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il cosiddetto D-Day economico contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare per gli Stati Uniti e che è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica americana. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale e sarà sconfitto, lo scrive su X il capo della diplomazia iraniana. Teheran ribadisce inoltre che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo, mentre i Pasdaran dichiarano che in caso caso di una nuova guerra, la Repubblica Islamica metterebbe in campo armi più distruttive di quelle utilizzate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre testate che superano di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti. Intanto fonti del regime iraniano hanno dichiarato al Financial Times che Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari a sud dell'Europa, nell'Europa sud-orientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro, mentre l'Iraq ha chiesto all'Iran condizioni speciali per l'esportazione di greggio attraverso Hormuz, riconoscendo di fatto il controllo iraniano sullo stretto.
0: Il conflitto in Ucraina, all'indomani del pesante bombardamento sulla capitale Kiev, stanotte gli attacchi si sono invece concentrati sulla regione di Kharkiv, dove sono rimaste uccise due persone, ma è ancora caldissimo anche il fronte politico interno con l'inchiesta dell'anticorruzione che si allarga a macchia d'olio. E allora ci aggiorna da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
6: Sì, allora il lutto di Kiev dopo la strage dei missili russi e poi, come dicevate, questi attacchi con i droni nella notte, due vittime, due anziane donne in un villaggio nella campagna est di Kharkiv. È stato chiuso poi uno dei valichi anche con la Moldavia per un drone che ha colpito nelle vicinanze. Mentre Kiev a sua volta colpisce in profondità in territorio russo una raffineria nei pressi di Perm e anche un centro di aviazione nei pressi di Volgograd. Zelensky, poi, dicono alcune indiscrezioni, starebbe ora cercando di trattare con Elon Musk per avere dei droni equipaggiati con Starlink che possano colpire le postazioni lanciamissili russe. Secondo il Financial Times avrebbe fatto pressioni su questo anche su Trump, che si sarebbe però rifiutato di aiutarlo. E in questa situazione intanto Kiev e l'Ucraina si preparano alle celebrazioni del giorno 24, il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Nell'occasione è previsto anche un nuovo meeting dei volenterosi, la coalizione di più di 30 paesi, alcuni leader tra cui il Presidente del Consiglio UE Antonio Costa dovrebbero essere qui nella capitale ucraina. È tutto a te.
0: Allora, abbiamo dato la notizia poco fa, Intesa San Paolo che valuta l'esposto intanto alla Consob su MPS e entriamo nel dettaglio a questo punto di questo piano del Monte dei Paschi di Siena, quello dell'acquisizione del Banco BPM e Banca Generali per evitare appunto l'acquisizione da parte di Intesa. Stamattina c'è stata una nota che ha chiarito i dettagli di questa strategia dell'amministratore delegato Lovaglio, che ha detto: creiamo un gruppo, un terzo polo bancario da 80 miliardi. Oggi l'assemblea dei soci di Banca Generali. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
7: Monte dei Paschi di Siena punta ad acquisire Banco BPM e Banca Generali per evitare di essere acquisita da Banca Intesa. Cerchiamo di capire meglio anche con la grafica. Questo è il cuore della contromossa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Un piano che, se andasse in porto, aiuterebbe a far nascere il terzo grande polo bancario italiano con un valore da 80 miliardi. Sarebbe tra le prime 10 banche europee. Nella nota che è stata pubblicata dalla banca ci sono tutti i dettagli di questa operazione da 34 miliardi di euro. Allora, vediamo, perché il primo punto è l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso una OPS, offerta pubblica di scambio. MPS offre le proprie azioni in cambio di quelle di Banco BPM. Per la precisione, per ogni azione ceduta di BPM gli azionisti ne ricevono 1,5 di MPS, una proposta che vale oltre 25 miliardi di euro. E poi c'è la seconda operazione, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 azioni MPS per ogni azione di Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Solo un primo passo, ha detto Lovaglio, verso una maggiore collaborazione con il gruppo assicurativo. E poi infine una supercedola che MPS proporrà ai suoi azionisti, in parte in contanti, in parte proprio in azioni di Assicurazioni Generali, per un totale di 4 miliardi di euro. Di fatto così nascerebbe un nuovo gruppo bancario. Il gruppo allargato, è quello che si legge nella nota di MPS, diventerebbe il terzo gruppo bancario italiano con la gestione di asset finanziari per oltre, vedete, 800 miliardi di euro. Un'operazione che si dovrebbe concludere entro febbraio dell'anno prossimo, ma prima c'è una tappa fondamentale, l'assemblea degli azionisti di MPS, perché saranno loro a decidere se approvare o meno la proposta. A te.
0: La cronaca adesso, il caso della bambina di 4 anni morta a Palermo di difterite. La piccola non era vaccinata. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia, mentre in città è corsa la vaccinazione esavalente. Da ieri sono aumentate del 10% le somministrazioni. Facciamo il punto con Gianluca Mavaro.
8: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
9: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie e abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi colturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
8: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
9: Questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60, 70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori, evidentemente è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
8: Sul caso indaga la Procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
0: Una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa a Tito, siamo in provincia di Potenza. I carabinieri, che hanno sentito in queste ore familiari e vicini, indagano per omicidio. Sentiamo Michele Salviati.
10: Si indaga nello stretto ambito familiare e si sarebbe vicini a una svolta. Così una fonte investigativa che sta seguendo il caso della donna trovata morta nella notte nel centro storico di Tito, Maria Vittoria Carbone. Le immagini a circuito chiuso di un'attività commerciale l'hanno ripresa in paese ieri sera intorno alle 18. Sono probabilmente le ultime a raffigurarla in vita. L'indagine è per omicidio, al vaglio degli inquirenti, in particolare la situazione familiare. Nella casa, che non era la residenza abituale della vittima, si trovavano anche l'ex marito Vito Santa Maria e il figlio Giampiero, 30 anni. In particolare nei confronti di quest'ultimo, con una disabilità psichica nota in paese, si concentrerebbero le attenzioni degli inquirenti. Il caso è affidato al sostituto procuratore Francesco Russo. Interrogatori sono in corso a Potenza, nel comando dei carabinieri. Scossa la comunità.
11: Una famiglia conosciuta, anche perché parliamo di una piccola realtà dove fortunatamente ancora ci conosciamo tutti quanti.
10: L'allarme intorno a mezzanotte, all'arrivo dei sanitari del 118, le condizioni della donna erano già gravissime, inutili i tentativi di rianimarla. La vittima aveva un importante trauma facciale, 57 anni dopo la separazione dal marito, un operatore scolastico molto noto a Tito, si era trasferita a Vaglio Basilicata, dove a sua volta era seguita dai servizi sociali. L'abitazione è stata posta sotto sequestro e i rilievi sono andati avanti per buona parte della mattinata. A Tito era prevista per questa sera, amara ironia della sorte, una manifestazione sulle questioni di genere che è stata rinviata.
0: Ora il caso di Pietra Catella. In questi minuti vengono sentiti nuovi testimoni sulla vicenda di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina. Ieri è durata oltre 6 ore la deposizione in questura a Campobasso di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara. Insieme a lui è stata sentita un'amica di vecchia data. In diretta per noi c'è Nicola Tupputi. Eccoci Nicola.
12: Le informazioni arrivano di minuto in minuto. Oggi nuove audizioni a Campobasso, ma secondo quanto abbiamo appreso da fonti investigative anche in procura Larino. Tra pochi minuti una persona varcherà la soglia della questura. Si tratta di un uomo, un testimone già sentito in passato dal capo della squadra mobile Marco Graziano. La sua convocazione sarebbe stata decisa ieri sera, nella tarda serata, in seguito a lungo incontro, quel confronto tra Gianni Di Vita e un'amica che ha lasciato più di un dubbio. Quest'uomo dunque potrebbe essere a conoscenza di informazioni in grado di chiarire tutte quelle discrepanze di cui abbiamo parlato sinora. Si tratterebbe di un uomo vicino alla famiglia Di Vita. In linea allo studio.
0: Grazie Nicola. Il maltempo al centro nord, andiamo in Liguria dove è scattata l'allerta arancione nelle zone del centro e del Levante. A Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. E allora sentiamo da Cogoleto Luca Forlani.
13: La tromba d'aria partita da qui ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto. Il tetto praticamente inizia qui e va fino in fondo all'ultimo parte di struttura, non oltre il montante che vedete voi. Questa parte qua in blocco si è alzata ed è stata scarenata di là. Ha iniziato a piovere, quindi tutta la parte, diciamo, delle attrezzature, degli impianti che erano dentro sono andate, abbiamo perso tutto quello che c'era. È inutilizzabile, però noi non crediamo neanche di riuscire a riaprire, perché comunque nel momento in cui gli impianti e le attrezzature sono finite a bagno, probabilmente la corrente era accesa, ovviamente. Adesso dobbiamo aspettare che smetta, abbiamo comunque coperto sperando di recuperare qualcosa. Siamo i primi che non vorrebbero interrompere la stagione.
14: È ancora un mesetto.
13: I danni preferisco stamattina non prendere coscienza di quello che potrebbero essere.
15: È caduto un palo della luce, una palma, alcuni danni alle autovetture parcheggiate e poi ha proseguito la corsa verso un'altra punta dove ha chiuso la corsa sul palco dedicato alle attività spettacoli del nostro comune.
16: E sono danni molto importanti. È stato un evento nell'evento che era assolutamente imprevedibile perché, come si sa, purtroppo poi dal mare può arrivare insomma qualsiasi cosa. Era prevista l'allerta arancione, ma quest'ulteriore evento insomma, marino, no.
0: Compleanno tondo per Laura Morante, una delle interpreti italiane più apprezzate in Europa, che per questi suoi 70 anni torna per la seconda volta anche alla scrittura. E allora vediamo un ritratto in suo omaggio con Loretta Cavaricci.
17: Vivo nella contraddizione ed è come una specie di vizio. Laura Morante si disegna con la carica intensa di chi è fieramente consapevole di sé, tendo ad essere polifonica, dice, ed è l'eleganza del tratto, innato e protetto negli anni, che l'ha resa capace di aderire a ciò che fa con pienezza e assieme con un pizzico di distacco. Il mestiere non è mai stata una vocazione, ma certo mi sono divertita.
18: Non mi piacciono neanche.
17: Toscana, nata a Santa Fiora, Grosseto, arriva a Roma a 17 anni per studiare danza e alterna fame e prove. Studierà con Carmelo Bene, caratteri a confronto. Il cinema la chiama inaspettatamente, in casa l'impresa erano i libri. Il padre è Marcello, giornalista e scrittore fratello della grande Elsa Morante.
19: Non sono mai personaggi così.
17: L'Italia, la Francia, tutti i registi con cui lavora ne esaltano timbro e figura. I primi titoli con Giuseppe Bernardo Bertolucci, quindi con Nanni Moretti, Amelio, Salvatore, Savati, Verdone. Scelgo la sceneggiatura, non il ruolo, spiega. Ironica sempre, fate seriamente il cinema ma non prendetevi troppo sul serio, consiglia, e due figlie la seguono nel lavoro. Sullo schermo, da grande, interpreta le grandi, anche gli aspetti meno felici e meno amabili. In Folle d'amore è Alda Merini, poesia che supera poesia. In Quasi Grazia è Grazia Deledda, negli anni della media vita. Due prove da regista per Laura Morante, Ciliegine, A Solo e Il Teatro, più presente di recente, come i libri. 10 storie pop, fra pochi giorni in libreria, dopo I brividi immorali. È il suo regalo per i 70 anni, rinnovare quel vizio di affidare alle storie vite tortuose in cerca di equilibrio.
0: Serata di musica ad Agerola in Campania per il concerto di Diodato nel corso del festival Sui sentieri degli dèi. Sentiamo il servizio di Andrea Caruso.
20: Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare.
21: Secondo me la musica è un luogo in cui ci si incontra. Quello che provo a fare con le canzoni è proprio creare dei luoghi in cui incontrarsi.
22: E stavolta a far da sfondo al luogo d'incontro tra Diodato, la sua musica, le sue parole e il pubblico c'era il mare della costiera amalfitana. Il cantautore tarantino è stato ospite ad Agerola del festival Sui sentieri degli dèi.
21: Il mare rientra spesso nelle mie canzoni. Io vengo da una città di mare, Taranto, e quei punti interrogativi che ti mette quell'infinito che hai davanti non possono che rientrare non solo nelle canzoni, ma nella tua vita, nella vita di tutti i giorni.
22: L'inizio della carriera, le contraddizioni della Taranto industriale, con un popolo chiamato a scegliere tra lavoro e salute, il concertone del 1° maggio organizzato nel capoluogo pugliese e naturalmente la vittoria a Sanremo nel 2020 con Fai rumore, nell'anno del lockdown per la pandemia. Diodato si racconta e ripercorre la propria carriera in una intervista a Concerto. Sono un essere umano, non divido ciò che faccio da ciò che sento. La musica è un amplificatore, spiega.
21: La bellezza per me oggi, ma da sempre, è il ritrovarsi, è il riconoscersi, è il sapere anche riconoscere quanto di bello abbiamo intorno e in qualche modo provare a difenderlo.
22: All'artista è stato conferito il premio speciale da parte dell'organizzazione del Festival di Agerola, che prosegue con il cartellone di appuntamenti fino al 12 settembre.
20: Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente miracolo.
0: Il calcio adesso, riflettori puntati su Ravenna e sul suo colpo effetto che si chiama Ronaldinho. Ieri la presentazione e il bagno di folla, ce li racconta Pier Giorgio Severini.
1: Marina di Ravenna diventa per qualche ora Copacabana ed il popolo giallorosso accoglie così Ronaldo de Assis Moreira. Ronaldinho dalla finale mondiale a stelle e strisce si materializza in quest'angolo di Romagna per aumentare la temperatura del tifo e delle aspettative della società del presidente Ignazio Cipriani, già alta in vista dell'esordio in campionato. La giornata del Gaúcho inizia intorno a mezzogiorno con lo sbarco allo scalo Ridolfi di Forlì, per poi concedersi nel tardo pomeriggio alla selva di microfoni in paziente attesa nella splendida dimora avita delle famiglie Gardini Cipriani.
2: È venuta qui per l'amicizia che abbiamo, tutto questo, e no, aspettiamo che la squadra può fare bene, aiutare, entusiasmare gli altri calciatori per fare una sezione spettacolare, vincere se possibile.
1: Digno è in pieno nel progetto Ravenna, dopo l'ingresso nella compagine azionaria ed in campo, quando si materializzerà, è il numero uno giallorosso a fornire l'indizio probabile.
18: Un altro gol nel derby.
1: Dunque, a metà novembre nel derby col Forlì dovrebbe esserci il D-Day. Ronaldinho al Benelli a caccia dell'ultimo romantico gol della sua straordinaria carriera.
0: Una breve pausa adesso e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.
23: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
24: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
25: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
26: E grandi!
3: La tenerezza è importante.
4: Bastano gesti piccolini.
5: Imparate da noi.
6: Capito?
7: Tenderly, un mondo di tenerezza.
18: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Bentornati, ripartiamo dalle notizie sul maltempo al centro-nord. La perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia settentrionale causando danni in Liguria sta dividendo di fatto in due la penisola. Al nord piogge temporali mentre al sud continua il caldo intenso. Ne abbiamo parlato in studio con Guido Guidi, il colonnello dell'Aeronautica Militare. Sentiamo.
26: Associati a questa perturbazione sono intensi, sono principalmente nella forma di temporale, il che significa quantità abbondanti di pioggia in un tempo limitato, e spesso accadono anche nella forma di grandine. Questo perché la perturbazione porta dell'aria più fresca, quest'aria più fresca interagisce e si scontra con l'aria molto calda preesistente che ha accompagnato il territorio per diverse settimane, e inevitabilmente da questo contrasto nascono eventi intensi. Ce li aspettiamo ancora sulle regioni settentrionali e centrali nel corso delle prossime ore, quindi anche la fine della mattina e le ore pomeridiane, con una tendenza ad attenuazione di questi eventi e a divenire via via più isolati dopo il tardo pomeriggio e la sera, quindi con una conclusione del passaggio della perturbazione che avverrà entro la giornata di oggi.
27: Lo anticipato.
0: Andiamo in Lombardia, nel Bresciano in particolare, dove è stata fortemente colpita la Valle Camonica. A Rino di Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una colata di detriti ha invaso la strada, è stata chiusa la statale 42. Sentiamo Pierluigi Ferrari.
28: Ha ripreso a piovere in Valle Camonica dopo la disastrosa frana che ieri ha causato il crollo di un ponte a Sonico, l'interruzione della statale 42 e danni nella zona industriale di Malonno, oltre che a Vione in Alta Valle. Rimosso nella notte il materiale che il torrente Rabbia ha trascinato sulla strada e nell'alveo del fiume Olio, era già successo nel 2012 e per gli abitanti sembra di rivivere un incubo.
29: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dall'acqua.
28: Dal sopralluogo in quota con l'elicottero è emerso che rimane materiale instabile. Da una riunione con la prefettura le prime valutazioni sul da farsi anche per gli sfollati della frazione Rino che hanno passato la prima notte fuori casa.
30: Ieri eravamo su a mangiare, madonna, la casa tremava tutto. Messo giù le brandine, ci ha dato da mangiare, da bere.
28: Intanto è stata riaperta una strada secondaria per bypassare il tratto chiuso, ma il percorso è lungo e disagevole e si sono create lunghe code.
31: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti. Ogni mezz'ora si sale, ogni mezz'ora si scende.
28: Impossibile fare previsioni per la riapertura della strada, rimossi i detriti, si vedono i danni al manto stradale, inoltre l'alveo del fiume Olio ingombro di massi e nel caso di piogge e di una nuova colata il materiale finirebbe direttamente sulla strada.
0: Ci spostiamo sulle notizie di esteri, in particolare sulla crisi cubana. Gli Stati Uniti attaccheranno Cuba a breve. Il segretario di Stato Marco Rubio, di origine cubana, convincerà Trump a dirlo. È Victor Dre, che è uno dei pochi comandanti della rivoluzione ancora in vita. Il secondo, dice Guevara, durante la prima missione internazionalista in Africa. L'intervista è curata dalla nostra inviata Veronica Fernandez.
32: Bisogna prepararsi. Io penso che gli Stati Uniti possano attaccarci. Trump è folle e Marco Rubio lo spinge a farlo.
33: Il nostro comandante in jefe
32: Il nostro comandante in jefe, Fidel Castro, mi ha conferito nel 65 la missione e l'onore di essere secondo del CE in Congo, dove addestravamo i ribelli e supportavamo la rivoluzione. L'internazionalismo, la sanità, l'istruzione sono i nostri pilastri e servono ancora nel mondo di oggi, come alla mia epoca. Io ero sinceramente rivoluzionario perché ero giovane, nero e povero.
6: E da essere rivoluzionario Cuba, quello che rappresenta Cuba. E sai che Cuba non è una potenza armata.
32: Cuba è un simbolo che dà fastidio agli Stati Uniti. Non siamo una potenza armata. Non attaccheremo mai gli Stati Uniti né nessun altro. Siamo un modello, però. Siamo a 90 miglia da loro. E anche se ci hanno provato, non sono mai riusciti a cancellare la rivoluzione o a rovesciare Fidel Castro. A loro dà ancora più fastidio che, mentre ci vogliono soffocare con il blocco del carburante, ci siano paesi che ci aiutano. Loro pensano che, siccome è morto Fidel e che tanti giovani se ne vanno, allora ci arrenderemo. Ma non è vero. Patria o muerte. Per sempre, per i cubani e le cubane.
6: Che non so, che los más jóvenes se van a rendir. Esta es una juventud de patria o muerte. Aquí no hay rendición para nosotros los cubanos ni las cubanas.
0: Aumentano i casi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, siamo a oltre 5.000 contagi, quasi la metà i morti. È l'epidemia più grave della storia del paese, l'OMS sblocca la più grande disponibilità di vaccino messa sul tavolo in questa crisi, ma la situazione resta fuori controllo.

0: controllo. Sentiamo da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
1: L'epidemia di Ebola continua a diffondersi. Al 18 agosto le autorità nazionali hanno registrato oltre 5.200 casi confermati e quasi 2.500 decessi.
2: Ma potrebbero essere soltanto una parte dell'epidemia. Africa Centers for Disease Control avverte che appena il 30-40% dei casi di Ebola viene intercettato. I contagi reali potrebbero essere già tra 10.000 e 15.000. La ragione è nelle catene di trasmissione che continuano a sfuggire al controllo. Meno di un malato individuato su 10 appartiene ai contatti già conosciuti. Per questo il governo rafforza adesso la sorveglianza lungo il fiume Congo, una delle grandi vie di comunicazione verso l'ovest del paese e Kinshasa.
1: Il governo ha lanciato questa mattina l'iniziativa Fiume Congo senza Ebola, con il sostegno delle Nazioni Unite e dei nostri partner. Questa iniziativa mira a rafforzare la sorveglianza sanitaria e la preparazione lungo il fiume Congo, che, come potete immaginare, è spesso l'unica via di collegamento tra villaggi, mercati e diverse province.
2: E arriva una nuova, potenziale arma contro il virus, 70.000 dosi del vaccino Ervebo. Ervebo è stato sviluppato contro il virus Ebola Zaire e non sappiamo ancora se protegga l'uomo dal bundibugio. La speranza è che riesca a cambiare la traiettoria del virus, perché il problema maggiore adesso non sono i casi conosciuti, sono quelli che ancora non riusciamo a vedere.
1: Sono state assegnate alla Repubblica Democratica del Congo 70.000 dosi del vaccino contro l'Ebola Zaire. Le dosi andranno a sostegno degli operatori sanitari in prima linea e di una sperimentazione clinica volta a valutare il potenziale del vaccino contro il virus bundibugio, che è la principale fonte dei casi di Ebola.
0: E adesso le immagini impressionanti che arrivano da Pechino, dove è in corso la conferenza mondiale dei robot, robot umanoidi ormai vicini a eguagliare l'uomo negli sport o nei lavori, per ora quelli ripetitivi. Sentiamo Nello Porto.
3: I robot umanoidi marciano in formazione sulla pista dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pechino. Sono le prove della cerimonia di apertura della seconda edizione dei World Robot Games, i giochi dedicati alla robotica.
4: Rispetto all'anno scorso, le squadre partecipanti sono passate da 280 a oltre 650. Anche le prove sono aumentate da 26 a 51.
3: Molti studenti universitari si cimentano nella programmazione di piccoli robot calciatori, mentre dall'Ateneo di Hong Kong arriva questo giocatore di ping pong. Nel giro di 2 anni potrà competere con atleti professionisti, dice Luo Ping della Facoltà di Ingegneria. Al momento per i dilettanti è un valido allenatore. Le applicazioni pratiche si sono viste in questi giorni alla Fiera Mondiale sul tema. 300 aziende hanno messo in mostra le loro creazioni, applicazioni domestiche, commerciali, con il barista che serve più di 200 caffè in un'ora, un record, fino alle applicazioni industriali. Sempre più automi vengono utilizzati nella logistica, settore strategico dell'economia cinese. L'impatto che gli umanoidi avranno sulla nostra vita quotidiana si vede da questi esempi, al di là della meraviglia che può suscitare un salto da fermo da 2 metri.
0: La musica adesso, sabato 22 agosto, il castello di Santa Severa si accende a ritmo di swing con il concerto della Smile Orchestra, che porta sul litorale laziale le atmosfere degli anni 30, si intende in senso internazionale. Sentiamo il servizio di Antonella Pallante.
5: Il castello di Santa Severa è pronto a far rivivere l'atmosfera delle storiche sale da ballo americane. Nell'ambito della rassegna Vivi il castello di Santa Severa estate 2026, promossa dalla Regione Lazio, organizzata da Lazio Crea e realizzata con la direzione artistica di ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio. Arriva la Smile Orchestra con a tutto swing.
6: Vi aspettiamo per vivere una notte tra l'energia e l'eleganza degli anni 30 e 40.
5: Serata all'insegna della musica, dell'allegria e della voglia di lasciarsi trascinare dal ritmo in una cornice unica per un viaggio nel tempo tra atmosfere vintage e grandi classici per riscoprire il fascino intramontabile delle big band. 19 musicisti diretti dal maestro Catalin Montanaro porteranno sul palco il sound dei grandi degli anni 30 e 40, tra fiati, ritmo e arrangiamenti orchestrali, in scaletta anche le musiche di due giganti, protagonisti assoluti di un'epoca indimenticabile.
6: Rivivremo l'epoca d'oro delle grandi big band, dai brani iconici di Glenn Miller al ritmo travolgente di Benny Goodman. L'appuntamento è al castello di Santa Severa. Non mancate!

0: Il nostro faccia a faccia adesso ci porta nel mondo dello sport, dalla Costa d'Avorio a Modena con l'Italia nel cuore per diventare regina di velocità. Parliamo di Zainab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri piani e protagonista appunto di questo faccia a faccia con Novella Calligaris. Lo seguiamo insieme, poi alle 16 torna il telegiornale con Giancarlo Usai.
1: Sono cresciuta in una famiglia molto molto numerosa, quindi in un certo senso dovevi farti valere, perché sennò gli altri ti calpestavano, perché mio nonno, cioè sono cresciuta con i miei nonni e mio nonno aveva tante mogli, perché da noi è abbastanza comune nella religione musulmana avere più mogli, infatti lui ne aveva 5 e quindi di queste 5 ognuna aveva tante, cioè eravamo in tanti, veramente veramente tanti, e crescere con tanto affetto e tanto amore da parte delle nonne ti fa rendere conto di quanto tu sia fortunata nel mondo, e penso che ad oggi mi rendo conto di questa cosa qua.
2: Poi l'arrivo in Italia.
1: Sì, l'arrivo in Italia è stato abbastanza un viaggio ghiacciato, anche perché noi siamo partiti che era novembre e quindi ad Abidjan era proprio piena estate. E arriviamo qua e dico, ma che è sta roba? Chi mi ha portato qua? Ho viaggiato con mia sorella, quindi questo anche mi ha attutito il colpo del mezzo trauma, anche perché noi siamo venuti qui che non avevamo mai visto i nostri genitori, perché io sono cresciuta con i miei nonni, allo stesso tempo lei è cresciuta con i nonni paterni, io con quelli materni, quindi anche lei l'avevo incrociata magari qualche volta a qualche evento importante di famiglia, quindi tipo due volte fino a quel momento lì, se mi ricordo, e anche, cioè, quindi non avevamo proprio familiarità, sapevo che era mia sorella, però il vero incontro è stato in quel momento lì. Io avevo 9 anni e lei ne aveva 15. Arriviamo qua che siamo arrivati proprio a Bologna e c'era, mi ricordo solo che c'era un freddo e c'erano questi due estranei tra virgolette che si avvicinavano verso di noi con delle giacche in mano, pensavo, oddio, mi ricordo Abidjan e in Marocco e poi Marocco Bologna e poi siamo andati a casa, ok, ho detto ok, è stato molto, tutto molto strano, e dopo 2 giorni io ho solo detto guarda, voglio tornare ad Abidjan, chiamavo mia nonna e dicevo guarda, io voglio tornare indietro anche perché qua fa freddo, non conosco nessuno, poi è tutto calmo, quindi sì, rispetto al caos che avevo lì, qua era, ok, molto ghiacciato, anche l'atmosfera, cioè anche perché i miei genitori, cioè è normale se non conosci una persona, anche per me, essendo una persona tanto tanto chiusa, è stato anche difficile instaurare un rapporto subito nei primi momenti.
2: E come hai fatto?
1: Per me il fatto che mi abbiano staccato da mia nonna, che era il mio punto di riferimento, era veramente tutto per me. È stato tipo un po', oddio, lei non mi vuole bene, quindi io vedevo quella situazione come un non ho più nessuno. E devo dire che ogni giorno io chiamavo mia nonna piangendo, anche perché poi andavo a scuola e la scuola era l'unico momento in cui probabilmente stavo bene, perché ero insieme ad altri bambini, che era quello che io avevo in Costa d'Avorio, che stavo con i miei cugini. Ho avuto la fortuna che alle medie, subito, provando gli sport, nuoto, pallavolo, atletica, l'insegnante di atletica mi ha detto ma cosa fai? Cioè vieni più spesso perché sei bravina, e anche questo mi ha aiutato a maggior ragione a trovare il mio posto e a dire ok, sono ben altro oltre alla mia famiglia. Sì.
2: Ecco, come sei stata accolta a scuola?
1: Molto molto bene, perché riuscivo a essere empatica e a dire ok, loro mi vedono così perché anch'io li vedo così. A scuola non ho mai visto persone bianche come loro, non hanno mai visto una persona di colore. Infatti mi ricordo che quando avevo viaggiato avevo le treccine con le perline, quelle che fanno cic cic cic, insomma. E quindi tipo dopo 2 giorni io sono tornata a casa da mia mamma piangendo, gli ho detto no, toglimi queste perline perché tutti me le toccano a scuola, e per me non era normale. E quindi quello è stato un po', vabbè, ho detto ok, molto strano, mi devo adattare. È stato anche bello riscoprire un'altra cultura che era molto differente da quella da cui ero cresciuta, e aver avuto questo shock culturale da ragazzina mi ha aiutato a vedere che c'è ben altro.
2: Quindi il primo incontro con l'atletica leggera alle medie è stato amore a prima vista?
1: Per me all'inizio, come ti dicevo, era un devo sfuggire da casa, devo uscire a tutti i costi, anche perché era sfuggire dai compiti, sfuggire dalle faccende di casa, perché dicevo no, io devo andare ad allenamento, io devo andare. Quindi sì, è stato forse un amore che io ho preso dopo, ma sì.
2: E poi la corsa. Perché?
1: Allora.

0: la corsa
1: Da
0: perché
1: cosa
0: praticamente.
1: fuggivi?
0: No, da niente, perché praticamente durante gli studenteschi io volevo fare salto in lungo, ero anche bravina, solo che c'era un'altra nella mia classe che anche lei era bravina nella velocità e hanno detto vabbè, tu sei brava in tutti e due, vai a fare salto in lungo e lei farà velocità e la volta dopo il contrario e la volta dopo io ho fatto velocità e ho vinto, quindi da lì fai una gara, fai un'altra garetta, fai un'altra garetta e quindi sono rimasta.
1: Quando ti sei resa conto che quella era la tua strada?
0: Io mi ricordo dovevamo fare i 2000 metri, lì ho capito cosa non era per me e cosa era per me, perché praticamente durante questi 2000 metri sai che c'è lo stand in cui ti fermi e bevi il tè. Noi siamo fermate, abbiamo bevuto il tè, siamo nascoste e poi siamo ripartite dopo mezz'ora, quindi alla fine tutti gli altri sono tornati a casa mentre noi eravamo ancora lì, quindi ho capito che quello, cioè,
1: Non era
0: non
1: per
0: era
1: te.
0: per me. Sì.
1: Quindi la velocità.
0: La velocità era quello perché appunto facevi lo sprint ed era quello in cui riuscivo ad esprimermi meglio e riuscivo anche a battere i maschi, da lì poi capisci che hai del potenziale rispetto al mezzo fondo, che non era cosa per me.
1: Che cosa ti dà la velocità? Qual è la sensazione?
0: Che tu controlli ciò che fai. Ora me ne rendo conto rispetto a prima, perché prima, cioè, correvo, sapevo di essere veloce, però quando tu sei lì, che stai correndo veloce e sai che sei in controllo, è una cosa, è una sensazione che è veramente, è tutto, è tutto.
1: Hai paura?
0: Allora, ritornando al mio percorso da settembre, ho imparato a eliminare la paura, perché la paura è ciò che ti limita, la paura è ciò che non ti fa fare niente, perché se hai paura non riesci a fare nulla. E quindi tra i mille libri che ho letto, uno parlava un po' della paura e di ciò che innesca nella nostra mente e no, ti direi di no, non ho paura.
1: Parliamo delle gare. Ecco, come le affronti dal punto di vista mentale? So che tu hai lavorato molto sulla tua psiche e anche sul tuo fisico. Come le prepari?
0: Io mi dico, guarda, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, sei pronta, ti sei allenata veramente tanto perché l'allenamento rispetto agli anni scorsi è triplicato e riesco a reggere volumi molto più alti, quindi io arrivo in gara con una tranquillità che dico, cioè, questa avversaria non ha fatto più di me, non ha fatto meno di me, non posso neanche guardare quello che ha fatto lei, ma solo ciò che faccio io oggi, perché la corsia è la mia. Quindi sono entrata proprio nel loop della. Cioè, questo è il mio mondo e nessun altro può. Un po' una bolla sono riuscita a crearmi, sì.
1: Sei scaramantica?
0: Ero, ma ora non più. Forse qualcosina un po', ogni tanto dico, quando mi passano il sale, dico no, appoggialo.
1: Questo è molto italiano.
0: Sì, purtroppo questa è un'eredità che mi porto a casa.
1: Sei fidanzata?
0: Sì. No, aspetta, perché qui in Italia il fidanzato vuol dire che ti ha messo un anello. Io non ho un anello, quindi sono. Per ora io gli dico: guarda, tu sei il mio coinquilino. Coinquilino, finché non c'è una cosa ufficiale, tu sei il mio coinquilino. Quindi per ora.
1: È così. Però nel frattempo c'è un sogno nel cassetto che è quello di studiare giurisprudenza.
0: Come ogni anno mi ripeto. Sono sempre stata affascinata dal mondo criminale, forse anche arrivando dalla polizia penitenziaria, che è il mio gruppo sportivo. Mi dico, magari in un futuro, per essere ancora più, cioè avere un bagaglio importante dietro, anche questo potrebbe aiutarmi in futuro. Sì.
1: Criminologia, quindi. Ti vedi criminologa?
0: Ti dirò sì, perché quando i miei amici devono indagare su un qualcosa, cercano me, quindi non dico altro.
1: Dal punto di vista dell'atletica leggera, qual è l'evento, al di là ovviamente della Polonia dove hai fatto la migliore prestazione mondiale, però qual è il momento per te topico?
0: Allora, è stato probabilmente, appunto, ripeto sempre, Tokyo 2025, perché per me quello è stata la stagione in
1: Ai
0: cui,
1: mondiali.
0: ai mondiali, in cui ero in una forma veramente. E quello mi ha fatto anche capire dove posso arrivare e quanto io mi ponessi dei limiti e quanto io stessa fossi il mio male, in un certo senso, quanto mi frenavo. E quindi da quel momento io ho quasi come tolto il freno a mano. E per me quello è stato un momento importante, molto importante.
1: Freno a mano tolto, adesso dove corriamo?
0: Adesso corriamo verso la prima gara della stagione che sarà il 20, poi verso le altre tappe della Diamond League, da qua fino a settembre, corriamo spensierati,
1: Europei?
0: spensierati. Gli europei devo dire che sono il mio focus della stagione perché è il campionato più grande che ci sarà in Europa, visto che non ci sono i mondiali e ho intenzione come l'anno 2 anni fa a Roma, di migliorare il bronzo e di avere una medaglia un po' più importante, e questo è quello su cui stiamo lavorando.
1: E poi a settembre una gara nuova, ce la spieghi?
0: Sì, è un context completamente nuovo, è un campionato che sono praticamente i primi 15 al mondo e solo i primi 15 al mondo nel ranking, e penso che questo sia un qualcosa di molto speciale per noi atleti, perché ti puoi interfacciare veramente con i più forti al mondo e dire: guarda, ok, al di là del fatto del campionato mondiale delle Olimpiadi, questo è gli Ultimate Game, infatti si chiama Ultimate Game.
1: Certo, perché lì ci sono tutti a prescindere dalla nazionalità.
0: Esattamente.
1: Quindi tanti statunitensi, probabilmente.
0: Esattamente. Quindi sarà anche bello vedere tanti statunitensi e dire: ok, in mezzo a tutto il mondo, perché tutto il mondo non è l'America, ci siamo anche noi.
1: Certo. Poi tu fai anche le staffette.
0: Sì.
1: Che rapporto hai con la staffetta rispetto, perché fare l'individuale ovviamente dipende soprattutto da te.
0: Sì.
1: Nella staffetta cosa succede?
0: Allora, ho sempre amato le staffette, però devo dire negli ultimi anni ho un po' un conflitto di amore e odio, perché le staffette sono molto complicate, è anche una questione di molta sinergia, e infatti noi, cioè come staffetta, nel 2023 siamo arrivate terze al mondiale, che tu ti dirai, cioè con la somma dei tempi non torna il risultato, e invece c'era una sinergia pazzesca tra le ragazze, perché il bastone, se tutte correte con la voglia di correre tutte al posto di una, si corre più forte, mentre se tu pensi di correre da sola, c'è un non c'è un incastro in un certo senso.
1: Se tu ti dovessi descrivere, come ti descriveresti?
0: Allora, sicuramente...
1: Dici che sei introversa, ma non mi sembra.
0: No, ti dirò, perché sono sempre stata molto introversa, e negli ultimi anni, dovrei dire forse da quando sono arrivata qua a Roma, che ho riscoperto un po' quel lato che avevo in Costa d'Avorio della gente aperta, perché appunto quando cresci al nord è tutto buongiorno e poi vai per la tua strada e non parli con nessuno probabilmente per tutto il giorno. Quindi quando cresci con quello dentro ti chiudi molto. Infatti i primi anni quando io ero qua a Roma, cioè Giorgio, il mio allenatore, abbiamo fatto molta fatica, perché io dicevo: ma questo
1: Frinolli.
0: Cosa vuole? Sì, Frinolli, mi chiede troppe informazioni, arrivo al campo, mi chiede anche come stai, è strano. Però sì, quindi ho riscoperto questa mia gioia di vivere, che era quello che avevo anche in Costa d'Avorio. Quindi per quello poi ho deciso di rimanere a Roma, perché a Roma mi sento molto me stessa.
1: E adesso hai comprato casa?
0: Sì.
1: Dove e perché?
0: Allora, perché? Perché volevo un posto verde, perché volevo un posto tranquillo che è simile a dove sono cresciuta, con poi appunto amando gli animali, volevo anche che anche i miei bambini, non voglio neanche chiamarli
1: che
0: animali,
1: sono gatti,
0: i miei gatti bambini stessero all'aria aperta, stessero a girare liberi in un certo senso. E quindi adesso mi sono trasferita esattamente a Marco Simone. E quindi
1: Guidonia.
0: Sì, e quindi Guidonia. E
1: quindi verde.
0: Molto verde, tranquillità, aria pulita. Sì.
1: E poi il tuo rapporto col Pilates. Perché il Pilates? Che generalmente lo fanno le signore per tenersi in forma, no?
0: No, in realtà il Pilates è molto, molto, molto sottovalutato, perché è veramente la cosa che dovrebbero fare tutti gli atleti, perché a me ha insegnato tantissimo. Cioè all'inizio mi sono detta: ok, una volta a settimana voglio andare a fare yoga o Pilates, e quindi avendoli provati tutti e due ho visto che quello che poteva aiutarmi di più era proprio il Pilates, perché devi focalizzarti, è un po' anche una questione di forza, perché tipo io avendo tanti muscoli mi affido alla mia forza, invece non ce n'è bisogno, a volte bisogna anche semplicemente fare i gesti più semplici senza dover usare molta forza e respirando. E quindi il Pilates in questo senso a me ha aiutato molto, perché quando usi la forza le gambe non vanno nessuno giù, rimani bloccata, e quindi mi ha aiutato anche a isolare le spalle rigide, e quindi da quel punto di vista è disciplina, no?
1: Sì,
0: è uno sport per me.
1: È un'attività
0: che fa proprio per me. Penso, infatti mi fa molto ridere che l'anno scorso eravamo in Messico e sono andata a fare acqua gym. E ho detto: vabbè, ci sono le signore, lo potrò fare. Non bisogna sottovalutare le signore, sono più in forma di noi. Perché veramente, cioè...
1: Sei religiosa?
0: No.
1: No, l'influenza islamica da una parte, poi in un paese prevalentemente cattolico, non hanno inciso su di te.
0: No, perché sin da bambina io mi ricordo che andavo proprio con mia nonna in moschea, lei pregava, io dormivo e quindi questo, l'unica cosa che mi è rimasta è il dormire. Dormo molto, perché quando lei era lì durante tutto il giorno io dormivo, o quando andava al mercato io dormivo. Quindi una cosa che ho

0: In Costa d'Avorio?
1: Sì, sono tornata proprio nel 2024, dopo Parigi, che io ero lì che piangevo. Proprio, mi ricordo ero uscita dalla pista di Parigi che ho detto, mamma mia, tutto questo sforzo e ancora non riesco a coltivare quello che io valgo veramente. Quindi, e dopo 3 secondi mi arriva una chiamata, una videochiamata da mia cugina, che era con tutta la famiglia, che avevano visto la mia gara. Io, oh no! E loro erano felici di quello che era il mio percorso, perché sapevano quello che era successo i mesi prima. E quindi mi dicevano, guarda che, cioè, mi hanno fatto tutto. Vieni in Costa d'Avorio, e quindi da lì io mi sono presa e sono andata da loro e ho spento il telefono, ho spento tutto e penso che sia stato uno dei momenti più belli della mia vita. Sì,
0: Insomma, in Costa d'Avorio c'è stata la tua rinascita.
1: assolutamente sì, perché ho riscoperto di quanto le persone mi volevano bene, anche se io in realtà magari cercavo di allontanarle, perché dicevo io sono qua, loro sono lì, probabilmente non ci vorremmo più bene come prima, ma il loro amore nei miei confronti era incondizionato. E per me stare lì e avere tutto quel bene addosso, cioè proprio sentire quelle sensazioni, è stato un qualcosa di veramente bello, bello.
0: Cosa vedi nel tuo futuro?
1: Beh, è una domanda difficile, perché è molto difficile, perché ad oggi mi dico, ok, devo vivere il momento per il momento e quindi non posso stare a fare piani per un futuro troppo lontano, perché poi torno alla ZA calcolatrice di prima, quindi vedo tanta pazienza, tanto lavoro su me stessa e vedremo cosa succede,
0: Sei
1: sinceramente.
0: paziente?
1: Sì, molto, molto.
0: Qual è la tua
1: Penso.
0: migliore dote e qual è il tuo difetto?
1: Allora, la resilienza sin da bambina è sempre stata una cosa che ho coltivato e so applicarlo. Quindi quello sicuramente, la resilienza cioè è una cosa che veramente mi do la pacca sulla. No, no, no, sembro presuntuosa, però penso sia una cosa bella. E la peggiore probabilmente è essere troppo
0: Testarda.
1: testarda, anche quando a volte non bisogna, troppo testarda, sì. Quello probabilmente è una cosa su cui devo lavorare per essere una persona migliore,
0: Comunque ti promuovi.
1: sì. Sì.

0: Giorgia Meloni al New York Times: con Trump pensavo che le cose fossero più facili, non è andata così, la Premier non si pente di nulla, continua a credere nell'unità dell'Occidente. Il caso della flottiglia per Gaza, la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Benjamin Netanyahu, soddisfazione della flotta umanitaria, così si rompe l'impunità. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Per Meloni le nuove regole tutelano stati di primo ingresso, per Schlein il blocco di Schengen, un boomerang. MPS lancia due offerte di scambio per acquisire Banco BPM e Banca Generali, obiettivo costruire il terzo polo bancario italiano da 80 miliardi. Corsa alle vaccinazioni esavalente a Palermo dopo la morte per difterite di una bambina di 4 anni non vaccinata, da ieri aumentate del 10% le somministrazioni. Il nord sferzato dal maltempo, situazione critica in Lombardia e Liguria, disagi anche in Piemonte, Toscana e Umbria, 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni ad edifici e infrastrutture. Eccoci allora, buonasera, bentrovati, tra poco tutte le notizie del nostro telegiornale, però vi diamo conto di una notizia appena arrivata, l'ha postata il protagonista direttamente sui social network. Yannick Sinner non si è ripreso dall'infortunio al ginocchio dopo la caduta di Wimbledon, dove pure, come sappiamo, ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo, e annuncia forfait allo US Open, l'ultimo slam della stagione che parte tra pochi giorni a New York. Torna Alcaraz, ma purtroppo il numero uno del mondo deve stare ancora fermo, speriamo possa recuperare da qui alla fine della stagione in vista delle finals. Comunque vi daremo conto di ulteriori aggiornamenti, per ora c'è solo il post sui social dello stesso Sinner. Allora andiamo a parlare di politica, la Premier Meloni torna a parlare di immigrazione e replica anche alle opposizioni, lo fa in un'intervista al New York Times dove interviene anche sulla politica estera e sul rapporto con Donald Trump e non esclude nuovi contatti con il presidente americano dopo la pausa estiva. Luigi Massi.
1: Giorgia Meloni interrompe il silenzio delle ferie estive sul tema che più le sta a cuore politicamente, la gestione dei migranti, e sui social replica alle critiche di Elly Schlein. Nessun boomerang, dice, prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere

0: la differenza tra Schengen e il nuovo patto di asilo, che, ne è convinta la Premier, segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono tornare nel paese di primo ingresso. I rimpatri saranno più veloci, assicura Meloni, quanto al pregresso. Dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste. Un governo di sinistra, attacca, le avrebbe accolte, creando ulteriori problemi al paese. Puntualizzazioni non casuali, vista l'incandescenza del tema anche a fini elettorali e in vista dell'annunciato agognato traguardo del 4 settembre, quando l'esecutivo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana. E dopo la pausa, ma in realtà mai veramente andata in sonno, tornerà d'attualità anche la politica estera, con il rapporto con Trump dopo il cambio di linea sull'Iran. In un'intervista al New York Times, che tocca anche aspetti privati oltre all'impegno politico, Meloni non esclude di riparlare presto con il presidente americano. È evidente, dice, che con lui pensavo le cose sarebbero state più facili, ma credo nell'unità dell'Occidente, sottolinea la Premier, e non leggo la strategia italiana ai miei rapporti personali.
1: Tema migranti che domina la politica europea. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. Allora facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles Filippo Golia.
2: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
1: Allora, vediamo la reazione anche sul fronte interno al dibattito acceso a livello europeo sui migranti. La maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo, le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche, c'è anche il risico bancario nell'agenda del dibattito politico. Facciamo il punto con Martina Cecchi De Rossi.
3: Sì, sul fronte della gestione dei migranti la maggioranza è in linea con la posizione chiarita oggi da Giorgia Meloni. Le opposizioni confondono volutamente la questione della chiusura di Schengen per la Spagna dopo i fatti di Ceuta con l'applicazione delle nuove regole del patto per l'asilo, patto che funzionerà, ci sarà maggior controllo alle frontiere. Questa è la posizione di Fratelli d'Italia, della Lega. Noi Moderati chiede comunque una risposta comunitaria. Sentiamo per Forza Italia Stefania Craxi.
4: Approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
3: Di effetto boomerang aveva parlato Elie Schlein come conseguenza indiretta dei trasferimenti che sono in corso da parte di diversi paesi europei per applicare le nuove regole del patto per l'asilo dopo la stretta su Schengen verso la Spagna. Di cortocircuito parla Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle, una linea condivisa anche da Verdi e Sinistra, da Più Europa e da Italia Viva. Sentiamo per Idem Beppe Provenzano.
5: Scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile in un'Europa senza solidarietà.
3: In primo piano anche l'attenzione al risico bancario, la tutela dell'integrità di MPS è una priorità per le forze politiche, per la maggioranza, per Fratelli d'Italia, la Lega con Matteo Salvini che ora guarda la contromossa di Lovaglio su Banca Popolare di Milano. I grandi gruppi non sempre sono attenti alle esigenze dei correntisti, bene più poli a tutela del lavoro e dei territori. Dalle opposizioni il PD prende posizione sia l'integrità di Monte dei Paschi e la frenata sull'alleanza con Fratelli d'Italia, bene dialogo per trovare delle soluzioni ma non cercare di indirizzare le dinamiche di mercato. Ed è tutto, a te.
1: Grazie a Martina Cecchi De Rossi. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio per la giornata inaugurale del meeting di Rimini, e dall'umanità delle donne e degli uomini, aggiunge il capo dello Stato, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Allora, torniamo a darvi conto di che succede in Medio Oriente. L'ultima notizia arrivata, come ultim'ora, è che la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, per l'intercettazione violenta in acque internazionali della flottiglia. Allora, cerchiamo di capire di più tornando a collegarci con Perla Di Popa, inviata a Gerusalemme in diretta. Perla.
6: Sì, l'annuncio è arrivato proprio dal ministro della giustizia turco Akin Gurlek. Genocidio è l'accusa alla base di questo mandato d'arresto spiccato nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito dell'inchiesta, lo dicevate, sul fermo degli attivisti della Global Sumud flottiglia per Gaza. Non accettiamo che il governo Netanyahu, che porta avanti una politica di genocidio a Gaza, sia intoccabile e impunibile, scrive Gurlek in una nota. Non consentiremo che i crimini commessi a Gaza vengano insabbiati. Ancora nessuna reazione invece da parte israeliana, ma negli ultimi due giorni la tensione era salita alle stelle tra Turchia e Israele dopo che l'aviazione israeliana ha bombardato una base nella provincia di Idlib in Siria. Secondo Israele avrebbe ospitato a breve truppe e mezzi dell'esercito turco, anche se Ankara ha smentito, e questo per Israele costituisce una violazione dello status quo e della sicurezza dei confini. E intanto l'Italia fa fronte comune con Gran Bretagna, Francia e Germania sulla condanna contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, dopo che il ministro dell'edilizia israeliano ha dato il via libera ad un bando per la costruzione di oltre 1200 case nell'area E1, quella che bloccherebbe di fatto la contiguità territoriale, tagliando in due la Cisgiordania. Secondo la TV israeliana, l'Unione Europea starebbe preparando un pacchetto di sanzioni nel caso il progetto andasse avanti, sanzioni a cui non si opporrebbero gli Stati Uniti. A voi.
1: Grazie. Grazie a Perla Di Popa, buon lavoro. Allora, faccio un attimo un break su Sinner, visto che vi vogliamo mostrare anche il post da cui è partito tutto, l'annuncio ufficiale del numero uno del mondo, eccolo qua, in cui dice che anche se ha lavorato duramente con il suo team e lo staff medico, purtroppo non è riuscito a recuperare per l'infortunio al ginocchio. Abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non partecipare agli US Open di quest'anno, e questo è l'annuncio, quindi sotto ovviamente i commenti dispiaciutissimi dei suoi tifosi. Quindi è ufficiale, Jannik Sinner non sarà al via dell'ultimo slam. Allora, il conflitto in Ucraina, l'indomani del pesante bombardamento sulla capitale, stanotte gli attacchi si sono concentrati sulla regione di Kharkiv, dove sono rimaste uccise due persone, ma è ancora caldissimo anche il fronte politico interno, con l'inchiesta dell'anticorruzione che si allarga a macchia d'olio. Ci aggiorna il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
7: Sì, allora il lutto di Kiev dopo la strage dei missili russi e poi, come dicevate, questi attacchi con i droni nella notte, due vittime, due anziane donne in un villaggio nella campagna est di Kharkiv. È stato chiuso poi uno dei valichi anche con la Moldavia per un drone che ha colpito nelle vicinanze. Mentre Kiev a sua volta colpisce in profondità in territorio russo una raffineria nei pressi di Perm e anche un centro di aviazione nei pressi di Volgograd. Zelensky, poi, dicono alcune indiscrezioni, starebbe ora cercando di trattare con Elon Musk per avere dei droni equipaggiati con Starlink che possano colpire le postazioni lanciamissili russe. Secondo il Financial Times avrebbe fatto pressioni su questo anche su Trump, che si sarebbe però rifiutato di aiutarlo. E in questa situazione intanto Kiev e l'Ucraina si preparano alle celebrazioni del giorno 24, il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Nell'occasione è previsto anche un nuovo meeting dei volenterosi, la coalizione di più di 30 paesi, alcuni leader tra cui il Presidente del Consiglio UE Antonio Costa dovrebbero essere qui nella capitale ucraina. È tutto a te.
1: Paolo, valuta un esposto alla Consob dopo le comunicazioni rese da MPS sulle due offerte per Banco BPM e Banca Generali. In pratica il piano dell'amministratore delegato della Banca Senese per evitare l'acquisizione da parte di Intesa. Riccardo Cavaliere.
8: Migliore difesa è l'attacco. Il proverbio riassume la strategia dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena approvata dal CDA della banca. Di fronte alla minaccia, essere acquisiti da Intesa, la risposta acquisire Banco BPM e Banca Generali e diventare così troppo grandi per essere conquistati dalla principale banca italiana. Di fatto dando vita al terzo polo bancario con un valore di 80 miliardi e un posto tra le prime 10 banche europee. Una strategia in due mosse fondamentali. Primo punto, l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso un'offerta pubblica di scambio. MPS offre per ogni azione ricevuta dalla banca milanese un'azione e mezzo delle proprie, una proposta che vale oltre 25 miliardi. Qui se ne aggiunge una seconda, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 azioni MPS per ogni azione della Banca Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Solo un primo passo verso una maggiore collaborazione con il gruppo assicurativo. Infine, MPS propone agli azionisti una super cedola da 4 miliardi come incentivo per l'operazione. Il gruppo allargato, si legge nella nota diramata da Monte dei Paschi di Siena, diventerebbe il terzo gruppo bancario italiano con la gestione di asset finanziari per oltre 800 miliardi. Un'operazione che si dovrebbe concludere entro febbraio prossimo. Prima tappa l'assemblea degli azionisti di MPS. Saranno loro a decidere se approvare la proposta e andare avanti.
1: Caso della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. La piccola non era vaccinata. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. In città è corsa alla vaccinazione esavalente. Da ieri aumentate del 10% le somministrazioni. Gianluca Mavaro.
9: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
10: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie e abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
9: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
10: Questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60, 70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori, evidentemente è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
9: Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
1: Il maltempo in Lombardia, ingenti i danni provocati dalle frane, gli allagamenti e la caduta di alberi in varie località della regione. Nella provincia di Bergamo isolati 6 paesi, mentre Isola di Fondara è stato sgomberato un campeggio minacciato dalla piena di un torrente. Sul posto c'è Elena Scarrone, che è collegata con noi in diretta. Elena.
11: Continua l'emergenza qui in Alta Val Brembana, dove non smette di piovere ormai da 24 ore. Adesso io mi trovo nella palestra di Lenna, un piccolo centro vicino appunto a Isola di Fondra, dove è stato evacuato ieri il campeggio, come dicevi, 250 persone, una settantina sono ospitate appunto qui nella palestra della scuola elementare. Da questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti portando in salvo famiglie, molti bambini, anche animali da compagnia, cani e gatti li hanno portati appunto in salvo. Probabilmente dovranno forse trascorrere anche questa notte qui al sicuro, almeno una parte di loro, chi non è stato riaccompagnato a casa magari da dei parenti. I 6 comuni dell'Alta Val Brembana non sono più isolati, per fortuna si è lavorato tutto il giorno anche sotto la pioggia per liberare la provinciale, e dunque la provinciale, che era invasa da frane, smottamenti, fango, è stata ripulita. In alcuni punti si viaggia a senso unico alternato, ma appunto è possibile di nuovo ripercorrere la strada. A breve i vigili del fuoco e la regione e la provincia appunto valuteranno se i turisti che sono appunto alloggiati qui potranno tornare a recuperare le loro auto nella zona del parcheggio che comunque è minacciata da una frana, da un torrente in piene, potranno dunque tornare a casa.

0: E da Bergamo è tutto, a voi la linea.
1: Grazie Elena Scarrone. Ci spostiamo sull'altro fronte perché dopo la Liguria, l'ondata di maltempo e la Lombardia, come ci stava raccontando la nostra inviata, ha raggiunto anche la Toscana. I temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini provocando blackout e caduta di alberi. Linea al nostro inviato Massimo Mignanelli.
2: Io mi trovo a Marina di Pisa, il mare alle mie spalle dà l'idea della forza di quello che si è scatenato questa notte e questa mattina qui in Toscana. Questa è la parte più colpita, come abbiamo detto. Siamo andati in giro a vedere qualche danno, hanno già ripulito gran parte con molta lena, anche perché siamo ancora in stagione turistica, ci mancherebbe, però abbiamo raccolto alcune voci interessanti, sentiamole, poi la linea può tornare allo studio. Lei a questo bar ha subito danni?
3: Ho subito qualche danno, non come le altre volte, però abbastanza. Insomma, qualche sedia rotta, qualche tavolino, qualcosa è andato via.
2: Ma succedono spesso queste ondate di tormenta?
3: Purtroppo sì. Ormai non c'è più, come si dice, la mezza stagione, ma non c'è nemmeno per la intera proprio. Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
2: La città sembra vuota, anche il mare, tutti.
3: Perché la gente appena vede queste cose se ne va, non ci viene nessuno in queste condizioni, è un disastro.
4: A me mi hanno chiamato e io sono venuta.
2: Tanti danni?
4: Eh beh, dentro è tutto aperto. Dentro è completamente tutto aperto.
2: E quindi che fate adesso?
4: Si provvederà, credo, alla demolizione.
1: 6 giorni di dibattiti per la 47esima edizione del meeting di Comunione e Liberazione, iniziata oggi a Rimini, domani la visita di Papa Leone. Allora andiamo a collegarci con il nostro inviato Alessandro Marchetti, che si trova nella nostra postazione proprio lì al meeting. A te la linea, Alessandro.
5: Buon pomeriggio a voi, sì, lo anticipavi tu, sono tanti i temi di questa prima giornata al meeting di Rimini, una 47esima edizione che lo ricordiamo è quella dedicata alla visita di Papa Leone XIV che sarà qui in fiera nella giornata di domani per un incontro storico con il popolo di Comunione e Liberazione ma anche con i tantissimi visitatori. Noi però oggi parliamo anche dei problemi del gran caldo e delle imprese, soprattutto agricole, che stanno subendo molti danni. Allora, ben trovato al presidente di Coldiretti, Ettore Prandini.
6: Grazie, buona giornata a tutti voi.
5: E approfittiamo allora, visto che anche quello della tenuta delle aziende agricole è uno dei temi di dibattito oggi, circa 20 dibattiti qui in fiera, questa è l'estate, Prandini, in cui forse un po' tutti gli italiani nei vari ruoli, le imprese agricole, i consumatori, ma anche chi ad esempio è andato in vacanza in altri posti o comunque chi rimane a casa, pensiamo agli anziani, ha veramente sofferto più di altre volte appunto le ondate di calore e in generale il meteo estremo. Che danni stanno subendo le vostre aziende?
6: Beh, i danni sono rilevanti e anche l'aumento dei costi è altrettanto rilevante. L'utilizzo del gasolio per quanto riguarda tutto il sistema irriguo, laddove abbiamo acqua a disposizione. I fenomeni atmosferici con temperature particolarmente elevate, ma nello stesso tempo alle prime precipitazioni sono di carattere torrenziale, se non addirittura accompagnate da grandine. Dove c'è la grandine c'è la distruzione totale del raccolto. E questo ci mette in forte difficoltà rispetto a quello che è una garanzia che abbiamo sempre dato ai nostri cittadini nella disponibilità di cibo e soprattutto anche per mantenere il posizionamento della nostra filiera agroalimentare sui mercati internazionali. Mi piace ricordare che la filiera agroalimentare oggi è una delle più rilevanti in termini di importanza per quanto riguarda il fatturato e che genera occupazione con più di 4 milioni di persone occupate ovviamente all'interno di tutti i settori della filiera, partendo dall'artigianato alla piccola e media industria per arrivare ovviamente al comparto agricolo e agroalimentare.
5: Comparto che però, lo dicono le vostre stime, per a causa delle ondate di calore e degli eventi meteo estremi può perdere qualcosa che va dal 30 al 70% dei raccolti. Ci avete parlato di raccolta delle mele in anticipo, di una vendemmia che viene fatta nelle ore notturne per evitare il gran caldo, così come la raccolta dei pomodori. Sono notizie che abbiamo avuto in questi giorni. Quanto si può andare avanti considerando che tutti gli esperti ci dicono che a causa di fatto del cambiamento climatico quest'estate sarà è stata forse una delle peggiori, se non la peggiore, ma è solo l'inizio.
6: Sì, quello che anche noi abbiamo rilevato, purtroppo la situazione conferma che avremo a che fare nei prossimi anni con situazioni che in passato non conoscevamo. A fronte di tutto questo servono anche investimenti particolarmente rilevanti per quanto riguarda la realizzazione di bacini di accumulo. L'acqua che avevamo a disposizione non è più sufficiente, anche per quelle che sono le necessità di altri settori produttivi, e proprio per questo il cibo deve essere messo al primo posto, perché è quello che garantisce anche una tenuta di carattere sociale. È vero quello che dicevi, abbiamo avuto delle punte dove ad esempio in montagna, per quanto riguarda la fienagione all'interno delle malghe, è diminuita del 70%.
5: Andiamo incontro alla legge di bilancio, in autunno il governo la metterà a punto. Che cosa si può prevedere anche in vista dei prossimi anni? C'è bisogno di una manovra a lungo termine? Ma ci dica anche se è vissuta come un'emergenza questa del gran caldo e del meteo avverso da parte del governo.
6: Noi chiederemo due cose in modo specifico nella prossima legge di bilancio. La prima, quella di continuare ad investire in innovazione, perché l'innovazione ci può aiutare anche legato proprio al tema del cambiamento climatico, quindi quella che era la 4.0, la 5.0, che deve essere data però in modo continuativo e non alternata da un anno all'altro. E questo è il primo elemento di certezza che, sul quale lavoreremo. Il secondo, come dicevo prima, la realizzazione di bacini di accumulo e una sistemazione di tutto il sistema irriguo all'interno del nostro paese, ma idrico, perché riguarda anche i cittadini in modo più ampio.
5: Benissimo, e allora i lavori per la legge di bilancio andranno avanti per tutto l'autunno, ovviamente ci sarà un dialogo con l'esecutivo. Grazie a Ettore Prandini.
6: Grazie a voi.
5: Presidente di Coldiretti, è tutto dalla Fiera di Rimini per ora, a voi.
1: Grazie Alessandro, ci sentiamo più tardi con te. Allora, linea alla regia, prima le indicazioni sul traffico con i colleghi di Rai Pubblica Utilità.
0: Bentrovati all'appuntamento con le previsioni di traffico del fine settimana. Un weekend caratterizzato da flussi intensi di traffico e per le partenze, ma soprattutto per i rientri. Previsto un primo controesodo estivo nella giornata di domenica, soprattutto nel pomeriggio sera e lunedì mattina. Al momento le immagini in diretta ci mostrano un traffico intenso alla barriera di Milano Est. Situazione di traffico ancora sotto controllo invece in A14. Le maggiori criticità sono attese proprio nelle prossime ore, bollino rosso oggi pomeriggio e domani mattina per le partenze, mentre domenica pomeriggio e lunedì mattina per i rientri. I maggiori flussi di traffico sono attesi ai confini di Stato, in A1 nella direttrice nord-sud del paese, in A14 sulla Firenze-Mare e sull'autostrada del Mediterraneo. Per agevolare la circolazione sarà attivo lo stop dei mezzi pesanti sabato dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Infine un aggiornamento sulle strade, sulla statale Tosco-Romagnola, la statale 67, traffico bloccato per la presenza di alberi caduti appunto per il maltempo a incrocio Castrocaro-Terme in entrambe le direzioni. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, buon fine settimana e buon viaggio.
7: Pubblicità. Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura. Pubblicità.
8: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
8: Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo.
9: Provalo!
8: Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
9: O ti senti così?
8: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
10: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
11: da tenere

0: bastano gesti piccolini.
1: Imparate da noi.
2: Capito?
3: Tenderly, un mondo di tenerezza.
4: Entrate mortali.
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Parliamo del Lex Ilva, dopo i primi 14 produttori che hanno aderito alla manifestazione di interesse coordinata da Federacciai per le acciaierie di Taranto. Ora si fa avanti anche il gruppo Eusider della famiglia Anghileri, lo ha detto proprio la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria e dirigente del gruppo, intervistata al meeting di Rimini dal nostro Alessandro Marchetti. Allora vi facciamo sentire questo passaggio, poi l'intervista integrale la potrete ascoltare alle 17.30 con le nostre solite notizie economiche.
7: Abbiamo formalizzato proprio ieri sia al presidente di Confindustria Orsini che al presidente di Federacciai Antonio Gozzi la nostra disponibilità a far parte del progetto per quanto è nelle nostre possibilità. Il gruppo Eusider è un gruppo trasformatore d'acciaio, trasformiamo più di 1 milione di tonnellate di coils e di lamiere da treno e quindi possiamo portare la nostra esperienza e la nostra disponibilità in questo importante progetto.
8: Quindi abbiamo capito che le aziende potrebbero diventare 15, quelle interessate a rilevare almeno una parte dell'Lex Ilva. Qual è l'auspicio per un'azienda trasformatrice di acciaio con un'azienda Lex Ilva che è così centrale per la filiera di un'industria di base?
7: Sì, Ilva è un asset strategico non solo per le aziende che operano nel settore siderurgico, ma per l'intera manifattura italiana, senza contare il tema dell'occupazione, di garantire l'occupazione di più di migliaia di lavoratori, tante migliaia di lavoratori a Taranto. Quindi è fondamentale che Ilva sia al centro della politica industriale da parte del governo.
6: Il 24 agosto saranno 10 anni dal devastante terremoto che colpì il centro Italia, oltre 1000 vigili del fuoco da tutta Italia con centinaia di mezzi, squadre specializzate, elicotteri e operatori delle telecomunicazioni si mobilitarono per raggiungere il cratere sismico e assistere la popolazione. Ne parliamo con Luca Cari, portavoce nazionale dei vigili del fuoco.
9: Immediatamente, perché la scossa è stata fortissima, avvertita anche fuori dalla zona dell'epicentro, e le notizie che ci sono arrivate anche al centro operativo nazionale sono state immediatamente indicative di quello che era stata la situazione. La prima immagine che abbiamo ricevuto da Amatrice, dal nostro primo elicottero che è arrivato sopra al paese, la foto che ci ha restituito era una foto di completa distruzione. Lì abbiamo capito esattamente quella che era la portata del terremoto.
10: Lei ha scritto anche un libro, il cui titolo è Salvare vite, e i protagonisti sono in divisa, evidentemente, a raccontare gli interventi di soccorso eseguiti nelle primissime ore del terremoto, interventi che hanno rappresentato anche per voi dei rischi.
9: Sì, assolutamente. Sono il libro, sono 10 storie, idealmente una per ogni anno che è passato da allora, e sono le storie di 10 interventi di 10 vigili del fuoco che rappresentano però tutti i vigili del fuoco, perché quello che hanno fatto loro è quello che hanno fatto tutti, e questo è il motivo per cui nelle storie restano anonimi questi protagonisti e raccontano appunto i primi momenti, quello che i vigili del fuoco hanno affrontato, i primi momenti nella notte del 24 agosto di 10 anni fa, una notte di grande dolore, di lavoro, ma anche di grande intensità, perché l'obiettivo, come dice lo stesso il titolo del libro, di ogni vigile del fuoco è quello di salvare vite. Quindi quella notte l'obiettivo era quello di salvare vite, e devo dire che molti furono i salvataggi, molte volte i nostri vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere quel loro obiettivo, che è quello che li spinge, come diceva, anche a rischiare personalmente per poter portare aiuto.
10: E nel libro c'è anche il racconto di chi stava sotto le macerie, no? E chi attendeva il vostro arrivo, sì, in quel misto di paura, terrore, ansia, preoccupazione per i propri cari.
9: Sì, questo mi sono interrogato, cioè scrivendo il libro, conosco bene quelle che sono le paure, le gioie e purtroppo anche i dolori dei miei colleghi, dei vigili del fuoco. Mi sono interrogato invece su quello che prova chi è sotto le macerie e aspetta, spera, prega di essere salvato. Dico sempre la mano del vigile del fuoco è l'ultima mano che si può allungare verso quella persona per poterla salvare. Fallito quell'aggancio non ci sarebbe più nulla da fare, e ho scoperto appunto quello che prova chi attende, quindi l'allungarsi, l'avvicinarsi di quella mano. E sono storie incredibili, terribili. C'è questa la storia di questo uomo che riesce a muovere solo a malapena una mano, e in questo movimento intercetta un pezzo di polistirolo della coibentazione del tetto, e lui il suo obiettivo è quello di poterlo ingoiare per togliersi la vita, perché il dolore che sta provando in quel momento, chiuso, piegato in due come se fosse stato un portafoglio, era talmente insopportabile. È stato il tocco, fu il tocco della moglie che gli sta vicino, il tocco della mano della moglie che lo accarezza sulla nuca a farlo desistere da quell'intento. Quindi questi sono i sentimenti, questo è il racconto che c'è in Salvare vite, quindi è una storia di sentimenti, di emozione.
10: Ecco, no? Le emozioni, i sentimenti, questo è uno dei salvataggi che avete operato ad Amatrice, una ragazzina, Giulia, si chiama, è stato uno dei momenti più intensi per noi nel raccontarlo, immagino anche per voi nel viverlo. Non c'è nulla di romanzato nel libro, sono tutte storie vere. Una ce l'ha già raccontata e richiamata Luca Cari, è quella che le sta più a cuore o ce n'è qualcuna che proprio ce l'ha impressa dentro?
9: Ma sono tutte storie forti, tutte impresse dentro. Questa, adesso continuiamo a vedere le immagini del salvataggio di Giulia, questa sicuramente. E anche a distanza di 10 anni tornare a vedere queste immagini sono comunque immagini emozionanti. Ricordo perfettamente quel momento quando Mauro D'Angelo, il collega ora in pensione del comando di Rieti, dopo ore e ore di lavoro riuscì finalmente a raggiungere la bambina. Come scrivo nel libro, era nella polvere, tra le macerie, non riuscivo neanche a essere sicuro, cioè, che quello che stava vedendo, quella coda di cavallo bionda, potesse essere effettivamente, cioè, i capelli, la testa della bambina. E da quel momento, cioè, i due cuori che si battono all'unisono, e Mauro che riesce a estrarla dalle macerie, la abbraccia e la porta al papà, quindi una seconda rinascita dalle macerie. Un lavoro però peraltro, cioè, sempre doloroso, e dico è un lavoro, cioè, che non è casuale, si pensa, si mitizza molto, cioè, il ruolo del vigile del fuoco. Sembra quasi, cioè, che indossi appunto una tuta da supereroe, vada, salvi le persone. Dietro quel gesto ci sono anni e anni di lavoro, anni di fatica, di sudore passati ad addestrarsi, a imparare tecniche per essere pronto in quel momento ad allungare quella mano e poter salvare appunto le persone. Ecco.
10: La dico, cari, in modo molto pop: non siete Avengers, non avete superpoteri, c'è tanta fatica e tanta passione dietro il lavoro che fate. E però non è solo un lavoro, perché quell'abbraccio, questo racconto, non è solo un lavoro, non è solo un'occupazione.
9: No, assolutamente. Cioè, non so, ognuno di noi, insomma, ha avuto una spinta, una motivazione diversa per entrare nel corpo. Di sicuro, una volta entrati, c'è un ambiente che uniforma questo tipo di sentimenti, questa propensione, questa spinta del vigile del fuoco verso l'altro. Ogni volta che ho visto i miei colleghi lavorare, l'ho visto fare con grandissima passione, con grandissima attenzione ed empatia nei confronti delle persone che stanno soccorrendo. La prima cosa, lo dico anche nel libro, che fa un vigile del fuoco appena raggiunge una persona che ha bisogno è chiedergli il proprio nome, per potersi rivolgere chiamandola per nome, stabilendo quindi un contatto che è immediato, che è forte, cioè che non è, quindi non è l'altro, cioè, che viene salvato, non è oggetto di un lavoro, ma è una persona da salvare.
10: Ci ha detto, no, ognuno di noi ha una motivazione che lo spinge a scegliere, la sua qual è, se la ricorda? Sì,
9: ma io non ricordo esattamente, la passione è nata dopo, ma Mario, sono da 20 anni sono al Viminale, a Roma, seguo la comunicazione emergenza, vigile del fuoco, ho seguito tutti gli interventi dal 2006 a oggi, tutte le situazioni che sono capitate in Italia, spesso anche all'estero. è un lavoro poi che ti entra dentro, una passione, avere quell'obiettivo, far parte di quella squadra che è quella che salva le persone, come disse peraltro lo stesso Papa Francesco quando venne in visita tra le macerie e mi trovai ad accompagnarlo e mi chiese appunto qual era il lavoro del Vigile del Fuoco e lui poi disse appunto voglio pregare per i Vigili del Fuoco perché sono quelli che salvano le persone. Ecco, avere quell'obiettivo ti dà una motivazione, qualsiasi sia il ruolo all'interno del Corpo Nazionale siamo comunque una squadra coesa tutta proiettata verso quell'obiettivo.
10: Che c'è da fare ancora da Amatrice nel centro Italia più in generale?
9: Ma questo adesso il lavoro da fare sicuramente è notevole però era la distruzione, ripeto, paesi sia sul versante di Amatrice, quindi versante Lazio, e anche l'altra parte, quella delle Marche, di Ascoli Piceno, ricordo Arquata del Tronto, Pescara del Tronto, erano paesi completamente rasi al suolo, quindi un lavoro sicuramente immane. Personalmente non sono più tornato, non torno mai nei luoghi dove ho vissuto questo tipo di
10: perché,
9: esperienze.
10: Perché non ce la fa, non se la sente?
9: È doloroso, cioè, ricordare, rientrare in quei momenti. Anche il libro, cioè, ho ringraziato i miei colleghi che mi hanno aiutato a ricostruire quei momenti, raccontando le storie, perché so che ricordare, appunto ricordare, riportare al cuore, quindi rivivere con emozione quello che si è vissuto, e a volte è un'azione faticosa e dolorosa, quindi preferisco spesso non ritornare dove ho fatto interventi di questo tipo.
6: A tutti i frutti, Antonio Banderas nel film dedicato allo chef Anthony Bourdain, il balletto Romeo e Giulietta al Circo Massimo a Roma, un viaggio dietro le quinte del teatro alla Scala. Vediamo insieme questa puntata, poi riprendiamo alle 17 insieme a Sara Mariani.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena. Però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino. Guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quella più grande occupa più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Cade la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Bamboo.
3: Pubblicità.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
3: Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
4: O ti senti così?
3: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550.
6: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
7: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
8: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
9: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
10: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
3: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
4: Provalo!
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: O ti senti ACT?
3: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
11: Buonasera, ultime ore del giorno con tempo che, sebbene gradualmente, tende a migliorare. Ancora qualche isolato rovescio temporale sull'area di nord-est e sul Levante Ligure, in un contesto di schiarite che si faranno ampie a nord-ovest. Anche per le regioni centrali, nell'ultima parte della giornata potrà esserci ancora qualche isolato evento di pioggia, ma la situazione tende a migliorare, sebbene con una ventilazione da occidente abbastanza sostenuta. Qualche isolato temporale possibile anche sulle coste tirreniche del meridione, ovvero sulla Campania, per un tempo più stabile per il resto del nostro sud. Buono in questa ultima parte della giornata il tempo sulle due isole maggiori, con una ventilazione un po' più sostenuta, specialmente sulla Sardegna. Andiamo adesso a vedere la previsione per domani, giornata inizialmente un po' incerta in area tirrenica, dove potrà esserci nella prima parte della mattina qualche isolato rovescio temporale tra Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, poi gli eventi andranno più che altro fermandosi sui monti nelle ore calde della giornata. Queste le temperature attese in un contesto di diminuzione per le regioni meridionali, sebbene lieve, nuovo aumento invece al nord e al centro.

fermo, ti sposto.

verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Flottiglia per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, soddisfazione della flotta umanitaria, si rompe l'impunità. Erdogan è un dittatore antisemita, è la risposta del premier israeliano. Giorgia Meloni al New York Times, con Trump pensavo che le cose fossero più facili, ma non è andata così. La premier dice non si pente di nulla, continua a credere nell'unità dell'Occidente. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Per Meloni le nuove regole tutelano gli stati di primo ingresso, per Schlein invece il blocco di Schengen è un boomerang. Corsa alla vaccinazione esavalente a Palermo dopo la morte per difterite di una bambina di 4 anni non vaccinata. Somministrazione aumentata in un giorno del 10%. Il nord sferzato dal maltempo, situazione critica in Lombardia e Liguria, disagi anche in Piemonte, Toscana e Umbria. Vigili del fuoco al lavoro per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Yannick Sinner non giocherà gli US Open a causa del problema al ginocchio. Sono triste, ha scritto in un post il numero uno del tennis mondiale. La decisione è stata difficile. Buon pomeriggio, apriamo il nostro telegiornale con il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'intercettazione violenta in acque internazionali della Sumud flottiglia. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Perla Di Poppa.
1: Sì, l'annuncio è arrivato proprio dal ministro della giustizia turco Akin Gurlek. Genocidio è l'accusa alla base di questo mandato d'arresto spiccato nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito dell'inchiesta, lo dicevate, sul fermo degli attivisti della Global Sumud Flottiglia per Gaza. Non accettiamo che il governo Netanyahu, che porta avanti una politica di genocidio a Gaza, sia intoccabile e impunibile, scrive Gurlek in una nota. Non consentiremo che i crimini commessi a Gaza vengano insabbiati. Ancora nessuna reazione invece da parte israeliana, ma negli ultimi due giorni la tensione era salita alle stelle tra Turchia e Israele dopo che l'aviazione israeliana ha bombardato una base nella provincia di Idlib in Siria. Secondo Israele avrebbe ospitato a breve truppe e mezzi dell'esercito turco, anche se Ankara ha smentito, e questo per Israele costituisce una violazione dello status quo e della sicurezza dei confini. E intanto l'Italia fa fronte comune con Gran Bretagna, Francia e Germania sulla condanna contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, dopo che il ministro dell'edilizia israeliano ha dato il via libera ad un bando per la costruzione di oltre 1200 case nell'area E1, quella che bloccherebbe di fatto la contiguità territoriale, tagliando in due la Cisgiordania. Secondo la TV israeliana, l'Unione Europea starebbe preparando un pacchetto di sanzioni nel caso il progetto andasse avanti, sanzioni a cui non si opporrebbero gli Stati Uniti. A voi.
0: E la premier Giorgia Meloni torna sul dossier immigrazione, replica alle critiche delle opposizioni e in un'intervista al New York Times sulla politica estera dopo il gelo con Trump dice che non esclude nuovi contatti con il presidente americano dopo la pausa estiva. Sentiamo Luigi Massi.
2: Giorgia Meloni interrompe il silenzio delle ferie estive sul tema che più le sta a cuore politicamente, la gestione dei migranti, e sui social replica alle critiche di Elly Schlein. Nessun boomerang, dice, prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra Schengen e il nuovo patto di asilo, che, ne è convinta la premier, segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono tornare nel paese di primo ingresso. I rimpatri saranno più veloci, assicura Meloni, quanto al pregresso dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste, un governo di sinistra attacca le avrebbe accolte creando ulteriori problemi al paese. Puntualizzazioni non casuali, vista l'incandescenza del tema anche a fini elettorali e in vista dell'annunciato agognato traguardo del 4 settembre, quando l'esecutivo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana. E dopo la pausa, ma in realtà mai veramente andata in sonno, tornerà d'attualità anche la politica estera, con il rapporto con Trump dopo il cambio di linea sull'Iran,

0: In un'intervista al New York Times che tocca anche aspetti privati oltre all'impegno politico, Meloni non esclude di riparlare presto con il presidente americano. È evidente, dice, che con lui pensavo le cose sarebbero state più facili, ma credo nell'unità dell'Occidente, sottolinea la Premier, e non leggo la strategia italiana ai miei rapporti personali.
1: La state leggendo nella nostra ultima ora, la replica di Netanyahu dopo il mandato di cattura emesso dalla Turchia. Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice il premier israeliano, ha massacrato i curdi, dal rifugio ai terroristi di Hamas, e il patetico tentativo di Erdogan di intimidire i leader e i soldati di Israele è l'unica vera democrazia in Medio Oriente, dice ancora, non avrà successo. Torniamo sul dossier migranti che domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. Facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
2: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
1: Sul dossier migranti resta acceso il dibattito interno, la maggioranza è a sostegno del governo su Schengen e sul tema dei richiedenti asilo, le opposizioni parlano invece di un flop sulle politiche sociali ed economiche e nel confronto entra anche il risico bancario. Facciamo il punto con Martina Cecchi De Rossi che è con noi in studio.
3: Sì, dunque la maggioranza a sostegno della linea del governo da Fratelli d'Italia si sottolinea, le opposizioni vogliono confondere due cose diverse, la chiusura di Schengen verso la Spagna dopo i fatti di Ceuta con l'applicazione delle nuove regole del patto per l'asilo, un patto che funzionerà, questa è la linea appunto del partito della Premier, perché tutelerà proprio i paesi di primo approdo come l'Italia con rimpatri che avranno delle procedure più facili, linea condivisa dalla Lega, da noi moderati che insiste comunque per una risposta comunitaria, mentre Forza Italia sottolinea i migranti che vengono trasferiti da altri paesi europei saranno pochi e si gestiranno caso per caso. Posizioni all'attacco aveva parlato di effetto boomerang Elly Schlein dopo la stretta su Schengen verso la Spagna, il patto sui migranti di fatto è già rotto, c'è stato uno show dopo Ceuta, dice Conte dal Movimento 5 Stelle, che ha prodotto un cortocircuito, Conte che torna sulla priorità la lotta alle diseguaglianze in un dibattito sulla cultura woke, parlano di autogol, Alleanza Verde e Sinistra, Italia Viva, effetto della rincorsa di Meloni a Vannacci e sulla stessa linea anche più Europa. In primo piano, lo dicevamo, anche il risico bancario, l'attenzione all'integrità di Monte dei Paschi, prioritaria per le forze politiche, l'attenzione anche alle contromosse di Monte dei Paschi su Banca Popolare di Milano, per Fratelli d'Italia, per la Lega, con Salvini che applaude a questa possibile soluzione perché dice i grandi gruppi non sempre attenti alle esigenze dei correntisti, bene più poli a tutela di territori e lavoro. La politica deve solo dettare regole, dice Forza Italia. Dall'opposizione il Partito Democratico dice attenzione al territorio per Monte dei Paschi e frena sulla presunta alleanza con Fratelli d'Italia. Un conto è cercare soluzioni per il territorio, un altro è cercare di indirizzare le dinamiche di mercato. Ed è tutto, a te.
1: Grazie Martina. C'è stato uno sbarco di migranti a Rocella Ionica, 39 persone di nazionalità egiziana e bengalese sono approdati nella cittadina in provincia di Reggio Calabria dopo essere stati soccorsi dalla nostra guardia costiera su un barchino in legno partito dalla Cirenaica. Un altro barchino con 8 algerini è approdato invece nel sud della Sardegna dopo essere stato intercettato dalla guardia di finanza che ha arrestato il presunto scafista. Partirà domani da Lampedusa la nuova missione di osservazione e monitoraggio Tutti gli occhi per il Mediterraneo di Arci in collaborazione con Rescue Ship dopo che quest'ultimo ha dovuto disarmare la nave danneggiata durante il ciclone Harry. Ci spostiamo al meeting di Rimini con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Viviamo, ha detto, un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Questo appunto è il contenuto del messaggio per la giornata inaugurale della Kermesse. È dall'umanità delle donne e degli uomini, ha aggiunto il capo dello Stato, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. La cronaca adesso con in primo piano il caso della bambina di 4 anni morta a Palermo di difterite. La piccola non era stata vaccinata. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia e in città intanto è corsa la vaccinazione esavalente. Da ieri sono aumentate del 10% le somministrazioni. Sentiamo Gianluca Mavero.
4: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
5: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie e abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi colturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
4: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
5: Questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60, 70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori, evidentemente è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
4: Sul caso indaga la procura di Palermo che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
1: Una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa a Tito in provincia di Potenza. I carabinieri che hanno sentito in queste ore familiari e vicini indagano per omicidio. Sentiamo Michele Salviati.
6: Si indaga nello stretto ambito familiare e si sarebbe vicini a una svolta. Così una fonte investigativa che sta seguendo il caso della donna trovata morta nella notte nel centro storico di Tito, Maria Vittoria Carbone. Le immagini a circuito chiuso di un'attività commerciale l'hanno ripresa in paese ieri sera intorno alle 18. Sono probabilmente le ultime a raffigurarla in vita. L'indagine è per omicidio, al vaglio degli inquirenti in particolare la situazione familiare. Nella casa, che non era la residenza abituale della vittima, si trovavano anche l'ex marito Santa Maria e il figlio Giampiero, 30 anni. In particolare nei confronti di quest'ultimo, con una disabilità psichica nota in paese, si concentrerebbero le attenzioni degli inquirenti. Il caso è affidato al sostituto procuratore Francesco Russo. Interrogatori sono in corso a Potenza, nel comando dei carabinieri. Scossa la comunità.
7: Una famiglia conosciuta, anche perché parliamo di una piccola realtà dove fortunatamente ancora ci conosciamo tutti quanti.
6: L'allarme intorno a mezzanotte, all'arrivo dei sanitari del 118, le condizioni della donna erano già gravissime, inutili i tentativi di rianimarla. La vittima aveva un importante trauma facciale, 57 anni dopo la separazione dal marito, un operatore scolastico molto noto a Tito, si era trasferita a Vaglio Basilicata, dove a sua volta era seguita dai servizi sociali. L'abitazione è stata posta sotto sequestro e i rilievi sono andati avanti per buona parte della mattinata. A Tito era prevista per questa sera, amara ironia della sorte, una manifestazione sulle questioni di genere che è stata rinviata.
1: Il maltempo, andiamo in Liguria dove è scattata l'allerta arancione nelle zone del centro e del Levante. A Genova c'è stato un blackout che ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. Sentiamo in particolare da Cogoleto Luca Forlani.
8: La tromba d'aria partita da qui ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto. Il tetto praticamente inizia qui e va fino in fondo all'ultimo parte di struttura, non oltre il montante che vedete voi. Questa parte qua in blocco si è alzata ed è stata scarenata di là. Ha iniziato a piovere, quindi tutta la parte, diciamo, delle attrezzature e degli impianti che erano dentro sono andate, abbiamo perso tutto quello che c'era. È inutilizzabile, però noi non crediamo neanche di riuscire a riaprire, perché comunque nel momento in cui gli impianti e le attrezzature sono finite a bagno, probabilmente la corrente era accesa, ovviamente. Adesso dobbiamo aspettare che smetta, abbiamo comunque coperto sperando di recuperare qualcosa. Siamo i primi che non vorrebbero interrompere la stagione.
9: C'è ancora un mesetto.
8: I danni preferisco stamattina non prendere coscienza di quello che potrebbero essere.
10: È caduto un palo della luce, una palma, alcuni danni alle autovetture parcheggiate e poi ha proseguito la corsa verso un'altra punta dove ha chiuso la corsa sul palco dedicato alle attività spettacoli del nostro comune.
11: E sono danni molto importanti. È stato un evento nell'evento che era assolutamente imprevedibile perché, come si sa, purtroppo poi dal mare può arrivare insomma qualsiasi cosa. Era prevista l'allerta arancione, ma quest'ulteriore evento insomma, marino, no.
1: Ci spostiamo adesso in Lombardia, siamo nel Bresciano dove è stata particolarmente colpita la Valle Camonica. A Rino di Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una colata di detriti ha invaso la strada ed è stata chiusa la statale 42. Sentiamo Pierluigi Ferrari.
12: Ha ripreso a piovere in Valle Camonica dopo la disastrosa frana che ieri ha causato il crollo di un ponte a Sonico, l'interruzione della statale 42 e danni nella zona industriale di Malonno, oltre che a Vione in Alta Valle. Rimosso nella notte il materiale che il torrente Rabbia ha trascinato sulla strada e nell'alveo del fiume Olio, era già successo nel 2012 e per gli abitanti sembra di rivivere un incubo.
13: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dall'acqua.
12: Dal sopralluogo in quota con l'elicottero è emerso che rimane materiale instabile. Da una riunione con la prefettura le prime valutazioni sul da farsi anche per gli sfollati della frazione Rino che hanno passato la prima notte fuori casa.
14: Ieri eravamo su a mangiare, madonna, la casa tremava tutto. Messo giù le brandine, ci ha dato da mangiare, da bere.
12: Intanto è stata riaperta una strada secondaria per bypassare il tratto chiuso, ma il percorso è lungo e disagevole e si sono create lunghe code.
15: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti. Ogni mezz'ora si sale, ogni mezz'ora si scende.
12: Impossibile fare previsioni per la riapertura della strada, rimossi i detriti, si vedono i danni al manto stradale, inoltre l'alveo del fiume Olio ingombro di massi e nel caso di piogge e di una nuova colata il materiale finirebbe direttamente sulla strada.
1: L'economia adesso con il caso MPS, in particolare abbiamo dato la notizia poco fa, Intesa San Paolo valuta un esposto alla Consob dopo le comunicazioni rese appunto da MPS sulle due offerte per Banco BPM e Banca Generali. La ragione? Tutelare l'integrità del mercato e l'informazione degli azionisti, quanto emerge da fonti finanziarie in reazione appunto al piano della Banca Senese per contrastare l'offerta pubblica di scambio da parte del principale istituto di credito italiano. MPS stamattina ha diffuso una nota con i dettagli del piano dell'amministratore Lovaglio. Al cuore ci sono proprio le due offerte per acquisire Banco BPM e Banca Generali per un valore totale di 34 miliardi. La doppia operazione dovrà essere sottoposta poi all'assemblea degli azionisti di MPS, convocata per il 29 ottobre. Ci spostiamo adesso in Ucraina, dove all'indomani del pesante bombardamento sulla capitale, stanotte gli attacchi si sono invece concentrati sulla regione di Kharkiv, dove sono rimaste uccise due persone, ma è ancora caldissimo anche l'altro fronte, quello politico interno, con l'inchiesta dell'anticorruzione che si allarga a macchia d'olio. Allora ci aggiorna da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
16: Sì, allora il lutto di Kiev dopo la strage dei missili russi e poi, come dicevate, questi attacchi con i droni nella notte, due vittime, due anziane donne in un villaggio nella campagna est di Kharkiv. È stato chiuso poi uno dei valichi anche con la Moldavia per un drone che ha colpito nelle vicinanze. Mentre Kiev a sua volta colpisce in profondità in territorio russo una raffineria nei pressi di Perm e anche un centro di aviazione nei pressi di Volgograd. Zelensky, poi, dicono alcune indiscrezioni, starebbe ora cercando di trattare con Elon Musk per avere dei droni equipaggiati con Starlink che possano colpire le postazioni lanciamissili russe. Secondo il Financial Times avrebbe fatto pressioni su questo anche su Trump, che si sarebbe però rifiutato di aiutarlo. E in questa situazione intanto Kiev e l'Ucraina si preparano alle celebrazioni del giorno 24, il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Nell'occasione è previsto anche un nuovo meeting dei volenterosi, la coalizione di più di 30 paesi, alcuni leader tra cui il Presidente del Consiglio UE Antonio Costa dovrebbero essere qui nella capitale ucraina. È tutto a te.
1: Ci occupiamo adesso di un altro meeting, quello di Rimini, 6 giorni di incontri. Il primo è quello fra Roslyn Hamel, che ha perso il fratello, padre Jacques, ucciso in Normandia nel 2016 da estremisti dell'ISIS, e Nasser Akhermish, madre di uno degli attentatori. Domani le due donne potrebbero avere un incontro privato con Leone XIV al meeting, nel corso appunto della visita del Papa. Sentiamo Emma Farnè.
17: È il 26 luglio di 10 anni fa, quando padre Hamel, come ogni mattina, entra in chiesa a Saint-Étienne-de-Rouvray, Normandia, sud di Rouen. È la messa mattutina per i fedeli, alcune suore, alcuni anziani. 10 anni dopo, la sorella, sul palco del meeting di Rimini, ricorda la sera prima.
18: Ci disse: devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella, ma un po' strana per come era lui.
17: Padre Hamel, quella messa non sopravvive. Gli tagliano la gola sull'altare, due giovani radicalizzati dell'ISIS, uccisi poi dalle forze di polizia. La madre di uno degli attentatori ricorda:
19: ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato e io ho visto la devianza. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato.
17: Con la fede, Roselyne sopravvive al dolore e si immagina il dolore della madre di Adel Khermish e vuole incontrarla.
19: Non posso lasciarla da sola perché sta soffrendo più di me. Devo trovare il cammino.
17: Nasser, la madre di Adel, racconta l'inizio di un'amicizia in cui ora si definiscono sorelle di dolore.
19: Ed è stato un soffio di vita, è stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto: no, sì, voglio incontrarla, mi sono detta.
17: Da quell'amicizia è nato un libro scritto a 4 mani, dentro il biglietto lasciato da Roselyne sulla tomba di Adel.
20: Adel, l'anima di mio fratello, padre Hamel, mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza. Il perdono è la via della pace.
1: L'avete sentito nei nostri titoli, un brutto colpo per il tennis italiano, niente US Open per Jannik Sinner, costretto a dare forfè per l'infortunio al ginocchio. Sentiamo il servizio di Francesco Musi.
0: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi, dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfè. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al Major della Grande Mela dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo proprio a New York ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.
1: Il calcio ora con i riflettori sul Ravenna e sul suo colpo ad effetto che si chiama Ronaldinho. Ieri c'è stata la presentazione e il bagno di folla che ci racconta Pier Giorgio Severini.
21: Marina di Ravenna diventa popolo giallo-rosso. Reira. Ronaldinho dalla finale mondiale, stelle strisce si materializza in quest'angolo di Romagna per aumentare la temperatura del tifo e delle aspettative della società del presidente Ignazio Cipriani, già alta in vista dell'esordio in campionato. La giornata del Gauscio inizia intorno a mezzogiorno con lo sbarco allo scalo Ridolfi di Forlì, per poi concedersi nel tardo pomeriggio alla selva di microfoni in paziente attesa nella splendida dimora avita delle famiglie Gardini Cipriani.
22: È venuto qui per l'amicizia che abbiamo, tutto questo, e no, aspettiamo che la squadra può fare bene, aiutare, entusiasmare gli altri calciatori per fare una stagione spettacolare, vincere se possibile.
21: Digno è in pieno nel progetto Ravenna, dopo l'ingresso nella compagine azionaria ed in campo, quando si materializzerà, è il numero uno giallorosso a fornire l'indizio probabile.
23: Un altro gol nel derby.
21: Dunque, a metà novembre nel derby col Forlì dovrebbe esserci il D-Day. Ronaldinho al Benelli a caccia dell'ultimo romantico gol della sua straordinaria carriera.
1: La musica ora con la serata del festival Sui Sentieri di Dei. Sentiamo Andrea Caruso.
24: Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare.
25: Secondo me la musica è un luogo in cui ci si incontra. E quello che provo a fare con le canzoni è proprio creare dei luoghi in cui incontrarsi.
26: E stavolta a far da sfondo al luogo d'incontro tra Diodato, la sua musica, le sue parole e il pubblico c'era il mare della costiera amalfitana. Il cantautore tarantino è stato ospite ad Agerola del festival Sui Sentieri degli Dei.
25: Il mare rientra spesso nelle mie canzoni. Io vengo da una città di mare, Taranto, e quei punti interrogativi che ti mette, quell'infinito che hai davanti, non possono che rientrare non solo nelle canzoni ma nella vita di tutti i giorni.
26: L'inizio della carriera, le contraddizioni della Taranto industriale, con un popolo chiamato a scegliere tra lavoro e salute, il concertone del 1° maggio organizzato nel capoluogo pugliese e naturalmente la vittoria a Sanremo nel 2020 con Fai Rumore, nell'anno del lockdown per la pandemia. Diodato si racconta e ripercorre la propria carriera in una intervista a Concerto. Sono un essere umano, non divido ciò che faccio da ciò che sento, la musica è un amplificatore, spiega.
25: La bellezza per me oggi, ma da sempre, è il ritrovarsi, è il riconoscersi, è il sapere anche riconoscere quanto di bello abbiamo intorno e in qualche modo provare a difenderlo.
26: All'artista è stato conferito il premio speciale da parte dell'organizzazione del Festival di Agerola, che prosegue con il cartellone di appuntamenti fino al 12 settembre.
24: Ah, che vita meravigliosa!
1: E a Livorno, al Mascagni Festival, va in scena per la prima volta un'opera lirica accompagnata dalla versione simultanea in lingua dei segni. È la Cavalleria Rusticana, capolavoro di Pietro Mascagni. Sentiamo Costanza Mangini.
2: Le mani e i corpi che restituiscono attraverso il gesto, le parole, il ritmo e la musica. Una prima storica della cavalleria rusticana, capolavoro di Pietro Mascagni, accompagnata dal linguaggio dei segni.
3: Non è una traduzione, ma è un'interpretazione dei due professionisti LIS. Siamo contenti e orgogliosi di questo progetto che, oltre ad avere una grande valenza culturale, ha anche una valenza forte, inclusiva.
2: Il tema dell'accessibilità dell'opera arricchito dalla presenza del coro delle Mani Bianche. La dimensione vocale unita al gesto per una dimensione visiva della musica. Per Livorno una serata eccezionale che si inserisce nella 7ª edizione del Mascagni Festival, che ogni anno si arricchisce sempre di più.
1: È la nostra ultima notizia, facciamo una brevissima pausa e poi torniamo in diretta con la seconda parte del telegiornale.
4: Pubblicità.
5: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
6: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
5: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
7: Entrate mortali!
23: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
27: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: E riprendiamo con le nostre notizie economiche, in particolare con Intesa San Paolo che valuta un esposto alla Consob dopo le comunicazioni rese da MPS sulle due offerte per Banco BPM e Banca Generali. In pratica, insomma, il piano della D della Banca Senese per evitare proprio l'acquisizione da parte di Intesa. E allora sentiamo Riccardo Cavaliere su questo.
28: Un gruppo bancario da 80 miliardi di euro è quello che potrebbe nascere se la strategia di Monte dei Paschi di Siena andasse in porto. La banca vorrebbe infatti acquisire Banco BPM e Banca Generali, diventando così troppo grande per essere comprata da Banca Intesa, che a giugno ha annunciato la sua offerta e che ora valuta un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione degli azionisti. Un piano in due mosse, quello della banca senese. Primo, l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso un'offerta pubblica di scambio. MPS offre per ogni azione ricevuta un'azione e mezzo delle proprie, una proposta da oltre 25 miliardi. Qui se ne aggiunge una seconda, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 nuove azioni MPS per ogni azione della Banca Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Infine, MPS propone agli azionisti una super cedola da 4 miliardi come incentivo per l'operazione. Il gruppo allargato, si legge nella nota diramata da MPS, diventerebbe il terzo polo bancario italiano, con la gestione di asset finanziari per oltre 800 miliardi. L'operazione si dovrebbe concludere entro febbraio prossimo. Prima tappa l'assemblea degli azionisti di MPS. Saranno loro a decidere se approvare la proposta e andare avanti.
1: Adesso andiamo a Rimini perché entra nel vivo la 47ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli. Al centro ci sono i temi di più stretta attualità, dalle guerre alle dirette conseguenze sull'energia e sull'economia, fino anche ai dossier italiani più caldi come quello dell'ex Ilva. Alessandro Marchetti ne ha parlato con la presidente dei giovani di Confindustria, che è anche dirigente del gruppo Eusider, Maria Anghileri. Lo sentiamo.
4: L'attesa per l'intervento di Papa Leone XIV domani da parte del Movimento Comunione e Liberazione, ma anche le parole di Mattarella sulle guerre scellerate dei nostri tempi, così come le esigenze delle imprese con la crisi demografica e gli impatti che sta avendo. Tutto questo è la prima giornata della 47esima edizione del meeting qui a Rimini. Noi siamo in postazione con Maria Anghileri, ben trovata.
7: Grazie.
4: Presidente del Movimento dei Giovani di Confindustria. È un'occasione per parlare anche di temi di stretta attualità per la nostra economia, perché questa estate in cui un po' tutti in Italia stanno affrontando forse per la prima volta in modo dirompente le conseguenze del cambiamento climatico, le guerre alle porte dell'Europa stanno tenendo alti i prezzi dell'energia. Tra pochi giorni, il 25 agosto, scadrà lo sconto sul diesel introdotto dal governo, in particolare sulle accise, ma la posizione di Confindustria è che è un aiuto che non risolve i problemi.
7: Il tema energetico per noi è un tema di interesse strategico, di interesse nazionale. Le aziende e le famiglie italiane stanno pagando la bolletta energetica più alta d'Europa e questo non è più sostenibile. Per questo riteniamo fondamentale utilizzare già nella prossima manovra di bilancio i 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Europa per misure volte alla transizione energetica.
4: Ecco, le aziende stanno dimostrando di aver bisogno, ad esempio, degli incentivi per la transizione, pensiamo a transizione 5.0, ma guardando la prossima legge di bilancio, qual è la priorità che il governo deve mettere in cima per voi aziende, considerando anche che è un anno elettorale e sappiamo tutti che ci sono le pressioni da parte dei partiti per orientare la spesa?
7: Come detto, il tema principale è quello energetico e poi far ripartire gli investimenti. Le aziende in questo momento, con il conflitto in Medio Oriente, con la chiusura dello stretto di Hormuz, vedono incertezza e quando c'è incertezza si fermano e non investono. Quindi la priorità è far ripartire gli investimenti con misure volte a patrimonializzare le aziende e a sostenere il fondo di garanzia.
4: Non possiamo non parlare di un altro tema di stretta attualità, che è il futuro dell'ex Ilva. Nelle scorse ore la Presidente del Consiglio ha annunciato un tavolo per affrontare quella che è una crisi che si è aggravata molto nelle settimane scorse con la sentenza della Corte d'Appello di Milano, e la notizia da parte delle imprese è arrivata con la lettera da parte dei Federacciai di 14 gruppi per una cordata che rilevi almeno una parte del gruppo. Il gruppo Eusider, di cui lei è dirigente, della sua famiglia, in passato insieme al gruppo Marcegaglia ha manifestato un interesse. In queste ore si concretizza anche un interesse da parte vostra?
7: Sì, noi prima di tutto abbiamo espresso grande apprezzamento per l'iniziativa portata avanti da Confindustria e da Federacciai. Abbiamo formalizzato proprio ieri sia al presidente di Confindustria Orsini che al presidente di Federacciai Antonio Gozzi la nostra disponibilità a far parte del progetto per quanto è nelle nostre possibilità. Il gruppo Eusider è un gruppo trasformatore d'acciaio, trasformiamo più di 1 milione di tonnellate di coils e di lamiere da treno e quindi possiamo portare la nostra esperienza e la nostra disponibilità in questo importante progetto.
4: Quindi abbiamo capito che le aziende potrebbero diventare 15, quelle interessate a rilevare almeno una parte dell'ex Ilva. Qual è l'auspicio per un'azienda trasformatrice di acciaio con un'azienda ex Ilva che è così centrale per la filiera di un'industria di base?
7: Sì, Ilva è un asset strategico non solo per le aziende che operano nel settore siderurgico, ma per l'intera manifattura italiana, senza contare il tema dell'occupazione, di garantire l'occupazione di più di migliaia di lavoratori, tante migliaia di lavoratori a Taranto. Quindi è fondamentale che Ilva sia al centro della politica industriale da parte del governo.
4: Non c'è molto tempo però per intervenire nell'ex Ilva, quanto si può attendere?
7: I tempi sono sempre più stretti e quindi è necessario agire con tempestività.
4: Grazie molto allora a Maria Anghileri, Presidente dei Giovani
7: Grazie.
4: Imprenditori. Ovviamente qui alla Fiera di Rimini prosegue il meeting, è soltanto la prima giornata, andrà avanti fino alla 26. Ovviamente noi seguiremo i lavori per la News 24. A voi.
1: Le borse adesso, andiamo a collegarci in diretta con Chiara Rancati.
8: È stata una giornata abbastanza nervosa, ma su toni un po' più positivi di quelle scorse per le borse europee, comunque ancora con volumi ridotti tipici del periodo d'agosto. Milano chiude sulla parità, guadagnano poco più di mezzo punto percentuale Londra e Francoforte, poco meno di mezzo punto percentuale la borsa di Parigi. In una giornata così non bastano le mosse del risico bancario di cui avete parlato per smuovere gli entusiasmi degli operatori, che sembrano anzi abbastanza scettici sulla mossa di Montepaschi. Sono infatti tra le peggiori del nostro listino principale, sia MPS che la sua controllata Mediobanca, in calo contenuto meno 0,39%, anche Banco BPM, la peggiore fuori dal listino FTSE MIB, Banca Generali, che perde in chiusura oltre il 2%. La giornata è invece positiva per quanto riguarda i mercati americani, accelerano anche al rialzo rispetto all'apertura sia il Dow Jones sia il Nasdaq, il primo sale a più 0,81%, l'indice dei titoli tecnologici guadagna in questo momento oltre mezzo punto percentuale, nonostante permangano le tensioni sui titoli di Stato americani, con i rendimenti sui treasuries a 10 e a 30 anni che continuano a salire, in una giornata in cui continua a salire anche il prezzo del petrolio, molto volatile in questo momento, ma torna per quanto riguarda il Brent europeo sopra i 94 dollari al barile, sale anche sopra quota 66 euro al megawattora il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam. Linea a voi.
1: E adesso una notizia che rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i tumori negli Stati Uniti. L'Agenzia Federale per la Sicurezza degli Alimenti e dei Farmaci ha approvato un nuovo trattamento per il melanoma in stato avanzato, che servirà ai pazienti per cui l'immunoterapia non funziona più. Ce ne parla l'inviato a New York, Nico Piro.
9: Ridurre drasticamente il rischio di recidive, cioè del ripresentarsi del tumore e quindi di metastasi, cioè il coinvolgimento di altri organi nella malattia, sarà possibile per il melanoma, il tumore della pelle? Pare proprio di sì, stando alle tre fasi di sperimentazione condotte su oltre 1100 pazienti ad alto rischio recidiva in diversi centri clinici in tutto il mondo, in Italia il Pascale di Napoli. Di un nuovo vaccino sviluppato sulla piattaforma mRNA o RNA messaggero, quella diventata popolare anche al di fuori della comunità scientifica durante la pandemia di Covid, con relative polemiche e teorie del complotto. Dopo la sperimentazione, il vaccino potrà essere messo in commercio solo con l'approvazione della FDA, l'autorità sanitaria statunitense. Nell'attesa dell'approvazione, i mercati scommettono sul successo di questo nuovo vaccino. Le azioni di Moderna in borsa sono arrivate a triplicare il loro valore nel punto massimo della seduta di ieri a Wall Street. Bene anche Merck, altra azienda coinvolta nello sviluppo. Il melanoma è una delle forme più letali di cancro della pelle, con oltre 330.000 nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo nel 2022.
1: E ci spostiamo in Cina con le immagini che arrivano da Pechino, dove è in corso la conferenza mondiale dei robot, robot umanoidi ormai vicini a eguagliare l'uomo negli sport o nei lavori più ripetitivi. Sentiamo Nello Porto.
10: I robot umanoidi marciano in formazione sulla pista dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pechino. Sono le prove della cerimonia di apertura della seconda edizione dei World Robot Games, i giochi dedicati alla robotica.
11: Rispetto all'anno scorso, le squadre partecipanti sono passate da 280 a oltre 650. Anche le prove sono aumentate da 26 a 51.
10: Molti studenti universitari si cimentano nella programmazione di piccoli robot calciatori, mentre dall'Ateneo di Hong Kong arriva questo giocatore di ping pong. Nel giro di 2 anni potrà competere con atleti professionisti, dice Luo Ping della Facoltà di Ingegneria. Al momento per i dilettanti è un valido allenatore. Le applicazioni pratiche si sono viste in questi giorni alla Fiera Mondiale sul tema. 300 aziende hanno messo in mostra le loro creazioni, applicazioni domestiche, commerciali, con il barista che serve più di 200 caffè in un'ora, un record, fino alle applicazioni industriali. Sempre più automi vengono utilizzati nella logistica, settore strategico dell'economia cinese. L'impatto che gli umanoidi avranno sulla nostra vita quotidiana si vede da questi esempi, al di là della meraviglia che può suscitare un salto da fermo da 2 metri.
1: Torniamo adesso in Ucraina con le città dell'est del paese che sono sotto la costante minaccia dei droni russi che si abbattono anche sui civili e sui soccorritori che a rischio della vita cercano di evacuarli dai centri abitati sotto assedio. Sentiamo la testimonianza di Roberto Falletti, un volontario italiano appena uscito da Kramatorsk, incontrato dal nostro inviato Daniele Lorenzetti.
12: Questi cavi vengono collegati a questi droni, che ovviamente non c'è nessun disturbatore di frequenza che può fermarli. Oggi tendono anche agguati all'interno di Kramatorsk, ma non solo di Kramatorsk, in tutta la linea per arrivare a Kostantinovsk, si posano nel terreno, aspettano che arriva o il mezzo di soccorso, o i vigili del fuoco, o i militari, si alza e lì non hai più tempo. Manca l'acqua, manca la corrente, sono razionati gli alimenti perché ovviamente più nessuno, molti hanno paura ad arrivare per causa di questi attacchi vili fatti con questi droni e gli anziani a volte, non solo a Kramatorsk, ma per esempio a Druzhkivka, ci sono 4.000 persone che sono bloccate, non entra più neanche la polizia. Hanno cambiato adesso strategia, sembra che vogliono sfondare anche con mezzi pesanti e quindi stanno cercando di portare terrore alla gente affinché nell'autunno manca gas, manca luce, non ci sono più le condizioni minime con l'acqua, non riesce a vivere, vai via e poi noi sfondiamo.
1: Ne abbiamo dato conto nel corso di questa edizione dell'ondata di forte maltempo che si è abbattuta soprattutto sul centro nord e del resto temporali e incendi sono ormai le due facce di un'Europa ancora travolta da un clima sempre più estremo. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
13: Dopo il caldo estremo, ecco il tornado. La Germania assiste già da alcuni giorni a fenomeni come questo. Supercelle temporalesche si sono scaricate su gran parte del sud e del centro del paese, portando venti estremi e grandine con chicchi grandi oltre 5 centimetri. Due persone sono morte per la caduta di alberi. Diverse abitazioni sono state scoperchiate o gravemente danneggiate, come in questo caso un albero ha perforato il tetto. E se nel nord Europa le correnti di aria calda e umida hanno già innescato questi fenomeni scontrandosi con le correnti fredde, nel sud del continente si continua a boccheggiare per il caldo, con conseguenze estreme a causa della siccità. Il 99% dell'Ungheria ne sconta già le conseguenze in modo pesantissimo, soprattutto per la produzione di energia. Gli esperti puntano il dito contro i cambiamenti climatici e la pratica consolidata di prosciugare le zone umide naturali. Inoltre la desertificazione minaccia gran parte della grande pianura ungherese. La siccità trasforma poi i boschi in combustibile altamente infiammabile, come a Kruševac, Macedonia del Nord. Terreni impervi e mancanze di elicotteri a Canadair rendono difficilissimi i soccorsi, tanto che gli abitanti devono accontentarsi di arginare le fiamme con le pale.
1: Il Regno Unito si prepara al ritorno dei duchi ribelli. Harry e Meghan lasciano la California, dove hanno vissuto per 6 anni, e si preannunciano polemiche per eventuali spese pubbliche per la loro sicurezza e frizioni con la famiglia reale che li ha di fatto estromessi. Sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
14: Il ritorno di Harry e Meghan è previsto entro la fine del mese. La famiglia reale si è riunita a Balmoral, la proprietà in Scozia, dove i Windsor trascorrono una parte dell'estate per discutere il da farsi. Le questioni aperte riguardano nell'immediato il tema della scorta. Chi pagherà per la sicurezza dei Sussex? Per i reali con ruolo pubblico la spesa è a carico dei contribuenti. Il tema preoccupa anche il governo, si tratterebbe di 5 milioni di sterline, tanto che il primo ministro Burnham in TV ha spiegato il ritorno è una questione privata, come dire, non graverà sulle tasse dei cittadini. C'è poi il tema del peso pubblico che il secondo genito del re e consorte potranno avere, che ci siano per loro incarichi reali o meno, al momento non sembra, anche se fonti di palazzo fanno sapere che i bambini di Harry e Meghan, Archie e Lilibet, potrebbero essere invitati agli appuntamenti ufficiali.
15: E a chi si chiede se ci sia tensione a corte, una risposta la dà il Times, che oggi titola a tutta pagina «Il re mette William al primo posto mentre Harry si accinge a tornare».
14: Insomma, a Balmoral un chiarimento c'è stato, tra Harry e William non c'è stata alcuna riconciliazione ed è evidente la preoccupazione dell'erede al trono sulla modalità del rapporto col fratello e i passaggi necessari per arrivarci, almeno in pubblico.
1: Il nostro approfondimento adesso riguarda le sanzioni imposte alla Presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane e ad Abdoulaye Sey, il magistrato che ha emesso il mandato di arresto contro Netanyahu. La Corte è sempre più sotto attacco da parte degli Stati Uniti e ne abbiamo parlato di questo con la professoressa Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale dell'Università Statale di Milano. Seguiamola, poi c'è il meteo e il telegiornale torna alle 18. Adesso torniamo sulle sanzioni imposte alla Presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane e al magistrato Abdoulaye Sey, il magistrato che indaga sui crimini internazionali, l'uomo che ha emesso il mandato di arresto contro Netanyahu, per parlare degli attacchi che la Corte Penale Internazionale sta subendo da parte degli Stati Uniti ma anche di Israele. Siamo in collegamento con la professoressa Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano. Grazie per essere con noi, professoressa.
0: Buongiorno, grazie a voi.
1: E allora cominciamo, professoressa, proprio da queste sanzioni, perché insomma sappiamo che colpiscono molti degli aspetti, no, della vita quotidiana dei due magistrati. Che cos'è, in che cosa in particolare arrivano queste sanzioni e che cos'è che non potranno più fare?
0: Ma innanzitutto va ricordato che queste sono solo l'ultima tornata di sanzioni, si aggiungono a altre tre misure che erano state dal gennaio 2025 imposte dall'amministrazione Trump, e quindi erano già 11 magistrati, procuratore capo e vice procuratori sanzionati, e anche la relatrice speciale dell'ONU per le Nazioni Unite, Francesca Albanese, e le più importanti organizzazioni palestinesi indipendenti per i diritti umani. Tutti questi individui sostanzialmente non possono entrare negli Stati Uniti qualora abbiano dei beni negli Stati Uniti. Questi beni sono sostanzialmente confiscati e incorrono in sanzioni che sono proprio di natura penale e possono portare anche a pene pecuniarie ingentissime qualora appunto dovessero trovarsi sotto la giurisdizione americana. E poi tutta una serie di corollari che possono sembrare, se vogliamo, secondari, ma che sono alquanto impattanti nella vita quotidiana, come non poter utilizzare tutti i servizi, i service provider statunitensi, dalle carte di credito ai mezzi per prenotarsi una vacanza, per dire. Alcuni giudici hanno rilasciato interviste dicendo che si tratta praticamente di una morte civile, e perché la loro vita è profondamente, profondamente disagiata dal momento in cui sono state imposte,
1: ecco,
0: le sanzioni.
1: Ecco, professoressa, veniamo alle accuse, perché le accuse contro questi due magistrati le ha spiegate il segretario di Stato Marco Rubio, ha detto sono quelle di perseguire funzionari di governi che non hanno acconsentito alla giurisdizione della CPI. Allora ci chiediamo, è un'azione legittima da parte della Corte indagare per esempio sui crimini dei soldati americani in Afghanistan e dell'IDF in Palestina?
0: Questa è la domanda fondamentale giusta da porre. La Corte Penale Internazionale sta legittimamente indagando su alcune situazioni dove sono stati commessi gravissimi crimini, anche da parte di attori, di persone che fanno parte di paesi come gli Stati Uniti, Israele, la Russia, che non fanno parte della Corte Penale Internazionale. Questo è assolutamente legittimo in quanto è basato sul meccanismo che è stato deciso a Roma nel 1998 in sede di istituzione della Corte Penale Internazionale, per cui la maggioranza degli stati al mondo ha deciso che la giurisdizione della Corte possa essere basata su un criterio che si chiama di territorialità, ossia è sufficiente che i crimini, i presunti crimini, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio, aggressione, siano commessi sul territorio di uno Stato che ha accettato la giurisdizione della Corte, e in questo senso quindi le indagini che citavo prima sono basate proprio sul meccanismo giurisdizionale che è fondativo della Corte Penale Internazionale. Aggiungo del resto, questo non è un'eccezione, è un meccanismo assolutamente normale in diritto penale. Se parliamo di diritto penale interno, praticamente tutti i paesi al mondo, se c'è un crimine commesso sul territorio dello Stato, quel paese ha giurisdizione, anche se il crimine è stato commesso da cittadini di uno Stato terzo. Quindi, facendo un parallelo a livello internazionale, questa è la regola che è stata adottata ai tempi. Alcuni Stati non sono contenti e vorrebbero, diciamo, proteggere i propri cittadini dal poter essere sotto indagine per la commissione di questi gravi crimini. Però dire che l'intervento della Corte è illegittimo è assolutamente falso.
1: E quindi insomma basta essere parte, no, di quello Statuto di Roma, come appunto abbiamo detto Palestina e Afghanistan effettivamente lo sono. Ma su quali crimini di guerra sta indagando la Corte?
0: Allora, la Corte ha varie situazioni di indagine aperte che sono in diversi paesi, molti all'inizio erano stati africani, poi però abbiamo visto negli ultimi 10 anni aprire indagini importanti anche per esempio nelle Filippine, in Venezuela, ovviamente in Ucraina, come sappiamo, per i crimini commessi dall'esercito russo, e in Palestina rispetto sia ai crimini commessi da Hamas che i crimini commessi dall'esercito israeliano, dal governo israeliano. Tutte queste situazioni di indagine hanno dato alcuni frutti e in alcuni casi l'emissione di mandati d'arresto molto importanti, come nei confronti del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, e ovviamente i mandati d'arresto che sono il motivo sostanzialmente delle sanzioni statunitensi nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Gallant. Ricordiamo che alla base di questi mandati d'arresto c'è la commissione di crimini di guerra, come il crimine di affamamento della popolazione civile o di attacco intenzionale nei confronti dei civili, che sono crimini ovviamente molto gravi, crimini di guerra, e anche alcune ipotesi di crimini contro l'umanità, come il crimine di persecuzione, ad esempio, nei confronti della popolazione civile. Ripeto, se i leader di Hamas, i fautori, diciamo, dell'attentato del 7 ottobre non fossero stati uccisi, anche loro sarebbero oggetto di mandati d'arresto emessi dalla comunità internazionale.
1: Senta, professoressa, lei stava parlando di alcuni paesi, diciamo, che insomma non sono contenti di questo tipo di azione da parte della CPI. Ecco, alcuni sono già fuori. Poi ci sono diversi stati, fra cui il Venezuela di Delcy Rodriguez, poi c'è il Chad, insomma ci sono anche paesi del Sahel che stanno, diciamo, avviando la procedura per uscire dalla CPI. Che ruolo hanno gli Stati Uniti e Israele in queste decisioni, professoressa?
0: Hanno un ruolo molto importante. Ovviamente Israele sta agendo grazie agli Stati Uniti, è una campagna lunghissima quella di Israele per lo smantellamento della Corte Penale Internazionale, ma da soli non avrebbero avuto la forza anche solamente di pressioni economiche per poter effettivamente passare all'attacco. Mentre gli Stati Uniti di Donald Trump, come vediamo, hanno moltissimi mezzi di pressione, addirittura minacce in alcuni casi, e questi stanno effettivamente adesso costringendo di fatto alcuni paesi a seguire quella che è la linea imposta da Washington, che si unisce anche talvolta degli interessi personali di questi paesi, perché se prendiamo il caso del Mali o del Niger, erano paesi che comunque erano oggetto di indagine da parte della Corte Penale Internazionale, e quindi, diciamo, i leader di governo non avevano più un interesse a essere parte di questo meccanismo. Lo stesso è successo ai tempi con le Filippine, quando il presidente Duterte è finito sotto indagine, hanno deciso di lasciare la Corte Penale Internazionale. Ciò peraltro non ha protetto Duterte, che oggi si trova a processo, perché comunque c'è un tempo che è di circa un anno fra la decisione che viene notificata di uscire dalla corte e quando questa decisione diviene effettiva.
1: L'uscita effettiva. Senta, lo abbiamo citato poco fa, forse il primo mattoncino lo ha messo per l'appunto, no, parlando di queste accuse, di queste sanzioni, il segretario di Stato Marco Rubio, che ha proprio annunciato di volerla demolire e smantellare brick by brick, ha detto, no, pezzo per pezzo, la Corte Penale Internazionale. Rischia di sparire questo organismo?
0: Ma io credo che il rischio oggi che la Corte sia gravemente ostacolata nel suo operato è altissimo, è molto reale, lo vediamo. Eppure le persone che lavorano alla Corte, a partire dalla Presidente, che abbiamo visto appunto essere oggetto l'altro ieri di quest'ultima tornata di sanzioni, sono più determinati che mai ad andare avanti nel loro lavoro, nelle loro indagini. In qualche senso c'è più persino motivazione in questo momento all'interno della Corte a portare avanti il proprio lavoro, proprio perché tutti sono convinti che sia un lavoro rilevante, essenziale, importantissimo. Il discorso è che gli stati terzi, cioè gli stati parte, che sono coloro che dovrebbero proteggere l'istituzione da loro creati non stanno reagendo con la sufficiente forza per contrastare le conseguenze di queste sanzioni. Quindi molto è nelle mani degli stati. Io credo che la Corte Penale Internazionale non possa scomparire, è una conquista di civiltà che abbiamo appunto fortemente voluto, in particolare qua in Europa, ma non solo. E non posso neanche immaginare di tornare a un sistema internazionale dove i crimini internazionali più gravi rimangano impuniti. Quindi credo che sia davvero impensabile, però credo anche che stiamo passando attraverso delle acque molto molto tumultuose e bisognerà equipaggiarsi per bene per poter resistere a questi attacchi.
1: Appunto, infatti la mia ultima domanda, professoressa, era proprio su questo, no? Sulla difesa, sulla protezione da parte, come diceva lei, degli stati terzi. Ecco, l'Unione Europea esprime sdegno e insomma condanna queste sanzioni, però insomma è una voce troppo debole ancora. In concreto fa tutto quello che è in suo potere fare?
0: Sì, si potrebbe fare di più. Questo è sicuramente, al momento ho visto alcune dichiarazioni di oggi o di ieri, per esempio della Francia, dell'Olanda, che fanno presagire delle risposte concrete, per esempio in termini di attivazione di quello che si chiama blocking statute, quindi una legislazione che di fatto neutralizzerebbe l'effetto delle sanzioni sui cittadini, sugli organismi che hanno base in Europa. Questo sarebbe un passo assolutamente fondamentale, ma poi c'è un discorso che è un discorso di coraggio. Gli stati, e uso le parole della segretaria di Amnesty International, si sono mostrati molto codardi, alcuni stati, di fronte all'atteggiamento da bulli di fatto degli Stati Uniti, e questo è quello che va sostanzialmente superato come atteggiamento per difendere

0: Il caso della flottiglia per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, soddisfazione della flotta umanitaria, si rompe l'impunità, Erdogan dittatore antisemita, la risposta del premier israeliano. Giorgia Meloni al New York Times, con Trump pensavo che le cose fossero più facili, non è andata così. La premier non si pente di nulla, continua a credere nell'unità dell'Occidente. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Per Meloni le nuove regole tutelano stati di primo ingresso, per Schlein il blocco di Schengen è un boomerang. Corsa alla vaccinazione esavalente a Palermo dopo la morte per difterite di una bambina di 4 anni non vaccinata. Somministrazioni aumentate in un giorno del 10%. Il nord sferzato dal maltempo, situazione critica in Lombardia e Liguria, disagi anche in Piemonte, Toscana e Umbria. Vigili del fuoco al lavoro per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Jannik Sinner non giocherà agli US Open a causa del problema al ginocchio. Sono triste, ha scritto in un post il numero uno del tennis mondiale. Decisione difficile. Buonasera, bentornati a Telegiornale di Rai News 24. Apriamo, come avete sentito dai titoli, con il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'intercettazione violenta in acque internazionali della Sumud flottiglia. Dura la reazione di Israele, ma ci dice tutto la corrispondente Maria Gianniti.
1: E sì, la reazione del premier Netanyahu è arrivata con una nota del suo ufficio, una nota in cui si leggono delle parole durissime. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, che occupa anche metà dell'isola di Cipro, detiene un numero impressionante di giornalisti e politici che si oppongono al suo regime e ora cerca di estendere questa aggressione anche a Israele, ma noi non ci facciamo intimorire, Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente. Tutto questo è scaturito, lo hai ricordato, da questo mandato di cattura internazionale che è stato emesso dal ministro della giustizia turco. Questo perché appunto quando c'è stata l'intercettazione della flottiglia ci sono state, a detta della Turchia, dei metodi aggressivi, e il motivo per cui di tutto questo Netanyahu è responsabile. Sono ormai giorni che la tensione fra Turchia e Israele è sempre più alta. Ricordiamo che solo pochi giorni fa proprio Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria, e questo perché? Perché qui si ritiene che appunto la Turchia stesse per creare una base. Poi c'è il fronte interno, il fronte della Cisgiordania, che non dobbiamo dimenticare, perché questa mattina durante degli scontri tra coloni e palestinesi in un villaggio a nord di Hebron un palestinese è stato ucciso, un altro è stato ferito gravemente proprio da un colono che ha sparato verso di loro, ma è soltanto l'ultimo episodio grave di una serie di violenze che vediamo ormai da mesi. A te.
0: Grazie, adesso torniamo a parlare della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che parla del dossier immigrazione e replica alle critiche delle opposizioni, ma poi in un'intervista al New York Times sulla politica estera, dopo il gelo con Trump, non esclude nuovi contatti con il Presidente americano. In primo piano resta comunque anche la guerra in Ucraina, lunedì la Premier parteciperà alla coalizione dei volenterosi, ce ne parla Luigi Massi.
2: Giorgia Meloni interrompe il silenzio delle ferie estive sul tema che più le sta a cuore politicamente, la gestione dei migranti, e sui social replica alle critiche di Elly Schlein. Nessun boomerang, dice, prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra Schengen e il nuovo patto di asilo, che, ne è convinta la Premier, segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono tornare nel paese di primo ingresso. I rimpatri saranno più veloci, assicura Meloni, quanto al pregresso dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste. Un governo di sinistra attacca

0: le avrebbe accolte creando ulteriori problemi al paese. Puntualizzazioni non casuali, vista l'incandescenza del tema anche a fini elettorali e in vista dell'annunciato agognato traguardo del 4 settembre, quando l'esecutivo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana. E dopo la pausa, ma in realtà mai veramente andata in sonno, tornerà d'attualità anche la politica estera, con il rapporto con Trump dopo il cambio di linea sull'Iran. In un'intervista al New York Times che tocca anche aspetti privati oltre all'impegno politico, Meloni non esclude di riparlare presto con il presidente americano. È evidente, dice, che con lui pensavo le cose sarebbero state più facili, ma credo nell'unità dell'Occidente, sottolinea la Premier, e non leggo la strategia italiana ai miei rapporti personali.
1: Dicevamo che il dossier migranti sta dominando sia la politica italiana che quella europea, si allarga infatti la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti, cioè i migranti che sono sbarcati in un paese diverso da quello dove si trovano adesso, verso l'Italia, il paese appunto di sbarco. Ma l'Unione Europea si divide, facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles Filippo Golia.
2: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
1: E dunque su questo dossier migranti è acceso il dibattito in Italia, la maggioranza sostiene il governo sia sulla sospensione di Schengen con la Spagna che sull'accordo europeo sui richiedenti asilo, le opposizioni parlano invece di flop sulle politiche sociali ed economiche. Facciamo il punto con Martina Cecchi De Rossi.
3: Sì, dunque la maggioranza a sostegno della linea del governo da Fratelli d'Italia si sottolinea, le opposizioni vogliono confondere due cose diverse, la chiusura di Schengen verso la Spagna dopo i fatti di Ceuta con l'applicazione delle nuove regole del patto per l'asilo, un patto che funzionerà, questa è la linea appunto del partito della Premier, perché tutelerà proprio i paesi di primo approdo come l'Italia con rimpatri che avranno delle procedure più facili, linea condivisa dalla Lega, da noi moderati, che insiste comunque per una risposta comunitaria, mentre Forza Italia sottolinea i migranti che vengono trasferiti da altri paesi europei saranno pochi e si gestiranno caso per caso. Posizioni all'attacco aveva parlato di effetto boomerang Elly Schlein dopo la stretta su Schengen verso la Spagna, il patto sui migranti di fatto è già rotto, c'è stato uno show dopo Ceuta, dice Conte dal Movimento 5 Stelle, che ha prodotto un cortocircuito, Conte che torna sulla priorità la lotta alle diseguaglianze in un dibattito sulla cultura woke, parlano di autogol, Alleanza Verde e Sinistra, Italia Viva, effetto della rincorsa di Meloni a Vannacci, e sulla stessa linea anche più Europa. In primo piano, lo dicevamo, anche il risico bancario, l'attenzione all'integrità di Monte dei Paschi, prioritaria per le forze politiche, e l'attenzione anche alle contromosse di Monte dei Paschi su Banca Popolare di Milano, per Fratelli d'Italia, per la Lega, con Salvini che applaude a questa possibile soluzione perché dice grandi gruppi non sempre attenti alle esigenze dei correntisti, bene più poli a tutela di territori e lavoro, la politica deve solo dettare regole, dice Forza Italia. Dall'opposizione il Partito Democratico dice attenzione al territorio per Monte dei Paschi e frena sulla presunta alleanza con Fratelli d'Italia, un conto è cercare soluzioni per il territorio, un altro è cercare di indirizzare le dinamiche di mercato, ed è tutto a te.
1: E continuano in Italia gli sbarchi di migranti, a Roccella Ionica, la cittadina nella provincia di Reggio Calabria, 39 persone di nazionalità egiziana e bengalese partite su un barchino dalla Cirenaica sono state soccorse dalla nostra guardia costiera. Un altro barchino con 8 algerini è approdato nel sud della Sardegna dopo essere stato intercettato dalla Guardia di Finanza, che ha arrestato il presunto scafista. Mentre partirà domani da Lampedusa la nuova missione di osservazione e monitoraggio, che si chiama Tutti gli occhi sul Mediterraneo, di Arci, in collaborazione con Rescue Ship, dopo che quest'ultima ha dovuto disarmare la nave che era stata danneggiata durante il ciclone Harry. Le parole di Mattarella: viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Questo viene scritto dal Presidente della Repubblica nel messaggio per la giornata inaugurale del meeting di Rimini. È dall'umanità delle donne e degli uomini, aggiunge il Capo di Stato, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Queste le parole di Mattarella. Torniamo ora agli esteri. Dopo 6 mesi di guerra sul campo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra in un'altra fase, quella della guerra economica. Questa sembra essere la nuova strategia del presidente Trump per isolare il regime di Teheran e i suoi alleati, mentre sull'Ucraina Trump dice no alla possibilità di estendere Starlink alle forze armate ucraine. Sentiamo da New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
4: Sì, Donald Trump questa sera vola in South Carolina per appoggiare la sua candidata alle primarie repubblicane. Ieri, nel corso delle diverse apparizioni pubbliche, ha ribadito la sua linea di fermezza verso l'Iran. Sembra però puntare di più sull'arma economica, sanzioni pesantissime estese anche a paesi terzi che commerciano con l'Iran per costringere il regime a cedere. Intanto, come dicevi, emerge un retroscena sull'utilizzo di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, da parte dell'Ucraina. Zelensky nel luglio scorso, nel corso del loro ultimo incontro, avrebbe chiesto a Trump di intercedere presso Musk, ma Trump sarebbe rimasto evasivo per poter usare Starlink e colpire più in profondità la Russia. Sul fronte interno, con un occhio alle elezioni di midterm, la Casa Bianca autorizza l'importazione di grandi quantità di carni dall'estero, azzerando gli extra dazi, purché siano vendute ai consumatori un 25% in meno rispetto al prezzo di mercato. Linea a voi.
1: E Teheran non si lascia intimorire dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana Araghchi prevede un nuovo fallimento americano e i Pasdaran rilanciano con la minaccia dell'uso di nuove armi sempre più distruttive. Sentiamo gli aggiornamenti da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
5: Sì, il presidente Pezeschian afferma che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora che si trova in una posizione di forza e che il mondo riconosce la sua vittoria. L'Iran respinge con forza le minacce di ripercussioni economiche e l'isolamento da parte della Casa Bianca. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità e afferma che il D-Day economico sarà un fallimento. E da Baghdad il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice che la stretta economica americana è ingiusta e che serve una pianificazione per rafforzare sia la sicurezza sia l'economia della Repubblica Islamica. Poi, sempre Ghalibaf sprona gli iraniani a resistere, mentre i Pasdaran mostrano i muscoli e dicono che in caso di una nuova guerra sono pronti a mettere in campo armi più distruttive di quelle usate finora.
1: E dunque parlavamo prima anche delle dichiarazioni di Trump sull'Ucraina. Qui il conflitto all'indomani del pesante bombardamento sulla capitale vede nuovi raid russi nella regione di Kharkiv, poco fa sotto attacco anche Kryvyi Rih, almeno 5 morti e decine di feriti, anche bambini. Ci aggiorna da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
6: Sì, non si fermano neppure di giorno gli assalti russi sull'Ucraina, in particolare con i droni. Drammatiche le notizie e le immagini arrivate poco fa da Kryvyi Rih, dove è stato centrato da degli shed il più grande centro commerciale della città, che è anche la città di Zelensky. Era pieno di gente, di acquirenti, di persone che hanno tentato di fuggire in mezzo alla polvere. Un bilancio drammatico, il primo di 5 vittime e 90 feriti, rischia di aggravarsi sempre più perché una ventina sono in gravissime condizioni. I droni hanno colpito con la tecnica del doppio attacco, cioè anche sui soccorritori che erano giunti. Un atto ignobile, sono semplicemente atti di terrorismo, la prima valutazione di Zelensky. Dicevate anche dei due morti nella notte in un villaggio vicino a Kharkiv. È stato bombardato anche poi l'hub logistico del principale importatore ucraino di prosecco italiano. I filorussi parlano invece di due morti nel Donetsk. E in tutto questo Zelensky, che come avete detto sta cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink per colpire le postazioni di lancio missilistico dei russi, ospiterà lunedì, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, il vertice dei volenterosi, più di una trentina di paesi, qui alcuni in presenza, altri collegati. A essere collegata sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni. È tutto per ora da Kiev, a te.
1: Daniele, ci collegheremo naturalmente per gli aggiornamenti. Ora però torniamo in Italia. Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo, che saranno aperti questa sera di fronte al Presidente Mattarella, che intanto insieme alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta accogliendo i capi di Stato dei 26 paesi partecipanti. Allora andiamo in diretta proprio a Taranto, per noi c'è Pablo Rojas.
7: Sì, esattamente, proprio in questi minuti il capo dello Stato Mattarella sta ricevendo gli altri 25 capi di Stato, di Governo o rappresentanti dei partecipanti a questi giochi del Mediterraneo. È presente anche la Premier Giorgia Meloni, come i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e tanti ministri. Dopo si sposteranno tutti allo stadio Iacovone di Taranto, dove ci sarà la cerimonia inaugurale. Sarà proprio il capo dello Stato a sancire l'inizio dei giochi, dopo aver mandato ieri un messaggio al quotidiano di Puglia, in cui si riferisce al motto Embrace the Future e dice è una speranza per un futuro che si vorrebbe di pace, sviluppo e tolleranza. Il Mediterraneo, ha affermato il Presidente della Repubblica, che oggi è attraversato da conflitti, da crisi migratorie, da violenze, deve tornare invece a essere luogo di dialogo e fonte di civiltà, oltre che luogo di confronto. Da qui, da Taranto, è tutto per ora. Ci aggiorniamo nelle prossime edizioni.
1: Grazie Pablo. Ora ci spostiamo in Sicilia. Corsa alla vaccinazione esavalente a Palermo dopo la morte per difterite della bambina di 4 anni che non era stata vaccinata. Da ieri infatti sono aumentate del 10% in un solo giorno le somministrazioni appunto del vaccino esavalente. Intanto la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina, ha disposto l'autopsia, ma sentiamo da Palermo il servizio di Giorgio Ruta.
8: Non siete riusciti a fare il vaccino?
9: No, non siamo riusciti a fare perché ovviamente nel caso che è successo c'è molta confusione. È lunedì mattina alle 8:30 dobbiamo essere qua per fare la vaccinazione.
8: Dopo la morte della bambina di 4 anni per difterite a Palermo è corsa la vaccinazione per chi non ha ancora ricevuto la dose. Siamo andati nel centro più vicino al quartiere della piccola vittima deceduta perché i genitori non l'avevano immunizzata.
10: È una prevenzione che si fa soprattutto dopo quello che è successo per la bambina, purtroppo. Serve tantissimo vaccinare i bambini.
8: Voi siete venuti dopo quello che è successo?
10: Sì, siamo venuti dopo, ma a prescindere saremmo venuti.
8: Un accesso dopo l'altro, medici e infermieri non hanno tregua.
11: Abbiamo notato sicuramente un afflusso dei quartieri limitrofi di gente che responsabilmente ha deciso di vaccinare i propri figli, controllare lo stato vaccinale anche per se stessi, anche i genitori devo dire. C'è stata una presa di coscienza sicuramente maggiorata.
8: All'ospedale di Cristina, intanto, è ricoverato il cuginetto della bambina deceduta. Aveva giocato con la piccola nei giorni precedenti.
12: Il bambino è ancora in ospedale, in malattie infettive pediatriche, ha ancora febbre, dal punto di vista generale sta bene, ma ha questa tonsillite e queste placche e un po' di disfonia che possono ancora far pensare che potrebbe avere anche lui contratto questo tipo di batterio, anche se lo sapremo nelle prossime 24 ore. Siamo assolutamente tranquilli, soprattutto perché è un bambino vaccinato.
8: Dopo la tragedia tutti i familiari sono stati vaccinati. L'azienda sanitaria provinciale ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti. Intanto i carabinieri hanno acquisito le cartelle cliniche della bambina. La procura ha aperto un'inchiesta.
1: Si moltiplicano i danni del maltempo nel nord Italia, un ponte è crollato, ci sono state delle frane, un campeggio è stato evacuato tra le province di Bergamo e Brescia, la Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza, poi una paurosa tromba d'aria vicino Genova e il vento che flagella anche la Toscana. Alessandro Fresilli.
13: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta

0: c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dell'acqua.
1: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
2: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
1: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
3: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
1: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
4: La tromba d'aria partita da qui ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
1: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
5: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
6: E ora parliamo di sport con il tennis. Purtroppo niente US Open per Jannik Sinner, costretto a dare forfè per l'infortunio al ginocchio proprio nel giorno in cui Alcaraz invece sembra aver detto che sarà presente agli US Open. Il servizio di Francesco Musi.
7: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi e dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfè. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al Major della Grande Mela dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo proprio a New York ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due, vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.
6: E adesso torniamo a Taranto perché questa sera la città dei due mari, ce lo diceva Pablo Rocas, accenderà la fiamma della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Alle 20 in diretta su Rai 2 ci sarà la cerimonia inaugurale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci colleghiamo in diretta con Novella Calligaris.
8: Sì, tra pochissimo ormai manca all'inizio della cerimonia di apertura di questi 20esimi Giochi del Mediterraneo. Pensate, la prima edizione fu fatta Alessandria d'Egitto nel 1951 e l'Italia ha ospitato ben 4 edizioni. Ma veniamo a quella che è la cerimonia di apertura, 70 performers che animeranno tutto lo spettacolo e poi ci sarà l'inno del Mediterraneo cantato da Mietta, l'esibizione di Albano e di Serena Brancale, ma altri ospiti sono aspettati qui per rendere omaggio a questa terra che ha dato tantissimi artisti. Il filo conduttore sarà la poesia per il bambino che entrerà come in un filmato raccontando un po' la storia di Taranto, dalle pietre millenarie che possiamo trovare nella città quando era Taras nella Magna Grecia, fino a poi ad entrare qui nello stadio per trasformare da quello che è la finzione alla realtà, e raccontando appunto un filo conduttore che è quello di pace e integrazione. Ricordiamo sempre l'atleta di Taranto che è un atleta senza nome che in fondo rappresenta tutti gli atleti al di là di quelli che possono essere i grandi campioni che sono qui presenti. Un atleta che è vissuto tra il 500 e il 480 avanti Cristo, di cui non si conosce il nome, ma però la tomba è ancora

0: conservata in maniera straordinaria. Qui vedete lo stadio totalmente rifatto, un stadio che ha una sua copertura, tutto lo scenario per quanto riguarda lo spettacolo, la tribuna autorità che sta qui sotto, le sedie che sono state messe per gli atleti. Sfileranno 26 nazioni, l'Italia sfilerà per ultima, la Grecia per prima, per penultimo sarà il Kosovo, perché nei prossimi giochi del Mediterraneo saranno a Pristina. Per il momento da Taranto è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Novella, come ci dicevi la serata inaugurale sarà accompagnata dall'inno Sottusole appositamente composto dal maestro Roberto Molinelli e cantato da Mietta. Ascoltiamolo insieme e poi la seconda parte del telegiornale.

0: pubblicità.
1: Tutti rimessi. Quando mi sento scarica, faccio il pieno di vitamine. E senti che gusto Acquavitamin.
2: San Benedetto. My secret.
0: Pubblicità.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
4: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
3: Provalo!
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: O ti senti ACT?
4: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
6: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
7: È la prima volta che faccio pubblicità e la faccio per il programma Mi piace così. Mi piace così mi ha cambiato

0: completamente la vita. Ho perso 12 kg e ben 3 taglie. Ero stufa di avere fame e non perdere peso. Invece mi piace così, mi ha dato 4 pasti al giorno buonissimi. Niente più fame, niente privazione, sono in forma. Mi piace così, è un'idea fantastica, anche in vacanza.
1: Chiedi anche tu una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. Mi piace così.it.
0: Mi piace così. Sorridi alla vita.

0: Ripartiamo dal meeting di Rimini che apre oggi, 6 giorni di incontri. Il primo sarà proprio quello tra Roselyne Hamel, che ha perso il fratello, padre Jacques, ucciso in Normandia nel 2016 da estremisti dell'ISIS, e Nasera Kermish, che è la madre di uno degli attentatori. Domani le due donne potrebbero avere un incontro privato con Papa Leone, che sarà presente al meeting. Sentiamo Emma Farnè.
1: È il 26 luglio di 10 anni fa, quando padre Hamel, come ogni mattina, entra in chiesa a Saint-Étienne-de-Rouvray, Normandia, sud di Rouen. È la messa mattutina per i fedeli, alcune suore, alcuni anziani. 10 anni dopo, la sorella, sul palco del meeting di Rimini, ricorda la sera prima.
2: Ci disse: devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella ma un po' strana per come era lui.
1: Padre Hamel, quella messa non sopravvive. Gli tagliano la gola sull'altare due giovani radicalizzati dell'ISIS, uccisi poi dalle forze di polizia. La madre di uno degli attentatori ricorda:
3: ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato e io ho visto la devianza. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato.
1: Con la fede, Roselyne sopravvive al dolore e si immagina il dolore della madre di Adèle Kermish e vuole incontrarla.
3: Non posso lasciarla da sola perché sta soffrendo più di me. Devo trovare il cammino.
1: Nasera, la madre di Adèle, racconta l'inizio di un'amicizia in cui ora si definiscono sorelle di dolore.
3: Ed è stato un soffio di vita, è stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto: no, sì, voglio incontrarla, mi sono detta.
1: Da quell'amicizia è nato un libro scritto a quattro mani. Dentro il biglietto lasciato da Roselyne sulla tomba di Adèle.
4: Adèle, l'anima di mio fratello, padre Hamel, mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza. Il perdono è la via della pace.
0: Torniamo a parlare di maltempo in tutta Europa. Ci sono i temporali, ma ci sono anche gli incendi, le due facce di un continente ancora una volta travolto da un clima sempre più estremo. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
5: Dopo il caldo estremo, ecco i tornado. La Germania assiste già da alcuni giorni a fenomeni come questo. Supercelle temporalesche si sono scaricate su gran parte del sud e del centro del paese, portando venti estremi e grandine con chicchi grandi oltre 5 centimetri. Due persone sono morte per la caduta di alberi. Diverse abitazioni sono state scoperchiate o gravemente danneggiate. Come in questo caso, un albero ha perforato il tetto. E se nel nord Europa le correnti di aria calda e umida hanno già innescato questi fenomeni scontrandosi con le correnti fredde, nel sud del continente si continua a boccheggiare per il caldo, con conseguenze estreme a causa della siccità. Il 99% dell'Ungheria ne sconta già le conseguenze in modo pesantissimo, soprattutto per la produzione di energia. Gli esperti puntano il dito contro i cambiamenti climatici e la pratica consolidata di prosciugare le zone umide naturali. Inoltre la desertificazione minaccia gran parte della grande pianura ungherese. La siccità trasforma poi i boschi in combustibile altamente infiammabile, come Kruševica, Macedonia del Nord. Terreni impervi e mancanze di elicotteri a Canadair rendono difficilissimi i soccorsi, tanto che gli abitanti devono accontentarsi di arginare le fiamme con le pale.
0: E in Africa continua a diffondersi l'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sono oltre 5.000 i casi di contagio, quasi la metà i morti. L'epidemia più grave nella storia del paese. L'OMS ha sbloccato la più grande disponibilità di vaccini messa sul tavolo in questa crisi, ma la situazione ancora appare fuori controllo. Sentiamo da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
6: L'epidemia di Ebola continua a diffondersi. Al 18 agosto le autorità nazionali hanno registrato oltre 5.200 casi confermati e quasi 2.500 decessi.
7: Ma potrebbero essere soltanto una parte dell'epidemia. Africa Centers for Disease Control avverte che appena il 30-40% dei casi di Ebola viene intercettato. I contagi reali potrebbero essere già tra 10.000 e 15.000. La ragione è nelle catene di trasmissione che continuano a sfuggire al controllo. meno di un malato individuato su 10 appartiene ai contatti già conosciuti. Per questo il governo rafforza adesso la sorveglianza lungo il fiume Congo, una delle grandi vie di comunicazione verso l'ovest del paese e Kinshasa.
6: Il governo ha lanciato questa mattina l'iniziativa Fiume Congo senza Ebola, con il sostegno delle Nazioni Unite e dei nostri partner. Questa iniziativa mira a rafforzare la sorveglianza sanitaria e la preparazione lungo il fiume Congo, che, come potete immaginare, è spesso l'unica via di collegamento tra villaggi, mercati e diverse province.
7: E arriva una nuova, potenziale arma contro il virus, 70.000 dosi del vaccino Ervebo. Ervebo è stato sviluppato contro il virus Ebola Zaire e non sappiamo ancora se protegga l'uomo dal bundibugio. La speranza è che riesca a cambiare la traiettoria del virus, perché il problema maggiore adesso non sono i casi conosciuti, sono quelli che ancora non riusciamo a vedere.
6: Sono state assegnate alla Repubblica Democratica del Congo 70.000 dosi del vaccino contro l'Ebola Zaire. Le dosi andranno a sostegno degli operatori sanitari in prima linea e di una sperimentazione clinica volta a valutare il potenziale del vaccino contro il virus bundibugio, che è la principale fonte dei casi di Ebola.
0: Una notizia di cronaca: è stato arrestato il figlio della donna di 57 anni uccisa a Tito in provincia di Potenza. Si chiama Giampiero Santamaria, 31 anni, ha problemi psichici e avrebbe colpito più volte la madre al volto, la madre Maria Vittoria Carbone, al culmine di una violenta lite. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale di Potenza. Dopo un lunghissimo interrogatorio, la presenza del procuratore della Repubblica, ha confessato. La donna, anche lei, era seguita dai servizi sociali ed era andata a trovare il figlio, che viveva in un appartamento vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. E poi l'omicidio di Tania Terrin: mentre è in corso l'autopsia sul corpo della donna, centinaia di persone oggi in piazza a Venezia a manifestare contro i femminicidi. La vittima aveva denunciato più volte maltrattamenti e un tentativo di strangolamento da parte dell'ex compagno. Ce ne parla Milva Andrioli.
8: Le mani attorno al collo lui gliele ha messe ancora, stringendo questa volta fino a farla morire. Le prime risultanze dell'autopsia eseguita questa mattina sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. Il pubblico ministero di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne declinata in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui, che aveva un'attività. Resta il grido della madre di Tania, Marinella Forner: le donne continuano a morire, fate qualcosa, non è giusto che le vittime si debbano nascondere. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia. Certo, doveroso verificare tutto, ma anche cosa manca per fronteggiare la mole di codici rossi, quasi 1.600 in 6 mesi a Venezia? Intanto da Cortina interviene il ministro della giustizia Carlo Nordio.
9: Il femminicidio ormai è il reato praticamente più grave che esista, la pena è quella dell'ergastolo e se non si vuole introdurre la pena di morte, che cosa che ovviamente nessuno vuole, è una questione fuori discussione, lo Stato non può inasprire le pene più di tanto.
8: Nel caso di Tania Terrin il suo assassino si è suicidato, il caso è chiuso, ma la Procura di Venezia vuole raccogliere fino all'ultimo dettaglio e ha disposto l'autopsia anche sul corpo di Dino Keber.
0: Sono passati 10 anni dal terremoto nel centro Italia del 2016. A Pescara del Tronto, uno dei centri più colpiti, tante famiglie vivono ancora nelle casette provvisorie. Molti hanno perso anche la speranza. Ce lo racconta Leila Bensalà.
10: La domanda mia è quella: quanti altri anni dobbiamo stare qui?

0: reggono. Quando l'hanno fatta gli hanno dato 5 anni di vita. Sono 9 anni, ancora non cadono. Finché cadono stiamo qua. Dopo andiamo in macchina.
1: Pescara del Tronto, frazione di Arquata, 135 abitanti. Molti se ne sono andati dopo il terremoto del 2016, altri sono rimasti nelle cosiddette SAE, soluzioni abitative di emergenza. Qui ce ne sono 26. Possiamo entrare? Mi fa vedere. Questa è la SAE, la casettina. Erano state costruite dopo il sisma, dovevano essere d'emergenza appunto, e invece sono ancora qui e la gente continua a viverci in attesa del nuovo borgo.
2: Dovevano durare 5 anni, sono 10 anni e ancora siamo qua. E non si sa quando si uscirà, il problema è questo.
3: Vorrei che qualcuno capisse umanamente, che qua dentro non ci possiamo morire.
1: Sono oltre 2000 le famiglie marchigiane che ancora risiedono nelle casette.
4: Noi non pensiamo di ricordare di tornare a casa, purtroppo.
1: Sono piccole, non c'è spazio, spesso ci sono infiltrazioni d'acqua e umidità. Al caldo molti hanno risposto con condizionatori a spese proprie.
3: Qua dentro noi stiamo agli arresti domiciliari. Se io muoio lì, qui la bara non gira. Devo uscire per finestra.
1: Poco lontano i paesi distrutti e rimasti ancora così. La ricostruzione privata nelle Marche riguarda oltre 14.000 cantieri autorizzati, di questi 8.600 circa sono stati chiusi, ne restano ancora oltre 5.500, quasi 12 miliardi di euro l'importo totale e finora sono stati liquidati meno di 6 miliardi. Cosa è stato fatto finora?
5: Niente. Pescara del Tronto, zero, niente. Tanto era il 2016, soltanto l'unica cosa che hanno fatto è hanno portato via le macerie.
6: Il Regno Unito si prepara al ritorno dei duchi ribelli, Harry e Meghan, che lasciano la California, dove hanno vissuto per 6 anni, per tornare appunto a Londra. E si preannunciano polemiche per eventuali spese pubbliche, anche se il Premier ha già detto che per la loro sicurezza si tratta di questioni private, quindi non se ne occuperà lo Stato, però c'è questa polemica e si parla anche di frizioni all'interno della famiglia reale, che di fatto fino ad adesso li ha estromessi. Sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
7: Il ritorno di Harry e Meghan è previsto entro la fine del mese. La famiglia reale si è riunita a Balmoral, la proprietà in Scozia, dove i Windsor trascorrono una parte dell'estate, per discutere il da farsi. Le questioni aperte riguardano nell'immediato il tema della scorta. Chi pagherà per la sicurezza dei Sussex? Per i reali con ruolo pubblico la spesa è a carico dei contribuenti. Il tema preoccupa anche il governo, si tratterebbe di 5 milioni di sterline, tanto che il primo ministro Burnham in TV ha spiegato il ritorno è una questione privata, come dire, non graverà sulle tasse dei cittadini. C'è poi il tema del peso pubblico che il secondo genito del re e consorte potranno avere, che ci siano per loro incarichi reali o meno, al momento non sembra, anche se fonti di palazzo fanno sapere che i bambini di Harry e Meghan, Archie e Lilibet, potrebbero essere invitati agli appuntamenti ufficiali.
8: E chi si chiede se ci sia tensione a corte, una risposta la dà il Times, che oggi titola a tutta pagina «Il re mette William al primo posto mentre Harry si accinge a tornare».
7: Insomma, a Balmoral un chiarimento c'è stato, tra Harry e William non c'è stata alcuna riconciliazione ed è evidente la preoccupazione dell'erede al trono sulla modalità del rapporto col fratello e i passaggi necessari per arrivarci, almeno in pubblico.
6: Adesso andiamo a vedere delle immagini strabilianti che arrivano da Pechino, dove è in corso la conferenza mondiale dei robot. Robot umanoidi ormai vicini a eguagliare l'uomo negli sport o nei lavori ripetitivi. Sentiamo nell'aeroporto.
9: I robot umanoidi marciano in formazione sulla pista dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pechino. Sono le prove della cerimonia di apertura della seconda edizione dei World Robot Games, i giochi dedicati alla robotica.
10: Rispetto all'anno scorso, le squadre partecipanti sono passate da 280 a oltre 650. Anche le prove sono aumentate da 26 a 51.
9: Molti studenti universitari si cimentano nella programmazione di piccoli robot calciatori, mentre dall'Ateneo di Hong Kong arriva questo giocatore di ping pong. Nel giro di 2 anni potrà competere con atleti professionisti, dice Luo Ping della Facoltà di Ingegneria. Al momento per i dilettanti è un valido allenatore.

0: Le applicazioni pratiche si sono viste in questi giorni alla Fiera Mondiale sul tema. 300 aziende hanno messo in mostra le loro creazioni, applicazioni domestiche, commerciali, con il barista che serve più di 200 caffè in un'ora, un record, fino alle applicazioni industriali. Sempre più automi vengono utilizzati nella logistica, settore strategico dell'economia cinese. L'impatto che gli umanoidi avranno sulla nostra vita quotidiana si vede da questi esempi, al di là della meraviglia che può suscitare un salto da fermo da 2 metri.
1: E per la prima volta nella sua storia il concertone della Notte della Taranta entra nel circuito dell'Eurovisione. Domani, infatti, il sabato 22 agosto, la Grande Notte di Melpignano porta in Europa questo evento che affida la musica al dialogo tra popoli, culture e lingue diverse. Oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione, ce ne parla Amalia De Simone.
2: Un ponte musicale lanciato sul Mare Nostrum, e questo è il cuore della Notte della Taranta 2026, presentato oggi per la sua attesissima 29esima edizione. Domani il piazzale dell'ex convento degli Agostiniani a Melpignano tornerà a vibrare per l'evento di musica popolare più grande d'Europa.
3: Alessandra Amoroso affronterà Santo Paolo, che è una delle canzoni, insomma, è una delle bandiere della Notte della Taranta. È travolgente, veramente travolgente. Uello canterà Lu Cuore Meo, dove ci sarà anche del rock and roll dentro, che ad un certo punto diventa rock and roll, da un certo momento in poi. Maria Mazzotta ha una drammaticità, davvero un codice, un linguaggio anche nella voce che è davvero straordinario. Non mi nascondo che ci sono dei momenti in cui veramente mi prende la pancia, c'è un paio di esibizioni dove faccio veramente fatica a trattenere le lacrime.
2: La cultura è politica e la Notte della Taranta resta in questo solco. Nell'inedito di Ermal Meta, le proteste che riguardano la trasformazione dell'isola albanese di Saseno in un resort di lusso da parte della famiglia Trump e la dedica dell'organizzazione alla festa della Repubblica e al voto delle donne.
4: Inizieremo ricordando gli 80 anni della Repubblica, il voto delle donne, con un regalo che ci ha fatto la RAI dalle teche RAI.
3: C'è la rivoluzione dei fenicotteri, no? La Flamingo Revolution in Albania, grandi forze, grandi poteri cercano di impossessarsi della terra che appartiene a delle persone semplici, a delle persone comuni, e soprattutto di distruggerla quando non ce n'è bisogno.
1: Lo spazio per i nostri approfondimenti con 24 mm vi portiamo nei villaggi per crescere, degli spazi gratuiti che offrono un sostegno alle neofamiglie. Il telegiornale torna alle 19:00.

0: appena 9 mesi, ne fa 10 il 4 giugno, quindi proprio nuova, insomma la gioia della casa.
1: Ludovica Folcolini ha 42 anni e è diventata mamma da pochi mesi. Quando è nata sua figlia Chloe, insieme alla gioia si è trovata a affrontare dubbi, paure e nuove responsabilità, perché quando nasce un bambino, nasce anche un neogenitore.
0: Quando uno diventa genitore non è che ti danno un manuale di istruzioni per niente, quindi arrivi lì e dici: oddio, mamma mia, e mo come facciamo con questa piccoletta? E piano piano abbiamo iniziato ad interpretare quello che è il pianto, capire quali erano i bisogni, però non è stato per niente facile.
1: Sentirsi impreparati è un'esperienza comune a molti neogenitori e è anche una delle ragioni che oggi spingono molte coppie italiane a rimandare la nascita del primo figlio.
0: Prima dei 40 anni gli obiettivi erano una sistemazione dal punto di vista lavorativo, poi anche una sistemazione dal punto di vista emotivo, relazionale, sentimentale, una casa. E quindi ecco, anche trovare quello che in primis sicuramente era il trovare un posto nel mondo, il mio posto nel mondo.
1: In Italia si fanno sempre meno figli e sempre più tardi. Secondo l'ultima ricerca dell'Eurostat, siamo il paese con la fecondità più bassa d'Europa. E le nostre grandi città segnano il record di culle vuote. Su queste scelte pesano lavoro precario, costo della vita e difficoltà abitative, ma c'è anche un altro fattore, meno visibile.
2: C'è meno voglia di mettere al mondo dei figli perché non si sa dove li metteremo, dove li faremo crescere, no? In che mondo li faremo crescere.
3: C'è un grande senso di incertezza.
2: Incerteggi un genitore a 5 volte meno probabilità di conoscere altri genitori che fanno parte o della sua famiglia o della comunità allargata.
1: Meno figli si fanno e più diventa difficile condividere l'esperienza genitoriale con parenti, amici o anche altre famiglie. Secondo l'ultimo rapporto UNICEF Youtrend, infatti, un terzo dei genitori italiani soffre di una condizione nuova: la solitudine. Le nostre città del resto non sono a misura di famiglie, hanno pochi spazi dedicati al gioco e solo un bambino su 3 ha accesso all'asilo nido. Oltre ai servizi per l'infanzia, ciò che conta sono anche le politiche di sostegno per la genitorialità.
2: In Italia il congedo di paternità è il minimo che esiste in Europa, cioè 10 giorni, però in Spagna sono 16 settimane. E sai cosa succede in Spagna? Da 2-3 anni a questa parte non solo si è arrestato il declino della natalità, ma addirittura ci sono alcuni indizi di un'inversione del trend.
1: Il paradosso è che chiediamo alle famiglie di fare figli, ma poi le lasciamo sole, soprattutto nei primi decisivi. Come mi spiega il pediatra di famiglia Federico Marolla, le neuroscienze ci dicono infatti che nei primi 1000 giorni di vita il cervello di un neonato si sviluppa a una velocità straordinaria.
4: Noi dobbiamo considerare che alla nascita un bambino ha circa 100 miliardi di neuroni, una vera e propria galassia, e questi neuroni devono entrare tutti in connessione. Ma la cosa estremamente interessante è che questo sviluppo poi dopo si ferma. Quindi è il cervello che decide questo sì, questo no, questo sì, questo no.
3: C'è una selezione.
4: Esattamente, che si chiama pruning. Questo pruning avviene proprio in base all'esperienza, cioè tutto quello che è stato arricchito, che è stato nutrito all'inizio, nei primi 2 anni, poi dopo viene o mantenuto dal cervello oppure tagliato.
1: Sono le esperienze, le relazioni coi genitori a fare la differenza. Per questo creare in famiglia attività e routine positive non è un dettaglio educativo, ma un investimento sul futuro.
4: Per esempio, nell'area del linguaggio, il massimo di sinapsi e quindi di connessioni neuronali, pensate che avviene intorno agli 8-9 mesi. Quando un bambino appena fa la lallazione, ba ba da da ma ma, stare con i bambini, parlare con loro, interagire verbalmente, ma non solo, parlando, chiacchierando, cantando, o cantando ninna nanna, leggendo dei libri. Noi andiamo ad attivare proprio sinapsi in quest'area del linguaggio.
1: Per Federico Marolla, i genitori devono essere accompagnati a fare tutto questo, perché per crescere un bambino non basta un adulto, serve un vero e proprio villaggio.
4: Agire sui genitori, agire sulle loro competenze, renderli consapevoli di questo periodo, che è un periodo meraviglioso, un periodo spettacolare, ma molto difficile. Dobbiamo dire ai genitori che questa fatica vale la pena di viverla. Ma non siete da soli, siete insieme a noi, siete insieme ad una comunità, siete insieme ad una società che accetta i bambini, che li sa capire, che li sa rispettare e sa rispettare anche quello che dicono i genitori.
1: Quello che hanno capito al Villaggio per Crescere di Roma, uno spazio gratuito dove genitori e bambini possono incontrarsi 3 volte a settimana nel pomeriggio con educatori specializzati.
5: Presenza per genitori, bambini e bambini da 0-6 anni, ma è soprattutto un luogo in cui stare, dove vengono proposte delle esperienze molto semplici, dove i genitori con i loro bambini e le loro bambine.
1: Ci si siede in cerchio e si canta insieme.

0: Poi si passa alla lettura e infine al gioco. Attività che si ispirano al metodo Touch Points del pediatra americano Brazelton, che valorizza la relazione.
1: Il villaggio per crescere è un'esperienza per sentirsi parte integrante di una comunità che cresce sana, cresce bene, cresce unita. Siamo felicissimi di aver trovato questo posto e che ci siano queste attività.
2: Che cosa avete imparato qua?
3: Di avere più pazienza e di ascoltarlo molto di più. Di non mettergli fretta, perché noi genitori andiamo sempre troppo di fretta, guardiamo sempre troppo in avanti, invece loro ogni volta mi dicono aspetta.
0: Una volta al mese poi si organizzano incontri con specialisti dell'infanzia, come psicologi, pediatri e ostetriche.
4: Cercare di dare delle informazioni, di dare degli strumenti, delle strategie che possano supportarli appunto nel promuovere quello che è un corretto sviluppo del neonato e del bambino. Anche se poi appunto il messaggio che cerchiamo di passare è non aspirate alla perfezione, perché la perfezione non esiste, ma aspirate semplicemente a quello che pensate vada bene per voi, per il vostro bambino e per la vostra famiglia.
0: Fare rete è la vera forza del villaggio per crescere, una rete che coinvolge i servizi del territorio, ma soprattutto le famiglie, che qui possono confrontarsi senza giudizio, condividere ansie e paure, scoprire di non essere sole nella crescita dei loro figli.
5: Vengo qui perché ho trovato proprio un villaggio accogliente. Siamo sempre state, dico al plurale, perché appunto l'ho avverto come un gruppo, libere di poterci esprimere senza giudizi, senza nessun parere inopportuno. Importante per noi mamme, soprattutto di prime bambine.
6: Come si diceva una volta, è il villaggio che aiuta, no, le mamme a crescere i bambini. Anche solo incontrarsi, confrontarsi, secondo noi è fondamentale, perché la maternità è da sola è difficile.
0: In questi anni il Villaggio per Crescere di Roma ha raggiunto 380 famiglie. Come mi spiega il responsabile, Luca Migliaccio, non si tratta di un servizio riservato a chi è già in difficoltà, ma un luogo di sostegno e relazione aperto a tutti i genitori.
7: Non è un servizio di intervento clinico, è come un nido, è un servizio educativo, una scuola dell'infanzia, è aperta a tutti. L'idea è stare insieme, passare del tempo di qualità, con le esigenze poi individuali di tutti, esattamente come per tutti i servizi educativi.
0: Il Villaggio per Crescere di Roma fa parte di una rete nazionale con 16 sedi in tutta Italia. È coordinata dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini e finanziata da una fondazione del Gruppo Generali e dell'impresa sociale Con i Bambini.
7: Adesso sta iniziando una parte nuova di questa avventura, perché il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro ha recepito questo modello e ha deciso di portarlo sul 20% del territorio italiano.
0: L'idea alla base del programma Primi Passi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è investire nella prevenzione, e le valutazioni scientifiche realizzate in questi anni sui villaggi per crescere confermano che questa strada funziona.
8: C'è un significativo aumento di quella che viene chiamata autoefficacia, cioè il senso del genitore di essere capace in quanto genitore, che è esattamente quello di cui i genitori hanno bisogno, perché hanno paura di non essere adeguati al bisogno. No? Come diceva la psicoterapeuta francese Françoise Dolto, questi spazi sono informalmente terapeutici, nel senso che fanno stare il genitore meglio con se stesso, e li calano l'ansia se è ansioso, e li riducono la depressione se è depresso. Quindi il fatto che si possa avere questi spazi di condivisione costituisce appunto quel villaggio che noi vogliamo costruire sempre più attorno alle famiglie.
9: Pubblicità. Hachette presenta Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi.
10: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed egis illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99 euro, in edicola e su hachette.it.
11: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e

0: portale. La protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Il caso della flottiglia per Gaza. La Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu. Soddisfazione della flotta umanitaria. Si rompe l'impunità. Erdogan, dittatore antisemita. La risposta del premier israeliano. Giorgia Meloni al New York Times. Con Trump pensavo che le cose fossero più facili. Non è andata così. La premier non si pente di nulla. Continua a credere nell'unità dell'Occidente. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Per Meloni le nuove regole tutelano stati di primo ingresso, per Schlein il blocco di Schengen un boomerang. Corsa alla vaccinazione esavalente a Palermo dopo la morte per difterite di una bimba di 4 anni non vaccinata. Somministrazioni aumentate in un giorno del 10%. Il nord è sferzato dal maltempo, situazione critica in Lombardia e Liguria, disagi anche in Piemonte, Toscana e Umbria, vigili del fuoco al lavoro per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Yannick Sinner non giocherà agli US Open a causa del problema al ginocchio, sono triste, ha scritto in un post il numero uno del tennis mondiale, è stata una decisione difficile. Edizione delle 19, a tutti voi ben ritrovati in diretta su Renews 24. Dunque apriamo il nostro giornale con il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'intercettazione violenta in acque internazionali della Sumud flottiglia. Dura la reazione di Israele, ma ci dice tutto la corrispondente Maria Gianniti.
3: E sì, la reazione del premier Netanyahu è arrivata con una nota del suo ufficio, una nota in cui si leggono delle parole durissime. Ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, che occupa anche metà dell'isola di Cipro, detiene un numero impressionante di giornalisti e politici che si oppongono al suo regime e ora cerca di estendere questa aggressione anche a Israele, ma noi non ci facciamo intimorire, Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente. Tutto questo è scaturito, lo hai ricordato, da questo mandato di cattura internazionale che è stato emesso dal ministro della giustizia turco. Questo perché appunto quando c'è stata l'intercettazione della flottiglia ci sono state, a detta della Turchia, dei metodi aggressivi e il motivo per cui di tutto questo Netanyahu è responsabile. Sono ormai giorni che la tensione fra Turchia e Israele è sempre più alta. Ricordiamo che solo pochi giorni fa proprio Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria, e questo perché qui si ritiene che appunto la Turchia stesse per creare una base. Poi c'è il fronte interno, il fronte della Cisgiordania, che non dobbiamo dimenticare, perché questa mattina durante degli scontri tra coloni e palestinesi in un villaggio a nord di Hebron un palestinese è stato ucciso, un altro è stato ferito gravemente proprio da un colono che ha sparato verso di loro, ma è soltanto l'ultimo episodio grave di una serie di violenze che vediamo ormai da mesi. A te.
2: La premier Giorgia Meloni torna sul dossier migrazione, replica alle critiche delle opposizioni e in una intervista al New York Times sulla politica estera dopo il gelo con Trump non esclude nuovi contatti con il presidente americano. In primo piano resta sempre anche la guerra in Ucraina. Lunedì la premier parteciperà alla riunione della coalizione dei volenterosi. Sentiamo Luigi Massi.
4: Giorgia Meloni interrompe il silenzio delle ferie estive sul tema che più le sta a cuore politicamente, la gestione dei migranti, e sui social replica alle critiche di Elly Schlein. Nessun boomerang, dice, prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra Schengen e il nuovo patto di asilo, che, ne è convinta la premier, segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono tornare nel paese di primo ingresso. I rimpatri saranno più veloci, assicura Meloni, quanto al pregresso dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste. Un governo di sinistra, attacca, le avrebbe accolte creando ulteriori problemi al paese. Puntualizzazioni non casuali, vista l'incandescenza del tema anche a fini elettorali e in vista dell'annunciato agognato traguardo del 4 settembre, quando l'esecutivo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana. E dopo la pausa, ma in realtà mai veramente andata in sonno, tornerà d'attualità anche la politica estera, con il rapporto con Trump dopo il cambio di linea sull'Iran, in un'intervista al New York Times che tocca anche aspetti privati.

0: Oltre all'impegno politico, Meloni non esclude di riparlare presto con il presidente americano. È evidente, dice, che con lui pensavo le cose sarebbero state più facili, ma credo nell'unità dell'Occidente, sottolinea la Premier, e non lego la strategia italiana ai miei rapporti personali.
1: Ed è il dossier sui migranti a dominare la politica europea. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. Allora facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
2: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
1: E il dossier migranti accende anche il dibattito interno. La maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche. Allora il punto con Martina Cecchi De Rossi.
3: Sì, dunque la maggioranza a sostegno della linea del governo da Fratelli d'Italia si sottolinea, le opposizioni vogliono confondere due cose diverse, la chiusura di Schengen verso la Spagna dopo i fatti di Ceuta con l'applicazione delle nuove regole del patto per l'asilo, un patto che è partito della Premier perché tutelerà proprio i paesi di primo approdo come l'Italia con rimpatri che avranno delle procedure più facili, linea condivisa dalla Lega, da noi moderati che insiste comunque per una risposta comune. Unitaria, mentre Forza Italia sottolinea i migranti che vengono trasferiti da altri paesi europei saranno pochi e si gestiranno caso per caso. Posizioni all'attacco aveva parlato di effetto boomerang Elie Schlein dopo la stretta su Schengen verso la Spagna. Il patto sui migranti di fatto è già rotto. C'è stato uno show dopo Ceuta, dice Conte dal Movimento 5 Stelle, che ha prodotto un cortocircuito. Conte che torna sulla priorità la lotta alle diseguaglianze in un dibattito sulla cultura woke. Parlano di autogol, Alleanza Verde e Sinistra, Italia Viva, effetto della rincorsa di Meloni a Vannacci e sulla stessa linea anche più Europa. In primo piano, lo dicevamo, anche il risico bancario, l'attenzione all'integrità di Monte dei Paschi, prioritaria per le forze politiche, l'attenzione anche alle contromosse di Monte dei Paschi su Banca Popolare di Milano, per Fratelli d'Italia, per la Lega, con Salvini che applaude a questa possibile soluzione perché dice i grandi gruppi non sempre attenti alle esigenze dei correntisti, bene più poli a tutela di territori e lavoro. La politica deve solo dettare regole, dice Forza Italia. Dall'opposizione il Partito Democratico dice attenzione al territorio per Monte dei Paschi e frena sulla presunta alleanza con Fratelli d'Italia. Un conto è cercare soluzioni per il territorio, un altro è cercare di indirizzare le dinamiche di mercato. Ed è tutto, a te.
1: Intanto sul fronte interno continuano gli sbarchi a Rocella Ionica, 39 persone di nazionalità egiziana e bengalese partite su un barchino dalla Cirenaica sono state soccorse dalla nostra guardia costiera. Si tratta del primo sbarco del 2026 nella cittadina calabrese. Altri 130 migranti sono sbarcati tra i bagnanti a Lampedusa, mentre 8 algerini sono approdati nel sud della Sardegna, che registra il 150% di sbarchi in più rispetto all'anno scorso. Partirà domani da Lampedusa la nuova missione di osservazione e monitoraggio, tutti gli occhi sul Mediterraneo, di Arci in collaborazione con Rescue Ship dopo che quest'ultima ha dovuto disarmare la nave danneggiata durante il ciclone Harry. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio per la giornata inaugurale del meeting di Rimini. E dall'umanità delle donne e degli uomini, aggiunge il capo dello Stato, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio.

0: odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Dopo 6 mesi di guerra sul campo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra in un'altra fase, quella della guerra economica. Questa è la nuova strategia del presidente Trump per isolare il regime di Teheran e i suoi alleati. Sull'Ucraina il presidente Trump dice no alla possibilità di estendere Starlink alle forze armate ucraine per colpire in profondità la Russia. Allora il punto da New York con l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
1: Sì, Donald Trump questa sera vola in South Carolina per appoggiare la sua candidata alle primarie repubblicane. Ieri, nel corso delle diverse apparizioni pubbliche, ha ribadito la sua linea di fermezza verso l'Iran. Sembra però puntare di più sull'arma economica, sanzioni pesantissime stese anche a paesi terzi che commerciano con l'Iran per costringere il regime a cedere. Intanto, come dicevi, emerge un retroscena sull'utilizzo di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, da parte dell'Ucraina. Zelensky nel luglio scorso, nel corso del loro ultimo incontro, avrebbe chiesto a Trump di intercedere presso Musk, ma Trump sarebbe rimasto evasivo per poter usare Starlink e colpire più in profondità la Russia. Sul fronte interno, con un occhio alle elezioni di midterm, la Casa Bianca autorizza l'importazione di grandi quantità di carni dall'estero, azzerando gli extra dazi, purché siano vendute ai consumatori un 25% in meno rispetto al prezzo di mercato. Linea a voi.
0: E non si lascia intimorire Teheran dalle minacce per l'appunto di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana Araghchi prevede un nuovo fallimento americano. I Pasdaran rilanciano con la minaccia di nuove armi e sempre più distruttive. Allora, gli aggiornamenti da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, il presidente Pezeschian afferma che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora che si trova in una posizione di forza e che il mondo riconosce la sua vittoria. L'Iran respinge con forza le minacce di ripercussioni economiche e l'isolamento da parte della Casa Bianca. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità e afferma che il D-Day economico sarà un fallimento. E da Baghdad il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice che la stretta economica americana è ingiusta e che serve una pianificazione per rafforzare sia la sicurezza sia l'economia della Repubblica Islamica. Poi, sempre Ghalibaf sprona gli iraniani a resistere, mentre i Pasdaran mostrano i muscoli e dicono che in caso di una nuova guerra sono pronti a mettere in campo armi più distruttive di quelle usate finora.
0: E veniamo al conflitto in Ucraina. All'indomani del pesante bombardamento sulla capitale, nuovi raid russi nella regione di Kharkiv, poco fa sotto attacco Kiev, colpito un centro commerciale, almeno 5 morti. Allora sentiamo dalla capitale Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
3: Eh sì, non si fermano neppure di giorno gli assalti russi sull'Ucraina, in particolare con i droni. Drammatiche le notizie e le immagini arrivate poco fa da Kryvyi Rih, dove è stato centrato da degli shed il più grande centro commerciale della città, che è anche la città di Zelensky. Era pieno di gente, di acquirenti, di persone che hanno tentato di fuggire in mezzo alla polvere. Un bilancio drammatico, il primo di 5 vittime e 90 feriti, rischia di aggravarsi sempre più perché una ventina sono in gravissime condizioni. I droni hanno colpito con la tecnica del doppio attacco, cioè anche sui soccorritori che erano giunti. Un atto ignobile, sono semplicemente atti di terrorismo, la prima valutazione di Zelensky. Dicevate anche dei 2 morti nella notte in un villaggio vicino a Kharkiv. È stato bombardato anche poi l'hub logistico del principale importatore ucraino di prosecco italiano. I filorussi parlano invece di 2 morti nel Donetsk. E in tutto questo Zelensky, che come avete detto sta cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink per colpire le postazioni di lancio missilistico dei russi, ospiterà lunedì, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, il vertice dei volenterosi, più di una trentina di paesi, qui alcuni in presenza, altri collegati. A essere collegata sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni. È tutto per ora da Kiev, a te.
0: E noi ora andiamo a Taranto perché tra pochissimo la città dei Due Mari accenderà la fiamma della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Alle 20 in diretta su Rai 2 la cerimonia inaugurale con il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Allora noi ci colleghiamo in diretta proprio da Taranto con la nostra inviata Novella Caligaris.
4: Sentite dalla confusione intorno a me, sta per cominciare la pre-cerimonia, come sentite dalla confusione intorno a me. Questo è lo stadio di Taranto, totalmente rifatto, come vedete, con le tribune coperte. Le sedie che vedete lì alla mia sinistra saranno per le squadre, sono 26 le nazioni presenti e più Atletica Vaticana, che è rappresentata da tre atleti. Una cerimonia di apertura che vedremo con un bambino praticamente, che unirà il passato con il presente e con il futuro, che passerà pietre millenarie della città vecchia di Taras, della Taras della Magna Grecia, quando così si chiamava Taranto, e poi una grande esibizione per quanto riguarda Mietta, che canterà l'inno dei giochi del Mediterraneo, poi Albano e Sabina Brancale, ma soprattutto vogliamo lanciare questa intervista fatta ad Albano, che come sapete questa terra la ama molto, e poi c'è stato un particolare che sentirete nella intervista. Un'iniziativa importante per la Puglia, un momento di grande visibilità internazionale, una visibilità che lei ha portato in tutto il mondo.
5: Ho fatto del mio meglio in questo, per amore, per passione, per dovere e per piacere.
4: Che cosa significano i giochi del Mediterraneo per la Puglia?
5: Sai, negli ultimi anni si è parlato tantissimo di Taranto, che sembrava che il nome era Ilva e il cognome Taranto, e invece no, Taranto ha una storia incredibilmente molto ma molto interessante, e bisogna ritornare alla radice per ritrovare il succo del poi.
4: Insomma, ritornare a Taras, l'atleta senza nome.
5: È fantastico, inviterei tutti quanti a vedere il miracolo che hanno fatto nel creare in pochissimo tempo tutto ciò che è intorno a noi. E l'invito al quel famoso detto romano, mens sana in corpore sano. Con la ginnastica sappiamo che il corpore è sano, diventa sano e propone sanità.
4: Non so se lei ha seguito gli europei di nuoto, ma quando Sara Curtis ha fatto il record del mondo del 50 stile libero, tutto lo stadio ha cantato felicità.
5: Ah, questo mi è sfuggito, e sono felice che questa canzone, più che una canzone ormai nel mondo, è diventato un inno. Non me l'aspettavo così tanto, e sono orgoglioso di aver presentato un brano del genere al Sanremo dell'82.
4: Grazie.
0: Torniamo sulla cronaca. Corsa alla vaccinazione esavalente a Palermo dopo la morte per difterite della bambina di 4 anni non vaccinata. Da ieri sono aumentate del 10% le somministrazioni, e intanto la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Sentiamo il servizio di Giorgio Ruta.
6: Non siete riusciti a fare il vaccino?
7: No, non siamo riusciti a fare, perché ovviamente nel caso che è successo c'è molta confusione. È lunedì mattina alle 8:30, dobbiamo essere qua per fare la vaccinazione.
6: Dopo la morte della bambina di 4 anni per difterite a Palermo, è corsa alla vaccinazione per chi non ha ancora ricevuto la dose. Siamo andati nel centro più vicino al quartiere della piccola vittima deceduta, perché i genitori non l'avevano immunizzata.
8: È una prevenzione che si fa soprattutto dopo quello che è successo per la bambina, purtroppo. Serve tantissimo vaccinare i bambini.
6: Voi siete venuti dopo quello che è successo?
8: Sì, siamo venuti dopo, ma a prescindere saremmo venuti.
6: Un accesso dopo l'altro, medici e infermieri non hanno tregua.
9: Abbiamo notato sicuramente un afflusso dei quartieri limitrofi di gente che responsabilmente ha deciso di vaccinare i propri figli, controllare lo stato vaccinale anche per se stessi, anche i genitori, devo dire. C'è stata una presa di coscienza sicuramente maggiorata.
6: All'ospedale di Cristina, intanto, è ricoverato il cuginetto della bambina deceduta. Aveva giocato con la piccola nei giorni precedenti.
10: Il bambino è ancora in ospedale, in malattie infettive pediatriche, ha ancora febbre. Dal punto di vista generale sta bene, ma ha questa tonsillite e queste placche e un po' di disfonia che possono ancora far pensare che potrebbe avere anche lui contratto questo tipo di batterio, anche se lo sapremo nelle prossime 24 ore. Siamo assolutamente tranquilli, soprattutto perché è un bambino vaccinato.
6: Dopo la tragedia tutti i familiari sono stati vaccinati. L'azienda sanitaria provinciale ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti. Intanto i carabinieri hanno acquisito le cartelle cliniche della bambina. La procura ha aperto un'inchiesta.
0: È stato arrestato il figlio della donna uccisa a Tito in provincia di Potenza, Giampiero Santamaria, 31 anni, con problemi psichici, avrebbe colpito più volte al volto la mamma Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale di Potenza e dopo un lunghissimo interrogatorio

0: alla presenza del procuratore della Repubblica, l'uomo ha confessato. La donna, anche lei seguita dai servizi sociali, era andata a trovare il figlio che viveva in un appartamento vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. L'omicidio di Tania Terrin, mentre in corso l'autopsia sul corpo della donna a Centinaia, oggi in piazza Venezia a manifestare contro il femminicidio. La vittima aveva denunciato più volte maltrattamenti e un tentativo di strangolamento da parte dell'ex compagno. Milva Andrioli.
1: Le mani attorno al collo lui gliele ha messe ancora, stringendo questa volta fino a farla morire. Le prime risultanze dell'autopsia eseguita questa mattina sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento, però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. Il pubblico ministero di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne declinata in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui che aveva un'attività. Resta il grido della madre di Tania, Marinella Forner. Le donne continuano a morire, fate qualcosa, non è giusto che le vittime si debbano nascondere. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia. Certo, doveroso verificare tutto, ma anche cosa manca per fronteggiare la mole di codici rossi, quasi 1600 in 6 mesi, a Venezia? Intanto da Cortina interviene il ministro della giustizia, Carlo Nordio.
2: Il femminicidio è ormai il reato praticamente più grave che esista, la pena è quella dell'ergastolo e se non si vuole introdurre la pena di morte, che cosa che ovviamente nessuno vuole, è una questione fuori discussione, lo Stato non può inasprire le pene più di tanto.
1: Nel caso di Tania Terrin il suo assassino si è suicidato, il caso è chiuso, ma la Procura di Venezia vuole raccogliere fino all'ultimo dettaglio e ha disposto l'autopsia anche sul corpo di Dino Keber.
0: I danni del maltempo nel nord Italia, un ponte crollato, frane ed un campeggio evacuato tra le province di Bergamo e Brescia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, c'è stata una paurosa tromba d'aria vicino a Genova, il vento flagella anche la Toscana. Allora sentiamo tutto nel servizio di Alessandro Frisilli.
3: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dell'acqua.
4: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
5: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
4: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
6: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
4: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
7: La tromba d'aria è partita da qui, ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
4: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
8: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
0: E siamo al tennis, niente US Open per Jannik Sinner, costretto a dare forfè per l'infortunio al ginocchio. Sentiamo il servizio di Francesco Musi.
9: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi, dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfè. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al major della Grande Mela,

0: dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo proprio a New York ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.
1: Qualche istante di pausa e poi torniamo con la seconda parte del TG.

Buonasera, ultime ore del giorno con tempo che, sebbene gradualmente, tende a migliorare. Ancora qualche isolato rovescio temporale sull'area di nord-est e sul Levante Ligure in un contesto di schiarite che si faranno ampie a nord-ovest. Anche per le regioni centrali, nell'ultima parte della giornata potrà esserci ancora qualche isolato evento di pioggia, ma la situazione tende a migliorare, sebbene con una ventilazione da occidente abbastanza sostenuta. Qualche isolato temporale possibile anche per un tempo più stabile per il resto del nostro sud. Buono in questa ultima parte della giornata il tempo sulle due isole maggiori, con una ventilazione un po' più sostenuta, specialmente sulla Sardegna. Andiamo adesso a vedere la previsione per domani, giornata inizialmente un po' incerta in area tirrenica, dove potrà esserci nella prima parte della mattina qualche isolato rovescio temporale tra Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, poi gli eventi andranno più che altro fermandosi sui monti nelle ore calde della giornata. Queste le temperature attese in un contesto di diminuzione per le regioni meridionali, sebbene lieve, nuovo aumento invece al nord e al centro.

Eccoci di nuovo in diretta al momento di seguire la giornata sportiva di oggi con Sport 24, subito dopo la nostra rubrica di cultura e spettacolo. Alle 20 il TG Liss con Cecilia Tosi.

0: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi, dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfè. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al Major della Grande Mela dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo, proprio a New York, ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.
1: La 20ª edizione a 75 anni dalla prima volta. I Giochi del Mediterraneo festeggiano a Taranto un doppio anniversario e lo fanno con una cerimonia in grande stile nel nuovissimo Stadio Iacovone, che sarà narrata e commentata dalle voci di Arianna Secondini, vice direttrice di Rai Sport, e di Angelo Mellone, direttore dei Time Rai e scrittore, reduce dalle prove generali della telecronaca.
2: Che cerimonia dobbiamo aspettarci questa sera e come lei da tarantino commenterà la cerimonia?
3: Sono successe due cose molto belle ieri. L'emozione di tornare allo stadio Erasmo Iacovone, un fatto personale, e trovarlo magnificamente cambiato. Due, aver visto l'anteprima di un grande spettacolo che saprà miscelare lo show, l'epica, la storia magno-greca e la celebrazione dello sport come conflitto, come tregua dal conflitto, come dialogo, come scontro, come competizione, insomma, lo sport.
1: Tante le ferite che hanno

0: segnato le coscienze dei tarantini negli ultimi decenni, a cominciare da quelle dell'ex Ilva.
1: La città credo che bioverà sempre meno di acciaio. Se questi giochi diventassero l'occasione per passare dal momento della lagna, come dico io, della recriminazione, al momento del progetto, dell'impresa, della ricostruzione meridionale, queste due settimane rischiano di diventare davvero la data di una nuova narrazione epica.
2: Direttore, ormai ci siamo.
3: Buongiorno a tutti, sì, ci siamo. Mancano poche ore, siamo pronti e si comincerà già nel pomeriggio con i primi trasferimenti. Le delegazioni inizieranno ad arrivare allo stadio intorno alle 17, quindi si può dire che possiamo cominciare.
2: Si entra anche nel vivo delle gare, ci sono ben 25 atleti pugliesi che potrebbero ben figurare a partire dalla Tarantina, la grande attesa per Benny Pilato.
3: Sicuramente è del territorio, quindi è quella che rappresenta maggiormente questi giochi del Mediterraneo a Taranto 2026. Mi auguro chiaramente che tutti e 25 gli atleti pugliesi possano far bene per tenere alto sia il nome della Puglia ma dell'Italia intera.
2: Il 24 agosto del 2019, come si sente lei alla vigilia di questi giochi?
3: E per me è partita nel 2024, quindi non posso dire di aver avuto 7 anni, però sta vivendo bene. Ieri abbiamo aperto il Fan Village, c'erano migliaia di persone che hanno vissuto il Fan Village, la gente non vedeva l'ora e si stanno iniziando a rendere conto di quello che sono i giochi del Mediterraneo.
4: Ombre blaugrana sull'Inter e su Lautaro Martinez. A poche ore dall'inizio del campionato non si spengono i rumors che vorrebbero il Barcellona sulle tracce del capitano nerazzurro. Nonostante il club milanese ritenga incedibile il proprio leader in Spagna, alcuni organi di stampa sostengono addirittura che il toro di Bahia Blanca avrebbe dato il proprio benestare al clamoroso trasferimento. Una voce non confermata ma nemmeno smentita dal giocatore. Della vicenda ha parlato così Cristian Chivu.
5: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
4: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
5: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
4: Per l'esordio con il Monza, Chivu manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro è in ballottaggio con Bonny per partire dal primo minuto.
6: Intanto domani inizia il campionato e siamo tutti a 0 punti. Ci sono 7 squadre, che comunque 8 con l'Inter, Napoli, Juventus, Milan, Como, Fiorentina, Roma e Atalanta, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice, quindi tutto un mondo da scoprire. Ecco.
7: È una griglia allargata quella che Massimiliano Allegri ipotizza per il prossimo campionato. Alle spalle dell'Inter, per il ruolo di antagonista, c'è anche il suo Napoli. Un mese di lavoro è bastato al tecnico toscano per farsi un'idea precisa della rosa a disposizione.
6: La rosa è un'ottima rosa. La società è vigile sul mercato, però in questo momento ci sono dei giocatori molto, molto bravi all'interno della rosa. A volte si pensano che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori, e invece bisogna dare valore molto ai giocatori che abbiamo in rosa.
7: Favasuli e Badiashil non hanno ancora annunciato gli unici 2 acquisti. Tra i rinforzi però va considerato anche De Bruyne, assente per gran parte della passata stagione.
6: Non credevo che dopo 10 giorni, 12 giorni che è con noi, fosse già in questa condizione. Può giocare De Bruyne, può giocare i grandi giocatori, i giocatori che sanno giocare a calcio possono giocare ovunque, soprattutto perché riescono in campo a trovare la posizione meglio in quel momento della partita o in quella partita.
8: Tango argentino, tormento italiano. Firenze impazzisce per Mastantuono e Pellegrino, ma si interroga sul futuro di Ken.

0: dalla Fiorentina arriva un messaggio chiaro: se parte il centravanti della nazionale italiana dovrà arrivare un attaccante migliore e difficilmente a quel punto potrà essere italiano. La trattativa con il Como è aperta, ma sul tavolo c'è anche l'interesse di una squadra estera. Tutto è ancora possibile. Ken può restare a Firenze, può partire nelle prossime ore oppure può giocare titolare contro la Roma e partire nei giorni successivi. Intanto le certezze sono argentine, ma Stantuono ha riportato entusiasmo tra i tifosi viola. Ha voluto la Fiorentina per il progetto e per vivere. Ha scelto la casa di proprietà di Batistuta, un dettaglio che sembra quasi un segnale.
1: Che uno dei massimi referenti
2: del club, uno dei più grandi punti di riferimento di questo club, sia Batistuta, chiaramente una leggenda per questo club.
1: In una maniera incredibile.
2: Ha giocato, lo ha fatto, ha fatto qualcosa di incredibile. E mi piacerebbe ovviamente entrare a far parte della storia di questo club.
0: Poi c'è Matteo Pellegrino, appena presentato, che non nasconde la speranza di poter continuare a giocare con Ken.
3: Ho parlato con Mois e lui mi ha ricevuto molto bene, è un bravissimo ragazzo e mi farà crescere a me e spero poter aiutarle a loro.
0: Nel frattempo Paratici è al lavoro, da Como arrivano spifferi di un possibile rilancio fino a 38 milioni per Ken, ma la Fiorentina resta ferma. Il tango argentino dunque è già partito, il tormento italiano, quello legato a Ken, è ancora tutto da vivere.
4: Alla serata negativa dell'Atalanta, fermata sullo 0-0 da Napoli, Tel Aviv a Bergamo, si sommano le cattive notizie provenienti dall'infermeria. Per Scalvini, uscito nel primo tempo della sfida d'andata per i play-off di Conference, gli accertamenti strumentali hanno accertato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Salterà sicuramente l'esordio in campionato contro Sassuolo, dove invece si potrebbe rivedere De Ketelaere, che ha ricominciato ad allenarsi in gruppo, presenza fondamentale la sua in vista della gara di ritorno settimana prossima in Ungheria. Per Sarri l'incrocio con la formazione israeliana, preceduto da polemiche e presidi, non è stata la miglior gara con cui presentarsi ai suoi nuovi tifosi. La dea è stata troppo macchinosa da centrocampo in su ed è risultata in difficoltà in difesa, salvata solo dagli interventi di Marco Carnesecchi, che inizia la sua ennesima stagione in nerazzurro come il migliore dei suoi. In attacco ci hanno provato soprattutto Scamacca e, quando gli è subentrato, Cristovic, che insieme a Raspadori ha esaltato la serata del portiere dell'Apoel, Zur. Il nuovo mister della Dea è comunque convinto che i bergamaschi potranno superare il turno.
5: Possiamo fare benissimo il risultato in trasferta, no? Non dobbiamo avere questo tipo di limitazioni, questo tipo di problemi. Anzi, mi sembra che questa squadra l'anno scorso ha fatto molti più risultati in trasferta che non in casa, quindi ce la possiamo fare.
6: Il più classico dei buona alla prima per l'esordio della nazionale all'europeo. Vittoria era stata pronosticata e vittoria è stata. Croazia dunque battuta, ma non inganni per forza il punteggio, perché dopo un primo set al limite vero della perfezione da parte delle azzurre, con le avversarie tenute addirittura a quota 9, negli altri due parziali c'è stato da soffrire e a tratti non poco. Ma l'aveva detto alla vigilia Julio Velasco, ogni rivale va rispettato e in fondo un po' di difficoltà in più rispetto al previsto non fa così male.
7: Assolutamente, ma no, non si può sottovalutare una squadra come la Croazia. Primo set noi abbiamo giocato perfetti, dopo abbiamo cominciato a fare degli errori, nel secondo l'abbiamo ripreso, poi nel terzo un po' mi sono arrabbiato, però insomma è stato un buon esordio.
6: Brave tutte le ragazze del maestro, che ha scelto le titolarissime per l'inizio del percorso europeo. E se le certezze si chiamano Orro in cabina di regia e De Gonu da opposta, la curiosità di tutti era per l'impatto di Kate Antropova nel ruolo di schiacciatrice. Prova superata con lode, 22 punti con due ace e due muri e una disponibilità totale a continuare a lavorare nel nuovo ruolo.
8: Assolutamente non è facile, non è semplice, però adesso davvero, conoscendo che per il momento questo è il mio ruolo, si cerca mentalmente, si apre la pagina posto 4, si chiude la pagina posto 4, si apre la pagina opposto, lavoro tanto anche con la mental coach su questo, quindi diciamo sono sostenuta da tutte le parti e spero anche pronta.
6: Ora un po' di riposo e poi sotto col Montenegro nella seconda gara in due giorni.
9: Dai successi in monopinna alla grande delusione nel free immersion, al mondiale di apnea in assetto costante a Roatán, Honduras. L'attesa per una bellissima giornata di gloria delle azzurre si è tramutato nel grande rimpianto. Reduce dell'aver stabilito il record del mondo pochi giorni fa, proprio qui ai Caraibi, con 105 metri, Alessia Zecchini aveva dichiarato 107 metri, nuovo record, nella disciplina, l'unica dell'apnea, nella quale si può toccare il cavo sia in discesa che in risalita. Non è la sola nella dichiarazione record, 107 metri è anche la sua sua grande avversaria, l'ucraina Natalia Zarkova, reduce dal fallimento nella gara inaugurale in monopin. Tutto perfetto per la campionessa romana, anche in anticipo sul tempo di tuffo dichiarato, ma l'errore fatale arriva nel protocollo di uscita che dura 20 secondi. La Zecchini non si aggancia in alto con la mano sul cavo, ma a livello della superficie scivola e tocca l'acqua. Squalifica. Oro quindi all'ucraina Zarkova, argento all'altra ucraina Katerina Sadushka e bronzo alla spagnola Isabel Sanchez. L'altro rammarico azzurro è per Linda Paganelli, che perde il bronzo poiché sfortunata in uscita per una piccola onda le fa toccare il pelo dell'acqua. Alla fine l'unica italiana in classifica è Mara Guida, quinta dopo il bronzo in monopin.
10: Tutto pronto ad Aulasa, non soltanto Mattia Van Der Poel e Tom Pidcock nell'attesa per il cross country olimpico. I mondiali di mountain bike in Val di Sole accendono i riflettori anche sulla discesa e sulla sfida di Valentina Höll. L'austriaca, quattro volte campionessa del mondo consecutiva, andrà all'assalto della quinta maglia iridata sulla Black Snake di Aulasa. Höll conosce bene il tracciato Solandro qui, aveva già vinto nel 2018 in Coppa del Mondo tra le juniores e nel 2023 tra le elite. La Black Snake, presenza fissa nel calendario internazionale, preparata anche per affrontare eventuali condizioni meteorologiche difficili, come spiega il trail builder Christian Wender.
11: La pista è stata progettata per avere degli scoli d'acqua naturali, quindi non si vedono canalette, non si vede cose particolari, però ogni tot metri c'è lo sfogo dell'acqua, quindi cerchiamo sempre di portare l'acqua il più possibile, allontanarla dal fondo.
10: In Val di Sole sono attesi 777 atleti da 52 nazioni.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, Diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, Diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo. E Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm,
7: sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo, parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità soprattutto, nelle...

0: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: È successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie, quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio, quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra, questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia, ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
3: caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
5: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
6: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

Il caso della flottiglia per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu. Giorgia Meloni al New York Times: con Trump pensavo che le cose fossero più facili, e sui migranti dice nessun ripensamento. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Corsa alle vaccinazioni a Palermo dopo la morte per difterite di una bambina di 4 anni non vaccinata. Somministrazioni aumentate in un giorno del 10%. Il nord sferzato dal maltempo, situazione critica in Lombardia e in Liguria, disagi anche in Piemonte, Toscana e Umbria.

0: antisemita, ha detto Netanyahu, che ha massacrato i curdi, che dà rifugio ai terroristi di Hamas e che occupa metà di Cipro e imprigiona un numero record di giornalisti e oppositori politici. La richiesta turca all'Interpol arriva al termine di un contenzioso tra Ankara e Tel Aviv sull'assedio nella striscia di Gaza lungo oltre 15 anni. La premier Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times parla del suo rapporto col presidente americano Trump dopo il gelo dei mesi scorsi. Pensavo che le cose fossero più facili, ha detto Giorgia Meloni, non è andata così. La Presidente del Consiglio però non si pente di nulla, continua a credere nell'unità dell'Occidente, ha detto, e ha aggiunto di non escludere nuovi contatti con il Presidente americano. Il caso dei dublinanti, i migranti restituiti dagli altri paesi europei all'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme del nuovo patto dell'Unione Europea, che per la Presidente del Consiglio Meloni invece rappresenta una svolta. Così mentre Berlino ha avviato le prime procedure, Vienna i primi trasferimenti e Berna ha programmato i rientri. Sul fronte interno il tema è diventato terreno di scontro tra il governo e l'opposizione. La Presidente del Consiglio sui social rivendica il rafforzamento delle regole sulla responsabilità dello Stato di primo ingresso e sostiene che il nuovo quadro europeo tuteli maggiormente i paesi di frontiera. L'allarme difterite a Palermo. Dopo la morte della bambina di 4 anni non vaccinata, tra ieri e oggi è aumentato il numero delle famiglie che si sono rivolte ai centri vaccinali per verificare o completare la copertura dei figli. Il cambio di passo si registra anche nei quartieri più difficili del capoluogo siciliano, compreso lo Zen, dove viveva la piccola. Secondo i primi riscontri dell'azienda sanitaria provinciale, nelle prossime ore l'incremento delle somministrazioni dell'esavalente potrebbe raggiungere il 10%, un aumento del 10%. Il vaccino esavalente protegge infatti i bambini da difterite, tetano, pertosse, epatite B, poliomielite e infezioni causate dall'Haemophilus influenza di tipo B. Il maltempo si è abbattuto su parte dell'Italia, al nord nubifragi e frane, comuni isolati e cittadini evacuati dalle proprie case. La situazione più difficile in Lombardia e in Toscana, dove 6.000 utenze sono rimaste senza corrente a causa di migliaia di fulmini. In Lombardia il presidente Fontana chiederà lo stato di emergenza per i danni causati dal maltempo. In particolare ci sono state esondazioni, frane e crolli che hanno costretto all'evacuazione di circa 400 persone. Tra le emergenze più rilevanti queste evacuazioni c'è stata quella di 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra nel Bergamasco. E poi ancora venti forti con raffiche fino a 106 km orari sulla costa tirrenica. Infine il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, l'ultimo slam del 2026. La notizia arriva oggi dopo giorni di congetture legate al suo stato di salute. L'infortunio al ginocchio non gli permetterà di giocare. Il numero uno del mondo ha scritto di essere molto triste e deluso. Stato d'animo opposto per il suo eterno rivale Carlos Alcaraz, che invece proprio questa mattina aveva annunciato che sarebbe finalmente tornato in campo dopo 4 mesi di stop dovuti all'infortunio al polso. Niente paura però per il primo posto di Jannik Sinner nel ranking ATP, anche se a vincere gli US Open fosse Alcaraz, attualmente numero 3, o l'attuale numero 2, Zverev, nessuno dei due potrebbe raccogliere i punti necessari per scalzare Sinner dalla cima della classifica. Adesso ringraziamo l'interprete Massimiliano Mondello e come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Una buona serata dal meteo.

Fine giornata ancora con dei temporali, sebbene isolati, sul nord-est, sulle coste del Basso Tirreno, in un contesto però di tempo che va migliorando sul nostro territorio, pur con ventilazione e moto ondoso del mare sostenuti tra il Mar Ligure e l'Alta Toscana. Domani tempo in netto miglioramento per le regioni settentrionali, ancora però con qualche piovasco sulle coste dell'Alto Adriatico, in Friuli Venezia Giulia e sul Levante Ligure. Buono il tempo anche al centro, non senza al mattino qualche isolato rovescio ancora possibile sulle coste laziali, poi tendenza a schiarite anche su quella porzione del centro. Un po' più instabile il tempo al sud, dove avremo al mattino qualche rovescio sulle coste campane e poi nelle ore centrali del giorno una più alta probabilità che si formino dei temporali sui monti. Soleggiato invece per entrambe le isole maggiori, appena qualche annuvolamento in più possibile per la Sicilia, con una ventilazione da nord-ovest un po' più fresca per la Sardegna. A proposito di aria un po' più fresca, domani lieve tendenza alla diminuzione delle temperature sulle regioni meridionali. Si rinnova invece l'aumento delle massime al nord e al centro.

0: Ripartiamo dal mandato di cattura internazionale emesso dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'intercettazione violenta in acque internazionali della Global Sumud Flottiglia. Dura la reazione di Israele, ci racconta tutto la corrispondente Maria Gianniti.
1: E sì, la reazione del premier Netanyahu è arrivata con una nota del suo ufficio, una nota in cui si leggono delle parole durissime. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, che occupa anche metà dell'isola di Cipro, detiene un numero impressionante di giornalisti e politici che si oppongono al suo regime e ora cerca di estendere questa aggressione anche a Israele, ma noi non ci facciamo intimorire, Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente. Tutto questo è scaturito, lo hai ricordato, da questo mandato di cattura internazionale che è stato emesso dal ministro della giustizia turco. Questo perché appunto quando c'è stata l'intercettazione della flottiglia ci sono state, a detta della Turchia, dei metodi aggressivi, e il motivo per cui di tutto questo Netanyahu è responsabile. Sono ormai giorni che la tensione fra Turchia e Israele è sempre più alta. Ricordiamo che solo pochi giorni fa proprio Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria, e questo perché? Perché qui si ritiene che appunto la Turchia stesse per creare una base. Poi c'è il fronte interno, il fronte della Cisgiordania, che non dobbiamo dimenticare, perché questa mattina durante degli scontri tra coloni e palestinesi in un villaggio a nord di Hebron un palestinese è stato ucciso, un altro è stato ferito gravemente proprio da un colono che ha sparato verso di loro, ma è soltanto l'ultimo episodio grave di una serie di violenze che vediamo ormai da mesi. A te.
0: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna sul dossier immigrazione, replica le critiche delle opposizioni e in un'intervista al New York Times sulla politica estera dopo il gelo con Trump non esclude nuovi contatti con il Presidente americano. In primo piano resta però anche la guerra in Ucraina, e lunedì la Presidente del Consiglio parteciperà alla riunione della coalizione dei volenterosi. Sentiamo Luigi Massi.
2: Giorgia Meloni interrompe il silenzio delle ferie estive sul tema che più le sta a cuore politicamente, la gestione dei migranti, e sui social replica alle critiche di Elly Schlein. Nessun boomerang, dice, prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra Schengen e il nuovo patto di asilo, che, ne è convinta la Premier, segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono tornare nel paese di primo ingresso. I rimpatri saranno più veloci, assicura Meloni, quanto al pregresso dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste. Un governo di sinistra, attacca, le avrebbe accolte creando ulteriori problemi al paese. Puntualizzazioni non casuali, vista l'incandescenza del tema anche a fini elettorali e in vista dell'annunciato agognato traguardo del 4 settembre, quando l'esecutivo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana. E dopo la pausa, ma in realtà mai veramente andata in sonno, tornerà d'attualità anche la politica estera, con il rapporto con Trump dopo il cambio di linea sull'Iran. In un'intervista al New York Times che tocca anche aspetti privati oltre all'impegno politico, Meloni non esclude di riparlare presto con il presidente americano. È evidente, dice, che con lui pensavo le cose sarebbero state più facili, ma credo nell'unità dell'Occidente, sottolinea la Premier, e non leggo la strategia italiana ai miei rapporti personali.
0: Dunque, dicevamo del dossier migranti che domina la politica italiana come quella europea. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione Europea si divide. Allora facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
3: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
0: E dunque dicevamo che anche in Italia è diventata materia di discussione, la maggioranza è a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo, le opposizioni parlano invece di flop sulle politiche sociali e su quelle economiche. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
4: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza, con Fratelli d'Italia che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
5: Arrivata Giorgia Meloni al governo ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero, grazie a Giorgia Meloni.
4: In linea alla Lega, Lupida e Moderati chiedono una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea: i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
6: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
4: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca: il patto europeo è già rotto.
7: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo scecallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo, un'Italia più sola, più vulnerabile in un'Europa senza solidarietà.
4: Per Conte su Ceuta uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
8: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni, ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
4: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca: grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
0: Ci colleghiamo ora con Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, la presenza del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. Per noi c'è Pablo Rojas.
9: Sì, sono entrati pochissimi minuti fa sia il capo dello Stato che la Presidente del Consiglio Meloni per partecipare, come dicevi tu, all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Prima al Castello Aragonese, qui a Taranto, il Presidente della Repubblica ha ricevuto gli altri capi di Stato. Gli altri rappresentanti degli altri 25 partecipanti ai giochi, un'occasione, ha detto il capo dello Stato, anche per mettere al centro la pace in un Mediterraneo attraversato dalla violenza e dai conflitti. Ha citato il motto di questi giochi, Embrace Future, e quindi l'idea di una speranza verso il futuro e verso la pace. Giorgia Meloni ha avuto l'occasione di incontrare invece il Presidente della Repubblica Libanese e di parlare con lui dei negoziati con Israele, di ribadire che l'Italia sosterrà sempre la sovranità del Libano e si è resa disponibile per ospitare in Italia eventuali prossimi incontri diplomatici tra Libano e Israele. Hanno discusso anche della uscita di UNIFIL dal Libano prevista nel corso del 2027. E da qui per ora è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie Pablo, abbiamo sentito appunto di questi colloqui a proposito della situazione in Medio Oriente e proprio sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo sei mesi si apre una nuova fase, così sembra dalle ultime parole di Donald Trump, quella della guerra economica. Questa sarebbe la nuova strategia per isolare il regime di Teheran e i suoi alleati del presidente americano Trump, che poi sull'Ucraina dice no alla possibilità di estendere Starlink alle forze armate di Kiev per colpire in profondità la Russia. Ma sentiamo da New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
10: Sì, Donald Trump questa sera vola in South Carolina per appoggiare la sua candidata alle primarie repubblicane. Ieri nel corso delle diverse apparizioni pubbliche ha ribadito la sua linea di fermezza verso l'Iran. Sembra però puntare di più sull'arma economica, sanzioni pesantissime estese anche a paesi terzi che commerciano con l'Iran per costringere il regime a cedere. Intanto, come dicevi, emerge un retroscena sull'utilizzo di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, da parte dell'Ucraina. Zelensky nel luglio scorso, nel corso del loro ultimo incontro, avrebbe chiesto a Trump di intercedere presso Musk, ma Trump sarebbe rimasto evasivo per poter usare Starlink e colpire più in profondità la Russia. Sul fronte interno, con un occhio alle elezioni di midterm, la Casa Bianca autorizza l'importazione di grandi quantità di carni dall'estero, azzerando gli extra dazi, purché siano vendute ai consumatori un 25% in meno rispetto al prezzo di mercato. Linea a voi.
0: Dunque parliamo ora del conflitto in Ucraina. All'indomani del pesante bombardamento sulla capitale ci sono stati nuovi raid russi nella regione di Kharkiv, ma anche su un centro commerciale a Kryvyi Rih, e il bilancio dei morti è salito a 14. Ci aggiorna da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
11: Sì, dunque non c'è pace neppure in pieno giorno per l'Ucraina. Drammatiche le immagini arrivate nel pomeriggio da Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, dove un centro commerciale, il più grande, è stato centrato da droni Shahed. Era affollato di persone, un bilancio che si è aggravato con il passare delle ore, e ci sono una ventina ancora di feriti in condizioni molto serie, dunque potrebbe peggiorare ancora. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori. Un atto ignobile, questo è terrorismo, ha detto Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink da Musk per poter colpire postazioni di lancio russe. L'intelligence di Kiev ritiene poi che la Russia presto potrebbe contare anche su altri 50.000 soldati nordcoreani. Tutto questo mentre Kiev si prepara ad accogliere lunedì prossimo, in occasione dei 35 anni della storica dichiarazione di indipendenza, il nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. Alcuni presenti qui di persona, come il presidente del Consiglio UE Costa, altri collegati come la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. È tutto per ora da Kiev, ti restituisco la linea.
0: Torniamo ora in Italia per parlare dei danni del maltempo che ha colpito soprattutto il nord. Un ponte è crollato, ci sono state frane e un campeggio è stato evacuato tra le province di Bergamo e Brescia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Poi c'è stata una paurosa tromba d'aria vicino Genova e un vento molto forte sulla costa tirrenica, in particolare sulla Toscana. Alessandro Fresilli.
12: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dell'acqua.
13: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
14: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
13: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
15: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
13: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
16: La tromba d'aria è partita da qui, ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
13: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
17: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua. parte tutto, seggiole, tavolini.
0: Corsa alla vaccinazione esavalente a Palermo dopo la morte per difterite di una bambina di 4 anni che non era vaccinata. Da ieri sarebbero aumentate del 10% le somministrazioni. Intanto la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sulla bambina. Da Palermo il servizio di Giorgio Ruta.
18: Non siete riusciti a fare il
19: vaccino? No, non siamo riusciti a fare perché ovviamente nel caso che è successo c'è molta confusione. È lunedì mattina alle 8.30 dobbiamo essere qua per fare la vaccinazione.
18: Dopo la morte della bambina di 4 anni per difterite a Palermo è corsa la vaccinazione per chi non ha ancora ricevuto la dose. Siamo andati nel centro più vicino al quartiere della piccola vittima deceduta perché i genitori non l'avevano immunizzata.
20: È una prevenzione che si fa soprattutto dopo quello che è successo per la bambina, purtroppo. Serve tantissimo vaccinare i bambini.
18: Voi siete venuti dopo quello che è successo?
20: Sì, siamo venuti dopo, ma a prescindere saremmo venuti.
18: Un eccesso dopo l'altro, medici e infermieri non hanno tregua.
21: Abbiamo notato sicuramente un afflusso dei quartieri limitrofi di gente che responsabilmente ha deciso di vaccinare i propri figli, controllare lo stato vaccinale anche per se stessi, anche i genitori devo dire. C'è stata una presa di coscienza sicuramente maggiorata.
18: All'ospedale di Cristina, intanto, è ricoverato il cuginetto della bambina deceduta. Aveva giocato con la piccola nei giorni precedenti.
22: Il bambino è ancora in ospedale, in malattie infettive pediatriche, ha ancora febbre, dal punto di vista generale sta bene, ma ha questa tonsillite e queste placche e un po' di disfonia che possono ancora far pensare che potrebbe avere anche lui contratto questo tipo di batterio, anche se lo sapremo nelle prossime 24 ore. Siamo assolutamente tranquilli, soprattutto perché è un bambino vaccinato.
18: Dopo la tragedia, tutti i familiari sono stati vaccinati. L'azienda sanitaria provinciale ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti. Intanto, i carabinieri hanno acquisito le cartelle cliniche della bambina. La procura ha aperto un'inchiesta.
0: Ed è stato arrestato dopo la sua confessione il figlio della donna di 57 anni che è stata uccisa a Tito in provincia di Potenza. Gianpiero Santamaria, 31 anni, ha problemi psichici e avrebbe colpito più volte la madre al volto. La madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una lite violenta. Il servizio di Nicoletta Soave.
23: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre, Maria Vittoria Carbone, la scorsa notte al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo dove si è consumato il delitto è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.
0: In chiusura lo sport con il calcio, al via il campionato di Serie A. Tra le prime sfide c'è Inter-Monza, ma a tenere banco in casa nero-azzurra e soprattutto il calciomercato. Il Barcellona sarebbe pronto per tornare alla carica per Lautaro Martinez. Vediamo allora con Thomas Villa e poi la seconda parte del telegiornale.
24: Giù le mani da Lautaro Martinez. Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna, l'Inter e il presidente Marotta hanno ribadito l'incedibilità del capitano nerazzurro. Il toro di Bahia Blanca, corteggiato dal Barcellona, salvo colpi di scena clamorosi, resterà a Milano. Una convinzione che è anche di Christian Chivu.
25: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
24: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
25: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
24: Per l'esordio con il Monza, Chivo manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro è in ballottaggio con Bonni per partire dal primo minuto.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
3: È il momento di Amarcord. Il 22 luglio di 25 anni fa ci lasciava Indro Montanelli. Lo ricordiamo con una puntata dedicata al rapporto tra il giornalista e la televisione. Vediamo Amarcord, poi alle 21 torna al telegiornale con Giuseppina Testoni.
4: Tutto.
5: Per lui è la vita.
4: È tutto, non è un mestiere. Così è proprio. Credo che lo farei anche gratis, mangiando non so cosa, ma insomma, lo farei anche gratis. Proprio è la mia passione, è il mio amore, è la mia fatica, è la mia dannazione, è il mio passatempo, è tutto.

0: Ma io, Alessandra, io non l'ho trovata.
1: Non l'hai trovata la casa di Montanelli?
0: Non ho trovato la casa di Montanelli, lui ha abitato qui fino al 2001, a Piazza Navona, dietro le nostre spalle. Non l'ho trovata.
1: Cioè, sappiamo che c'è una targa in un androne.
0: Ecco.
1: Quindi dovremo magari...
0: In lingua spagnola. Però abbiamo trovato Pasquino.
1: Eppure un po' ci racconta com'era Montanelli, questo giornalista libero, senza padroni.
0: Quindi Pasquino è questo. Allora, tornando a fare l'archeologo, questa è una statua di Menelao che sorregge il corpo di Patroclo morente. Viene trovata qui, esattamente nel 1501, facendo le fondamenta di questo palazzo, che era Palazzo Orsini, oggi Palazzo Braschi. E dal XVI secolo fino a oggi, praticamente, attaccano delle proteste.
1: Le pasquinate.
0: Quindi contro, è un giornalista anonimo contro il governo.
1: Con la televisione lui aveva un rapporto
0: problematico.
2: Eh sì, lo capisco anch'io.
0: Da un certo punto di vista, lo dice lui, superficiale, non approfondiva, guardava le immagini, la telecamera, però questa casa non l'abbiamo trovata, la casa via Piazza Navona, andiamo a cercarla, dai.
1: Andiamo.
0: Alla reggia del cantautore.
3: Gli italiani sono fatti così.
4: Inchiesta sorridente sui nostri pregi e sui nostri difetti, per servire da introduzione ad uno studio sul carattere degli italiani, condotto da Indro Montanelli,
3: con la collaborazione di Marcello Marchesi,
4: basata su testi e disegni di Mezze Marchesi, Age Scarpelli, Steno, Giovanni Manca, Platone ed altri. Recitano gli esempi a sostegno delle varie tese ed ipotesi Pina Renzi, Rosalia Maggio, Franca Rame,
5: Gianni Bonagura,
6: Paolo Ferrari,
7: Nino Manfredi,
8: Pierluigi Pelitti
9: e Raffaele Pisu.
4: E questo è Indro Montanelli.
2: Signore e signori, quella che noi vogliamo iniziare questa sera è una piccola inchiesta, ma in tono cordiale, su noi stessi. L'esercizio è di moda. Da parecchio tempo a questa parte noi non facciamo che studiarci, interrogarci e scandagliarci in giornalismo, in teatro, in letteratura e nel cinema. Ma il bello è che non lo facciamo soltanto noi, lo fanno anche gli altri su di noi. L'Italia è all'ordine del giorno. Si direbbe che perdendo di peso essa sia cresciuta invece di importanza. In tutto il mondo se ne parla, male magari, ma se ne parla.
1: Ma tu ti ricordi qual è il lato della casa?
0: Doveva essere su quel lato lì. Questo lo ricordo, stava una volta, Montanelli era seduto su una panchina e raccontava di Piazza Navona. Noi siamo a Piazza Navona, quindi abbiamo trovato Bernini, abbiamo trovato Borromini, però ancora la casa di Montanelli non l'abbiamo trovata. Però abbiamo visto questo programma del 57, che vedi la genialità di Montanelli, che aveva preso grandi attori dell'epoca, quindi Manfredi, Gianni Bonagura, i volti femminili, Franca Rame. La Alba Arnova, che ebbe una polemica incredibile perché un anno prima aveva ballato in maniera censurabile, fu censurata. E, insomma, quindi mette insieme quindi i grandi sceneggiatori, Marcello Marchesi, Vittorio Mezze, Dino Verde, li mette insieme e crea questo programma. Quindi ha visto lungo.
1: Per raccontare i pregi e i difetti degli italiani.
0: Che non sono mai cambiati, devo dire, non è che... E lo dice lui stesso durante una chiacchierata.
10: Se non vuol dire di cosa si tratta, allora niente, non mi telefoni più.
2: Alberto Moravia.
10: Capito?
2: Anche chi non lo conosce penso che lo avrà riconosciuto.
1: Montanelli in realtà fu molto innovativo in televisione, soprattutto con un programma del 59 che prende poi il nome della sua rubrica del Corriere della Sera, che è il programma Gli Incontri di Indro Montanelli.
0: Questa è la bravura che diciamo anche prima, di mettere insieme praticamente l'inchiesta giornalistica, il rigore giornalistico. Lui ha sempre sostenuto che senza giornalismo non si sarebbe mai trovato nella vita, fonderla, metterla insieme, oggi si chiama docufiction, no? Mettere insieme l'inchiesta con la rappresentazione, con gli stilemi dello spettacolo. Questa è la grande novità.
2: Cari amici telespettatori, la televisione mi ha incaricato di fare, sotto forma di incontri, di presentarvi alcuni fra i personaggi più significativi del nostro mondo artistico e culturale. Comincio intanto col presentare me stesso, che di significati non ne ho nessuno. Mi chiamo Indro Montanelli e faccio il giornalista. Non so se ho fatto bene ad accettare questo incarico, perché è vero che i ritratti costituiscono un po' la mia specialità, ma fin qui io li ho fatti con la penna e quindi con piena facoltà di adattare il personaggio alle esigenze del ritratto, facoltà di cui ho largamente usato e qualcuno dice anche abusato. Viceversa, con la macchina da ripresa io devo rifare questi personaggi come effettivamente sono, o forse come non sono, perché tutte queste diavolerie, tutte queste lampade, quell'omino che gira lì davanti a me, hanno un potere intimidatorio che molto spesso deforma i caratteri, rendendoli goffi e timidi, come mi sento io in questo momento. E comunque io vi prego di farmi fiducia e di accettare di venire con me a vedere quello che ne risulterà. Mi affido interamente e soltanto alla vostra indulgenza. Grazie.
5: Vi trasmettiamo Incontri di Indro Montanelli, provocati da Enrico Roda, diretti da Giorgio Ferroni.
6: Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose.
0: Questo si chiamava Indro. Indra è una divinità indiana, il padre Sestilio aveva messo questo nome, combattiva, aggressiva, signore degli eserciti. Schizogene, ma uno si può chiamare schizogene. Però vuol dire generatore di contrasti, quindi praticamente in sostanza c'è tutto, nomina sunt consequentia rerum, quindi non ci stupisce trovarlo in questa dimensione.
1: Sai che lui disse che aveva una concezione aristotelica della verità e che preferiva fare un ritratto vero con degli aneddoti falsi piuttosto che un ritratto falso con degli aneddoti veri.
0: Che è sostanzialmente quello che si dovrebbe fare sempre in televisione. Quindi, benché lui, attenzione, siamo negli anni 50, siamo nel 59, quindi la televisione è appena nata, ha 5 anni, e invece è innovativo nel 1959. E questo va detto.
1: È altissima televisione, secondo me.
0: Ma certo, è altissima televisione, ho tutto girata con mezzi televisivi e cinematografici insieme. Non è un caso che lui ha avuto grandi rapporti con il teatro.
1: Sì.
0: Col teatro, addirittura pensa che lui lavorò in teatro con Nanda Primavera e si innamorò di Nanda Primavera, di questa grande attrice del teatro, e ha lavorato tantissimo con il cinema. E quindi queste cose inevitabilmente le porta.
1: Ha fatto anche un film con Lea Massari.
0: Con la Lea Massari. Le porta sempre belle donne. Sempre belle donne.
1: Il
0: Montanelli.
1: Regista d'incontri era un regista, diciamo, del ventennio, era Ferroni.
0: Sì, certo. E questo per dimostrare come certe cose, lui stesso col ventennio ha avuto un rapporto difficile e facile. Fascista senz'altro. Poi esce dagli schemi del fascismo, perché scrive un articolo critico nei confronti di una battaglia, la battaglia di Santander in Spagna, gli viene tolta la tessera, lui non la rinnovò mai, lui non ha mai rinnegato la sua gioventù fascista, pur essendo una persona estremamente indipendente.
2: Ho un tuo quadro. Un tuo quadro che fra l'altro mi è costato un sacco di palanco, mi costi caro, figliolo, costi caro.
7: Ma non è vero.
2: Vedi, questo quadro mi dà un sacco di piaceri e un sacco di dispiaceri. Un sacco di piaceri tutte le volte che lo guardo, perché è bello. E un sacco di dispiaceri ogni volta che viene un visitatore che mi obbliga a parlarne, perché io non riesco assolutamente a trovarci quello che ci trovano gli altri. È per questo che sono venuto qui da te, voglio che tu mi spieghi il tuo quadro, che tu mi dica che cosa debbo dire a questi cretini sul tuo quadro. Meglio di te non lo può saper nessuno. Guarda, è bello, eh? È una bella tela. Non c'è niente da dire, è una bella tela.
7: È bello forse, ma mio non è.
2: Come non è tuo?
7: No, non è mio.
2: Come non è tuo? C'è scritto Guttuso lì.
7: Beh, un falso.
2: Ma è la tua firma.
7: No, è una firma falsificata. Mi dispiace tanto, sai, Montanelli.
2: No, vabbè.

0: dispiace che sia capitato a te questa cosa perché...
1: No, ma sei sicuro di quello che dici?
0: Assolutamente sicuro.
1: Tu sei sicuro che non esiste un quadro così?
0: Sì, c'è un quadro così e questo è copiato da quello. Simile a questo, insomma, molto simile. Ma questo non è il mio. Mi dispiace, te lo devo tagliare. E te lo devo tagliare.
1: No, me lo taglio. No, ma sono palanconi che se ne va. E chi me li risarcisce?
0: Guarda, fai causa, io non ci posso fare.
1: Abbi pazienza, no, ma questo non lo
0: mi dispiace, Montanelli, ma non posso fare altro che questo.
1: Ma questo è un dispetto.
0: No, non è un dispetto. Io devo farlo per una questione di difesa del mio lavoro.
1: E hai fatto molto bene a farlo. Hai fatto molto bene a farlo.
0: Che lo sapevi che era un falso.
1: Sapevo che era un falso. La copia vera ce l'ho io, l'ho fatta fare apposta per venire qui a sfruculiarti.
0: Beh, ma scusa.
1: A vedere se riconoscevi un quadro falso.
0: Ma vuoi che non riconosco un quadro falso
1: no,
0: mio?
1: No, stai buono, ci sono molti tuoi colleghi che oramai ne hanno fatti tanti di falsi che non li riconoscono più neanche loro. Beh. Neanche loro, mi fa molto piacere che tu l'hai riconosciuto. Se tu hai riconosciuto un tuo falso, vuol dire che sei un pittore autentico. Bravo Guttuso.
2: Scusa, abbi pazienza, un'ennesima interruzione, allora, spero.
1: Ma non si può mai fare un discorso filato.
2: Beh, Albert, che c'è?
3: Addio, Dino.
2: Ciao, come stai?
3: Ma come che c'è?
2: Che c'è?
3: Mi domandi pure che c'è.
2: Eh?
3: Ah, Dino, fai finta di niente?
2: Che succede?
3: Hanno inserito la scena del ballo. Nel film io improvvisamente devo ballare. Dino, io non ballo.
2: Non ballo.
3: Io il buffone non lo voglio fare. Io il pagliaccio non lo voglio più fare. Quest'anno ho fatto dei film molto importanti. Molto importanti, uno dei quali è il tuo, La Grande Guerra, va bene?
2: Vabbè.
3: Improvvisamente in questo film vogliono risolvere tutto il film, perché io lo so, vogliono risolvere il film con me e mi vogliono far fare la scena del ballo, io il buffone non la voglio più fare, va bene? No, non mi dici niente, tu non mi puoi convincere, qualunque argomento a me non mi convince, hai capito? Non mi regalare l'automobile e non mi fa così perché tanto non mi convinci, io la scena del ballo non la voglio fare, va bene?
2: Tu bisogna che ti calmi,
3: no,
2: perché
3: non
2: la
3: calmo.
2: Scena del ballo la devi fare.
3: No. A me queste cose qui ti risolve il film facendomi fare il pagliaccio, basta, è finita.
2: Oggi
3: io mi sono messo su un piano importante.
2: Ah sì?
3: Attore importante, direttore drammatico, la scena del ballo, di io non la faccio.
2: Ah, non la fai?
3: Non la faccio.
2: E io sai che ti dico?
3: Sì, che
2: la faccio fare a gas.
3: Ah, bene, bravo.
2: Che lo chiamo subito, guarda. Subito. Pronto? Signorina, per cortesia, mi manda Gasman?
3: Dicevi.
2: Va bene, sì, così.
3: Ma che c'entra Gatto? Ho fatto a Gatto. Va bene, Dino.
2: Va bene, bravo. Mi raccomando, parla bene,
3: Ma come chiama Gatto? Ammazza, chiamava Gatto,
2: E mi raccomando, parla bene.
3: Ciao, Dino.
2: Ciao.
3: Senti, se poi posso fare anche il doppio salto mortale.
2: Ah, sì? Sarebbe una novità.
3: Ciao.
2: E noi abbiamo una certa tecnica, una certa esperienza. Noi quando guardiamo un tipo lo individuiamo subito se può. Tu per esempio per me potresti fare l'attore.
4: Io?
2: Sì. E sono l'attore, sì. Sono sicurissimo e te ne do subito la dimostrazione. Guarda, io l'avevo fatto preparare. Tu c'hai una faccia adattissima a fare per esempio. Che bellezza, ma sei una meraviglia. Guarda, l'autante di campo del Bolivar, tu saresti formidabile. Mi dispiace che non...
5: No! Ecco perché io non voglio entrare in questo mondo, perché lo so che si finisce così, con la barba finta.
2: No,
5: non ci sto io.
2: Ma tu non devi fare il contratto.
5: Che contratto? Il contratto per la barba?
2: No,
5: te, sei
2: il contratto per la sceneggiatura, questo era uno scherzo, andiamo.
5: Per la sceneggiatura?
2: Sì, ma il contratto me lo devi fare.
5: E quanto mi dai per la sceneggiatura?
2: 1000 lire, da un buon contadino toscano.
5: Ah, no. A me mi dai 10 milioni.
2: Vabbè, guarda, il contratto però me lo
5: devi fare. No, 10 milioni.
2: Qui c'è tutto pronto, tu bisogna che firmi qua, questa è la penna, ferma, non te mollo, guarda, non te mollo più. Ecco, bravo.
6: Noi siamo stati abituati a vedere un grande giornalista come Antonio Cederna mettere in piazza i beni culturali, la tutela dei beni culturali, la salvaguardia dei beni culturali. Montanelli non è stato da meno. Montanelli denuncia nel 69 la situazione a Venezia, questa Venezia che muore, una canzone di Guccini, che ci fa vedere come quanto fosse realmente in pericolo Venezia, con le grandi navi che entrano, trainate da traghetti, da rimorchiatori.
7: L'inquinamento,
6: l'acqua alta che entra nelle
7: l'acqua
6: case.
7: Grande.
6: L'acqua Granda, l'acqua che riporta, ci riporta a questa piazza, Piazza Navona, che era allagata, e quindi c'è proprio una simmetria e una grande attenzione di Montanelli, con ironia fino a un certo punto, sui beni culturali.
4: Quello che succede a Venezia non è soltanto la fine di un patrimonio monumentale e artistico, di un documento di civiltà unico nel mondo, come del resto tutti sanno, è anche un autentico attentato al nostro rango di popolo colto e civile.
7: Alle 8, come al solito, i veneziani cominciano a sciamare per le calli, nella ferma convinzione di essere ancora animali terrestri. Invece sono anatre, anatre con gli stivali. Ecco un negozio che accoglie l'acqua come un abituale cliente. E perfino i gatti, nonostante la loro allergia all'acqua, ci si sono abituati. Ci sono a Venezia 4.000 appartamenti a piano terra e questa è la loro permanente condizione per parecchi mesi all'anno. Tutto è stato sopraelevato, specialmente i letti. Si dirà che le acque alte a Venezia ci sono sempre state, ma negli ultimi 10 anni ce ne sono state di più che in tutti i 90 anni precedenti. Perché si è verificato questo catastrofico infittimento? È dovuto all'iniziativa imprevidente dell'uomo, cioè al pompaggio dell'acqua dolce nella zona costiera. Questa si è fortemente industrializzata. Le industrie hanno bisogno di molta acqua, la succhiano dalle falde sotterranee che spingono le loro propaggini fin nel sottosuolo del centro storico di Venezia, e il terreno su cui essa riposa cede e sprofonda.

0: Torniamo sul personaggio Indro Montanelli, quindi questo giornalista difficile da incasellare.
1: Lui fondò poi il giornale prima, poi La Voce dopo, e addirittura ci fu tutto il mondo liberal progressista che si schierò a suo favore, e lui con la sua ironia disse: certo che addirittura essere poi alla fine della mia vita professionale, avere addirittura un'etichetta di liberal progressista, io che non sono mai stato, diceva lui, di sinistra, mi riempie anche di orgoglio. E in fin dei conti è stata una persona mai schierata, se ci pensi bene, schierata soltanto quando era giovane.
0: Un personaggio controverso, non poteva essere diversamente, un bastian contrario, l'abbiamo detto, che ha suscitato sempre polemiche anche recentemente. La prima polemica è per aver sposato, quando era volontaria in Abissinia, una ragazzina.
1: Fatima Odestà, dodicenne, ma era il madamato, e lei era la figlia di un suo sottufficiale. Lui aveva comandato da sottotenente un battaglione di ascari, quindi di combattenti locali. E lui racconta questa cosa come una delle storie più complesse della sua vita. La compra dal padre, che era Shumbashi, era il suo maresciallo, potremmo dire. La compra al costo di 500 lire, all'inizio poi diventano 350, più un cavallo e un fucile e il tukul, una capanna. La compra, dice che la consuetudine era questa, tutti quanti compravano la moglie, e queste mogli, queste ragazzine, ragazze molto giovani, 12 anni, 12 o 14, lui sostiene 12, alla fine riuscivano a trovarle sul fronte di guerra, nonostante non avessero informazioni, e gli portava la biancheria, gli portava del pane fresco, quindi diciamo che era anche qualcosa di comodo. Lui non lo ha mai rinnegata questa cosa, è stato attaccato potentemente nel dopoguerra e anche in tempi più recenti. Lui non aveva mai contraddetta questa storia. Lei poi addirittura la cede al suo generale, mi pare fosse Birzoli, ma posso sbagliare, ma non importa, e poi si sposerà. E la primo su questa donna si sposerà, il suo primo figlio si chiama Indro, al punto tale che uno pensa che sia suo figlio. Non ha mai avuto figli da lei.
0: Lui racconta questo episodio a Pippo Baudo,
1: come no,
0: nel programma Serata d'Onore, come che no, tu ricordi bene.
1: Ricordo bene perché era l'aprile del 1986. E inizialmente lui doveva venire a Montecatini, al Teatro Verdi di Montecatini. Poi all'ultimo momento dice: no, non vengo più. Perché ricordiamo che anche dal punto di vista caratteriale Montanelli aveva degli attacchi di panico. Il primo attacco di panico si manifesta in lui quando aveva 11 anni, che si sogna di sentirsi strozzare alla gola, per cui dice: muoio, e si porterà avanti tutta la vita. E alla fine decide di non venire, poi ci parlammo al telefono lungamente, cioè accetto il collegamento da Firenze. E lui, non era la prima volta, però lì dette proprio questi particolari, a Serata d'Onore di Montecatini, dette questi particolari di questa storia complessa, contrastata, che peraltro lui ha sempre raccontato come con una grande naturalezza, insomma.
2: Io condivisi gli entusiasmi per l'impresa da Abissinia, non li condivisi soltanto in teoria, li condivisi in pratica andando volontario laggiù. Ed ebbi due anni felici, perché se si possono chiamare felici degli anni di guerra, perché fui giovanissimo al comando di una banda di soldati indigeni con i quali ebbi una vita avventurosissima in questo paese molto bello che è l'Abissinia. Ed ebbe anche una moglie abissina.
3: Te la facciamo vedere, scusami. Ecco la moglie abissina di Montanelli, è una rarità. La riconosci?
2: Sì, come no.
3: Come l'hai conosciuta?
2: Beh, l'ho conosciuta perché quando eravamo di stanza a Saganeiti, prima che scoppiasse la guerra, lì tutti gli ufficiali dovevano in un certo senso sposarsi, perché come si faceva? Avevamo 24 anni, 25 anni, e lì ci si sposava secondo il rito locale, cioè si comprava la ragazza dal padre. E io
3: comprai,
2: cioè feci comprare dal mio Shumbashi, dal mio graduato, una ragazza di 14 anni, per cui qualcuno poi mi ha detto che sono stato un mezzo stupratore, senza sapere che a 14 anni nei paesi tropicali sono già donne fatte. Comunque, questa è stata
3: e
2: la quanto, mia moglie
3: e quanto,
2: per due
3: quanto
2: anni.
3: Tempo hai trascorso assieme a questa ragazza?
2: Oddio, poi quando scoppiò la guerra, naturalmente la mia banda partì. La mia banda partì, entrò in territorio abissinio fino a Addis Abeba, però stranamente ogni 15 giorni le mogli degli ascari riuscivano a raggiungersi. Non ho mai saputo come riuscito a sapere dove eravamo, e con le mogli degli ascari arrivava anche la mia, che mi portava la biancheria pulita, mi portava un po' di pane fresco, mi portava alcuni generi di conforto e soprattutto il conforto suo, perché era una bella ragazza.
1: Siamo entrati in quest'androne.
0: Potrebbe essere il luogo giusto.
1: Quella è una colonna giusto. Dello stadio Domiziano. Al momento c'è una colonna. Vedi un po', saliamo. No, aspetta, guarda, Alessandra, guarda.
0: È
1: in questa casa. Vivio entro 1957-2001. Indro Montanelli, la casa di Indro Montanelli, l'abbiamo trovata.
0: L'abbiamo trovata.
1: Qui viveva con Colette Rosselli.
0: La moglie.
1: Donna Letizia. La seconda moglie, la prima l'aveva lasciata nel 51. Insomma, abbiamo ricostruito una pagina della storia di Montanelli, trovando addirittura la sua casa. Missione compiuta.
0: Va.
2: Lo confesso, quando vedo Mussolini, sì, cosa mi si rimescola dentro? Perché? Perché Mussolini sono i miei 20 anni, i miei stupidi e bellissimi 20 anni, e non li posso rinnegare. Questo è il fatto. Poi il signor Mussolini mi ha messo in galera e allora le cose evidentemente sono cambiate, ma questo non toglie nulla al fatto che io a 20 anni avessi dell'entusiasmo per Mussolini. Non lo rinnego affatto, non lo nego affatto, e ho un profondo disprezzo per gli italiani che essendo passati attraverso le stesse avventure sentimentali oggi le disconoscono. No, il fascismo va condannato, Mussolini va condannato, ma noi dobbiamo riconoscere che sono rappresentato qualche cosa nella nostra vita, di sbagliato, ma qualcosa c'era.
1: Missione compiuta, un omaggio a Montanelli.
0: Chiudiamo con un omaggio a Montanelli.
1: Ti viene in mente qualcosa? Non so, ha forse la fotografia storica, quando lui dimostra che la sua professione di giornalista la può esercitare sempre e dovunque, addirittura da seduto. C'è quella fotografia storica con la quale...
0: La macchina da scrivere.
1: Con la macchina per scrivere, che era una Olivetti MP1, lui sta seduto alle spalle di un muro, però manca la materia prima. Per caso hai una Olivetti MP1 con te?
0: No, ma ti posso dare un tablet.
1: Ma non è la stessa cosa, o lo è?
0: Beh,
1: proviamoci, va.
0: Io penso che Montanelli non avrebbe avuto paura di cambiare.
1: Allora,
0: di
1: così
0: passare.
1: Mi fai fare Montanelli con un tablet appoggiato al muro. Allora, Amarcord.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
2: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento, bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
1: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
2: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9 euro al mese. Grazie.
3: Papà, io lo amo.
4: Ah!
3: È bellissimo!
5: E poi è in offerta.
6: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
5: Ora o mai più.
6: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
7: Iperceramica.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
9: Capelli deboli che cadono?
8: O ti senti così? O ti senti ACT?
9: Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

Il caso della flotilla per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, Erdogan è dittatore antisemita, la risposta del premier israeliano. Raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, 14 morti, oltre 120 feriti, Zelensky, attacco spregevole, lunedì summit dei volenterosi a Parigi, Meloni in videocollegamento. La premier al New York Times, con Trump pensavo che le cose fossero più facili, intanto sempre più paesi europei vogliono rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. La presidente del Consiglio difende il patto UE. Il presidente Mattarella dà il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, portabandiera azzurri Irma Tessa e Filippo Tortu, quasi 4.000 atleti da 26 paesi. Il nord sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, fenomeni in attenuazione. Yannick Sinner non giocherà agli US Open a causa del problema al ginocchio.

0: Erdogan ha definito un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, paese che occupa metà dell'isola di Cipro e ancora che detiene nelle sue prigioni giornalisti e politici che si oppongono appunto al suo regime. Ora si legge ancora in questa nota, cerca di estendere tutta questa aggressione anche allo Stato di Israele, ma non ci facciamo intemorire, siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Il ministro della giustizia turca soltanto 2 ore prima aveva annunciato questo mandato di arresto proprio per i metodi utilizzati da Israele, dall'esercito israeliano, per bloccare gli attivisti della flottiglia bloccati, ricordiamo, in acque internazionali, metodi che secondo la Turchia violano il diritto internazionale. Sono ormai giorni che c'è un'alta tensione tra Turchia e Israele, solo pochi giorni fa infatti Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria perché ritiene che lì la Turchia vorrebbe porre una sua base militare. E poi non dobbiamo dimenticare anche il fronte interno, quello della Cisgiordania, ci sono state nuove violenze anche oggi, un palestinese è stato ucciso, un altro è rimasto ferito da un colono che ha sparato dopo degli scontri in un villaggio a nord di Hebron.
1: In primo piano anche gli sviluppi del conflitto in Ucraina, all'indomani del pesante bombardamento sulla capitale, nuovi raid russi nella regione di Kharkiv, mentre strage in un centro commerciale a Krivirik e sale a 14 il bilancio dei morti, più di 120 i feriti. Ignobile attacco russo per il presidente ucraino Zelensky. Allora sentiamo da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
2: Non c'è pace neppure in pieno giorno per l'Ucraina, drammatiche le immagini arrivate nel pomeriggio da Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, dove un centro commerciale, il più grande, è stato centrato da droni Shahed, era affollato di persone, un bilancio che si è aggravato con il passare delle ore e ci sono una ventina ancora di feriti in condizioni molto serie, dunque potrebbe peggiorare ancora. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori, un atto ignobile, questo è terrorismo, ha detto Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink da Musk per poter colpire postazioni di lancio russe. L'intelligence di Kiev ritiene poi che la Russia presto potrebbe contare anche su altri 50.000 soldati nordcoreani. Tutto questo mentre Kiev si prepara ad accogliere lunedì prossimo, in occasione dei 35 anni della storica dichiarazione di indipendenza, il nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. Alcuni presenti qui di persona, come il presidente del Consiglio UE Costa, altri collegati come la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
1: E la Premier torna sul dossier immigrazione, replica le critiche delle opposizioni e in una intervista al New York Times sulla politica estera dopo il gelo con Trump non esclude nuovi contatti con il presidente americano. In primo piano resta anche la guerra in Ucraina. Lunedì la Premier, come detto dal nostro inviato, parteciperà alla riunione della coalizione dei volenterosi. Luigi Massi.
3: Giorgia Meloni interrompe il silenzio delle ferie estive sul tema che più le sta a cuore politicamente, la gestione dei migranti, e sui social replica alle critiche di Elly Schlein. Nessun boomerang, dice, prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra Schengen e il nuovo patto di asilo, che, ne è convinta la Premier, segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono tornare nel paese di primo ingresso. I rimpatri saranno più veloci, assicura Meloni, quanto al pregresso, dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste, un governo di sinistra attacca le avrebbe accolte creando ulteriori problemi al paese. Puntualizzazioni non casuali, vista l'incandescenza del tema anche a fini elettorali e in vista dell'annunciato agognato traguardo del 4 settembre, quando l'esecutivo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana. E dopo la pausa, ma in realtà mai veramente andata in sonno, tornerà d'attualità anche la politica estera, con il rapporto con Trump dopo il cambio di linea sull'Iran. In un'intervista al New York Times che tocca anche aspetti privati oltre all'impegno politico, Meloni non esclude di riparlare presto con il presidente americano. È evidente, dice, che con lui pensavo le cose sarebbero state più facili, ma credo nell'unità dell'Occidente, sottolinea la Premier, e non leggo la strategia italiana ai miei rapporti personali.
1: E i dossier sui migranti domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. Allora facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
4: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di

0: di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
1: A Ceuta intanto si sono svolti i funerali di alcuni migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. Queste sono le immagini impressionanti che arrivano dalle agenzie internazionali, con sepolture a schiera che vengono scavate per collocare i corpi non identificati delle vittime dell'ultima crisi migratoria di fine luglio. Il bilancio ufficiale registra più di 80 migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare l'enclave spagnola, mentre oltre 72.000 hanno cercato di varcare la frontiera che la divide dal Marocco. Proprio quest'ultima eccezionale ondata e la crisi di Ceuta hanno acceso lo scontro politico sulla gestione dell'emergenza migratoria in Europa, di cui vi abbiamo appena parlato. E sui migranti resta acceso anche il dibattito interno. La maggioranza ha sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche. Martina Cecchi De Rossi.
2: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza con Fratelli d'Italia, che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
3: Arrivata Giorgia Meloni al governo ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero, grazie a Giorgia Meloni.
2: In linea alla Lega, lupidano i moderati, chiedono una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea: i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
4: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
2: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca: il patto europeo è già rotto.
5: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile, in un'Europa senza solidarietà.
2: Per Conte, su Ceuta, uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke, sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
6: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni. Ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
2: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca: grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
1: Intanto sulle coste italiane continuano gli sbarchi a Roccella Ionica, 39 persone di nazionalità egiziana e bengalese partite su un barchino dalla Cirenaica sono state soccorse dalla Guardia Costiera. Si tratta del primo sbarco del 2026 nella cittadina calabrese. Altri 130 migranti sono sbarcati tra i bagnanti a Lampedusa, mentre 8 algerini sono approdati nel sud della Sardegna, che registra il 150% di sbarchi in più rispetto all'anno scorso. Partirà domani da Lampedusa la nuova missione di osservazione e monitoraggio tutti gli occhi sul Mediterraneo di Arci in collaborazione con RescueShip, dopo che quest'ultima ha dovuto disarmare la nave danneggiata durante il ciclone Harry. Soffocata dal blocco americano che impedisce l'arrivo di petrolio, Cuba sta attraversando una crisi energetica che paralizza la vita sull'isola. Fare benzina è diventato quasi impossibile e scarseggiano anche i beni di prima necessità. Allora sentiamo il racconto della nostra inviata, Veronica Fernandez.
7: Si prende i vicoli, Paola Fano. Della crisi di Cuba fa un reggaeton alla Habana Vieja. L'olio che costa mezzo stipendio, la benzina che non c'è, un governo punitivo. Tra gli scorci della città che era, quando il turismo era reddito, le case bellissime degli anni 30, che si sfaldano dopo due uragani, decenni senza manutenzione, i destini incrociati del socialismo castrista e dell'embargo statunitense. L'ex ginnasio ospita gli sfollati dei piani alti, diventati inagibili. Le sanzioni di Trump e il blocco del carburante si sono abbattuti sulle fragilità vecchie dell'isola.
8: L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di frutta. Le fogne attraversano come fiumi la Habana, che produce 12 piscine olimpioniche di rifiuti al giorno, che senza benzina non si possono né spostare né smaltire.
7: Diventano allora la risorsa ultima di chi ha fame ma non ha cibo. Questa è la coda del pomeriggio per il pane. Da 3 mesi, con la libreta, la tessera di razionamento, lo Stato dà un panino a persona.
9: Una sola libreta.
7: Sempre più piccolo. Magali Jiménez, pensionata diabetica, si lamenta. Al mercato libero, se paghi, c'è sempre. Quello che manca è il pane per il popolo. Il loro 2026 è questo. Nelle case senza corrente si cucina con il petrolio comprato al mercato nero. La resistenza è sempre più faticosa. Anche questa sera la cena della figlia di Mercedes è solo un uovo.
1: L'omicidio di Tania Terrine, dai primi esiti dell'autopsia effettuata oggi, è confermato che la donna è morta per soffocamento. La vittima aveva denunciato più volte maltrattamenti e un tentativo di strangolamento proprio da parte dell'ex compagno. Allora sentiamo Milva Andrioli.
10: Le mani attorno al collo lui gliele ha messe ancora, stringendo questa volta fino a farla morire. Le prime risultanze dell'autopsia eseguita questa mattina sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. Il pubblico ministero di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne declinata in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui che aveva un'attività. Resta il grido della madre di Tania, Marinella Forner. Le donne continuano a morire, fate qualcosa, non è giusto che le vittime si debbano nascondere. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia. Certo, doveroso verificare tutto, ma anche cosa manca per fronteggiare la mole di codici rossi, quasi 1600 in 6 mesi, a Venezia? Intanto da Cortina interviene il ministro della giustizia Carlo Nordio.
11: Il femminicidio ormai è il reato praticamente più grave che esista, la pena è quella dell'ergastolo e se non si vuole introdurre la pena di morte, che cosa che ovviamente nessuno vuole, è una questione fuori discussione, lo Stato non può inasprire le pene più di tanto.
10: Nel caso di Tania Terrini il suo assassino si è suicidato, il caso è chiuso, ma la Procura di Venezia vuole raccogliere fino all'ultimo dettaglio e ha disposto l'autopsia anche sul corpo di Dino Keber.
1: È stato arrestato dopo la confessione il figlio della donna uccisa a Tito in Basilicata, Giampiero Santamaria, 31 anni, con problemi psichici, avrebbe colpito più volte al volto la mamma Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Sentiamo Nicoletta Soave.
12: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone la scorsa notte al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.
1: Ancora morto sul lavoro, l'ultima vittima, un imprenditore edile di 32 anni, colpito alla testa mentre faceva manutenzione ad un escavatore cingolato. Sentiamo Giovanni Stinco.
9: È morto all'ospedale maggiore di Bologna Riccardo Amadori, imprenditore edile imolese, 32 anni. L'uomo era impegnato nella manutenzione di un escavatore nella vecchia casa di campagna di famiglia sui Colli Imolesi, frazione di Ponticelli. Un luogo isolato, ormai usato solo come deposito. Per cause ancora da chiarire, è stato colpito dalla cabina del mezzo su cui stava lavorando. Il fatto ieri, poco dopo le 13, sul posto sanitari e carabinieri. Vista la gravità dell'infortunio, l'uomo è stato portato in elicottero a Bologna e deceduto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. Il corpo è già stato riconsegnato alla famiglia. Riccardo Amadori lascia al fratello e i genitori. Aveva ereditato la passione per il lavoro dal padre Marco. Per ricostruire le cause dell'infortunio, in campo gli ispettori del lavoro dell'ASL di Imola.
1: È corsa alla vaccinazione esavalente a Palermo dopo la morte per difterite della bambina di 4 anni non vaccinata. Da ieri sono aumentate del 10% le somministrazioni e intanto la Procura cittadina ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia. Sentiamo Giorgio Rutta.
13: Non siete riusciti a fare il vaccino?
14: No, non siamo riusciti a fare perché ovviamente nel caso che è successo c'è molta confusione. È lunedì mattina alle 8.30 dobbiamo essere qua per fare la vaccinazione.
13: Dopo la morte della bambina di 4 anni per difterite a Palermo è corsa la vaccinazione per chi non ha ancora ricevuto la dose. Siamo andati nel centro più vicino al quartiere della piccola vittima deceduta perché i genitori non l'avevano immunizzata.
15: È una prevenzione che si fa soprattutto dopo quello che è successo per la bambina. Purtroppo serve tantissimo vaccinare i bambini.
13: Voi siete venuti dopo quello che è successo?
15: Sì, siamo venuti dopo, ma a prescindere saremmo venuti.
13: Un eccesso dopo l'altro, medici e infermieri non hanno tregua.
16: Abbiamo notato sicuramente un afflusso dei quartieri limitrofi di gente che responsabilmente ha deciso di vaccinare i propri figli, controllare lo stato vaccinale anche per se stessi, anche i genitori devo dire. C'è stata una presa di coscienza sicuramente maggiorata.
13: All'ospedale di Cristina, intanto, è ricoverato il cuginetto della bambina deceduta. Aveva giocato con la piccola nei giorni precedenti.
17: Il bambino è ancora in ospedale, in malattie infettive pediatriche, ha ancora febbre, dal punto di vista generale sta bene, ma ha questa tonsillite e queste placche e un po' di disfonia che possono ancora far pensare che potrebbe avere anche lui contratto questo tipo di batterio, anche se lo sapremo nelle prossime 24 ore. Siamo assolutamente tranquilli, soprattutto perché è un bambino vaccinato.
13: Dopo la tragedia, tutti i familiari sono stati vaccinati. L'azienda sanitaria provinciale ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti. Intanto, i carabinieri hanno acquisito le cartelle cliniche della bambina. La procura ha aperto un'inchiesta.
1: Veniamo al maltempo che sta sferzando il nord Italia, colpita in primo luogo la Lombardia che ha chiesto lo stato di emergenza in Val Brembana, tantissimi gli sfollati tra cui gli ospiti di un campeggio affollato, ponti crollati e colate di detriti in Val Camonica. Sentiamo i servizi di Elena Scarrone per Luigi Ferrari.
18: Per tutti voi è stata una notte difficile?
19: Sì, sicuramente lunga e difficile. Siamo la mia compagna, una bambina, il cane e un altro bambino che sta arrivando. Siamo stati chiamati in sala ritrovo, non si capiva bene inizialmente cosa stesse succedendo e poi niente, sono arrivati pompieri.
18: Incontriamo questa famiglia nella palestra della scuola elementare di Lenna, dove hanno dormito qui la scorsa notte una settantina dei 150 turisti lombardi, molti i bambini, diverse famiglie con cani e gatti a seguito, evacuati dal campeggio di Isola di Fondra, minacciato da una frana e dal torrente che lambiva la struttura. Una notte di lavoro per vigili del fuoco, protezione civile e amministratori locali.
20: Stamattina abbiamo fatto la colazione, gli abbiamo offerto il pranzo. hanno aspettato fino adesso, però per fortuna riescono a tornare nelle proprie abitazioni, quindi siamo ultra contenti.
21: Una nottata che ha fatto paura, però quella strada com'era stanotte?
20: La strada era bruttissima, l'acqua arrivava a livello anche del campeggio. È difficoltoso riuscire a far passare le persone anche a piedi, quindi non è stato per niente facile.
18: Da questa mattina i 6 paesi in alta valle, isolati da ieri, sono tornati raggiungibili. Per tutto il giorno al lavoro vigili del fuoco e ruspe per liberare le carreggiate da fango, detriti e alberi caduti. In alcuni punti si viaggia a senso unico alternato. Portati in salvo sempre la scorsa notte da Vallese anche un adulto e 2 bambini. Alcuni dei 150 turisti evacuati, superata la paura, hanno deciso di fermarsi e proseguire la vacanza.
19: Il tempo è dal sole, quindi...
22: Il fiume Oglio scorre sui detriti scaricati dalla Valrabbia, come nel 2012 a Sonico, nonostante i milioni di euro investiti, praticamente al livello della statale 42, ripulita ma ancora chiusa per i danni e il rischio di nuove colate.
23: Dalle alte quote abbiamo capito che c'è su ancora materiale che potrebbe muoversi se vi fosse una forte pioggia.
22: Crollato il ponte della frazione Rino, dove rimangono sfollate alcune decine di persone, dopo la paura di giovedì.
24: Ieri eravamo su a mangiare, madonna, la casa tremava tutto, giù, siamo scappati.
22: Più a monte migliora la situazione a Vione, gli sfollati potrebbero rientrare a casa nelle prossime ore. Difficile fare previsioni sulla riapertura della statale, si transita in treno e su una strada secondaria.
25: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti, ogni mezz'ora si sale, ogni mezz'ora si scende.
22: Per tutta la giornata si sono create lunghe code, questo è un periodo di forti flussi turistici.
26: Perché ieri sera siamo trovati qui nella chiusura, siamo fermati col camper qui, abbiamo dormito e ora... Vediamo di ripassare.
27: No, we don't know.
22: Non sapevamo nulla, dicono 2 motociclisti tedeschi. Domani prevista una tregua dal maltempo.
1: Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nel quartiere Massimiliano, nella zona ovest di Roma, durante il forte temporale che ha interessato la capitale. Le raffiche di vento hanno sollevato materiale dal cantiere presente all'interno di una scuola elementare, scaraventandolo per centinaia di metri. I detriti hanno raggiunto e colpito una sede della Protezione Civile, causando danni alla struttura e a 2 ambulanze parcheggiate nelle cortili. Allora sentiamo alcune voci dei cittadini coinvolti.
28: Ho sentito un forte boato con l'acqua che arriva, proprio un temporale enorme, e quei bandoni che volavano per aria.
29: C'è stato tutto vento?
28: Sì, ma sicuramente un tornado, era troppo forte, troppo.
30: Eravamo appena rientrati che avevamo preparato il mezzo da idrogeologico perché ci avevamo allertato per l'allerta meteo e abbiamo sentito un boato terribile e dall'altra parte abbiamo visto tutte quante le... Paccature, materiale da cantiere che veniva da soprattetto.
28: Pochi secondi, 10 secondi, 15 secondi, ha alzato un nuvolo dei pannelli proprio e sembrava proprio il film, tipo America, tipo qui tornato americani. La paura è stata tanta.
1: E siamo al tennis, niente US Open per Jannik Sinner, costretto a dare forfè per l'infortunio al ginocchio. Sentiamo Francesco Musi.
31: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi, dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfè. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al Major della Grande Mela dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo, proprio a New York, ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due, vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.
1: E poi il calcio, al via il campionato di Serie A, e tra le prime sfide c'è Inter Monza, ma a tenere banco in casa nero-azzurra e soprattutto il mercato. Il Barcellona infatti sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Allora vediamo con Thomas Villa e dopo una breve pausa la seconda parte del TG.
0: Giù le mani da Lautaro Martinez. Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna, l'Inter e il presidente Marotta hanno ribadito l'incedibilità del capitano nerazzurro. Il toro di Bahia Blanca, corteggiato dalla Barcellona, salvo colpi di scena clamorosi, resterà a Milano. Una convinzione che è anche di Cristian Chivu.
2: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
0: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
2: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
0: Per l'esordio con il Monza, Chivu manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro è in ballottaggio con Bonny per partire dal primo minuto.

0: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
1: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Seconda parte del nostro TG, allora andiamo subito a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella. In tribuna accanto al Capo dello Stato, la Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente del Senato La Russa e quello della Camera Fontana. A margine della cerimonia la Premier ha anche avuto un colloquio con il Presidente libanese Aoun. E noi ci colleghiamo proprio in diretta da Taranto con la nostra inviata Novella Calligares che ci racconta questa cerimonia. Novella.
1: Sì, io mi sono trasferita dallo stadio al Fan Village perché lo stadio Iacovone contiene solo 22.000 persone e quindi non tutti i cittadini di Taranto potevano assistere a quella cerimonia. Allora c'è questa fanzone con questo grande schermo e come vedete gremito di persone che stanno seguendo una cerimonia estremamente emozionante dove l'acqua, il mare, il Mediterraneo, la civiltà, le radici, il futuro sono si intrecciano nei discorsi che abbiamo sentito e anche nelle varie esibizioni che ci sono state. La di Taranto è la cantante Mietta che ha proprio si è esibita con l'inno Sotto Sole, una canzone che vuole proprio celebrare le radici ma anche il futuro, e così anche nei discorsi che sono stati fatti sempre in questa iniziativa dove l'acqua è stata il comune denominatore, l'acqua del Mare Nostrum, un ritorno, si invita i popoli a ritrovare quell'unità, quel dialogo, quella integrazione che sempre attraverso il Mediterraneo è stata fatta. E poi la sfilata degli atleti, emozionante, un po' tutti gli atleti erano gioiosi, festosi, felici di essere qui e naturalmente alla fine è sfilata la nostra nazionale, la più numerosa di tutti, 497 atleti, e lì lo stadio ha riservato loro un grandissimo applauso, un applauso anche ricevuto dal Capo dello Stato, da tutte le autorità presenti, ma soprattutto questa città attraverso i Giochi del Mediterraneo cerca non solo un palcoscenico per lo sport, ma un palcoscenico che la riporti allo splendore del tempo di Taras quando era nella Magna Grecia un punto di riferimento. Un punto di riferimento deve ritornare ad essere una città che è stata molto bistrattata ultimamente e che invece adesso vuole risorgere con questi impianti sportivi per ospitare grandi eventi ma anche per attrarre investimenti e essere un punto di riferimento per grandi eventi non solo sportivi e qui nel Mediterraneo, un Mediterraneo che deve includere, un Mediterraneo che deve abbracciare. Infatti il motto di questi giochi è abbracciamo il futuro, e non solo il futuro ma abbracciamo i popoli, abbracciamo il mare che è stato sempre un momento di incontro e non di scontro. Domani inizieranno le gare, inizieranno soprattutto le finali, alcune gare sono già iniziate ora, ma la prima finale sarà quella del ciclismo su strada a cronometro per quanto riguarda sia le donne che gli uomini, e poi ci sarà il nuoto con una tarantina ad hoc come Benedetta Pilato che affronterà i suoi 100 rana, la gara che l'ha vista agli europei terza. Ma tante sono le medaglie olimpiche qui presenti, sono 12 medaglie olimpiche e ben 4 medaglie d'oro di cui abbiamo visto Tamberi, abbiamo visto Tortu soprattutto portare la bandiera insieme a Irma Testa, la medagliata nel pugilato, e poi c'è la Baccosi e Rossetti che sono altre 2 medaglie d'oro. Una celebrazione anche degli atleti di Taranto con Mauro De Filippis che farà il giuramento per gli atleti e la Palmisano che invece ha portato la bandiera italiana che poi è stata innalzata ovviamente per questa inaugurazione. Per il momento da Taranto è tutto, ci troveremo domani, a voi studio.
0: Assolutamente, grazie intanto per questo racconto a Novella Calligaris, la nostra inviata a Taranto dai Giochi del Mediterraneo. Spostiamoci a Rimini perché entra nel vivo la 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, allora sentiamo le voci anche di molti giovani raccolte dal nostro inviato Alessandro Marchetti in attesa dell'arrivo del Papa.
2: Ho 17 anni, vengo da Varese e mi aspetto che ci sia tanta energia positiva, tutti in attesa del Papa.
3: Sì. Oh, quest'anno non si poteva mancare?
2: No, ovviamente, è il mio primo anno, però c'è il Papa, quindi...
4: Sono venuto in vacanze, poi come sempre tradizione familiare passare qualche giorno al meeting per ricaricarsi prima della ripresa lavorativa, un'occasione che consiglio a tutti.
5: Per me 47 meeting, nell'82 c'è stato anche il Papa Giovanni Paolo II e quest'anno ricapita un'altra grande occasione, che torni un Papa, Leone XIV, e che desidera proprio incontrarci, incontrare questa meraviglia di popolo, questo luogo di amicizia e di gratuità, totalmente, e soprattutto gratuità.
6: 44 anni dopo, un Papa con lo stesso entusiasmo, anche se ha un temperamento totalmente diverso, ma è totalmente, cioè è sempre una grazia un Papa. Eravamo così pieni di entusiasmo che la cosa che mi ricordo di più era la felicità che avevamo di avere qua il Papa e poi quel Papa, perché aveva già fatto vedere la sua, i suoi doni particolari, ecco, il suo amore per noi, il suo amore per Gesù soprattutto e la Chiesa.
0: Torniamo sul risico bancario, mentre Intesa San Paolo valuta un esposto alla Consob dopo le comunicazioni rese da MPS sulle due offerte per Banco BPM e Banca Generali, fonti vicine a quest'ultima fanno sapere che il Leone esaminerà attentamente e senza pregiudizio l'offerta di scambio annunciata dalla banca senese. Riccardo Cavaliere.
7: Un gruppo bancario da 80 miliardi di euro è quello che potrebbe nascere se la strategia di Monte dei Paschi di Siena andasse in porto. La banca vorrebbe infatti acquisire Banco BPM e Banca Generali, diventando così troppo grande per essere comprata da Banca Intesa, che a giugno ha annunciato la sua offerta e che ora valuta un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione degli azionisti. Un piano in due mosse, quello della banca senese. Primo, l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso un'offerta pubblica di scambio. MPS offre per ogni azione ricevuta un'azione e mezzo delle proprie, una proposta da oltre 25 miliardi. Qui se ne aggiunge una seconda, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 nuove azioni MPS per ogni azione della Banca Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Infine, MPS propone agli azionisti una super cedola da 4 miliardi come incentivo per l'operazione. Il gruppo allargato, si legge nella nota diramata da MPS, diventerebbe il terzo polo bancario italiano, con la gestione di asset finanziari per oltre 800 miliardi. L'operazione si dovrebbe concludere entro febbraio prossimo. Prima tappa l'assemblea degli azionisti di MPS. Saranno loro a decidere se approvare la proposta e andare avanti.
0: L'abbiamo vista poco fa impegnata nel racconto dell'apertura dei giochi del Mediterraneo. La nostra inviata Novella Caligaris adesso ci racconta invece una grande campionessa dalla Costa d'Avorio a Modena con l'Italia nel cuore per diventare regina di velocità. Parliamo di Zainab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri piani e protagonista per l'appunto del faccia a faccia di questa sera con Novella Caligaris. Lo seguiamo insieme e poi tutte le notizie aggiornate tornano alle 22.
8: Sono cresciuta in una famiglia molto molto numerosa, quindi in un certo senso dovevi farti valere, perché se no gli altri ti calpestavano, perché mio nonno, cioè sono cresciuta con i miei nonni e mio nonno aveva tante mogli, perché da noi è abbastanza comune nella religione musulmana avere più mogli, infatti lui ne aveva 5 e quindi di queste 5 ognuno aveva tante, cioè avevamo veramente... Eravamo in tanti, veramente veramente tanti, e crescere con tanto affetto e tanto amore da parte delle nonne ti fa rendere conto di quanto tu sia fortunata nel mondo, e penso che ad oggi mi rendo conto di questa cosa qua.
9: Poi l'arrivo in Italia.
8: Sì, l'arrivo in Italia è stato abbastanza un viaggio ghiacciato, anche perché noi siamo partiti che era novembre e quindi ad Abidjan era proprio piena estate. E arriviamo qua e dico, ma che è sta roba? Chi mi ha portato qua? Ho viaggiato con mia sorella, quindi questo anche mi ha attutito il colpo del mezzo trauma anche perché noi siamo venuti qui che non avevamo mai visto i nostri genitori, perché io sono cresciuta con i miei nonni, allo stesso tempo lei è cresciuta con i nonni paterni, io con quelli materni, quindi anche lei l'avevo incrociata magari qualche volta a qualche evento importante di famiglia, quindi tipo due volte fino a quel momento lì, se mi ricordo, e anche, cioè, quindi non avevamo proprio familiarità, sapevo che era mia sorella, però il vero incontro è stato in quel momento lì. Io avevo 9 anni e lei ne aveva 15. Sì. E quindi appunto arriviamo qua, che siamo arrivati proprio a Bologna, e c'era, mi ricordo solo che c'era un freddo e c'erano questi due estranei, tra virgolette, che si avvicinavano verso di noi con delle giacche in mano. Pensavo, oddio, meno male, dammi qua, me lo smetto. Ci siamo vestiti, perché poi abbiamo fatto, mi ricordo, Abidjan e, in Marocco, e poi Marocco Bologna, e poi siamo andati a casa. Ok, ho detto ok, è stato molto, tutto molto strano, e dopo 2 giorni io ho solo detto guarda, voglio tornare ad Abidjan, chiamavo mia nonna e dicevo guarda, io voglio tornare indietro, anche perché qua fa freddo, non conosco nessuno, poi è tutto calmo, quindi sì, rispetto al caos che avevo lì, qua era ok, molto ghiacciato, anche l'atmosfera, cioè anche perché i miei genitori, cioè è normale se non conosci una persona, anche per me, essendo una persona tanto tanto chiusa, è stato anche difficile instaurare un rapporto subito nei primi momenti.
10: E come hai fatto?
8: Per me il fatto che mi abbiano staccato da mia nonna, che era il mio punto di riferimento, era veramente tutto per me, è stato tipo un po' oddio, lei non mi vuole bene, quindi io vedevo quella situazione come un non ho più nessuno. E devo dire che ogni giorno io chiamavo mia nonna piangendo, anche perché poi andavo a scuola e la scuola era l'unico momento in cui probabilmente stavo bene, perché ero insieme ad altri bambini, che era quello che io avevo in Costa d'Avorio, che stavo con i miei cugini. Ho avuto la fortuna che alle medie, subito, provando gli sport, nuoto, pallavolo, atletica, l'insegnante di atletica mi ha detto ma cosa fai? Cioè vieni più spesso perché sei bravina, e anche questo mi ha aiutato a maggior ragione a trovare il mio posto e a dire ok, sono ben altro oltre alla mia famiglia, sì.
10: Ecco, come sei stata accolta a scuola?
8: Molto molto bene, perché riuscivo a essere empatica e a dire ok, loro mi vedono così perché anch'io li vedo così. A scuola non ho mai visto persone bianche come loro, non hanno mai visto una persona di colore. Infatti mi ricordo che quando avevo viaggiato avevo le treccine con le perline, quelle che fanno cic, insomma. E quindi tipo dopo 2 giorni io sono tornata a casa da mia mamma piangendo, gli ho detto no, toglimi queste perline perché tutti me le toccano a scuola, e per me non era normale. E quindi quello è stato un po', vabbè, ho detto ok, molto strano, mi devo adattare. È stato anche bello riscoprire un'altra cultura che era molto differente da quella da cui ero cresciuta, e avere avuto questo shock culturale da ragazzina mi ha aiutato a vedere che c'è ben altro.
10: Quindi il primo incontro con l'atletica leggera alle medie è stato amore a prima vista?
8: Per me all'inizio, come ti dicevo, era un devo sfuggire da casa, devo uscire a tutti i costi, anche perché era sfuggire dai compiti, sfuggire dalle faccende di casa, perché dicevo no, io devo andare ad allenamento, io devo andare. Quindi sì, è stato forse un amore che io ho preso dopo, ma sì.
10: E poi la corsa, perché?
8: Allora, la corsa perché
10: da cosa fuggivi?
8: No, da niente, perché praticamente durante gli studenteschi io volevo fare salto in lungo, ero anche bravina, solo che c'era un'altra nella mia classe che anche lei era bravina nella velocità, e hanno detto vabbè, tu sei brava in tutti e due, vai a fare salto in lungo, e lei farà velocità, e la volta dopo il contrario, e la volta dopo io ho fatto velocità e ho vinto, quindi da lì fai una gara, fai un'altra garetta, e quindi sono rimasta.
10: Quando ti sei resa conto che quella era la tua strada?
8: Io mi ricordo dovevamo fare i 2000 metri, lì ho capito cosa non era per me e cosa era per me, perché praticamente durante questi 2000 metri sai che c'è lo stand in cui ti fermi e bevi il tè. Noi siamo fermate, abbiamo bevuto il tè, siamo nascoste e poi siamo ripartite dopo mezz'ora, quindi alla fine tutti gli altri sono tornati a casa mentre noi eravamo ancora lì, quindi ho capito che quello, cioè, non era per me. Sì.
10: Quindi la velocità.
8: La velocità era quello, perché appunto facevi lo sprint ed era quello in cui riuscivo ad esprimermi meglio e riuscivo anche a battere i maschi. Da lì poi capisci che hai del potenziale rispetto al mezzo fondo, che non era cosa per me.
10: Che cosa ti dà la velocità? Qual è la sensazione?
8: Che tu controlli ciò che fai. Ora me ne rendo conto rispetto a prima, perché prima, cioè, correvo, sapevo di essere veloce, però quando tu sei lì che stai correndo veloce e sai che sei in controllo, è una cosa, è una sensazione che è veramente, è tutto, è tutto.
10: Hai paura?
8: Allora, ritornando al mio percorso da settembre, ho imparato a eliminare la paura, perché la paura è ciò che ti limita, la paura è ciò che non ti fa fare niente, perché se hai paura non riesci a fare nulla. E quindi tra i mille libri che ho letto, uno parlava un po' della paura e di ciò che innesca nella nostra mente, e no, ti direi di no, non ho paura.
10: Parliamo delle gare. Ecco. Come le affronti dal punto di vista mentale? So che tu hai lavorato molto sulla tua psiche e anche sul tuo fisico. Come le prepari?
8: Io mi dico, guarda, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, sei pronta. Sei allenata veramente tanto, perché l'allenamento dall'anno rispetto agli anni scorsi è triplicato e riesco a reggere volumi molto più alti, quindi io arrivo in gara con una tranquillità che dico, cioè, questa avversaria non ha fatto più di me, non ha fatto meno di me, non posso neanche guardare quello che ha fatto lei, ma solo ciò che faccio io oggi, perché la corsia è la mia. Quindi sono entrata proprio nel loop della, cioè, questo è il mio mondo e nessun altro può, un po' una bolla sono riuscita a crearmi, sì.
10: Sei scaramantica?
8: Ero, ma ora non più. Forse qualcosina un po', ogni tanto dico, quando mi passano il sale, dico no, appoggialo.
10: Questo è molto italiano.
8: Sì, purtroppo questa è un'eredità che mi porto a casa.
10: Sei fidanzata?
8: Sì, sì, sì. No, aspetta, perché qui in Italia il fidanzata vuol dire che ti ha messo un anello. Io non ho un anello, quindi sono... per ora io gli dico, guarda, tu sei il mio coinquilino. Coinquilino, finché non c'è una cosa ufficiale, tu sei il mio coinquilino. Quindi per ora...
10: è così. Però nel frattempo c'è un sogno nel cassetto, che è quello di studiare giurisprudenza.
8: Sì. Come ogni anno mi ripeto, sono sempre stata affascinata dal mondo criminale, forse anche arrivando dalla polizia penitenziaria, che è il mio gruppo sportivo. Mi dico, magari in un futuro, per essere ancora più, cioè avere un bagaglio importante dietro, anche questo potrebbe aiutarmi in futuro, sì.
10: Criminologia, quindi.
8: Sì, sì.
10: Ti vedi criminologa?
8: Ti dirò sì, perché quando i miei amici devono indagare su un qualcosa, cercano me, quindi non dico altro.
10: Dal punto di vista dell'atletica leggera, qual è l'evento, al di là ovviamente della Polonia, dove hai fatto la migliore prestazione mondiale, però qual è il momento per te topico?
8: Allora, è stato probabilmente, appunto, ripeto sempre, Tokyo 2025, perché per me quello è stata la stagione in cui...
10: Ai mondiali,
8: in cui ero in una forma veramente... E quello mi ha fatto anche capire dove posso arrivare e quanto io mi ponessi dei limiti e quanto io stessa fossi il mio male, in un certo senso, quanto mi frenavo. E quindi da quel momento io ho quasi come tolto il freno a mano. E per me quello è stato un momento... importante, molto importante.
10: Freno a mano tolto, adesso dove corriamo?
8: Adesso corriamo verso la prima gara della stagione, che sarà il 20, poi verso le altre tappe della Diamond League, da qua fino a settembre, corriamo spensierati.
10: Europei?
8: Gli europei devo dire che sono il mio focus della stagione, perché è il campionato più grande che ci sarà in Europa, visto che non ci sono i mondiali, e ho intenzione, come due anni fa a Roma, di migliorare il bronzo e di avere una medaglia un po' più importante, e questo è quello su cui stiamo lavorando.
10: E poi a settembre una gara nuova, spieghi?
8: Sì, è un context completamente nuovo, è un campionato che sono praticamente i primi 15 al mondo e solo i primi 15 al mondo nel ranking, e penso che questo sia un qualcosa di molto speciale per noi atleti, perché ti puoi interfacciare veramente con i più forti al mondo e dire, guarda, ok, al di là del fatto del campionato mondiale, delle Olimpiadi, questo è gli Ultimate Game, infatti si chiama Ultimate Game.
10: Certo, perché lì ci sono tutti a prescindere dalla,
8: sì,
10: nazionalità.
8: Esattamente.
10: Quindi tanti statunitensi,
8: esatto,
10: probabilmente.
8: Esattamente. Quindi sarà anche bello vedere tanti statunitensi e dire, ok, in mezzo a tutto il mondo, perché tutto il mondo non è l'America, ci siamo anche noi.
10: Certo. Poi tu fai anche le staffette.
8: Sì.
10: Che rapporto hai con la staffetta rispetto, perché fare l'individuale ovviamente dipende soprattutto da te.
8: Sì.
10: Nella staffetta cosa succede?
8: Allora, ho sempre amato le staffette, però devo dire negli ultimi anni ho un po' un conflitto di amore e odio, perché le staffette sono molto complicate, è anche una questione di molta sinergia, e infatti noi, cioè come staffetta, nel 2023 siamo arrivate terze al mondiale, che tu ti dirai, cioè con la somma dei tempi non torna il risultato. E invece c'era una sinergia pazzesca tra le ragazze, perché il bastone, se tutte correte con la voglia di correre tutte al posto di una, si corre più forte, mentre se tu pensi di correre da sola, non c'è un incastro in un certo senso.
10: Se tu ti dovessi descrivere, come ti descriveresti?
8: Allora, sicuramente...
10: Dici che sei introversa, ma non mi sembra.
8: No, ti dirò, perché sono sempre stata molto introversa, e negli ultimi anni, dovrei dire forse da quando sono arrivata qua a Roma, che ho riscoperto un po' quel lato che avevo in Costa d'Avorio della gente aperta, perché appunto quando cresci al nord è tutto buongiorno e poi vai per la tua strada e non parli con nessuno probabilmente per tutto il giorno, quindi quando cresci con quello dentro ti chiudi molto. Infatti i primi anni quando ero qua a Roma, cioè Giorgio, il mio allenatore, abbiamo fatto molta fatica, perché io dicevo, ma questo
10: Frinolli.
8: Cosa vuole? Sì, Frinolli, mi chiede troppe informazioni, arrivo al campo, mi chiede anche come stai, è strano, però sì, quindi ho riscoperto questa mia gioia di vivere, che era quello che avevo anche in Costa d'Avorio, quindi per quello poi ho deciso di rimanere a Roma, perché a Roma mi sento molto me stessa.
10: E adesso hai comprato casa?
8: Sì.
10: Dove e perché?
8: Allora... Perché? Perché volevo un posto verde, perché volevo un posto tranquillo che è simile a dove sono cresciuta, con poi appunto amando gli animali, volevo anche che anche i miei bambini, non voglio neanche chiamarli
10: che
8: animali,
10: sono gatti,
8: i miei gatti bambini stessero all'aria aperta, stessero a girare liberi in un certo senso. E quindi adesso mi sono trasferita esattamente a Marco Simone. E quindi
10: Guidonia.
8: Sì, e quindi Guidonia. E
10: quindi verde.
8: Molto verde, tranquillità, aria pulita, sì.
10: E poi il tuo rapporto col Pilates. Perché il Pilates? Che generalmente lo fanno le signore per tenersi in forma, no?
8: No, in realtà il Pilates è molto sottovalutato, perché è veramente la cosa che dovrebbero fare tutti gli atleti, perché a me ha insegnato tantissimo. Cioè all'inizio mi sono detta, ok, una volta a settimana voglio andare a fare yoga o Pilates, e quindi avendoli provati tutti e due ho visto che quello che poteva aiutarmi di più era proprio il Pilates, perché devi focalizzarti, è un po' anche una questione di forza, perché tipo io avendo tanti muscoli mi affido alla mia forza, invece non ce n'è bisogno, a volte bisogna anche semplicemente fare i gesti più semplici senza dover usare molta forza e respirando. E quindi il Pilates in questo senso a me ha aiutato molto, perché quando usi la forza le gambe non vanno nessuno e giù, rimani bloccata, e quindi mi ha aiutato anche a isolare le spalle rigide, e quindi da quel punto di vista è uno sport per me,
10: è un'attività
8: che fa proprio per me, penso. Infatti mi fa molto ridere che l'anno scorso eravamo in Messico e sono andata a fare acqua gym, e ho detto vabbè, ci sono le signore, lo potrò fare, non bisogna sottovalutare le signore, sono più in forma di noi, perché veramente.
10: Sei religiosa?
8: No.

0: l'influenza islamica da una parte, poi in un paese prevalentemente cattolico non hanno inciso su di te.
1: No, perché sin da bambina io mi ricordo che andavo proprio con mia nonna in moschea, lei pregava, io dormivo e quindi l'unica cosa che mi è rimasta è il dormire. Dormo molto perché quando lei era lì durante tutto il giorno io dormivo, o quando andavo al mercato io dormivo. Quindi una cosa che ho mantenuto sicuramente è la fede, che è diverso dal fatto di essere o l'uno o cristiani o musulmani. Io sicuramente ho tanta tanta fede.
0: Che cosa hai fede?
1: Ho fede in Dio e il Dio che io ho deciso di credere è interiormente, perché la fede è una cosa molto personale, al di là del fatto della religione che può dire questo, come dicevamo prima, questo è buono, questo è cattivo. Cioè la mia fede mi dice devi essere una persona buona, devi essere questo, cioè è una cosa molto, mia zia diceva sempre, la fede è una cosa personale e quindi nel mio modo di crederlo l'ho adattato al mio modo di vivere, no?
0: Sei mai tornata, in Costa d'Avorio?
1: Sì, sono tornata proprio nel 2024. Dopo Parigi, che io ero lì che piangevo, proprio mi ricordo ero uscita dalla pista di Parigi che ho detto mamma mia, tutto questo sforzo e ancora non riesco a coltivare quello che io valgo veramente. Quindi, e dopo 3 secondi mi arriva una chiamata, una videochiamata da mia cugina, che era con tutta la famiglia che avevano visto la mia gara, io oh no. E loro erano felici di quello che era il mio percorso, perché sapevano quello che era successo i mesi prima e quindi mi dicevano guarda che cioè, mi hanno fatto tutto. Vieni in Costa d'Avorio e quindi da lì io mi sono presa e sono andata da loro e ho spento il telefono, ho spento tutto e penso che sia stato uno dei momenti più belli della mia vita. Sì,
0: Insomma, in Costa d'Avorio c'è stata la tua rinascita.
1: assolutamente sì, perché ho riscoperto di quanto le persone mi volevano bene, anche se io in realtà magari cercavo di allontanarle, perché dicevo io sono qua, loro sono lì, probabilmente non ci vorremmo più bene come prima, ma il loro amore nei miei confronti era incondizionato e per me stare lì e avere tutto quel bene addosso, cioè proprio sentire quelle sensazioni è stato un qualcosa di veramente bello, bello.
0: Cosa vedi nel tuo futuro?
1: Beh, è una domanda difficile perché è molto difficile perché ad oggi mi dico ok, devo vivere il momento per il momento e quindi non posso stare a fare piani per un futuro troppo lontano, perché poi torno alla ZA calcolatrice di prima, quindi vedo tanta pazienza, tanto lavoro su me stessa e vedremo cosa succede,
0: Sei
1: sinceramente.
0: paziente?
1: Sì, molto, molto.
0: Qual è la tua
1: Penso.
0: migliore dote e qual è il tuo difetto?
1: Allora, la resilienza sin da bambina è sempre stata una cosa che ho coltivato e so applicarlo, quindi quello sicuramente, la resilienza cioè è una cosa che veramente mi do la pacca sulla donna, no, sembro presuntuosa, però penso sia una cosa bella. E la peggiore probabilmente è essere troppo
0: Testarda.
1: testarda, anche quando a volte non bisogna, troppo testarda, sì. Quello probabilmente è una cosa su cui devo lavorare per essere una persona migliore,
0: Comunque ti promuovi.
1: sì.
2: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: votre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
4: E grandi! La tenerezza è importante.
5: Bastano gesti piccolini.
6: Imparate da noi.
7: Capito?
8: Tenderly, un mondo di tenerezza.
9: Entrate mortali!
10: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
1: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
2: Provalo!
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
11: Buonasera, ultime ore del giorno con tempo che, sebbene gradualmente, tende a migliorare. Ancora qualche isolato rovescio temporale sull'area di nord-est e sul Levante Ligure in un contesto di schiarite che si faranno ampie a nord-ovest. Anche per le regioni centrali, nell'ultima parte della giornata potrà esserci ancora qualche isolato evento di pioggia, ma la situazione tende a migliorare, sebbene con una ventilazione da occidente abbastanza sostenuta. Qualche isolato temporale possibile anche sulle coste tirreniche del meridione, ovvero sulla Campania, per un tempo più stabile per il resto del nostro sud. Buono in questa ultima parte della giornata il tempo sulle due isole maggiori, con una ventilazione un po' più sostenuta, specialmente sulla Sardegna. Andiamo adesso a vedere la previsione per domani, giornata inizialmente un po' incerta in area tirrenica, dove potrà esserci nella prima parte della mattina qualche isolato rovescio temporale tra Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, poi gli eventi andranno più che altro fermandosi sui monti nelle ore calde della giornata. Queste le temperature attese in un contesto di diminuzione per le regioni meridionali, sebbene lieve, nuovo aumento invece al nord e al centro.

0: Il caso della flottiglia per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu. Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, la risposta di Israele. Raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, 14 morti, oltre 120 feriti. Zelensky, un attacco spregevole. Lunedì, summit dei volenterosi a Parigi, Meloni in videocollegamento. Il presidente Mattarella dà il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Portabandiera azzurri Irma Testa e Filippo Tortu, quasi 4.000 atleti da 26 paesi. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Giorgia Meloni, nessun boomerang, l'accordo europeo sull'asilo tutela l'Italia. Il nord sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, ma i fenomeni sono in attenuazione. Yannick Sinner non giocherà agli US Open a causa del problema al ginocchio. Sono triste, ha scritto in un post il numero uno del tennis mondiale. Una decisione difficile. Buonasera, sono le 22 e un minuto. Bentornati al telegiornale di Rai News 24. Apriamo con il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'intercettazione violenta in acque internazionali della Global Sumud flottiglia. Dura la reazione da parte di Israele, ce ne parla la corrispondente Maria Gianniti.
1: Una reazione durissima, quella della premier Netanyahu, che è apparsa in una nota del suo ufficio. Erdogan ha definito un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, paese che occupa metà dell'isola di Cipro e ancora che detiene nelle sue prigioni giornalisti e politici che si oppongono appunto al suo regime. Ora si legge ancora in questa nota, cerca di estendere tutta questa aggressione anche allo Stato di Israele, ma non ci facciamo intemorire, siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Il ministro della giustizia turco soltanto due ore prima aveva annunciato questo mandato di arresto proprio per i metodi utilizzati da Israele, dall'esercito israeliano, per bloccare gli attivisti della flottiglia bloccati, ricordiamo, in acque internazionali, metodi che secondo la Turchia violano il diritto internazionale. Sono ormai giorni che c'è un'alta tensione tra Turchia e Israele, solo pochi giorni fa infatti Israele

0: il piano di insediamento, il cosiddetto E1, quello che spaccherebbe in due la Cisgiordania, ma il governo di Tel Aviv è intenzionato ad andare avanti e continuano i blitz dei coloni violenti. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Perla Di Poppa.
1: Lasciando Gerusalemme verso est, si incontrano le alture brulle del deserto della Giudea, sassi e alberi di pino al centro di una disputa diplomatica internazionale.
2: Questo è un quartiere arabo di Gerusalemme e dall'altro lato c'è la città israeliana di Male Adumim. Nel mezzo c'è l'area dove dovrebbe sorgere il progetto E1.
1: Nuove costruzioni, 3.000 abitazioni israeliane che spezzerebbero in due la Cisgiordania, interrompendo, secondo l'ONU, la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese. Spazzando via le piccole comunità beduine, minoranza etnica araba, che qui da tempo sono sotto sfratto.
3: Abbiamo paura perché il ministro Smotrich ha detto che vuole mandarci via. La mia tribù è qui dagli anni 50.
1: I beduini non sono autorizzati a costruire in muratura. Per questo una ONG italiana ha eretto questa scuola fatta di pneumatici e fango. Centinaia di bambini, anche dai villaggi vicini, hanno finalmente potuto studiare.
3: Guardate, quelli sono i coloni. Loro sì che possono costruire con il cemento. Hanno acqua e luce. Ci vengono a rubare il bestiame. Ci stanno circondando.
4: Sono i beduini che hanno invaso terreni di proprietà dello Stato israeliano. Noi abbiamo bisogno di costruire nuove case. È una questione di sviluppo urbanistico.
1: Una questione urbanistica per il sindaco, una questione vitale per il futuro della Palestina. L'Europa è pronta a imporre sanzioni se il progetto E1 andrà avanti.
0: Ora parliamo del conflitto in Ucraina. All'indomani del pesante bombardamento sulla capitale ci sono stati nuovi raid russi, questa volta nella regione di Kharkiv, e poi una strage in un centro commerciale a Kryvyi Rih. Sale infatti a 14 il bilancio dei morti e sono più di 120 i feriti. Un ignobile attacco russo, dice il presidente ucraino Zelensky. Sentiamo da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
5: Non c'è pace neppure in pieno giorno per l'Ucraina, drammatiche le immagini arrivate nel pomeriggio da Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, dove un centro commerciale, il più grande, è stato centrato da droni Shahed. Era affollato di persone, un bilancio che si è aggravato con il passare delle ore e ci sono una ventina ancora di feriti in condizioni molto serie, dunque potrebbe peggiorare ancora. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori, un atto ignobile, questo è terrorismo, ha detto Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink da Musk per poter colpire postazioni di lancio russe. L'intelligence di Kiev ritiene poi che la Russia presto potrebbe contare anche su altri 50.000 soldati nordcoreani. Tutto questo mentre Kiev si prepara ad accogliere lunedì prossimo, in occasione dei 35 anni della storica dichiarazione di indipendenza, il nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. Alcuni presenti qui di persona, come il presidente del Consiglio UE Costa, altri collegati come la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
0: Torniamo ora al Medio Oriente. Teheran non si lascia intimorire dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana Raci prevede un nuovo fallimento americano, così ha detto, e i Pasdaran rilanciano con la minaccia dell'uso di nuove armi sempre più distruttive. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
6: Il presidente Pezeschian afferma che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora che si trova in una posizione di forza e che il mondo riconosce la sua vittoria. L'Iran respinge con forza le minacce di ripercussioni economiche e l'isolamento da parte della Casa Bianca. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità e afferma che il D-Day economico sarà un fallimento. E da Baghdad il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice che la stretta economica americana è ingiusta e che serve una pianificazione per rafforzare sia la sicurezza sia l'economia della Repubblica Islamica. Poi, sempre Ghalibaf sprona gli iraniani a resistere, mentre i Pasdaran mostrano i muscoli e dicono che in caso di una nuova guerra sono pronti a mettere in campo armi più distruttive di quelle usate finora.
0: Ora torniamo in Italia e andiamo a Taranto. Il presidente della Repubblica Mattarella ha aperto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 gli atleti che provengono da 26 paesi. Il Mediterraneo, è l'auspicio del capo dello Stato, torni area di dialogo, tolleranza e pace. Sentiamo il servizio di Francesco Accardo.

0: dichiaro aperti i 20° Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
1: Tocca al presidente Mattarella aprire la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Lo stadio di Taranto accoglie il capo dello Stato con un caldissimo applauso per una competizione a lungo attesa come occasione di rilancio per la città. Abbracciare il futuro è lo slogan. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi mediterranei. Un'area del mondo, riflette Mattarella, attraversata da conflitti, violenze, crisi migratorie e che invece si vorrebbe area di dialogo, pace, sviluppo, tolleranza. Il capo dello Stato accoglie i leader dei paesi ospiti con i presidenti delle Camere e la Premier Meloni. La preoccupazione per un presente fatto di guerre scellerate, diseguaglianze che crescono mentre ristrettissime oligarchie accumulano ricchezze superiori a quelle dei paesi risuona anche nel messaggio che Mattarella invia al meeting di Rimini. L'auspicio del capo dello Stato è che sia l'umanità delle donne e degli uomini a far trovare le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. E in questo, dice Mattarella, citando Papa Leone, i Giochi di Taranto possono essere profezia di pace e fratellanza.
2: A margine della cerimonia, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il Presidente libanese Aoun e qui ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità territoriale del Libano. In primo piano resta comunque la questione migranti per la Presidente del Consiglio, che dice nessun boomerang, l'accordo europeo sull'asilo tutela l'Italia. Sentiamo Pablo Rojas.
3: I Giochi del Mediterraneo a Taranto diventano per Giorgia Meloni l'occasione per un incontro con il presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun. Al centro della discussione l'andamento dei negoziati con Israele e la presidente del Consiglio si è resa disponibile a ospitare in Italia i negoziati tra le due nazioni e il sostegno rinnovato alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano. Al centro della discussione anche il graduale ritiro di UNIFIL nel corso del prossimo anno, ma la Premier mantiene gli occhi puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen. Prima di fare propaganda, scrive Meloni sui social, sarebbe utile conoscere la differenza con il patto di immigrazione e asilo, che segna una svolta positiva per l'Italia. Sarà infatti più semplice effettuare i rimpatri, spiega, prima di ribadire che la priorità è il contrasto all'immigrazione illegale di massa. In un ritratto pubblicato dal New York Times poi emerge come la Premier si aspettasse che con Trump le cose sarebbero state più semplici, anche alla luce della comunione di vedute su woke e immigrazione. Qualcosa si è inceppato, ammette. Lunedì la Premier parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
2: Dunque abbiamo sentito le parole della Presidente del Consiglio sui migranti e sul regolamento europeo. Si allarga infatti la platea delle cancellerie europee che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti, migranti in attesa di asilo che si trovano in un paese diverso da quello d'ingresso, verso l'Italia, ma l'Unione si divide. Facciamo allora il punto con l'inviato a Bruxelles Filippo Golia.
4: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
2: A Ceuta, intanto, l'esclave spagnola sulla costa nordafricana, si sono svolti i funerali di alcuni dei migranti che sono morti nel tentativo di attraversare il confine. Ecco, vedete le immagini che arrivano dalle agenzie internazionali. Ci sono state sepolture a schiera che vengono scavate, fosse che vengono scavate per collocare corpi non identificati delle vittime dell'ultima crisi migratoria di fine luglio, quando decine di migliaia di migranti si sono riversati appunto nell'esclave spagnola. Il bilancio ufficiale delle vittime registra più di 80 morti tra i migranti che hanno tentato di raggiungere via mare Ceuta, mentre oltre 72.000 avevano cercato di varcare la frontiera appunto tra chi passava dal mare e chi via terra. Proprio questa eccezionale ondata e la crisi di Ceuta hanno acceso lo scontro politico sulla gestione dell'emergenza migratoria in Europa. Dunque ancora il dossier migranti con il dibattito interno, la maggioranza a sostegno del governo sia sul ritiro dall'accordo di Schengen con la Spagna sia sull'accordo europeo sui richiedenti asilo, le opposizioni invece che parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche del governo. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
5: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza con Fratelli d'Italia che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
6: Arrivata Giorgia Meloni al governo ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero, grazie a Giorgia Meloni.
5: In linea alla Lega, Lupidano e Moderati chiedono una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea: i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
7: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
5: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca: il patto europeo è già rotto.
8: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo scecallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo, un'Italia più sola, più vulnerabile in un'Europa senza solidarietà.
5: Per Conte su Ceuta uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
9: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni, ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
5: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca: grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
2: Intanto in Italia continuano gli sbarchi a Roccella Ionica, 39 persone di nazionalità egiziana e bengalese partite su un barchino dalla Cirenaica sono state soccorse dalla nostra guardia costiera. Si tratta del primo sbarco del 2026 nella cittadina calabrese. Altri 130 migranti sono sbarcati tra i bagnanti a Lampedusa, mentre 8 algerini sono approdati nel sud della Sardegna, che registra il 150% di sbarchi in più rispetto all'anno scorso. Partirà poi da domani da Lampedusa la nuova missione di osservazione e monitoraggio Tutti gli occhi sul Mediterraneo di Arci in collaborazione con Rescue Ship, dopo che quest'ultima ha dovuto disarmare la nave danneggiata durante il ciclone Harry. E ora la cronaca: è stato arrestato dopo aver confessato il figlio della donna di 57 anni uccisa a Tito in provincia di Potenza. Si chiama Giampiero Santamaria, ha 31 anni, ha problemi psichici, avrebbe colpito più volte al volto la mamma al culmine di una violenta lite. Il servizio di Nicoletta Suave.
10: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre, Maria Vittoria Carbone, la scorsa notte al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.
2: C'è ancora un morto sul lavoro. L'ultima vittima è un imprenditore edile di 32 anni, colpito alla testa mentre faceva manutenzione a un escavatore cingolato. Il servizio di Giovanni Stinco.
11: È morto all'ospedale maggiore di Bologna Riccardo Amadori, imprenditore edile imolese, 32 anni. L'uomo era impegnato nella manutenzione di un escavatore nella vecchia casa di campagna di famiglia sui Colli Imolesi, frazione di Ponticelli. Un luogo isolato, ormai usato solo come deposito. Per cause ancora da chiarire, è stato colpito dalla cabina del mezzo su cui stava lavorando. Il fatto ieri, poco dopo le 13, sul posto sanitari e carabinieri. Vista la gravità dell'infortunio, l'uomo è stato portato in elicottero a Bologna e deceduto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. Il corpo è già stato riconsegnato alla famiglia. Riccardo Amadori lascia al fratello e i genitori. Aveva ereditato la passione per il lavoro dal padre Marco. Per ricostruire le cause dell'infortunio, in campo gli ispettori del lavoro dell'ASL di Imola.
2: Però parliamo dei danni del maltempo nel nord Italia. C'è un ponte crollato, frane, un campeggio evacuato tra le province di Bergamo e Brescia, la Lombardia che chiede lo stato di emergenza. E poi una tromba d'aria vicino Genova, un fortissimo vento che ha flagellato anche la Toscana. Sentiamo Alessandro Fresilli.
12: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dall'acqua.
13: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
14: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
13: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
15: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
13: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
16: La tromba d'aria è partita da qui, ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
13: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
17: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
2: Si apre il meeting di Comunione e Liberazione alla Fiera di Rimini, l'edizione numero 47, incentrata sulla visita di Papa Leone nella giornata di sabato. E oggi, nel primo giorno, ci sono stati dibattiti su carceri, agricoltura e industria, con una notizia sul futuro dell'ex Ilva. Sentiamo l'inviato Alessandro Marchetti.
18: Tanta energia positiva, tutti in attesa del Papa.
19: Viene il Papa, quindi siamo tutti molto contenti di incontrarlo.
20: Trepidazione, speranza e tanta curiosità. Il popolo del meeting attende così Papa Leone XIV. 44 anni dopo, un pontefice rende omaggio di persona al popolo di Comunione e Liberazione. Il primo giorno i cancelli si aprono alle 10, ma le code ci sono da un po'. È un dono immenso, commenta il presidente della Fondazione Meeting Scholz, a nome di circa 3.300 volontari, in crescita rispetto all'anno scorso, oltre metà a meno di 30 anni. Intanto si tengono circa 20 dei 150 dibattiti previsti nei 6 giorni. C'è spazio anche per l'industria, con la notizia di un nuovo gruppo dell'acciaio italiano pronto a entrare nella cordata per rilevare parte dell'ex Ilva.
0: Il gruppo Sidera è un gruppo trasformatore d'acciaio, trasformiamo più di 1 milione di tonnellate di coils e di lamiere da treno e quindi possiamo portare la nostra esperienza e la nostra disponibilità in questo importante progetto.
20: Il titolare dell'agricoltura, Lollobrigida, è il ministro dell'Università Bernini, che discute di formazione, tra gli altri, anche con Coldiretti. Ma si parla anche di storia a lieto fine, come il legame nato tra la sorella di padre Hamel, ucciso a Rouen, in Francia, e la madre del suo attentatore. Il 19enne fu poi ucciso, a sua volta, dopo l'attacco sferrato nel 2016 in una chiesa. Storie straordinarie di amicizie nel dolore.
2: E ora Risico Bancario. Intesa San Paolo valuta un esposto alla Consob dopo le comunicazioni rese dal Monte dei Paschi di Siena sulle 2 offerte per Banco BPM e Banca Generali. In pratica il piano dell'amministratore delegato della Banca Senese per evitare l'acquisizione da parte di Intesa. Banca Generali dice l'offerta non sollecitata né preventivamente concordata. Ce ne parla Riccardo Cavaliere.
21: Un gruppo bancario da 80 miliardi di euro è quello che potrebbe nascere se la strategia di Monte dei Paschi di Siena andasse in porto. La banca vorrebbe infatti acquisire Banco BPM e Banca Generali, diventando così troppo grande per essere comprata da Banca Intesa, che a giugno ha annunciato la sua offerta e che ora valuta un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione degli azionisti. Un piano in 2 mosse, quello della Banca Senese. Primo, l'acquisizione della milanese Banco BPM attraverso un'offerta pubblica di scambio. MPS offre per ogni azione ricevuta 1,5 azioni delle proprie, una proposta da oltre 25 miliardi. Qui se ne aggiunge una seconda, quella per Banca Generali. Qui il rapporto sale a 6,9 nuove azioni MPS per ogni azione della Banca Generali, con un premio del 10% e un valore totale di 8,7 miliardi. Infine, MPS propone agli azionisti una supercedola da 4 miliardi come incentivo per l'operazione. Il gruppo allargato, si legge nella nota diramata da MPS, diventerebbe il terzo polo bancario italiano, con la gestione di asset finanziari per oltre 800 miliardi. L'operazione si dovrebbe concludere entro febbraio prossimo. Prima tappa l'assemblea degli azionisti di MPS. Saranno loro a decidere se approvare la proposta e andare avanti.
2: E ora lo sport con il tennis. Niente US Open per Jannik Sinner, costretto a dare forfè per l'infortunio al ginocchio. Vediamo il servizio di Francesco Musi.
22: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi, dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfè. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al Major della Grande Mela dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo, proprio a New York, ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due, vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.
2: Ora il calcio, al via il campionato di Serie A. Tra le prime sfide c'è Inter-Monza, ma a tenere banco in casa nerazzurra è soprattutto il mercato. Il Barcellona infatti sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Ce ne parla Thomas Villa.
23: Giù le mani da Lautaro Martinez. Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna, l'Inter e il presidente Marotta hanno ribadito l'incedibilità del capitano nerazzurro. Il toro di Bahia Blanca, corteggiato dalla Barcellona, salvo colpi di scena clamorosi, resterà a Milano. Una convinzione che è anche di Cristian Chivu.
24: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
23: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
24: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
23: Per l'esordio con il Monza, Chivo manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro è in ballottaggio con Bonni per partire dal primo minuto.
2: Al Mascagni Festival va in scena per la prima volta un'opera lirica accompagnata dalla versione simultanea nella lingua italiana.

0: Italiana dei Segni. È la cavalleria rusticana, il capolavoro di Pietro Mascagni. Ce ne parla Costanza Mangini e poi, dopo una breve pausa, la seconda parte del TG.
1: Le mani e i corpi che restituiscono attraverso il gesto, le parole, il ritmo e la musica. Una prima storica della cavalleria rusticana, capolavoro di Pietro Mascagni, accompagnata dal linguaggio dei segni.
2: Non è una traduzione, ma è un'interpretazione dei due professionisti LIS. Siamo contenti e orgogliosi di questo progetto che, oltre ad avere una grande valenza culturale, ha anche una valenza forte, inclusiva.
1: Il tema dell'accessibilità dell'opera arricchito dalla presenza del coro delle Mani Bianche. La dimensione vocale unita al gesto per una dimensione visiva della musica. Per Livorno una serata eccezionale che si inserisce nella 7ª edizione del Mascagni Festival, che ogni anno si arricchisce sempre di più.

0: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Ci riconosci subito. Siamo la Gen V di. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen V di. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
2: Che gioia!
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato. Ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
6: Hachette presenta Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi.
7: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed egis illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99€, in edicola e su hachette.it.
8: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Riprendiamo dal meeting di Rimini. Oggi tra i primi incontri c'è stato quello tra Roselyn Hamel, che ha perso il fratello, padre Jacques, ucciso in Normandia nel 2016 da estremisti dell'ISIS, e Nasserat Kermish, che è la madre di uno degli attentatori. Domani le due donne potrebbero avere un incontro privato con Papa Leone, che sarà al meeting. Sentiamo Emma Farnè.
1: È il 26 luglio di 10 anni fa, quando padre Hamel, come ogni mattina, entra in chiesa a Saint-Étienne-de-Rouvray, Normandia, sud di Rouen. È la messa mattutina per i fedeli, alcune suore, alcuni anziani. Dietro del meeting di Rimini, ricorda la sera prima.
2: Ci disse: devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase...

0: bella ma un po' strana per come era lui.
1: Padre Amela, quella messa non sopravvive. Gli tagliano la gola sull'altare, due giovani radicalizzati dell'ISIS, uccisi poi dalle forze di polizia. La madre di uno degli attentatori ricorda:
2: ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato e io ho visto la devianza. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato.
1: Con la fede, Roselyne sopravvive al dolore e si immagina il dolore della madre di Adele Kermish e vuole incontrarla.
2: Non posso lasciarla da sola perché sta soffrendo più di me. Devo trovare il cammino.
1: Nasserà, la madre di Adele, racconta l'inizio di un'amicizia in cui ora si definiscono sorelle di dolore.
2: Ed è stato un soffio di vita. È stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto no, sì, voglio incontrarla, mi sono detta.
1: Da quell'amicizia è nato un libro scritto a quattro mani. Dentro il biglietto lasciato da Roselyne sulla tomba di Adele.
3: Adele, l'anima di mio fratello, padre Amel, mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza. Il perdono è la via della pace.
4: E ora l'inchiesta sugli attacchi al gasdotto Nord Stream. In Croazia è stato arrestato su un mandato di cattura internazionale un ucraino, un sub esperto che la Procura federale tedesca ritiene coinvolto nelle esplosioni. Ed è giallo per un deposito di armi scoperto alle porte di Berlino che le autorità tedesche ritengono legato ai servizi segreti russi. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
5: Dalla realtà alla finzione e di nuovo all'amara realtà, almeno per un sub ucraino. Per la Procura federale tedesca, Volodymyr Zhuravlev avrebbe fatto parte del team ucraino che quattro anni fa ha sabotato il gasdotto Nord Stream. È stato arrestato con un mandato di cattura internazionale in Croazia, dove lavorerebbe come consulente di un film che ricostruirà proprio la storia di quel sabotaggio. Regia di Doug Liman, nel cast star come Adrian Brody, Sean Penn. Zhuravlev, che in Croazia era registrato con il proprio nome, è già stato arrestato un anno fa in Polonia. Lui si è professato innocente, Varsavia si è rifiutata di consegnarlo. Ora la Germania punta all'estradizione per poterlo interrogare. I media tedeschi descrivono come un thriller di spionaggio anche il ritrovamento di un deposito di armi al confine tra Berlino e il Brandeburgo. Ufficialmente si sa di due pistole con relative munizioni, ma per i servizi tedeschi sarebbe un punto di scambio clandestino allestito dall'intelligence russa. Scoperto un anno fa, Berlino l'ha messo sotto osservazione per individuare infine come responsabile del nascondiglio un uomo arrestato nel frattempo in Romania. Questo caso rientra in una più ampia gamma di scenari di minaccia ibrida, sostiene il ministro degli interni Dobrindt. Da tempo i servizi segreti tedeschi sono in allerta per possibili attentati a dirigenti dell'industria della difesa, oppositori russi in esilio e sostenitori dell'Ucraina.
4: È bufera sulla prestigiosa Università di Cambridge dopo la morte del professore suicida dopo le accuse di plagio. Nel mirino degli inquirenti finisce ora il suo accusatore, ma ci dice di più la corrispondente Natalia Augias.
6: È stato sospeso dall'Università di Gand in Belgio il ricercatore che aveva mosso pesanti accuse di plagio contro Jason Hardy, il professore di Cambridge trovato morto nella sua casa di Londra lo scorso 14 agosto. Il ricercatore sotto accusa è Nathan Koffness, post-dottorando a Gand, ora sospeso ufficialmente dall'Ateneo per presunta discriminazione. Koffness, che si definisce un realista razziale, sostiene teorie secondo cui i geni giocherebbero un ruolo chiave nelle capacità intellettuali di etnie diverse. Già a inizio 2024 aveva pubblicato post in cui affermava che in una vera meritocrazia le persone di colore non occuperebbero posizioni di rilievo fuori dallo sport e dallo spettacolo. Parole che gli erano già costate care. Dopo le proteste studentesche, l'Emmanuel College di Cambridge aveva interrotto la sua collaborazione. Le accuse di plagio che Koffness ha mosso a Jason Hardy, il più giovane professore nero di Cambridge nella storia dell'università, sono poi state smentite dall'Università di Liverpool, ma hanno scatenato nei mesi scorsi una violenta campagna mediatica di stampo razzista da parte di alcuni giornali britannici orientati a destra. In seguito alle polemiche, il 5 agosto scorso Jason Hardy ha rinunciato al suo incarico a Cambridge e 9 giorni dopo, il 14 agosto, è stato trovato senza vita nella sua casa di Londra, un probabile suicidio. Ha avuto parole durissime sul caso il rettore di Cambridge, Lord

0: Chris Smith, che ha parlato di frenesia razzista.
1: La rettrice di Gand, Petra de Sutter, ha confermato la sospensione di Kofnas, ricordando che la libertà accademica non è illimitata, deve fermarsi dove comincia il rispetto della dignità umana. Nel Regno Unito cresce la mobilitazione per chiedere un'inchiesta pubblica sulla vicenda, anche rispetto al ruolo dei media.
2: Soffocata dal blocco americano che impedisce l'arrivo di petrolio, Cuba sta attraversando una crisi energetica che paralizza tutta la vita sull'isola. Fare benzina è diventato quasi impossibile, scarseggiano anche beni di prima necessità, mentre le strade dell'Havana diventano gigantesche montagne di rifiuti. Sentiamo il racconto della nostra inviata, Veronica Fernandez.
3: Si prende i vicoli, Paola Famo. Della crisi di Cuba fa un reggaeton alla Habana Vieja. L'olio, che costa mezzo stipendio, la benzina che non c'è, un governo punitivo. Tra gli scorci della città che era, quando il turismo era reddito, le case bellissime degli anni 30, che si sfaldano dopo due uragani, decenni senza manutenzione, i destini incrociati del socialismo castrista e dell'embargo statunitense. L'ex ginnasio ospita gli sfollati dei piani alti, diventati inagibili. Le sanzioni di Trump e il blocco del carburante si sono abbattuti sulle fragilità vecchie dell'isola.
4: L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di frutta. Le fogne attraversano come fiumi la Habana, che produce 12 piscine olimpioniche di rifiuti al giorno, che senza benzina non si possono né spostare né smaltire.
3: Diventano allora la risorsa ultima di chi ha fame ma non ha cibo. Questa è la coda del pomeriggio per il pane. Da 3 mesi, con la libreta, la tessera di razionamento, lo Stato dà un panino a persona.
5: Una sola libreta.
3: Sempre più piccolo.
6: Un solo panino.
3: Magali Jimenez, pensionata diabetica, si lamenta. Al mercato libero, se paghi, c'è sempre. Quello che manca è il pane per il popolo. Il loro 2026 è questo. Nelle case senza corrente si cucina con il petrolio comprato al mercato nero. La resistenza è sempre più faticosa. Anche questa sera la cena della figlia di Mercedes è solo un uovo.
2: Ed è corsa alla vaccinazione esavalente a Palermo dopo la morte per difterite di una bambina di 4 anni che non era vaccinata. Da ieri sono aumentate del 10% le somministrazioni dei vaccini. Intanto la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sulla bambina. Sentiamo da Palermo il servizio di Giorgio Ruta.
7: Non siete riusciti a fare il vaccino?
8: No, non siamo riusciti a fare perché ovviamente nel caso che è successo c'è molta confusione. Lunedì mattina alle 8:30 dobbiamo essere qua per fare la vaccinazione.
7: Dopo la morte della bambina di 4 anni per difterite a Palermo è corsa la vaccinazione per chi non ha ancora ricevuto la dose. Siamo andati nel centro più vicino al quartiere della piccola vittima deceduta perché i genitori non l'avevano immunizzata.
9: La prevenzione che si fa soprattutto dopo quello che è successo per la bambina purtroppo serve tantissimo vaccinare i bambini.
7: Voi siete venuti dopo quello che è successo?
9: Sì, siamo venuti dopo, ma a prescindere saremmo venuti.
7: Un accesso dopo l'altro, medici e infermieri non hanno tregua.
10: Abbiamo notato sicuramente un afflusso dei quartieri limitrofi di gente che responsabilmente ha deciso di vaccinare i propri figli, controllare lo stato vaccinale anche per se stessi, anche i genitori devo dire. C'è stata una presa di coscienza sicuramente maggiorata.
7: All'ospedale di Cristina, intanto, è ricoverato il cuginetto della bambina deceduta. Aveva giocato con la piccola nei giorni precedenti.
11: Il bambino è ancora in ospedale, in malattie infettive pediatriche, ha ancora febbre. Dal punto di vista generale sta bene, ma ha questa tonsillite e queste placche e un po' di disfonia che possono ancora far pensare che potrebbe avere anche lui contratto questo tipo di batterio, anche se lo sapremo nelle prossime 24 ore. Siamo assolutamente tranquilli, soprattutto perché è un bambino vaccinato.
7: Dopo la tragedia tutti i familiari sono stati vaccinati. L'azienda sanitaria provinciale ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti. Intanto i carabinieri hanno acquisito le cartelle cliniche della bambina. La procura ha aperto un'inchiesta.
2: Dopo la Liguria, l'ondata di maltempo che è giunta dopo settimane di caldo intenso ha raggiunto nelle scorse ore anche la Toscana, dove i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando blackout e la caduta di alcuni alberi. Se ne parla Massimo Mignanelli.
5: Le onde del mare si infrangono sugli scogli in un paesaggio dagli aspetti invernali. Siamo a Marina di Pisa, quasi tutto il tratto di costa è stato colpito dall'ondata di maltempo abbattutasi sulla Toscana. Auto distrutte, alberi che abbattono mura di recinzione, acquazzoni, grandine e vento a 110 km orari responsabili. Lei a questo bar ha subito danni?
6: Due volte, però abbastanza, insomma, qualche sedia rotta, qualche tavolino, qualcosa è andato via.
5: Ma succedono spesso queste ondate di tormenta?
6: Purtroppo sì. Ormai non c'è più, come si dice, la mezza stagione, ma non c'è nemmeno per la intera proprio. Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
5: La città sembra vuota, anche il mare, tutti.
6: Perché la gente appena vede queste cose se ne va. Non ci viene nessuno in queste condizioni, è un disastro.
5: Siamo a Calambrone, sempre in provincia di Pisa. Qui questa mattina è caduta giù un'edicola, o meglio, il tetto intero di un'edicola è crollato per terra. Possiamo vedere cosa è rimasto, praticamente niente.
12: A me mi hanno chiamato e io sono venuta.
5: Tanti danni?
12: Eh beh, dentro è tutto aperto. Dentro è completamente tutto aperto.
5: Quindi che fate adesso?
12: Si provvederà, credo, alla demolizione.
2: E una violenta tromba d'aria si è abbattuta anche a Roma, nel quartiere Massimina, nella zona ovest della capitale, durante un forte temporale. Le raffiche di vento hanno sollevato materiale da cantiere presente all'interno di una scuola elementare, scaraventandolo per centinaia di metri. Le vedete in queste immagini. I detriti hanno raggiunto e colpito una sede della Protezione Civile, causando danni alla struttura e a due ambulanze che erano parcheggiate nel cortile. Sentiamo le voci di alcuni cittadini.
13: Diciamo un forte boato con l'acqua che arriva, proprio un temporale enorme, e quelli bandoni che volavano per aria. Sì, ma sicuramente un tornado, era troppo forte, troppo.
14: Eravamo appena rientrati, che avevamo preparato il mezzo da idrogeologico perché ci avevano allertato per l'allerta meteo e abbiamo sentito un boato terribile e dall'altra parte abbiamo visto tutte quante le paccature e materiali da cantiere che veniva da sopra il tetto.
13: Pochi secondi, diciamo, 10 secondi, 15 secondi. Ha alzato un nuvolo dei pannelli proprio e sembrava proprio il film, tipo America, tipo qui tornato americani. La paura è stata tanta.
2: Sono passati 10 anni dal terremoto in centro Italia del 2016. A Pescara del Tronto, tra i centri più colpiti, tante famiglie vivono ancora nelle casette provvisorie. Molti hanno perso anche la speranza. Il racconto di Leila Bensalà.
15: La domanda mia è quella, quanti altri anni dobbiamo stare qua? Reggono? Quando l'hanno fatta gli hanno dato 5 anni di vita. Sono 9 anni, ancora non cadono. Finché cadono stiamo qua. Dopo andiamo in macchina.
16: Pescara del Tronto, frazione di Arquata, 135 abitanti. Molti se ne sono andati dopo il terremoto del 2016, altri sono rimasti nelle cosiddette SAE, soluzioni abitative di emergenza. Qui ce ne sono 26.
17: Possiamo entrare? Mi fa vedere.
18: Questa
17: è la SAE, la casettina.
16: Erano state costruite dopo il sisma, dovevano essere d'emergenza appunto, e invece sono ancora qui e la gente continua a viverci in attesa del nuovo borgo.
18: Dovevano durare 5 anni, sono 10 anni e ancora siamo qua. E non si sa quando si uscirà, il problema è questo.
19: Vorrei che qualcuno capisse umanamente, che qua dentro non ci possiamo morire.
16: Sono oltre 2000 le famiglie marchigiane che ancora risiedono nelle casette.
20: Noi non pensiamo di ricordare di tornare a casa, purtroppo.
16: Sono piccole, non c'è spazio, spesso ci sono infiltrazioni d'acqua e umidità. Al caldo molti hanno risposto con condizionatori a spese proprie.
19: Qua dentro noi stiamo agli arresti domiciliari. Se io muoio lì, qui la bara non gira, devo uscire per finestra.
16: Poco lontano, i paesi distrutti e rimasti ancora così. La ricostruzione privata nelle Marche riguarda oltre 14.000 cantieri autorizzati. Di questi, 8.600 circa sono stati chiusi. Ne restano ancora oltre 5.500, quasi 12 miliardi di euro l'importo totale, e finora sono stati liquidati meno di 6 miliardi. Cosa è stato fatto finora?
0: Niente. Pescara del Tronto, zero, niente. Tanto era il 2016, soltanto l'unica cosa che hanno fatto, hanno portato via le macerie.
2: Ora torniamo a Rimini, al centro del meeting di Comunione e Liberazione, i temi di più stretta attualità, dalla guerra alle dirette conseguenze del conflitto in Medio Oriente sull'energia, fino ai dossier italiani più caldi come quello sull'ex Ilva. Alessandro Marchetti ne ha parlato con Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Sentiamo.
21: Tra pochi giorni, il 25 agosto, scadrà lo sconto sul diesel introdotto dal governo, in particolare sulle accise, ma la posizione di Confindustria è che è un aiuto che non risolve i problemi.
22: Il tema energetico per noi è un tema di interesse strategico, di interesse nazionale. Le aziende e le famiglie italiane stanno pagando la bolletta energetica più alta d'Europa e questo non è più sostenibile. Per questo riteniamo fondamentale utilizzare già nella prossima manovra di bilancio i 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Europa per misure volte alla transizione energetica.
21: Ecco. Le aziende stanno dimostrando di aver bisogno, ad esempio, degli incentivi per la transizione, pensiamo a transizione 5.0, ma guardando la prossima legge di bilancio, qual è la priorità che il governo deve mettere in cima per voi aziende, considerando anche che è un anno elettorale e sappiamo tutti che ci sono le pressioni da parte dei partiti per orientare la spesa?
22: Come detto, il tema principale è quello energetico e poi far ripartire gli investimenti. Le aziende in questo momento, con il conflitto in Medio Oriente, con la chiusura dello stretto di Hormuz, vedono incertezza e quando c'è incertezza si fermano e non investono. Quindi la priorità è far ripartire gli investimenti con misure volte a patrimonializzare le aziende e a sostenere il fondo di garanzia.
21: Non possiamo non parlare di un altro tema di stretta attualità, che è il futuro dell'ex Ilva. Nelle scorse ore la Presidente del Consiglio ha annunciato un tavolo per affrontare quella che è una crisi che si è aggravata molto nelle settimane scorse con la sentenza della Corte d'Appello di Milano, e la notizia da parte delle imprese è arrivata con la lettera da parte dei Federacciai di 14 gruppi per una cordata che rilevi almeno una parte del gruppo. Il gruppo Eusider, di cui lei è dirigente, della sua famiglia, in passato insieme al gruppo Marcegaglia ha manifestato un interesse. In queste ore si concretizza anche un interesse da parte vostra?
22: Sì, noi prima di tutto abbiamo espresso grande apprezzamento per l'iniziativa portata avanti da Confindustria e da Federacciai. Abbiamo formalizzato proprio ieri sia al presidente di Confindustria Orsini che al presidente di Federacciai Antonio Gozzi la nostra disponibilità a far parte del progetto per quanto è nelle nostre possibilità. Il gruppo Eusider è un gruppo trasformatore d'acciaio, trasformiamo più di 1 milione di tonnellate di coils e di lamiere da treno e quindi possiamo portare la nostra esperienza e la nostra disponibilità in questo importante progetto.
21: Quindi abbiamo capito che le aziende potrebbero diventare 15, quelle interessate a rilevare almeno una parte dell'ex Ilva. Qual è l'auspicio per un'azienda trasformatrice di acciaio con un'azienda ex Ilva che è così centrale per la filiera di un'industria di base?
22: Sì, Ilva è un asset strategico non solo per le aziende che operano nel settore siderurgico, ma per l'intera manifattura italiana, senza contare il tema dell'occupazione, di garantire l'occupazione di più di migliaia di lavoratori, tante migliaia di lavoratori a Taranto. Quindi è fondamentale che Ilva sia al centro della politica industriale da parte del governo.
21: Non c'è molto tempo però per intervenire nell'ex Ilva, quanto si può attendere?
22: I tempi sono sempre più stretti e quindi è necessario agire con tempestività.
2: Vi abbiamo parlato dei giochi del Mediterraneo, partiti oggi a Taranto. I giochi saranno accompagnati dall'inno Sottosole, appositamente composto dal maestro Roberto Molinelli, con il testo di Melissa Mastro Lorenzi e con l'interpretazione di Mietta. Ascoltiamolo insieme e poi alle 23 la rassegna stampa con Giuseppina Testoni.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
2: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
3: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
4: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
5: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
6: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: O ti senti ACT?
8: Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
9: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookie Dent ha una punta di precisione

0: precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
1: Buongiorno, situazione meteorologica che tende a migliorare sulle regioni settentrionali, dove pure ci sarà ancora qualche piovasco sulle coste del Friuli Venezia Giulia e sul Levante Ligure. Qualche isolato rovescio al primo mattino anche sull'area costiera del Lazio in un contesto di tempo che poi in giornata sarà soleggiato sul resto delle regioni centrali. Un po' più incerta la situazione per il meridione, qualche isolato rovescio sulle coste campane al mattino, poi eventi temporaleschi sulle zone interne nelle ore pomeridiane. Sardegna e Sicilia con cielo sereno poco nuvoloso con ventilazione a tratti un po' più sostenuta sulla Sardegna. Con riferimento alle temperature, lieve diminuzione delle massime attesa sul meridione, tornano invece ad aumentare i valori di metà giornata al nord e al centro.

Il caso della flottiglia per Gaza. La Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu. Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. La risposta di Israele. Raid russo su un centro commerciale a Krivnik, 15 morti e 130 feriti. Zelensky, attacco spregevole. Lunedì summit dei volenterosi a Parigi. Meloni in videocollegamento. Il presidente Mattarella dal via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Portabandiera azzurri Irma Testa e Filippo Tortu. Quasi 4.000 atleti da 26 paesi. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Meloni, nessun boomerang, accordo europeo sull'asilo, tutela l'Italia. Il nord sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, fenomeni in attenuazione. Yannick Sinner non giocherà agli US Open a causa del problema al ginocchio. Sono triste, ha scritto in un post il numero uno del tennis mondiale. È stata una decisione difficile.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento di Rai News 24 con la rassegna stampa. I principali giornali che tra poco troverete nelle vostre edicole ci hanno già mandato la loro prima pagina, allora la scopriamo insieme e poi naturalmente spazio anche ai commenti delle aperture per l'appunto dei quotidiani. Questa sera collegata con noi Janina Landau, Class CNBC, ben ritrovata Janina. Allora, grazie di essere tornata appunto a Rai News 24 per la rassegna stampa e per, dicevamo, il commento appunto dei giornali. Iniziamo a fare una prima carrellata di prime pagine e poi ci soffermiamo per l'appunto per i primi commenti, le prime riflessioni, le prime analisi. Partiamo questa sera da domani, Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia. Il governo di Tel Aviv ha riaperto il fronte siriano, Erdogan reagisce accusando il premier israeliano che replica il dittatore turco è antisemita, le minacce di Trump all'Iran non funzionano. Intanto Meloni torna a parlare del tycoon, lo fa in una intervista al New York Times, pensavo che con lui sarebbe stato più facile. La postura con gli alleati per essere credibili in UE non basta, sostenere Kiev, sempre per l'appunto dalla prima del domani e poi i giochi a Taranto. Un'arma per evitare i problemi, l'evento e la strategia della destra. Ancora una mossa al limite della follia, il piano di Lovaglio, parliamo appunto di quella che domani definisce la battaglia per il gruppo Monte Paschi di Siena. Da domani andiamo a scoprire l'apertura del Resto del Carlino. Migranti, ira del governo Meloni, il patto UE ci tutela, non è un boomerang per l'Italia, Piantedosi rincara, polemiche sterili, numeri molto

0: Sinner non ci sarà agli US Open di quest'anno, ha dato forfè perché è ancora attormentato dal dolore al ginocchio destro. Ha detto: sono triste e deluso, ma non sono pronto. Ci sarà invece Alcaraz, che lo ha annunciato il suo ritorno proprio ieri. Proseguiamo con il giornale. Eccolo qui, io e Donald, ecco com'è andata. La premier a tutto campo, Meloni racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon. Con Trump speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, credo ancora nell'Occidente unito e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. Anche qui il caso Flotilla, Erdogan shock, arrestate Netanyahu, il ginocchio che tradisce Sinner, niente US Open, ancora l'inchiesta sull'attentato a Ranucci, l'ombra di La Vitola anche sui proiettili a casa del conduttore di Report. La partita del credito, MPS Lovaglio presenta il piano da 80 miliardi, mercati e Financial Times scettici. Questa appunto la prima del giornale. Il Fatto Quotidiano titola tutti a Taranto a tagliare nastri ai giochi del Mediterraneo, ingorgo di voli blu per i tre VIP in ferie, alte cariche, Mattarella da Bolzano, la Russa da Catania e Fontana da Roma. E poi sempre dalla prima del Fatto Quotidiano, patteggi 8 anni ma niente galera di Matteo, liberi pure i mafiosi, svuota carceri Ideona di Nordio e delle destre securitarie. Trump senza missili agita terribili sanzioni all'Iran, intanto i coloni israeliani avanzano fregandosene dei pigoli europei, di sanzioni a Israele non se ne parla. Questa appunto la prima del Fatto Quotidiano. Andiamo anche sul Sole 24 Ore. MPS, via le offerte su BPM Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. OPS da 34 miliardi di euro, Lovaglio convinto che saranno amichevoli, ai soci di BPM nessun premio, a quelli della banca un 10%. E poi ancora Milano Finanza, per ora appunto ci fermiamo qui, così con Janina iniziamo a fare qualche analisi. La posta in palio, titola appunto il quotidiano dei mercati finanziari, la contromossa del CEO di MPS all'assedio di Intesa Unipol con le OPAS da 34 miliardi su BPM Banca Generali riaccende gli scenari di Terzo Polo e gli appetiti su Trieste. A cosa stare attenti? Tre offerte sulle banche, chi vincerà e come andranno i titoli del risico? E insomma, non è una risposta facile questa, no, a questa domanda, Janina?
1: No, assolutamente non è facile. Quella che è stata la mossa di Lovaglio è stata una forza sicuramente molto bene ingegnata, perché per farla molto semplice, per rispondere a quella che era l'OPAS di Intesa San Paolo, vorrebbe diventare così grande da non poter essere scalabile. E cosa fa di fatto? Il suo punta a diventare il terzo polo bancario dopo Unicredit, che ha una capitalizzazione di 125 miliardi di euro, e dopo quella di Intesa che ne ha 120. Lui vorrebbe raddoppiare quella che è la postura appunto di MPS per arrivare a 35 miliardi, un'operazione davvero molto molto insomma ardita, molto forte. Proprio per questo oggi c'è stata una risposta molto fredda di tutto il comparto bancario, infatti i titoli bancari tutti sono andati molto giù, soprattutto i diretti interessati. Come hai detto correttamente tu, si tratta di una partita di circa 34 miliardi, perché per quella che riguarda in sostanza BPM, ricordiamo che è al 30% in mano ai francesi il Crédit Agricole, e quella che riguarda Banca Generali, che fa capo al gruppo Generali, insomma riguarderebbe insomma una parte principale proprio BPM, più di 24-25 miliardi, e l'altra parte riguarderebbe invece quella che è invece l'altro occhio, insomma l'altro preda da parte di MPS. Qual è la questione? È la questione che il nodo è davvero molto molto complesso, perché ci sono dei passaggi davvero conseguenziali che sono veramente tutti in salita. Si parla dell'assemblea di MPS che deve dare l'ok, ci deve essere l'ok del 50 più 1 degli azionisti delle rispettive altre due banche, quindi di Banca Generali e di BPM, poi ci deve essere l'ok da parte dell'autorità di controllo, e poi se tutto questo dovesse andare in porto tutta l'operazione potrebbe essere perfezionata a fine febbraio 2027.
0: Ci aiuti, Janina, a capire perché è stata in qualche modo benedetta dal governo, ma dalla politica in generale, mi sembra, questa operazione, che però, come giustamente e correttamente ci

0: spieghi tu, è ancora tutta in divenire?
1: Insomma, la politica si è abbastanza divisa su questa operazione. Sappiamo come il governo abbia sempre appoggiato MPS per quanto riguarda appunto il suo attuale assetto, come invece magari è stata ostacolata invece l'operazione di Unicredit proprio su BPM. Le opposizioni in questo caso sono molto più caute su questa operazione. Oggi ha parlato anche proprio a classe SMC Misiani, insomma, sottolineando come questa operazione sia un'operazione davvero molto rischiosa. Quindi quello che possiamo dire è che è sicuramente una situazione molto molto complessa. C'è la necessità sicuramente di un consolidamento di tutto il comparto bancario, questo lo stiamo dicendo da diverso tempo. C'è bisogno dei campioni nazionali e internazionali. Chiaramente tutto questo, insomma, sta complicando i giochi che stanno sul tavolo. Non da ultimo oggi Intesa San Paolo ha fatto sapere che ha dato mandato ai suoi legali di analizzare la situazione, eventualmente di ricorrere alla Consob proprio sulle OPAS fatte da MPS. Quindi sicuramente qualcosa che delle rispettive alzate di scudo, in questo caso di Lovaglio, che non vuole di fatto lasciare che questa banca possa essere preda di realtà più grandi.
0: Un'ultima domanda proprio su questo, per far capire magari anche ai telespettatori se ci sono eventualmente conseguenze su, per esempio, i correntisti già con questo, con questo tipo di operazione, oppure se ce ne saranno in futuro, se l'operazione dovesse andare in porto.
1: No, in questo caso quello che sono state sempre state le garanzie anche da parte di Intesa San Paolo. Inizialmente c'era una preoccupazione che riguardava proprio il tema dei territori, degli sportelli e anche della messa in sicurezza di quella che era anche la forza lavoro all'interno delle banche. Da questo c'è stata una parte di rassicurazione, quindi no, assolutamente no. Da questo punto di vista adesso ci sarà sicuramente una fase di grande oscillazione di quelli che sono i titoli. Ecco, quindi chiaramente chi ha dei titoli in questo momento oggi si vede delle perdite, ma questo ricordiamo sempre che la borsa va sempre molto di pancia e poco di testa,
0: certo.
1: Quindi ci sono delle oscillazioni che comunque, insomma, vanno seguite
0: e non noi senza farsi sempre prendere dall'ansia, ecco.
1: L'importante è sempre farsi consigliare da un esperto e non valutare mai appunto con la pancia.
0: Certo, allora, chiaro appunto la tua spiegazione su questo, perché poi, come dicevi anche tu, sono operazioni complesse che non è facilissimo e immediato, no? Capire. E facciamo un altro giro di prime pagine e poi appunto andiamo a soffermarci anche su altri temi. Il Riformista, il cavallo di Troia, il danno del caso Ranucci non è soltanto personale, le condotte emerse hanno minato le fondamenta di Viale Mazzini, che ora non può solo dire Ranucci. Parla Angela Camuso, avanze sessuali con lui, donne a disagio. E poi, sempre dalla prima del Riformista, dublinanti, anche l'Olanda invierà migranti a Roma, Meloni, patto UE ci tutela. Femminicidi, perché purtroppo questi appunto sono stati giorni drammatici su questo fronte, Campione, Fratelli d'Italia a denunciare serve, guai a dire il contrario. E poi ancora il Medio Oriente con il mandato di cattura dai turchi per Bibi e stretta di Trump in Iran. Ucraina, Pirozzi, IAI, elezioni, rischio raid su seggi o interferenze straniere. Questa appunto la prima del Riformista. Andiamo a scoprire anche il Tempo, quella qui appena arrivata. Qui si insiste sul caso Ranucci, Sigfrido e famiglia, un fratello nella Guardia di Finanza nella scorsa legislatura presso la Commissione Antimafia, responsabile dell'archivio. E poi la vita precedente di Ranucci scoperta da Open, con curiose sovrapposizioni con la storia personale di Valterino Lavitola. Questa appunto l'apertura di oggi del quotidiano Il Tempo. Vi mostro anche Il Dubbio, eccolo qui, Meloni archivia Trump e chiama l'altra America, la Premier parla con i liberal delle New York Times, si smarca dal presidente USA ma sui migranti insiste. Insomma, l'abbiamo vista, no, Janina, questa intervista oggi che ovviamente è rimbalzata poi anche sui giornali, quotidiani, siti italiani, della Premier al New York Times, in cui per la prima volta la Meloni appunto parla di Trump e dei suoi rapporti con Trump dopo il grande gelo dei mesi scorsi, e ammette, insomma, non pensavo fosse così difficile dialogare con il presidente degli Stati Uniti. Che impressione ti ha fatto questa intervista?
1: Beh, insomma, bisogna vederla da due punti differenti. La prima è stata molto sincera, in effetti poi ha detto quello che forse un po' tutti pensavamo, che inizialmente i rapporti sembravano idilliaci, no? Nel senso di questo, anzi, rapporto preferenziale anche prima che lo stesso Trump diventasse presidente degli Stati Uniti. Ricordiamo il viaggio a Mar-a-Lago della Premier quando c'era la questione anche di Cecilia Sala e soprattutto del legame forte che si era creato tra i due, una grande lui l'aveva elogiata pubblicamente, sembrava essere proprio ai tempi, e adesso se ne parla sempre di meno, lo scorso anno la parola d'ordine era, insomma, la parola più usata era dazi, e sembrava la nostra Premier essere l'unica che potesse cercare di ammorbidire quantomeno questo il tycoon, anche perché ricordiamo il grande gelo che c'è sempre stato tra lui e la Ursula von der Leyen. Quindi, insomma, sicuramente anche insomma, c'è stato veramente una botta d'arresto molto forte e anche forse anche un comportamento molto lontano da quelle che possono essere i nostri canoni da parte di un presidente degli Stati Uniti nei confronti della nostra presidente. Ricordiamo quelle che sono state anche i suoi tweet, ma anche insomma le sue parodie, insomma sicuramente un rapporto che si è incrinato nel giro di pochissimo tempo e forse anche proprio per una sorta di quello che almeno sembrerebbe essere di malintesi anche di posture da parte della presidente Meloni. Molti dicevano che forse anche il suo modo di gesticolare poteva averlo irritato, insomma. Quindi sicuramente un rapporto che si è incrinato e la difficoltà di gestirlo e soprattutto la difficoltà di dialogo. Quindi c'è stata appunto da una parte una missione di quello che era qualcosa che sembrava essere facile, lasciatemi dire anche quasi più, insomma non dico idilliaco, ma insomma di qualcosa che poteva essere più liscio. Dall'altra comunque nell'intervista ha ribadito la necessità di questo Occidente compatto in un momento storico così complesso. Quindi questo atlantismo sempre forte e che anzi soprattutto è stato rimarcato in un momento appunto che vediamo un mondo che insomma ha delle grandissime fragilità e continua a esserci. Non da ultimo i giornali oggi non stanno riportando anche un'altra questione secondo me molto molto grave, e ancora questa attenzione che c'ha gli Stati Uniti nei confronti di Cuba con le parole di Rubio. Sì. Quindi sicuramente un mondo che è lontano dall'essere pacificato come diceva Donald Trump. Ecco, forse io non sono un direttore di giornale, ma insomma, forse qualche richiamo a questo ulteriore inasprimento dei rapporti con Cuba, forse l'avrei fatto.
0: Tra l'altro, per quanto riguarda invece la News 24, noi appunto con la nostra inviata Veronica Fernandez stiamo raccontando, no, proprio da Cuba quella che è la realtà del paese in questi ultimi mesi, paese che appunto, come diceva giustamente Janina, è tornato nelle mire degli Stati Uniti. Allora, il manifesto Giochi del Silenzio, autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria, perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede alla cordata italiana, Meloni tace sull'impianto destinato ad una lenta morte, e zona rossa, cortei vietati, un grido nello stadio, l'Ilva uccide. Questa appunto l'apertura appunto del manifesto, naturalmente dei giochi del Mediterraneo che si sono aperti oggi, parla anche il Mattino di Puglia e Basilicata, si giochi ma non con Taranto, i riflettori accesi dalla 20ª edizione delle Olimpiadi, 500 atleti italiani chiudono la sfilata di apertura inaugurata da Mattarella e Meloni con 6 capi di Stato e 3 primi ministri, e per Ilva intanto si fa avanti anche Eusider, la presenza al capo dello Stato e della Presidente del Consiglio alle straordinarie competizioni sportive del Mediterraneo diventa l'occasione per sollecitare l'attenzione sul futuro della città tra sviluppo industriale e problemi ambientali. Imprenditori locali e sindacati chiedono al governo scelte concrete per il siderurgico. Io vedo collegato anche il generale Giorgio Cuzzelli. Buonasera generale.
2: Buonasera a lei, buonasera agli
0: Ok, allora,
2: spettatori e grazie
0: salve.
2: per l'invito.
0: Grazie di essere con noi, docente di studi strategici e sicurezza all'Università LUMSA. Su questi temi che riguardano il futuro dell'Ilva, il futuro di Taranto, torneremo tra poco con Janina. Prima però voglio appunto coinvolgere subito il generale con i temi in primo piano. Ha visto questa notizia generale della Turchia che va all'attacco di Netanyahu e questo mandato d'arresto per la flottiglia? Che tipo di valore ha un mandato d'arresto in questo senso a livello internazionale? Tra l'altro, il governo di Tel Aviv, scrive domani, ha riaperto il fronte siriano. Erdogan reagisce accusando appunto il premier israeliano che replica: il dittatore turco è antisemita. Come possiamo leggere questa vicenda, secondo lei?
2: La leggiamo nei termini di una contrapposizione tra Turchia e Israele per quello che riguarda le iniziative politiche nell'area medio orientale in questo momento. I turchi si sono fatti avanti piuttosto pesantemente in Siria con il nuovo regime e Israele, come sappiamo, è intervenuto proprio nei giorni scorsi. Ha colpito una base aerea dove, se non ho capito male, avrebbero dovuto insediarsi degli elementi turchi. E questo è un segnale chiarissimo della serie: non mettete il naso in affari che ci riguardano direttamente. Come sappiamo, sulla Siria si gioca una partita estremamente complessa. Contemporaneamente e recentissimamente, come sappiamo, è stato stipulato un patto tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, al quale guardano anche altri, segnatamente l'Egitto, che è un patto che a sua volta, dal punto di vista della politica medio orientale, in termini di sicurezza collettiva, da un lato si contrappone all'ombrello americano, chiamiamolo così, e dall'altro si contrappone all'asse che si va costruendo tra Israele e taluni paesi del Golfo. Dunque è una grande partita in cui il rapporto diretto tra Turchia e Israele, già guastato da episodi pregressi, in questo momento è particolarmente caldo. Dal punto di vista del diritto internazionale, e premetto di non essere assolutamente un esperto di diritto internazionale e non volermi spacciare come tale, ma mi pare di capire, sulla base di altre opinioni, che il valore effettivo di questo mandato di cattura internazionale emesso dalla Turchia sia abbastanza relativo. Senza contare che mi sia consentito, e col massimo rispetto per tutti, mi pare che qui siamo in presenza di un bue che dà del cornuto al toro, come si dice in Italia, nel senso che anche la presidenza Erdogan, se non vado errato, nei confronti dei curdi e di altri elementi, nonché della Siria, si è resa interprete negli ultimi anni di comportamenti non propriamente ineccepibili. Quindi la domanda è: chi è il vero delinquente qui?
0: Allora, chiarissimo il ragionamento del generale Cuzzelli. Janina, dicevamo appunto di quello, poi ci torniamo appunto sui fatti internazionali, ma dicevamo di quello che sta accadendo oggi a Taranto con i riflettori che si sono accesi sulla città pugliese per i 20esimi giochi del Mediterraneo, una grande vetrina indubbiamente, però i titoli appunto dei giornali sono relativi naturalmente anche all'Ilva perché ci sono nuove offerte e insomma bisogna cercare di capire se effettivamente ci sarà un futuro per il polo della ex Ilva e se quel futuro andrà nella stessa direzione del passato o se invece sarà una direzione completamente opposta. Secondo te?
1: Allora, io prima comunque comincerei a dire che Ilva non è sinonimo di Taranto e viceversa. È vero, una parte fortissima, ma Taranto è una città meravigliosa che ha delle grandissime potenzialità e quindi è giusto che si goda e si viva questi giochi del Mediterraneo che vanno ben oltre quella che è la politica e ben oltre quella che è la parte industriale. Però all'interno di Taranto c'è sicuramente una ferita aperta da 14 anni, perché bisogna ricordarlo che quella dell'Ilva è di fatto una saga che va avanti da 14 anni, sempre sulla stessa tema, la dicotomia tra lavoro e salute, perché ricordiamoci che 14 anni fa ci fu lo stop proprio all'Alto Forno proprio per il tema della salute, la stessa questione che si è ripresentata pochi tempo fa con quella che era la sentenza della Corte di Milano, che di fatto ha messo lo stop all'Alto Forno proprio per una questione appunto che poteva appunto creare ancora di più una situazione di mala salute per la popolazione. Quindi sicuramente questa è una questione molto delicata, perché l'indotto copre circa dai 5.000 ai 7.000 persone, senza tenere in considerazione proprio tutti quelli che sono gli operai presenti in questa realtà. Quello che stiamo vedendo, che si è creata poco tempo fa, era il 18 di agosto, è la possibilità di questa manifestazione di interesse da parte di una cordata italiana capitanata da Federacciai, ma che comprende altre 14 realtà, tra cui Beltrame, Marcegaglia, insomma grandissimi gruppi, che però hanno fatto delle richieste molto molto chiare. La prima è di rifare la gara. Ricordiamo che adesso è in corsa anche gli indiani e quindi di Jindal, quindi sicuramente rifare la gara. La seconda è quella di rivedere il prezzo, di ribassarlo vista la situazione, e soprattutto un altro elemento che è fondamentale è quello di avere uno scudo legale per il passato, perché è un passato che pesa, perché chi andrà a acquistare questa realtà, insomma, si vuole mettere in sicurezza rispetto al passato, e non da ultimo chiedere una presenza del capitale dello Stato. Io personalmente la vedo come una strada davvero in salita. Una realtà insomma, l'abbiamo visti tutti. Ricordiamo che questa è una realtà del 2013, con Enrico Letta era stata commissariata, poi sono entrati ArcelorMittal, poi c'è stato il gruppo Ilva e poi adesso ci sono i commissari. Insomma, una situazione di una saga che secondo me richiede chiarezza, certezza e soprattutto certezza per tutte le persone che vi lavorano. Quindi sicuramente mettere in sicurezza la salute di chi abita Taranto e le aree circostanze, ma anche di garantire il lavoro di queste persone che comunque stanno facendo degli stop and go ormai da una vita. Veramente 14 anni sono davvero tantissimi, quindi c'è bisogno di fare presto e fare chiarezza.
0: Allora, andiamo su altri titoli, come quelli per esempio del Foglio, perché i temi appunto sono davvero tanti. I migranti e l'invasione dei populisti, senza responsabilità non c'è solidarietà, senza solidarietà non c'è responsabilità, il doppio errore di destra e sinistra sui migranti mette in luce i rischi della politica delle noccioline, che genera insicurezza e non soluzioni. La paziente agricole, se la mossa di Lovaglio andrà in porto il Dominus sarà francese, lunga storia istruttiva. Ancora, Meloni può salvare la NATO da Trump, l'Italia dovrebbe riassumersi la leadership europea contro le minacce connesse di Russia, Iran, Cina e Corea del Nord, ma urge un rilancio del legame transatlantico, appuntamento a New York. E poi ancora, sempre dalla prima delle Foglio, i migranti e l'invasione dei populisti è la lettera dell'ex premier, ma quale uoco, i problemi a sinistra sono altri, il PD stoppa Conte. Ancora sempre dalla prima del Foglio, domani Schlein sarà la segretaria più longeva al PD, anatomia di un aggettivo che un tempo si concedeva alle caldaie. Questi appunto i diversi spunti che troviamo sul Foglio. Mentre parlava Janina, mostravamo anche la Gazzetta del Mezzogiorno su Taranto. Diceva giustamente Janina Landau, Taranto non è soltanto l'Ilva. Allora la Gazzetta del Mezzogiorno titola proprio su questo: Taranto che torna a sognare, con la grande festa allo Iacovone per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, Mattarella che apre l'edizione dei record, 26 paesi e 4.000 atleti in competizione. Torniamo però con il generale Cuzzelli anche sui temi internazionali. Vediamo quali sono i titoli di apertura su questo. Io e Donald, ecco com'è andata. Abbiamo appunto la Meloni che racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon, con Trump. Speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, credo ancora nell'Occidente Unito, e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. Donald Trump, generale Cuzzelli, che nelle ultime ore, come sempre, è tornato a parlare. Il fronte su cui in questo momento il Presidente degli Stati Uniti è più impegnato, ma lo è ormai da mesi, è sicuramente quello iraniano. Lo stato dell'arte in questo momento?
2: Lo stato dell'arte è essenzialmente quello di uno stallo perché l'iniziativa militare non ha sortito gli effetti sperati. Come abbiamo già detto in questa sede, l'iniziativa militare si è arrestata di fronte a un Iran che si è rivelato molto più preparato e molto più resistente del previsto, e in qualche modo è andata scemando un po' per esaurimento degli obiettivi e più probabilmente anche per progressivo esaurimento delle scorte e per evitare di andare ad intaccare quelle che gli Stati Uniti ritengono probabilmente scorte vitali di munizionamento al di sotto delle quali non si può andare, livelli al di sotto dei quali non si può andare. Dunque, di fronte a un avversario che non molla e di fronte all'obiettiva difficoltà di imporre una soluzione di tipo militare, dopo un attimo di indecisione, adesso torniamo alla leva economico-commerciale. Quindi torniamo alle sanzioni, torniamo a rendere la vita difficile al regime dal punto di vista economico, di nuovo sperando che le difficoltà inducano il regime a cedere da una parte o inducano addirittura il regime in qualche modo a cambiare la propria faccia. Non dico a crollare, perché questo credo che anche i trumpiani più entusiasti non lo credano più possibile, ma quantomeno a ridurre in qualche modo le proprie pretese. È una sorta di tira e molla che a questo punto può durare per un periodo estremamente lungo. Rimane comunque il fatto che l'Iran dal punto di vista economico è in una situazione molto difficile, e se effettivamente gli statunitensi riescono ad andare a incidere anche a quelle fonti di proventi clandestine sulla base delle quali il regime sino ad oggi è sopravvissuto, come sembrerebbe dall'ultimo giro di sanzioni che si vogliono imporre, direi che, tra l'altro, contromisure, non sanzioni, perché sono decise solo dagli Stati Uniti, però come abbiamo sentito gli Stati Uniti questa volta vorrebbero colpire anche coloro che sotto banco fanno affari in terza persona con l'Iran. E questa, se vogliamo, è la grande novità, perché da un lato crea un'obiettiva difficoltà, dall'altro potrebbe effettivamente mettere altri paesi in una situazione complicata. È un gioco di resistenza nel medio-lungo termine, che a questo punto non siamo in grado di prevedere dove conduca. La speranza degli statunitensi è che induca il regime a più miti consigli. La mia personale sensazione è che il regime, come già ha dimostrato in più occasioni, sia disposto a combattere fino all'ultimo iraniano.
0: Quanto ci sta costando, Yanina Landau, questo gioco, questo tira e molla continuo di cui parlava anche il generale?
1: Guarda, sicuramente una delle parole, al di là del valore in assoluto, la parola che più fa male è incertezza, perché sapevamo che, insomma, era nell'aria l'inizio di questa guerra. Si pensava anche in questo caso che potesse essere una guerra, lasciatemi dire, rapida, veloce, con dei risultati quasi immediati. Non si era mai tenuta in considerazione l'ipotesi che l'Iran potesse chiudere quelle che sono appunto lo stretto di Hormuz. È stata un'arma consegnata in mano all'Iran, fondamentalmente, e i conti verranno fatti dopo. Lo stiamo vedendo alle pompe di benzina, lo vedremo adesso con quelle che saranno poi le bollette che arriveranno, saranno l'impatto con l'industria, sarà il patto delle assicurazioni, sarà tutto un conteggio che gli esperti dicono sarà fatto non nell'immediato, ma nel lungo periodo, perché anche in questo caso abbiamo visto come un po' quello che raccontavate della guerra poi prima in Ucraina, ecco, c'erano sempre fatti degli scenari del medio, breve e lungo periodo, e si immaginava appunto che tutto potesse, anche in Ucraina, il conflitto potesse durare davvero poco, no? Insomma, un conflitto quasi rapido, e ci stiamo rendendo conto che ormai a livello globale è difficile ipotizzare uno scontro che poi realmente si inizi e finisca nel giro di poco tempo. Quindi le ricadute saranno davvero davvero importanti, lo stiamo vedendo anche su quelle che sono le prospettive di crescita, anche se noi, diciamo, gli ultimi dati sono un pochettino più positivi, quelli italiani più positivi delle aspettative, ma certo sicuramente andremo a pagare dei conti davvero molto salati.
0: Allora, continuiamo ancora con una carrellata appunto di prime pagine. Libero titolo a Meloni all'americana, i rapporti difficili con Trump, le bugie PD 5 Stelle sui migranti e la sua visione del fascismo. Il premier parla al New York Times e sfida ancora l'opposizione. Piante dosi ai profughi, dall'Europa ne arrivano solo 20 l'anno, delusione per Schlein e compagni. Sanzioni ai cartoni russi, ora Zelensky dichiara guerra a Masha e Orso. Intervista a Giuseppe Cruciani, la sinistra si rimangia al wok, ci prendono per il sedere. Questa appunto l'intervista che troviamo in prima su Libero. Poi il direttore Sallusti firma questo editoriale, la crisi di mezza età della Lega. Lo scossone c'è stato, si è sentito forte e chiaro, possibile che ne seguiranno altri di assestamento, ma l'importante è che Casa Lega resti in piedi. La dissoluzione del più vecchio partito presente in Parlamento è un rischio che non ha senso correre. Questo l'incipit appunto del fondo del direttore Sallusti.

0: Vi ho fatto intravedere poco fa la discussione, anche qui temi importanti in primo piano, Meloni distante da Trump, pensavo fosse più facile, sfida Elish Line sui migranti, poi Mattarella, le guerre scellerate e disumane, è necessario rifiutare l'odio per costruire una vera pace. E poi, generale Cuzzelli, c'è il fronte di Kiev che colpisce a 1600 km dal confine, Trump frena Zelensky sull'uso di Starlink, Mosca apre al dialogo ma solo su proposte in linea con gli obiettivi fissati da Putin, lunedì vertice dei volenterosi, ma anche qui sembra sempre di ripartire dalla casella iniziale.
1: Sì, questa è l'impressione, ma nella realtà qualcosa si sta muovendo.
0: Ecco, ci spieghi bene.
1: Sì, qualcosa si sta muovendo perché dal punto di vista militare è vero che l'Ucraina subisce costantemente questa offesa russa a base di missili e di droni che va a colpire in particolare l'infrastruttura critica e la popolazione anche direttamente con finalità che non possiamo a questo punto che definire terroristiche, ma contemporaneamente l'Ucraina si dimostra capace di rispondere colpo su colpo. E proprio questa sua capacità di rispondere colpo su colpo ha paradossalmente reso l'Ucraina un interlocutore molto più credibile di quanto non fosse un anno fa o due anni fa o addirittura al momento dell'invasione quattro anni fa. L'Ucraina oggi come oggi appare in grado di resistere con difficoltà, sempre con la necessità dell'aiuto costante soprattutto dell'Europa ma anche degli Stati Uniti, perché è inutile nasconderselo, al di là dei proclami del presidente Trump, gli Stati Uniti stanno continuando ad aiutare in modo significativo l'Ucraina resiste. E questo, per quanto possa sembrare paradossale a chi a casa nostra soprattutto tifa per Putin, rende l'Ucraina un interlocutore negoziale, cioè mai come adesso si palesa la possibilità di un negoziato, perché Putin, per quanto sia particolarmente determinato nel perseguimento dei suoi fini, dei suoi interessi nazionali, per primo si rende conto probabilmente che le cose non stanno andando come vorrebbe e non andranno soprattutto nel medio-lungo termine come vuole lui. E dunque l'ipotesi di un negoziato che veda anche l'Europa come protagonista più che gli Stati Uniti, che hanno dimostrato tutto sommato di non riuscire a cavare il ragno dal buco, questa ipotesi secondo me si fa più concreta. E di questo tra l'altro parlano in questi giorni molti commentatori, cioè se vi è un momento buono per negoziare probabilmente è questo, perché l'Ucraina è in una posizione di forza. Ora, quando si parla di negoziare, si va di bene, non si parla di una resa dell'Ucraina da un lato, né tantomeno della pace giusta che veda l'Ucraina recuperare tutti i territori perduti. Su questo dobbiamo essere chiari, da una parte come dall'altra. Non vincono i cattivi, ma non vincono neanche i buoni. Ciò che possiamo aspettarci è un armistizio e quindi un congelamento del fronte in stile coreano, che poi un domani, in un tempo non sappiamo quanto commensurabilmente lungo, possa condurre effettivamente a un negoziato. Ma quello che importa, a mio modesto avviso, è fermare l'orrenda strage. E credo che questo sia nell'auspicio di tutti. Poi possiamo discutere.
0: Tra l'altro, Yanina, in questi ultimi giorni hanno fatto impressione anche le immagini che arrivano dalla Russia, no? Delle code alle pompe di benzina, che fotografano anche un paese in difficoltà economica, fragile all'esterno. Vedo il generale che non è molto convinto di questo. Sentiamo prima Yanina e poi torno anche da lei, generale Cuzzelli.
2: Io volevo fare una piccola aggiunta, se mi permetti, anche quello che stavamo parlando del tema di Starlink, perché è così importante che sta al centro di tutte le questioni, per un doppio una questione. La prima perché Zelensky ha chiesto a Musk di autorizzare l'utilizzo di Starlink su droni che possano arrivare a una gittata di 200 chilometri oltre quello che è insomma il suo potenziale, quindi ben guidati, e dall'altra il fatto che secondo quelle che sono le fonti ucraine, la Russia sta mettendo a punto una sorta di utilizzo, una sorta di Starlink alla russa che si chiama Razvet e che potrebbe mettere in orbita oltre 300 satelliti nel giro del 2027. Abbiamo capito come il fatto di utilizzare i droni e la tecnologia in questo momento sia assolutamente vitale e strategico, perché come stiamo vedendo quella che si sta

0: sta diventando una guerra più offensiva che difensiva. Si sta più parlando di quelli che sono gli strumenti per andare a colpire i rispettivi paesi, è sempre più lontano. Abbiamo appunto notizia di oggi di quelle che sono state le incursioni veramente a centinaia e centinaia di chilometri da parte dell'Ucraina e viceversa da parte della Russia. E quindi sicuramente dal punto di vista l'utilizzo da parte di Musk di questo sistema può essere veramente, non dico la chiave di volta, perché appunto non è questo che possa cambiare nel totale, ma sicuramente può essere una grande aiuto. Per quanto riguarda invece la situazione russa, beh, insomma, sicuramente c'è una doppia visione. Il rublo sicuramente si è svalutato, c'è un'inflazione alle stelle, sono stati chiusi molte realtà, tutti gli investimenti internazionali non ci sono più. Comunque ricordiamoci che la Russia continua a esportare il suo gas, lo fa in maniera più ufficiale, più ufficiosa, lo fa in maniera ufficiosa, possiamo dire così, con quelle che sono le flotte fantasma, ne abbiamo viste anche di recente anche nel Mediterraneo, e in maniera un po' molto, molto meno ufficiosa nei confronti della Cina, con un patto ad esempio che è stato rafforzato, perché quando è venuto meno, e ricordiamo come il mondo poi alla fine è tutto globalizzato, ma è venuto meno tutta quella che è l'afflusso energetico dallo stretto di Hormuz, la Russia da questo punto di vista si è sfregata le mani e ha cercato di rimpiazzare quella appunto che era la carenza del petrolio e il gas che veniva appunto da quelle aree del Medio Oriente. Quindi sicuramente la situazione è complessa, un popolo veramente allo stremo, però insomma dire da qui a un passo dal baratro ancora
1: ce ne corre. Generale Cuzzelli, abbiamo 2 minuti proprio per chiudere.
2: Non posso che concordare con la dottoressa Landau, evidentemente. Immaginare che la Russia sia effettivamente in gravi difficoltà economiche oggi come oggi mi sembra un pochino eccessivo. Dal punto di vista militare sicuramente ha subito dei rovesci, il rovescio principale è il fatto di non essere riuscita da subito a conseguire i propri obiettivi ed essere stata costretta a subire in realtà un logoramento, una guerra d'attrito semplicemente spaventosa. Già questo dal punto di vista militare è una sconfitta evidentemente, ma da qui a sconfiggere militarmente la Russia sul campo, mi permetta una brutta espressione, ce ne passa, e ce ne passa parecchio, perché la Russia comunque ha delle riserve, delle capacità di resistenza che per noi occidentali sono direi insospettabili. E questo è il primo aspetto, e lo stesso discorso ritengo vale dal punto di vista economico, senza contare una cosa, che la popolazione russa è abituata da sempre a subire incredibili privazioni, questo è il primo aspetto da considerare, e subisce incredibili privazioni se è convinta della giustezza della lotta. E se lì si convince che si combatte per la Santa Madre Russia, sono disposti a subire qualunque privazione. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, dobbiamo stare molto attenti a dividere l'opinione pubblica tra coloro che, se vogliamo, sono più cosmopoliti e vivono nei grandi centri urbani e coloro che invece vivono nell'immensità delle campagne russe, dove la vita è molto più semplice, molto meno sofisticata e, se vogliamo, molto più spartana che non in città, e dunque anche le privazioni si sopportano molto meglio semplicemente perché si è sempre vissuti attraverso le privazioni.
1: Chiarissimo. Allora, è arrivato il Corriere della Sera, proprio last minute, lo vediamo nella sua pagina provvisoria, Migranti, l'affondo di Meloni. Questo appunto è il titolo di apertura del quotidiano di Via Solferino, con cui vi lasciamo. Allora, questa sera ringraziamo davvero per essere stati i nostri ospiti Janina Landau e il generale Cuzzelli. Grazie naturalmente, buon lavoro a entrambi e buona serata.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi e grazie agli spettatori.
1: Ringraziamo anche noi naturalmente gli spettatori della rassegna stampa di Rai News 24 per averci seguito fin qui. Adesso invece la linea va alla regia per qualche istante con il meteo e poi torniamo con la lettura delle prime pagine dei giornali.
3: Buongiorno, situazione meteorologica che tende a migliorare sulle regioni settentrionali, dove pure ci sarà ancora qualche piovasco sulle coste del Friuli Venezia Giulia e sul Levante Ligure. Qualche isolato rovescio al primo mattino anche sull'area costiera del Lazio, in un contesto di tempo che poi in giornata sarà soleggiato sul resto delle regioni centrali. Un po' più in

0: Certa la situazione per il meridione, qualche isolato rovescio sulle coste campane al mattino, poi eventi temporali con cielo sereno poco nuvoloso, con ventilazione a tratti un po' più sostenuta sulla Sardegna. Con riferimento alle temperature, lieve diminuzione delle massime attesa sul meridione, tornano invece ad aumentare i valori di metà giornata al nord e a sud.
1: La rassegna stampa di Rai News 24 in 6 minuti ci porta sulle prime pagine dei giornali. Allora, partiamo dall'ultima arrivata nella nostra edicola. Il Corriere della Sera titola sui migranti l'affondo di Meloni. Ecco la prima pagina provvisoria. Naturalmente poi vi mostreremo anche la prima completa appunto del quotidiano di via Solferino. Già arrivata la prima completa del manifesto, eccola qui, giochi del silenzio, autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza ministri del lavoro e dell'industria, perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede alla cordata italiana, Meloni tace sull'impianto destinato ad una lenta morte, zona rossa, cortei vietati, un grido allo stadio, l'Ilva uccide. Ancora, sempre dalla prima del manifesto, femminicidi, la legge c'è, mancano le risorse, la strage, poi il mandato d'arresto turco per Netanyahu, la guerra grande, Patou, Meloni nei guai, pure Olanda e Irlanda dicono trasferire i migranti. Domani la sua apertura è questa: Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia. Il governo di Tel Aviv ha riaperto il fronte siriano. Erdogan reagisce accusando il premier israeliano che replica il dittatore turco. Iran non funziona. E poi Meloni che torna a parlare del tycoon. Pensavo che con lui sarebbe stato più facile. La postura con gli alleati per essere credibili in UE non basta, sostenere Kiev. E poi i giochi a Taranto, un'arma per evitare i problemi. L'evento è la strategia della destra. Da domani ci spostiamo sul Fatto Quotidiano. Ingorgo di voli blu per i tre VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare i nastri ai giochi del Mediterraneo. Alte cariche, Mattarella da Bolzano, La Russa da Catania e Fontana da Roma. Intervistata dal New York Times, snobba Trump, anche l'Olanda ci rimanda i migranti, ma Meloni dice un successo il patto UE. Il taglio alto del Fatto Quotidiano, svuota carceri, ideona di Nordio e destre securitarie, patteggi 8 anni ma niente galera, Di Matteo liberi pure i mafiosi. In vigore la legge sui detenuti tossici ai domiciliari, il paradosso, si possono concordare pene pesanti senza un giorno in cella, il PM antimafia in pericolo la sicurezza dei cittadini. Vauro, Kiev, giunta Zelensky, dilaga la corruzione e io pago. Questa è la prima del Fatto Quotidiano. Andiamo a scoprire il resto del Carlino, quotidiano nazionale, migranti, ira del governo, Meloni, il patto UE ci tutela. E poi Sinner, non è l'America, il campione non parteciperà agli US Open per i problemi al ginocchio destro, sono triste e deluso ma non sono pronto. Questa appunto la notizia centrale. Caso flottiglia, la Turchia, Netanyahu va arrestato e poi il Papa al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, basta guerre scellerate, Salvini, nordisti, il vero nodo e il ruolo dei leader, e ancora MPS, il piano BPM, Banca Generali, Lovaglio, valore senza dividere, un campione in Europa. A proposito dei temi economico-finanziari, Milano Finanza, la posta in palio, tre offerte sulle banche, chi vincerà e come andranno i titoli del risico, la contromossa del CEO di MPS all'assedio di Intesa Unipol con Leopas da 34 miliardi su BPM e Banca Generali, riaccende gli scenari di Terzo Polo e gli appetiti su Trieste, a che cosa stare attenti. Naturalmente su questo apre anche il Sole 24 Ore, MPS via le offerte su BPM e Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. E poi dal Sole 24 Ore si va negli Stati Uniti, governatori contro i data center, negli USA la rivolta ora è bipartisan, elezioni e tecnologie. Sempre a proposito di Stati Uniti, Wall Street con i risultati delle big tech, il mercato gonfia i prodotti trimestrali, e poi innovazione cloud per le imprese, arrivano 1,1 miliardo di incentivi. Taglio alto, flottiglia e il governo turco che chiede all'Interpol l'arresto di Netanyahu, i Pasdaran minacciano azioni devastanti contro l'embargo USA. Meloni Ashline, il patto sui migranti.

0: migranti ci tutela, e al New York Times con Trump più dura del previsto, premier a tutto campo. Questi appunto gli spunti che troviamo sulla prima del Sole 24 ore. Andiamo a scoprire anche il Tempo con il suo titolo di apertura, Sigfrido e famiglia, dunque in primo piano ancora il caso Ranucci sul quotidiano Il Tempo, e poi Il Riformista, anche qui si parla di questo, il cavallo di Troia, il danno del caso Ranucci non è soltanto personale, le condotte emerse hanno minato le fondamenta di Viale Mazzini, che ora non può solo dire Ranucci e Ranucci, parla Angela Camuso, avance sessuali con lui, donne a disagio. Sempre dalla prima del Riformista, anche l'Olanda invierà migranti a Roma, Meloni il patto UE ci tutela. Questa appunto la prima del Riformista. Andiamo a scoprire anche Avvenire per chiudere la nostra rassegna, tutti i nodi del patto, e poi Libero che titola Meloni all'americana, e infine Il Giornale, Io e Donald, ecco com'è andata. Questo dunque l'ultimo quotidiano della rassegna stampa di questa sera. Rassegna stampa che dunque termina qui. Adesso però la linea vale il nostro focus, oggi dedicato ai 10 anni che ricorreranno tra poco, il 24 agosto, dal terremoto di Amatrice. Rivediamolo insieme con la testimonianza di Luca Cari dei Vigili del Fuoco, e poi a mezzanotte tornano tutte le news.
1: Immediatamente, perché la scossa è stata fortissima, avvertita anche fuori dalla zona dell'epicentro, e le notizie che ci sono arrivate anche al centro operativo nazionale, sono state immediatamente indicative di quella che era stata la situazione. La prima immagine che abbiamo ricevuto da Amatrice, dal nostro primo elicottero che è arrivato sopra al paese, la foto che ci ha restituito era una foto di completa distruzione. Lì abbiamo capito esattamente quella che era la portata del terremoto.
2: Lei ha scritto anche un libro, il cui titolo è Salvare vite, e i protagonisti sono in divisa, evidentemente, a raccontare gli interventi di soccorso eseguiti nelle primissime ore del terremoto, interventi che hanno rappresentato anche per voi dei rischi.
1: Sì, assolutamente. Sono il libro, sono 10 storie, idealmente una per ogni anno che è passato da allora, e sono le storie di 10 interventi di 10 vigili del fuoco, che rappresentano però tutti i vigili del fuoco, perché quello che hanno fatto loro è quello che hanno fatto tutti, e questo è il motivo per cui nelle storie restano anonimi questi protagonisti, e raccontano appunto i primi momenti, quello che i vigili del fuoco hanno affrontato, i primi momenti nella notte del 24 agosto di 10 anni fa, una notte di grande dolore, di lavoro, ma anche di grande intensità, perché l'obiettivo, come dice lo stesso il titolo del libro, di ogni vigile del fuoco è quello di salvare vite. Quindi quella notte l'obiettivo era quello di salvare vite, e devo dire che molti sono stati, furono i salvataggi, molti, quindi molte volte molti, i nostri vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere quel loro obiettivo, che è quello che li spinge, come diceva, anche a rischiare personalmente per poter portare aiuto.
2: E nel libro c'è anche il racconto di chi stava sotto le macerie, no? E chi attendeva il vostro arrivo, sì, in quel misto di paura, terrore, ansia, preoccupazione per i propri cari.
1: Sì, questo mi sono interrogato, cioè scrivendo il libro, conosco bene quelle che sono le paure, le gioie e purtroppo anche i dolori dei miei colleghi, dei vigili del fuoco. Mi sono interrogato invece su quello che prova chi è sotto le macerie e aspetta, spera, prega di essere salvato. Dico sempre, la mano del vigile del fuoco è l'ultima mano che si può allungare verso quella persona per poterla salvare. Fallito quell'aggancio, non ci sarebbe più nulla da fare. E ho scoperto appunto quello che prova chi attende, quindi l'allungarsi, l'avvicinarsi di quella mano, e sono storie incredibili, terribili. C'è questa, la storia di questo uomo che riesce a muovere solo a malapena una mano, e in questo movimento intercetta un pezzo di polistirolo della coibentazione del tetto, e lui il suo obiettivo è quello di poterlo ingoiare per togliersi la vita, perché il dolore che sta provando in quel momento, chiuso, piegato in due come se fosse stato un portafoglio, era talmente insopportabile. È stato il tocco, fu il tocco della moglie che gli sta vicino, il tocco della mano della moglie che lo accarezza sulla nuca a farlo desistere da quell'intento. Quindi questi sono i sentimenti, questo è il racconto che c'è in Salvare vite, quindi una storia di sentimenti, di emozione.
2: Ecco, no? Le emozioni, i sentimenti, questo è uno dei salvataggi che avete operato alla Matrice, una ragazzina, Giulia, si chiama, è stato uno dei momenti più intensi per noi nel raccontarlo, immagino anche per voi nel viverlo. Non c'è nulla di romanzato nel libro, sono tutte storie vere. Una ce l'ha già raccontata e richiamata Luca Cari, è quella che le sta più a cuore o ce n'è qualcuna che proprio ce l'ha impressa dentro?
1: Ma sono tutte storie forti, tutte impresse dentro. Questa, adesso continuiamo a vedere le immagini del salvataggio di Giulia, questa sicuramente, anche a distanza di 10 anni, tornare a vedere queste immagini, sono comunque immagini emozionanti. Ricordo perfettamente quel momento quando Mauro D'Angelo, il collega ora in pensione del comando di Rieti, dopo ore e ore di lavoro, riuscì finalmente a raggiungere la bambina. Come scrivo nel libro, era nella polvere, tra le macerie, non riuscivo neanche a essere sicuro, cioè, che quello che stava vedendo, quella coda di cavallo bionda, potesse essere effettivamente, cioè, i capelli, la testa della bambina. E da quel momento, cioè, i due cuori che si battono all'unisono, e Mauro che riesce a estrarla dalle macerie, la abbraccia e la porta al papà, quindi una seconda rinascita dalle macerie. Un lavoro però, peraltro, cioè, sempre doloroso, e dico è un lavoro, cioè, che non è casuale, si pensa, si mitizza molto, cioè, il ruolo del vigile del fuoco, sembra quasi, cioè, che indossi appunto una tuta da supereroe, vada, salvi le persone. Dietro quel gesto ci sono anni e anni di lavoro, anni di fatica, di sudore passati ad addestrarsi, a imparare tecniche per essere pronto in quel momento ad allungare quella mano e poter salvare appunto le persone. Ecco.
2: La dico, cari, in modo molto pop: non siete Avengers, non avete superpoteri, c'è tanta fatica e tanta passione dietro il lavoro che fate. E però non è solo un lavoro, perché quell'abbraccio, questo racconto, non è solo un lavoro, non è solo un'occupazione.
1: No, assolutamente. Cioè, non so, ognuno di noi, insomma, ha avuto una spinta, una motivazione diversa per entrare nel corpo. Di sicuro, una volta entrati, c'è un ambiente che uniforma questo tipo di sentimenti, questa propensione, questa spinta del vigile del fuoco verso l'altro. Ogni volta che ho visto i miei colleghi lavorare, l'ho visto fare con grandissima passione, con grandissima attenzione ed empatia nei confronti delle persone che stanno soccorrendo. La prima cosa, lo dico anche nel libro, che fa un vigile del fuoco appena raggiunge una persona che ha bisogno è chiedergli il proprio nome, per potersi rivolgere chiamandola per nome, stabilendo quindi un contatto che è immediato, che è forte, cioè, che non è, quindi non è l'altro, cioè, che viene salvato, non è oggetto di un lavoro, ma è una persona da salvare.
2: Ci ha detto, no, ognuno di noi ha una motivazione che lo spinge a scegliere, la sua qual è, se la ricorda?
1: Sì, ma io non ricordo, cioè, esattamente, la passione è nata dopo, man mano io sono da 20 anni sono al Viminale, a Roma, seguo la comunicazione emergenza, Vigili del Fuoco, ho fatto tutti gli interventi, ho seguito tutti gli interventi dal 2006 a oggi, tutte le situazioni che sono capitate in Italia, spesso anche all'estero. È un lavoro poi che ti entra dentro, una passione, avere quell'obiettivo, far parte di quella squadra che è quella che salva le persone, come disse peraltro lo stesso Papa Francesco quando venne in visita tra le macerie e mi trovai ad accompagnarlo e mi chiese appunto qual era il lavoro del Vigile del Fuoco, e lui poi disse appunto: voglio pregare per i Vigili del Fuoco perché sono quelli che salvano le persone. Ecco, avere quell'obiettivo ti dà una motivazione, qualsiasi sia il ruolo all'interno del Corpo Nazionale, siamo comunque una squadra coesa, tutta proiettata verso quell'obiettivo.
2: Che c'è da fare ancora da Matrice nel centro Italia più in generale?
1: Ma questo adesso il lavoro da fare sicuramente è notevole, però era la distruzione, ripeto, paesi sia sul versante di Amatrice, quindi versante Lazio, e anche l'altra parte, quella delle Marche, di Ascoli Piceno, ricordo Arquata del Tronto, Pescara del Tronto, erano paesi completamente rasi al suolo, quindi un lavoro sicuramente immane. Personalmente non sono più tornato, non torno mai nei luoghi dove ho vissuto questo tipo di esperienze.
2: Perché non ce la fa, non se la sente?
1: È doloroso, cioè, ricordare, rientrare in quei momenti. Anche il libro, cioè, ho ringraziato i miei colleghi che mi hanno aiutato a ricostruire quei momenti, raccontando le storie, perché so che ricordare, appunto ricordare,

riportare al cuore, quindi rivivere con emozione quello che si è vissuto, e a volte è un'azione faticosa e dolorosa, quindi preferisco spesso non ritornare dove ho fatto interventi di questo tipo.

0: lancio del raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti, 130 feriti. Zelensky, attacco spregevole. Lunedì, summit dei volenterosi a Parigi, Meloni in videoconferenza. L'attacco alla flottiglia per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, Erdogan dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, la risposta di Israele. Il presidente Mattarella dà il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, portabandiera azzurri, in matessa Tripotorto, 4.000 atleti da 26 paesi. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Meloni, nessun boomerang, accordo europeo sull'asilo, tutela l'Italia. Il nord sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagia anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, fenomeni in attenuazione. Domani prende il via la Serie A alle 18.30 e in campo l'Inter, campione in carica, che riceve il Monza e Udinese Como. Tennis, Sinner ha un problema al ginocchio, rinuncia agli US Open. Bentrovati in diretta su Rai News 24 e benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. In apertura alla strage in un centro commerciale in Ucraina, a Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, sale a 15 il bilancio dei morti, più di 130 i feriti, ignobile attacco russo per il presidente Zelensky. Da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Non c'è pace neppure in pieno giorno per l'Ucraina, drammatiche le immagini arrivate nel pomeriggio da Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, dove un centro commerciale, il più grande, è stato centrato da droni Shahed. Era affollato di persone, un bilancio che si è aggravato con il passare delle ore e ci sono una ventina ancora di feriti in condizioni molto serie, dunque potrebbe peggiorare ancora. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori, un atto ignobile, questo è terrorismo, ha detto Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink da Musk per poter colpire postazioni di lancio russe. L'intelligence di Kiev ritiene poi che la Russia presto potrebbe contare anche su altri 50.000 soldati nordcoreani. Tutto questo mentre Kiev si prepara ad accogliere lunedì prossimo, in occasione dei 35 anni della storica dichiarazione di indipendenza, il nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. Alcuni presenti qui di persona, come il presidente del Consiglio UE Costa, altri collegati come la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
0: In primo piano anche il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu per l'attacco in acque internazionali alla Sumud flottiglia. Dura la reazione di Israele. La corrispondente Maria Giannetti.
2: Una reazione durissima, quella della premier Netanyahu, che è apparsa in una nota del suo ufficio. Erdogan ha definito un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, paese che occupa metà dell'isola di Cipro e ancora che detiene nelle sue prigioni giornalisti e politici che si oppongono appunto al suo regime. Ora si legge ancora in questa nota, cerca di estendere tutta questa aggressione anche allo Stato di Israele, ma non ci facciamo intemorire, siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Il ministro della giustizia turca soltanto due ore prima aveva annunciato questo mandato di arresto proprio per i metodi utilizzati da Israele, dall'esercito israeliano, per bloccare gli attivisti della flottiglia bloccati, ricordiamo, in acque internazionali, metodi che secondo la Turchia violano il diritto internazionale. Sono ormai giorni che c'è un'alta tensione tra Turchia e Israele. Solo pochi giorni fa, infatti, Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria perché ritiene che lì la Turchia vorrebbe porre una sua base militare. E poi non dobbiamo dimenticare anche il fronte interno, quello della Cisgiordania. Ci sono state nuove violenze anche oggi, un palestinese è stato ucciso, un altro è rimasto ferito da un colono che ha sparato dopo degli scontri in un villaggio.

0: Gerusalemme e dall'altro lato c'è la città israeliana di Male Adumim. Nel mezzo c'è l'area dove dovrebbe sorgere il progetto E1.
1: Nuove costruzioni, 3.000 abitazioni israeliane che spezzerebbero in due la Cisgiordania, interrompendo, secondo l'ONU, la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese. Spazzando via le piccole comunità beduine, minoranza etnica araba, che qui da tempo sono sotto sfratto.
2: Abbiamo paura perché il ministro Smotrich ha detto che vuole mandarci via. La mia tribù è qui dagli anni 50.
1: I beduini non sono autorizzati a costruire in muratura. Per questo una ONG italiana ha eretto questa scuola fatta di pneumatici e fango. Centinaia di bambini, anche dai villaggi vicini, hanno finalmente potuto studiare.
2: Guardate, quelli sono i coloni. Loro sì che possono costruire con il cemento. Hanno acqua e luce. Ci vengono a rubare il bestiame. Ci stanno circondando.
3: Sono i beduini che hanno invaso terreni di proprietà dello Stato israeliano. Noi abbiamo bisogno di costruire nuove case. È una questione di sviluppo urbanistico.
1: Una questione urbanistica per il sindaco, una questione vitale per il futuro della Palestina. L'Europa è pronta a imporre sanzioni se il progetto E1 andrà avanti.
4: Adesso il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce, prima di partire per South Carolina, di non vedere la possibilità di un accordo con Teheran perché, afferma, non è pronta a concludere quello giusto e rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Intanto deve fare i conti con l'inflazione in crescita e le tensioni interne. Da New York l'inviato Nico Piro.
5: Sì, l'Iran vuole un accordo, ma non è ancora pronto a fare l'accordo giusto. Donald Trump, partendo per la South Carolina, dove nelle prossime ore terrà un comizio, torna a ripetere affermazioni che ha già più volte fatto in questi giorni. Intanto a mezzo social annuncia una finestra di 90 giorni nel corso della quale sarà possibile importare carne macinata dall'estero senza pagare dazi. Un tentativo di frenare il costo della vita, che è la principale preoccupazione degli americani, stando a recenti sondaggi. Un'altra promessa mancata di quelle elettorali di Donald Trump, i cui consensi continuano a calare anche per via della guerra all'Iran. Due americani su tre sono contrari a questa guerra, anche perché ha portato alle stelle il prezzo del carburante. Trump è a corto di opzioni militari. Lunedì sapremo in che cosa consiste la guerra economica senza precedenti che ha annunciato in questi giorni. Dall'Iran il ministro degli esteri risponde in maniera sprezzante, dicendo anche questa campagna di sanzioni fallirà, e ricorda le sanzioni che già in passato più volte inasprite dagli Stati Uniti sono state subite dall'Iran. Da New York è tutto, a voi studio.
4: Ma non si lascia intimorire Teheran dalle minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana, Raci, prevede un nuovo fallimento americano e Pasdaran rilanciano con la minaccia di nuove armi e sempre più distruttive. Ma sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
6: Il presidente Pezeschian afferma che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora che si trova in una posizione di forza e che il mondo riconosce la sua vittoria. L'Iran respinge con forza le minacce di ripercussioni economiche e l'isolamento da parte della Casa Bianca. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità e afferma che il D-Day economico sarà un fallimento. E da Baghdad il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice che la stretta economica americana è ingiusta e che serve una pianificazione per rafforzare sia la sicurezza sia l'economia della Repubblica Islamica. Poi, sempre Ghalibaf sprona gli iraniani a resistere, mentre i Pasdaran mostrano i muscoli e dicono che in caso di una nuova guerra sono pronti a mettere in campo armi più distruttive di quelle usate finora.
4: Ora siamo a Taranto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi. Il Mediterraneo, l'auspicio del nostro capo dello Stato, torni area di dialogo, tolleranza e pace. Francesco Accardo.
7: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
8: Tocca al presidente Mattarella aprire la

0: Ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Lo stadio di Taranto accoglie il capo dello Stato con un caldissimo applauso per una competizione a lungo attesa come occasione di rilancio per la città. Abbracciare il futuro è lo slogan. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi mediterranei. Un'area del mondo, riflette Mattarella, attraversata da conflitti, violenze, crisi migratorie e che invece si vorrebbe area di dialogo, pace, sviluppo, tolleranza. Il capo dello Stato accoglie i leader dei paesi ospiti con i presidenti delle Camere e la premier Meloni. La preoccupazione per un presente fatto di guerre scellerate, diseguaglianze che crescono mentre ristrettissime oligarchie accumulano ricchezze superiori a quelle dei paesi, risuona anche nel messaggio che Mattarella invia al meeting di Rimini. L'auspicio del capo dello Stato è che sia l'umanità delle donne e degli uomini a far trovare le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, e in questo, dice Mattarella, citando Papa Leone, i giochi di Taranto possono essere profezia di pace e fratellanza.
1: A margine della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, la premier Meloni ha incontrato il presidente libanese Aoun, ribadendo il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità territoriale del Libano. In primo piano resta poi la questione migranti, nessun boomerang, ha detto Meloni. L'accordo europeo sull'asilo tutela l'Italia. Il servizio di Pablo Rojas.
2: I Giochi del Mediterraneo a Taranto diventano per Giorgia Meloni l'occasione per un incontro con il presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun. Al centro della discussione l'andamento dei negoziati con Israele, e la presidente del Consiglio si è resa disponibile a ospitare in Italia i negoziati tra le due nazioni e il sostegno rinnovato alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano. Al centro della discussione anche il graduale ritiro di UNIFIL nel corso del prossimo anno, ma la premier mantiene gli occhi puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen. Prima di fare propaganda, scrive Meloni sui social, sarebbe utile conoscere la differenza con il patto di immigrazione e asilo, che segna una svolta positiva per l'Italia. Sarà infatti più semplice effettuare i rimpatri, spiega, prima di ribadire che la priorità è il contrasto all'immigrazione illegale di massa. In un ritratto pubblicato dal New York Times poi emerge come la premier si aspettasse che con Trump le cose sarebbero state più semplici, anche alla luce della comunione di vedute su woke e immigrazione. Qualcosa si è inceppato, ammette. Lunedì la premier parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
1: I dossier migranti domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, ma l'Unione si divide. L'inviato a Bruxelles Filippo Golia.
3: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del patto, il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
1: Adesso le prime pagine dei quotidiani le vediamo insieme a Giuseppina Testoni.
4: La rassegna stampa di Rai News 24 in 6 minuti ci porta sulle prime pagine dei giornali. Allora, partiamo dall'ultima arrivata nella nostra edicola. Il Corriere della Sera titola sui migranti, l'affondo di Meloni. Ecco la prima pagina provvisoria, naturalmente poi vi mostreremo anche la prima completa, appunto, del quotidiano di via Solferino. Già arrivata la prima completa del manifesto, eccola qui, giochi del silenzio, autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza ai ministri del lavoro e dell'industria, perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede alla cordata italiana, Meloni tace sull'impianto destinato ad una lenta morte, zona rossa, cortei vietati, un grido allo stadio, l'Ilva uccide. Ancora, sempre dalla prima del manifesto, femminicidi, la legge c'è, mancano le risorse, la strage, poi il mandato d'arresto turco per Netanyahu, la guerra grande, pattuè, Meloni nei guai, pure Olanda e Irlanda dicono trasferire i migranti. Domani la sua apertura è questa: Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia. Il governo di Tel Aviv ha riaperto il fronte siriano. Erdogan reagisce accusando il premier israeliano che replica il dittatore turco e antisemita. Le minacce di Trump all'Iran non funzionano. E poi Meloni che torna a parlare del tycoon. Pensavo che con lui sarebbe stato più facile. La postura con gli alleati per essere credibili in UE non basta, sostenere Kiev. E poi i giochi a Taranto, un'arma per evitare i problemi. L'evento è la strategia della destra. Da domani ci spostiamo sul Fatto Quotidiano. Ingorgo di voli blu per i 3 VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare i nastri ai giochi del Mediterraneo. Alte cariche, Mattarella da Bolzano, La Russa da Catania e Fontana da Roma. Intervistata dal New York Times, snobba Trump, anche l'Olanda ci rimanda i migranti, ma Meloni dice un successo, il patto UE. Il taglio alto del Fatto Quotidiano, svuota carceri, ideona di Nordio e delle destre securitarie, patteggi 8 anni ma niente galera, Di Matteo liberi pure i mafiosi. In vigore la legge sui detenuti tossici e domiciliari, il paradosso, si possono concordare pene pesanti senza un giorno in cella, il PM antimafia in pericolo la sicurezza dei cittadini. Vauro, Kiev, giunta Zelensky, dilaga la corruzione e io pago. Questa è la prima del Fatto Quotidiano. Andiamo a scoprire il resto del Carlino, quotidiano nazionale, migranti, ira del governo, Meloni, il patto UE ci tutela. E poi Sinner, non è l'America, il campione non parteciperà agli US Open per i problemi al ginocchio destro, sono triste e deluso ma non sono pronto. Questa appunto la notizia centrale. Caso flottiglia, la Turchia, Netanyahu va arrestato e poi il Papa al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, basta guerre scellerate, Salvini nordisti, il vero nodo è il ruolo dei leader, e ancora MPS, taglio valore senza dividere, un campione in Europa. A proposito dei temi economico-finanziari, Milano Finanza, la posta in palio, 3 offerte sulle banche, chi vincerà e come andranno i titoli del risico, la contromossa del CEO di MPS all'assedio di Intesa Unipol con le OPAS da 34 miliardi su BPM e Banca Generali, riaccende gli scenari di Terzo Polo e gli appetiti su Trieste, a che cosa stare attenti. Naturalmente su questo apre anche il Sole 24 Ore, MPS via le offerte su BPM e Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. E poi dal Sole 24 Ore si va negli Stati Uniti, governatori contro i data center, negli USA la rivolta ora è bipartisan, elezioni e tecnologie. Sempre a proposito di Stati Uniti, Wall Street con i risultati delle big tech, il mercato gonfia i prodotti trimestrali, e poi innovazione cloud per le imprese, arrivano 1,1 miliardo di incentivi. Taglio alto, flottiglia e il governo turco che chiede all'Interpol l'arresto di Netanyahu, i Pasdaran minacciano azioni devastanti contro l'embargo USA. Meloni Ashline, il patto sui migranti ci tutela, e al New York Times con Trump più dura del previsto, premier a tutto campo. Questi appunto gli spunti che troviamo sulla prima del Sole 24 Ore. Andiamo a scoprire anche il, dunque, in primo piano ancora il caso Ranucci sul quotidiano Il Tempo. E poi Il Riformista, anche qui si parla di questo, il cavallo di Troia, il danno del caso Ranucci non è soltanto personale, le condotte emerse hanno minato le fondamenta di Viale Mazzini, che ora non può solo dire Ranucci e Ranucci, parla Angela Camuso, avance sessuali con lui, donne a disagio. Sempre dalla prima del Riformista, anche l'Olanda invierà migranti a Roma, Meloni, il patto UE-C tutela. Questa appunto la prima del Riformista, andiamo a scoprire anche Avvenire per chiudere la nostra rassegna, tutti i nodi del patto, e poi Libero che titola Meloni

0: all'americana e infine il giornale Io e Donald, ecco com'è andata. Questo dunque l'ultimo quotidiano della rassegna stampa di questa sera.
1: Andiamo avanti con il nostro giornale. A Ceuta, i funerali di alcuni migranti morti nel tentativo di attraversare il confine, le immagini con sepolture a schiera che vengono scavate per collocare i corpi non identificati delle vittime dell'ultima crisi migratoria. Queste le immagini, l'ultima crisi migratoria di fine luglio. Il bilancio ufficiale registra più di 80 migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare l'enclave spagnola, mentre oltre 72.000 hanno cercato di varcare la frontiera che divide Ceuta dal Marocco. Sul dossier migranti resta acceso il dibattito politico interno, la maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche. Martina Cecchi De Rossi.
2: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza con Fratelli d'Italia che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
3: Arrivata Giorgia Meloni al governo ha detto: fermi tu, 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia, ne sono arrivati zero. Grazie a Giorgia Meloni.
2: In linea alla Lega, lupidano i moderati, chiedono una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea, i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
4: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione, gli arrivi sono quasi dimezzati.
2: È già rotto.
5: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo scecallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile in un'Europa senza solidarietà.
2: Per conto cultura woke sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
6: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni. Ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
2: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
1: Siamo ora alla cronaca. Arrestato dopo la confessione il figlio della donna uccisa a Tito in Basilicata, 31 anni, con problemi psichici, avrebbe colpito più volte al volto la mamma Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il servizio di Nicoletta Soave.
7: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre, Maria Vittoria Carbone, la scorsa notte al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.
1: I danni del maltempo nel nord Italia, un ponte crollato, frane, un campeggio evacuato tra le province di Bergamo e Brescia e la Lombardia che chiede lo stato di emergenza. Paurosa tromba d'aria vicino Genova, il vento flagella anche la Toscana. Alessandro Fresilli.
8: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale.

0: che ostruisce quasi completamente il passaggio dell'acqua.
1: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
2: È senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile e polizia locale che accompagna poi i transiti.
1: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
3: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
1: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
4: La tromba d'aria è partita da qui, ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
1: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
5: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
6: Ci siamo, riparte il campionato di Serie A e tra le prime sfide c'è Inter Monza, ma a tenere banco in casa nerazzurra è soprattutto il mercato. Il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Thomas Villa.
7: Giù le mani da Lautaro Martinez. Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna, l'Inter e il presidente Marotta hanno ribadito l'incedibilità del capitano nerazzurro. Il toro di Bahia Blanca, corteggiato dalla Barcellona, salvo colpi di scena clamorosi, resterà a Milano. Una convinzione che è anche di Christian Kivu.
8: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
7: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
8: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
7: Per l'esordio con il Monza, Kivu manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro è in ballottaggio con Bonny per partire dal primo minuto.
6: Adesso il tennis, niente US Open per Jannik Sinner, costretto a dare forfait per l'infortunio al ginocchio, confermata invece la presenza di Alcaraz. Il servizio di Francesco Musi al termine di una breve pausa, tra poco.
9: Triste e deluso per non poter partecipare agli US Open, ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam. Il ginocchio destro dà ancora problemi, dunque il numero uno al mondo è stato costretto a dichiarare forfait. Con un post sui social, Jannik Sinner sottolinea di aver lavorato sodo con il suo team e con il suo staff medico a Monte Carlo, ma poi ha capito di aver bisogno di più tempo per recuperare dall'infortunio. Di qui la decisione, difficile, sofferta, rinunciare al Major della Grande Mela dopo aver già saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. E dunque non ci sarà l'atteso duello con il numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, rientrato nel circuito dopo essere stato fermo da aprile per l'infortunio al polso subito al torneo di Barcellona. Lo spagnolo proprio a New York ha conquistato il primo slam della carriera nel 2022 a soli 19 anni e lo scorso anno ha vinto il torneo battendo proprio Sinner. Quest'anno un solo confronto tra i due, vinto dall'italiano nella finale di Monte Carlo. Ora, per scrivere il nuovo capitolo della sfida, bisognerà attendere il 2027.

regioni settentrionali, dove pure ci sarà ancora qualche piovasco sulle coste del Friuli Venezia Giulia e sul Levante Ligure. Qualche isolato rovescio al primo mattino anche sull'area costiera del Lazio in un contesto di tempo che poi in giornata sarà soleggiato sul resto delle regioni centrali. Un po' più incerta la situazione per il meridione, qualche isolato rovescio sulle coste campane al mattino, poi eventi temporaleschi sulle zone interne nelle ore pomeridiane. Sardegna e Sicilia con cielo sereno poco nuvoloso, con ventilazione a tratti un po' più sostenuta sulla Sardegna. Con riferimento alle temperature, lieve diminuzione delle massime attesa sul meridione, tornano invece ad aumentare i valori di metà giornata al nord e al centro.

0: Ucraina, si aggrava il bilancio del raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti, 130 feriti, Zelensky, attacco spregevole. Lunedì summit dei volenterosi a Parigi, Meloni in videocollegamento. L'attacco alla flottiglia per Gaza, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu. Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, la risposta di Israele. Il presidente Mattarella dà il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, portabandiera azzurri Irma Testa e Filippo Torto, 4.000 atleti da 26 paesi. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Meloni, nessun boomerang, accordo europeo sull'asilo tutela l'Italia. Il nord sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagio anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria, fenomeni in attenuazione. Riparte la Serie A alle 18.30 in campo l'Inter, campione in carica che riceve il Monza e Udinese Como. Tennis, Sinner ha problemi al ginocchio, rinuncia agli US Open. Eccoci tornati, mezzanotte e 31 minuti, e nella notte tra venerdì e sabato il nostro Amarcord, il nostro appuntamento, voleva fare il cronista e si formò alla scuola di Antonio Ghirelli e poi di Maurizio Barenson, giornalisti che amavano raccontare tutto quello che ruotava intorno allo sport. Di chi parliamo? Parliamo del grandissimo Gianni Minà, dei suoi due amori, lo sport e l'America Latina. Amarcord, i prossimi aggiornamenti a luna.
1: Lui sa che io non sono in pericolo, non sono in pericolo.
2: Pure dove si trovi,
3: non ha detto il futuro.
4: Prima di convertirsi alla religione musulmana, che idea aveva lei in generale della società e della politica?
5: E prima di passare alla religione islamica non avevo idee sulla società. Ero solo un bel ragazzo felice, prendevo la vita come veniva. Mi professavo cristiano ma non ero praticante. Mi preoccupavo molto di più della boxe. Volevo assolutamente andare alle Olimpiadi di Roma. Ero impegnato ad allenarmi in vista di una carriera da professionista.
6: Alessandra, sapessi le volte che ho giocato qua.
7: A pallavolo?
6: A pallavolo, una ventina d'anni almeno.
7: Minà e Cassius Clay, Muhammad Ali, si erano conosciuti proprio durante le Olimpiadi di Roma del 60, dove Minà era cronista sportivo, lui sognava di fare il cronista sportivo.
6: E viene e vede tutto questo in costruzione, questo è il palazzetto dello sport Pierluigi Nervi, costruito in pochissimi mesi, in occasione delle Olimpiadi del 60. Minà è il classico giornalista raccontatore, narratore.
7: Raccontatore di storie, come si definiva?
6: Sì, narratore che prende a pretesto lo sport o le cose di cui si occupa per entrare nel sociale, nella società.
7: Lui diceva che questo era stato l'insegnamento di Antonio Ghirelli,
6: sì, beh,
7: che era
6: bravo,
7: il suo direttore, sì, quando sì, lavorava per la carta stampata, sì, tutto sì, sport,
6: sì,
7: mi sembra,
6: sì.
7: Che gli diceva che doveva cercare il sale, cioè tutto quello che ruota intorno allo sport.
6: E questa è una cosa stranissima, perché Minà è torinese, è un settentrionale, con questa...
7: Di origine siciliana.
6: Di origine siciliana. Ghirelli è napoletano doc, vecchio gentiluomo, eccetera, eccetera, e porta questo modo di raccontare e di tirar fuori il succo dalle storie. Muhammad Ali è stato il suo amico, proprio amico di Minà.

0: Ecco, questa è la forza di Gianni Minà, è proprio questa, quella di entrare con le persone, con i protagonisti dei suoi racconti, di entrare in amicizia.
1: Forse hanno ragione quando dicono che senza di lei la box sarebbe al tramonto.
2: Capisco quel che vuol dire. La box sarebbe in pericolo. Ma dico a voi, telespettatori, quest'uomo qui mi conosce, mi segue ed è al mio fianco da quando ho cominciato a boxare. Lui sa che io non sono in pericolo. Non sono in pericolo, perché mi potrà seguire ancora per 5-10 anni. Lui è grosso ed io sono il più forte, eh? Benissimo. Lui sa che sono il più forte, amici. Lui mi segue da 10 anni. Lui sa che sono il più forte.
0: Tutte le sue interviste hanno questo legame personale con il protagonista.
3: Che poi erano anche personaggi un po' complicati, anche caratterialmente, ecco, eppure lui c'entrava in sintonia. Penso anche a Panatta, che non è uno sportivo che con i giornalisti aveva sempre un rapporto facile, eppure Minà lo intervista a bordo campo.
0: Sì, è stato l'unico che ammetteva a bordo campo, anche se Panatta si vede in queste interviste, si vede chiaramente che sì, lui sta col microfono sotto, però Panatta pensa a se stesso, pensa a quello che deve fare.
1: Perdona Adriano, sono momenti di nervosismo incredibile, credo, però adesso sta andando un po' meglio, no?
4: Gianni, va meglio sì, però insomma, adesso vediamo che succede, no? Ho cominciato un po' male, comunque, speriamo che lui cala un pochettino, sennò anche sì.
1: Sta giocando con una violenza incredibile.
4: Eh sì, sta molto concentrato, comunque speriamo di...
1: Però tu ora nel secondo set ti sei concentrato molto meglio.
4: Sì, adesso va un po' meglio, te l'ho detto.
1: Sei anche meno nervoso.
4: Come prima non sapeva giocare.
0: 30 maggio 1976, quando Panatta trionfa
3: a Roma,
0: all'internazionale di Roma, noi indichiamo lì perché da quella parte è il fuori italico, no? Contro Vilas, che era venuto accompagnato dal padre. Vilas non lo considera proprio, invece il padre gli dice due parole.
1: Che pensa? A cano se pensa, se mira ora. Le empezó muy bien su sí. vehículo. Después tuvo un momento difícil.
5: Después estuvo mejor Panatta, que hizo diferente.
1: Una rivincita su tante polemiche, anche su un certo Panatta.
4: No, assolutamente, la gente è buona.
0: Quello è stato un momento storico che Minà riesce a fotografare non soltanto per il momento in sé, perché è la prima volta che un italiano vince gli internazionali a Roma dopo Pietrangeli e Panatta, ma soprattutto mette in evidenza questo carattere di questo ragazzo che diventò Panatta, Adriano, che diventò un idolo delle ragazze di allora, questo capello mosso, e tutto questo lo si deve proprio allo stile di Minà e quindi di Ghirelli.

0: 5 minuti dopo che Mennea segna questo record che durerà tantissimi anni.
1: 19:72, città del Messico.
0: 19:72 alle Universiadi.
1: Sì.
0: Mina racconta che lui era pronto per dare la notizia al telegiornale, ma il telegiornale era finito.
1: Vabbè, capita. Capita. Anche questo è merito di Gianni Mina, perché questo record venne subito inficiato dalla Federazione Internazionale Atletica Leggera, che era una, perché dice Universiadi, quindi non sono campionati ufficiali, no, sono assolutamente ufficiali, no, Mennea non è universitario, no, Mennea è universitario, è studente universitario regolarmente, ha scienze politiche, se non sbaglio a Bari, posso sbagliare, però. Per cui questo record che naturalmente creava gelosia, 19:72, è un record incredibile, aveva battuto
0: Tommy Smith,
1: che è quello di piedi del 68, no? Lui la spunta anche grazie a questa propaganda, a questa diffusione di notizie corrette, e questo record è rimasto imbattuto per decenni, anche questo di Mennea, e questa è la bravura, secondo me, di Gianni Mina di essere nelle notizie, di arrivare primo, è uno dei vanti, no, del giornalismo, ma al tempo stesso di dare tutti retroscena. Quindi di fare, appunto, come ho detto, raccontatore di storie. No?
2: Questa è la documentazione filmata del nuovo e contrastatissimo record europeo dei 100 metri, stabilito da Pietro Mennea martedì nel corso di un meeting preparatorio all'Universiade, che è stata l'occasione di sfogo per vecchi contratti e ripicche fra dirigenti messicani. Ripicche talmente serie da rischiare di mandare a monte anche questa volta l'impresa di Mennea. Molina Celis aveva sparto la voce che il record dell'italiano non poteva essere omologato perché la riunione non era ufficiale. La tesi è stata smontata da Primo Nebbiolo e dal segretario della FIDE Albarra, che hanno messo in dossier i programmi distribuiti ai giornalisti prima dell'inizio delle gare, i verbali firmati, i fogli gara. Manca ancora il photo finish che proprio Molina Celis aveva controfirmato dopo la meravigliosa volata di Mennea. Il photo finish sarà consegnato oggi e il dossier del record inoltrato per l'omologazione alla Federazione Internazionale. Tutto bene dunque alla fine, anche se con tanta paura per Mennea, il cui destino, afferma egli stesso, è quello sempre di essere messo in crisi dalle parole e dalle polemiche degli altri. Record regolare dunque, che documentiamo. Partenza con appoggi difficili, primi 25 metri di assestamento, poi un crescendo entusiasmante. Petrovski, l'allenatore di Borzov, ha detto che Mennea è formidabile perché ci sono pochi atleti al mondo capaci di volere, soffrire e lavorare seriamente come lui. Mennea, a chi gli riferiva queste parole, sorrideva finalmente senza dissidenza.
3: Non è stata una partenza felice, penso non tanto come azione di spinta ma come reazione allo sparo, no? E quindi lì cadde. La potevo fare anche meno di 10 secondi, fare un 9.98 sarebbe stato bello.
4: Però finalmente hai anche il record europeo dei 100.
3: Ecco, questa è la mia soddisfazione perché volevo un grosso campione, quello che Borzò, e per me rimane. Quindi oggi non va via un mito, come il mito di Borzò, perché secondo me resterà sempre. A Borzov è tolto solo il primato d'Europa.
0: Mennea diventa il ragazzo che veniva dal sud.
1: La freccia del sud. La freccia del sud. Tra parentesi, poi Mennea si è laureato più volte, quindi era veramente un artificio questo della Federazione Internazionale di cercare di mettere così delle interruzioni su questo record. Ha messo in evidenza la personalità di questo carattere, che Mennea, come dicevi tu giustamente prima, altro personaggio molto complesso.
5: Pietro Mennea da Barletta, come dici tu, lo sottolinei sempre.
3: Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith. Questo sport è umile. E io sono partito con umiltà, è venuto fuori storia.
1: Addirittura c'è quell'immagine che secondo me è veramente, veramente singolare, Minà con il microfono che gli va sotto, e questo è appena finito di correre, ha il fiatone, non riesce a articolare le frasi. E questa è la bravura di Gianni Minà, c'è poco da fare.
5: Momento difficile questo. È un momento difficile questo.
3: Se mi fai respirare.
1: Maradona Italia 90, qui dietro, ecco dove c'è la recinzione, c'era una scultura che era, si chiamava Gol di Mario Ceroli, era una scultura di legno, una ventina di metri, è crollata l'anno scorso ed era proprio fatta in occasione del campionato Italia 90, quello famosissimo con Maradona qua a Roma che fece lo stravedo. Maradona, contestatore, sai chi ricorda un po', se vogliamo, Tommy Smith. Il suo pugno
6: 68.
1: Nero. 68, il pugno nero alzato. Con
6: guantato.
1: Il guantato e alzato, okay, questa contestazione, anche questa messa in evidenza da Gianni Minà.
7: Bene, qui è il momento in cui tutto il mondo si è diviso. Saluta con un pugno nero guantato la bandiera del suo paese in un atto di protesta. Tutto il mondo doveva sapere che ancora certe cose per la gente nera non erano state superate, certe conquiste ancora non c'erano.
1: E andare oltre lo sport. Non è il calcio di rigore, il calcio d'angolo, i 100 metri, è quello che c'è dietro, è il grande scenario.
0: Senti, appunto, Maradona è un altro dei personaggi, degli amici di Minà. E Minà lo racconta nei momenti, diciamo, gloriosi, ma anche in quelli drammatici, anche in quelli contraddittori.
1: Gianni Minà riesce a tirar fuori tutti i suoi aspetti. C'è una frase, un diamante per splendere deve brillare in tutte le sue facce, e quindi tira fuori tutte le facce di Maradona. Lo riprende nei suoi momenti aggressivi, ecco, abbiamo ricordato Italia 90, che poi in fin dei conti ci manda fuori lui, ci manda fuori Maradona, e poi però dice no, però mi è dispiaciuto contro i miei compagni di squadra. Quindi però è senz'altro come Omero sta Achille, Gianni Minà sta Maradona. Ti è piaciuta questa?
5: Tu sei riuscito a entrare nel ventre di questa città come se fossi nato qua. Sei uno di loro.
8: Mi fanno sentire come uno di loro. Sicuramente io mi sono trovato molto bene, meglio di Barcellona, però qui non c'è un equilibrio. Qui ti amano o sicuramente ti ammazzano. È così, io sto parlando nel termine calcistico, no? Perché fai un gol, è il miglior gol del mondo. E sbaglia un gol e non si può sbagliare, non è il campione, non è il fuoriclasse. Però io alla gente di Napoli le ringrazio tutto quello che fa per Maradona. Questi quattro anni che sono qui, più di agradecimento alla gente di Napoli, un ringraziamento grandissimo.
5: C'è qualcosa di argentino in Napoli o c'è qualcosa di Napoli a Buenos Aires?
8: È nell'affetto, però qui sono più affettuosi. La maniera di entrare con il scherzo sempre, quella è una maniera dell'argentino. L'argentino anche scherza molto come il napoletano.
5: Il giorno che hai visto mezzo stadio con la parrucca uguale ai tuoi capelli, cosa hai pensato?
8: Ma no, quello è un discorso che non so, qualcuno l'ha fatto per guadagnare. A me mi piace quando la gente fa questo. Io se l'ho detto al napoletano, io voglio che la gente viva. Se la gente fa questo, sì, però io non voglio che il miliardario si faccia più miliardario con Maradona, questo non lo sopporto proprio.
0: Minà con il calcio aveva forse un legame particolare, perché fin da piccolo era abituato la domenica ad andare a vedere le partite. Il padre era avvocato ma anche arbitro federale.
1: È una sorta di catalizzatore, porta il calcio in un'altra dimensione, quella del business, dell'affare, e quella di quel mondo che è intorno, dell'umanità che è intorno. Quindi è sicuramente un racconto dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista giornalista, è un racconto umano.
0: Minà voleva fare il cronista sportivo. e si trovò invece ad occuparsi di America Latina.
1: E va bene anche girarla qua questa cosa, siamo praticamente nella parte bassa del villaggio olimpico, via Colombia, ritorna bene con l'America Latina, con Gabo García Márquez, e queste atmosfere un po' cupe che ricordano appunto i regimi totalitari della fine degli anni 70, degli anni 70 e non solo. E lui non partecipò ai mondiali del 78 perché fece una domanda così, una domanda leggera a uno dei capi della dittatura argentina, dice: che fine hanno fatto i desaparecidos? E questo ancora una volta dimostra quanto fosse radicato Gianni Minà nella realtà del tempo, e per questo non fece i mondiali, perché naturalmente era persona non gradita al regime, era un ammiraglio Lacoste.
0: Gli rispose che era male informato sui desaparecidos.
1: Ah, cioè, beh sì, era male informato, questa mi mancava, era male informato. E quindi inevitabilmente c'è questo legame con García Márquez, che se non sbaglio Márquez era giurato a Cannes.
0: Sì, il primo contatto era stato nel 1981, quando Minà insieme a Biaggi era andato al seguito del presidente Pertini in Messico, dove Márquez ancora non aveva vinto il Nobel, dove Gabo era in esilio, viveva in esilio. Quindi ci fu un contatto telefonico tra i due e da lì poi iniziò una vera e propria amicizia.
6: Il continente latinoamericano qui a Cannes, al festival, è presente però anche

0: col più grande scrittore, uno dei più grandi al mondo, no? Perché è qui al nostro fianco, Gabriel García Márquez. Perché dell'America Latina nel cinema si parla poco, si fanno pochi film sui problemi dell'America Latina?
1: Io credo che perché tutti i temi dell'America Latina sono conflittivi politicamente e ustedes los europeos le tienen un poco de miedo a los conflictos políticos a fondo.
0: Dice perché tutti i temi che riguardano l'America Latina sono di conflitto politico e noi europei abbiamo un attimo di imbarazzo nel trattare temi fino in fondo dove ci siano conflitti politici. Non era così qualche anno fa? Che cosa è successo nella cinematografia europea secondo García Márquez?
1: Siempre ha sido así más o menos con la literatura, con el cine latinoamericano. Siempre hay la tendencia a dar de la América Latina una imagen convencional dentro de esquemas europeos.
0: Dice que el problema es quello di dare sempre un'immagine convenzionale dentro schemi europei dell'America Latina. È per questo che probabilmente i romanzi di García Márquez sono arrivati come una bomba deflagrante nella cultura europea e anche mondiale, cambiando completamente probabilmente il modo di accostarsi a questo continente.
2: L'intervista un po' della vita di Mina, l'intervista che è uno scoop mondiale, internazionale, è quella a Fidel Castro nel 1987, 16 ore seguito.
3: Te lo stavo per chiedere perché...
2: Dalle 2 del pomeriggio alle 5 di mattina del giorno dopo.
3: Sì, sì, è una... Anche lì sembravano due parenti. Fidel parla di Che Guevara, parla del suo rapporto con Che Guevara e vedi anche dei momenti di commozione di Fidel Castro. E Mina, intervistandolo ovviamente in lingua, perché non ha mai nascosto anche la sua passione per le lingue e poi per le lingue, per lo spagnolo, riesce a fargli dire delle cose incredibili. E quella è un'intervista storica, ma in tutti i sensi, perché mai nessun capo di governo si è messo così a nudo per tutte queste ore, raccontando cose che sono anche centrali nella vita politica del mondo, non di Cuba.
4: Voglio dirti una cosa. Io addirittura ho fatto fatica ad accettare l'idea della morte del Che. Molte volte ho sognato e a volte ho raccontato i miei sogni a qualcuno. Bene, ho sognato che stavo parlando con lui, che era vivo. Qualcosa di molto speciale. È difficile ancora adesso accettare l'idea della sua morte.
5: È incredibile la rivoluzione cubana. Riunì un intellettuale come il Che, un intellettuale come lei e un uomo semplice come Camilo Sanfuegos. Diverse le radici, diverse le formazioni culturali, ma la rivoluzione li unì e li fece vivere insieme con soddisfazione. C'era evidentemente una fede comune.
6: Stava evidentemente una fede.
4: Tre persone di origini diverse con distinte caratteristiche. La cosa straordinaria era che il Che non era cubano, era argentino. Quando lo incontrai in Messico, veniva dal Guatemala, dove era stato come medico molto entusiasta del processo politico che si sviluppava in Guatemala con la riforma agraria. Era stato testimone dell'intervento nordamericano ed aveva sofferto molto tutto questo. Era qualcosa che aveva dentro. E si unì subito a noi, come egli stesso ha raccontato. Fin dal primo incontro fu dei nostri.
2: Come arriva Mina a Fidel Castro? Perché c'era stato un primo incontro nel 74, quindi molto tempo prima.
3: Si incontrano nella passione di Mina, che l'ha portata avanti assieme allo sport generale, alla box. Si incontrano a un raduno di box dove Fidel Castro andava praticamente quasi ogni sera. E quando Mina lo vuole intervistare, chiede la cortesia agli americani, all'NBC se non sbaglio, di prestargli delle luci per poterlo inquadrare. Gli americani ti pare che danno le luci per quadrare Fidel Castro? Insomma, siamo 74, siamo a 12 anni, dalla 13 dalla Baia dei Porci, 12 dalla crisi dei missili. Lui, con la pellicola particolarmente sensibile, riesce a fare un'intervista lo stesso. A quel punto la NBC intervisterà Castro ed è lì che nasce questo rapporto. Quindi un rapporto che paradossalmente nasce quasi per caso e centrato da questo comune denominatore che è lo sport, che terrà compagnia a Minà per tutto il resto della sua carriera.
7: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan.
2: Minà incontra i più importanti intellettuali latinoamericani. Abbiamo visto Fidel, il personaggio politico, però abbiamo visto Marquez, ci sono anche dei musicisti.
3: Ma sì, Toquinho. Ma incontra il mondo, si può dire, fa raccontare il mondo ai protagonisti del mondo, Rigoberta Menchú.
2: Altro premio Nobel.
3: Insomma, devo dire che Minà effettivamente non si è fatto mancare veramente nulla in quanto a raccontatori di storie.
2: Anche Marcos.
3: Beh, figuriamoci, è obiettivamente una finestra su un mondo ed è importantissimo l'archivio e la sua fondazione, perché questo conserva la memoria non di quello che ha fatto Minà, questo d'accordo, ma del mondo che è passato attraverso l'obiettivo di Gianni Minà.
2: Io ti volevo portare in Brasile, l'incontro con Jorge Amado.
3: Beh, dunque, è un incontro importante da tutti i punti di vista, perché lui, Amado, è anziano, è stanco, è malinconico. Questa sarà la sua ultima intervista, perché dopodiché si ammalerà e praticamente sarà l'ultima intervista ufficiale. E Minà l'ha data come ultima intervista, l'ha anche pubblicata in seguito. E lì racconta praticamente, Amado è la testimonianza viva degli ultimi, degli umili, delle classi subalterne, delle prostitute, degli emarginati, degli uomini senza confine, di quelli che Minà stesso definiva come dissonanti, cioè di quelle persone che...
2: Fuori dal coro, un po' come si sentiva lui.
3: Sì, ma in effetti lo è stato, perché lui non ha mai badato al look, cioè al come apparire davanti a una telecamera, che per alcuni era sintomo di sciatteria, e per altri, e per lui stesso, era dicendo: guarda, mi interessano i contenuti.
0: Questa insistenza sulla povertà è perché lei l'ha sentita molto sulla propria pelle?
8: Non so, io senti un po'.
9: Non so, l'ho sentita un po', ma soprattutto l'ho vista. L'ho vista nella maggioranza delle persone che mi stavano intorno. La vita era molto difficile.
0: L'impegno degli intellettuali latinoamericani, e in particolare suo, non è sempre uguale invece in Europa, dove spesso l'intellettuale è un po' distante, vive in una torre d'avorio.
9: In Europa la letteratura discute le idee. Nell'America Latina la letteratura discute i fatti, gli avvenimenti. La letteratura europea, voglio dire, ha già raggiunto un altro livello. Discute cose che non hanno rapporto con la vita propriamente. Noi parliamo della vita, perché la nostra vita è così povera e così meschina che obbliga lo scrittore a osservarla.
2: Umberto,
3: che c'è?
2: Stai guardando?
3: Le formiche.
2: Perché le formiche?
3: Abbiamo parlato di Amado, di Gabo, di García Márquez, e quando in Cent'anni di solitudine García Márquez rappresenta le formiche rosse in maniera ossessiva, perché saranno quelle che distruggeranno la stirpe del Buendía.
2: Il finale.
3: E speriamo non arrivi il formichiere.
2: Speriamo.

0: grava il bilancio del raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti, 130 feriti, Zelensky attacco spregevole. Lunedì summit dei volenti rosa a Parigi, Meloni in videocollegamento. L'attacco alla flottiglia Bergasa, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu. Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, la risposta di Israele. Il presidente Mattarella dà il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, porta bandiera azzurri, Irma Testa, Filippo Torto, 4.000 atleti da 26 paesi. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il rinvio in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. Meloni, nessun boomerang, accordo europeo sull'asilo tutela l'Italia. Il nord sferzato dal maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi anche in Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria. Fenomeni in attenuazione. E riparte la Serie A. Alle 18.30 in campo l'Inter, campione in carica, che riceve il Monza e Udinese. Como Tennis, Sinner ha problemi al ginocchio, rinuncia agli US Open. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale, in apertura sempre l'Ucraina, perché è arrivata poco fa la notizia di diverse esplosioni anche nella notte a Kiev, la capitale, per il lancio di missili balistici russi. Ieri la strage, come avete sentito dai titoli, in un centro commerciale a Kryvyi Rih, con il pesante bilancio di 15 morti e più di 130 feriti, un attacco ignobile, spregevole, ha detto il presidente ucraino Zelensky in un colloquio, tra l'altro con il segretario delle Nazioni Unite Guterres. Zelensky ha denunciato gli attacchi russi, minacciano la sicurezza alimentare. Da Kiev il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Non c'è pace neppure in pieno giorno per l'Ucraina, drammatiche le immagini arrivate nel pomeriggio da Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, dove un centro commerciale, il più grande, è stato centrato da droni Shahed. Era affollato di persone, un bilancio che si è aggravato con il passare delle ore e ci sono una ventina ancora di feriti in condizioni molto serie, dunque potrebbe peggiorare ancora. I russi hanno colpito con la tecnica del doppio attacco anche sui soccorritori, un atto ignobile, questo è terrorismo, ha detto Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di ottenere dei droni equipaggiati con Starlink da Musk per poter colpire postazioni di lancio russe. L'intelligence di Kiev ritiene poi che la Russia presto potrebbe contare anche su altri 50.000 soldati nordcoreani. Tutto questo mentre Kiev si prepara ad accogliere lunedì prossimo, in occasione dei 35 anni della storica dichiarazione di indipendenza, il nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. Alcuni presenti qui di persona, come il presidente del Consiglio UE Costa, altri collegati come la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
0: Ci sono anche gli interventi in Siria degli ultimi giorni di Israele, dietro il mandato di arresto internazionale emesso proprio dalla Turchia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'attacco in acque internazionali alla Sumud flottiglia, ed è dura la reazione di Israele, ce ne parla la corrispondente Maria Gianniti.
2: Una reazione durissima, quella della premier Netanyahu, che è apparsa in una nota del suo ufficio. Erdogan ha definito un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, paese che occupa metà dell'isola di Cipro e ancora che detiene nelle sue prigioni giornalisti e politici che si oppongono appunto al suo regime. Ora, si legge ancora in questa nota, cerca di estendere tutta questa aggressione anche allo Stato di Israele, ma non ci facciamo intemorire, siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Il ministro della giustizia turca soltanto due ore prima aveva annunciato questo mandato di arresto proprio per i metodi utilizzati da Israele, dall'esercito israeliano, per bloccare gli attivisti della flottiglia bloccati, ricordiamo, in acque internazionali, metodi che secondo la Turchia violano il diritto internazionale. Sono ormai giorni che c'è un'alta tensione tra Turchia e Israele. Solo pochi giorni fa, infatti, Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria perché ritiene che lì la Turchia vorrebbe porre una sua base militare. E poi non dobbiamo dimenticare anche il fronte interno, quello della Cisgiordania. Ci sono state nuove violenze, un palestinese è stato ucciso, un altro è rimasto ferito da un colono che ha sparato dopo degli scontri in un villaggio a nord di Hebron.
0: Ma c'è anche la dichiarazione congiunta di Italia, Francia, Germania e Regno Unito che esorta Israele a ritirare il piano di insediamento in Cisgiordania. Il governo israeliano però è intenzionato ad andare avanti e continuano i blitz dei coloni. Da Gerusalemme l'inviata Perla Di Poppa.
3: Lasciando Gerusalemme verso est, si incontrano le alture brulle del deserto della Giudea, sassi e alberi di pino al centro di una disputa diplomatica internazionale.
4: Questo è un quartiere arabo di Gerusalemme e dall'altro lato c'è la città

0: agosto una ONG italiana ha eretto questa scuola fatta di pneumatici e fango. Centinaia di bambini, anche dai villaggi vicini, hanno finalmente potuto studiare.
1: Guardate, quelli sono i coloni. Loro sì che possono costruire con il cemento. Hanno acqua e luce. Ci vengono a rubare il bestiame. Ci stanno circondando.
2: Sono i beduini che hanno invaso terreni di proprietà dello Stato israeliano. Noi abbiamo bisogno di costruire nuove case. È una questione di sviluppo urbanistico.
0: Una questione urbanistica per il sindaco, una questione vitale per il futuro della Palestina. L'Europa è pronta a imporre sanzioni se il progetto E1 andrà avanti.
3: Trump ha annunciato la guerra economica all'Iran, poi ha ribadito nelle ultime ore prima di partire per il Sud Carolina, dove terrà un comizio, di non vedere la possibilità di un accordo con l'Iran, con Teheran, perché non è pronta a concludere quello giusto. Trump rivendica anche il controllo dello stretto di Hormuz, intanto deve fare i conti con l'inflazione in crescita e le tensioni interne. Da New York l'inviato Nico Piro.
4: Sì, l'Iran vuole un accordo, ma non è ancora pronto a fare l'accordo giusto. Donald Trump, partendo per la South Carolina, dove nelle prossime ore terrà un comizio, torna a ripetere affermazioni che ha già più volte fatto in questi giorni. Intanto a mezzo social annuncia una finestra di 90 giorni nel corso della quale sarà possibile importare carne macinata dall'estero senza pagare dazi, un tentativo di frenare il costo della vita, che è la principale preoccupazione degli americani stando ai recenti sondaggi, un'altra promessa mancata di quelle elettorali di Donald Trump, i cui consensi continuano a calare anche per via della guerra all'Iran. Due americani su tre sono contrari a questa guerra, anche perché ha portato alle stelle il prezzo del carburante. Trump è a corto di opzioni militari. Lunedì sapremo in che cosa consiste la guerra economica senza precedenti che ha annunciato in questi giorni. Dall'Iran il ministro degli esteri risponde in maniera sprezzante, dicendo anche questa campagna di sanzioni fallirà, e ricorda le sanzioni che già in passato più volte inasprite dagli Stati Uniti sono state subite dall'Iran. Da New York è tutto, a voi studio.
3: Non spaventato Teheran, l'Iran non si spaventa dopo le minacce di una guerra economica da parte di Trump. Il capo della diplomazia iraniana Raci ha previsto un nuovo fallimento americano. I Pasdaran rilanciano con la minaccia di nuove armi e sempre più distruttive. La corrispondente Anna Mazzone.
5: Il presidente Pezeshkian afferma che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora che si trova in una posizione di forza e che il mondo riconosce la sua vittoria. L'Iran respinge con forza le minacce di ripercussioni economiche e l'isolamento da parte della Casa Bianca. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità, e afferma che il D-Day economico sarà un fallimento. E da Baghdad il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice che la stretta economica americana è ingiusta e che serve una pianificazione per rafforzare sia la sicurezza sia l'economia della Repubblica Islamica. Poi, sempre Ghalibaf sprona gli iraniani a resistere, mentre i Pasdaran mostrano i muscoli e dicono che in caso di una nuova guerra sono pronti a mettere in campo armi più distruttive di quelle usate finora.
3: Adesso la nostra rassegna stampa in diretta in studio, Massimiliano Melilli.
6: I quotidiani di sabato 22 agosto in edicola, andiamo a vedere subito quali sono le scelte. Partiamo da Repubblica. Da Conte il via alla campagna per le primarie. La lettera del leader del Movimento 5 Stelle a Repubblica sul Walk spiazza il campo largo. Il PD, noi parliamo già di diseguaglianza. Renzi, adesso si svegliano tutti. Bonelli, diritti da salvare. Poi vedete la fotonotizia, l'anniversario, il ritorno alla nostra adorata matrice. La ferita di quella notte non è curata, l'anniversario del sisma, di spalla Monte dei Paschi di Siena, intesa schiere legali contro la mossa di Lovaglio. Il Messaggero sul tema immigrazione, migranti, Unione Europea divisa, ma su Schengen l'Italia apre a Madrid, Meloni messaggio a Trump, con lui pensavo fosse più facile, l'unità dell'Occidente è importante. Poi vedete la Turchia, ordine di arresto.

Testo internazionale per Netanyahu, Cisgiordania, 19 stati contro il caso Coloni, il titolo sul mondo bancario, MPS, la borsa boccia la WPS, operazione con troppi rischi, Intesa prepara l'esposto in Consob. E poi la fotonotizia ritrae Sinner, Sinner si ferma, il forfè, vedete, ginocchio KO, rinuncia a USA Open, il terzo stop in un anno per il numero uno del tennis, così il Messaggero. Andiamo alla Stampa, la sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu. E poi titolo portante, TAV, allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, consulente di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni, la società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. E ancora Sinner, sosta obbligata. Il giorno, migranti, ira del governo, Meloni, il patto dell'Unione Europea ci tutela. E poi non è l'America, vedete Sinner qui ritratto in ginocchio sull'erba di Wimbledon, Avvenire, quotidiano della CEI, la conferenza episcopale italiana, tutti i nodi del patto, Olanda e Irlanda rimanderanno i migranti approdati in Italia, Meloni difende l'accordo, il passaggio decisivo sarà a ottobre quando l'Unione Europea valuterà gli aiuti che Roma si merita. E poi vedete, caso Flotti, la Turchia, Netanyahu va arrestato, il mandato di cattura all'Interpol, la replica Erdogan antisemita. Il Corriere della Sera in grafica, migranti, l'affondo di Meloni, Libero, Meloni all'americana, rapporti difficili con Trump, le bugie PD Movimento 5 Stelle sui migranti e la sua visione del fascismo, il Premier parla al New York Times e sfida ancora l'opposizione. Andiamo a vedere domani l'apertura, Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia, Meloni torna a parlare del tycoon, dice pensavo che con lui sarebbe stato più facile. Il Giornale, io e Donald, ecco com'è andata, la Premier a tutto campo, Meloni racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon, con Trump speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, credo ancora nell'Occidente unito e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. Poi vedete nella parte centrale l'ombra di La Vitola anche sui proiettili a casa di Ranucci e il ginocchio tradisce Sinner, niente USA Open, sono deluso. Il Fatto Quotidiano, ingorgo di voli blu per i tre VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare i nastri ai giochi del Mediterraneo. Il Manifesto, i giochi del silenzio, autorità e Premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo, dice il Manifesto, con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria, perché l'acciaio è un buco nero, scrive il Manifesto, la città non creda alla cordata italiana, Meloni tace sull'impianto destinato a una lenta morte, zona rossa, corte vietati, un grido nello stadio, l'Ilva uccide. Il Secolo d'Italia, tutta la verità sui dublinanti, il governo Meloni ha bloccato finora 80.000 richieste, i dati che smentiscono la sinistra. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, MPS via le offerte su BPM e Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. Vedete OPA da 34 miliardi, OPS da 34 miliardi di euro, Lovaglio convinto che saranno amichevoli, ai soci di BPM nessun premio, a quelli della banca private un 10%, così il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere le scelte del Tempo, Sigfrido e famiglia, ancora la cronaca con il Giornale di Sicilia, la tragica morte della bimba di 4 anni per difterite e corsa ai vaccini, record di dosi di esavalente dopo la morte di una bimba, le accuse dei genitori. Ancora andiamo a vedere il Gazzettino, invece l'ennesimo femminicidio, uno dei tanti purtroppo da Ferragosto ad oggi, qui siamo in Veneto, Tania le ha spezzato il collo, Venezia l'autopsia rivela come è stata uccisa, ispettori Nordio frena, prima l'indagine interna, le chat con una vicina, voleva strangolarmi, delirio social, minacce a 3 consiglieri del PD. In chiusura
Vediamo la Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano della Puglia diretto da Mimmo Mazza. Taranto torna a sognare, grande festa allo Iacovone per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Mattarella apre l'edizione dei record, 26 paesi e 4.000 atleti in competizione. L'intervista, vedete.

0: del direttore Mimmo Mazza alla Premier Meloni. Meloni alla Gazzetta dice: lavorato senza sosta per fare gli impianti. È tutto.
1: Proprio da qui ripartiamo a Taranto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi. Il Mediterraneo, l'auspicio del nostro Capo dello Stato, torni area di dialogo, tolleranza e pace. Francesco Accardo.
2: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
3: Tocca al presidente Mattarella aprire la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Lo stadio di Taranto accoglie il capo dello Stato con un caldissimo applauso per una competizione a lungo attesa come occasione di rilancio per la città. Abbracciare il futuro è lo slogan. Quasi 4.000 gli atleti da 26 paesi mediterranei. Un'area del mondo, riflette Mattarella, attraversata da conflitti, violenze, crisi migratorie e che invece si vorrebbe area di dialogo, pace, sviluppo, tolleranza. Il capo dello Stato accoglie i leader dei paesi ospiti con i presidenti delle Camere e la Premier Meloni. La preoccupazione per un presente fatto di guerre scellerate, diseguaglianze che crescono mentre ristrettissime oligarchie accumulano ricchezze superiori a quelle dei paesi, risuona anche nel messaggio che Mattarella invia al meeting di Rimini. L'auspicio del capo dello Stato è che sia l'umanità delle donne e degli uomini a far trovare le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. E in questo, dice Mattarella, citando Papa Leone, i Giochi di Taranto possono essere profezia di pace e fratellanza.
1: E a margine della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, la Premier Meloni ha incontrato il presidente libanese Aoun, ribadendo il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità territoriale del Libano. In primo piano resta sul fronte interno la questione migranti, nessun boomerang, l'accordo europeo sull'asilo tutela l'Italia, dice la Meloni rispondendo alla segretaria del PD Schlein, Pablo Rojas.
4: I Giochi del Mediterraneo a Taranto diventano per Giorgia Meloni l'occasione per un incontro con il presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun. Al centro della discussione l'andamento dei negoziati con Israele e la presidente del Consiglio si è resa disponibile a ospitare in Italia i negoziati tra le due nazioni e il sostegno rinnovato alla sovranità e all'integrità territoriale del Libano. Al centro della discussione anche il graduale ritiro di UNIFIL nel corso del prossimo anno, ma la Premier mantiene gli occhi puntati soprattutto sul dossier immigrazione e replica le parole di Elly Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione del trattato di Schengen. Prima di fare propaganda, scrive Meloni sui social, sarebbe utile conoscere la differenza con il patto di immigrazione e asilo, che segna una svolta positiva per l'Italia. Sarà infatti più semplice effettuare i rimpatri, spiega, prima di ribadire che la priorità è il contrasto all'immigrazione illegale di massa. In un ritratto pubblicato dal New York Times poi emerge come la Premier si aspettasse che con Trump le cose sarebbero state più semplici, anche alla luce della comunione di vedute su woke e immigrazione. Qualcosa si è inceppato, ammette. Lunedì la Premier parteciperà alla call dei volenterosi voluta da Londra, Parigi e Berlino. Sarà collegato anche il presidente ucraino Zelensky.
1: Il dossier migranti domina la politica europea, si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. L'inviato a Bruxelles Filippo Golia.
5: Uno dopo l'altro tutti i paesi europei stanno prendendo posizione sui meccanismi attuativi del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Il patto recepisce, con correttivi e meccanismi di compensazione, il vecchio trattato di Dublino. Il richiedente asilo deve tornare nel paese di primo ingresso e lì svolgere le pratiche necessarie, di cui il termine dublinanti. Le procedure di rientro sono molto snellite, soprattutto in caso di collaborazione del migrante. Germania, Svizzera, Finlandia e, ultima in ordine di arrivo, Olanda, hanno annunciato di preparare trasferimenti verso l'Italia. Austria e Svezia sostengono di averli già iniziati. Di diverso avviso la Francia, anche grazie alla recente buona intesa e alla fase di riavvicinamento con il nostro paese, non intende effettuare rientri a breve di migranti. Meglio, sostiene, intervenire congiuntamente sulle cause delle partenze. Per la Spagna le migrazioni vanno affrontate con meccanismi di solidarietà, non con espulsioni. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi alla data di entrata in vigore del

0: il patto il 12 giugno, considerando annullati tutti i precedenti, che invece potrebbero essere migliaia. Un punto questo su cui l'Olanda ha già esplicitato il suo consenso.
1: E sul dossier migranti resta acceso anche il dibattito politico interno. La maggioranza a sostegno del governo su Schengen e sui richiedenti asilo. Le opposizioni parlano di flop sulle politiche sociali ed economiche. Martina Cecchi De Rossi.
2: Lo scontro corre sul binario dello stop a Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e il nuovo patto per l'asilo con i trasferimenti di migranti da parte di diversi paesi europei. Due cose distinte per la maggioranza con Fratelli d'Italia, che ribadisce le nuove regole sui richiedenti asilo tutelano i paesi di primo approdo come l'Italia grazie ai rimpatri accelerati.
3: Arrivata Giorgia Meloni al governo ha detto: fermi tutti, io non li riprendo più. Sono 80.000 le persone che il resto d'Europa in questi anni voleva rimandare in Italia e ne sono arrivati zero, grazie a Giorgia Meloni.
2: In linea alla Lega, Lupida noi moderati chiede una risposta comunitaria. Forza Italia sottolinea: i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti non preoccupano.
4: L'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
2: Effetto boomerang per le opposizioni. Schlein attacca: il patto europeo è già rotto.
5: Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo scecallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo, un'Italia più sola, più vulnerabile in un'Europa senza solidarietà.
2: Per Conte su Ceuta, uno show che ha prodotto un cortocircuito e torna in un dibattito sulla cultura woke sulla priorità della lotta alle diseguaglianze. Così anche Italia vive più Europa, Meloni dimentica i problemi degli italiani, attaccano da AWS.
6: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni, ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Ecco, questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
2: Partiti che guardano agli sviluppi sul risico bancario, preoccupa l'integrità di Monte dei Paschi, centrale per Fratelli d'Italia. Dalla Lega Salvini rimarca: grandi gruppi lontani da esigenze dei cittadini, sia più poli a tutela di territorio e occupazione. Sul Monte il PD frena sull'intesa con Fratelli d'Italia, dialogo per il territorio più che indirizzare dinamiche di mercato.
1: Passiamo alla cronaca. Arrestato dopo la confessione il figlio della donna uccisa a Tito in Basilicata, 31 anni, con problemi psichici, avrebbe colpito più volte al volto la mamma al culmine di una violenta lite. Nicoletta Soave.
7: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre, Maria Vittoria Carbone, la scorsa notte al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.
1: È arrivato il maltempo al centro-nord, un ponte crollato, frane e un campeggio evacuato tra le province di Bergamo e Brescia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza e poi la tromba d'aria vicino Genova. Il vento flagella anche la Toscana. Alessandro Fresilli.
8: C'è un ponte che è stato distrutto, c'è una statale che è parzialmente distrutta, c'è il materiale che ostruisce quasi completamente il passaggio dell'acqua.
9: È la situazione in Val Camonica, dove a Sonico un ponte è crollato per le forti precipitazioni e una massa di detriti ha invaso la strada, con enormi disagi per la viabilità. Chi viaggia in quella zona è costretto a utilizzare percorsi alternativi.
10: Senso alternato ogni mezz'ora con protezione civile, polizia locale che accompagna poi i transiti.
9: E sempre in Lombardia, nella Bergamasca, 6 comuni sono rimasti isolati e 150 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. evacuazioni anche in un campeggio a Isola di Fondra, stretto tra il rischio di una frana e l'innalzamento del livello di un torrente.
11: Agitazione più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli.
9: Ma è su tutto il nord dell'Italia, insieme a buona parte del centro, che il maltempo ha infierito nelle ultime ore, lasciandosi dietro, oltre alla paura, una lunga scia di danni. Qui siamo a Cogoleto, in Liguria. Il vento forte all'improvviso si è trasformato in un tornado.
12: La tromba d'aria è partita da qui, ha scoperchiato tutto e ha sollevato tutto.
9: In Toscana, quelle di Pisa e Grosseto sono state le province più colpite. Il bilancio dei danni racconta di tetti scoperchiati e alberi caduti sulle auto.
13: Quando c'è un'allerta meteo è sempre questa storia lì. Vento forte, acqua, bombe d'acqua, parte tutto, seggiole, tavolini.
1: Adesso siamo allo sport, iniziamo dal tennis, la grande rinuncia di Sinner al torneo di Flushing Meadows. Il tennista azzurro ha dichiarato in una nota ufficiale: nonostante abbia lavorato duramente assieme al mio team e al mio staff medico, ora abbiamo dovuto prendere la difficile decisione che quest'anno non potrò partecipare agli US Open. Negli ultimi due giorni siamo tornati ad allenarci sul campo a Monte Carlo e ci siamo resi conto che ho ancora bisogno di più tempo per recuperare dal problema al ginocchio destro. Tutti si aspettavano una nuova sfida con Alcaraz, che invece ha confermato la sua presenza. Al via poi il campionato di Serie A tra le prime sfide Inter-Monza, ma a tenere banco in casa nerazzurra e soprattutto il mercato, il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Thomas Villa.
14: Giù le mani da Lautaro Martinez. Nonostante i rumors provenienti dalla Spagna, l'Inter e il presidente Marotta hanno ribadito l'incedibilità del capitano nerazzurro. Il toro di Bahia Blanca, corteggiato dal Barcellona, salvo colpi di scena clamorosi, resterà a Milano. Una convinzione che è anche di Christian Chivu.
15: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
14: In attesa di conoscere il destino di Lautaro, l'allenatore ha poi descritto così la stagione che sta per cominciare.
15: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
14: Per l'esordio con il Monza, Chivu manderà in campo inizialmente buona parte della squadra capace di conquistare l'ultimo tricolore. Spence e Jones non ci saranno, Stones andrà in panchina, mentre Lautaro è in ballottaggio con Bonny per partire dal primo minuto.
1: Ora andiamo avanti con la rassegna stampa della sera di Giuseppina Testoni. Prossimi aggiornamenti alle 2:00.

0: Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento di Rai News 24 con la rassegna stampa. I principali giornali che tra poco troverete nelle vostre edicole ci hanno già mandato la loro prima pagina, allora la scopriamo insieme e poi naturalmente spazio anche ai commenti delle aperture per l'appunto dei quotidiani. Questa sera collegata con noi Janina Landau, Class CNBC. Ben ritrovata Janina. Allora, grazie di essere tornata appunto a Rai News 24 per la rassegna stampa e per, dicevamo, il commento appunto dei giornali. Iniziamo a fare una prima carrellata di prime pagine e poi ci soffermiamo per l'appunto per i primi commenti, le prime riflessioni, le prime analisi. Partiamo questa sera da domani, Turchia all'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia. Il governo di Tel Aviv ha riaperto il fronte siriano, Erdogan reagisce accusando il premier israeliano che replica il dittatore turco è antisemita, le minacce di Trump all'Iran non funzionano. Intanto Meloni torna a parlare del tycoon, lo fa in una intervista al New York Times, pensavo che con lui sarebbe stato più facile. La postura con gli alleati per essere credibili in UE non basta, sostenere Kiev, sempre per l'appunto dalla prima del domani e poi i giochi a Taranto. Un'arma per evitare i problemi, l'evento e la strategia della destra, ancora una mossa al limite della follia, il piano di Lovaglio, parliamo appunto di quella che domani definisce la battaglia per il gruppo Monte Paschi di Siena. Da domani andiamo a scoprire l'apertura del Resto del Carlino. Migranti, ira del governo Meloni, il patto UE ci tutela, non è un boomerang per l'Italia, piante dosi rincara, polemiche sterili, numeri molto bassi. La Premier intanto in una intervista, dicevamo al New York Times, pensavo fosse più facile parlare con Trump, sentirlo vedremo. E poi caso flottiglia, la Turchia, Netanyahu va arrestato, il Papa, oggi il Pontefice a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione, Mattarella basta guerre scellerate, Salvini nordisti, il vero nodo è il ruolo di leader. La fotonotizia centrale dedicata al nostro campione Yannick Sinner non è l'America, perché l'avete sentito anche nei nostri titoli, purtroppo Sinner non ci sarà agli US Open di quest'anno, ha dato forfè perché è ancora attormentato dal dolore al ginocchio destro, ha detto sono triste e deluso ma non sono pronto, ci sarà invece Alcaraz che lo ha annunciato il suo ritorno proprio ieri. Proseguiamo con il giornale, eccolo qui, io e Donald, ecco com'è andata, la Premier a tutto campo, Meloni racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon, con Trump speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, credo ancora nell'Occidente unito e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. Anche qui il caso flottiglia, Erdogan shock, arrestate Netanyahu, il ginocchio che tradisce sì. Sui proiettili a casa. Conduttore di Report, la partita del credito MPS, Lovaglio presenta il piano da 80 miliardi, mercati e Financial Times scettici. Questa appunto la prima del giornale. Il Fatto Quotidiano titola tutti a Taranto a tagliare nastri ai giochi del Mediterraneo, ingorgo di voli blu per i tre VIP in ferie, alte cariche, Mattarella da Bolzano, la Russa da Catania e Fontana da Roma. E poi sempre dalla prima del Fatto Quotidiano, patteggi 8 anni ma niente galera, Di Matteo, liberi pure i mafiosi, svuota carceri, Ideona di Nordio e delle destre securitarie. Trump senza missili agita terribili sanzioni all'Iran, intanto i coloni israeliani avanzano fregandosene dei pigolii europei, di sanzioni a Israele non se ne parla. Questa appunto la prima del Fatto Quotidiano. Andiamo anche sul Sole 24 Ore. MPS, via le offerte su BPM Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. OPS da 34 miliardi di euro, Lovaglio convinto che saranno amichevoli, ai soci di BPM nessun premio, a quelli della banca un 10%. E poi ancora Milano Finanza, per ora appunto ci fermiamo qui, così con Janina iniziamo a fare qualche analisi. La posta in palio, titolo appunto il quotidiano dei mercati finanziari, la contromossa corsa del CEO di MPS all'assedio di Intesa Unipol con le OPAS da 34 miliardi su BPM e Banca Generali riaccende gli scenari di Terzo Polo e gli appetiti su Trieste. A cosa stare attenti? Tre offerte sulle banche, chi vincerà e come andranno i titoli del risico? E insomma, non è una risposta facile questa, no, a questa domanda, Janina?
1: No, assolutamente non è facile. Quella che è stata la mossa di Lovaglio è stata una forza sicuramente molto bene ingegnata, perché per farla molto semplice, per rispondere a quella che era l'opasa di Intesa San Paolo, vorrebbe diventare così grande da non poter essere scalabile. E cosa fa di fatto? Il suo punta a diventare il terzo polo bancario dopo Unicredit, che ha una capitalizzazione di 125 miliardi di euro, e dopo quella di Intesa che ne ha 120. Lui vorrebbe raddoppiare quella che è la postura appunto di MPS per arrivare a 35 miliardi, un'operazione davvero molto molto insomma ardita, molto forte. Proprio per questo oggi c'è stata una risposta molto fredda di tutto il comparto bancario, infatti i titoli bancari tutti sono andati molto giù, soprattutto i diretti interessati. Come hai detto correttamente tu, si tratta di una partita di circa 34 miliardi, perché per quella che riguarda in sostanza BPM, ricordiamo che è al 30% in mano ai francesi il Crédit Agricole, e quella che riguarda Banca Generali, che fa capo al gruppo Generali, insomma riguarderebbe insomma una parte principale proprio BPM, più di 24-25 miliardi, e l'altra parte riguarderebbe invece quella che è invece l'altro occhio, insomma l'altro preda da parte di MPS. Qual è la questione? È la questione che il nodo è davvero molto molto complesso, perché ci sono dei passaggi davvero conseguenziali che sono veramente tutti in salita. Si parla dell'assemblea di MPS che deve dare l'ok, ci deve essere l'ok del 50+1 degli azionisti delle rispettive altre due banche, quindi di Banca Generali e di BPM. Poi ci deve essere l'ok da parte dell'autorità di controllo, e poi se tutto questo dovesse andare in porto tutta l'operazione potrebbe essere perfezionata a fine febbraio 2027.
0: Ci aiuti, Janina, a capire perché è stata in qualche modo benedetta dal governo, ma dalla politica in generale, mi sembra, questa operazione, che però, come giustamente e correttamente ci spieghi tu, è ancora tutta in divenire?
1: Insomma, la politica si è abbastanza divisa su questa operazione. Sappiamo come il governo abbia sempre appoggiato MPS per quanto riguarda appunto le sue attuale assetto, come invece magari è stata ostacolata invece l'operazione di Unicredit proprio su BPM. Le opposizioni in questo caso sono molto più caute su questa operazione. Oggi ha parlato anche proprio a classe CNBC Misiani, insomma sottolineando come questa operazione sia un'operazione davvero molto molto così rischiosa. Quindi quello che possiamo dire è che è sicuramente una situazione molto molto complessa. C'è la necessità sicuramente di un consolidamento di tutto il comparto bancario, questo lo stiamo dicendo da diverso tempo. C'è bisogno dei campioni nazionali e internazionali. Chiaramente tutto questo insomma sta complicando i giochi che stanno sul tavolo. Non da ultimo oggi Intesa San Paolo ha fatto sapere che ha dato mandato ai suoi legali di analizzare la situazione, eventualmente di ricorrere alla Consob proprio sulle OPAS fatte da MPS. Quindi sicuramente qualcosa che insomma delle rispettive alzate di scudo, in questo caso di Lovaglio, che non vuole di fatto lasciare che questa banca possa essere preda di realtà più grandi.
0: Un'ultima domanda proprio su questo, per far capire magari anche ai telespettatori se ci sono eventualmente conseguenze su per esempio i correntisti già con questo, con questo tipo di operazione, oppure se ce ne saranno in futuro, se l'operazione dovesse andare in porto.
1: No, in questo caso quello che sono state sempre state le garanzie anche da parte di Intesa San Paolo. Inizialmente c'era una preoccupazione che riguardava proprio il tema dei territori, degli sportelli e anche della messa in sicurezza di quella che era anche la forza lavoro all'interno delle banche. Da questo c'è stata una parte di rassicurazione, quindi no, assolutamente no. Da questo punto di vista adesso ci sarà sicuramente una fase di grande oscillazione di quelli che sono i titoli. Ecco, quindi chiaramente chi ha dei titoli in questo momento oggi si vede delle perdite, ma questo ricordiamo sempre che la borsa va sempre molto di pancia e poco di testa, certo. Quindi ci sono delle oscillazioni che comunque insomma vanno seguite e
0: non ricordiamo senza farsi prendere dall'ansia, ecco.
1: L'importante è sempre farsi consigliare da un esperto e non valutare mai appunto con la pancia.
0: Certo, allora chiaro appunto la tua spiegazione su questo, perché poi come dicevi anche tu sono operazioni complesse che non è facilissimo e immediato, no? Capire. E, facciamo un altro giro di prime pagine e poi appunto andiamo a soffermarci anche su altri temi. Il riformista, il cavallo di Troia, il danno del caso Ranucci non è soltanto personale, le condotte emerse hanno minato le fondamenta di Viale Mazzini, che ora non può solo dire Ranucci, parla Angela Camuso, avanze sessuali con lui, donne a disagio. E poi sempre dalla prima del riformista, dublinanti, anche l'Olanda invierà migranti a Roma, Meloni, patto UE ci tutela. Femminicidi, perché purtroppo questi appunto sono stati giornalisti, drammatici su questo fronte, Campione, Fratelli d'Italia a denunciare serve, guai a dire il contrario. E poi ancora il Medio Oriente con il mandato di cattura dai turchi per Bibi e stretta di Trump in Iran. Ucraina, Pirozzi, IAI, elezioni, rischio raid su seggi o interferenze straniere. Questa appunto la prima del riformista. Andiamo a scoprire anche il Tempo, quella qui appena arrivata. Anche, qui si insiste sul caso Ranucci, Sigfrido e famiglia, un fratello nella Guardia di Finanza nella scorsa legislatura presso la Commissione Antimafia, responsabile dell'archivio. E poi la vita precedente di Ranucci scoperta da Open, con curiose sovrapposizioni con la storia personale di Valterino Lavitola. Questa appunto l'apertura di oggi del quotidiano Il Tempo. Vi mostro anche Il Dubbio, eccolo qui, Meloni archivia Trump e chiama l'altra America, la Premier parla con i liberal delle New York Times, si smarca dal presidente USA ma sui migranti insiste. Insomma, l'abbiamo vista, no, Janina, questa intervista oggi che ovviamente è rimbalzata poi anche sui giornali quotidiani, siti italiani, della Premier al New York Times, in cui per la prima volta la Meloni appunto parla di Trump e dei suoi rapporti con Trump dopo il grande gelo dei mesi scorsi, e ammette, insomma, non pensavo fosse così difficile dialogare con il presidente degli Stati Uniti. Che impressione ti ha fatto questa intervista?
1: Beh, insomma, bisogna vederla da due punti differenti. La prima è stata molto sincera, in effetti poi ha detto quello che forse un po' tutti pensavamo, che inizialmente i rapporti sembravano idilliaci, no? Nel senso di questo, anzi, rapporto preferenziale anche prima che lo stesso Trump diventasse presidente degli Stati Uniti. Ricordiamo il viaggio a Mar-a-Lago della Premier quando c'era la questione anche di Cecilia Sala soprattutto del legame forte che si era creato tra i due, una grande lui l'aveva elogiata pubblicamente, sembrava essere proprio ai tempi, adesso se ne parla sempre di meno, lo scorso anno la parola d'ordine era, cioè la parola più usata era dazi, e sembrava la nostra Premier essere l'unica che potesse cercare di ammorbidire quantomeno questo il tycoon, anche perché ricordiamo il grande gelo che c'è sempre stato tra lui e la Ursula von der Leyen. Quindi insomma sicuramente anche insomma c'è stato veramente una botta d'arresto molto forte, e anche forse anche un comportamento molto lontano da quelle che possono essere i nostri canoni da parte di un presidente degli Stati Uniti nei confronti della nostra presidente. Ricordiamo quelle che sono state anche i suoi tweet, ma anche insomma le sue parodie. Insomma, sicuramente un rapporto che si è incrinato nel giro di pochissimo tempo, e forse anche proprio per una sorta di quello che almeno sembrerebbe essere di malintesi anche di posture da parte della presidente Meloni. Molti dicevano che forse anche il suo modo di gesticolare poteva averlo irritato. Insomma, quindi sicuramente un rapporto che si è incrinato, e la difficoltà di gestirlo e soprattutto la difficoltà di dialogo. Quindi c'è stata appunto da una parte una missione di quello che era qualcosa che sembrava essere facile, lasciatemi dire anche quasi più insomma, non dico idilliaco, ma insomma di qualcosa che poteva essere più liscio. Dall'altra, comunque, nell'intervista ha ribadito la necessità di questo Occidente compatto in un momento storico così complesso. Quindi questo atlantismo sempre forte, e che anzi soprattutto è stato rimarcato in un momento appunto che vediamo un mondo che insomma ha delle grandissime fragilità e continua a esserci. Non da ultimo i giornali oggi non stanno riportando anche un'altra questione secondo me molto molto grave, e ancora questa attenzione che c'ha gli Stati Uniti nei confronti di Cuba, con le parole di Rubio. Sì. Quindi sicuramente un mondo che è lontano dall'essere pacificato, come diceva Donald Trump. Ecco, forse io non sono un direttore di giornale, ma insomma forse qualche richiamo a questo ulteriore inasprimento nei rapporti con Cuba forse l'avrei fatto.
0: Tra l'altro, per quanto riguarda invece la News 24, noi appunto con la nostra inviata Veronica Fernandez stiamo raccontando, no, proprio da Cuba quella che è la realtà del paese in questi ultimi mesi, paese che appunto, come diceva giustamente Janina, è tornato nelle mire degli Stati Uniti. Allora, il manifesto, giochi del silenzio, autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo, con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria, perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede alla cordata italiana, Meloni tace sull'impianto destinato ad una lenta morte, e zona rossa, cortei vietati, un grido nello stadio, l'Ilva uccide. Questa appunto l'apertura appunto del manifesto, naturalmente dei giochi del Mediterraneo che si sono aperti oggi, parla anche il Mattino di Puglia e Basilicata. Si giochi ma non con Taranto, i riflettori accesi dalla 20ª edizione delle Olimpiadi, 500 atleti italiani chiudono la sfilata di apertura inaugurata da Mattarella e Meloni con 6 capi di Stato e 3 primi ministri, e per Ilva intanto si fa avanti anche Eusider, la presenza del capo dello Stato e della Presidente del Consiglio alle straordinarie competizioni sportive del Mediterraneo diventa l'occasione per sollecitare l'attenzione sul futuro della città tra sviluppo industriale e problemi ambientali. Imprenditori locali e sindacati chiedono al governo scelte concrete per il siderurgico. Io vedo collegato anche il generale Giorgio Cuzzelli. Buonasera generale.
2: Buonasera a lei, buonasera agli spettatori, allora, salve. E grazie per l'invito.
0: Grazie di essere con noi, docente di studi strategici e sicurezza all'Università LUMSA. Su questi temi che riguardano il futuro dell'Ilva, il futuro di Taranto, torneremo tra poco con Janina. Prima però voglio appunto coinvolgere subito il generale con i temi in primo piano. Ha visto questa notizia generale della Turchia che va all'attacco di Netanyahu e questo mandato d'arresto per la flottiglia? Che tipo di valore ha un mandato d'arresto in questo senso a livello internazionale? Tra l'altro il governo di Tel Aviv, scrive domani, ha riaperto il fronte siriano. Erdogan reagisce accusando appunto il premier israeliano che replica: il dittatore turco è antisemita. Come possiamo leggere questa vicenda secondo lei?
2: La leggiamo nei termini di una contrapposizione tra Turchia e Israele per quello che riguarda le iniziative politiche nell'area medio orientale in questo momento. I turchi si sono fatti avanti piuttosto pesantemente in Siria con il nuovo regime, e Israele, come sappiamo, è intervenuto proprio nei giorni scorsi, ha colpito una base aerea dove, se non ho capito male, avrebbero dovuto insediarsi degli elementi turchi, e questo è un segnale chiarissimo della serie: non mettete il naso in affari che ci riguardano direttamente. Come sappiamo, sulla Siria si gioca una partita estremamente complessa. Contemporaneamente e recentissimamente, come sappiamo, è stato stipulato un patto tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, al quale guardano anche altri, segnatamente l'Egitto, che è un patto che a sua volta, dal punto di vista della politica medio orientale, in termini di sicurezza collettiva, da un lato si contrappone all'ombrello americano, chiamiamolo così, e dall'altro si contrappone all'asse che si va costruendo tra Israele e taluni paesi del Golfo. Dunque è una grande partita in cui il rapporto diretto tra Turchia e Israele, già guastato da episodi pregressi, in questo momento è particolarmente caldo. Dal punto di vista del diritto internazionale, e premetto di non essere assolutamente un esperto di diritto internazionale e non volermi spacciare come tale, ma mi pare di capire, sulla base di altre opinioni, che il valore effettivo di questo mandato di cattura internazionale emesso dalla Turchia sia abbastanza relativo, senza contare che mi sia consentito, e col massimo rispetto per tutti, mi pare che qui siamo in presenza di un bue che dà del cornuto al toro, come si dice in Italia, nel senso che anche la presidenza Erdogan, se non vado errato, nei confronti dei curdi e di altri elementi, nonché della Siria, si è resa interprete negli ultimi anni di comportamenti non propriamente ineccepibili. Quindi la domanda è: chi è il vero delinquente qui?
0: Allora, chiarissimo il ragionamento del generale Cuzzelli. Iannina, dicevamo appunto di quello, poi ci torniamo appunto sui fatti internazionali, ma dicevamo di quello che sta accadendo oggi a Taranto con i riflettori che si sono accesi sulla città pugliese per i 20esimi giochi del Mediterraneo, una grande vetrina indubbiamente, però i titoli appunto dei giornali sono relativi naturalmente anche all'Ilva, perché ci sono nuove offerte e insomma bisogna cercare di capire se effettivamente ci sarà un futuro per il polo della ex Ilva e se quel futuro andrà nella stessa direzione del passato o se invece sarà una direzione completamente opposta. Secondo te?
1: Allora, io prima comunque comincerei a dire che Ilva non è sinonimo di Taranto e viceversa. È vero, una parte fortissima, ma Taranto è una città meravigliosa che ha delle grandissime potenzialità e quindi è giusto che si goda e si viva questi giochi del Mediterraneo, che vanno ben oltre quella che è la politica e ben oltre quella che è la parte industriale. Però all'interno di Taranto c'è sicuramente una ferita aperta da 14 anni, perché bisogna ricordarlo che quella dell'Ilva è di fatto una saga che va avanti da 14 anni, sempre sulla stessa tema, la dicotomia tra lavoro e salute, perché ricordiamoci che 14 anni fa ci fu lo stop proprio all'Alto Forno proprio per il tema della salute, la stessa questione che si è ripresentata pochi tempo fa con quella che era la sentenza della Corte di Milano, che di fatto ha messo lo stop all'Alto Forno proprio per una questione appunto che poteva appunto creare ancora di più una situazione di mala salute per la popolazione. Quindi sicuramente questa è una questione molto delicata, perché l'indotto copre circa dai 5.000 ai 7.000 persone, senza tenere in considerazione proprio tutti quelli che sono gli operai presenti in questa realtà. Quello che stiamo vedendo, che si è creata poco tempo fa, era il 18 di agosto, è la possibilità di questa manifestazione di interesse da parte di una cordata italiana capitanata da Federacciai, ma che comprende altre 14 realtà, tra cui Beltrame, Marcegaglia, insomma grandissimi gruppi, che però hanno fatto delle richieste molto molto chiare. La prima è di rifare la gara, ricordiamo che adesso è in corsa anche gli indiani e quindi di Jindal, quindi sicuramente rifare la gara. La seconda è quella di rivedere il prezzo, di ribassarlo vista la situazione, e soprattutto un altro elemento che è fondamentale è quello di avere uno scudo legale per il passato, perché è un passato che pesa, perché chi andrà a acquistare questa realtà, insomma, si vuole mettere in sicurezza rispetto al passato, e non da ultimo chiedere una presenza del capitale dello Stato. Io personalmente la vedo come una strada davvero in salita. Una realtà insomma, l'abbiamo visti tutti, ricordiamo che questa è una realtà del 2013, con Enrico Letta era stata commissariata, poi sono entrati ArcelorMittal, poi c'è stato il gruppo Ilva e poi adesso ci sono i commissari. Insomma, una situazione di una saga che secondo me richiede chiarezza, certezza e soprattutto certezza per tutte le persone che vi lavorano, quindi sicuramente mettere in sicurezza la salute di chi abita Taranto e le aree circostanze, ma anche di garantire il lavoro di queste persone che comunque stanno facendo degli stop and go ormai da una vita, veramente 14 anni sono davvero tantissimi, quindi c'è bisogno di fare presto e fare chiarezza.
0: Allora, andiamo su altri titoli come quelli per esempio del Foglio, perché i temi appunto sono davvero tanti. I migranti e l'invasione dei populisti, senza responsabilità non c'è solidarietà, senza solidarietà non c'è responsabilità. Il doppio errore di destra e sinistra sui migranti mette in luce i rischi della politica delle noccioline, che genera insicurezza e non soluzioni. La paziente Agricole, se la mossa di Lovaglio andrà in porto il Dominus sarà francese, lunga storia istruttiva. Ancora, Meloni può salvare la NATO da Trump, l'Italia dovrebbe riassumersi la leadership europea contro le minacce connesse di Russia, Iran, Cina e Corea del Nord, ma urge un rilancio del legame transatlantico, appuntamento a New York. E poi ancora, sempre dalla prima delle Foglio, i migranti e l'invasione dei populisti è la lettera dell'ex premier, ma quale uochi, i problemi a sinistra sono altri, il PD stoppa Conte. Ancora, sempre dalla prima del Foglio, domani Schlein sarà la segretaria più longeva al PD, anatomia di un aggettivo che un tempo si concedeva alle caldaie. Questi appunto i diversi spunti che troviamo sul Foglio. Mentre parlava Janina, mostravamo anche la Gazzetta del Mezzogiorno su Taranto. Diceva giustamente Janina Landau, Taranto non è soltanto l'Ilva. Allora la Gazzetta del Mezzogiorno titola proprio su questo: Taranto che torna a sognare con la grande festa allo Iacovone per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Mattarella che apre l'edizione dei record, 26 paesi e 4.000 atleti in competizione. Torniamo però con il generale Cuzzelli anche sui temi internazionali. Vediamo quali sono i titoli di apertura su questo. Io e Donald, ecco com'è andata. Abbiamo appunto la Meloni che racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon, con Trump. Speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo, credo ancora nell'Occidente Unito, e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. Donald Trump, generale Cuzzelli, che nelle ultime ore, come sempre, è tornato a parlare. Il fronte su cui in questo momento il presidente degli Stati Uniti è più impegnato, ma lo è ormai da mesi, è sicuramente quello iraniano. Lo stato dell'arte in questo momento?
2: Lo stato dell'arte è essenzialmente quello di uno stallo, perché l'iniziativa militare non ha sortito gli effetti sperati. Come abbiamo già detto in questa sede, l'iniziativa militare si è arrestata di fronte a un Iran che si è rivelato molto più preparato e molto più resistente del previsto, e in qualche modo è andata scemando, un po' per esaurimento degli obiettivi e più probabilmente anche per progressivo esaurimento delle scorte e per evitare di andare ad intaccare quelle che gli Stati Uniti ritengono probabilmente scorte vitali di munizionamento al di sotto delle quali non si può andare, livelli al di sotto dei quali non si può andare. Dunque, di fronte a un avversario che non molla e di fronte all'obiettiva difficoltà di imporre una soluzione di tipo militare, dopo un attimo di indecisione, adesso torniamo alla leva economico-commerciale. Quindi torniamo alle sanzioni, torniamo a rendere la vita difficile al regime dal punto di vista economico, di nuovo sperando che le difficoltà inducano il regime a cedere da una parte o inducano addirittura il regime in qualche modo a cambiare la propria faccia. Non dico a crollare, perché questo credo che anche i trumpiani più entusiasti non lo credano più possibile, ma quantomeno a ridurre in qualche modo le proprie pretese. È una sorta di tira e molla che a questo punto può durare per un periodo estremamente lungo. Rimane comunque il fatto che l'Iran dal punto di vista economico è in una situazione molto difficile, e se effettivamente gli statunitensi riescono ad andare a incidere anche a quelle fonti di proventi clandestine sulla base delle quali il regime sino ad oggi è sopravvissuto, come sembrerebbe dall'ultimo giro di sanzioni che si vogliono imporre, direi che, tra l'altro, contromisure, non sanzioni, perché sono decise solo dagli Stati Uniti, però come abbiamo sentito gli Stati Uniti questa volta vorrebbero colpire anche coloro che sotto banco fanno affari in terza persona con l'Iran. E questa, se vogliamo, è la grande novità, perché da un lato crea un'obiettiva difficoltà, dall'altro potrebbe effettivamente mettere altri paesi in una situazione complicata. È un gioco di resistenza nel medio-lungo termine, che a questo punto non siamo in grado di prevedere dove conduca. La speranza degli statunitensi è che induca il regime a più miti consigli. La mia personale sensazione è che il regime, come già ha dimostrato in più occasioni, sia disposto a combattere fino all'ultimo iraniano.
0: Quanto ci sta costando, Yanina Landau, questo gioco, questo tira e molla continuo di cui parlava anche il generale?
1: Guarda, sicuramente una delle parole, al di là del, proprio del valore in assoluto, la parola che più fa male è incertezza, perché sapevamo che insomma era nell'aria l'inizio di questa guerra, si pensava anche in questo caso che potesse essere una guerra, lasciatemi dire, rapida, veloce, con dei risultati quasi immediati, non si era mai tenuta in considerazione l'ipotesi che l'Iran potesse chiudere quelle che sono appunto lo stretto di Hormuz. È stata un'arma consegnata in mano all'Iran fondamentalmente, e i conti verranno fatti dopo, lo stiamo vedendo alle pompe di benzina, lo vedremo adesso con quelle che saranno poi le bollette che arriveranno, saranno l'impatto con l'industria, sarà il patto delle assicurazioni, sarà tutto un conteggio che gli esperti dicono sarà fatto non nell'immediato ma nel lungo periodo, perché anche in questo caso abbiamo visto come un po' quello che raccontavate della guerra poi prima in Ucraina, ecco, c'erano sempre fatti degli scenari del medio, breve e lungo periodo, e si immaginava appunto che tutto potesse, anche in Ucraina, il conflitto potesse durare davvero poco, no? Insomma, un conflitto quasi rapido, e ci stiamo rendendo conto che ormai a livello globale è difficile ipotizzare uno scontro che poi realmente si inizi e finisca nel giro di poco tempo. Quindi le ricadute saranno davvero davvero importanti, lo stiamo vedendo anche su quelle che sono le prospettive di crescita, anche se noi, diciamo, gli ultimi dati sono un pochettino più positivi, quelli italiani più positivi delle aspettative, ma certo sicuramente andremo a pagare dei conti davvero molto salati.